0: Io non sto difendendo con Miners, voglio essere molto chiaro, con Miners è un giocatore che a me aveva molto molto soddisfatto l'acquisto, ero convinto per quello che avevo visto l'Atalanta che avrebbe avuto un ottimo impatto alla Juventus. Credo che con Miners sia un giocatore che abbia rivelato purtroppo un deficit di personalità, soprattutto in una squadra che ha avuto delle difficoltà, devi avere la capacità di prenderla in mano, non dico per 90 minuti, ma almeno in qualche situazione. Con Miners lo vedi anche da quanto poco tira in porta quando potrebbe, che evidentemente non ha queste caratteristiche o comunque non le ha dimostrate con noi. E aggiungo, quindi non lo voglio salvare, dico che probabilmente non tutti i giocatori improponibili, diciamo così, secondo la definizione del nostro amico, verranno venduti, perché più sono improponibili e impresentabili, più non hanno offerte. E quindi magari, come dire, slittano, diventano delle riserve e speri che la situazione migliori. Le storie però sono tutte diverse. Cioè, per un Open Da che oggettivamente è uscito fuori dai radar di Spalletti per tutto l'anno, con Miners ha avuto delle possibilità. Quando ha giocato nella difesa 3 come braccetto di sinistra non si è disimpegnato male, almeno nelle partite più abbordabili, eccetera, eccetera. Quindi io non so se tutto questo ci porterà a un grande miglioramento. Io mi auguro che alcuni di quelli, appunto, che l'anno scorso hanno performato male riescano a fare qualcosa in più. Mi augurerei in primis che venissero tutti sostituiti da altri, ma penso che non capiterà e che qualcuno quindi avrà una nuova opportunità. Su Cambiaso, io credo che Cambiaso sia un buon giocatore che non sta performando, non lo considererei più il titolarissimo della Juve. Ho la sensazione, ecco, questa è una domanda che, come vi dicevo prima, farei a Spalletti, che invece Spalletti lo ritenga tale e che ci voglia puntare, a meno che arrivino offerte importanti. Ma siccome quella di 2 anni fa del Manchester City non è mai andata in porto, in questo momento sicuramente, quello ci dicono anche le quotazioni di mercato, la valutazione di Cambiaso è sicuramente molto molto ridotta. Aggiungo, perché ne ho parlato prima, a proposito delle cose che ci diceva Paolo da Ferrara col suo vocale, quando dice Colomani non mi convince, è uno che non è da 20 gol, vero? Però la Juve ha fatto bene, la Juve ha fatto 8 gol in 16 partite di campionato, averne uno così. Quindi è vero che lui è andato incontro a problemi in Premier col Tottenham, è andato incontro a problemi col Paris Saint-Germain, precedentemente aveva fatto bene con l'Eintracht Francoforte e con il Nantes. In Italia ha dimostrato che la sua fisicità, il suo andare in profondità, il suo fare spallate e vincerle, magari lo porta anche qualche volta a essere precipitoso, a non segnare i gol semplicissimi, ma ne ha fatti anche di difficili, e a Torino ha avuto un buon impatto. Se la Juve continua di anno in anno e di allenatore in allenatore a puntare su di lui, anche se poi non l'abbiamo più visto, evidentemente vuol dire che gli allenatori si sentono garantiti da uno come lui. Quindi francamente penso che uno del suo livello ci vuole, poi che performi a 20-25 gol non lo possiamo sapere, perché se andiamo a guardare i numeri, ragazzi, David e Openda erano da prendere, poche storie, erano tra i primi 10 sul fronte europeo per i numeri, e abbiamo visto che non è andato. La personalità conta, il modo con cui tu ti approcci, il modo con cui giochi, e da questo punto di vista Colomani mi è sembrato assolutamente adatto al campionato italiano, al contesto juventino, quantomeno ha fatto vedere così con Tudor. Poi magari con Spalletti potrebbe succedere qualcosa di meglio o di peggio, ma in ogni caso in questo momento ancora Colo non c'è, e chissà se lo vedremo. Andiamo a sentire un vocale.
1: Ciao Paolo, Nicola D'Aversa.
0: Ciao Nicola.
1: Riguardo alla sentenza della Corte Europea, epocale, io faccio una constatazione, ma la Juve da questa sentenza cosa ci guadagna? Non ci guadagna nulla. La Juventus farà qualche ricorso, qualcosa si darà da fare? Non lo farà, perché conoscendo la società è completamente passiva, lo è sempre stata. Sì, si riformerà la giustizia sportiva italiana, ma ormai quando si riforma, quando i buoi sono usciti dalla stalla, cioè quando hanno combinato tutto quello che dovevano combinare. Anzi, Guarda che cosa ti dico, questa riforma aiuterà un'eventuale squadra che la giustizia ordinaria è stata assolta e se fosse condannata alla giustizia sportiva, guarda un po', potrebbe ricorrere alla giustizia ordinaria. Pensa un po', guarda, quando è stato fatto tutto quello che si doveva fare contro una società che è stata quasi rasa al suolo.
0: E i tempi della giustizia sono quelli che abbiamo visto, no? Quindi io non credo che in questo momento, poi io non sono un giurista, ci siano i margini per fare un ricorso. Sulla base di che cosa? Questa non è una norma retroattiva. Non è che la giustizia ieri, la Corte, la sentenza dell'Unione Europea abbia stabilito che andiamo a rileggere i processi del passato. Se tu puoi passare con l'arancione fino a oggi, passi con l'arancione. Il momento in cui ti dicono che non puoi più passare con l'arancione, non ci passi più. Ma non è che ti vengono condonate le multe che hai preso precedentemente. Quindi il concetto è che certo che ci può essere questo paradosso, a parte che io credo che per quello che sta emergendo e per i tempi che stanno dimostrando, andremo a vedere se poi l'Inter andrà a differimento anche solo a indagine da parte della giustizia sportiva. Per adesso mi sembra che i tempi di Chinè mi sembrano quelli del Bradipo, quindi non ci vedo chissà che cosa. Ma poi se succederà, certo l'Inter o chiunque altro avrà avuto una porta aperta dalla sentenza voluta da Andrea Agnelli, una battaglia che ha fatto Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene per arrivare a una riformulazione di una giustizia sportiva che non funzionava, attenzione, non dal 2006, da molto molto prima. Cioè questa differenziazione tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva l'abbiamo vista in tantissimi casi. Beh, noi ce lo siamo dimenticati, ma la squalifica di Antonio Conte per scommesse, in cui tu devi dimostrare l'onere della tua... Non è l'onere, non è l'accusa che devi dimostrare la tua colpevolezza. Sei tu che devi dimostrare la tua innocenza, perché basta che due dicano che tu sei colpevole e tu sei colpevole. Quindi questi abomini della giustizia sportiva sono stati tanti e tali che vedremo che cosa succederà. A me non sembra, perché poi la giustizia va sempre anche... come dire, insieme un po' alla, soprattutto quella sportiva, al movimento, diciamo, dell'opinione pubblica. Io oggi non ho visto grandi titoloni sui giornali, ieri qualche approfondimento. Mi sembra che chiaramente questa sia una battaglia che hanno fatto soprattutto Agnelli Arrivabene, non per la Juve, ma per stabilire un principio per tutti. E quindi vedremo, ma io non avrei, ripeto, in questa trasmissione poi intervengono avvocati e giuristi, chiedete a loro se la Juve può fare un ricorso, ma sulla base di che cosa? Di una norma, di una sentenza che è arrivata adesso? La Juve di ricorsi negli anni ne ha fatti, compreso Andrea Agnelli, non mi sembra che rispetto alla giustizia italiana li abbia vinti, e quindi siamo sempre fermi lì. Quindi questo è... dopodiché, insomma, credo che purtroppo bisogna anche ogni tanto avere la forza, dico purtroppo perché vedo che poi invece noi torniamo spesso lì, di guardare avanti e di fare delle battaglie come questa che vanno a stabilire un principio di equità che vale per tutti. La giustizia sportiva, compreso il fatto che ve lo vado a leggere, che mi sembra un passaggio molto molto importante. Che la vera svolta, secondo me, è che le sanzioni devono essere proporzionate. Nel 2006, proprio in questi giorni, si è, tra virgolette, celebrato il ricordo. La Juve andò a processo con la richiesta di Serie C con penalizzazione, cioè sostanzialmente era quasi un prefallimento, non era proporzionato rispetto a quello che c'era, tanto per essere chiari. E infatti poi il processo aiutò la Juve a migliorare questa situazione, però poi abbiamo visto che è successo, che secondo me è ancora peggio, nella questione delle plusvalenze, perché lì si è voluto intervenire celermente su una vicenda che ancora non ha avuto esiti dal punto di vista penale. Vocale.
2: Ciao Rossi, Luca da Cuneo,
0: ciao
2: buon
0: Luca.
2: pomeriggio e Forza Juve. Io ormai sapevo che avrebbero archiviato questo caso di Arbitropoli, e infatti è andata così. Però è veramente un'assurdità secondo me, perché non è possibile che finalmente avevano le prove per penalizzare i cartonati c'era tutto, ma ovviamente questi qua sono prodotti da chiunque, chi ne è, i suoi amichetti, boh, abbiamo visto cosa è successo, per cui incommentabile.
0: Io su questo non sono d'accordo, mi spiace, io credo che se in Italia, per me vale quello che è successo a noi, non è che se a noi viene fatta un'ingiustizia, questa ingiustizia deve diventare il metro di misura per stabilire una presunta giustizia sugli altri. Io penso che per adesso quello che è uscito fuori sono piccole situazioni e ritengo che così come la Juve di fatto sia stata assolta nel 2006 dal punto di vista penale, io credo che quello dovrebbe essere l'elemento discriminante. E io francamente penso che in questa vicenda dell'Inter, se queste sono le carte, siamo dentro la solita situazione italiana in cui più o meno tutti cercano di fare lobby nei confronti del mondo arbitrale, chi più, chi meno. L'abominio è stato che noi ci hanno considerato, perché guardate, è sempre la solita parolina magica, ci abbiamo considerato creatori di un sistema che poi, alla resa del processo, ha visto che la famosa cupola arbitrale era composta da uno. E come plusvalenze? Plusvalenze le abbiamo fatte da soli. Io non credo che per quello che è emerso adesso l'Inter potesse rischiare più di tanto, vedremo, mi sbaglierò. Io personalmente non amo vincere nei tribunali. Io penso che sia stato bello in quei 9 anni battere l'Inter sul campo e penso che però se emergono delle situazioni vere, reali, documentate, per me, quando tu hai un rapporto vero per alterare una partita, devono uscire fuori gli assegni, la corruzione. Con la Juve non è uscito fuori nulla, con l'Inter non è uscito fuori ancora nulla. Non è che perché è successo a noi un abominio dal punto di vista giuridico deve capitare agli altri. Poi è chiaro, e su questo capisco lo sconcerto di molti, che con noi, ma non solo con noi, con tutti quelli che poi sono usciti fuori, perché all'inizio lo ricorderete, che lo chiamavano Moggiopoli, dopo una settimana è diventato Calciopoli perché c'era dentro il Milan, la Lazio, la Fiorentina, la Reggina, il Messina, eccetera, eccetera, e allora è cambiato tutto. Con noi è stato applicato un metodo. Perché il 2006 era un anno particolare, perché c'era un dirigente, non è che bisogna stare tanto a fare troppi discorsi, che andava fatto fuori, che era Luciano Moggi, punto, perché aveva troppo potere, eccetera, eccetera. E con l'Inter ci sono carte che ancora non sono carte, perché io per quello che ho letto e vedo che infatti non si arriva al punto, perché se tu trucchi di designazione arbitrale, tu stai truccando il mondo del calcio e quindi è un reato penale. Se emerge questo, benissimo. Altrimenti, la giustizia sportiva, io credo che sarà assolutamente così. Come immagino che abbiamo già capito, insomma. Però non possiamo dire è uno scandalo. Perché io non ho letto delle cose pazzesche, leggo delle cose che vanno verificate, non sono prove. Le prove sono altre nella vita, perché altrimenti io dico sempre, se andiamo a leggere le chat di chiunque, in qualche maniera si trovano delle colpevolezze. Qui bisogna trovare delle prove e quando si trovano le prove qualcosa cambia, altrimenti è questa la situazione, insomma. E quindi vedremo se appunto ci sarà un effetto sulla procura sportiva che per adesso, ripeto, mi è sembrata molto, molto, molto lenta. Abbiamo ancora un vocale? Sì, andiamo a sentire un vocale.
3: È così questo vocale, è tutto così.
0: Ah, vabbè, probabilmente ci voleva far capire che dobbiamo chiamarlo Celic, chiamiamolo Celic, si può dire una volta, non è che ce lo devi dire 50 per ipnotizzarci, e va bene, insomma, facciamo anche questo, abbiamo, ogni tanto le correzioni sono opportune, soprattutto se arrivano da chi eventualmente conosce la lingua. Allora, mi fai scorrere un attimo in giù i messaggi, che ne avevo visto uno interessanti, ecco. Allora, questo di Angelo da Brescia. Comunque, se David dovesse, spero di pronunciarlo giusto perché ormai non sono più, chiamiamolo David, David, dai, facciamolo alla francese, David, dovesse rimanere, non mi sembra un dramma, indubbiamente non ha rubato gli occhi, ha fatto pochi gol, ma fa tanto lavoro sporco, come vice, penso sia molto più che buono. Ma io sono della sua stessa linea, Angelo, io credo che Davide non sia il problema principale della Juve. Perché Davide è in vendita? Non solo perché viene considerato insufficiente il rendimento, ed è indubbio che lo sia stato, ma perché Davide, in quanto parametro zero, potrebbe avere un'offerta, e anche un'offerta bassa ti consente di fare una plusvalenza. Il punto però è un altro. Secondo me, Jonathan David o David... con Spalletti in alcuni momenti non ha fatto bene, ha fatto benissimo, cioè ha fatto giocare meglio la squadra in un ruolo che non è suo, perché non è un centravanti, non è una prima punta, l'ha fatto vedere anche col Canada nel mondiale, e quindi bisognerebbe capire se strutturando la Juve diversamente, se lui possa agire meglio, possa rendere di più, possa performare. Dopodiché c'è stato il mondiale. E al mondiale cosa abbiamo visto? Abbiamo visto un minimo di esaltazione quando fa la tripletta con il Qatar e molta perplessità nelle altre partite, perché ci sembrava di nuovo il solito. Cosa intendo il solito? Cioè il giocatore con un livello agonistico troppo basso per fare la differenza. E dopodiché questo è un giocatore che precedentemente aveva fatto meglio. Io ripeto, se la Juve trova una primissima punta di vaglia, di peso, non intendo di struttura fisica, eventualmente anche, ma comunque un centravanti vero, io come uno come Jonathan David lo considererei un'alternativa possibile in quel discorso che vi ho fatto prima. Cioè, bisogna avere giocatori che ci danno delle garanzie in un calendario molto molto affollato. Però anche in questo caso io penso che riguardi... Lui intanto vuole rimanere. Dobbiamo sapere che su di lui abbiamo fatto un investimento di ingaggio notevole. Voglio vedere chi è il giocatore, chi è il club che gli va a dare 6 milioni di euro di ingaggio. E aggiungo, qui c'è un tema vero, insomma. Cioè la Juve non è che può fare tutti i prestiti. Non è che tutto questo parco di giocatori che abbiamo in sovrannumero o in sottoqualità, diciamo così, noi possiamo per forza di cose tutti tenerceli ancora sul groppone. Con qualcuno bisognerà provare a imbastire, o degli scambi o delle cessioni, eccetera, altrimenti diventa un problema che ti porti dietro dopo. Quindi guardate, ve l'ho detto all'inizio del mercato e continuo a pensarlo oggi, che sono già passati quasi 20 giorni. Io credo che il lavoro di Carnevali, Massara e Ottolini sia un lavoro enorme, difficilissimo, ed è per questo che trovo assurdo chi li critica adesso, perché il disegno non è stato neanche abbozzato. Abbiamo, o meglio, sicuramente la bozza c'è, ma non la sappiamo, perché dipenderà moltissimo dalle cessioni che andremo a fare. E quindi io dico che quest'anno ho l'impressione che, oltre alla lista dei desideri, ci sarà la lista di quello che si può fare. Perché il primo che si presenta, facciamo un esempio, a chiedere David invece che Openda, gli si dà David. Non si faranno troppi, ho l'impressione, troppi discorsi tecnici. Perché, sarebbe meglio quello piuttosto che l'altro. Perché è fondamentale riuscire a vendere qualcuno. Se vuoi fare un minimo di cassa per fare delle altre operazioni. E quindi, poi per carità, può anche essere importante e utile riuscire a risparmiare qualche ingaggio, però è troppo poco. Se vuoi poi comprare qualche di un altro, altrimenti fai operazioni in cui sarà tutto così, magari Opendalo dai via in prestito, quindi ti risparmi l'ingaggio e cerchi di prendere Pellegrino con l'ingaggio, però in prestito. Però poi quali sono le condizioni perché Opendà finalmente vada a essere venduto definitivamente? Quali sono le condizioni perché Pellegrino, e devi fare molta attenzione, perché poi l'abbiamo visto con Opendà, a mettere certe clausole poi ti si ritorcono contro. Quindi veramente complesso, complesso anche in questa architettura particolare che bisogna avere. Mi fai slittare in alto i messaggi, Tullio. Abbiamo ancora ciao ragazzi, Gabriele. Ma che ne pensate di questa notizia che hanno messo Turan, Gatti e Perin sul mercato? Io forse farei andare via solo Perin, visto che vuole andare a giocare. Soprattutto non credo che si possa vendere De Gregorio, ma Gatti e Turan li terrei. Che ne pensate? Penso che se Turan, Gatti e Perin sono sul mercato, guarda, te la dico così, Gabriele: uno, vuol dire che non vengono considerati degli irrinunciabili, e capisco il perché. Perin non è il portiere titolare e la Juve sta cercando un portiere titolare. Gatti, Spalletti l'ha visto molto poco, a dispetto anche del fatto che Gatti una mano ce l'ha data, perché Gatti poi è un giocatore generoso. Sappiamo tutti quanto ci ha salvato in quella gara di Roma e quanto comunque riesce a darti anche la spallata nel finale. E Thuram è un giocatore sul quale io penso che ci siano delle richieste, sul quale la Juve credo che abbia un giudizio negativo, giustamente, sull'ultimo anno. Non ha avuto una crescita, anzi, e aggiungiamo, c'è anche questo problema di questo ginocchio che gli dà dei problemi non banali. E quindi partire con Thuram con l'idea titolare non è giusta. Io voglio essere su questo molto franco. Quest'anno, più che i nostri gusti, dobbiamo capire quelli che sono i gusti di Spalletti e le necessità della società. Ma se Spalletti, a meno che Spalletti ci dica poi, quando succederà, che una cessione lui non l'ha provata, o faccia capire che è stato un sacrificio necessario appunto per la cassa. Io non reputo nessuno di quei dei giocatori della Juve di questo genere dei titolarissimi e soprattutto indispensabili. Poi, se Thuram fosse quello del primo anno, sarei contento che la Juve avesse a centrocampo uno così. Però capisco che se arrivasse un'offerta importante, la Juve vada a fare quello che vi ho raccontato, che sarà la nostra stella polare. Cercare di vendere a una certa cifra e comprare a una cifra minore, non perdendo, anzi guadagnando, il livello tecnico. Partendo però da questo dato, che l'anno scorso la stagione di Thuram è stata una stagione non all'altezza della precedente, e su questo non vuol dire che il valore del giocatore sia diminuito totalmente, ma vuol dire che dei problemi ci sono stati. Ci fermiamo, pausa!
3: Cose di calcio.
4: Ben trovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan come centrocampista a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spalle e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì via l'avventura in panchina che lo ha portato a guidare Solviatese, Como, Rimini, Fano, Cesena, Verona, Genoa e infine Inter. Cresce l'attesa per la finale del Mondiale 2026, che vedrà sfidarsi Spagna e Argentina. L'Albi Celeste ha vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'appuntamento è per domani alle 21 italiane. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, per delineare il podio della competizione. Tour de France con la 13ª tappa da Dole a Belfort. Dopo un paio di volate si torna a scalare alla Grande Boucle. Tappa tranquilla per i primi 137 chilometri. Dal traguardo volante di Melisei la corsa entrerà nel vivo e si potrà probabilmente assistere a un altro duello tra uomini di classifica. Tra la maglia gialla di Tadej Pogacar e i suoi contendenti. Prima l'antipasto del Côte d'Croix, gran premio di terza categoria di 5,1 km al 4,8%, poi la portata principale dei Monti Vosgi, il Ballon d'Alsace, lungo quasi 9 km per una pendenza media che sfiora il 7%. Una volta scollinato mancheranno all'arrivo 30 km, segnati soprattutto da una ripida discesa. Sarà la tappa più lunga di questa edizione del Tour, con 205,8 km. Ora il tennis. Matteo Arnaldi cede dopo una lotta di quasi 4 ore con Damir Zumur, finisce 7-6, 6-7, 7-6. Una partita per lunghi tratti di altissimo livello, con l'azzurro che paga qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Intanto si apprende che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Master 1000 di Cincinnati, tornando così a battagliare con Jannik Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale. Al momento l'iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2. Il Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con le prime due sessioni di prove libere, domani alle 12.30 a semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 il via alla gara.
3: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Cose di calcio.
0: Blocco! Fra esattamente 25 minuti ci sarà la prima conferenza stampa di Luciano Spalletti. Tra poco sentiremo anche le parole di Antonio Paolino dallo stadio, ma andiamo a sentire anche un vostro vocale.
7: Ciao Paolo, sono Gianfranco da Barcellona.
0: Ciao Gianfranco.
7: Mi piacerebbe sapere la tua opinione. Io sono convinto che quest'anno sia finalmente l'anno della transizione, perché stiamo mettendo le basi per una dirigenza nuova e una squadra nuova. A me sinceramente il colpo di Celik o Celik, che dir si voglia, per i modi, per la tempistica, mi è piaciuto tantissimo. Mi sembra di essere ritornati ai tempi dell'epoca di Moggi, dove non trapelava mai niente e la gente, i giornalisti, i tifosi si rendevano conto di chi comprava la Juve solo una volta che arrivava l'annuncio ufficiale.
0: Allora andiamo a parlare di questo e di altro con Antonio Paolino dallo stadio. Ciao Antonio.
8: Ciao Paolo, sembra passato chissà quanto tempo, siamo di nuovo qui allo Stadium, ma la cosa ci fa piacere perché è meglio vivere da vicino le vicende di casa nostra, di casa Juventus, capirle, ragionarle, confrontandole con quello che ci verrà detto anche dal mister. Ho ascoltato il vocale, interessante.
0: Ecco, vai, vai, rispondi tu a questo vocale, perché ti aggiungo questo, ma non è che ci sta piacendo più il modo che dell'acquisizione che il giocatore, non c'è questo rischio?
8: Guarda, vedo che ci possono separare alla nascita o meno, ma i fratelli bianconeri poi ragionano quantomeno con il comune denominatore. Ma intanto era per sottolineare, devo essere sincero, che ho ricevuto stamattina, ero in diretta nel corso delle prime due ore di trasmissione del mattino, e praticamente con questa notizia abbiamo aperto, no? Perché poi le altre notizie altrettanto importanti erano quelle di ieri, della Corte di Giustizia Europea, di Arbitropoli, eccetera, e ognuna meriterebbe lo spazio adeguato. Però l'acquisto colpiva davvero tanti, scusate tra l'altro il volume è un po' basso, rispettoso dell'ambiente in cui siamo, perché siamo già all'interno dello stadium. Speravo di aspettarti fuori come faccio d'inverno, ma col giaccone. Ti avessi aspettato fuori sarei disidratato e quindi non avrei onorato l'impegno.
0: Bravo.
8: Quindi sono entrato, tra 20 minuti inizierà la conferenza stampa, molte curiosità, qualche appunto l'ho preso, ma quello che mi colpisce è che è bastato, diciamo, poco, nel modo, come dici tu e sottolinei molto bene, nei tempi, perché nessuno se l'aspettava. Io onestamente non mi prendo nessun merito nei confronti del nome fatto e concretizzato di Çelik, come mi ha scritto e mi ha spiegato un nostro radioascoltatore questa mattina con un vocale, e quindi lo chiamerò da questo momento Çelik, ce l'abbiamo noi, a tutti gli effetti con orgoglio, perché è un giocatore che mi intrigava la Roma, che mi esprime passione, che mi esprime esperienza, i cui numeri parlano a suo favore, incrocio tutto, come ho fatto stamattina, tantissime presenze nell'ultimo anno, e quindi quantomeno garanzia di attestato di buone condizioni fisiche, no? E non vuol dire avere 20 anni o 30, perché l'esperienza e la personalità 30 forse è anche maggiore, e potrebbe aiutare la nazionalità, potrebbe aiutare la sua esperienza. Dico nel modo, l'avevo considerato tra i papabili, non con te quando abbiamo fatto quella lista quella mattina di coloro i quali andavano in scadenza. Però poi ero stato anche informato che, sottovalutando che Massara nel frattempo passava dalla Roma a Torino, perché questa è stata la chiave di lettura con cui leggere il dispetto fatto alla Roma, no? Il favore accettato e fatto alla Juventus da parte del giocatore, proprio nei tempi, nei modi. Certo che la chiave è Massara. Massara ha lavorato per il rinnovo del contratto alla Roma del giocatore in scadenza, non ci ha lavorato in questa settimana, ci ha lavorato negli ultimi tre mesi, quando doveva lasciare, si sapeva, si annusava questa situazione, e quindi dico anche che senza, cioè quello che nel calcio succede un giorno sì e un giorno anche, tra le società Marotta, Carnevali, la Juve, la vecchia Inter, la nuova Fiorentina, tutto quello che è, chi è più bravo, chi ha più conoscenze, chi è più tempestivo, chi respira il calcio da tempo, e qui si respira con Carnevali, con Massara, l'operatività, l'aver proposto il giocatore che serviva la Juve, non è che hanno proposto un giocatore che non serviva, prendiamolo, lo conosco, è mio amico e viene. Un parametro zero, in poco tempo, con tutto già fatto per rinnovare alla Roma, lui oggi sarebbe atterrato a Roma, non ho ancora capito da dove sarebbe partito, ma sarebbe arrivato a Roma, e quindi capisci, è anche un giocatore, con il suo entourage, che si è messo nelle mani di Massara, cioè l'operazione è stata tenuta sotto traccia. Noi non siamo stati bravi, per modo di dire, ma è un'opportunità che è venuta e che la Juventus ha concretizzato, io penso, nelle stanze segrete della Fontinassa. Massara che lo propone, Massara che riceve il sì da parte dell'amministratore delegato, Massara che chiama il giocatore, Massara che lo va a prendere, che chiude in pochissimo tempo. Tutto questo direbbe benissimo. Io dico che la strategia che volevamo partisse anche un po' prima, no? Però un po' di tempo dovevamo darlo a Massara, alla società, non so dove ci porterà, però mi fa piacere nel messaggio quello che ha detto, perché temevo, e questo è l'anno in cui pensavo che già il tifoso sognasse, no, utopisticamente, ma invece è rimasto coi piedi per terra e dice: forse adesso ci vedo le radici che incominciano a piantarsi nella terra. Una dirigenza stravolta, ma che parla di calcio, che mangia e mastica calcio, che ha esperienza nella Serie A, che sa come deve dialogare con Fiorentina, Roma, Atalanta, e non, come dicevamo l'anno scorso, basta con queste società, e che deve cercare di arrivare prime. Dopodiché, messe le radici, bisogna trovare i risultati, arrivare ai risultati. E qui dico, capirò anche dall'umore, dal viso, dalla gestualità dell'allenatore, non dico che debba essere contento oggi solo per Celik o per Ekator, però una Juve che parte in questo modo e che non poteva essere già pronta lunedì scorso.
0: Allora, ti aggiungo, qualcuno scrive, ad esempio su Twitch, ma insomma stiamo esaltando, faccio la parafrasi, ma stiamo esaltando il colpo di Massara come se fosse un capolavoro, ma stiamo parlando di Celik, no? Non di Yamal. Dovevamo andare a comprare a Ta. Io credo che bisogna fare, Antonio, so che può sembrare brutale, prosaico, sbagliato magari come paragone, però mi verrebbe da dire, a Torino ci sono negozi come, faccio un esempio, Green Pea, che se vai a comprarti la cucina spendi 10 milioni, no? E ok, hai preso la cucina d'oro e va bene così. Ci sono altri posti in cui magari ne spendi 50 euro e te la devi montare tu. Ecco, qui né uno né l'altro, però quel che è certo è che noi siamo andati a prendere un giocatore. Poi, guarda, te lo dico spassatamente, per me c'è lì che è una riserva, cioè non è un titolare, dovrà essere lui, bravo. Però abbiamo occupato una casella che era vuota, l'abbiamo fatto a zero, non vedevo alternative migliori, e prendiamo un giocatore che non deve sfuggire questo particolare, non che sia merito suo, ma comunque è di una squadra della Champions League. Cioè non abbiamo preso una scommessa, mi ha preso un giocatore di cui sappiamo i difetti, però conosciamo anche l'affidabilità, e tanto per essere chiari si è fatto un mondiale a quella cifra. Io non ne vedevo tanti altri. Poi dirti se il mercato finisse qui la Juve a posto, no, però non, a me non sembra nei modi e nella anche nell'idea di andare a prendere una riserva di questo tipo, che può diventare anche un titolare, una mossa tanto sbagliata. Insomma, in questo ritengo che sia un capolavoro, perché se aspetti 10 minuti firma con la Roma, tanto per essere chiari.
8: E tu devi andare magari, a mio avviso questa operazione intanto molto probabilmente cancella, al di là del ruolo preciso, cancella probabilmente Lukumi, che sia chiaro, cancella la spesa di 15-20 milioni, o magari in attesa di fare anche quello, è un giocatore che serve alla Juventus, che a mio avviso per personalità e tecnica, no? Ed esperienza è meglio di Kelly, Gatti e Rugani, di quelli che abbiamo. Parliamoci chiaro, poi non mi sto esaltando, io sono quasi sicuro, scusa la presunzione, non me ne voglio l'ascoltatore che ha scritto quello, no? Che avessimo preso a tavola avrebbe detto la stessa cosa in questo momento. Cioè c'è tanto da fare la Juventus, comprare un giocatore a zero di questa esperienza, con questa garanzia fisica al momento, poi se si allena male, si allenerà male, si farà male, lo alleniamo male e va tutto male, non è colpa di... è un altro discorso. Le commissioni sono di un milione, non parliamo più di 4-5, di cose strane attorno, cioè con molta chiarezza si accetta il progetto, e forse si vede il legame che c'è proprio tra Massara e il giocatore, che si sono parlati tanto, che si sono conosciuti bene e che si possono fidare vicendevolmente. Ah, vabbè, ha portato l'amichetto, no, non sto dicendo questo, ti dà la possibilità intanto di mettere sul mercato con maggior tranquillità un difensore della Juve. Sarà Kalulu? Io spero e penso di no. Sarà qualcun altro? Ma da quel qualcun altro questo signor qui guadagnerà meno di quello che venderai. Avrà in questo momento sulla carta un'esperienza utile per questa difesa, e siamo all'inizio del mercato, tasselli così possono a mio avviso dare la svolta alla stagione della Juventus. Poi certo, se la gente vuole il nome, il Cristiano Ronaldo della difesa, in mezzo alla difesa, il Cristiano Ronaldo, anzi parliamo di Messi, il Messi in difesa, perché Yamal non mi sembra l'esempio giusto in questo momento, c'è chi sta facendo anche meglio. In tutti i reparti, fate una colletta e gliele giro oggi a Massara e a Spalletti.
0: Antonio, che Spalletti ti aspetti oggi? Uno Spalletti, tra virgolette, normale, che non vuole mandare messaggi particolari, o uno Spalletti che, essendo la prima, cioè questa è la nuova stagione, tanto per fare un esempio, Allegri si presenta a Napoli, era emozionato, ha detto che la Champions League mancata col Milan è una ferita, però ha anche detto, ragazzi, si deve resettare tutto, è una nuova stagione. La mia esperienza mi dice che le nuove stagioni sono nuove stagioni, mai nessuno uguale a questa. Spalletti come parte oggi, con bello carico per dare dei messaggi forti o, come dire, conferenza all'acqua di rose? Cosa ti aspetti?
8: Una via di mezzo, perché poi passerà molto della responsabilità anche da quello che otterrà, con la squadra che gli verrà messa a disposizione, col senso di responsabilità che gli è stato chiesto. Il senso di responsabilità vale per tutti, per i media, per i giocatori, per i dirigenti, per l'allenatore, che deve far meglio, deve inventarsi qualcosa di diverso. Avesse anche la stessa squadra per fare meglio di quello che ha fatto in molte meno giornate, quindi avrà più possibilità. Ma attenzione, iniziare con dei rischi maggiori quest'anno anche per lui, perché l'anno scorso ha avuto meno partite, quindi il rischio aumenta, no Paolo? È matematico. Aumenta anche se eri davanti a tutti nelle ultime due giornate, almeno. Qui hai più tempo, ma se all'inizio rischi di non avere determinati giocatori o di non averli avuti anche già da subito in nazionale di qua di là, il primo periodo non è che ti porta sicuramente in 5 partite 15 punti. Io i conti li faccio in fretta, no? Cerco di mettermi nella peggiore condizione, poi se mi arrivano 15, 14, 13 punti nelle prime 5 giornate, ben venga. Però, capite, c'è il Milan, la squadra sarà reduce come tante altre dei mondiali. Mi aspetto questo senso di responsabilità trasmesso, la soddisfazione per quello che la società sta riuscendo a fare, ma non penso in frecciate, in sassolini, perché anche l'anno scorso non arrivarono subito con Comolli. I sassolini si tolsero dopo un bel po',
0: cioè certo, ci mancherebbe. Antonio,
8: ci mancherebbe,
0: velocemente ultima domanda, hai una domanda pronta, ce la puoi comunicare o, come sempre poi succede, si entra in campo con una tattica e poi la si cambia in corso d'opera?
8: Io le partite le voglio vincere, no? E quindi non aspetto mai, però in questo caso aspettare che si riscaldi un po' il clima, le domande di chi alza la mano, di chi ha la domanda pronta, confezionata, partendo dai presupposti, dalla visione che ognuno ha del calcio, sicuramente che cosa può dare più dopo un po' con una squadra migliorata e migliorabile ancora di quanto, cosa può dare di più un allenatore come lui ad una squadra che naturalmente non potrà essere quella dei sogni. Questa è una. Quella di riserva o d'attacco o da difesa, dipende se qualcuno me la brucia, perché sai quali sono le regole del gioco, se è preoccupato, perché cioè quella cattiva potrebbe essere, se l'attaccante non arrivasse, no? Le può bastare Ecator, le basterebbe Pellegrino, cioè qual è il suo preferito, seconda, e potremmo farlo ogni volta che ci sarà una conferenza, Paolo, le tre domande, le tre curiosità. Se sai, pensi al difensore, pensi al portiere, attenzione che Di Gregorio non sembra proprio in partenza, Perino in partenza, Di Gregorio in panchina, per maturare e per non svalutarlo. Attenzione a quello che vi dico in questo momento. Stamattina abbiamo ragionato in redazione su questo aspetto, cioè c'è la volontà di dire, lo tuteliamo, prendiamo un portiere quale titolare, lui dia una mano per trovare una squadra, una soluzione.
0: No, non mi stupirebbe,
8: ti dico solo, si cerca di tutto, di più, e è preoccupato delle condizioni di Yıldız e Thuram, perché, attenzione, non è che compriamo il vice Yıldız e vice Thuram.
0: Hai già fatto un bel quadro. Sarebbe bello se ci fossero tutte queste domande. Secco, Antonio, che tempi prevedi oggi? Conferenza lunga, breve, media?
8: No, perché dobbiamo partire per Basilea.
0: Quindi media.
8: Il viaggio è lungo.
0: Media, 20 media. Minuti, 15?
8: 20 minuti.
0: 20 minuti.
8: Non mi annunciano, non mi annuncia. Intanto stanno arrivando tantissimi colleghi, sono nella sala stampa, stanno arrivando, quindi siamo tutti
0: ben presti. Sì, 20 ci sono, dai.
8: 20 ci sono. 20. Non è previsto la presenza, quantomeno non c'è stata annunciata la presenza di altri dirigenti, verranno presentati in Australia ad agosto, con un mercato più sostanzioso magari, e quindi solo Spalletti. Io penso che sarà o con le braccia conserte o con le mani appoggiate sul tavolo, ma quel tatuaggio noi non lo vedremo ancora.
0: Va bene, ciao Antonio, buon lavoro, ti ciao, seguiamo Paolo, grazie. In conferenza.
8: Buone vacanze Paolo,
0: comunichiamo
8: che la prossima settimana ti lascio in vacanza negli studi di Radio Bianconera. Ma
0: buone vacanze a te, buone vacanze a te, vabbè. Poi me le faccio io.
8: Saremo in collegamento anche dopo tra le 3 e 5, io e Camillo che vi sto appena adesso arrivare, entreremo negli studi di Radio Bianconera con Camillo all'interno di Colpo Gobbo.
0: Ciao. Perfetto, vado a leggere 3 messaggi velocemente, poi sentiamo ancora un vocale in questo finale. Questa per me è un'operazione da Juve vecchio stile, scrive Fabio da Cremona. È un'operazione intelligente con dei costi contenuti. Abbiamo rinforzato la squadra e indebolito un'altra squadra che l'anno scorso è arrivata davanti a noi. E Dario da Bologna, ricordiamoci che non siamo andati in Champions anche perché le riserve non erano all'altezza dei titolari, quindi Celic, parametro zero e oro colato per la Juve attuale. E invece Marco D'Ancona scrive: a Roma dal punto di vista dell'affare va bene, ma a Roma stanno festeggiando per essersi liberati di un mediocre. Purtroppo temo che sia un altro dei tanti mediocri che abbiamo avuto, mi viene in mente Kostic, tanto per paragonarlo a qualcuno, che tutti sono felici quando arrivano, salvo poi augurarsi di non vederli più con la nostra maglia. Spero di sbagliarmi. Io credo che dobbiamo capire i riferimenti ai quali rivolgerci per accostare l'acquisto di Celic. Per me il riferimento è João Mario e Holm, perché questi sono i due che abbiamo avuto in quel ruolo di riserva, e Holm valeva 15 milioni. João Mario non è visto dal nostro allenatore e ha altre caratteristiche e un'altra esperienza rispetto a quello che ha fatto Celic in Italia. Questi sono i riferimenti. Se uno invece mi dice: sai che c'è, abbiamo preso Celic e vendiamo Kalulu, allora è un affare sbagliato. Ma se andare a prendere un giocatore per occupare una casella in rosa libera ha un costo infinitamente minore rispetto a quello di Holm, che ha fatto bene da noi, ma che costava 15 milioni e che è mezzo infortunato, io credo che abbiamo fatto una buona operazione. Aggiungo, Kostic in origine non era una brutta operazione, era il miglior crossatore d'Europa, aveva vinto in Europa League. Oggi la Juve deve dotarsi di giocatori di quel livello lì, perché in questo momento, ovviamente perché poi devono performare, essere affidabili, costanti, ma noi non siamo in grado di andare a prendere dei campioni. Quindi questo deve essere mi sembra palese, chiaro, salvo controindicazioni. Se poi arrivano cambieremo i discorsi, ma mi sembra che in questo momento il mercato della Juve sia un mercato come dire, ridotto per dimensione economica e invece obbligato a essere non banale per dimensione quantitativa. Quindi ogni qualvolta noi miglioriamo una riserva, almeno in teoria, perché il mercato è sempre teoria, io credo che noi dobbiamo essere felici. Oggi io penso che tra Celic e Holm abbiamo fatto un passo in avanti nel saldo resa tecnica costo. Punto. Non voglio dire altro, ripeto, io non considero Celic un titolare della Juve. Sta lui dimostrarci che lo sia. Mi scrivono Holm tutta la vita. Ma Holm tutta la vita ma gioca 3 partite. E questo è il punto. Si è fortunato 2 volte da Juve, e quindi non tutta la vita 15 milioni un giocatore che non gioca, e c'è lì che è arrivato a 0. È una bella differenza, ma proprio fondamentale, perché anche a me Holm mi ha rubato anche l'occhio. Ma se non giochi mai perché sei infortunato non va bene, e quindi tra Holm a 15 e Celic a 0, tutta la vita Celic, perdonatemi, perché è a 0, e questo è il punto fondamentale. Andiamo a sentire un vocale.
9: Ragazzi, buongiorno. Allora, voglio unirmi ai commenti dell'acquisto di Celic, che è così che si pronuncia, non Celic ma Celic. Io credo che va letta nel modo giusto questo acquisto, perché innanzitutto sono Gualtiero da Grosseto, Gualtiero Rosini. Innanzitutto, se ricordiamo le partite che ha fatto Kalulu l'anno scorso, va bene, ecco, la dice lunga, nel senso che questo è un buon ricambio, si alterneranno nelle rotazioni, va bene, perché noi se no avremmo dovuto adattare un terzino destro nel ruolo di Kalulu. Kalulu addirittura lo puoi anche spostare in avanti alla necessità, perché Kalulu è anche bravo a servire cross. Ragazzi, io date fiducia a Massara Carnevali, perché io credo che finalmente abbiamo ricostruito dopo tanti anni una dirigenza all'altezza. Pellegrino, ragazzi, l'avessero preso o se lo prenderanno altre squadre, ragazzi, e poi ci piangeremo addosso. Pellegrino è un signor giocatore, ricordiamo che ha giocato nel Parma, con le occasioni che potrà avere nella Juventus, occasioni gol, ragazzi, questo è un potenziale campione.
0: Allora, sono meno ottimista su Pellegrino, ma pronto naturalmente a essere smentito. Sono meno ottimista sul fatto che la Juve soprattutto sappia servire uno come Pellegrino, però bene, bene se arriva, ripeto, in un rafforzamento di attaccanti. Io non gli darei mai la titolarità acquisita. Se c'è Pellegrino e Cator e un altro attaccante, bene così, vorrebbe dire anche che abbiamo venduto David e Openda. Io credo che, ripeto, quello che ci ha detto Gualtiero è assolutamente corretto. Io penso che Celik, come dire, è un'operazione minore fatta in maniera intelligente, e noi di operazioni minore così ne abbiamo bisogno di almeno 5 o 6, perché abbiamo dei buchi in organico o abbiamo dei giocatori che quantomeno dobbiamo provare a sostituire con equivalenti e vedere se rendono meglio. Ecco, questo io penso che debba servire. E se oggi avessi detto che Celik era arrivato a 10 milioni, avrei detto, beh, non mi sembra un grande acquisto. Ma leggendo che arriva a zero, io penso che, credo che ci possa assolutamente andare. Sergio, se arriva Messi ti dicono che è vecchio, questi sono i tifosi di oggi. Ma no, i tifosi hanno, ognuno ha il suo parere, e capisco anche che un tifoso sia molto preoccupato perché non vede l'acquisto in grado di farci fare il salto decisivo. Io ho un'aspettativa bassa, perdonatemi, io non penso che la Juve il prossimo anno lotterà per lo scudetto, e quindi nel senso che penso che partiamo dalle retrovie, e ritengo che la Juve si debba costruire piano piano. In questi ultimi anni abbiamo fatto acquisti per i quali eravamo tutti molto contenti, tutti, che poi erano acquisti orfani. Non c'era uno, erano tutti cretini quelli che l'avevano comprato, però prima erano tutti contenti perché erano acquisti di nome. Io preferisco un profilo realista, preferisco che i conti vengano messi a posto una volta per tutte e che poi si possa ripartire con delle basi reali. Ci fermiamo, Spalletti in conferenza, seguitela con le nostre trasmissioni, e noi ci rivediamo lunedì a Cose di Calcio. Ciao a tutti!
3: Cose di Calcio.
10: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Radio Bianconera,
11: l'unica che conta.
12: Radio Bianconera Time. Radio
13: Bianconera. Sono le 15 e 2 minuti.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: La Premier Giorgia Meloni sul suo profilo X ha pubblicato un post in cui spiega l'idea della base di uno dei principali temi del nuovo disegno di legge sulla sicurezza, approvato mercoledì nel Consiglio dei Ministri. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari, ha scritto. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Intanto è stato firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero.
14: Omicidio oggi a Modena, un uomo di nazionalità italiana di età compresa tra i 30 e i 35 anni è stato ucciso a coltellate nell'androne di un palazzo in via Tignale del Garda in zona Morane.

0: Roma, Torino e Viterbo. Domani Cagliari dal bollino rosso scenderà al giallo, ma si aggiunge Civitavecchia che passerà dall'arancione al rosso. Domenica infine allerta rossa a Bari e Napoli, ma migliorano dal rosso al giallo Bologna, Brescia, Milano e Torino.
1: Salgono ancora i prezzi dei carburanti con la benzina che in autostrada sfonda il tetto dei 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari circa a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. In autostrada sia benzina che diesel sono oltre i 2 euro al litro.
0: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-1985. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Con il Verona l'impresa più grande, grazie alla conquista dell'unico scudetto della storia del club nel 1985. Una squadra che ha fatto letteralmente la storia della Serie A, da Garella a Brigel, passando per Galderisi e Di Genova.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Colpo Gobbo, fatti e approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere, Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.
6: Eccoci qua, ci siamo. È venerdì 17, ma noi siamo ottimisti lo stesso, vero
7: esatto,
6: Dario?
7: Esatto. Con un'oretta di ritardo rispetto
6: alla
7: tradizione.
6: C'è il fuso orario legato alla conferenza stampa di Spalletti, esatto, che vedo già inquadrato, quindi sta parlando come prepartita, diciamo così.
7: Sì, esatto. Perché, in realtà come prestagione.
6: Sì, prestagione, però l'hanno fatta coincidere, così ne fanno una sola, no? Perché bisogna economizzare sulle conferenze stampa, lo vedo abbronzato, Spalletti.
7: È vero, coincide un po' anche con gli orari di quest'inverno, sì, no? La conferenza fra le 3 e le 4, quando la Juve giocava il sabato, è vero?
6: Oh,
7: è vero,
6: tra l'altro, iniziate a prepararvi, questo orario può darsi che prossimamente, esatto, dal primo settembre sarà poi quello definitivo.
7: C'è
6: uno shift di un'ora in vista della prossima stagione. Sicuramente la serata ieri è stata animata dall'arrivo di Celik, o Celik, adesso non so bene quale sia la pronuncia più corretta, perché ho sentito dire in tutti e due i modi. Sicuramente, ecco, dicevamo adesso a microfoni spenti, se deve essere il giocatore che viene aggiunto nella rosa della Juve, va bene, va benissimo, perché anzi sugli esterni c'era particolarmente bisogno, visto che João Mario è stata un'operazione sbagliata, tutto somma di fatti hanno detto così perlomeno. Se invece deve sostituire qualcun altro, bisogna vedere chi, insomma, nel senso che adesso hai preso uno per a metro zero, se vuoi far cassa con qualcun altro, la preoccupazione che abbiamo entrambi è che qualcun altro non sia sicuramente Kalulu. Poi se deve partire qualcun altro come Cambiaso eventualmente,
7: perché il problema però è che Celik gioca da quella parte lì. No? Quindi insomma speriamo che sia, perché l'idea iniziale è detto: dai, che bello, hai preso a zero la riserva fondamentalmente di Kalulu, e poi nel pensare anche eventualmente che possa liberare Kalulu qualora Kalulu debba servire come centrale, visto che l'aveva già anche fatto. Io mi sento un po' di eco,
6: forse anch'io.
7: Sul mio microfono adesso chiediamo magari
6: a Tullio se riesce a risolvere
7: adesso. Forse un filino meno, non lo so comunque. spero che si senta bene, perché Calhanoglu potrebbe fare anche in realtà il centrale, però se deve essere il sostituto totale, cioè che entra Celik ed esce Calhanoglu, allora
6: no.

0: perché pure è più vecchio, quindi ci rimetti anche in termini di età.
1: Sì, poi comunque come caratteristiche Kalulu, insomma, è importante anche in zona offensiva. Sedic decisamente meno, mi pare, d'aver visto, insomma, nella sua statistica. Quindi vediamo, insomma, quale sarà il suo utilizzo. Intanto, naturalmente, domani la Juve inizia a scendere in campo con il Basilea, e Spalletti, leggo alcune dichiarazioni: ci siamo messi sulla strada giusta, va cambiato il passo per percorrere questa strada, insomma, frasi che abbiamo già sentito, diciamo, nella passata stagione. Siamo consapevoli delle nostre potenzialità, penso al mio operato, eccetera eccetera, viviamo i risultati, ci condizionano lavorare su difetti per migliorare nella nuova stagione, eccetera eccetera eccetera. Questo è un po' il tema, no? Cioè, ovviamente né Sedic né il ragazzo arrivato dal Genoa, che presumibilmente sarà centravanti domani, della squadra.
0: Eh sì, perché è un pre-match oggi alla fine.
1: Esatto.
0: A tutti gli sono, effetti cominciamo davvero, ragazzi.
1: Non sono quei... Ecco, si pronuncia Celic come si scrive. Bene, grazie Federico, così risolviamo il problema. Dicevo, non sono quei rinforzi che dici: oh, ok, la Juve ha svoltato.
0: No.
1: Però bisogna capire anche...
0: Devo dire che io l'avevo detto anche dello stesso Kalulu, quando avevamo preso Kalulu. Ma tu, scusami, riesci a risolvere? Perché io sento...
1: Perché sentiamo un po' di eco sul suo
0: c'è
1: microfono.
0: C'è un eco sul mio microfono.
1: Prova a sentire un po' se...
0: Perché, ecco, no, ok, decisamente meglio. Okay. Sembrava fossi tipo in una caverna, sì. O in bagno,
1: che poteva essere anche peggio.
0: Esatto. No, dicevo che io dello stesso Kalulu avevo fatto questo pensiero, cioè quando abbiamo comprato Kalulu il mio commento era stato: beh, se dobbiamo pensare di rinforzarci con Kalulu siamo in mezzo a una strada. In realtà poi, paradossalmente, degli ultimi due mercati forse è stato il giocatore più azzeccato in assoluto che ha comprato la Juventus, quindi speriamo di poter dire la stessa cosa di Celic o Celic, che dir si voglia.
1: Facciamo Celic,
0: così
1: fidiamoci di Federico,
0: fidiamo del nostro ascoltatore, e poi però bisognerà poi vederlo sul campo, ovviamente.
1: Sì, sicuramente quello. E comunque diciamo che bisogna tenere presente che la Juve, non, lo diciamo per la centomillesima volta, non ci sono i soldi da spendere, quindi questo tipo di operazioni vanno bene perché aumenti il numero di giocatori che metti nelle rotazioni, perché comunque è vero che giochi l'Europa League, ma che si gioca di giovedì, quindi a maggior ragione avrei bisogno di alzare quel numero di giocatori che erano affidabili, che l'anno scorso erano 13, non di più. Arrivare almeno a 18, avere 18 giocatori affidabili che si possano, diciamo, intercambiare tra di loro. E in questa logica Celic ci sta di sicuro, e Cator vediamo, perché un ragazzino di 19 anni ha giocato nel Genoa, per carità, non è che l'ha preso all'avventura proprio del tutto, vediamo come si integra anche nella Juve, e poi vediamo cosa arriverà dal resto del mercato e chi uscirà soprattutto, perché comunque la Juve un giocatore in finale mondiale ce l'ha, che è Nico Gonzalez, quanto abbia vestito un'altra maglia nell'ultima stagione. Questo potrebbe essere una utile dal punto di vista del mercato, nel senso che uno che gioca la finale mondiale poi non puoi venderlo a una cifra troppo bassa, perché sta giocando una finale mondiale, tra l'altro messo dentro quasi sempre nei momenti decisivi, quelli in cui l'Argentina cambia marcia, no? Nell'ultimo quarto d'ora più o meno.
0: Sì, infatti, e tra l'altro giocando molto bene anche nella semifinale con l'Inghilterra, ha fatto un grandissimo colpo di testa su cui Pickford ha fatto un mezzo miracolo, ha messo in mezzo un paio di palloni importanti, e ha giocato molto bene, ma in realtà tutte le partite dell'Argentina negli ultimi 20 minuti quando è stato messo in campo è sempre stato
1: L'Argentina in quei minuti, magari non solo perché c'era Nico Gonzalez, ma comunque ha cambiato marcia, ha vinto praticamente tutte le partite negli ultimi 20 minuti o nei supplementari che lui ha giocato, quindi sicuramente il suo valore è aumentato. Ma eventualmente Spalletti può anche dire: sentite, ma dobbiamo proprio venderlo, nel senso che poi alla fine, se il giocatore proprio non chiede lui di andarsene, mi sembra uno che abbia dimostrato di avere sia garra che qualità necessarie per alzare il livello. Ecco, lui sì che sarebbe un rinforzo per alzare anche un pochino il livello.
0: A me piacerebbe tanto. Ecco, lui è uno di quelli a cui mi piacerebbe venisse data la famosa seconda chance, perché le qualità di Nico secondo me non si discutono, così come non si discute il fatto che l'anno alla Juve sia stato decisamente sottotono negativo, però all'Atletico ha ridimostrato di essere, diciamo, più quello della Fiorentina che quello della Juve. No, mi piacerebbe veramente molto vederlo di nuovo con un'annata in più in bianconero.
1: Sì, purché sia motivato lui a farlo, perché se no non ci siamo. Insomma, non so come siamo messi con la conferenza, caro Tullio, riusciamo a mandare qualcosa nel corso della...
2: Non ancora.
1: Okay,
2: pensando.
1: Vabbè. Facci segno quando hai trovato la soluzione ai nostri problemi. A proposito di conferenza, vedo già Vito da Pisa che si scatena, dice: argomento conferenza stampa di oggi, secondo me non servono assolutamente a niente, tutta aria fritta, ma che risposte vi volete aspettare quando lo stesso Spalletti, rispondendo a precisa domanda, disse rigirando la penna in mano, che il qualificarsi o meno per la Champions non avrebbe cambiato di una virgola né i programmi futuri né il mercato, se avete buona memoria, e vabbè, questa era la passata stagione,
0: è vero, c'è un'altra. Però esatto, c'è da cominciarne una su cui, anche proprio in merito alle parole che ha detto Spalletti, che purtroppo ci ricordiamo perché quella era stata un'uscita abbastanza infelice, i fari sono ancora più puntati su Spalletti, no? Perché quest'anno l'attenuante del ha preso una rosa che non era stata costruita per lui, non ce l'ha più. È vero che il mercato della Juve forse non sarà sfavillante, ma ci si aspetta che ci sia un parlarsi, no, fra la dirigenza e l'attuale allenatore della Juventus, quindi sarà sicuramente, avrà molti più riflettori puntati addosso.
1: Oh, naturalmente parliamo tanto di campo perché c'è la conferenza di Spalletti, c'è la prima amichevole domani col Basilea, sì. Tra l'altro leggevo una probabile tutto sport, adesso non so se sarà confermata dopo la conferenza stampa, magari dopo ne parliamo, però parleremo, state tranquilli, anche di tutto il resto, perché non è che siamo vissuti nelle caverne, quindi quello che è successo ieri, sia a livello di intercettazioni uscite da una parte sia a livello di Corte di Giustizia Europea, l'abbiamo visto, l'abbiamo sottolineato, e adesso ne parleremo nella parte finale della trasmissione con Michele Patrisso della Fondazione Identità Bianconera, che ci aiuterà a capire insomma un po' le prospettive dopo quello che è successo nella giornata di ieri, che è stata una giornata un po' campale da quel punto di vista lì, anche se vedo che sui mezzi di comunicazione non è che se ne occupino troppo, però sappiamo
0: chissà come mai.
1: Chissà chi ne è, poi lasciamolo dov'è, che tanto lui se non vede i colori bianconero della Juve non si sveglia, sta lì, dorme tranquillo e beato.
0: Se ti aspettiamo di sentire le parole di Spalletti, sì. Però prendo solo l'inizio, sì. Perché credo che sia importante, no? Le primissime parole sono dedicate alla figlia di Baldini, che è mancata questa notte. Infatti le prime cose dice: dedico un pensiero dal profondo del cuore all'amico Silvio Baldini per la perdita della tenera Valentina da parte della mia famiglia e di tutta la Juventus. Soltanto 30 anni, ci uniamo chiaramente anche noi al cordoglio di Baldini e insomma di tutta la famiglia e di tutto il mondo del calcio e non solo, chiaramente.
1: Sì, tra l'altro una ragazza, una donna che ha avuto una vita molto molto complicata insomma per una malattia genetica, quindi insomma sono quelle cose che ti sei, infatti Baldini diciamo che l'ha sempre detto, che questa esperienza in casa l'ha aiutato a vivere il calcio con una certa leggerezza, diversa, certo. Senza far troppe tragedie, ha detto anche quella cosa dei Lestofanti quando è stato commissario tecnico della nazionale, forse per quello che non lo mettono in lista da nessuna parte, piuttosto richiamano Pirlo,
0: tra l'altro facendo molto bene, io ti dico la verità, esatto. Che Pirlo, con tutto il bene che gli abbiamo voluto da giocatore, da allenatore non è che abbia dimostrato tantissimo e sinceramente non mi esalta come potenziale CT della nazionale, e l'idea di confermare Baldini, che comunque in quelle due partite ha pure vinto, se non ricordo male, con una formazione che era praticamente l'Under 21.
1: L'Under 21 con un portiere e un centravanti, esatto. Secondo quello che cerca di fare anche la Juve quest'anno.
0: Esatto, potremmo mettere la next gen con un portiere e un centravanti, no, aveva fatto anche molto bene, per cui secondo me poteva anche non essere una cattiva idea dargli una chance. Detto questo, insomma, no, sappiamo che non sono quelle le intenzioni degli organi federali.
1: No, e poi, però voglio dire, visto che stiamo parlando di quello, l'esempio di Della Fuente della Spagna, secondo me andrebbe un po' seguito. Cosa ha fatto Della Fuente? Ha fatto tutte le nazionali giovanili con questo gruppo di giocatori qua che adesso sono in prima squadra. Quindi quando si è ritrovati poi nella squadra maggiore, intanto avevano già un'identità di squadra e il conoscersi insomma in campo, sappiamo quanto sia importante. Infatti la Spagna forse ha meno talento dell'Argentina, sicuramente non ha Messi, però insomma non è che neanche Yamal scherza, insomma, però in linea di massima mi sembra una squadra che gioca più a memoria rispetto ad altre, per questo motivo, perché fin da giovani ha giocato assieme, eccetera. Questa potrebbe essere un'idea da seguire se la FIGC, oltre a pensare a Maldini, che poi gli dessero anche dei compiti di organizzazione di questo tipo a Maldini, perché sennò mettercelo lì solo per scegliere il commissario tecnico mi sembra che non risolverà niente, ecco, fondamentalmente.
0: No, ma cioè, anche perché poi posso dire, al di là poi del commissario tecnico, che può piacere, non piacere, sì, tutto quello che vuoi, è che secondo me è bravissimo, cioè sono proprio i giocatori in questo momento che mancano, no? Anche quando si parla tanto, e da un certo punto di vista io sono anche contento quando sento dire che la Juve vuole riitalianizzarsi, riprendere giocatori italiani, tutto quello che vuoi. Però oggettivamente dell'attuale nazionale italiana, questa cosa è un discorso che faccio spesso anche il sabato, no? Chi sarebbe da Juve, tolti gli inarrivabili, quelli che ormai giocano in Premier, tipo i Calafiori, tipo i Tonali, che ormai non puoi andare a pescare perché costano troppo, e sono due che prenderei, forse Di Marco, che oggettivamente per quanto interista è oggettivamente molto molto molto forte, poi tutti gli altri sono giocatori normali, cioè non ci sono dei giocatori che dici ah no, non ci siamo qualificati avendo uno squadrone pazzesco, oggettivamente la materia prima è quella che è.
1: Sì, spiace, insomma, che comunque con la Bosnia potevi anche passare il turno, sì, andavi ai mondiali a fare che cosa?
0: La Germania di turno.
1: A fare i sedicesimi o forse gli ottavi o forse solo il girone, insomma. Quella era la prospettiva per l'Italia, dopodiché non esserci è sempre una cosa che fa male a tutto il movimento, anche se c'è tutta la vicenda politica. Adesso vediamo se Malagò riesce perlomeno nell'impresa di riavvicinare i tifosi della Juve alla nazionale, cosa non facilissima. E molto passa anche da cosa farà, secondo me, la giustizia sportiva nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, nei prossimi decenni. Non so perché i tempi di chi ne è non sono mai prevedibili quando le cose non riguardano la Juve. Ora, leggiamo ancora qualcosa di Spalletti. Che dici? Cosa abbiamo qua? Direi più che come sono andati i primi giorni di ritiro. Sì, insomma, è più interessante il finale di stagione dell'anno scorso, no? Che dici?
0: Sì. Allora, il mio pensiero e il mio operato è quello che potevo fare di meglio. Devo sempre andare a pensare ciò che potevo fare in maniera differente che va a determinare il finale di campionato. Sappiamo tutti che ci vuole altro, li ho vissuti con un malessere addosso perché non si vive, perché noi si vive dei risultati, alla Toscana ovviamente, veniamo condizionati dai risultati, il pensiero è andato a organizzare in modo da avere un percorso differente già dall'inizio, da domani. Troveremo una squadra avanti dal punto di vista della preparazione, tra una settimana inizia il campionato, quello svizzero ovviamente. Sì. Abbiamo analizzato quello che è successo, quello che non siamo riusciti a fare nella passata stagione, siamo sulla strada giusta, ma è stato un po' il passo di come l'abbiamo percorsa, il passo di quella che dovremmo percorrere, che va sicuramente cambiato. Saper strappare, mettersi ritti sui pedali e strappare quando il momento è la cosa più importante da fare. La Juventus non è fatta per stare alla ruota, quindi dobbiamo saper fare questi strappi qui. Quindi siamo passati da Allegri che faceva i paragoni con l'Ippica, a Spalletti che li fa col ciclismo, per cui si guarda sempre un po' negli altri sport. Io sono molto curioso, queste prime amichevoli a me incuriosiscono sempre molto, perché sono quelle in cui riesce a vedere magari qualche giovane in più inserito in prima squadra, no? I vari next gen che sono stati aggregati. Ieri è arrivato anche Licina, e quindi insomma,
1: sì, che ha fatto la finale dell'Europeo
0: si è tagliato anche lui un po' le vacanze, però capisco anche l'entusiasmo del ragazzo magari che voglia fare un po' di preparazione coi grandi. Speriamo di cambiarlo questo passo.
1: Sì, no, ma il passo secondo me la Juve l'ha trovato in un certo momento della stagione, quando giocava una volta alla settimana, eccetera, eccetera. Poi l'ha perso misteriosamente. Questo rimane un mistero glorioso della passata stagione, perché sul più bello abbia perso quel passo. Bisogna trovare modo di mantenere quel passo. Io ribadisco il mio pensiero, cioè che questa squadra, con tutti i difetti che abbiamo visto nella passata stagione, non è così lontana da poter lottare per lo scudetto. Perché non bisogna fare l'errore di paragonarla con la Juve che vinceva gli scudetti 9 di fila, perché quella è un'altra epoca, un'altra storia. Ma la devi paragonare con le altre, che in questo momento sono messe come la Juve o peggio della Juve sul mercato, a parte il Como, che è un'isola felice, può fare quello che vuole.
0: E il Milan, in realtà.
1: E il Milan che ha già messo lì un centinaio di milioni, poi vediamo se li recupererà in qualche altro modo, vediamo la fine del mercato. Però rispetto all'Inter, al Napoli, alla Roma, non mi sembra che ci sia, anche nei confronti diretti che abbiamo visto nella passata stagione, non c'è tutta questa differenza, anzi direi che con queste qui la Juve ha fatto delle buone partite, anche quando si è perso, ha perso di misura, quando ha vinto anche 3-0 con Napoli, per dire. Cosa è mancata alla squadra? È mancata quella continuità con le medio-piccole, che sono quelle in casa soprattutto e nell'ultima parte della stagione, che sono quelle partite che ti fanno arrivare dalla lotta al quarto posto alla lotta per lo scudetto. E per, secondo me, non è che questa squadra vada rivoluzionata per arrivare a vincere quelle partite lì. Per vincere quelle partite lì con continuità, con la mentalità giusta, servono giocatori abituati a vincerle, e quindi di esperienza, e quindi nella spina dorsale della squadra il messaggio di Baldini lo possiamo far nostro. Se ci metti in una squadra normale come la Juve l'anno scorso un centravanti e un portiere di un certo livello, aggiungendoci magari un mediano, secondo me non manca poi così tanto per poter lottare in alto in classifica. Però questo è il mio pensiero, vediamo se i fatti.
0: C'è però da dire che quei giocatori che hai citato, che giustamente mancano, devono essere di qualità, no?
1: Devono essere,
0: perché
1: di qualità,
0: se vai
1: dipende,
0: a prendere solo quello per tappare, diciamo, la casella, poi diventa complicato. A proposito di tappare la casella, vado sui nostri messaggi. Vittorio che ci dice: se prendiamo pure Pellegrini sarei contento, centrocampista completo, fa gol, tira le punizioni ed è forte fisicamente, solo che ultimamente si infortuna spesso. Guarda Vittorio, io ogni tanto faccio il giochino, no, anche con gli ascoltatori, di quale giocatore dovessi prendere, un giocatore dalle altre squadre, chi prenderesti? Allora, proprio dalla Roma, anni fa dicevo Pjanic, che poi alla fine effettivamente abbiamo preso. In questo momento dalla Roma, secondo me, anche nell'ottica di una funzionalità per la Juve, Pellegrini secondo me sarebbe davvero un bel acquisto, gratis tra l'altro anche lui, perché anche lui è andato in scadenza. Diciamo che tutte queste voci su Celik, che è già arrivato, e potenzialmente Pellegrini, aprono anche molti dubbi su Vlahovic, no? Perché sì, loro due sono andati in scadenza e subito ci si è più andata la Juve sopra. Vlahovic è andato in scadenza, ma non c'è... Ma non
1: c'è sempre solo Beşiktaş che risulti, che abbia fatto un'offerta per... Pensiero, per Vlahovic,
0: battute fino
1: sì,
0: a
1: sì,
0: certo
1: no,
0: punto.
1: Però anche lui deve farsene una ragione di questo. E boh, chissà cosa sarà per la sua testa. Da qua alla fine di luglio, secondo me, qualcosa deciderà anche lui. Perché poi, insomma,
0: no, io credo che a prescindere la deadline sarà le partenze non solo della Juve, ma delle varie squadre per le tournée.
1: Quindi
0: no?
1: Inizio
0: perché
1: agosto.
0: Se non parte neanche lui con la sua potenziale nuova squadra per le tournée, che siano indonesiane, americane, cinesi, africane, e poi la preparazione, rischi poi di non fare nessuna preparazione, arrivi in ritardo. Le abbiamo già vissute tante volte queste cose,
1: sì. Ti condiziona la stagione, specie per un giocatore fisico come, come è Vlahovic. Ancora qualche parolina del nostro mister Spalletti, che dice: serve un giocatore di carattere, gli chiedono. Torno a ripetere che io devo allenare meglio di quanto fatto la scorsa stagione. I buoni esempi vengono sempre creando un'evidenza, facendo vedere un comportamento. La nostra rosa ha bisogno di essere rafforzata o potenziata, in alcune caselle probabilmente anche completata. Questo lo sappiamo tutti, forse lo sappiamo tutti, ed andare a fare un lavoro profondo sapendo che quello che ci può mettere in difficoltà sono le tempistiche determinate dalla presenza del mondiale. Anche perché poi, quando comincerà il campionato, i tempi per lavorare sono pochi e sarebbe bello averli prima possibile, ma ci sono difficoltà oggettive che hanno tutte le squadre, solo qualche squadra ha già fatto qualcosa, tra cui noi. Siamo al cooling break della partita del calciomercato, c'è ancora un po' da fare, un po' di tempo, ma siamo tutti molto organizzati e convinti e coordinati sulla strada da percorrere e le cose da fare, cioè tutto e praticamente niente.
0: come diceva Vito prima, sì, Vito da Pisa ci diceva questo. Anzi, se vogliamo essere precisi, visto che siamo in America e gli americani preferiscono sempre dei termini diversi, hydration break, perché loro lo chiamano hydration break, non cooling break, però il concetto ovviamente è sempre lo stesso.
1: Spero che sia il cooling break del primo tempo,
0: esatto,
1: la situazione diventa inquietante.
0: Sì,
1: diciamo,
0: come tempistiche effettivamente ci siamo, diciamo che su tutto luglio e tutto agosto siamo effettivamente a metà strada.
1: A metà della metà.
0: Sì, esatto, a metà del primo, del primo tempo, se vogliamo, come dicevi tu prima. Non lo so, io sono al momento più preoccupato del fatto che la Juve non riesca a vendere nessuno, perché poi il problema è quello, no? Cioè, la Juve ha 27-28 giocatori in organico, considerando ovviamente anche tutti i rientranti dai prestiti. Detto che comunque Nico Gonzalez, per esempio, sicuramente non partirà per la tournée, perché arriverà dopo la partenza per la tournée, perché deve ancora giocare la finale, quindi arriverà comunque più tardi, ammesso che arrivi, perché magari poi l'Atletico tira fuori i famosi 30 milioni. E io mi auguro che in tournée, ecco, mi aspetto più che mi auguro, che già la partenza della tournée darà delle indicazioni precise su chi sarà poi davvero della rosa della prossima stagione. Immagino che Spalletti non porterà tutti e 27 i giocatori in Indonesia.
1: Sì, anche se poi fare quella politica di metterli nel cappetto ad allenarsi, che abbiamo visto fare, diciamo, ai tempi di Giuntoli e Thiago Motta, non è che abbia fatto un gran bene, perché comunque il concetto è che se tu fai vedere quei giocatori non ti servono.
0: Allora di base hai ragione, però c'è da dire che non è che fino adesso gli hanno fatto vedere che se c'è l'open day di turno
1: lo sanno tutti, però almeno si sta allenando con gli altri in un gruppo, magari fa delle partite, cioè anche chi va a comprare un giocatore che sta facendo una preparazione a tutti gli effetti, non che gioca nel campetto di fianco come gli altri. Cioè, quella roba lì secondo me non si può più riproporre, perché svaluti quello che è in casa. Quindi chi c'è secondo me deve partire, farsi la tournée, e poi da lì tanto gli aerei possono andare in qualunque posto del mondo, anche dall'Australia, insomma. Non credo che...
0: Guarda, leggo il messaggio di Stefano, così poi leggiamo un altro pezzettino delle parole di Spalletti, che si collega a questo, no? Dice: buon pomeriggio ragazzi, per piacere, basta seconde chance a nessuno, compreso Nico Gonzalez, ricordato come il più famoso pattinatore dell'Allianz Stadium. Bisogna voltare pagina un po' alla volta, toglierseli tutti. Però Spalletti, parlando dei giocatori rientrati dai prestiti, dice: il calciomercato non è più solo comprare e vendere, ma anche ridare la possibilità ad alcuni calciatori che hanno fatto esperienze differenti di far vedere un'altra volta il loro valore. Anche questi ultimi sono un patrimonio della società e dobbiamo essere bravi a valutarli con estrema attenzione. Non li conoscevo prima, so di cosa stiamo parlando, ma li ho trovati stimolati nel farsi apprezzare. Quindi non Nico Gonzalez nella fattispecie, perché non c'è ancora.
1: Mi tira aria di Lucas Lewis qua, così.
0: Infatti probabilmente.
1: Non credo Arthur, diciamo, no, di massima, ma anzi, Douglas Lewis. Sì.
0: C'erano anche gli agenti alla continuità. Insomma, si
1: sta cercando di piazzarlo in qualche modo in Brasile, mi pare di aver letto che possa essere. Sì, no, sicuramente questa è una frase che ci sta, che fa capire che alcuni giocatori vengono valutati seriamente quest'estate perché possono restare nella Juve. ma in ogni caso stai valorizzando un tuo patrimonio, che poi se lo vendi non lo svendi, in linea di massima, perché se tu Douglas Luiz ti fa giocare titolare col Basilea, titolare le prossime amichevoli, poi te lo porti in giro per il mondo dove andrai a fare le tue amichevoli lì in Australia, magari qualcuno si interessa e dice no, ma veramente noi vorremmo tenerlo, però se proprio ci fate una bella offerta, no, e allora anche dal punto di vista del mercato ti rende qualcosa, perché se no metterli da parte, ripeto, come è stato fatto con Thiago Motta e Giuntoli, è un errore anche strategico, secondo me, nel senso che poi dice, vabbè, non lo vuoi, vabbè, allora aspettiamo gli ultimi giorni di mercato, poi te lo prendi in prestito, perché tanto a te non serve, insomma.
0: No, quello sicuramente sì, è un po' la domanda e l'offerta, no? Nel senso che se più valore, cioè, è chiaro che, ecco, per esempio, una cosa che gioca a nostro favore, qualora si decidesse di non ridare la famosa seconda chance a Nico Gonzalez, è che questo gran mondiale che sta facendo consente alla Juve di mantenere la valutazione di 30 milioni certo, che aveva fatto all'inizio, no? Sapete, l'Atletico ha fatto decadere il diritto cercando di avere Nico Gonzalez intorno ai 22-23, però insomma questo mondiale qui per una volta gioca a favore della Juve, nel senso che se lo vendi puoi chiedere quei soldi lì, se non lo vendi ti torna comunque un giocatore che sta dimostrando in una competizione importantissima, come la più importante probabilmente per il calcio, di essere assolutamente in forma. Salutiamo anche Alex Maggiolino e Angela Juve che ci salutano su Twitch, vi leggiamo anche su Twitch, ragazzi.
1: Sì, sì, noi siamo, soprattutto lui su Twitch che è più giovane, quindi è più attento a queste cose. No, l'interessante
0: è più vicino alla chat.
1: Sei da quella parte. No, su Turam dice, deve fare un percorso di lavoro differenziato, sì. In questo momento sta trovando dei miglioramenti su quella che è la sua difficoltà, che l'ho tenuto un po' fermo alla fine dello scorso campionato, l'abbiamo visto arrivare col ginocchio, col tutorio, con una fasciatura piuttosto ingombrante, e quindi è da capire. E stesso discorso anche su Yıldız, adesso vado a prendere quello che ha detto su di lui, perché sono i due infortunati in questo momento. Quello che era, dove è finito Yıldız qua? Abbiamo uno staff di primissimo livello, lo aspettiamo a braccia aperte, perché per noi è molte cose Yıldız, secondo quelli che sono stati i nostri discorsi fatti, i pensieri che abbiamo, Yıldız tornerà e sarà quasi nelle condizioni di tornare in gruppo. Aveva bisogno di un po' di riposo e mi sembra che gli abbia portato un po' di giovamento. Se avrà bisogno, gli verrà dato lavoro programmato adatto per le sue necessità e si seguirà una strada anche di lavoro differenziato, perché è giusto andare in profondità dei problemi e mettere a disposizione tutto il meglio che gli possiamo dare. Cioè, io molto prudente su Yıldız, non l'ho ancora visto e quindi ovviamente prima lo deve vedere, e però che vuol dire che non sarà pronti via subito Super Yıldız, voglio dire, ha bisogno di fare probabilmente lavoro differenziato, di dosarsi, lo stesso un po' come Thuram adesso, e quindi considerando che già arriverà dopo, perché comunque avendo fatto un pezzo di mondiale ha fatto le vacanze giustamente le 3 settimane che gli spettavano, insomma, iniziare una stagione con un Yıldız non proprio al 100% sarebbe un problema in più per questa rosa.
0: Sì, tra l'altro tutti e due, sia Yıldız che Thuram, con problemi alle ginocchia. Su Thuram dice sta migliorando, quindi ci fidiamo di lui. Di Yıldız dice sarà quasi nelle condizioni di tornare in gruppo.
1: Però quel quasi.
0: Lo so. Beh, vediamo un po' di ottimismo. Come diceva il mio papà, hanno tutti e due il ginocchio siculo.
1: Il ginocchio siculo mi piace.
0: È un'espressione abbastanza piemontese. No? Ginocchio sifulo, che non ha una traduzione in italiano. Diciamo un po'
1: ballerino, diciamo così.
0: Gigio,
1: ballerino, oppure poco diciamo così solido. Mettiamola
0: esatto,
1: così.
0: Esatto,
1: su Vlahovic, quello che era il recinto della mia competenza a fine campionato, l'ho fatto. E parlo di valutazioni tecniche. Poi c'è l'aspetto economico, che non è di mia competenza. Non ci ho parlato, ma lui sa come la penso su di lui. I nostri direttori hanno sempre le porte aperte agli uffici, ma per entrare bisogna citofonare. Questa è bella, cioè in pratica lui dice citofonare Juventus, perché lì deve andare
0: è vero.
1: Alla cantinassa, sa l'indirizzo, la conosce, le porte sono aperte, gli sta dicendo Vlahovic, io ti prendo volentieri, ma sei tu che devi venire qua e dire alla società ok, accetto la vostra offerta, va bene così. Finché Vlahovic non fa questo passo, e credo che dovrà succedere, ripeto, a breve, perché anche per lui siamo già arrivati a metà luglio, altri hanno già fatto una settimana di allenamento, lui no. Insomma, poi non è che possa tirare troppo, i mondiali non li ha fatti.
0: Esatto.
1: No, si sta allungando le vacanze.
0: Potenzialmente disponibile, assolutamente, assolutamente. Mi sa che ci dobbiamo fermare.
1: Oh, è già ora, va bene, vai.
0: A fra poco.
1: A fra poco.
3: Colpo Gobbo.
4: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan come centrocampista a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spal e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì via l'avventura in panchina che lo ha portato a guidare Solbiatese, Como, Rimini, Fano, Cesena, Verona, Genoa e infine Inter. Cresce l'attesa per la finale del Mondiale 2026 che vedrà sfidarsi Spagna e Argentina. L'Albi Celeste ha vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'appuntamento è per domani alle 21 italiane. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra per delineare il podio della competizione. Tour de France con la 13ª tappa da Dole a Belfort. Dopo un paio di volate si torna a scalare alla Grande Boucle. Tappa tranquilla per i primi 137 km. Dal traguardo volante di Mélisey la corsa entrerà nel vivo e si potrà probabilmente assistere a un altro duello tra uomini di classifica. Tra la maglia gialla di Tadej Pogacar e i suoi contendenti. Prima l'antipasto del Côte d'Croix, gran premio di terza categoria di 5,1 km al 4,8%. Poi la Onda Alsace lungo quasi 9 km per una pendenza media che sfiora il 7%. Una volta scollinato mancheranno all'arrivo 30 km segnati soprattutto da una ripida discesa. Sarà la tappa più lunga di questa edizione del Tour con 205,8 km. Ora il tennis. Matteo Arnaldi cede dopo una lotta di quasi 4 ore con Damir Zumur. Finisce 7-6, 6-7, 7-6. Una partita per lunghi tratti di altissimo livello con l'azzurro che paga qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Intanto si apprende che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Master 1000 di Cincinnati, tornando così a battagliare con Jannik Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale. Al momento l'iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2. Il Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con le prime due sessioni di prove libere e domani alle 12.30 a semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 il via alla gara.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Colpo Gobbo.
1: Eccoci qua,
0: ci siamo,
1: dai.
0: Ci siamo.
1: Ripartiamo con Colpo Gobbo.
0: Fino alle 17.
1: Fino
0: oggi,
1: alle 17, sì, sì, giusto, giusto, perché abbiamo iniziato un'ora dopo, alle 15, quindi le nostre due ore le portiamo sempre a casa, perché c'è la conferenza. E a proposito di conferenza, vediamo cosa ha detto Spalletti, a proposito degli unici arrivati fino adesso, che sono Ekator e Celik.
0: Secondo me gliel'hanno preso ieri sera per poter dire qualcosa in conferenza, oggi, no? Perché è stata veramente un blitz, come si dice.
1: Un blitz, ma anche perché la Roma gli aveva prenotato l'aereo, quindi detto, bisogna prenderlo, se no... Quindi hanno fatto un blitz tante volte, abbiamo visto negli stati in passato giocatori che in aeroporto cambiano destinazione.
0: Noi ne sappiamo qualcosa, esatto, che era Witzel forse, uno degli ultimi
1: era stato
0: che l'aeroporto cambia le...
1: Witzel, che è stato un nome tipo Colomboani, cioè sì, che per anni è stato tirato fuori, poi è stato rimesso per fortuna in saccoccia. Dunque, Cedi, che è un calciatore di carattere, sì, sicuramente affidabile, ha un carattere da guerriero, la Juve ha avuto un'ottima idea nel portarlo a casa, non avrà problemi di inserimento perché è un calciatore esperto, un buonissimo ragazzo che nel calcio conoscono tutti. Ekator ha un potenziale importante, la società è stata brava a portarlo a casa, ha le qualità dell'attaccante moderno che ha tutte le caratteristiche per essere un 9 completo, ha un'età dove c'è da mettergli a disposizione del tempo, ma per caratteristiche è forte in maniera visibile, ce l'ha da quando è nato, quelle qualità lì, deve fare un percorso di completamento, lui è stimolatissimo, siamo rimasti un po' insieme a fine allenamento e si vede che gli brillano gli occhi a far parte di questa rosa e questa società.
0: E questa è la cosa bella, no? Sì. C'è anche l'entusiasmo del ragazzino, se vuoi, perché è giovanissimo, del nuovo arrivato, di uno che ha voglia di mettersi in mostra, e chissà che in questo mesetto non convinca Spalletti a tenerlo, no? Perché le voci sono di un potenziale prestito, vista la giovane età, però se fosse magari davvero così forte come ce lo dipingono, perché in questo momento stanno dicendo tutti di un grandissimo prospetto, magari Spalletti decide di dargli qualche potere.
1: Sì, ha solo 19 anni, quindi anche il prestito si può mettere
0: sì,
1: in conto.
0: Sì, sarebbe quasi da next gen.
1: Esatto, però uno che ha giocato nel Genoa, non può mandarlo a next gen, certo, naturalmente. Oddio, se vuoi vincere il campionato di Serie C, magari puoi anche farlo.
0: Esatto,
1: ma
0: in Coppa Italia lo puoi giocare così.
1: Esatto, per alzare il trofeo. Esatto, la puoi, poi tra l'altro anche italiano, quindi diciamo che... No, però... Il discorso è che dipende dal mercato, secondo me, cioè se arriva Pellegrino e basta e non riesci magari e riesci a cedere soltanto Openda, magari te lo tieni,
0: Ekator. Certo, sì,
1: se invece riesci a cedere David Openda, arriva Pellegrino o chi per esso è un altro tipo, non dico Colomboani perché non lo dico più, che mi sono stufato,
0: no, basta,
1: un altro attaccante, diciamo così, a quel punto Ekator presumibilmente va per giocare anche
0: ma
1: se no,
0: giustamente, anche perché se no non avrebbe senso. Tra l'altro, a proposito dei nuovi arrivati, Enrico da Prato ci dice, se non sbaglio c'è lì che ha giocato 60 partite nella nazionale turca con 3 gol, almeno lui un po' di esperienza internazionale l'ha fatta, a differenza di molti giocatori che abbiamo in rosa. Ora il numero di partite sinceramente non lo so, Enrico, sicuramente è non solo in nazionale ma il capitano, mi sembra, della nazionale turca, quindi insomma anche con Yıldız c'è una certa conoscenza. E forse non è andato però ai mondiali quest'anno, mi viene il dubbio,
1: non lo so
0: se è stato pronto, però dovrebbe essere,
1: penso cioè,
0: per cui in realtà se fosse tutto pronto, che lui già si sta allenando con i compagni, evidentemente si è forse tagliato le ferie, o comunque al momento magari è venuto solo per la firma del contratto e poi arriva in vacanza.
1: Ha fatto le visite, che vediamo adesso come lo gestisco.
0: A volte succede,
1: sì, vieni, firmi e poi ti fai ancora qualche giorno, ma intanto cerchi casa anche perché...
0: Esatto, poi con i voli comunque ormai davvero si arriva da tutte le parti.
1: Adesso vado a cercare la Turchia.
0: Sicuramente adesso poi anche lì lui dice 60 partite e 3 gol, dopo, al di là dei gol che comunque è un esterno, quindi non è che ti aspetti che faccia 20 gol a stagione, ma sicuramente, come dici tu, l'esperienza internazionale ce l'ha, ma anche con la Roma stessa, ragazzi, sono 6 anni che ha la Roma, la Roma in questi 6 anni ha giocato sia l'Europa League, che è arrivata anche in finale di Europa League,
1: sì,
0: e ha giocato la Conference, ha giocato la Champions, quindi sicuramente l'esperienza internazionale ce l'ha con il club e con la nazionale, quindi da quel punto di vista lì sicuramente a zero è un colpaccio per quanto mi riguarda. Torniamo al discorso di prima, se deve entrare lui e uscire Kalulu, allora
1: no,
0: storco un po' il naso, cioè se lui entra e mi esce il João Mario di turno o il Cambiaso di turno, che in questo momento non mi fa impazzire, cioè sacrifico molto più volentieri lui di Kalulu, allora a quel punto molto molto bene.
1: Sì, e soprattutto questo aspetto del carattere del giocatore è stato subito sottolineato, perché tra le cose che aveva detto Spalletti ancora alla fine della passata stagione è stato quello di inserire, sì, c'era comunque nei convocati della nazionale,
0: sì, ma era abbastanza sicuro.
1: Dicevo, una delle caratteristiche che devono avere i nuovi acquisti, adesso al di là di Ekator, che è un ragazzo su cui giustamente la Juve ha scommesso e vediamo come andrà, però siamo nel capitolo scommesse, diciamo così, e su Celik no, allora inizia a mettere dentro i giocatori di carattere, di esperienza, che ti permettono di fare delle rotazioni sensate, e se, perché ricordiamo sempre che alla fine col Galatasaray la Juve per la disperazione, perché toglie Cambiasa Monito e mette Cabal che fa dei disastri, ecco, se tu in quel cambio lì non ci perdi, che giochi Seri, che giochi Kalulu, ecco che insomma hai già alzato un po' il livello di quello che puoi ottenere, e quindi è importante da questo punto di vista, secondo me, quel tipo di giocatore che va bene, non è l'unico che deve essere inserito in questa dimensione, speriamo che ne arrivino altri. Intanto tutto fermo, mi pare di aver capito anche da altre dichiarazioni che non si aspetta granché subito nel mercato, Spalletti.
0: No, ma guarda, anzi, c'è poi anche una domanda proprio sul mercato, che a questo punto andiamo a leggere insieme. Il mercato ovviamente è aperto, no? Che è un po' il problema di tutte le estate, fondamentalmente, certo. Che tu inizi con dei giocatori, poi metà non ce li hai più e te ne arrivano altri che in questo momento non conosci. E lui dice, può condizionare, ma è una cosa con cui dobbiamo saper convivere. Visto il non risultato finale dell'anno scorso, può essere che siamo costretti a vendere qualcuno e poi ci faremo trovare pronti, o perlomeno alle 20 di sera potete ricevere una notifica che è stato preso un calciatore nuovo come ieri per avere una rosa completa. Ma bisogna saperci convivere, quello che è successo ieri denota che si ha a che fare con una società forte e che sa sorprenderti. Dire in anticipo i nomi degli acquisti che si prendono complica le trattative. E questa è una cosa che è stata sottolineata da più parti, no? Cioè, questa operazione di Çelik ricorda un po' le operazioni vecchio stile della Juve, quando si puntavano i fari da una parte e poi si andava a comprare tutt'altro di giocatori magari che non erano mai stati nominati. Qualcuno ha scomodato addirittura Moggi come paragone. Io l'ultima operazione di questo tipo che ricordo era quella di McKennie, che nell'estate in cui arriva McKennie si parlava ovviamente di tutt'altro. A un certo punto ci ritroviamo con l'annuncio di McKennie, che nessuno tra l'altro conosceva, penso, almeno perché non era uno dei nomi che venivano seguiti da nessuno, e mi viene da dire, per fortuna, sono 6 anni che McKennie è alla Juve e in questo momento è uno dei pochi.
1: Anzi, diciamo che c'è chi paragona, c'è lì che è un po' un McKennie della difesa, che dove lo metti sta, esatto. Insomma, e quindi sicuramente sì, e credo che era una vecchia tattica quella di Moggi sicuramente, ma anche di Marotta, tutto sommato, sì. Fai parlare di Tizio e Caio, ma intanto vai a prendere Sempronio, perché in questa maniera lavorare...
0: Che però quest'anno non gli sta riuscendo benissimo.
1: No, però adesso con Çelik...
0: No, Marotta diceva.
1: Ah, no, Marotta, vabbè.
0: Tra palestra.
1: Credo che lì ci siano delle cose che non ci dicano sull'Inter, perché non ce le dicono, perché sai quando c'è l'Inter di mento, c'è Silenziopoli, quindi se sono problemi economici non si saprà finché... Hanno anche annullato un amichevole, insomma, ci sono situazioni piuttosto complicate che non ci dicono e che sicuramente, però voglio dire, la tattica è sempre stata quella: fai parlare di un po' di gente e poi tu vai a prendere qualcun altro, intanto perché lo paghi meno e poi perché così lavori affari spenti e quindi si lavora sicuramente meglio. E quindi, sicuramente sì, credo che leggo la Roma irritata per lo scippo. Sì, dice, vabbè, ma scippo di che? Se un giocatore
0: è libero
1: e tu non l'hai rinnovato, un po' come la Juve, è successo con Rabiot. Sì. Dybala, che peraltro gioca nella Roma,
0: tra l'altro,
1: per dirne uno, con Vlahovic adesso che non si sa cosa farà. Sai che se un giocatore non ti rinnova il contratto è perché presumibilmente ha voglia di cambiare aria, dopodiché può essere anche che tu lo convinca a rimanere, però...
0: Ma anche perché, voglio dire, non è il 3 luglio che gli è appena scaduto il contratto, è il... ieri era il 16, cioè sono passate 2 settimane, il tempo...
1: E c'è la stagione da iniziare,
0: cioè tutto l'anno scorso, più tutto il mese di giugno, più 2 settimane di luglio, se non sei riuscito a metterti d'accordo, che scippo è? Non è che gliel'ha portato via da casa.
1: No, poi allora cosa diciamo, che la Roma ha scippato Dybala alla Juve? No,
0: esatto,
1: cioè, nel senso
0: esatto.
1: Che ognuno fa le sue scelte quando a fine contratto e decide dove andare. Penso anche che abbia avuto anche altre offerte, poi che abbia scelto la Juve, non la Roma e non altri, avrà fatto dei suoi ragionamenti. Quando ce lo porteranno in conferenza stampa, probabilmente qualcuno glielo chiederà.
0: Tra l'altro
1: anche.
0: Mi è venuto il dubbio, Spalletti non l'ha mai allenato Çelik?
1: Forse no, non lo
0: perché
1: so.
0: Perché 6 anni alla Roma, non ricordo quanto tempo fa Spalletti fosse alla Roma, forse però era prima di 6 anni fa, perché poi ha girato un po' tra Russia, Zenit San Pietroburgo, eccetera, forse non l'ha mai allenato, però si è dimostrato particolarmente contento. A proposito di Çelik, diamo 2 numeri perché non li abbiamo ancora dati. Contratto fino al 30 giugno 2029, quindi 3 anni in questo momento di contratto, 2,6 milioni a stagione, 2,7 milioni circa netti, che diventano circa 3,7-3,8 lordi, più un milione di quelli che si chiamano gli oneri accessori. Quindi, considerando che lui viene contrattualizzato adesso, diciamo, solo per la seconda metà dell'anno, tutta l'operazione peserà per la Juve in questo momento, su questa annualità, per 4 milioni. Quindi mi sembra una grandissima operazione.
1: Sì, di cui uno è il bonus alla firma, sì, sì, esatto, famoso quindi voglio dire che è, no? Quello quindi... che non conta più di tanto nel bilancio.
0: Credo che sia
1: 10 anni fa è nato la Roma Spalletti, quindi 16, non l'ha mai 17, quindi perché poi ha fatto Inter Napoli, la nazionale e poi
0: e lo Zenit era ancora prima?
1: Zenit 2009-2014.
0: Figurati, non ricordavo così tanto.
1: Sì,
0: così
1: sì, e quindi dietro. No, non l'ha incrociato, però si sarà preso delle informazioni anche lui, ma soprattutto sono quei giocatori che, siccome da tanto che gioca nel campionato italiano, lo conosce, insomma. Per...
0: Ecco, pensa che l'avevo anche rimosso dalla nazionale.
1: Forse anche lui si è rimosso, esatto, dalla nazionale, esatto. Ma tanto chiunque arriva, ribadisco, finché non fanno un progetto serio. Tra l'altro c'era chi paragonava Della Fuente, adesso vado a riprendere, sì, il messaggio, vero, ad Azeglio Vicini, che in effetti è quel percorso lì. L'Italia aveva fatto con Azeglio Vicini quel discorso nazionale, che guidava la nazionale dell'Under 21. Quell'Under 21 lì è stata poi l'ossatura della nazionale d'Italia 90, che è arrivata poi terza, voglio dire, è arrivata, ha perso in semifinale dall'Argentina di Maradona a Napoli, perché naturalmente l'Italia quando fa le cose le fa per bene, la paese organizzatore. Dove fai giocare la semifinale con l'Argentina? Nello stadio che adesso si chiama Maradona, esatto. Giusto? Mi sembra, esatto, la cosa più saggia da fare in assoluto, esatto. Comunque vabbè, fa parte del gioco.
0: Flavio ci dice: non vorrei che Spalletti sia lui a lasciarci per la disperazione. Non credo, Flavio, considerando che gli hanno rinnovato il contratto prima ancora.
1: Ragazzi, 6 milioni all'anno, disperazione è un'altra cosa.
0: Disperazione è un'altra cosa, anche perché se ne va lui, i soldi non, cioè se lo manda via la Juve, i soldi gli dà lo stesso. Se ne va lui, no. E comunque, insomma, gli hanno rinnovato un contratto senza neanche ancora aver raggiunto l'obiettivo, che non ha raggiunto, non mi sembrerebbe proprio una cosa da gran signore. Ecco, poi per carità, tutto può capitare.
1: Poi Stefano ci dice: ma veramente consideriamo un attaccante come Vlahovic, che avrebbe fatto tribuna con tutte le squadre della Juve, un giocatore da aspettare? Allora io ti rispondo così: non facciamo paragoni tra questa Juve e il passato. Fai il paragone tra questa Juve e le altre di Serie A. Secondo me Vlahovic quest'anno, se fosse stato a disposizione tutto il campionato, sarebbe stato sicuramente sul podio dei marcatori della Serie A, e prossimo anno lo stesso, perché alla fine il campionato italiano è un campionato povero, in cui Lautaro Martinez ha vinto la capocannoniere con 17 gol, in cui uno è arrivato a gennaio, è arrivato secondo nella classifica marcatori, che è Malen e non è Haaland, per dire, e quindi questo è il livello del campionato italiano. Per il livello del campionato italiano Vlahovic, secondo me, i suoi gol li può fare, con i difetti che gli conosciamo, di discontinuità, di mancanza di incisività nelle partite decisive, tutte queste cose le sappiamo. Dopodiché devi trovarne uno meglio, e si spera che la Juve lo faccia, insomma.
0: Mi rivolgo ai nostri amici da casa che sono amanti dei social, soprattutto in questo caso Instagram, almeno io l'ho visto lì, ma lo trovate anche sicuramente su Threads e su X. C'è un sketch, visto che hai citato Haaland, uno sketch molto molto carino di Jimmy Fallon, che è un conduttore comico americano famosissimo, che intervista spesso anche attori del cinema hollywoodiano, che ha fatto una canzoncina sulla quasi omonimia, soprattutto nella pronuncia, fra Haaland, l'attaccante chiaramente della Norvegia, e Tom Holland, che è il protagonista che è Spider-Man, che tra l'altro uscirà la prossima settimana il quarto capitolo, e c'è tutta questa canzoncina sul gioco di parole tra Holland di come si pronunciano. Cercatelo, è davvero molto divertente.
1: Interessa, poi la cosa divertente è che la Juve poteva comprarlo, Holland non l'ha fatto.
0: Mamma mia.
1: Non aggiungo altro perché era troppo caro all'epoca. Mi ricordo che c'era la questione lì, ma no, ma magari lo mettiamo in Next Gen. Ecco, adesso è quello lì.
0: Esatto.
1: Davide da Bologna.
0: Bravo,
1: è interessante, no? Vuoi leggere tu? Sì. Vai.
0: Ricordiamoci che non siamo andati in Champions anche perché le riserve non erano all'altezza dei titolari, quindi c'è Celica parametro zero e oro colato per la Juve attuale, e io e Gigi sottoscriviamo tutto, Davide, purché sia una riserva
1: purché sia aggiunto e non in sostituzione di, esatto, perché se poi mi vendi Kalulu non hai aggiunto, hai solo cambiato un giocatore con un altro, e ti sei messo nelle stesse condizioni dell'anno scorso, cioè quando manca Kalulu chi ci metto? Punto di domanda, della stessa livello, esatto, naturalmente. Quindi poi tra l'altro c'è lì che può giocare anche con Kalulu, perché sa fare anche altri ruoli, certo, quindi sicuramente così.
0: Liberando magari Kalulu anche per il centro della difesa, no? Che era quello che dicevamo prima, qualora Gatti poi dovesse effettivamente andare via, Bremer non lo sappiamo, Kelly non lo sappiamo, Kelly è un altro che se arriva un'offerta dall'Inghilterra è un altro pronto a partire. Leggevo invece Fulvio da Bari, che dice esattamente il contrario del nostro ascoltatore di prima. Dice: gli chiedo se non è il caso di tenerci Nico Gonzalez, vista la performance.
1: È quello che siamo partiti da questa considerazione noi, cioè che alla fine, visto il mondiale, diciamo prima, siamo proprio sicuri che alla fine non servirebbe la Juve. Ripeto, dipende molto da cosa vuol fare il giocatore, come sempre, perché adesso comandano loro, giustamente, il loro mestiere. Se si è trovato bene a Madrid e con Simeone, presumibilmente tornerà lì, però stiamo a vedere.
0: Tra l'altro, proprio a proposito dell'Atletico Madrid, ho visto che c'è una colonia nell'Argentina di giocatori dell'Atletico di Madrid. Sì. Mi sembra che ce ne siano 5 o 6 e Nico González sarebbe stato il settimo, ovviamente, no? Perché poi adesso risulta ufficialmente come giocatore della Juve, ma ha giocato con l'Atletico. Quindi evidentemente c'è un grande feeling fra la società madrilena e la nazionale.
1: L'allenatore direi che è una garanzia, cioè. Insomma, il Ciolo credo che lavori anche per la sua nazionale.
0: Sì, ho fatto proprio questo confronto strano perché la finale sarà Argentina-Spagna, sì. E ci sono tanti più giocatori dell'Atletico nell'Argentina quanti del Barcellona nella Spagna, quindi sarebbe quasi un derby, detto che vabbè Barcellona chiaramente non è il derby vero e proprio. Non c'è, mi sembra, nessuno del Real Madrid, che è una cosa abbastanza clamorosa, perché è strano che il Real Madrid non abbia neanche un giocatore della sua nazionale. C'era ancora fino all'altro giorno, c'è Cucurella, se vogliamo, Cucurella. Visto che però da acquistato, nel senso che la stagione passata era ancora al Chelsea, e quindi ci sarebbe Cucurella, che il Real ha acquistato, però dalla stagione passata non c'è, quindi è abbastanza particolare.
1: E da qui si capiscono anche le caratteristiche delle due squadre.
0: Sì.
1: L'Argentina più garra, diciamo così, e invece la Spagna più gioco.
0: Sì, che rende l'idea
1: Atletico Madrid e Barcellona. Però tutti in Spagna, l'Italia, saluti e baci, a parte poche eccezioni, direi che non ce ne siamo.
0: Credo che ci sia solo più Lautaro. Nico Paz, che però credo che non abbia fatto.
1: No, Nico González, dicevo che ufficialmente
0: Nico
1: ancora.
0: Sì, certo, Nico González, ma dovrebbe esserci anche Nico Paz, mi sembra, o
1: non lo so. Non lo so, sono perso Nico Paz.
0: Allora, non credo che abbia mai giocato. Nell'elenco dei convocati c'era. Però poi effettivamente poi c'è stato tutto l'ambaradan di Inter, Como, rinnovo, eccetera, eccetera. Non ho poi realizzato se effettivamente sia in America, perché rimaniamo America, perché poi si gioca ovunque. in un continente intero. Sto mondiale.
1: Dove si parla un po' spagnolo, un po' inglese. Sì. Quindi diciamo Spagna-Inghilterra sarebbe stata una finale, diciamo così, dei conquistadores. Esatto. Invece così Argentina-Spagna
0: dovevano giocare in Messico a quel punto. Esatto, visto che era la terza nazione, almeno erano tutti spagnoli.
1: Oh, c'è chi ci dice su Twitch, così leggo anch'io tanto di qua, che Celik sarà il nuovo Padoino, un talismano. Speriamo, c'è bisogno anche di quello in questa Juve, caro il nostro Gigi
0: sì,
1: omonimo,
0: che poi vuole anche sapere. Intanto ci dice che Celik può giocare sia a destra che a sinistra, che è quello che diceva anche il nostro Gigi qua in studio, e poi ci chiede un'opinione sul playmaker. Non ce ne sono molti in circolazione, come la vedete la situazione su questo ruolo? E qui torniamo al Douglas Luiz,
1: perché la risposta di Spalletti in conferenza stampa sui rientranti, ma in realtà su Douglas Luiz, perché gli altri non credo che rispondano a quelle caratteristiche, può far pensare che Spalletti ci stia ragionando, se c'è bisogno di un playmaker, di farsene in casa, altrimenti ti vai a prendere il centrocampista, perché parametro zero, che è quello che può fare la Juve in questo momento, di registi non ce ne sono. C'è giocatori come Kessié, come Goretzka, che però bisogna vedere l'ingaggio se riesce a darglielo, però che non hanno quelle caratteristiche lì. Se vuoi metterci il regista, te lo devi far fare in casa, perché non credo che lo Botka te lo vendano o qualcosa.
0: Esatto,
1: comunque sono prezzi che per il momento li consideriamo fuori mercato. Piuttosto sposti poi giocatori di talento un po' più avanti, quindi nei tre dietro la punta, mettiamo così, e quindi che potrebbe essere Pellegrini o si diceva come si chiama? Brain Diaz, che però è troppo caro, non credo che si sposti.
0: Poi
1: da
0: dice
1: dov'è,
0: che voglia giocarsi le sue carte, le sue carte
1: con Mourinho, eccetera.
0: Certo, che se la Juve dovesse prendere sia Pellegrini che Pellegrino a fare le telecone, diventa complicato.
1: E poi potrebbe prendersi la Pellegrini,
0: esatto,
1: come testimonial.
0: Che tra l'altro è tifosissima della Juve.
1: Appunto,
0: quindi effettivamente
1: la fai venire allo stadio, fai una bella foto a tre, sarebbe veramente divertente.
0: E poi ne fai uno e metti solo Pellegrino e poi li metti tutti e tre
1: Pellegrini. Basta non fare poi la figura dei, diciamo così, questo è un po'. L'acqua potrebbe essere una certa acqua, diciamo così, però qua andiamo un po' oltre a quello che dobbiamo dire noi. Abbiamo forse, non so, Tullio forse sta lavorando alla conferenza stampa.
0: Volevo leggere Tiziano da Milano, che saluto, ciao Tiziano, perché dice, questo è un messaggio che secondo me è importante anche dal punto di vista di quello che dicevamo prima del valore della nostra nazionale. Il calcio italiano non spiccherà più il volo finché calciatori e allenatori preferiranno i club alla nazionale. Avete visto i giocatori dell'Argentina, piangevano come bambini per il senso di appartenenza che in Italia si è perso da decenni. E queste lacrime dei giocatori dell'Argentina per aver passato il turno, no? Non per essere squalificati, ma le lacrime di gioia dello stesso Messi, che sta facendo, ragazzi, qualcosa di mastodontico. Io sono vecchio, ma non così vecchio da ricordarmi Maradona, cioè, ricordo, l'ho più letto, Maradona non l'ho vissuto così bene, ma Messi credo che sia veramente qualcosa di clamoroso, cioè, 39 anni e fa delle partite veramente ancora allucinanti per gli anni
1: più che altro ha. Fa le cose decisive ancora.
0: Le cose, e lo vedi al mondiale, alla fine della partita, in ginocchio, coi pugni chiusi, che piange di gioia per essere arrivato alla seconda finale consecutiva, tra l'altro, perché è un back to back per l'Argentina. Tra l'altro, curiosità, l'avrete letto, prima volta che succede che si affrontano i campioni d'Europa e i campioni del mondo e tra l'altro anche della Coppa America.
1: Ho visto così. E quindi, che poi alla fine fai tutto sto casino, chi arriva in finale? La migliore europea, la migliore sudamericana, sì, esattamente come è sempre successo, più o meno, esatto. Nella storia. A volte due europee, come Italia-Germania, Italia-Francia, eccetera, però... Da lì non si scappa, eh? Cioè, puoi metterci dentro 57.000 squadre, caro, sì, Infantino, sì. Ma alla finale arriva, sì, sempre.
0: Sì. Ma già i quarti, se guardi, sì, le semifinali, esatto. Su 8 erano 6 europee, poi c'era il Marocco e l'Argentina. E
1: l'Argentina, poi è uscito il Brasile presto, sì, perché sennò quello ce lo puoi mettere in conto. Può esserci la sorpresa, una volta l'Uruguay, sì, ecco, ma siamo sempre in Sud America, è difficile, sì, che da un certo livello in su arrivino in altri continenti. Però da noi sì, c'è questo problema, più che altro anche secondo me di questa... anche a livello proprio di tifosi non c'è quella attenzione, diciamo così, compatta nei confronti della nazionale che c'era fino a qualche tempo fa. Credo che purtroppo lì il 2006 con quello che è successo sia stata una spaccatura difficile da saldare, non so se Malagola voglia saldare, e anche qui un po' si vede, nel senso che poi anche i giocatori probabilmente respirano quest'aria di non so, di distacco generale, ecco, da quello che è la nazionale. Ci vorrebbe veramente, con l'europeo era uscita, perché c'è stato il Covid, lì è stato un momento un po' particolare, ecco, della l'Italia ha sempre bisogno di qualcosa di speciale, non può vincere normalmente,
0: no, cioè,
1: ci vanno le scommesse,
0: esatto,
1: nell'82, Calciopoli nel 2006, il Covid, cioè, una volta facciamo anche la nazionale che sia in grado di giocare 2-3 mondiali bene senza dover avere delle disgrazie,
0: no,
1: di vario genere.
0: Al di là del 2006 c'è anche la questione che la Juve, cioè non ci sono più giocatori italiani nella Juve, poi uno è portato a tifare, no, per la nazionale, se ci vede un po' lo specchio anche della sua squadra, almeno per me è così e credo che lo sia,
1: certo,
0: per molti. Nel 2006 c'era tutta la, tra di qui e di là c'era tutta la Juve in campo.
1: Sì, però poi quando vince sono tutti contenti,
0: sì,
1: e
0: no,
1: i juventini non sono più così cattivi.
0: Quello è vero. Però se pensi alla fetta di tifosi,
1: sì,
0: juventini,
1: certo,
0: che segue la Juve, di conseguenza l'Italia-Juve come era una volta, e se ti perdi tutta quella fetta lì, anche poi per i dispetti,
1: tutto, il resto,
0: tutto quello che,
1: certo,
0: è successo, chiaramente ti perde poi anche la passione.
1: E poi un po' la storia, no? Che quando c'è il blocco Juve-Milan, le nazionali, certo, quando ci sono altri, certo, blocchi, diciamo, vince molto meno in linea di massima, così dice la storia dell'Italia. Però insomma lì c'è un lavoro secondo me molto profondo da fare, che non risolvi né con il commissario tecnico né mettendo Maldini a scegliere commissario tecnico. Ci sarebbero delle cose più serie, più profonde da fare anche a livello proprio di ricompattare l'ambiente intorno alla nazionale, cosa che per esempio altre federazioni hanno fatto molto bene e invece quella del calcio non ci riesce per adesso,
0: insomma. No, in realtà, esatto, ci escono altre federazioni, il tennis evidentemente.
1: Beh, in questo momento c'è il campione che aiuta, però c'è tutto il lavoro dietro, perché poi è cresciuta una squadra con il campione,
0: assolutamente, insomma. Sì, e c'è anche l'Italia, se vogliamo, lì dietro, no, perché è notizia, non so più se di ieri o dell'altro ieri, che Torino si è aggiudicata le ATP Finals anche per il 2027, sì, con ipotesi di lavoro di portarle fino al 2030, quindi evidentemente, perché se si vuole si può lavorare bene anche fuori dal campo, che forse negli ultimi anni per gestione, ma la gestione, chiamiamolo così, non è una cosa che non è stata fatta.
1: Sì, sicuramente. Poi io, chi è qua a Torino ha visto come lavora la federazione tennis anche con i ragazzini nelle scuole eccetera, proprio per coinvolgere, creare entusiasmo,
0: sì,
1: avvicinare a, non allontanare da, qua il calcio sta facendo di tutto per allontanare la gente invece che per avvicinare, per coinvolgerla, ma questo è un problema che chissà se vorranno risolvere. Oh, Gianni da Vallo della Lucania, Cilento, beato te, se tu che metteva Saka sulla fascia, lo volevo vedere il nostro caro Nico cosa combinava, non facciamoci condizionare della solita rondine, è entrato quando il baratro stava arrivando. Quindi lui non lo vorrebbe,
0: però non ha fatto solo quella partita,
1: sì,
0: lì, ragazzi.
1: No.
0: Che dicevamo prima con Gigi è proprio questo, cioè tutte le partite in cui è entrato Nico sono state sempre decisive, cioè lui è entrato spesso con l'Argentina sotto e poi l'Argentina le ha ribaltate, perché infatti anche l'altra sera dicevano l'ennesima rimonta dell'Argentina,
1: sì,
0: l'Argentina,
1: sì,
0: è andata spesso sotto in questo mondiale e Nico è sempre entrato con l'Argentina o sotto o sul pari e poi è riuscito a far vincere la sua squadra. Poi situazione, l'altro giorno per mettere Nico ha tolto Paredes,
1: sì.
0: Non è stato un cambio proprio da poco. Paredes che stava tenendo in piedi il centrocampo, eppure nonostante
1: doveva
0: tutto
1: doveva fare il gol, ha messo dentro Nico
0: che è stato molto bravo pur non avendo segnato.
1: È un utilizzo partenza, cioè questo deve far riflettere, cioè Nico Gonzalez non è uno che lo metti titolare per 40 partite, questo no, però avercelo in organico sicuramente, visto l'organico della Juve, qualcosina aggiunge, ma ripeto, dipende molto dalla testa, perché se ci mette la testa che ci mette con l'Argentina, con l'Atletico Madrid è una cosa, se ci mette la testa che ci ha messo quando era con la Juve è tutta un'altra cosa.
0: Ho scatenato i nostri amici da casa su Maradona, ragazzi, non volevo dire che Maradona era scarso, ci mancherebbe, però ecco, una cosa sicuramente che non si può contestare è la continuità, no, di Messi. Messi è a 39 anni e sta ancora giocando così. Maradona, anche per tutte le vicissitudini,
1: beh, non si è mai allenato, diciamo,
0: esatto, infatti
1: quello aiuta,
0: ha avuto una carriera anche molto più corta, cioè la grandezza di Messi secondo me sta anche nella costanza clamorosa di ormai 20 anni, perché sì, ne ha 39, quindi sono almeno 20 anni che ci fa vedere delle cose pazzesche con quella tecnica. Il cross che ha messo a Lautaro la terza sera l'ha fatto di destro,
1: sì,
0: ragazzi.
1: L'ha fatto di destro. Poi dopodiché lì c'è l'altro problema, i difensori che guardano la palla e non l'uomo, ma è una cosa antica, quello ormai va bene, però lì è stato bravissimo lui. Poi anche il nostro Daniele che ci dice: ho visto Argentina 78, Maradona e Platini superiori anche a Messi. Diciamo che chi ha visto quel calcio lì degli anni 80 è stato fortunato, perché ha visto quelli più forti di tutti, perché qua poi nel nostro campionato, tra l'altro, li vedei tutti assieme: Maradona, Platini, Zico, Falcao, insomma.
0: Anni belli. Siamo un filino.
1: Basta. Gigi. Allora andiamo col notiziario e poi andiamo alla Continassa,
0: sì,
1: adesso, credo.
0: Sì, sì.
1: Ciao, ciao.
3: Colpo Gobbo.
4: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 16:03.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La premier Giorgia Meloni sul suo profilo X ha pubblicato un post in cui spiega l'idea della base di uno dei principali temi del nuovo disegno di legge sulla sicurezza approvato mercoledì nel Consiglio dei Ministri. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari, ha scritto. Chi viola la legge non può

0: con il suolo è stato violento e le condizioni dell'operaio sono apparse subito gravissime. Il 38enne è deceduto dopo quasi 24 ore.
1: Continua il caldo sull'Italia. Oggi allerta rossa a Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani Cagliari dal bollino rosso scenderà al giallo, ma si aggiunge Civitavecchia che passerà dall'arancione al rosso. Domenica infine allerta rossa a Bari e Napoli, ma migliorano dal rosso al giallo Bologna, Brescia, Milano e Torino.
0: Salgono ancora i prezzi dei carburanti con la benzina che in autostrada sfonda il tetto dei 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari circa a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. In autostrada, sia benzina che diesel, sono oltre i 2 euro al litro.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-1985. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Con il Verona l'impresa più grande grazie alla conquista dell'unico scudetto della storia del club nel 1985. Una squadra che ha fatto letteralmente la storia della Serie A, da Garella a Brigel, passando per Galderisi e Di Gennaro.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
5: Eccoci qua, ci siamo. Seconda ora di Colpo Gobbo, restate con noi perché continuiamo fino alle 17 oggi e non come al solito fino alle 16 perché abbiamo iniziato alle 15 perché c'è stato tutto l'assestamento in funzione della conferenza stampa. E proprio lì andiamo, vero caro Dario?
6: Eh sì, andiamo dal direttore Antonio Paolino. Ciao Antonio, ben trovato.
7: Ciao prof, eccoci. Vacanza, che bello dialogare con voi, che bello. Alla ripresa di queste chiacchierate con l'uomo che farà meglio dell'anno scorso, con una squadra che farà meglio dell'anno scorso. Questi sono gli auspici e la sintesi un po' scenografata di quanto detto pochi minuti fa. Siamo fuori dall'impianto, fuori dalla continenza, fuori dalla sala stampa da dove ha parlato. Se mi permettete vi faccio una domanda io. Che impressione avete avuto, perché non vi ho potuti seguire, che impressione avete avuto e se corrisponde quello che se corrisponde a quello che pensavate potesse essere la prima conferenza di Spalletti, in quello che ha detto, naturalmente, nella sostanza dei suoi ragionamenti, delle sue riflessioni, delle sue dichiarazioni. Incuriosisce.
5: Ma diciamo che noi abbiamo visto il testuale, quindi diciamo ci manca la parte della recita, diciamo, come dici tu. Però mi pare di aver visto uno Spalletti che sulle cose spinose fa Spalletti, cioè parla del più, del meno, del forse, del quando, eccetera, eccetera. Che però ha voluto lanciare dei messaggi chiari, tipo acquisti come Sedic bene. Fan bene perché sono esperti, sanno quello che fanno, hanno carattere, eccetera, eccetera. Vlahovic citofonare la continassa, quella mi è piaciuta, quella lì mi è piaciuta, nel senso che dicevo io ti riprendo, ma tu devi andare, devi fare tu il primo passo e dire ok, accetto l'offerta. E quindi che si aspetta un centravanti ancora, perché tradotto vuol dire se non è Vlahovic deve essere qualcun altro. E poi non so, su tutto il resto direi che non mi pare che ci siano grandi cose da titolo, ecco.
6: Ti faccio un commento anch'io, Antonio, perché non l'abbiamo sentita.
7: Per una volta faccio io il prof.
5: Vai, fai bene.
6: L'abbiamo

0: Fai parlare Ghiringhelli.
1: Visto, diciamo, in sottofondo, in certi momenti mi è sembrato l'allievo in difficoltà sulla domanda che non sa, no? Perché quando prendeva la penna, guardava in basso, disegnava, ciurlava nel manico, come diceva
2: il saggio.
1: Mi è sembrato che in certi momenti stesse dicendo delle cose che non erano esattamente quello che pensava. Ecco, questa è un po' la sensazione.
0: L'avete detto voi, quindi io torno a fare il cronista. Bravo, sì. Ero qui, me l'aspettavo me l'aspettavo esattamente così. Mm-hmm. Me l'aspettavo anche con la giacchettina coprente il braccio. La prima fase sarà un po' così. Eravamo tutti in maniche corte, lo ripeto, ma questa è la sciocchezzuola, è il giochino che mi porterò avanti fino a quando non ci mostrerà il tatuaggio. Ci vuole anche un po' di coraggio, orgoglio, che poi devi trasferire ai giocatori. Io la metto come aspetto caratteriale, cioè se fossi juventino e andassi a lavorare all'Inter, quello tatuaggio lì lo faccio vedere. Però non c'entra niente, è una sciocchezzuola. Torniamo a noi. Io penso che si sia aggrappato, e quando Dario, ma penso anche Luigi, e come da casa, hanno notato magari quei momenti in cui confronta, si segna delle cose, dei concetti che vuole lanciare al grande pubblico, se gli viene chiesto o ti porta lui a quella riflessione. Purtroppo non possiamo fare due domande, purtroppo non le possiamo fare tutti, purtroppo si dilunga anche un po' lui, ma questo lo conosciamo e va benissimo. L'importante, domanda, corrisponde risposta, e poi l'analizziamo. Il pubblico juventino con rispetto lo analizza. Qualsiasi cosa diremo, e questo è lo stile e la linea guida editoriale di Radio Bianconera. A me ha colpito un passaggio, molto di più oggi che non 50 giorni fa, perché poi è questo il ponte che unisce oggi con l'ultima partita, quando ci siamo fatti del male da soli, anzi anche la penultima partita, e forse tutto quello che avevamo costruito o non costruito abbiamo demolito in quella settimana, che ha puntato il dito contro se stesso. Quindi per fortuna dice: qui bisogna lavorare sui difetti, li abbiamo visti, sono quei difetti che non ci hanno portato a raggiungere l'obiettivo. Da qui bisogna essere, da qui partire, consapevoli di quelle che sono le nostre possibilità e quello che non siamo riusciti a fare. Cioè, siamo consapevoli di cosa è successo, e questo è già fondamentale. È davvero dimostrare di avere senso di responsabilità, sperando di averlo trasferito anche ai giocatori, quelli che andranno via, quelli che non andranno via. Non è la partita tra amici, non è il raduno della parrocchia, no? A cui ho partecipato anch'io tante volte, con la dignità altissima. E poi ha detto: io devo fare meglio di quello che potevo fare di diverso già l'anno scorso. Finalmente abbiamo dato delle responsabilità e abbiamo capito che anche l'allenatore ha sbagliato. Fortunatamente le mie orecchie l'hanno sentito, perché altrimenti si sono salvati in pochi e si salveranno in pochi. E questo è un atto di grossa responsabilità. Quindi spero che questa responsabilità se la senta. L'ultima domanda gliel'ho posto. Intanto è andato via per i rapporti non certamente brillanti tra lui e chi ha preceduto Carnevali. È riuscito a dribblarmi con la classe di chi ha giocato in Serie A. Ma guarda che con François ci vedevamo, eravamo porte di fronte, eccetera. Uno è andato a casa. Mm-hmm. E sappiamo anche non chi ha gridato mandatelo via, lui ce l'ha spiegato un po' così. Quindi consapevole che non deve alzare il volume, che non deve alzare il tono di voce, perché le responsabilità nella torta fatta e nella torta da rifare, perché è uscita un po' bruciacchiata l'anno scorso, ci sono anche le sue responsabilità. A questo punto, con una società che sta dimostrando di voler costruire una società più forte, amalgamata, coerente, che parla la stessa lingua, il calcio, che conosce tanto e bene sicuramente almeno quello italiano, è già un buon punto di partenza. Società forte vuol dire che se dai le deleghe giuste, con i giocatori giusti, perché questa squadra ha bisogno di essere potenziata, rafforzata, e quindi capite che ripete quei concetti che all'inizio non ci avevano disturbati nelle chiacchierate iniziali con lui, arrivato non subito ma dopo un po'. Addirittura stonavano le nostre domande, stonava il nostro ragionamento, quello che portava a dire da parte dell'allenatore: guardate che voi mi state facendo intuire che questa squadra non è forte, ma questa potrebbe anche competere già per lo scudetto l'anno scorso, ci disse. Dopo abbiamo capito che forse è stata più stonata la risposta rispetto alla domanda, al concetto, perché non è una sfida tra cronisti e allenatore. Tanto da dire, analizziamo un campionato dove non abbiamo centrato quello che dovevamo centrare, siamo convinti che possiamo competere per tornare in Champions League. Quindi la frase è la solita.
2: Quarto posto.
0: Quello sì, è l'obiettivo. Entrare, rientrare. Siamo convinti che possiamo andare per competere, per rientrare in Champions League. Siamo distanti nel parlare di scudetto. Oh, non lo diciamo noi pessimisti. Finalmente si parte da lì e magari possono arrivare le sorprese, come quelle di mercato, l'ha detto. Poi, onestamente, su Vlahovic ogni mattina, quando sono in diretta, ricordo sempre... Si potrebbe riaprire, io penso che Pellegrino stia mandando un po' in cortocircuito quella possibilità, cioè il tempo c'è ancora ma sta per scadere e dico sempre in diretta, Vlahovic se vuole la continassa suona il citofono e sale, ma se sale non può entrare con le condizioni simili a quelle...
2: Sale con la testa bassa, firma e va via, perché sennò...
0: Dove c'è da firmare? Io firmo. Dove c'è da firmare.
2: Ma secondo te, direttore, arriva prima Pellegrini o Pellegrino?
0: L'importante è che non diventiamo una squadra di Pellegrini.
2: Un tifoso,
0: no, l'ha detto un tifoso, ha detto che lui si vantava negli anni, siamo coetanei un po' tutti, adesso non svegliamo la nostra età, di maggiorenni, diceva io prendevo in giro i miei amici al bar interisti, mi ha scritto proprio oggi, mi ha fatto sorridere, quindi vi faccio partecipi, ha detto presidente e la squadra, lui mi ha detto presidente, la squadra dei giocatori improponibili, dicevo siete una squadra di Pellegrini, no? E mi ha detto, pensavo finisse ancora peggio, e mi ha detto speriamo di non doverlo mai pensare noi, di essere una squadra di Pellegrini. Io sono convinto che Pellegrino sia un'operazione praticamente fatta, fatta grazie ai rapporti anche con il Sassuolo, e come vedete si va poi a prendere dal Sassuolo, si lavora magari per vendere qualcuno alla Fiorentina.
2: Pellegrino Parma, Boni, che c'è Cherubini.
0: Parma,
2: giusto?
0: Che sì. C'è Cherubini.
2: Sì.
0: E soprattutto non fai mettere il prezzo proprio a loro. Quindi in questo momento dico... anche a chi mi ha già detto Celik non è che sia arrivato chissà chi, tutto vero, sta bene fisicamente, è un nazionale, ha esperienza, ha la faccia più cattiva di tanti giocatori che si spaventano quando arriva il pallone e mettono le braccia dietro, chiudono gli occhi, ne abbiamo viste di scene così. Secondo me è uno che sa farsi sentire, che dà la possibilità a Kalulu, se non verrà messo sul mercato, perché qualcuno ipotizza anche quello, di scalare a mio avviso anche in centro, di avere delle possibilità diverse, di poter comunque cedere qualcuno e incassare dei soldi. Cioè adesso stai un po' più tranquillo, se mi vendi invece Kalulu, se mi vendi Bremer e poi mi tieni Rugani e mi vai a prendere magari Lukumi, ma dopo spendi quello che hai guadagnato. Certo. Partire in questo modo, dico che la strategia è perfetta, ma io so qual è la dimensione della Juventus. Ve la ripeto, siamo distanti dal parlare di una squadra da scudetto, a cui serve del tempo, 1-2 anni, cioè l'anno prossimo è l'anno di ripartenza.
2: Siamo all'anno zero, numero 7, diciamo così.
0: Esatto, asterisco con gli asterischi. Però fondamentalmente una squadra, una società che si sta amalgamando, una squadra che vuoi rinforzare, appunto, le indicazioni sono anche quelle dell'allenatore, che mi è sembrato però poco sorridente, perché ascoltate poi l'ultima risposta, io sul senso di responsabilità, è vero che la deve avere di più qualsiasi giocatore, quello giovane, quello con personalità, quello che sta maturando personalità, quello che arriverà, sarà Pellegrino con Pellegrini? Fattibile. Speravo di non fare sto casino con la Roma perché era pronta l'opzione Cummins Roma. Adesso non so se si potranno interrompere i rapporti o...
2: Vabbè, però era anche... un giocatore svincolato, voglio dire, non è che gliel'hai preso da sotto il naso.
0: Sai che fosse peggio per quello che ci stanno raccontando, che gli hanno comprato già il volo per rientrare oggi su Roma, avevano lavorato tutti i mesi con Massara, mi sembra la grande operazione di soffiata di Massara, e capisci che è arrabbiatissima Gasperini, è come se te lo facessi soffiare sotto il naso, cioè mi sembra veramente le trattative di una volta, ma questo dimostra il valore di un dirigente che ha capacità e che in poco tempo l'ha proposto a Carnevali.
1: Però Antonio, scusami, la Roma aveva avuto il tempo di riprenderselo, no? Perché cioè, sono comunque passati già altri 16 giorni da quando è iniziato il mercato e lui era ancora svincolato, quindi un po' di colpe.
0: Però era ai mondiali. Però torni,
2: ma infatti dovevi rinnovarlo prima.
0: C'è anche Vlahovic, 4 anni che dovevi rinnovarlo in maniera che recuperavi 10 milioni quest'anno. Io sono molto schietto su queste cose. Ti fidi del procuratore? Io non vorrei trovarmi in Celic col procuratore in Juve-Roma, Roma-Juve a stringere la mano. Però non c'è niente di male. Dico, sembrava apparecchiato, come se mi dicessero arriva Celic e adesso mi dice... Cioè, come è andato via Palestra col Cerino l'Inter che non l'ha preso, anche qui siamo stati bravi noi, non abbiamo parlato di quelli che hanno fatto male, però certamente si sono un po' cullati sulla parola del giocatore. Detto questo, l'attaccante Pellegrino lo do, non dico scontato, perché a questo punto può essere tutto, a prezzi ragionevoli. Celik lo prendi con una commissione bassa, parametro zero, guadagnerà meno di altri difensori che hanno rinnovato da una vita e che sono lì, quindi ti dà la possibilità di respirare e di poter cedere, e qui manca il centrocampista e poi non dico che la squadra è fatta e poi può iniziare.
1: Però Antonio, proprio sul centrocampista, tornando sulla conferenza, lui ha parlato molto delle seconde possibilità dei rientranti. E noi abbiamo visto, sì, sia io che Gigi, un occhio su Douglas Luiz.
2: Del rientrante,
1: no?
2: Direi.
1: Esatto, l'unico di interesse. Sì. Ci può essere quella rivalutazione lì, secondo te?
0: Ma in teoria sì. È più probabile per lui che non per Arthur. Per entrambi, certo. Ha detto, quelli che sono rientrati io non li conoscevo. Però vedo che tutti hanno quella volontà di dimostrare quello che possono essere e che possono dare. Secondo me i compromessi di Spalletti arrivano proprio lì. Se non riusciamo ad arrivare a qualcuno, teniamo chi merita di quelli rientrati per caratteristiche tecniche, e quindi l'indiziato principale è proprio il nome che hai fatto, e dovremo sacrificare qualcuno, e poi naturalmente con il pizzico d'orgoglio ci ha fatto capire, come ieri i dirigenti li ha elogiati, ha sottolineato quanto conosce tanto Massara, no, ci ha lavorato assieme, non conosce Carnevali, ma è il lavoro fatto in questo decennio, diciamo così, o nella loro carriera, che parla per loro. E poi mi ha detto, magari potrebbe arrivare anche un'altra, cioè qualcosa sta bollendo. Io penso che prima di partire per la tournée in Australia, un colpo alla Celik, come per dire, come ruolo, come caratteristica, a pagamento, non a parametro zero, senza soffiarlo a qualche squadra, arriverà. Cioè, tu devi ancora aggiungere l'attaccante, il difensore l'hai preso, hai un po' di giovani e poi man mano incastri anche tutto il resto.
2: E anche un portiere.
0: Ce l'hai perché è Douglas Luiz.
2: Anche un portiere.
0: Sul portiere mi sbilancio su una cosa. Dalla chat nostra di Bianconera News, risulta che la volontà sia quella, o l'indicazione siano queste indicazioni, poi tutto può variare, ma Sara ti dice guarda che c'è un portiere a Roma, no? E può arrivare il primo portiere, ma attenzione sul secondo portiere, sembra rischiare di più la cessione Perin che non Di Gregorio. La valutazione viene fatta su questo aspetto, considerandoli per età, per costo e per quanto ci puoi ottenere, quindi difendere. E c'è stato un passaggio di Spalletti in cui è andato su questo, non riferito a Di Gregorio. Certi momenti vanno superati proteggendo chi in quel momento è il problema, ok? Quindi proteggendo, l'indicazione che arriva da Carnevali, lo tieni come riserva, lo fai giocare le partite facili, speri che quel senso di responsabilità batta anche sul petto di quelli che hanno fatto male, ma chi è che ha fatto veramente bene? Avrà fatto malissimo Di Gregorio? Stanno sbagliando la valutazione, me ne resto fuori. Però lo conservi, lo coccoli, lo proteggi, sai che poi pari il rigore ai mondiali e sembra che devi comprare tutti quei portieri che hanno parato qualcosa di importante, esci a papera al mondiale, perdi la finale e magari parleranno male di Martinez, non lo so. Quindi portiere titolare, c'è una ricerca importante, Martinez vicario, io resto lì, ma sulle uscite penso che si possa aprire la possibilità di un Di Gregorio panchinaro per venderlo, per rivalutarlo, per farlo crescere all'ombra di uno che sa aiutarti a farti crescere.
2: Quello che d'altronde, dovevano fare con Szczęsny all'inizio, diciamo, che non, l'errore originale.
0: Luigi, Dario, quello che bisogna cominciare a fare con gli uomini di personalità, no? Perché non possiamo prendere Cristiano Ronaldo a 20 anni,
3: perché
0: avrebbe bisogno di quelli che aiutano anche lui, o poi scopriremo che è veramente più forte degli altri. Quelli che possano farti da chioccia, aiutarti nelle esperienze, che dira, questi giocatori un po' qui che possono aiutare, intanto mettendo, innestando nel terreno le radici di giocatori argentino, Pellegrino, resa buona, un gol ogni tre partite, pochissime assenze, un solo assist negli ultimi due campionati in Italia, il profilo giusto, il simil Vlahovic. Pellegrino cancella Vlahovic. Pellegrino lascia la porta aperta a prezzo inferiore per Colomani.
1: Per farli giocare potenzialmente anche insieme, no? Potrebbe essere un'alternativa a farli
0: assolutamente
1: giocare anche insieme.
0: Sì.
2: Sì, perché Colomani può giocare anche al posto di Yildiz volendo. Di là,
0: esatto,
2: dare un cambio là.
0: Attenzione, attenzione, un problema è se cominci in ritardo, se siamo al break,
2: al cooling break del primo tempo,
0: mercato, quello che fra un po' ci meritiamo noi, nel secondo tempo cambiano anche le partite, bene o nel male, l'abbiamo visto, e condizionano parecchio. Il mondiale, le tempistiche del mondiale sono un problema, parole di Spalletti, certe cose le abbiamo anticipate agevolmente, senza essere né allenatori né aver giocato in Serie A né essere procuratori eccetera. Si aspetta la prossima settimana, intanto hai fatto capire che qualcosa si è mosso con i favori delle varie componenti. Chiaro che non sorride, chiaro che sente più responsabilità, chiaro che non arrivare tra i primi quattro non salta più Carnevali, L'equazione me la insegnano così, me la spiegano così.
1: Prima dicevo proprio questo, no? Che quest'anno i fari sono ancora più puntati perché non ha più l'attenuante della squadra che non ha preso dall'inizio della stagione, che in tanti gli hanno dato sulla stagione passata.
2: È una società con un certo...
0: È che è una società che riesce a proteggere, che ha detto senso di responsabilità, parliamo il giusto, senza esagerare. Però me lo ricordo così anche con dopo che arrivò con dopo Tudor, perché poi sai... È difficile pensare di avere una buona squadra, non vederla rendere perché mancano anche i giocatori, ma i giocatori continuano a servire. Ma non è che adesso qui abbiamo più soldi, magari abbiamo più idee e riusciamo a concretizzarle. Permettetemi, Celik era un'operazione tentata, messa sul tavolo dalla milionaria gestione del software di Comolli. Cioè è facile individuare il giocatore che va in scadenza, che già conosce il Serie A, che costa poco, che hanno dei procuratori che non hanno fatto dei casini incredibili in passato con deleghe contro deleghe, così come dovevamo riconoscere pregi e difetti anche di chi aveva preceduto Comolli. Squadra forte, un po' più forte, società più strutturata, risultati migliori. Io sono convinto nel calcio, almeno la Serie A, sia ancora così. E poi auguriamoci ancora quei colpetti e qualche sacrificio, diciamo che ce li faremo andare bene eventualmente. Il problema, ecco, dimenticavo sempre di finire in questo modo, se all'inizio non parti bene è come non finire bene, cioè se arrivi con una preparazione come tanti altri, con pochi giocatori, con troppi giovani, con ecco perché hai messo tante amichevoli. Ce l'hanno spiegato anche i preparatori atletici. Però attenzione, volevamo vendere XYZ, in questo momento siamo fermi. Volevamo comprare o fermare Vlahovic, arrivano XYZ, però pensavi di aggiungerli a Thuram e Yildiz. Sapete che io ho paura che Thuram e Yildiz devi trovare delle soluzioni per farli continuare almeno ad allenarsi con calma. Continuare le terapie. Thuram sicuramente domani non ci sarà, non partirà, non ci sarà neanche Yildiz. E sai, se arrivassimo a dover fare per Yildiz un'operazione, per Thuram un conservativo un po' lungo, una sì e due no, ti conviene vendere Bremer, se non hai due, uno a centrocampo, uno in difesa, ti rivoluziona un po' tutto. Sono due pedine che pensavamo di poter avere completamente recuperati, invece il cerotto si è allungato per entrambi.
2: Grazie direttore.
1: Grazie Antonio.
2: Buon rientro.
0: Ciao. Celic, ce l'abbiamo noi,
2: che esultanza, vai.
1: Ciao, ciao Antonio, ciao, grazie mille, buon pomeriggio.
2: E se lì ce l'abbiamo, no, però non è proprio come Pavel Nedved, diciamo così, no, linea di massima. No,
1: sì. Tra l'altro, mentre Antonio parlava, a parte che appunto stanno venendo fuori un po' di statistiche sulle finaliste, sui convocati, Nico Paz è ufficialmente in
2: convocato,
1: cioè fa parte della rosa dei 28. Poi non so se sia stato tagliato, però però 28 sono i giocatori dei
2: 28 mondiali, sono, sì, poi, vabbè, ma lì in quel ruolo lì sono coperti, direi.
1: Ah, no, sì, sì, sì, sì, direi che
2: non hanno quel problema lì. Tra l'altro, vedevo che l'Atletico Madrid ha 9 giocatori finale, pensa quando era la Juve averceli.
1: Eh sì, perché io citavo quelli dell'Argentina, ma ce ne sono anche diversi 4. Della Spagna. Detto che ai 6 dell'Argentina bisognerebbe aggiungere potenzialmente anche il Nico González, che ha giocato comunque con loro. E stavo leggendo la frase, appunto, perché non l'abbiamo letto quell'estratto di quello a cui faceva riferimento il direttore poco fa dello scudetto. Sì. Diceva, aspetta, che l'avevo trovato prima. Allora, questa sul mercato
2: siamo abbastanza distanti.
1: Mi sembra sì, sullo scudetto siamo abbastanza distanti. Me l'ero aperto, poi mi si è riaggirata, mi si è riaggirata
2: tutto.
1: Si è riaggirata la pagina.
2: Sì, avevo letto anch'io che passava prima nei sottotitoli di Sky, che diceva appunto: per lo scudetto siamo abbastanza distanti.
1: Eccolo qua, perché dice: quest'anno siamo convinti delle condizioni di poter passare. Se lavoreremo in maniera giusta, potremo andare a competere per arrivare in Champions. Quello ci aspetta. Vogliamo anche competere per l'alta classifica, ma dobbiamo essere bravi a non sbagliare niente in quel percorso detto poco fa. Per parlare di altre cose come lo scudetto, siamo abbastanza distanti. Quindi torno al famoso discorso che io facevo alla fine della stagione, che dicevo: per andare in Champions e fare solo i gironi, almeno facciamoci l'Europa League
2: e cerchiamo di portare a casa il trofeo, portare a casa sto trofeo europeo che manca da troppo tempo, come dico sempre. Dunque,
1: forse ci dobbiamo
2: ci fermiamo,
1: così andiamo con i notiziari, ci sentiamo fra poco.
2: A frappè.
3: Colpo gobbo.
4: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan come centrocampista a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spalla e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1963. Da lì via l'avventura in panchina che lo ha portato a guidare Solbiatese, Como, Rimini, Fano, Cesena, Verona, Genoa e infine Inter. Cresce l'attesa per la finale del Mondiale 2026 che vedrà sfidarsi Spagna e Argentina. L'Albi Celeste ha vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'appuntamento è per domani alle 21 italiane. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto Francia e Inghilterra per delineare il podio della competizione. Tour de France con la 13ª tappa da Dole a Belfort. Dopo un paio di volate si torna a scalare alla Grande Boucle. Tappa tranquilla per i primi 137 km. Dal traguardo volante di Mélisey la corsa entra vivo e si potrà probabilmente assistere a un altro duello tra uomini di classifica. Tra la maglia gialla di Tadej Pogacar e i suoi contendenti. Prima l'antipasto de Croix, gran premio di terza categoria di 5,1 km al 4,8%. Poi la portata principale dei Monti Vosgi, il Ballon d'Alsace, lungo quasi 9 km per una pendenza media che sfiora il 7%. Una volta scollinato mancheranno all'arrivo 30 km, segnati soprattutto da una ripida discesa. Sarà la tappa più lunga di questa edizione del Tour, con 205,8 km. Ora il tennis. Matteo Arnaldi cede dopo una lotta di quasi 4 ore con Damir Zumur. Finisce 7-6, 6-7, 7-6. Una partita per lunghi tratti di altissimo livello, con l'azzurro che paga qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Intanto si apprende che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Master 1000 di Cincinnati, tornando così a battagliare con Jannik Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale. Al momento l'iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2. Il Gran Premio del Belgio, decimo round del mondiale di Formula 1, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con le prime due sessioni di prove libere e domani alle 12.30 a semaforo verde per la FP3. Mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 il via alla gara.
3: il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
6: Il mio pensiero va sempre a quello che è il mio operato e quello che potevo fare di meglio. Io devo sempre andare poi a pensare su ciò che potevo fare in maniera differente che poteva determinare quello che è stato il finale di campionato. È chiaro che sappiamo tutti che ci vuole altro. Li ho vissuti con un malessere addosso perché noi si vive di risultati, noi facciamo questo lavoro qui, veniamo condizionati nella vita personale da quello che sono i nostri risultati. Per cui pensiero è andato a organizzare tutto in maniera che si possa avere un percorso differente già dall'inizio, già da domani, perché troveremo una squadra che è avanti da un punto di vista della preparazione, una squadra che fra una settimana inizia il campionato. Abbiamo analizzato anche quello che è successo, quello che non siamo riusciti a fare nella passata stagione, però la strada su cui ci siamo messi è quella giusta. È stato un po' il passo di come l'abbiamo percorsa, il passo di quella che dovremmo percorrere che va sicuramente cambiato. Saper strappare, saper mettersi ritti sui pedali e saper strappare quando è il momento è la cosa più importante da fare, perché poi lo sappiamo che la Juventus non è fatta per stare alla ruota, per cui dobbiamo saper fare questi strappi qui.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Colpo Gobbo.
2: Eccoci qua, dai, ultima parte, cambiamo adesso, sì, voltiamo, switchiamo. Abbiamo detto di tutto di più sulla conferenza di Spalletti, sulle possibili obiettivi di mercato. Leggo che per Pellegrini no, sembra che siamo veramente arrivati al dunque dell'offerta, insomma le ultime del mercato sembrano essere questa, ma adesso
1: devo dirti che non mi dispiace,
2: no, assolutamente.
1: Anzi, tra l'altro corrisponde a quel famoso identikit, ne avevamo già parlato, disegnino, che Spalletti aveva fatto a gennaio. Per lanciare il prossimo argomento, guarda, Angelo sembra che
2: visto?
1: Ci abbia detto nel pensiero,
2: lo sa, forse Angelo, perché lo forse sapeva, gli abbiamo detto che l'ultima parte era dedicata a questo.
1: Dice, secondo voi a Chiné gli sta a rode o no? Secondo me sta un po' crepato, ci dice.
2: Secondo me in spiaggia, imbucato da qualche parte e non tornerà fino a settembre, perché già leggo che i tempi, guarda, misteriosamente sono allungati. Adesso andiamo sull'extracampo, perché come ricordavamo in avvio di trasmissione, ieri è stata una giornata molto particolare, sia perché è arrivata questa benedetta pronunciamento, credo che si dica così, della Corte di Giustizia Europea. Tra l'altro rispondo a chi diceva, a chi chiedeva all'inizio della trasmissione, adesso il messaggio non lo vado a recuperare che sarebbe troppo lungo farlo, però so che chiedevano come mai è arrivato prima Andrea Agnelli che non Moggi, diciamo. perché sono due tribunali diversi. Moggi è quello dei diritti dell'uomo, quindi diciamo che è più lungo, perché immaginate, ma lì ci hanno tantissime cose da vedere. Questa è la Corte di Giustizia Europea, che è un altro tribunale, quindi hanno tempi diversi. Non è detto però che una cosa non apra le porte all'altra, perché adesso Moggi potrebbe anche dire: ok, il TAR è competente, lo ha detto la Corte di Giustizia Europea, quindi ci vado io al TAR a chiedere se quello che mi hanno detto, se la mia radiazione me la possono togliere, fondamentalmente.
1: Solo con quei 20 anni di ritardo.
2: Tra sì, l'altro. Però la radiazione è eterna, quindi esatto. Diciamo che è già uno sconto, diciamo, in linea di massima, se come cosa simbolica, ovviamente. Certo, non credo che Moggi voglia tornare alla sua veneranda età a fare delle cose attive nel calcio, magari le sta facendo come consulente, così qua e là, con qualcuno che gli chiede dei consigli. Però al di là di quello no. E quindi chiedo a Michele Patrisso, iniziamo in modo un po' particolare, dai. Ovviamente portavoce della Fondazione Identità Bianconera, se è così, cioè se adesso che la Corte di Giustizia Europea ha detto ok, il TAR è competente, può decidere lui se una squalifica o se un provvedimento lo possiamo togliere oppure no, e si esce dall'alveo della giustizia sportiva, che cosa cambia? Cambia anche per chi ha cose tipo Moggi, per dire. Adesso Moggi può andare al TAR e dire: oh, ma sentite un po', ma sta cosa qui della radiazione non è un po' troppo?
7: Buongiorno a tutti, innanzitutto.
1: Ciao Michele. Ciao Michele.
7: Buongiorno a voi ragazzi. Assolutamente, qua si aprono tutta una ridda di nuove azioni, però io lo dicevo quasi paradossalmente, no? E così cambio subito argomento, apro una delle mie parentesi. Così.
2: Famose, ma se no la gente poi te le chiede le parentesi, quindi va bene.
7: Evitiamo che ci facciano delle domande. Paradossalmente, tutto questo, alla fine chi andrà a favorire? Sempre i soliti. Sempre i soliti, perché se anche ci dovesse essere, cosa che noi purtroppo non crediamo, perché all'esito di quella che era la richiesta dell'archiviazione che è stata fatta dalla Procura di Milano, per tutta l'indagine fatta da Ascione su Rocchi, e adesso le carte, ce lo scrive il procuratore Viola, sono nelle mani sapienti di chi è, che sappiamo tutti, che non vedeva l'ora,
2: certo, di poter colpire l'Inter, certo.
7: No, perché come disse nella sua famosa intervista, se altre procure fossero così brave come quella di Torino, io ovviamente mi metterei subito al lavoro, visto che aveva partorito un topolino dalla montagna di carte che gli sono state consegnate a seguito dell'inchiesta doppia curva, con quei bei patteggiamenti fatti il 1° maggio quando non uscivano i giornali. Adesso possiamo tranquillizzarlo, perché tanti giornali non ne parlano comunque, perché la Gazzetta dello Sport in questi giorni, in 40 pagine, avete andato ieri al bar, perché io non la compro, volevo dirlo, come non mi abbono a DAZN, non compro la Gazzetta dello Sport, invito tutti i tifosi bianconeri a fare lo stesso. Ho cercato, ho detto chissà, ci sarà, perché io non ho avuto tempo di leggermi tutta la sentenza su Agnelli, arriva bene, dico andiamo, ci sarà un corposo approfondimento della Gazzetta, no? Che usciva a prima pagina con la fotona di Lautaro, con
2: Dante, sì.
7: Nessun indagato dell'Inter, che poi...
2: No, nessun club indagato, esatto. Nessun club, invece era l'Inter indagata.
7: Comunque, detto questo, ho detto vediamo se c'è qualcosa, non c'era nulla, così come non c'era nulla neanche su cosa rischia l'Inter, perché qualcosina la rischierà l'Inter, visto che io mi ricordavo articoli su cosa rischiava la Juve per qualsiasi cosa.
2: Sì, anche per Suarez.
7: La Palestina. Sì. So, Trump invade la Palestina, cosa rischia la Juve, che è stata trovata un giornale? Quelle cose lì, no? Sanzione da parte del UEFA. Cioè, mi aspettavo un trafiletto di Garlando, a pagina 25, su un piccolo riquadro. Niente, l'assoluto niente. Evidentemente ai loro lettori, giustamente, queste cose non interessano, interessa solo cosa rischia la Juventus. Ho letto invece un bell'articolo su ADN Cronos che parlava, hanno intervistato l'avvocato Prioreschi, che era difensore di Moggi ai tempi,
2: sì, come no.
7: E su quello l'avvocato Prioreschi ha detto tante cose, mi ha detto, ho letto che è perplesso perché a Napoli per molto molto meno Moggi è stato condannato per frode sportiva, perché ricordiamoci, qua si parla di concorsi, del fatto che non si sono trovate delle strutture, ma solo delle singole interferenze. Allora, in Calciopoli fu riconosciuta la frode sportiva per delle interferenze sulla griglia arbitrale. Ricordiamoci che ai tempi il direttore di gara veniva sorteggiato tra 5.
2: Sì.
7: Quindi, cioè, questo è bastato al Tribunale di Napoli per riconoscere la frode sportiva. Nell'inchiesta milanese ci sono delle intercettazioni in cui si dice quest'arbitro sì, quest'altro no, non devono neanche tirare a indovinare su chi esca nella griglia, gli dicono proprio che gli mettono gli arbitri che piacciono a loro. Poi che la partita vada o non vada a buon fine, questo è totalmente irrilevante per la sentenza sportiva e per quello che prevede l'articolo 30. Tra le altre cose, quando mi stupisce che si dica da parte della procura che non si ritiene sussistere un sistema strutturato e quindi si esclude quindi il reato associativo, perché la frode può riguardare anche l'accordo tra due persone, non c'è bisogno di un sistema strutturato. Quindi, oltretutto, l'altro problema che è venuto fuori, adesso scopriamo che le intercettazioni, come al solito, spariscono perché non c'è nessun tipo di intercettazione che riguarda...
2: Perché dice che parlavano su WhatsApp, dice così,
7: ma parlano su WhatsApp, evidentemente qualcuno o non ha voluto andare a fondo, oppure c'è stata la solita mano del farmacista, già come diceva Prioreschi ai tempi, che è andato a selezionare su quale cellulare mettere il Trojan, che si chiama così, quindi non è una parolaccia, non appigli, e su quale altro cellulare non metterlo, perché che mi si dica che la Guardia di Finanza, uno, non riesce a craccare le password di Malangone per quanto riguarda i computer che hanno sequestrato e sui quali ci sono tutte le chat per l'affare San Siro, che noi siamo anche in quello avendo una parte da protagonista come fondazione. Qua non si è riuscito a mettere un sistema di ascolto e quindi non ci sono queste telefonate. Vengono riferite di Viglione, di Butti, e tra l'altro lì apriamo un'altra parentesi. Io mi aspetto che se non si dimettono immediatamente, non lo faranno, qualcuno chieda la testa sia di Viglione che di Butti, perché è saltato Rocchi e sono saltati Gravina per molto meno. Se qua si consente a una squadra di mettere i propri uomini, e prima si ironizzava chi si permetteva di fare delle osservazioni sulla Marotta League piuttosto che sul fatto che i calendari fossero in qualche maniera orientati per favorire determinate squadre, che era sempre una peraltro, e questo lo dicevano gli allenatori, perché l'ha detto De Rossi, lo ha detto Gasperini, cioè non l'ha detto Patrizio Schifo
2: o Ghiringhelli
7: o direttore Paolino. Quindi dico, se a questo che poteva esserci, a noi sembrava che ci fosse qualcosa che non tornava, a questo punto ci sono delle evidenze di quello che fa i calendari, che telefona raccomandandosi o lamentandosi di arbitri che sono stati designati per
2: lì. Non gli piacerà, cioè, dov'è?
1: Guarda,
2: non gli
1: sto piacerà, leggendo proprio, sto leggendo che, proprio
2: che poi voglio che dire, di a che titolo, cioè Butti che fa i calendari o Viglione che è l'ufficio legale della FIGC, parlavano a nome dell'Inter.
7: Certo, oltretutto, qui non c'è il dubbio, non è che abbiamo il dubbio di dire ma chi avranno voluto favorire? Chi avranno voluto favorire? Visto che non si parla mai di questa squadra, che peraltro è stata indagata ed è stata anche questa archiviata, o quantomeno è stata richiesta l'archiviazione, perché ricordiamoci che in tantissimi procedimenti il pubblico ministero richiede l'archiviazione, e il GIP magari decide che debbano essere fatte altre indagini, oppure addirittura fa l'imputazione coatta. Non sarebbe la prima volta, sarebbe molto improbabile, visti i precedenti. Io mi ricordo un precedente nostro, così non parlo di precedenti di altri. Quando facemmo il famoso esposto, e lo indirizzammo anche alla Procura di Milano, ma non perché avevamo individuato dei reati fatti dall'Inter, ma per i poteri civilistici che hanno i pubblici ministeri, che quando sanno o vengono a conoscenza di una società che si trova in stato di decozione, quello che pensavamo noi fosse l'Inter dell'epoca col presidente Zhang che non riusciva a trovare i soldi per coprire i propri debiti, ovviamente cosa deve fare? Deve porre in essere tutta una serie di iniziative per la tutela del mercato. Cosa ci rispose ai tempi nella richiesta di archiviazione la procura? Che non risultavano debiti dell'Inter superiori ai 30.000 euro. Scandalo, secondo me, di dimensioni sesquipedali, perché invece questi debiti c'erano, e come, ce ne siamo accorti noi, ma se ne sono accorti tutti. Probabilmente ci sono ancora adesso. Non so se l'Inter e il Milan hanno sanato completamente tutti gli arretrati che avevano per i canoni di San Siro non pagati, che avevano contestato, ma il debito c'era ed era un debito milionario. E il GIP mise il suo bel vistino, dice, la richiesta di archiviazione, e archiviò. Poi noi ai tempi non eravamo interessati chiaramente a promuovere azioni penali nei confronti dell'Inter, né a provocarne il fallimento. Noi chiedevamo semplicemente a chi aveva i poteri di controllo, cioè la Covisox, se aveva fatto questi controlli. Ma questi controlli nei confronti di quella società non sono mai stati fatti. E uno dei grandi risultati della fondazione, visto che dicono sempre: cosa avete ottenuto? Niente, voi solo chiacchiere, fate soltanto esposti, questi esposti non portano a nulla. A parte che abbiamo visto il sistema granitico contro il quale noi ci scontriamo, noi piccole formichine, associazione, fondazione che non conta e non supera i 5.000 iscritti, quindi cosa vogliamo fare nei confronti di un monolite contro il quale tutte le altre società non prendono posizione? Cioè, io fossi stato presidente di una squadra di Serie A, nel momento in cui escono fuori queste cose, ma facevo un comunicato, pretendevo le dimissioni di Viglione e di Butti, perché questi qua interferiscono e continuano a interferire. Queste interferenze sono state certificate, da una procura. Poi noi le carte non le abbiamo lette tutte, abbiamo letto purtroppo solo qualche piccolo stralcio di quello che è uscito su qualche giornale, sul Corriere della Sera, su Tutto Sport, sulla Gazzetta non è uscito nulla, su altri giornali non è uscito nulla, esce sul Fatto Quotidiano. E quindi ci chiediamo per l'ennesima volta qual è lo stato della libertà della stampa in Italia. Ma ritorniamo all'altra parentesi che aveva aperto. Cosa ha ottenuto la Fondazione? Abbiamo fatto una battaglia sugli sponsor che noi riteniamo illegali dell'Inter. L'Inter l'anno scorso aveva un bello sponsor di manica, Gate.io, che noi avevamo segnalato alla Consob come non potesse operare in Italia, come sul sito dell'Inter si rimandava una pagina maltese proprio per, diciamo, bypassare questo divieto. C'erano tutti gli, sulle partite dell'Inter, mentre giocava in casa sugli, sul bordo campo appariva Gate, come cacchio si chiama, ma comunque c'era quella scritta lì. E adesso quest'anno non c'è più. Abbiamo notato che sulla maglia non c'è più, c'è ancora sul sito, ma sulla maglia non c'è più. Quindi abbiamo risegnalato nuovamente alla Consob che quando gli chiediamo le cose, certe volte ci risponde, certe altre volte ci risponde col segreto d'ufficio, ma ad esempio sulla vicenda Lion Rock, sulla vicenda di chi controlla il controllore, chi è che controlla PwC, quando PwC dice che il bilancio dell'Inter ha la continuità aziendale, chi la controlla? Visto che è venuto fuori da report che certi controlli la Covisoc non li poteva fare, perché quando i suoi dimissionari funzionari chiedevano di approfondire determinate cose, gli si diceva fatti gli affari tuoi. Questo è quello che ha dichiarato un membro della Covisoc con la faccia oscurata. Cosa ha avuto il tempo di fare chi ne è, non di indagare su quella cosa lì, ma di chiedere a report chi fosse.
8: Il nome, sì, certo. Sì, sì.
7: Allora, non manco voglia di vedere i protocolli, perché se si andavano a vedere i protocolli delle riunioni della Covisoc, vedevano uno che ha fatto la domanda, gli hanno risposto di no, fai 2+2 e vedi che magari è questo qua quello che va in televisione a dichiararlo, chiedendo di camuffare sia la voce che il volto. Quindi vuol dire che ha paura di qualcosa, certo. Perché sennò le cose io le dico sempre con la mia faccia, non ho bisogno di, non ti ho chiesto oggi, guarda, devo dire delle cose pesanti,
2: mi metto la maschera,
1: girato al contrario, inquadrando la poltrona,
7: magari faccio così, gli chiedo: guarda, c'è l'avvocato X in collegamento, se mi metti la faccia di Topo Gigio e mi mascheri la voce, perché allora, io non ho paura di dire quello che penso, e quello che penso è che questa vicenda è di una gravità inaudita. Quello che ha scritto la procura per salvare per l'ennesima volta da un'inchiesta la beneamata, che è sempre parte lesa, a mio avviso non lo è parte lesa, e io pretendo che la giustizia sportiva agisca, ma non come dice Grassani su Tutto Sport con l'applicazione dell'articolo 4 è un'ammenda, perché come dice Prioreschi, quello che è venuto fuori basta e avanza per essere molto più grave, e dico molto più grave di quello che è bastato per mandarci,
2: ecco, anche perché, caro Michele, forse bisogna spiegare che archiviata fu anche archiviata l'inchiesta da cui poi iniziò il 2006, cioè a Torino si era indagato, si è archiviato, poi hanno passato gli atti alla procura sportiva che ha deciso invece che quelle cose lì per il regolamento sportivo avevano un certo peso, e questa volta può essere così.
7: Quindi io ritorno, perché te la chiudo la parentesi, come hai detto tu. Quindi, chi favorirà questa roba, questa sentenza europea, chi favorirà? Nel caso improbabile che Malagò arriva, vuole far vedere che anche lui c'ha i suoi problemi, perché adesso l'hanno di nuovo ritirato in mezzo sull'eleggibilità o meno, perché non era tesserato, quindi pare che non si potesse candidare.
2: Ecco,
7: ma andiamo anche quella parentesi lì. Ipotizziamo che lui dica: basta, mi sono stufato, visto che già scelgo dei CT che non piacciono a Marotta, gli faccio vedere che mi smarco definitivamente. Quindi mando a casa chi ne è, metto un procuratore che faccia il suo dovere. Poi mando a casa Viglione, molto più improbabile perché sono pappe ciccia, pare, e metto qualcun altro che invece sia super partes, o quantomeno che si dimentichi, si ricordi anzi di togliersi il cappellino e la sciarpa della sua squadra del cuore quando ha un ruolo istituzionale, perché questa è una cosa gravissima. Questo che questi soggetti continuino, e qui è venuto fuori la prova palmare, a interferire, che poi non, il risultato non sia mutato. Abbiamo visto con la Juventus, l'ha detto la Cassazione, manco una partita è stata alterata. Noi siamo andati in Serie B. Siamo andati in Serie B per il tentativo di influenzare delle griglie arbitrali. Qua invece si interveniva proprio sull'arbitro, perché Rocchi dice hanno talmente rotto il...
2: Che cambiamo l'arbitro e poi l'hanno cambiato.
1: E poi l'hanno cambiato davvero.
2: E poi l'hanno cambiato.
7: E gliel'hanno cambiato. Quindi queste cose, altro che articolo 4...
2: Quello si chiama articolo 30 del codice di giustizia sportiva, illecito sportivo.
7: Perché basta il tentativo, come ci hanno sempre spiegato.
2: E l'illecito vuol dire Serie B.
7: Cosa succederà lì? Devono mandarli in Serie B e poi loro hanno il sacrosanto diritto di ricorrere al TAR. Il sacrosanto diritto stabilito ovviamente dalla Corte di Giustizia. Ma noi non possiamo iniziare un campionato, non si può iniziare un campionato parlando di Selic, parlando della conferenza stampa di Spalletti, tutte cose interessantissime, ma delle quali io non voglio parlare. Io mi rifiuto che si inizi un campionato 2026-2027 con sta spada di Damocle sulla testa, con un sacco di carte che non si conoscono, con delle indagini che stanno andando avanti, perché ricordiamoci che la famosa bussata al bar non è stata...
2: L'hanno spostata a Monza, sì.
7: È stata spostata a Monza, magari... spero e mi auguro nell'ufficio del capo della procura di Monza che anche lì non ci siano tutte le magliette autografate.
2: Basterebbe una foto di Galliani per essere rassicurati, diciamo.
7: Ma non lo so neanche se è rassicurato, perché Galliani ai tempi di Calciopoli
2: no, ma dico attualmente, diciamo che guardando non il Milan e neanche il Monza forse ce la può fare,
7: sì, oppure di sì, che non lo so, quello che sia, ma se lì e anche lì l'inchiesta dovesse andare avanti, voglio vedere cosa succede. Cioè, adesso ci sono troppe, francamente. Non sono più solo un noi che pensiamo male. Vabbè che Andreotti diceva a pensare male si fa peccato, ma spesso
1: ci si azzecca.
7: Cioè, quando io ironizzavo e facevo le battute sulla Marotta League e gente si scagliava contro me, un avvocato non può dire queste cose. A parte che stiamo parlando di calcio e, se permettete, visto che ci sono magistrati che non solo dicono ma fanno certe cose e vanno in giro con la cover, con la squadra del cuore. Ora, se noi avessimo letto, voi cambiate in questa identica
1: provvedimento,
7: cambiamo l'Inter, mettiamo la Juventus e scopriamo che Butti, ex dipendente della Juve che fa i calendari per favorirci, interviene a gamba tesa e parla con Rocchi e interferisce sulle designazioni. La stessa cosa la Faviglione, tifoso bianconero che abbraccia Spalletti dopo uno scudetto nostro e festeggia lì a bordo campo, anche lui fa le stesse cose. Ma io
2: e nelle intercettazioni dicono: ah sì, ma si sa che Viglione è juventino, tra l'altro. Esatto. Lo
7: Guardi,
2: dicono.
7: E rompi i coglioni.
1: sì, perché il termine è quello.
7: Ho usato un'altra parola, peggio ancora. E rompe il... per ottenere qualcosa. Esatto. E quindi per accontentarlo, sai che c'è, gli metto l'arbitro che piace a loro. E loro si difendono dicendo: ma l'abbiamo persa la partita di Bologna. Chi se ne frega, certo, che l'hai persa? Non lo potevi fare. Queste sono cose che non si possono fare. Sono di una gravità assoluta. Il fatto che non ne parli nessuno ci fa capire ormai in che razza di paesi di terzo mondo siamo arrivati con la libertà di stampa, perché se nessun giornalista può prendere posizione, c'era Vezzani che timidamente, e sapete che non sì, mi sta tanto simpatico, comunque timidamente dice mi sembrano molto gravi le cose che sono uscite dall'Inter, e però lo rintuzzano tutti, quindi... Mentre gli altri, al massimo c'è l'articolo 4, a parte che l'articolo 4 per noi è costato
2: è la Champions, per dire,
7: poi 10 tra le altre cose, quindi non è l'ammenda era l'articolo 31 che ci dovevamo beccare noi, che invece ci hanno appioppato l'articolo 4
1: di una cosa tra l'altro archiviata, che in teoria non si poteva riaprire ma che hanno riaperto, no? Perché poi c'era
7: anche... poi il Napoli non hanno fatto, attenzione, perché io dico va bene, se tu archivi e poi riapri quando arrivano delle, insomma, da parte delle procure, delle notizie che meritano il fatto di provocare una revisione di un procedimento, benissimo, ma fallo sempre.
1: Certo.
7: Perché con così è stato fatto? Certo. Il signor Michele Durante, che sta friggendo, ve lo dico, io oggi ho fatto una chiacchiamata con Massimo, il nostro presidente. Dicendo, io oggi vado da Luigi e dai nostri amici di Radio Bianconera, cosa gli racconto? e lui è partito con un paio di bestemmie e poi è andato sul punto dicendomi cose. Io sono stato molto edulcorato, ovviamente.
2: Sì, sì. Ho detto, ha fatto te portavoce a
7: oggi è meglio che vado io. E lui ha detto: mio padre ha detto che vuole querelare Dio. Questo ha detto, adesso stiamo calmi, ho detto, non esageriamo. Però dico, abbiamo i nostri tifosi che sono in viperia. Io oggi ho ricevuto delle chiamate di gente che dice la fondazione non fa nulla, la fondazione cosa sta facendo? Non vi preoccupate che stiamo agendo. Adesso agiremo nei confronti di Biglione, agiamo nei confronti di tutti, visto che non lo fa nessuno, faremo, continueremo a fare degli esposti, perché in materia, diciamo, di diritto sportivo solo quello possiamo fare. Stiamo valutando se fare altre querele. Quindi questo è. E ovviamente il buon chinè si dia una mossa una volta tanto e faccia il suo dovere, perché in questo momento, con i precedenti che ci sono, e lui era ai tempi il vice di altri procuratori, quindi sa quali sono state i provvedimenti presi sempre nei confronti solo della Juventus, ovviamente. Io mi aspetto che adesso ci siano delle azioni nei confronti, ovviamente, dei soggetti che sono stati individuati, dei soggetti che non sono stati individuati, perché come dicevo prima, il dubbio non c'è, non è che qua l'intervento per lo voleva la regina o lo voleva la San Benedettese, cioè l'intervento, le interferenze volte a insomma influenzare delle designazioni per le partite dell'Inter, se è la Palissiano chi l'abbia posto in essere. Poi adesso li conosciamo anche i soggetti. Se Rocchi al telefono dice mi ha detto Schienone che Marotta ha parlato con Viglione, e poi vediamo le riunioni tra avvocato dell'Inter, Viglione, Marotta, perché questo ci danno
2: Gravina, eccetera eccetera. Caro Michele, noi siamo arrivati in chiusura, purtroppo, ci dobbiamo salutare, ti porto i saluti di un paio di ascoltatori, Massimo Pecoraro da Cellino San Marco e anche
7: Massimo, che è un nostro iscritto.
2: Esatto, Luigi da Torre Annunziata.
7: Della fondazione. Mai come adesso la fondazione deve essere forte. Se avete il dubbio, oggi mi ha chiamato un collega e mi ha detto mi iscrivo alla fondazione, vengo a lavorare con voi, ho dato disdetta a Sky Calcio e ho dato disdetta ad Azon. Basta.
2: Quelle sono le premesse, diciamo così. Poi si può iniziare a ragionare.
1: E anche Luigi
7: a protestare la Juventus. Noi adesso pretenderemo non solo che Agnelli, cosa che farà, e arriva bene, chiederanno.
2: Beh, dei bei soldi, certo. Arriva bene poi, ragazzi, una roba
7: che arriva bene pure. Ma pretenderemo che la stessa cosa la faccia la Juventus. Quindi questo è sono quello che pretenderemo. Ovviamente se

0: Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TMV News. Ci avviciniamo sempre di più alla finale del campionato del mondo. Domenica sera Spagna e Argentina si contenderanno il titolo con l'albiceleste che andrà a difendere la Coppa vinta 4 anni fa in Qatar. Dall'altra parte la Spagna che dopo essersi laureata campione d'Europa 2 estati or sono vuol vincere anche il titolo mondiale. In tutto questo continua a essere al centro dell'attenzione anche il mercato di Serie A, che finora non è decollato del tutto perché grandi colpi non se ne sono visti fino ad adesso, però entriamo ora nel clou e con la fine del mondiale appunto le trattative dovrebbero anche subire un'accelerata. Ne andiamo a parlare con il primo ospite della trasmissione di oggi, che è un ex calciatore, lo ricorderete soprattutto con la maglia della Fiorentina ma anche del Cagliari, del Genoa tra le altre. È Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, benvenuto.
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
0: Non possiamo che ripartire dal Mondiale in queste ore. Abbiamo il quadro della finale, sarà Spagna-Argentina. Una finale forse non attesa a inizio del torneo, un po' perché i campioni del mondo in carica, che sono praticamente lo stesso gruppo di 4 anni fa, era difficile immaginarseli di nuovo in finale. Invece stiamo vedendo anche un Messi in condizioni stratosferiche. Dall'altra parte la Spagna ha fatto fuori la Francia in semifinale, che doveva essere la squadra imbattibile, invece al primo grande test si è sciolta abbastanza facilmente. Che cosa ci hanno detto le semifinali, Mauro, e che finale ti aspetti domenica sera?
1: Allora, secondo me ci hanno detto che riguardo la prima, Francia-Spagna, dove una squadra nettamente aveva fatto vedere potenzialmente, ma anche sul campo come la Francia, un calcio incredibile, nel senso che con giocatori incredibili più che un calcio incredibile, ha dovuto soccombere a una giornata storta davanti all'organizzazione spagnola, e gran possesso, a grande mentalità della Spagna, che ha meritato ovviamente di vincere la partita e andare in finale. E questo ci insegna, ci fa capire che anche se tu hai una squadra con tanti campioni come c'è la Francia, non è detto che si possono vincere i mondiali e le partite.

0: contro la difesa dell'Argentina, che secondo me non è al top, avrebbe magari potuto fare altri gol. Però le sostituzioni di Tuchel sono state, secondo me, disastrose, perché mettendo dentro tanti difensori ha abbassato troppo la squadra e ha potuto fare sì che l'Argentina giocasse nella metà campo avversaria con un Messi, come hai detto te, in condizioni di forma stratosferiche, e ha potuto mettere tutto il suo genio e poi ha vinto la partita meritatamente, secondo me.
1: Ecco, visto tutto quel che è successo negli ultimi giorni, appunto con le semifinali, ti chiedo che canovaccio ti aspetti in finale, perché appunto l'Inghilterra, l'hai detto anche tu ora, ha pagato l'essersi abbassata nettamente, praticamente consegnandosi all'Argentina. La Spagna, questo sappiamo che non lo farà, perché è una squadra che gioca, che tiene sempre la palla, un po' come prova a fare anche l'Argentina, ma con molta più qualità. Ecco, che partita sarà la finale di domenica sera?
0: Ma sicuramente a livello di gioco la Spagna la vedo col pallino in mano, anche a un gioco un attimino, come detto te, Mario, un po' più veloce rispetto a quello compassato dall'Argentina, però secondo me la finale è una partita a sé, può succedere veramente di tutto e il pronostico è molto difficile secondo me, perché dipende veramente dalle situazioni, da cosa può succedere, dal palo fuori, palo dentro, dall'invenzione di un Yamal o di un Messi. Quindi c'è troppe variabili, diciamo, per dare una sensazione di chi potrà vincere. Sicuramente, come hai detto te, invece, il gioco, la prestazione, la Spagna la farà perché ha il suo canovaccio e potrebbe finire anche in pareggio o, io penso, illuminata da una giocata di un grande campione, che ce ne sono tanti in campo.
1: Ecco, allora chiudo sull'argomento con la domanda che da ieri, ma da sempre, fa parte del dibattito e non scomparirà mai. In questi giorni più che mai si parla, no, del più grande, se ce n'è uno, anche nel mondo del calcio. È chiaro che ogni generazione è stata segnata dal suo campione. Questa ha avuto Messi, per esempio. Prima ancora c'è stato Maradona, e quindi Pelé, e quindi Cruyff, e quindi Di Stefano. Insomma, se ne potrebbero elencare tanti. Se ne parlava molto anche negli studi Rai dopo la semifinale dell'Argentina. Marco Tardelli, che ha vissuto appunto un altro calcio, rimarcava il fatto che in quell'epoca lì, a 33-34 anni, si smetteva di giocare. Invece Messi ha dato forse non il meglio di sé, ma comunque ha continuato a fare quel che ha fatto anche dopo i 34-35. Secondo te ci sarà mai una risposta a tutto questo, o anche tu sei d'accordo che ognuno è figlio della sua epoca e non si può andare oltre?
0: Sì, beh, sicuramente ognuno secondo me è figlio della sua epoca. Io ho avuto la fortuna di vedere, mi ricordo molto bene Maradona, ovviamente, perché quando ero ragazzino l'ho visto tante volte giocare e illuminava veramente la scena in modo incredibile. Il dibattito che magari c'è fra i campionissimi, ma magari si parla tra Maradona e Messi. È ovvio che io adesso, vedendo tutto, se dovessi essere, sarebbe difficile sceglierne uno. Però penso che Messi, quello che ha fatto vedere con continuità, come hai detto te, anche dura anche dopo i 30 anni, dopo i 33, adesso ce n'ha 39 addirittura, e quindi ha dimostrato un talento incredibile, e anche oggi, che secondo me è ancora più difficile, perché tu giochi oggi contro ragazzi che vanno veloci, sono allenati molto meglio rispetto allora, no? E tu a 39 anni fai ancora la differenza, vuol dire che sei un mostro, secondo me. Messi merita, non sta a me a dirlo sicuramente, però per me è il più forte di tutti.
1: E questa è una bella chiosa, e chioso anch'io sull'argomento per passare oltre. Ti faccio una domanda allora più sui confini italiani, Mauro. Stiamo vedendo un mercato di Serie A abbastanza bloccato, diciamocelo francamente. Non c'è stato ancora un grandissimo colpo, qua più o meno scavallata la metà di luglio, le società sono ancora abbastanza firmi. Cosa pensi che stia succedendo ai vari club? L'Inter non ha preso Calaili perché non ha passato le visite mediche, la Juventus sta continuando a trattare il Dibu Martinez e Colomoni, il Milan è abbastanza imbrigliato, il Napoli non ha ancora fatto grossi movimenti. Insomma, qual è lo scenario attuale secondo te?
0: Beh, ovviamente ogni squadra, lo scenario è un po' simile come detto te, perché è un po' fermo il mercato in generale, perché anche ci sono stati anche i mondiali, quindi capisci che magari la situazione si protrae un po' più in là nel tempo. Ovviamente ogni squadra ha le sue cose, ad esempio il Milan ha fatto già due, secondo me, ottimi acquisti, perché Gila lo reputo uno dei difensori migliori dell'anno scorso.

0: corso che ha dimostrato veramente grande capacità, grande voglia, grande agonismo, grande dedizione. Secondo me il Milan ha fatto un grande acquisto. Ramos, speriamo che per il Milan faccia meglio di tutti i predecessori, perché questa maledizione numero 9 al Milan c'è da tanto tempo e speriamo finisca con lui. Lui ha le qualità per farlo e poi con l'arrivo anche di un allenatore suo connazionale farà di tutto per esaltarne le qualità. Le altre squadre sono un po' bloccate perché ci sono, vedi, il Napoli, Allegri è arrivato, deve conoscere bene la rosa, c'è tanti giocatori in rosa, ovviamente deve anche cederli, quindi tutte le squadre devono calmierare un po' il discorso tra acquisti e cessioni, quindi risulta in questo momento un po' difficile un po' il tutto. Mi piace come si sta muovendo il Como perché, come al solito, ha preso sempre i giovani bravi, ha sostituito Sergi Roberto con un centrocampista del Getafe che ha i suoi anni, però ovviamente questo ti dà anche un segnale che il Como non solo va a prendere i giovani che potenzialmente possono diventare bravissimi, ma sa bene anche dove intervenire con gente di esperienza. La Fiorentina ha fatto quella che ha fatto il mercato più importante in questo inizio, con Paratici che ha preso giocatori veramente atta su tutti per cambiare proprio il segno, insomma, di quello che è stato anche l'anno scorso, soprattutto quello che è successo. L'Inter è stata sfortunata con Palestra e con Cairi, e adesso vediamo cosa potrà succedere, perché il ruolo di esterno destro è importante e non è che ce ne siano tantissimi sul mercato. Ho visto questo Spence ieri che ha giocato anche col Genova, mi ha fatto un'ottima impressione, ma penso che il costo del cartellino sarà elevatissimo. E poi infine c'è la Roma che sta trattando tutti questi ruoli sugli esterni. Gasperini ha un disperato bisogno di attaccanti che possono giocare anche perché pretende molto da quelli, quindi ci vogliono anche i sostituti. Sta verificando tanti giocatori, prima o dopo arriverà qualcuno. E penso che la Roma possa essere una squadra veramente importante dopo quello che ha dimostrato anche l'anno scorso.
1: La Juventus spinge per Matteo Pellegrino in queste ore. Potrebbe essere l'attaccante giusto per la Juve?
0: Beh, a seconda di quello che ha detto sempre Spalletti l'anno scorso, che la Juve non aveva un centravanti vero, to, ovviamente Vlahovic a intermittenza. Le caratteristiche sono quelle, però penso che la Juve, non so adesso le strategie, ma farà di tutto per prendere Colomoni. Se questo non fosse possibile per questioni economiche, Pellegrino sarebbe, diciamo, una seconda scelta, chiamiamola così, ma molto, molto buona, e soprattutto penso che possa far piacere a Spalletti, che ha sempre avuto nelle sue squadre un centroavanti vero da area di rigore come lui, che incarna queste caratteristiche.
1: Hai citato il Como prima, che sarà l'anno prossimo non solo di nuovo protagonista in Serie A, ma addirittura in Champions League. Il Como ha preso anche Liberali, che era un ragazzo molto interessante, richiesto da grandi squadre. Alla luce anche di quel che dicevi prima, Mauro, ti sembra che il Como si stia attrezzando per andare anche oltre quel che ha fatto in Italia? Perché fare un altro scalino in Serie A vorrebbe dire provare a vincere lo scudetto, perché la Champions l'hanno già raggiunta. È un traguardo ambizioso, però questo Como per ora ci ha lasciato sempre a bocca aperta.
0: Sì, dopo il campionato veramente incredibile dell'anno scorso, io mi aspetto una conferma in modo sereno, anche perché gli acquisti li sta facendo. Come hai detto te, oltre a quelli che ho detto io, c'è anche Liberali, che l'anno scorso ha fatto molto bene. È un giovane italiano che tutti noi pensiamo possa essere uno dei prossimi, veramente anche per la nazionale, talenti da avere nel nostro organico. Andando a Como, secondo me, ha fatto una scelta ottimale. E ha una rosa che può competere. Secondo me il Como vuole farsi conoscere anche in Champions League, perché ricordiamo che comunque ha speso anche 60 milioni per Nico Paz, quindi cioè, i soldi li ha spesi. Aver tenuto Nico Paz è un grande investimento, e per poter andare in Europa, secondo me Fabregas ha questa voglia di dimostrare il suo progetto anche all'estero, quindi di fare molto bene la Champions League, ma con i giocatori che in rosa A, secondo me, sarà sempre la mina vagante anche per il campionato italiano. Non, o a dirti di vincere lo scudetto, non lo so, però sicuramente da stare sempre nell'alta classifica, facendo conoscere Como e il gioco del Como anche in tutta Europa, che questo penso sia l'obiettivo del prossimo anno.
1: L'ultima domanda, Mauro, te la faccio sulla Fiorentina che avevi già citato. Ha ancora uno slot da giocarsi per i giocatori al di fuori dell'Unione Europea? Ad oggi stanno cercando Arokodare per l'attacco e Oulahi per il centrocampo. La seconda è una trattativa che ci risulta nella fase più avanzata. Che profili sarebbero per quello che ha ad oggi grosso a disposizione? Da ricordare che in queste ore è anche decaduta, giusto onore di cronaca, la clausola rescissoria che era attiva fino al 15 luglio per Kean da 62 milioni di euro, che come da attese non ha pagato nessuno.
0: Sì, sai, Paratici secondo me si sta muovendo molto bene. Anche questi due giocatori qui sono importanti, uno per l'attacco e uno per il centrocampo. Se, vedendo le strategie, dipende anche, lui sa benissimo che chi può, magari può cedere, no? Non so se Kerr rimane piccoli, magari prendere un altro attaccante, non lo so. Se magari però c'è una richiesta per piccoli, lui deve prendere un attaccante, allora il nigeriano del Wolverhampton penso che sia un'opzione ottima. A centrocampo c'è anche il discorso di Torsved che è sulla bocca di tutti da tanto tempo. Ovviamente il giocatore della Costa d'Avorio ha fatto un ottimo mondiale, rappresenta un centrocampista moderno, un box to box, non ha grossissime doti di altezza fisiche come può avere Torsved. E anche là dipende un po' dalle caratteristiche principali che secondo Grosso necessitano come cambio al centrocampo. Io rimarrei sempre, fossi io a decidere, diciamo così, mi terrei più un giocatore tipo Torsved perché è già abituato a giocare in Italia, ha dimostrato l'anno scorso, soprattutto con un gran campionato, di essere un giocatore di sostanza e questo magari può servire di più alla Fiorentina, però ovviamente poi dopo ci sono degli intrecci di mercato che noi non sappiamo e quindi ovviamente Parate ci farà la scelta migliore anche seguendo i dettami economici.
1: Mauro Bressan, grazie mille, a presto e buona serata. Chiusa
0: Ciao Ludovico, ciao a tutti, buona serata.
1: la parentesi con Mauro Bressan, ci affacciamo sul mercato di una squadra che in queste ore sta cercando di accelerare le proprie trattative. Sto parlando della Roma che riparte con Giampiero Gasperini che continua il suo progetto avviato un anno fa, Roma che appunto si sta ricostruendo perché tra rinnovi di contratto e giocatori che devono arrivare per il calcio del tecnico ex Atalanta c'è molto da fare. Allora facciamo il punto sull'attualità che riguarda i giallorossi col corrispondente di tutto il mercato web per la Roma, ossia Marco Campanella, che ci fa il punto della situazione. Marco, buonasera a te.
2: La prima settimana di lavoro estivo per la Roma sta per volgere al termine dopo il raduno dello scorso lunedì a Trigoria, in cui Gasperini ha potuto riabbracciare i suoi giocatori. I giallorossi hanno iniziato la propria preparazione con doppie sedute e lavoro in palestra e ieri si è tenuto anche il primo test della stagione, un allenamento congiunto con la primavera in cui spiccano i gol di Dovbyk e di Hermoso. Nessun volto nuovo, come sappiamo, per Giampiero Gasperini. C'è sicuramente un mercato che ancora deve entrare nel vivo, e a tal proposito non si può non citare il passaggio clamoroso, quasi a sorpresa, di Çelik alla Juve. La Roma aveva già ormai definito il nuovo contratto del turco, si aspettavano soltanto le firme, si erano già comprati i voli per il ritorno dalle vacanze con Gasperini che lo stava aspettando di fatto per il 18, rientro a Trigoria del 18 luglio. Ieri la Juventus con un blitz di 12 ore è riuscita non solo intanto a mandare all'aria la stretta di mano tra Celic e la Roma, c'era un accordo verbale ormai definito da tempo, ma lo ha anche convinto, lo ha portato a Torino, gli ha fatto fare le visite mediche, la firma sul contratto e addirittura il comunicato ufficiale poi uscito in serata. Sicuramente questo per la Roma si tratta di una beffa, non tanto per il livello del calciatore, quanto per un mese e mezzo speso a trattare un rinnovo che non arriverà mai. Adesso è tempo di buttarsi quindi in casa giallorossa sul mercato in entrata. Partiamo proprio dalle fasce. Il nome preferito da Gasperini e D'Amico è quello di Diego Moreira dello Strasburgo. Si sta già lavorando da tempo, i contatti sono fitti, i colloqui con il calciatore si stanno portando a un buon punto, nel senso che il belga vuole venire alla Roma, si stanno cercando proprio gli accordi definitivi sull'ingaggio e sulla durata del contratto, ma sono sicuramente trattative a buon punto. Parallelamente si sta poi pensando a fare l'offerta allo Strasburgo, che continua a chiedere 40 milioni. D'Amico vorrebbe scendere intorno ai 30-35, non oltre. Ovviamente la priorità poi della Roma restano i trequartisti. Sfumato ormai da un po' di settimane il sogno Greenwood, la Roma si è buttata su Garnacho per la tre quarti sinistra e Somerville sulla tre quarti destra. Si stanno portando questi due obiettivi parallelamente avanti e il problema è, appunto, per quanto riguarda Garnacho, è che il Chelsea non vuole venderlo a titolo temporaneo, vuole soltanto la cessione o quantomeno un riscatto obbligato. Dall'altra parte, invece, per Somerville c'è innanzitutto da trovare la quadra economica con il calciatore, e per quello sono giorni caldissimi, e poi soltanto dopo aver avuto l'ok dall'olandese si andrà a trattare con il West Ham, che chiede una quarantina di milioni. Sono giorni caldissimi in casa Roma per quanto riguarda il mercato. Sicuramente va data un'accelerata, perché ad oggi la Roma ha soltanto perso risorse e non ha avuto nessun rinforzo da questa finestra estiva.
1: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Era l'ultimo di questa settimana, torneremo da lunedì con tanti altri nuovi appuntamenti. Grazie per essere stati con noi e una buona serata.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
1: Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, dunque comincia ufficialmente la stagione della Juventus, lo possiamo dire ufficialmente perché la prima conferenza stampa di Spalletti apre le porte, se vogliamo, allo spogliatoio della Juventus, ai propositi della Juventus, ai movimenti della Juventus, ma soprattutto voglio cominciare questa puntata facendo i miei complimenti alla società, perché come ho scritto anche nel post di ieri, non è tanto Selic in sé, che non è che tu dici è stato preso un top player assoluto e quindi grande acquisto della Juventus, sembra essere tornata alla Juventus dei vecchi tempi, no, però un giocatore che comunque può tornare molto utile alla Juventus, un giocatore che ha una tempra importante, ha un carattere importante, duttile, utile per una difesa a 4, utile in una difesa a 3, poi più tardi con uno dei nostri ospiti lo andremo a inquadrare anche un po' tatticamente per farvi capire un po' l'utilità appunto di questo acquisto, ma soprattutto il modus operandi è quello che mi è piaciuto molto e per il quale modus operandi faccio i complimenti alla società. Mentre esperti di mercato di ogni genere cercavano di dividersi alla ricerca di quello che poteva essere il colpo della Juventus, si affonda ancora per Colomani, si cerca di trovare l'intesa, si attende per il Dibu Martinez che deve giocarsi la finale domenica, poi aprirà le porte, si continua a lavorare perché sì, forse servirà altro lì davanti, eccetera eccetera, ma fondamentalmente brancolando nel buio, ma non per i colleghi, ma perché la Juventus quest'anno ha deciso di lavorare così e fa benissimo. Per quanto mi riguarda, lo dico anche in maniera controproducente verso di noi, perché poi magari ieri abbiamo saputo proprio a ridosso del viaggio di Selic a Torino che era in arrivo e quindi ve l'abbiamo dato grazie al racconto di Camillo De Michelis anche su Tutto Juve e Bianconera News e poi in diretta mentre era presente Quintiliano qui su Radio Bianconera. Arriva all'improvviso questo annuncio con trattativa presa, fatta, cotta, firmata e mangiata. Tutto pronto. Questo è quello che io mi auspicavo e volevo vedere. Avete presente quando c'era ancora Alessandro, che è sempre, lo salutiamo, è vivo ovviamente. Gli dicevo, io prendetemi per pazzo, però mi aspetto che da un momento all'altro magari arriva un colpo che nessuno neanche ha, di cui nessuno ha parlato nella tre quarti, che secondo me è il ruolo che vuole Spalletti. Io questa cosa la credo ancora, però come vedete effettivamente il modus operandi è proprio questo qui: Carnevali dalla sera alla mattina, Massara dalla sera alla mattina, Selic dalla sera alla mattina. A me questo modus operandi piace molto perché ti dà la sensazione che ci sia un lavoro scientifico rapido per certi versi, poi chiaramente ci sono dei giocatori dei quali le trattative sono talmente grandi, importanti e chiacchierate che si sa a livello generale, quindi di Colomani lo sappiamo dalla sera, da sempre, del Dibu Martinez poi il nome è venuto fuori, di Kessié poi il nome è venuto fuori e di Brahim Diaz come giocatore che piaceva a Spalletti poi è venuto fuori. Però questo tipo di lavoro che fa emergere all'improvviso un colpo su un giocatore, sì è vero, come direte tanti di voi, come lì l'aveva già trattato, si dice sì, però la pista sembrava abbandonata, no? Noi ieri di tutto abbiamo parlato, è vero che ieri c'era da parlare di tante cose, ringrazio ancora l'avvocato Spallone e Mirko Nicolino per come abbiamo inquadrato e raccontato tutta la situazione relativa appunto alla Corte di Giustizia Europea, quello che è stato il verdetto che ha fatto, diciamo, sorridere e anche sentire quel senso di giustizia ancora più forte nel popolo bianconero, anche la questione Arbitropoli, però lì di tutto abbiamo parlato, meno che del sentore che potesse arrivarsi lì, che piuttosto parlavamo dell'ipotesi Pellegrino, piuttosto parlavamo di quelle che devono essere le cessioni per arrivare agli ingressi. E invece all'improvviso, poche ore dopo, nel silenzio più totale, arriva appunto questo annuncio. Ribadisco, non è naturalmente il colpo dei sogni, ma è una trattativa portata avanti nel modo dei sogni e soprattutto che ci fa sperare. Prima di tutto che ci porta a, anche al sottoscritto, no? Che a un certo punto nell'ultimo editoriale su Bianconera News ho detto questo immobilismo comincia a preoccuparmi, mi aspetto però in grande fiducia alla società che prima o poi qualcosa si muova, e infatti si è mosso, non quello che ci aspettavamo, ma comunque una cosa si è mossa così all'improvviso. Poi arriviamo alle parole di Spalletti. Questo mi fa ben sperare, perché mi fa capire che al di là dei nomi di cui parliamo può verificarsi quello che poi ha raccontato Luciano Spalletti proprio in conferenza stampa oggi, perché lui ha detto: oh, comunque fossi in voi controllerei i telefonini, perché magari alle 20 vi arriva la notifica che abbiamo preso altri giocatori, perché è così che si fa, perché questo è il lavoro che fanno le grandi società. Quelle che vanno, individuano, hanno già scelto, vanno, prendono e portano a casa, strappato alla Roma peraltro, sì, qualcuno poi dei disfattisti dirà, ancora non ho letto i messaggi, adesso li leggo, quindi continuate a scrivere come già state facendo, qualcuno dirà, però lo paghiamo sostanzialmente 4 milioni, non è che hai preso un grande giocatore, hai preso uno a 4 milioni, allora, devi costruire una Juventus che abbia un livello maggiore. Il livello maggiore non lo puoi costruire andando a prendere giocatori che ti costerebbero altro che 4 milioni di ingaggio, ma ti costerebbero 6-7 milioni di ingaggio. Devi puntare sui parametri zero, devi essere scaltra magari ad andarlo a scippare a qualcuno, scippato alla Roma che non era arrivata alle cifre che ha proposto la Juventus, probabilmente la Juventus già sapeva e già aveva anche contattato il giocatore facendogli una carezza e dicendogli arriviamo con la nostra proposta. Celik non ci ha pensato due volte e ha accettato subito la Juventus. Ora si parla anche di questa pressione per Pellegrini e vi chiedo che cosa ne pensate eventualmente, che come giocatore in se per sé è un giocatore che può anche avere una valenza, può anche avere un'utilità, e che dal punto di vista, sicuramente non è anche lì il grandissimo nome, dal punto di vista della tenuta fisica c'è qualche preoccupazione di troppo, perché negli ultimi due anni si è fermato praticamente credo 200 giorni, cioè tanti infortuni a questo oggetto, questo giocatore, quindi ci penserei. Però adesso gli esperti di mercato e i colleghi cominciano a dire ma mi sa che questi mi portano fuori strada su tante cose. Ora devo andare a pizzicare bene qual è la scelta giusta. E occhio alle partenze, perché sempre nella conferenza stampa di oggi di Luciano Spalletti, intanto ho cominciato senza salutarvi perché non ho fatto un vero e proprio incipit, quindi vi saluto, buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, da Federico Rossi in cabina di regia. Qualcuno sta cominciando a dire bisogna pizzicare anche un pochettino altre trattative, che magari se ne parla di meno. Ma in conferenza stampa, come dicevo prima, Spalletti ha anche detto poi certo qualcuno andrà via e vi aspetterete magari invece la notifica alle 8, qualcuno andrà via perché abbiamo chiaramente necessità anche di vendere, perché quando non c'entri un posto in Champions League a qualcosa devi rinunciare, perché se vuoi cambiare qualcosa devi vendere, quindi qualcuno andrà via. Problemi nel preparare una stagione con giocatori che potrebbero essere distratti da voci di mercato, che li può portare lontano dalla Juventus? Spalletti giustamente dice noi con questi problemi ci conviviamo sempre, ci si convive a gennaio nel pieno del campionato, figuratevi quanto può contare adesso in fase di preparazione della stagione. Anche perché in fase di preparazione della stagione naturalmente Spalletti sa bene che deve contare su un numero ampio di giocatori, che molti di loro andranno via, e già lui sa chi farà parte dei suoi piani e chi è più o meno in discussione sull'uscita, quindi ci conta relativamente. Domani ci sarà la prima amichevole col Basilea, ci ha tenuto a specificare anche questo Spalletti che loro tra una settimana cominciano il campionato, quindi sono parecchio più avanti dal punto di vista della preparazione, anche per evitare che poi dopo ci si cominci a impiccare alle amichevoli, lasciano il tempo che trova, è una sgambettata per la Juventus per ritrovarsi in campo a giocare, a cominciare a far vedere le prime cose. Il risultato è veramente non l'ultima, l'ultimissima delle cose da guardare. La condizione anche dei giocatori è l'ultimissima, sia in senso positivo che negativo. Magari qualcuno che non rende dice: ecco qua, guarda, questo non è proprio in grado, oppure qualcuno che il Douglas Luiz o l'Arthur che potrebbe all'improvviso tirare fuori una prestazione importante, anche quello è un'indicazione fino a un certo punto, perché questa è una fase estremamente interlocutoria e ti serve intanto per mettere un po' di minuti nelle gambe e cominciare a rompere il ghiaccio con il campo. A proposito di Douglas Luiz e di Arthur, poi gli è stato anche saggiamente, giustamente chiesto quanti di questi giocatori che lui non ha allenato e che sono tornati dai prestiti possono tornare utili alla stagione. Anche qui Spalletti ha detto quello che poi abbiamo sempre raccontato: vediamo, perché sicuramente poi ognuno ha avuto una propria storia in questa Juventus, qualcuno è andato via, non ci ha avuto proprio niente a che fare, li guardiamo tutti, perché in questa fase, ha detto Luciano Spalletti giustamente, in questa fase bisogna anche capire se qualcuno ti può tornare utile, puoi far crescere, lo puoi far entrare nei meccanismi, oppure non c'è proprio verso. Quindi ci sono dei giocatori che sono tornati, secondo me riferimento era per lo più per Douglas Luiz, che verranno attentamente monitorati. Capitolo Vlahovic, poi andiamo a leggere anche gli estratti più importanti di Luciano Spalletti, ma soprattutto do spazio già ai vostri messaggi. Capitolo Vlahovic, anche lì Spalletti mi è sembrato abbastanza chiaro dalla mimica facciale. Faccio sempre la premessa che per voi conta poco, ovviamente, che deve contare poco, perché è un mio parere personale. Io guarderei altrove. Vlahovic il suo l'ha fatto, via. Certo, se poi torna con il piattino in mano e dice: dammi quello che vuoi, voglio tornare alla Juventus, ci penso, ma sarebbe comunque un ripiego, per questo io non aprirei le porte. Ma non sono io che decido, fortunatamente per voi. C'è un allenatore, c'è una dirigenza che sta dimostrando di essere una dirigenza di altissimo livello, che se dovesse ritenere che costo qualità sia opportuno davanti a una bussata di Vlahovic che non c'è stata, adesso ci arriviamo, e Spalletti dovesse avere un'ottima considerazione dell'attaccante, io non sono nessuno per chiaramente fare battaglie che non farei mai, lo accoglierei se dovesse tornare, ma il mio pensiero lo sapete e resta lo stesso. In merito a Vlahovic, Spalletti ha detto: lui sa quello che penso, e nella mimica facciale si capiva che gli avrà detto: tu sei forte, ma con me puoi diventare ancora più forte. Però poi ha detto Spalletti: io posso parlare con lui di questioni tecniche, e ne ho parlato e sa quello che penso. Dopodiché non l'ho più sentito, questo per togliere ogni voce su quello che potevano essere chiamate di Spalletti, e diceva: dai fatti uno sconticino, vieni. Non gli ho parlato, perché poi quando cominciano le questioni economiche lì finisco io, finisce il mio lavoro, non posso andare a fare io le trattative, non le faccio io, le fa la società. Quindi lui ha detto: da quello che so io le porte della nostra dirigenza sono tutte aperte, quindi se uno citofona magari trova aperto. Quindi è un modo per dire: pensaci, noi siamo qui, se abbassi le richieste, perché la Juventus è stata chiara con tutti, con tutti, ancora di più con Vlahovic, certe cifre questa Juventus non se le può permettere, certe cifre la Juventus che è passata in Europa League, neanche in Champions League, non se le può permettere. Chi ci ama ci segua, sostanzialmente questo discorso che varrà per Franchessie eventualmente. Vuoi venire alla Juve? Vuoi tornare in Italia? Vuoi rimetterti in gioco in un campionato diverso, più visibile, più importante, eccetera, eccetera, nel club più importante? La Juventus è anche interessata, ma quello che può dare è questo. Quindi non è più la Juve che si piega alle esigenze dei giocatori, ma sono i giocatori che eventualmente la scelgono e si adeguano alle proposte della Juventus. Questa è un'infarinatura generale. Di nuovo buon pomeriggio, andiamoci a leggere un po' di vostri messaggi. Anzi, se c'è qualche nota vocale, che vedo che sono tutti testuali, mi volete far parlare oggi mi volete far parlare, tutti testuali, ragazzi, è una cosa pazzesca. Allora li vado a leggere, però no, ci sono anche ovviamente le note vocali che andremo a sentire, però intanto parto dai testuali. Cioè, nel senso, ho avuto la sensazione di vedere uno Spalletti teso, un po' pensieroso, che ne pensi? Mi dice Fred: io l'ho visto concentrato, poi è chiaro che la mimica facciale ti può portare ad avere diverse interpretazioni. Io l'ho visto concentrato, fiducioso, poi sicuramente, ragazzi, anche un po' teso, ma è normale, perché allora intanto voglio evidenziare un'altra cosa, che mi è piaciuto il fatto che lui, come prima cosa, prima di parlare della squadra, abbia detto: io devo allenare meglio. io devo arrivare meglio, perché prima di pretendere di più dai miei giocatori devo essere io a pretendere di più da me stesso e a dimostrare di più da me stesso, perché sono i fatti e non le parole a dare l'esempio. In sostanza ha detto questo. Quindi lui dice: se io pretendo di più dai giocatori, devo essere il primo a pretendere di più da me stesso. E dico: io mi sono messo in discussione, io mi sono preso le colpe della passata stagione, io farò di più e meglio. A maggior ragione poi lo dovete fare voi, perché io lo dimostro con i fatti e non con le parole. Quindi l'ho trovato non teso e pensieroso, ma carico, dispiaciuto perché non si giocherà la Champions, dispiaciuto perché comunque non ha raggiunto l'obiettivo l'anno scorso, e col grado giusto di preoccupazione sul fatto che comunque questa è una rosa, come ha specificato lui, che al momento di scudetto non può parlare, ma che con i giusti innesti e completandola nel modo giusto può fare un campionato di alti livelli. Poi l'appetito viene mangiando, come sapete, se arrivano giocatori importanti magari questa prefazione che ha fatto nella conferenza di oggi può anche rapidamente cambiare. Celik si parlava della stagione scorsa, nelle ultime 3-4 giornate, esatto, se ne parlava, però da qui poi all'improvviso, quando meno te l'aspetti, chiudere la trattativa, ti sembra un po' di ritornare alla Juventus dei bei tempi. Dai, se piazziamo Bremen iniziano fuochi d'artificio, sì, certamente le cessioni poi, se dovessero andare in porto, significa qualcosa di importante anche in termini di acquisto. Ho letto solo romanisti che dicono grazie Juve per averci tolto questo bidone, io lo vedo solo come rosicamento. Tu che dici, Stefano da Torino, che è rosicamento ovviamente, e non aggiungo altro perché non posso, però è un rosicamento grande. Ma se fosse rimasto da loro avrebbero detto grande Celik, cioè te voleva Juve, invece hai scelto noi, cioè, no, assolutamente no, perché Celik poi alla fine ha scelto la Juventus, che gli ha offerto di più, per carità. Però sostanzialmente è un giocatore che la Juventus, che i tifosi devono accogliere per quello che è. Non è il top player, ma è un giocatore che comunque intanto ti dà un'opzione in più importante, è un giocatore che va valorizzato. Quindi sì, sostanzialmente è un rosicamento, anche perché poi Gasperini si è arrabbiato molto da questa cessione, perché lui ci puntava tantissimo. Allora, volete che ne sappia più l'allenatore Gasperini, la dirigenza o i tifosi della Roma? Ovviamente. Stefano da Villa Poma dice: volevo intanto ricordare purtroppo la figlia di Baldini e la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, grande Carnevali. Fatto bene Stefano a fare questo ricordo. Io stamattina l'ho potuto fare in diretta su TMV Radio, lo faccio anche qua. Mi è piaciuto anche che Spalletti, che è amico di Silvio Baldini e conosceva Valentina, abbia raccontato un po' i frammenti di quella storia struggente che poi ha portato via gli affetti del padre e della madre, una figlia che ha vissuto una vita complicata per via di quello che aveva, e come ha raccontato Spalletti, insomma, gli avevano dato poco tempo e in realtà poi è arrivata grazie all'amore della famiglia a vivere per 30 anni, però è un giorno estremamente triste non solo per lui ma naturalmente anche per la scomparsa di Bagnoli. Sentiamoci qualche nota vocale, dai.
2: Buonasera ragazzi, Ciccio da Cupello. Allora, ciao, innanzitutto, così a bruciapelo, forza Spagna, per un semplice motivo: i prescritti cartonati dalle mie parti sono da tutti argentini e credono che la finale mondiale la giochi l'Inter.
1: No, beh, addirittura questo,
2: perché vabbè, hanno il loro prossimo pallone d'oro, perché hanno detto anche questo, che lui è da pallone d'oro, e quindi forza Spagna. E poi un'altra cosa, io veramente prego e spero di vederlo un giorno. Quando cadrà il palazzo, se cadrà il palazzo, da Roma fino a finire a Lessone, la società di Milano, la seconda squadra di Milano, credo, deve scomparire e partire dalla Serie D.
1: Addirittura.
2: Come hanno fatto tante squadre.
1: Comunque sì, è un sentimento comune che abbiamo tutti quanti, certo il fatto che adesso pensano che l'Argentina sia l'Inter, allora tutti quanti a tifare per la Spagna naturalmente. Claudio Damazzia: ciao Vincenzo, Pellegrino è un ottimo centrocampista che sa anche fare gol, e poi siamo onesti, se da noi gioca Locatelli, uno dei centrocampisti più scarsi che abbiamo, con Pellegrini faremo un upgrade notevole. Non vorrei cominciare questa stagione, anche io non credo ovviamente che Locatelli sia un top centrocampista. E sono convinto e consapevole che nella Juventus dei miei sogni lui parta dalla panchina, che non sia il capitano della Juventus, però non vorrei cominciare la stagione demonizzando ancora una volta Locatelli, perché sembra sempre poi di partire dallo stesso punto. Però sì, Pellegrini sarebbe un upgrade secondo me. Poi dobbiamo calcolare sempre una cosa, che non puoi andare a prenderti Bernardo Silva, Io mi auspico ancora che il famoso messaggio delle 20 sia la Juventus ha preso Brahim Diaz, per farti un esempio. Dopodiché ci sono anche le vie intermedie, e nelle vie intermedie Pellegrini potrebbe naturalmente essere. L'altra nota vocale.
3: Ciao Vincenzo, buon pomeriggio, sono Amedeo. Senti, io cerco di essere il più breve possibile, certo, per sintetizzare al massimo il mio pensiero. Allora, io sono contento dell'operazione Çelik, partendo dal presupposto che noi non è che abbiamo preso Cafu, di questo ne siamo consapevoli, anche perché non ci possiamo permettere determinati giocatori a meno che non va via qualcuno, ce lo siamo sempre detto. Però ricalca un po' l'operazione fatta con Carnevale e con Massara,
1: esatto,
3: che nessuno di noi se l'aspettava, è arrivato e d'improvviso ci ha fatto stare tutti quanti sbalorditi. Allora, se questo è il modus operandi, a me mi fa più che piacere, onestamente. Poi, che ne penso di Pellegrini? Non mi dispiacerebbe, è uno che gioca a ridosso delle punte, è un trequartista che Spalletti ha sempre voluto. Tra l'altro poi avremo qualcuno che tira le punizioni, perché non può essere che la Juventus ogni volta che tira le punizioni bisogna buttare il tocco per chi le calcia. Le parole di Spalletti, è chiaro che lui non fa i salti di gioia rispetto a quella che è la rosa attuale, ci mancherebbe, sarebbe ipocrita dire una cosa del genere, però immagino che anche lui abbia fiducia per il rapporto che c'ha soprattutto con Carnevale.
1: Guarda, messaggio perfetto, condivido totalmente, la penso come te, ma la pensa proprio come te Spalletti, cito testuale: magari alle 20 potrete avere notifica che è stato preso un giocatore nuovo, come avete avuto ieri per Çelik, e che avremo una rosa più completa, anche perché quello che è successo ieri denota di avere a che fare con una società forte, perché le società forti sanno un po' sorprendere, e quello che è successo ieri lo evidenzia, anche perché dire in anticipo il nome dei giocatori che stiamo seguendo crea difficoltà alle trattative, per cui si fa così. Quindi questo è di fatto un'indicazione importante che Spalletti ha dato a tutti quanti, no? E probabilmente svelando in qualche modo il modus operandi di questa società. Poi ribadisco, ti piace Colomani, avvii le trattative, quello viene fuori. Ti piace Dibu Martinez, avvii le trattative, quello viene fuori. Dopodiché, quello che mi piace di questo momento è appunto sapere che la Juventus da un momento all'altro ci potrebbe far arrivare questa notifica, per cui io, mentre sto tornando a casa, neanche il tempo di leggere la bella notizia, mi devo mettere in contatto con la redazione di Bianconera News e devo dire: ragazzi, occhio che abbiamo preso un altro giocatore, andiamo subito a raccontarlo, perché la Juventus ci ha preso di sprovvista un'altra volta. Queste sono le belle sorprese, questo è il sorprendere di cui parla Spalletti. Quanto guadagnerà Çelik? Grazie Pietro della provincia di Roma, all'incirca sui 3,8, tutto compreso, oneri inclusi, sui 3,8, quindi si sfiora i 4 milioni. La Roma orientativamente avrebbe puntato massimo a 2,8, quindi diciamo che la Juventus ha messo un milioncino in più per battere la concorrenza della Roma e portarselo a casa. Se alla fine vediamo Bremer o Kalulu, dov'è questo affare, dice Antonio. L'affare è che Kalulu secondo me non è in uscita, però poi ne parliamo. L'affare non... Allora, voi dovete capire qual è questo affare. L'affare intanto è che hai preso un giocatore a scadenza, non l'hai pagato, gli hai fatto un ingaggio comunque da 3,8 importante, ma che è nei parametri, ok? Uno. L'affare è che tu in questo momento hai bisogno di soldi, hai bisogno di vendere bene e non di svendere. Quindi se riesci a vendere Bremer, per esempio, a una cifra giusta, tu intanto hai incassato anche i 20 milioni di Muaremovic, puoi andare facilmente a chiudere con il Bologna per Lukumi. Non è Bremer, ma è un ottimo difensore, che ha giocato sicuramente più di Bremer, per esempio, al Mondiale. Vendi Gatti, perché poi ci sono questi tre nomi che sono usciti in cessione, parleremo anche di questo. Gatti, Perin... adesso non, è Turam, qualcuno partirà, lo ha detto Spalletti, e qua non è questione di dire l'affare qual è, qua non bisogna cercare l'affare, ma la quadra, alzando il livello della squadra, vendendo bene e comprando bene, questo deve essere l'obiettivo. Noi intanto ci fermiamo, al rientro avremo proprio Antonio Paolino, il direttore, che era presente, con la sua ultima domanda per cercare di smuovere un po' le acque e far dire qualcosa a Spalletti sul rapporto con Comolli. È stato molto vago nella risposta a Comolli, però si è capito bene che mentre di Carnevale e Massara, con uno peraltro ci ha lavorato, pensa ogni bene, con Como lì, dice, al massimo ha detto no, ma lui era presente a bordo campo. Sì, Como adesso siamo andati a cena, però non ha detto cose mirabili, diciamo così. Quindi la non risposta è di per sé una risposta. Torniamo tra poco e ne parliamo col direttore.
0: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
6: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Adesso, appena avremo il direttore Antonio Paolino, torniamo un po' sulle parole della conferenza stampa di Luciano Spalletti. Stanno arrivando nel frattempo tanti vostri messaggi. Ciao Vincenzo, sono d'accordo con te, bisogna guardare al presente e al futuro, non al passato. Vlahovic quello che poteva dare lo ha già dato, secondo me non ha lasciato nulla di positivo, per questo le parole del mister nei suoi confronti non mi sono piaciute. Il vero problema è che se non troverà una squadra, torna alla porta della Juve, rischiamo di trovarcelo in rosa, sarebbe un gravissimo errore. Siamo il piano D e il fatto che la Juve sia disposta a parlare con lui è l'unica cosa che non condividerei della nuova dirigenza. Però vediamo, Tony, io la penso come te, lo sai, però vediamo se questa citofonata arriva e quando arriva che cosa ci dice, perché se poi ti pieghi alle volontà della società è sempre la Juventus che vince poi a quel punto. Mettiamoci d'accordo Vincenzo, dobbiamo rinforzarci o fare soldi? Antonio, entrambe le cose. Se è possibile entrambe le cose, cioè devi cambiare la rosa, migliorarla, ma non avendo i soldi per poterlo fare, ovviamente devi cercare di ottimizzare le cose. Non hai soldi, devi cedere perché non ti vuoi presentare 40 giocatori in ritiro, devi lavorare di idee. Colomani si arriva, è un upgrade, boh, secondo me rispetto a Vlahovic sì, per qualcuno di voi no. Se completi l'attacco con Ekator e magari arriva anche Pellegrino, però devi riuscire a vendere Openda. Ti resta David, se non lo vuole nessuno non è che ti puoi andare a prendere un altro attaccante. A centrocampo se prendi che sì, fai un upgrade, ma poi qualcuno lo devi cedere. Hai preso Selic, ti mancava un'opzione del genere, secondo me hai fatto un upgrade, non hai preso il campione ma hai aumentato, hai riempito le caselle, come ha detto Spalletti. Vuoi il Dibu Martinez, devi vendere uno tra Di Gregorio e Perin, probabilmente la Juventus, stando a quelle che sono le notizie di mercato che stanno circolando, vuole più tenersi Di Gregorio, su cui ha glissato molto oggi Spalletti, perché ha ignorato, diciamo, il riferimento a Di Gregorio. Vuole più tenersi Di Gregorio e tenerlo in panchina, pronto eventualmente a subentrare al portiere titolare che dovrebbe essere Dibu Martinez, che poi anche lì, quando ha parlato Spalletti della questione mondiale che rallenta le trattative e rallenta la composizione della stagione, fa riferimento inevitabilmente anche al fatto che magari qualche giocatore che ti interessa al mondiale non lo puoi contattare. Chi è che c'è ancora al mondiale? Il Dibu. Però uno lo devi vendere, magari vendi Perin, quindi bisogna far soldi e comprare e rinforzarsi, entrambe le cose. Questa è la risposta che mi sento di darti. Intanto tra poco vedo che avremo il direttore Paolino, allora continuo a leggere i vostri messaggi. Non mi entusiasma Selic, in 4 anni di Roma ha giocato male 3, quindi ho paura che fosse uno che gioca bene solo con Gasperini come Cobminers, dice Adam. Lo scopriremo, lo vedremo. Però poi Spalletti è anche un altro allenatore che comunque riesce a valorizzare le cose. Tra un minuto siamo da Antonio, allora ci andiamo a sentire qualche nota vocale, vai.
8: Buonasera Radio Bianconera.
1: Ciao.
8: Io niente, volevo fare i complimenti a Massara e Carnevali, perché comunque dopo tanti anni abbiamo rivisto, diciamo, acquisti tra virgolette lampo, e quindi significa che la Juventus ora è anche credibile come società e come squadra. E l'unico mio dubbio è questo: sono in grado di sfoltire in un mese, diciamo in un mese, perché comunque questo è il tempo che abbiamo, di sfoltire questa rosa con ingaggi pesantissimi? Questa è la mia domanda. Grazie, buonasera, ciao, grazie fino alla fine.
1: Grazie a te. Questa è la domanda, non solo la tua, quindi molto saggia, ma è la domanda. Ed è la vera difficoltà per la Juventus. Ecco perché poi qua mi aspetto il messaggino alle 20 di qualche altra squadra che annuncia, che ne so, il Bremer di turno acquistato alla Juventus per 50 milioni o cose del genere. Quello sarebbe un altro colpo. Questo è sicuramente l'aspetto più complicato, tant'è che se la Juventus non accede è perché, come diciamo sempre, deve cedere per poter acquistare. Adesso insomma ha avuto l'opportunità intanto di prendere Selic, ha avuto l'opportunità di prendere Ekator, e come vedete ha fatto già uno sforzo perché ha aumentato la rosa, perché poi sono arrivati anche quelli che sono, che erano Jesù, che insomma, che erano giocatori in prestito, quindi la rosa si è allungata. E a quel punto tu hai comprato altri giocatori. È chiaro che non si può andare avanti così. Poi se all'improvviso il Paris Saint-Germain dice ok, apro le tue condizioni, chiudiamo per Colomani, vai a chiudere, poi là ti fermi un attimo e cominci veramente a velocizzare le cessioni, cosa che però la Juventus sta cercando di velocizzare, perché è necessario riuscire ad andare a vendere il prima possibile per far cassa, per sfoltire la rosa, per permettere poi all'allenatore di lavorare meglio. Quante volte con Mirko Nicolino, raccontando un po' come si prepara la stagione, lui da allenatore ci ha detto che poi per un allenatore è fondamentale avere un gruppo di giocatori ristretto, perché non è che posso mettermi a lavorare nel dettaglio la prossima stagione con tanti giocatori, è difficile lavorare. Poi per non parlare che magari qualcuno potrebbe andare in Italia a svelare come si sta lavorando per migliorare in squadra, quindi è sempre una fase un po' interlocutoria in cui prima riesci a vendere i giocatori che hai preventivato di riuscire a cedere, e meglio è, più riesci a comporre la rosa dei tuoi sogni come vuoi. Ciao Vincenzo, peccato per Attalo, avrei visto volentieri con noi, dice Luca. Sì, però anche lì poi ci sono altre idee a centrocampo, perché poi Attalo mi sembra un giocatore che bisogna capire anche come poteva essere inquadrato. Ma insomma, di tutto questo ne parliamo con chi era presente alla conferenza stampa di Luciano Spalletti. Ha fatto quell'ultima domanda che ha cercato di stanare un po' i rapporti non proprio idilliaci tra Spalletti e Comolli. Spalletti ci ha glissato un pochettino sopra, ha detto no, ma quello era, io con Modesto vado a cena la sera, Comolli era a bordo campo, ogni tanto parlavamo, però Carnevali e Massara sono il top. Quindi una risposta tutto sommato, vero direttore Antonio Paolino, l'ha data poi Spalletti. Ciao Antonio.
9: Ciao Enzo. Beh, sì, bisognava toccare anche quell'argomento dal mio punto di vista, nel senso che non sono passati decenni, non stiamo passando di chissà quale periodo così tanto lontano, ma fondamentalmente quello che serviva, lavorando un po' naturalmente sui fianchi, era capire se il senso di responsabilità a cui si è appellato un po' il nuovo corso, la nuova dirigenza che è in costruzione, che sta facendo bene strategicamente, mi sembra che siano le mosse giuste, possibili, adeguate campo per aiutare a migliorare una squadra che si sono trovati, così come si è trovato un anno fa, anche meno, Spalletti, anche questa società. Chiaramente i giudizi non potevano essere di questo tipo, ma voleva arrivare al sodo, al dunque, perché noi non saliamo e scendiamo dal carro, soprattutto il sottoscritto, come linea guida un po' tutti noi, ma per capire naturalmente qual è il vero senso di responsabilità che è stato trasferito, che è stato spiegato alla squadra. Si voleva indagare proprio su questi aspetti. L'aspetto positivo, a mio avviso, nuovo, onesto, è quello in cui anche l'allenatore ha riconosciuto, ma secondo me era doveroso magari anche farlo prima, ma sono passati 50 giorni, ci sta, l'aver capito insieme alla squadra, aver capito durante le vacanze, aver fatto una riflessione seria che magari non si è riusciti a fare con tanta lucidità appena terminato il campionato, con l'amarezza che ha vissuto, che ha mostrato, che abbiamo capito aver patito come tutti i tifosi, come tutti i giocatori, sicuramente anche quelli che non meritano la maglia della Juve, tanto per essere chiari, però ha messo delle responsabilità anche di come lui non è riuscito a portare la squadra, e secondo me questo è il dato di fatto, è la novità, è la notizia rispetto a quando ci spiegava, ricorderai molto bene, che era una squadra inizialmente che poteva vincere il campionato, era una squadra che poi erano i giornalisti che ne limitavano la qualità o comunque non volevano vedere in toto la qualità, ma che adesso siamo arrivati, che non ha centrato il quarto posto, che è lontana dal vincere lo scudetto per sua stessa missione in questo momento, senza aspettarsi chissà quali colpi di mercato, ma che è sulla strada giusta per poter tornare a competere per rientrare nella Champions League. Ecco, l'onestà a volte delle domande e delle risposte porta a questo tipo di consapevolezza, che aggiunge però responsabilità a tutti, a chi rimarrà, a chi non si riuscirà a vendere, a chi arriverà che dice attenzione che qui abbiamo già sbagliato troppo, serve dare un po' di più per cercare di sbagliare tutti insieme di meno. Però la società si sta rinforzando, la squadra, un giovane di 19 anni, Celik, soffiato con una manovra strategica, servono anche quelle, onestamente. Non siamo andati a prendere Cristiano Ronaldo, ci mancherebbe, però abbiamo preso alle condizioni più corrette, coerenti degli ultimi anni, senza spendere in commissioni per i procuratori, in ingaggio per il giocatore, un difensore che dà la possibilità di allargare un po' la qualità, di aumentare la qualità del reparto difensivo, di poter adesso ragionare se arriveranno offerte per cedere Kalulu, punto interrogativo, Bremer, punto interrogativo, Cambiaso, punto interrogativo, ma che sicuramente ha già un'alternativa adeguata anche alle ambizioni della Juventus.
1: Tra l'altro quello che ha evidenziato proprio in questa trattativa Spalletti è stata anche qui, se vogliamo, un po' una frecciatina alle Juventus delle ultime annate in termini di dirigenza, cioè ha detto le grandi dirigenze fanno così, aspettatevi magari un altro messaggino alle 20 di sera, una notifica che abbiamo acquistato giocatori senza che nessuno lo sapesse, perché le grandi dirigenze lavorano così, fare il nome prima di andare sulla trattativa è sempre un pericolo, un problema per la trattativa stessa. Quindi tanti elogi, condivido anche io quello che hai detto tu, la prima cosa che ha detto l'ho apprezzata, ha detto sono io intanto che devo allenare meglio, perché con l'esempio do l'esempio alla squadra, quindi si è preso le sue responsabilità, ora se le prende dalla squadra e se le deve prendere dalla squadra, insomma, uso il senso di responsabilità di cui parlavi, però lavorare con una società che sta dando questi segnali ti ha dato la sensazione di uno Spalletti un po' più sereno, cioè con le spalle un po' più coperte?
9: Un po' più tranquillo, la serenità è un'altra cosa, la serenità e sapere di avere una squadra attorno, di lavoro, di campo, come la vorresti, no? In tutti i lavori non puoi scegliere tutto, non puoi scegliere con chi collaborare, qualcuno rimane, con chi acquistare, perché lui dei nomi li sappiamo, cioè Vlahovic, se ci telefonasse, Vlahovic sa quello che penso io di lui, non ho fatto altri nomi, che un'ulteriore mano tesa dell'allenatore che però torna nel suo rettangolo di gioco, cioè dice io so cosa cioè Vlahovic sa cosa penso io di lui, ma so anche che poi ci sono quegli aspetti, gli aspetti economici di cui io non posso parlare, e naturalmente delego con maggior chiarezza. Ecco, c'è stata una ridefinizione migliore anche dei ruoli societari, e una richiesta di responsabilità maggiore, cioè non alziamo polveroni inutili. Certo che non ho visto neanche fare proclami da primo giorno di scuola, c'è ancora tanto da fare, siamo al cooling break del mercato, bella come uscita, e sappiamo, lo vediamo ai mondiali, che nel secondo, dopo il cooling break può cambiare la partita, anzi le partite cambiano come sempre anche negli ultimi 10 minuti, ma se hai giocatori d'esperienza, se hai giocatori anche quelli che innervosiscono un po' l'avversario, non faccio riferimento solo ai giocatori argentini, quelli che sanno anche gestire momenti belli, brutti, facili, difficili. Ecco, deve essere un po' tutto questo la Juventus, ma a tutti verrà chiesto di migliorare questa situazione. Certo che l'equazione più facile che ricordo, perché chi pensa che questo mercato non sia un mercato da Juventus, non si rende conto il momento che stiamo vivendo. Se non si riesce ad apprezzare quello che già stiamo riuscendo a fare nelle difficoltà, ad inizio preparazione, sarebbe stato complicatissimo riuscire a portare già le 4 pedine che servono a cedere tutti. Vediamo che però strategicamente la società sta dimostrando una maturità, un coinvolgimento totale, un linguaggio uniforme nel cercare le cose che servono. Una società forte non può che rendere più forte, più sicuro, più che forte, l'allenatore, che però non ha sorriso tanto oggi, forse era caldo con la sua tuta, eravamo tutti a maniche corte, faceva caldo anche nella sala stampa, però al di là delle facili polemiche, poco mi importa, ma denota anche qualcosa. Io dico, lo dico a mio figlio, quando ti farai il tatuaggio non fartelo della prima fidanzata, neanche dell'ultima, sii coerente, nel senso, un non tifoso di una squadra non dovrebbe mai fare queste manifestazioni, questi tatuaggi, se volete sapere la mia, perché poi dimostri dopo che tutto quel coraggio, tutta quella coerenza non passa. Adesso non voglio farne un capitolo psicologico legato a questo tatuaggio, certo, a queste maniche lunghe, però capite che quando si dice sono io il primo che devo dimostrare di fare meglio, e lo ha detto sul campo, sono io il primo che devo avere il coraggio, sono io il primo che devo essere coerente, e beh, tu hai un tatuaggio che non mostri, io non andrei lì a toglierglielo con l'acido muriatico, no? In altre piazze magari glielo imporrebbero, qui c'è la naturalezza, però almeno ancora la possibilità e la libertà di commentare un fatto. Io avessi un tatuaggio sarei orgoglioso di mostrarlo. Se non siamo già più orgogliosi di mostrarlo, non è una vittoria per la Juve, una sconfitta per il Napoli, è per chi si

0: duro l'allenatore, e questo deve cadere a cascata con allenamenti più appropriati, perché la Juve non sarà molto diversa dall'anno scorso, avrà delle caratteristiche diverse, ma attenzione che potrebbe fare molto meglio, lo stesso o anche peggio, perché i rischi sono uguali in tutte le stagioni, dipende anche dagli avversari.
1: Senti Antonio, prima di salutarti, chiaramente lui poi ha detto ovviamente aspettatevi delle cessioni, perché non siamo andati in Champions League, siamo in Europa League, quindi
0: il sacrificio,
1: esatto, il famoso sacrificio. Qual è il sacrificio? O meglio, si è già lavorati a questo sacrificio? Perché se stanno lavorando in gran silenzio in entrata, può darsi che stanno lavorando in gran silenzio anche in uscita, da un momento all'altro dobbiamo immaginarci un'uscita, e quale eventualmente?
0: Ah, lui ha capito, l'allenatore ha capito, ma l'ha capito, gliel'hanno fatto anche capire meglio, onestamente a mio avviso, che la lista che aveva fatto l'anno scorso e che ha portato direttamente a Chiellini, che l'ha portato direttamente a John Elkann, ha contribuito ad allontanare per strategie l'amministratore delegato. Cambiata la solfa, parliamo lo stesso linguaggio, c'è tanta stima, la parola stima prima non l'ho sentita, non si conoscevano affatto e non conosceva neanche noi, oltre all'algoritmo, cosa potesse fare, riuscire, e sarebbe riuscito a fare l'ex amministratore delegato e il suo staff. Diciamo che Celik, su Celik ci aveva messo gli occhi addosso anche l'algoritmo e lo stesso Comolli, cioè non ci vuole poi una scienza, no? Però ci vuole la capacità di convincere in poche ore, in pochi giorni, portarlo a Torino con la Roma pronto ad accoglierlo con i bagneroni, avvertite magari a Roma che stanotte possono tornare a dormire. Ma l'hanno capito molto bene, sono molto arrabbiati, non tanto con la Juve ma per non aver chiuso quell'operazione, per fortuna, anche se qualcuno penserà il contrario. Massara, gran colpo, l'ha proposto, si sono guardati negli occhi, l'hanno detto all'allenatore, se ci riusciamo, e c'è riuscito, c'è la fiducia reciproca del giocatore, del direttore, che si conoscono molto bene e che hanno lavorato a stretto contatto. Qual è il sacrificio? I nomi che ha fatto in entrata e in uscita sono da azzerare, perché gli hanno detto non decide lei Spalletti, non gliel'hanno detto in questi termini, condividiamo il percorso è che lui accetta Ekator e lo valuterà, accetta di conoscere meglio quelli che non conosceva, di rientro Douglas, e magari sarà costretto a valorizzarlo, ma costretto in buona fede, cioè se devo spendere troppo, perché sì, mi accontenterò e non mi lamenterò, soprattutto che non mi è arrivato, come mi è andato bene con Boga, potrebbe andarmi bene con Douglas Luiz. Io penso che il problema siano i due infortunati a rischio, Thuram e Yıldız, perché se non stanno benissimo parti con l'handicap, e perdere 5 punti all'inizio del campionato, nelle prime 5 giornate o nelle ultime 5, fa la differenza per entrare in Champions. Chi è sacrificato? Per arrivare alla tua risposta, anche nella lista delle uscite, di quelli sacrificabili, deve farci un pensierino, dice proponetene e decidiamo insieme. Penso che ci siano Bremer,
1: Cambiaso.
0: Bremer, Cambiaso,
1: Kalulu anche Kuhn-Miner. Ti chiedo, no? Visto l'arrivo di Celik?
0: Io penso di no, pure anzi, io mi augurerei, certo che se mi danno tanti soldi, cioè Celik dà la possibilità di ragionare su chi cedere, mi arriva qualcuno che vuole domani Cambiaso, io lo vendo più velocemente, creandomi poi un disagio per cercare un'alternativa, ma intanto non ne ho due alternative, vendo prima Cambiaso e poi cerco un sostituto. Secondo me rimette ordine anche in un reparto che ha bisogno di rimettere ordine. Io penso che Celik possa fare più di ruolo di terzino destro, di difensore di fascia destra, possa fare il centrale, sia molto bravo in marcatura, avanza, le caratteristiche di Kalulu, diciamo, quando avanzava, ma che fosse molto più sacrificato Kalulu messo da quarto o messo avanzato a centrocampo. La Juventus ha altri uomini da quella parte. Quindi tenere Celik e Kalulu secondo me sarebbe la scelta migliore per poter poi decidere chi arriva, Bremer insoddisfatto, lo riesco a cedere o Cambiaso, dico uno dei due, dei sacrificabili lo vado a individuare lì. Perché? Perché entra un giocatore che mi è costato meno, che guadagna di meno, che forse mi piace anche di più per cattiveria agonistica. Poi nel calcio può capitare tutto, però nell'ordine Celik gli va bene, Bremer se resta bene, Cambiaso se me lo mandate via bene, ma vediamo, e a quel punto blocca tutto sul tavolo Carnevali dicendo ho capito il ragionamento, cercheremo di fare il meglio. La sorpresa può avvenire in ogni momento, adesso serve

0: arrivare a prendere un attaccante per far capire che la porta Vlahovic si è chiusa e ha scelto la Juventus ed è stato lento Vlahovic, che arriva un giocatore con le caratteristiche scusa
1: sì. col petto di Dosser, vai.
0: Esatto, con le caratteristiche simili a quelle di Vlahovic, ma con le caratteristiche del sudamericano, e potrebbe essere Pellegrino secondo me prima anche di Colomani. E poi le strategie variare, il centrocampista almeno adesso te lo puoi, ti puoi accontentare di quelli che hai, aspettando la fine del cooling break e l'inizio del secondo tempo della partita. Su Di Gregorio, permettimi,
1: già, perché lui ha glissato un po', mi è sembrato, no? Perché quando gli è stata fatta la domanda ha fatto, cioè non ha risposto, forse si è dimenticato davvero, però non ha detto nulla.
0: Si è dimenticato, era molto attento a non dire cose che non doveva dire.
1: Non
0: capiva le domande, le chiedeva sempre due volte di capire, di ripetere un pezzetto, eccetera. Lo marca l'ufficio stampa, è l'inizio della stagione, il sorriso manca, non faceva così né freddo né caldo e doveva star lì a rispondere alla prima conferenza stampa, sente la responsabilità. Su Di Gregorio io vi dico una cosa, sul mercato c'è più Perin che Di Gregorio, per una scelta logica, per l'età, per formula Carnevali, gestirlo per migliorarlo, per aiutarlo a migliorarlo con un numero uno, vicario, Martinez, staremo a vedere, ma di quell'ordine lì, e poi eventualmente fargli riprendere il posto, farlo crescere, farlo maturare come si fa nelle migliori famiglie, per valorizzare. Di questo ha parlato e mi ha colpito, e ne ha parlato poco dopo aver citato alcuni esempi di giocatori, per tutelare il patrimonio che hai. Quella non è un'espressione di Spalletti, è un'espressione societaria che noi giornalisti sappiamo utilizzare bene e applicare nei momenti in cui, se gioca poco un giocatore devi valorizzarlo, se poteva giocare di più potevi valorizzarlo meglio, se l'hai usato troppo e ancora male al ginocchio avresti dovuto gestirlo meglio, farlo giocare di meno. Cioè ci sono un po' di problematiche che non fanno partire col motore a mille la Juventus, lo sa, ma lui sa anche che ha avuto delle responsabilità, le in percentuali giuste, tutti i giocatori ne sono consapevoli, chi rimarrà ha l'obbligo di fare meglio dell'anno scorso. Ci vuole poco per entrare in Champions, ma bisogna impegnarsi dalla prima all'ultima giornata.
1: Grazie Antonio, tra l'altro sei già online tra due secondi su radio, su Bianconera News, con il tuo pensiero, il tuo racconto di questa tua prima incontro di Spalletti in questa nuova stagione, sperando che sia di buon auspicio per un campionato che vedremo magari una Juventus piano piano sempre più in crescita. Ce l'auguriamo.
0: Non ho sentito domande di Santarelli, mi spiace, ma va bene lo stesso.
1: È ancora in ferie, quindi da lontano non ci sarà. Ciao Antonio, un abbraccio. Antonio Polio, direttore di Radio Bianconera. Dunque, io nel frattempo sono arrivate tanto le vostre domande / riflessioni. Al rientro avremo anche Fabio Urbisaglia, lo dico, che tra l'altro ci è venuto a trovare spesso in studio noi, esperto di calcio brasiliano, ci racconterà anche un obiettivo su cui si è mosso la Juventus. Però io vi pongo una domanda, così poi ne parliamo dopo insieme. Il Nico Gonzalez che state vedendo al Mondiale in Argentina è un Nico Gonzalez che vorreste tenere alla Juve, o per voi è no ed è giusto monetizzare a maggior ragione che sta facendo un ottimo Mondiale, quindi la Juventus ha più potere contrattuale nelle proprie mani? Ditemelo, al ritorno ne parliamo e avremo anche Fabio Urbisaglia, tra pochissimo.
2: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Ciao Vincenzo, Daniele Tenerife. Io oggi vorrei sottolineare, tra le tante cose che ormai sono già state dette, il fatto che un certo ragazzo della Next Gen, tale Vicina, o non so bene come si pronunci, ha deciso di, finito l'europeo o mondiale che ha fatto con la propria Germania, che tra l'altro credo sia arrivato secondo, ha deciso di tagliarsi completamente le vacanze e di arrivare direttamente al ritiro. Ecco, io questo comportamento lo metterei in una bella busta, ben scritto, e lo manderei al signorino Dusan, perché noi vorremmo tanto avere giocatori che hanno voglia di Juve, che hanno voglia di dimostrare, che non si attaccano ai 500.000 euro, al milione, e si pensano chissà chi.
4: Buon pomeriggio Vincenzo, Silvano da Empoli, ciao. Ma Sinceramente sono contento per l'operazione che ha fatto la Juventus, e poi un'operazione lampo, prendi e porta a casa, paga, prendi e porta a casa, quindi sono abbastanza soddisfatto. Niente, sempre forza Juve, e speriamo che nelle prossime stagioni con la nuova dirigenza riusciremo a tornare ai fasti della volta. Silvano, ciao.
5: Roberto da Roma. Indifferentemente se l'Inter ne faranno qualcosa o meno sulla multa, tanto sappiamo che purtroppo come vanno le cose, però credo che tutte le squadre di Serie A dovrebbero ribellarsi e quantomeno pretendere che Botti e Viglione, che sono stati nominati espressamente da Rocchi nelle intercettazioni a favore dell'Inter, vengano, tanto non si rimettono, vengono proprio deposti dai loro ruoli.
2: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, adesso vi dedico un attimo ai vostri messaggi prima di dare il buon pomeriggio a Fabio Urbisaglia. Comunque l'acquisto di Seric, dice Tony da Zurigo, mi ha fatto ricordare gli acquisti di Moggi. C'è Claudio dalla provincia di Firenze che dice: Seric per me è stato un bel colpo, se riuscissimo a prendere anche Pellegrini io sarei contentissimo. Poi state cominciando a rispondere anche un po' alle parole, al sondaggio, al quesito su Nico Gonzalez. Vincenzo dice: Antonio, la conferenza stampa non l'ho ancora vista, ascoltata, non so se i tuoi colleghi abbiano posto una semplice domanda, se Messi il 17 luglio di venerdì ha scelto anche il giorno, a noi ci gira tutto male in ambito di infortuni, se era contento, bene, domande diciamo di scaramanti che non gliel'hanno fatte, quindi anche quest'anno si giocherà con l'obiettivo del quarto posto, non so che si deve, non dico che si deve vincere subito lo scudetto, ma lottare per vincerlo sì. Che tristezza se è davvero così, Alberto dalle colline di Monferrato. Beh, Alberto, lui in realtà ha detto lottare per le zone alte della classifica. La Champions diventa l'obiettivo minimo, ma è anche normale che sia così, cioè tu non puoi pensare di puntare allo scudetto se c'hai ad oggi la stessa squadra dell'anno scorso, e l'anno scorso sei arrivato sesto. Quindi sarebbe stato un atto di disonestà in mezzo a tanta onestà nella quale lui ha ammesso le sue responsabilità. Io credo che per fare un percorso importante verso eventualmente la conquista dello scudetto, tu devi intanto essere consapevole di quello che hai, consapevole di quella che è la tua forza a disposizione, non vendere sogni, ma chiedere alla società di intervenire laddove deve intervenire, metterci del tuo, cercare di alzare le aspettative della squadra. Dopodiché, se lui avesse detto lotteremo fino all'ultimo per lo scudetto anche se non dovessimo vincerlo, avrebbe detto un qualcosa che in questo momento con tutta onestà non poteva dire. Leggiamo altri messaggi, fammi sentire qualche nota vocale, poi ti leggo su Nico Gonzalez.
7: Carissimi juventini, buonasera, sono Graziano da Catania.
1: Ciao Graziano.
7: A me la cosa che mi piace dell'acquisto di Celik è il modus operandi, perché voglio ricordare a tutti quanti che la Juventus del primo scudetto agiva proprio in questo modo, ha preso dei giocatori che non erano grandi nomi, perché noi negli ultimi anni i grandi nomi li abbiamo sbagliati tutti, erano giocatori utili per la causa. Noi abbiamo vinto il primo scudetto con Vucinic, Lichtsteiner, Giaccherini, Simone Pepe, non erano grandi nomi, ma erano giocatori che sono tornati utili, e secondo me bisogna di nuovo agire in questo modo.
1: Io apprezzo molto questo messaggio, lo condivido in pieno, perché poi alla fine il grande nome, quando non te lo puoi permettere, lo devi scovare, lo devi costruire in casa tua con quelle che sono le idee. Andiamo in Brasile, a Bahia, da Fabio Urbisaglia. Ciao Fabio, non ti sentiamo, forse devi attivare l'audio, non so se lo dobbiamo attivare noi o lo devi attivare tu, riproviamo. Proviamo, Rossi sta provando a vedere un attimo se ci riesce, allora proviamo a calibrare. Problema suo? Controlla un attimo, Fabio, se c'hai il note audio, cioè il microfonino spento. Nel frattempo magari torna su di me, Rossi, così facciamo. Ecco qua, adesso penso che ti sentiamo, Fabio. Sento dei rumori di sottofondo.
8: Mi sentite?
1: Ora ti sentiamo forte e chiaro. Ciao, Fabio.
8: Ciao, ciao a tutti.
1: Senti,
8: un abbraccio.
1: Il messaggio del nostro amico, l'ultimo, non so se l'hai sentito, io lo condivido molto. Dice: quando abbiamo ripreso a vincere scudetti il primo di Conte, magari i top acquisti li abbiamo sbagliati tutti. Certo, quello era una Juventus che aveva comunque delle basi, qualche base importante, qualche giocatore di grande livello ce l'aveva, però dice poi magari con i giocatori che meno ti sembravano appetibili, meno ti sembravano acquisti sul mercato, poi sei riuscito a costruire una squadra da scudetto, no? Quindi sono tanti i fattori che ti possono sorprendere poi nel corso della stagione.
8: Ci sta, io penso che uno sport collettivo come il calcio, insomma, vada ben al di là del discorso meramente individuale. È chiaro che le qualità individuali diventano fondamentali, soprattutto a certi livelli. La Juventus ambisce sempre al top e quindi ci si aspetta che possa essere composto da giocatori di altissimo livello. Ciò detto, per chi ha un po' di memoria storica e ama la Juve, segue la Juve, sa benissimo che forse più ancora rispetto alle rivali storiche del calcio italiano, ha sempre composto le proprie rose con un mix di gregari, di gente di mentalità, ai quali poi si aggiungeva un buon numero di elementi, diciamo, extraordinari, quindi di giocatori che poi con le proprie capacità tecniche facevano fare, diciamo, il famigerato salto di qualità. Però ecco, è fondamentale trovare la famosa amalgama. Per trovare l'amalgama in una società gloriosa, con le pressioni e con le aspettative di cui gode la Juventus, è un onere e un onore. Serve anche gente con le spalle larghe, serve anche gente che capisca dove si trova e che aiuti chi arriva a comprendere dove si trova. In passato abbiamo visto grandissimi giocatori arrivare alla Juventus, metterci anche un po' per ambientarsi, casi eclatanti, Zidane, lo stesso Nedved, ma grazie poi a chi in questo spogliatoio c'era già da un po', e grazie a chi ha aiutato poi a comprenderne diciamo le dinamiche, sono riusciti poi col tempo ad inserirsi e a portare il loro valore aggiunto.
1: Allora, ho chiesto ai nostri amici se il Nico Gonzalez che stanno vedendo sarebbero allettati, avrebbero il desiderio quasi di poterlo trattenere oppure no. Nico Gonzalez no, se si riesce a vendere è da vendere, dice Alberto D'Arecolini di Monferrato. Per me Nico è da cedere a un prezzo giusto, non a saldo come vuole l'Atletico. Lui stesso ha dichiarato di non voler rimanere alla Juve, quindi via al più presto Massimiliano da Roma. Per me Nico Gonzalez si può tenere senza problemi, bisogna convincere il giocatore. Saluti Fabio da Torino. Io Nico me lo tengo perché secondo me è quello che ha più gol nelle gambe tra tutti gli esterni che abbiamo, dice un altro nostro amico. Anthony da Milano, non è che adesso per dispetto vengono a portarci via con Myers, ma magari alla Roma. Il Nico Gonzalez dei mondiali non fa una grinza. Il Nico Gonzalez fuori dal campo nei comportamenti che sta avendo va dato il ben servito e ceduto subito. Vorrei tenere Nico, sì, ma se lui vuole, non vuole restare, allora massimizzare l'introito della vendita avanti con un altro, dice Marco da Lucca. Vincenzo, ti aspetti un altro colpo stasera alle 20, chi lo sa, magari oramai ci ha acceso questa spia Spalletti nella conferenza stampa e potrebbe anche essere. Tenere Nico Gonzalez, dice Matteo da Mentone, se fosse quello del mondiale sì, ma penso che tolto da quel contesto particolare sia qualcosa che abbiamo lasciato, quindi non cambierebbe. Cosa ha fatto, dice un altro amico, Nico al mondiale, mai titolare, che apporto ha dato? Io non l'ho visto, lo vedo sempre lui. La tua risposta, vai
8: Fabio. È una domanda complessa, dipende da come la vogliamo analizzare. Se andiamo su un discorso prettamente tecnico, è un dato di fatto che Nico Gonzalez nella Juventus non abbia funzionato. È stato pagato una cifra importante, è arrivato per sostituire Sulè, che è un calciatore nel quale, diciamo, i tifosi juventini, ma in generale il movimento calcistico, credeva molto. È stato sacrificato, sappiamo come, e al suo posto è arrivato un giocatore che sembrava, o perlomeno doveva essere, più pronto. Il suo impatto nella Juventus non è stato per nulla positivo. Non abbiamo visto il Nico di Firenze e neanche dei suoi anni pre-Serie A in Bundesliga. e quindi questa è l'analisi tecnica. Poi c'è tutto un discorso da fare su quella che è la sua condizione attuale, cioè un giocatore che rientra da un prestito che non è stato riscattato malgrado ci fosse un preaccordo, e l'abbiamo anche commentato stamattina parlandone, sì, in tema mondiale, di come scientemente l'Atletico abbia deciso di non far scattare il riscatto. Quindi è una situazione molto spinosa da gestire. Io credo che la società in questo momento faccia bene a non voler, a non farsi prendere per il collo, perché comunque deve cavalcare l'onda, devo dire una delle poche onde che può cavalcare, di un calciatore che comunque tutto sommato ha fatto una buona stagione, seppur da comprimario, in una delle migliori squadre d'Europa, e si trova domenica a giocare una finale di Coppa del Mondo. Non partirà da titolare, sono d'accordo, però gioca comunque nell'Argentina, che è la nazionale, diciamo, campione del mondo in carica, con una concorrenza di altissimo livello. È stato chiamato anche invece di calciatori molto più chiacchierati e apprezzati a livello mondiale, il che qualcosa vorrà pur dire. Quindi è giusto che la Juve, insomma, difenda il proprio patrimonio. Poi non credo che alla lunga finirà per restare, se vuoi sapere quello che penso. Mm. Credo che però sia giusto che la Juve, diciamo, in questo braccio di ferro si faccia forte anche dinanzi al fatto che il calciatore in questo momento non sia un calciatore da svalorizzare.
1: Allora, nel frattempo due notizie, poi continuiamo con il mercato, ci sentiamo prima qualche nota vocale e poi continuiamo col mercato. La notizia principale in questo momento è che la Juventus avrebbe formulato l'ultima e definitiva offerta per Colomani, e sarebbe di 35 milioni di base fissa più bonus facilmente raggiungibili e percentuali di futura rivendita che porterebbero il costo finale dell'operazione attorno ai 45 milioni. Questa sarà l'ultima offerta che la Juventus presenterà al Paris Saint-Germain, dove peraltro oggi ha ripreso ad allenarsi proprio Colomani con la squadra. Può essere l'offerta giusta, vi chiedo? Intanto, se questa è l'offerta massima che anche voi, cioè se approvate quest'ultima offerta della Juventus, superato questo, se il Paris Saint-Germain dicesse di no, voi che cosa fareste? Fabio, cominciano a rispondere tu, poi sentiamo da qualche nota vocale, vai. È l'offerta giusta?
8: Ho paura di sì.
1: Perché paura di sì? Perché ti piace Colomani?
8: No, mi piace Colomani, io ho grande rispetto per il calciatore, credo che abbia dei valori, credo che nella Juve abbia mostrato quasi il meglio di sé, se vogliamo. Se andiamo, diciamo, a ritagliare gli ultimi 3-4 anni di carriera di Colomani, penso, anzi sono sicuro, che il meglio l'abbia espresso proprio, diciamo, nel semestre juventino. Ciò detto, posso dirti che, nel senso di essere un po' anche nauseato dal sentire più che altro sempre gli stessi nomi, cioè Colomani ha avuto un suo perché. Nel gennaio in cui fu chiamato fu anche determinante per il raggiungimento dell'obiettivo societario, nulla da dire. Dopodiché sono passate diverse finestre di mercato, il calciatore è stato ritrattato, rimollato, più volte, insomma, abbiamo capito che il Paris Saint-Germain non ha bisogno di vendere, non ha bisogno di soldi. È rimasto anche piccato dalla gestione del prestito con diritto non esercitata, quindi c'è anche un discorso politico con tutto che Carnevali sta cercando già di ricucire, probabilmente c'è già riuscito. Però ecco, andare secondo me a spendere quello che sarà il budget principale, perché non penso che ci saranno spese, diciamo, troppo simili in questo mercato, ecco, su un calciatore che è di indubbio valore, ma voglio dire, ha anche un ingaggio di un certo tipo, è un separato in casa nel PSG, quindi il PSG letteralmente non sa che cosa farsi. Credo che se prima ho elogiato, ecco, la gestione di Nico, dove, ecco, forse il coltello da parte del manico, tra virgolette, potrebbe anche averlo la Juve, e fa bene, in questo caso a maggior ragione è il PSG che dovrebbe preoccuparsi, insomma, della situazione con Colomani. Per cui andare a svenarsi per un giocatore che da almeno 3 anni ha una resa ben al di sotto delle aspettative, che ha un ingaggio importante, ricordiamolo, perché si parla di una riduzione, no?
1: Degli tu dici non lo farei.
8: Io è un'operazione che, così, per quello che presenta anche il mercato, poi questa è una mia vecchia battaglia, cioè ho l'impressione che si vada poco a scandagliare il mercato perché sono sempre gli stessi nomi, però credo si possa trovare se non di meglio, si possa spendere meglio.
1: Si possa spendere meglio. Sentiamoci qualche nota vocale, vai Rossi.
9: Ciao Vincenzo.
1: Ciao.
9: Io ti voglio bene.
1: Però?
9: Capisco che non è facile fare il vostro mestiere in questo periodo. Dover parlare per settimane quasi del nulla. Però come si fa? Come possiamo noi tifosi della Juve, dopo delle annate così, quasi esaltarci per l'arrivo di Celik? Ma chi è? È un giocatore che a fine carriera, che ha fatto ben poco, ha fatto poco anche nella Roma, e adesso lo prendiamo noi. Ma dai, questo è un acquisto da Sassuolo, da Udinese, da una squadra di questa classifica.
1: Questo mi sembra, allora capisco il messaggio del nostro amico, mi sembra un po' eccessivo. Sicuramente, come ho scritto e detto ieri e oggi, non è l'acquisto che tu dici: oh, abbiamo preso Cafu, per dire. Hai preso un giocatore che
8: è
1: però
8: un riempitivo, Vincenzo, è un riempitivo,
1: cioè, sì.
8: Per quello che è.
1: Tra l'altro, visto che il nostro amico appunto citava Celik, ci racconti tatticamente come può essere utilizzato la Juventus, prima di andare al prossimo nota vocale?
8: Sì, io la ritengo un'operazione intelligente, a parte che credo sia il caso veramente di incorniciare l'operazione in sé, per come è avvenuta in questa modalità stealth, che obiettivamente esalta non poco. Cioè, ieri praticamente, nel momento in cui sono uscite le prime indiscrezioni, il giocatore era già al J Medical, e questo obiettivamente è un aspetto che va rimarcato, perché
1: sì,
8: dopo anni
1: l'ha fatto anche Spalletti oggi, esatto,
8: fatto in un certo modo. Piccoli barlumi, ecco, piccoli accenni di speranza in questo senso, nella gestione delle strategie, mi sembra che li possiamo cominciare a intravedere. Questo al di là del valore del giocatore in questione. L'hai comunque tolto a una diretta concorrente, che ricordiamolo si è qualificata in Champions quest'anno a tuo discapito, e l'hai fatto con la convinzione, da lato Roma, che l'accordo fosse già stato firmato, tanto che gli insider, diciamo, più affidabili l'avevano già praticamente annunciato come un rinnovo fatto. Quindi, diciamo, l'operazione secondo me va elogiata. Poi il calciatore è un calciatore duttile, è un calciatore che può giocare da terzino in una difesa a 4 a destra, che è il suo ruolo naturale, dove esplose nel Lille, che vinse il campionato in Francia, peraltro con lui in buona compagnia, con Maignan e altri giocatori che poi hanno fatto carriere importanti. È un giocatore integro fisicamente, fa parte in pianta stabile del movimento turco, della nazionale turca, che comunque è una nazionale importante, ricca di talento. È integro fisicamente, perché l'anno scorso, se non mi sbaglio, si avvicina ai numeri di Kalulu in termini
1: di presenze, sì,
8: fisica. Ecco, quindi voglio dire, da questo punto di vista non è un'operazione positiva. Poi da lì a dire che sarà lui,
1: non hai comprato il top player,
8: che muoverà la gente, ovvio, e ci manderà ad aspettarlo all'aeroporto, è chiaro che ce ne passa. Però ecco, tutto va tarato a seconda delle aspettative, del tipo di operazione.
1: Allora, ciao Bianconeri, io non prenderei Colomani, non credo sia un grande attaccante che ci farebbe fare il salto di qualità. Poi il Paris Saint-Germain ha rotto le scatole, spero che ci sorprenderanno con un nome mai fatto fino alla fine, Christian da Pisa. 45 milioni per Colomani mi sembrano esagerati, io andrei su Nicolas Jackson del Chelsea, Peppe da Palermo. Per me è un'offerta esagerata, il calciatore è abbastanza valido, ma a mio parere è troppo quotato. Poi francamente siamo stanchi di sentire quotidianamente parlare di questa trattativa. 45 milioni complessivi per Colomani è una follia. Devo dire, personalmente, l'offerta per Colomani, se veritiera, non la condivido, è un prezzo esagerato. Credo che a 35 al massimo non ci sarei arrivato con i bonus, ci sarei arrivato ma con i bonus neanche troppo facilmente raggiungibili, e in ogni caso ritengo che il nostro Colomani lo abbia già acquistato ed è Cator. Credo che abbia perfettamente le stesse caratteristiche ma con molti anni di meno. Tradotto, piuttosto che dietro al rilancio entrerei nell'ottica eventuale di dare fiducia al ragazzo, fermo restando che non ho ancora ben capito dove giocherebbe, al posto di Cico o come centravanti. Sentiamoci qualche nota vocale, vai Rossi, poi proseguiamo con la presentazione di un colpo che potrebbe essere quella sorpresa, chi lo sa, ce lo racconta Fabio, vai.
10: Ciao a tutti, Emanuele da Roma. Certo, Nico sta facendo un grandissimo mondiale, va via solo per 32 milioni, per meno io lo terrei in squadra e darei al grande Luciano la possibilità di valorizzarlo. Ciao a tutti, forza Juve.
1: Grazie al nostro amico e grazie a Luca che fa proprio ci introduce, io lo dico, a volte sembra che ci spiate in qualche modo, perché dice: ciao Vincenzo, voglio fare una domanda a Fabio. Ma possibile che in Brasile non ci sia un profilo da far esplodere alla Juve? Tipo quando l'Inter prese Lautaro a 22 milioni dall'Argentina? Ciao da Luca. In realtà, Luca, noi parleremo proprio di quello che Fabio poi ha trovato, appunto, riferimenti anche di siti, penso, in Brasile, che raccontano di questa trattativa che sarebbe in corso. Ci racconti di chi, che ruolo ha e che cosa dicono in Brasile di questo possibile interessamento della Juventus?
8: Dunque, è notizia di ieri, fonte ESPN, quindi una fonte autorevole, confermata poi anche dalla Globo, diciamo, è anche molto informata per quello che riguarda la redazione sportiva, una delle più affidabili qui in Brasile, di un interessamento concreto, quindi la Juve sarebbe anche già passata ai fatti, con una videochiamata direttamente verso il calciatore, quindi non con il Corinthians, che è la società proprietaria del cartellino. Parliamo di André, un centrocampista tra i più talentuosi del calcio brasiliano attuale, un ragazzo sui 20 anni, appena compiuti, che l'anno scorso, un po' a sorpresa, è stato promosso in prima squadra dalle giovanili, lui che ha fatto tutto il percorso delle giovanili con il Corinthians, che è una scuola storica del calcio brasiliano, un vivaio molto molto produttivo, e quindi lui è un risultato di quello che qui chiamano U-Terrão, che è praticamente un campetto famoso che in passato era un campo di sabbia, di terra, che oggi è stato, diciamo, rifatto ed è sintetico, però continua ad avere il colore della terra perché hanno voluto mantenere la tradizione.
1: Okay.
8: Ed è un campetto dove sono stati formati giocatori importantissimi della storia del Corinthians. Lui è praticamente il risultato di un lavoro che comincia all'età di 9-10 anni, quando aveva bisogno di chiedere il passaggio ai vicini per potersi allenare, attraversare San Paolo. Insomma, la storia di André è anche emozionante, strappalacrime, qui ce ne sono tante, il Brasile è pieno di storie.
1: Immagino.
8: Quelli che vengono da realtà anche sociali complesse. E all'improvviso, l'anno scorso, quando Donival Diniz, l'allenatore che adesso è passato a San Paolo, ma che ha allenato il Corinthians per tutto l'anno scorso, lo nota e decide di portarlo in prima squadra. E lì l'esplosione, quasi immediata. È un giocatore che ricorda per movenze, chiaramente, prendere un po' sempre con le pinze i paragoni, però ecco, ricorda un po' Pogba, non ha la stessa fisicità, nel senso non arriva
1: all'altezza di Pogba. È 1,83 vedevo comunque, cioè comunque fisicamente...
8: Però ha leve lunghe, è molto piazzato e poi ha una tecnica cristallina, cioè ha la capacità di venire fuori dallo stretto con grande dimestichezza, testa alta, molto elegante, gioca, è un 8, qui lo definiscono un 8, cioè un mediano perfetto per un centrocampo a due. Ha un'ottima conduzione di palla, petto in fuori, gioca molto in verticale, è chiaro che va ancora formato, perché è un ragazzo giovane, però ecco, in ottica Europa, perché poi la domanda è sempre quella, i calciatori sudamericani a volte hanno difficoltà sul piano atletico, fisico, secondo me avrebbe il profilo per poter fare il salto, tant'è che nel marzo scorso il Milan l'aveva praticamente preso. Non so se ricordate.
1: Sì, lo ricordo, è vero.
8: Uscì una notizia che dava per fatto l'acquisto di un centrocampista del Corinthians, è proprio lui. Poi saltò tutto alla fine perché su pressioni proprio del tecnico e del presidente del proprietario del Corinthians, che riteneva la cifra
1: addirittura Andrea, il centrocampista brasiliano, per cui il Milan è disposto a finire in tribunale perché c'era una vicenda particolare. Esatto. Stiamo parlando di André Luiz Santos Dias, giusto?
8: Bravissimo.
1: Esatto, sì, brasiliano è tra probabilmente nei pezzi del calciomercato, sembra voler scommettere tanto, da dire addirittura le vie legali, perché ci fu poi dopo una contesa legale che fece sì che l'affare saltò, da quello che ho capito.
8: L'accordo era praticamente definito al punto che gli stessi insider, a cominciare da Fabrizio Romano, insomma gli insider più famosi, l'avevano annunciato come un'operazione fatta. Saltò all'ultimo, qui in Brasile si dice che le pressioni siano arrivate particolarmente da Dorival, quindi dall'allenatore, che non aveva nessuna intenzione di privarsene. E quindi diciamo che poi il proprietario del Corinthians, che è Osmar Stabile, decise all'improvviso di aumentare le richieste proprio per far saltare l'affare, quindi non se ne fece più nulla. Adesso la situazione attuale per quello che riguarda la Juventus, non si è passati ancora ad un'offerta concreta al Corinthians, ma quello che è cambiato da marzo a oggi è che il Corinthians ha maledettamente bisogno di vendere, perché ha una situazione complicata, come peraltro la maggior parte dei club brasiliani, non sta riuscendo a pagare i premi e i diritti d'immagine a diversi calciatori, e quindi la federazione sta facendo pressioni perché insomma aggiusti un po' i propri conti. Quindi il Corinthians in sintesi sta aspettando eventualmente quella che dovrebbe essere una offerta ufficiale, si stima.
11: Ma tu dici che c'è stato già un contatto, da quello che ha raccontato ESPN?
8: È stata una videochiamata confermata lato Brasile, sì, la Juventus ha contattato e ha anche già parlato con Spalletti, da quello che dicono qui, che ha avallato l'operazione, quindi tecnicamente il calciatore piace. Io l'ho visto giocare tanto e devo dirti è uno dei giocatori che avevo messo da parte e segnato nel mio listino dei giovani promettenti. E quindi sarei molto felice se la Juve portasse avanti questa operazione
11: tra l'altro da 15-20 milioni leggevo, cioè non neanche
8: un'offerta sui 20 milioni più o meno, il valore di mercato è questo. Ti aggiungo soltanto una nota di colore a margine, tanto per darti un po' di contesto: il ragazzo ultimamente prima della sosta mondiale, diciamo, le sue prestazioni erano un po' calate, ha fatto anche molto parlare di sé per un paio di espulsioni. La prima fu clamorosa nel derby col Palmeiras, letteralmente, diciamo, si toccò i genitali, li mostrò verso un avversario, che fu un gesto che fece clamore, venne espulso, si beccò anche
11: la squalifica,
8: alcune giornate di squalifica. Qui dicono che abbia dei problemi extracampo, tutto ecco da verificare, però ecco, dei rumor dicono che a livello familiare ci sono delle situazioni.
11: E questa
8: e quindi
11: è una
8: forse
11: cosa...
8: anche questo potrebbe spingere il Corinthians magari
11: a cederlo.
8: Però qui sono rumors, per cui non ci mettono mano sul fuoco.
11: Però è questa la grande preoccupazione dei tifosi della Juventus. Rossi, vi rubo altri due minuti, poi andiamo in pausa e salutiamo Fabio. Alberto da Torino ti fa i complimenti, cioè, posso dire che ascoltare Fabio è davvero un piacere: pacatezza, competenza e simpatia, tre cose sempre più difficili da trovare. Domanda per te, così rispondiamo rapidamente e poi ti saluto. Scusa, ripropongo una domanda per Fabio. Per Arthur non si può trovare una soluzione come quella che si trovò con Tevez, quindi lasciarlo al Gremio al posto dell'operazione con due o tre giovani di speranza? Tu poi su Arthur c'è un'altra idea in realtà?
8: No, il Gremio ha provato a trattenerlo,
11: lo solo so che ci voleva da Vieri, che poi se l'è preso la Fiorentina.
8: Esatto, il problema è che guadagna troppo per il Brasile. Qui l'unico club che può permettersi ingaggi, diciamo, fuori dai canoni classici del Brasile Round e il Flamengo, che non a caso riesce a comprare i giocatori anche, diciamo, nel pieno della loro carriera dall'Europa, che è un lusso che qui, diciamo, non erano abituati a vedere. Da alcuni anni a questa parte il Flamengo si permette anche giocatori nel loro prime, recentemente ha riportato in Brasile Paquetá, tanto per intenderci. Quindi quel tipo di ingaggio, escluso il Flamengo, non se lo può permettere nessuno in Brasile, quindi avrebbero dovuto montare un'operazione che in questo momento la Juve non ha nessuna intenzione di fare, con un contributo nel pagamento dell'ingaggio, eccetera, eccetera. Hanno provato a intavolare uno scambio, la Juve si era interessata a Vieri, che poi è un centrale difensivo mancino che è finito alla Fiorentina, peraltro, ne avevamo anche parlato la trasmissione dedicata ai mondiali, però non se ne è fatto nulla e quindi è stato rispedito. Io vi dico, posso soltanto riportarvi la mia esperienza qui dal Brasile. Arthur nel Gremio è un giocatore importante, è chiaro, sempre direttamente proporzionale a quello che è il livello del campionato brasiliano, che comunque va detto è aumentato molto negli ultimi anni. Il tipo di calcio secondo me è ideale, perché è meno fisico, è meno atletico, è più tecnico, i ritmi tendono a essere un po' più bassi, e lui in questo contesto evidentemente è la sua comfort zone, riesce a esprimersi al meglio. Ciò detto, ha avuto diversi infortuni anche durante la sua esperienza nel Gremio, perché spesso qualche risentimento, qualche problema muscolare continua ad averlo, quindi non voglio vendervi fumo, il calciatore continua a presentare dei problemi, però a livello di continuità fisica e tecnica rispetto a quello che aveva fatto vedere in Europa, sicuramente certo, è un calciatore che, diciamo, va apprezzato. Per la Juve probabilmente è un capitolo chiuso, però ecco, so che c'è stato un interessamento proprio del Corinthians, perché stanno cercando un play
11: E può essere il,
8: chissà,
11: il nome
8: giusto. Porte girevoli. Okay. La Juve magari chiude per André e Corincia sostituisce con Artur, che è stato apprezzato proprio dal suo allenatore. Qui in Brasile se ne sta parlando.
11: Da capire i rumors. Ti saluto con questa notizia che arriva dal mondo fiorentina, perché è il trasferimento di Christinao Ulai, tinto di giallo, centrocampista del Trabzonspor, alla Fiorentina deve andare. Secondo il racconto di un giornalista, diciamo, informato turco, che non pronuncio perché è impronunciabile, i funzionari del Trabzonspor aspettavano il centrocampista al rientro dalla Costa d'Avorio dopo il termine del mondiale all'aeroporto di Istanbul. Tuttavia, prima che tali dipendenti del club potessero intercettarlo, altre persone si sono presentate da Ulai a suo padre, fingendosi autisti inviati dal club. In realtà lo hanno rapito, praticamente, perché prima che potessero intercettare, altre persone appunto si erano infilate, riuscendo così a convincerle a salire a bordo del proprio veicolo, allontanandosi dall'aeroporto. Dopo però un momento di irreperibilità, il Trabzonspor è riuscito poi a rintracciare Ulai, che quindi dovrebbe volare verso Firenze.
8: Beh, meno male. Stavo ripensando alla Vobaiana, dico, magari ha sbagliato il tiro, ha parlato di rapimento di Neymar e di Vinicius, se non sbaglio. Magari aveva sbagliato.
11: Magari aveva sbagliato. Poi, a proposito di rapimenti, a proposito di Pogba, ricordiamoci anche quello che è successo a Paul Pogba. Fabio, è stato un piacere come sempre, ma ci risentiremo sicuramente altre volte.
8: Piacere.
11: Grazie
8: mio.
11: Grazie. Buona a Fabio Bisaglia.
8: Un abbraccio a tutti.
11: Ciao Fabio, ciao. Ci prendiamo subito l'ultima pausa e rientro, ultimi messaggi con voi e poi è pronto Quintiliano.
2: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: E allora devo dire che, visto che vi è piaciuto l'intervento di Fabio, anzi ve lo chiedo anche a chi non me l'ha già scritto, così magari lo coinvolgiamo di nuovo in qualche altra puntata per andare ad analizzare tatticamente i giocatori che poi speriamo possano arrivare alla Juventus. Mi sembra di capire che sui brasiliani avete qualche remora. Del resto, poi nella fine del racconto che ha fatto Fabio delle caratteristiche tecniche del giocatore, quando ha parlato del gossip, ecco che tutti quanti abbiamo detto: ecco là, questo è il problema dei brasiliani, tecnicamente ineccepibili, poi fuori dal campo un po' la saudage, un po' le problematiche con le famiglie eccetera, e questo complica un po' i piani. Vittorio per esempio dice: sui brasiliani sono sempre stato diffidente, tecnicamente sono eccellenti, purtroppo soffrono di saudage, non si adattano con facilità. Leggenda narra, mi ha fatto sorridere Severino, che dice che André in realtà sia tale Gigigno. Ciao Vincenzo, chiede a Fabio, graditissimo ospite, le caratteristiche fisiche di questo André. L'ha spiegato Stefano, quindi poi penso che la risposta di fatto l'hai avuta. Parlato di questo giocatore che ha le leve lunghe, un po' alla Pogba, ovviamente non Pogba, che ha comunque una discreta tecnica, 1,83 m, che gioca di fatto proprio da mediano puro. Stavo guardando le caratteristiche del Transfer Market perché onestamente non lo conoscevo, non lo conosco, so che lo voleva il Milan, quello me lo sono ricordato, però non avevo studiato le caratteristiche tecniche, proprio centrale basta. quindi mediano, volendo anche trequartista. Sentiamoci allora qualche nota vocale, dai, nel frattempo, così questi ultimi minuti cerchiamo di ragionare insieme su quelli che possono essere stati, e ve lo chiedo, gli spunti della conferenza stampa di Spalletti di oggi, chi lo ha sentito, qual è lo spunto che vi ha intrigato di più o che vi ha preoccupato di più magari, pochi minuti ma riusciamo a rispondere alle vostre domande, vai!
12: Ciao Super Vince, allora, prossimo job, prima di tutto bianco, nero, ma io sul mio allenatore, sul mio mister, sono contento di quello che ha fatto, di quello che fa e di quello che farà, ma prima di tutto perché è una persona umana, già dal fatto che prima di cominciare la conferenza si è seduto e ha salutato il suo amico Baldini, quindi uniamoci al saluto. E poi dopo penseremo al calcio, però io sono sempre fiducioso del mio mister fino alla fine.
11: Fiducioso sul mister, anche io sono fiducioso, anche a me è piaciuto che come prima cosa, ma penso che sia una cosa scontata quando un amico, che per lui Silvio Baldini è un grande amico, perde la figlia di 30 anni dopo che conosci la storia della figlia di Valentina, è chiaro che il primo pensiero era per lui. Intanto ci sono i convocati per quanto riguarda la Juventus per la sfida contro il Basilea: Perin, Gatti, Locatelli, Kelly, Jegrova, Bogà, Milik, Kalulu, Di Gregorio, Azic, Ekator, che dunque ha la prima sua convocazione con la maglia della Juve, Openda, Miretti, Pinzoglio, Rugani, João Mario, Douglas Luiz, Cambiaso, Arthur, Caballo, Rui. Poi c'è Gil, perché scrivono questi caratteri particolari, anziché Obuovo, Licina, quindi importante anche la convocazione di Licina, Durmisi e Van Arle, quindi in questo caso li ha convocati praticamente tutti, compreso i giovani che ha deciso di far aggregare alla prima squadra. Sono molto curioso di vedere se avrà qualche minuto a disposizione anche Licina. Quindi questi sono i convocati, tanti convocati, qua sono praticamente tre squadre convocate da Spalletti, in attesa poi di quegli altri che torneranno dal mondiale poi più avanti, e di quelli che potranno essere eventuali nuovi acquisti. No, non c'è ovviamente Selic tra questi nuovi convocati, perché chiaramente appena arrivato deve naturalmente organizzarsi per piano piano espletare tutte le varie formalità, seguirà probabilmente la squadra e poi dalla prossima amichevole magari potrebbe essere a disposizione. Altra nota vocale, Rossi.
13: Ciao ragazzi, buonasera, Nicola da Pisa. Io continuo a premere su questo tasto che non sento mai parlare dei giovani della next gen della nostra squadra, e in particolare a un giocatore come Licina, che sembra che stia stregando il mondo, sta giocando sempre benissimo, sembra un potenziale crack, ma non se ne parla mai. Non credete che sia giusto, visto proprio in questo momento dove non possiamo fare acquisti e spendere soldi, dobbiamo prima vendere per ricomprare, provare a puntare invece sui nostri giovani che abbiamo già in casa, che non vedono l'ora secondo me di entrare in campo?
11: Allora, è una soluzione, come vedi poi li ha convocati praticamente tutti, ovviamente andava sostituito anche Thuram, che manca in questa lista dei convocati, ma lo aveva praticamente già raccontato Spalletti in conferenza stampa, che sta chiaramente facendo un lavoro differenziale per recuperare dalle sue problematiche che lo hanno frenato nella finale della passata stagione, che non sono ancora del tutto svanite, quindi sapevamo che Thuram non ci sarebbe stato, infatti non è tra i convocati, ha convocato comunque tanti giovani, qualcuno verrà visualizzato, comunque verrà messo alla prova anche in questo gruppo squadra dove ci saranno tante alternanze sicuramente, e però chiaramente se dovessimo pensare o immaginare che la Juventus deve puntare su tanti giovani, poi torniamo allo stesso errore che si commette sempre, perché poi anzi quello che ha sempre detto Spalletti e che ha ribadito e fatto capire anche oggi in conferenza stampa è che lui punta tanto invece sull'esperienza, sulla qualità, e quindi magari giocatori poco esperti, lo stesso Ekator ha detto, gli brillano gli occhi, poi chiaramente è giovane e quindi ha bisogno di fare tanta esperienza, e questo ti fa capire tanto di quelle che sono le scelte dei giocatori che servono a trainare poi la squadra verso i piani altissimi della prossima classifica. Selic è ancora in ferie avendo partecipato al mondiale, sì, anche questo, però insomma pare che lui si voglia togliere anche qualche giorno di ferie per aggregarsi subito alla Juventus. Sentiamoci un'altra nota vocale.
14: Ciao Salvatore da Roccarinola, ho apprezzato molto la conferenza stampa di Spalletti perché ha detto la verità, ha detto quello che i tifosi dicono sempre: la squadra va rinforzata e anzi per certi versi va anche completata.
11: Certo.
14: Spalletti è stato molto chiaro in questo, quindi bilanci, esuberi, fair play finanziario, tutto quello che vogliamo, la squadra va rinforzata, punto. Questo deve essere un imperativo categorico. Ciao.
11: Ciao Salvatore, ovviamente, ma questo lo sanno tutti, è chiaro che poi dipende da come la vuoi rinforzare, perché spesso e volentieri magari ci mandi dei messaggi nei quali dici che dobbiamo venderci il supercampione, ecco, rinforzata col supercampione? No. Ma per questo già si sa che è impossibile, anche perché devi cominciare a cedere, rinforzata nel senso di andare a riempire caselle che sono vuote, creare maggiori alternative, prendere giocatori che puoi prendere e che sono sicuramente più forti dei titolari, questo sicuramente sì. Caro Vincenzo, molta fiducia in questa nuova dirigenza, dice Nick, anche se avrà bisogno di tempo, ma la provocazione è questa: meglio in Champions ma rimane come un lì o fuori dalla Champions con questa nuova dirigenza? Che brutta provocazione che fai, Nick. Meglio senza Champions e con una nuova dirigenza che ci porti in Champions, si apra un lungo ciclo, ecco, ti rispondo così. Altra nota vocale, Rossi.
15: Ciao Vincenzo, Cat da Torre.
11: Oi, Cat,
15: allora, secondo me l'acquisto di Celik è un buon acquisto per come è arrivato, senza trattativa in silenzio, senza far sapere nulla, eccetera, e per il tipo di acquisto che è stato fatto, perché comunque va a puntellare una zona dove noi eravamo carenti, cioè il vice Lukaku, e ti faccio vedere che ogni volta che la Juve giocherà a tre dietro, con Lukaku, Bremer e Kelly, oppure Lukumi, il difensore che verrà comprato, Celik giocherà titolare come quinto a destra. Quindi bene così, rapporto qualità-prezzo buono, ha dimostrato che in Serie A ci potrà stare, ci sa stare, ed è un acquisto che per i soldi che abbiamo ci tornerà utile.
11: Sono molto d'accordo con te anche, Kat, quindi la vediamo nello stesso modo, un acquisto che comunque, secondo me, ripeto, non abbiamo preso Cafu, abbiamo preso però un giocatore estremamente duttile. Poi mi piace anche l'aspetto che ha evidenziato Luciano Spalletti quando ha parlato di un giocatore che insomma è un guerriero, uno che va in battaglia, che serve gente così, serve gente così. Ecco perché poi si sta puntando per esempio al Dibu Martinez. È più forte di tanti altri portieri, di quelli che ci abbiamo c'è dubbio, ma soprattutto rispetto a quelli che abbiamo è uno che, se tu non sei sveglio, se tu sbagli qualcosa, non devi aspettare Spalletti che ti urla, lui ti ha già urlato tanto e c'è bisogno di gente così che ti sveglia in campo. Vi chiedo, Turam dopo due mesi si presenta ancora infortunato, cosa ha fatto? Ha pensato sulle vacanze? Uno così da vendere subito? Non è così che funziona, ragazzi, non è che vai a farti, cioè, ci sono dei fastidi che magari ti trascini per più tempo, il campionato poi sembra che sia finito chissà quanto, è finito un paio di mesi fa, a volte ci vuole tempo, vedete che lo stesso Yıldız ha bisogno di riposo e quindi Spalletti l'ha detto Yıldız lo recupereremo, ci auguriamo di recuperarlo perché adesso potrà finalmente riposare come doveva fare. Il riposo di due mesi sì, può essere relativo, dipende anche dalla tipo di problematica che puoi aver avuto, ma è un giocatore che sta facendo semplicemente una terapia e un allenamento a parte per cercare di rientrare da questa sua problematica. Perché nel Barcellona, dice Filippo, Yamal a 17 anni non può giocare Lisina nella Juve? Direi che a occhio e croce, intanto Yamal è un po' diverso, però magari Lisina può diventare a centrocampo un giocatore di qualità. Poi vedi che per esempio Yıldız, che quando è arrivato era un ragazzino, gli hanno fatto saltare la next gen, quindi se un giocatore ha qualità gioca in prima squadra e deve avere anche personalità. Mi auguro che Lisina, ovviamente in corrispondenza di ruolo, possa essere lo Yamal nostro, lo vedremo. Intanto è stato convocato, quindi non dico che non si può giocare con i giovani, dico che non puoi giocare solo con i giovani, quindi quelli che puoi valorizzare li devi valorizzare, quelli che hai provato a mettere in prima squadra e che non andavano valorizzati poi si sono persi per il mondo perché la qualità non ce l'avevano. Vai Rossi, altra nota vocale.
16: Caro Vincenzo, buon pomeriggio, sono Max da Pesaro.
11: Ciao Max.
16: Solitamente siete tu e Santa a proporre dei quesiti prima della pausa.
11: Sì.
16: Questa volta ve ne propongo uno io.
11: Vai.
16: Poi non raccoglierà molti consensi, ma come si dice, tentar non nuoce. Voi preferireste aspettare ancora Kolumani con il rischio magari di spendere più soldi del dovuto, oppure un Dusan Vlahovic che finalmente potrebbe accettare di ridurre le sue pretese economiche e ricominciare da zero con la Juve? questo è il quesito che vi pongo,
1: sì,
16: sperando che sia di vostro gradimento.
1: Certo,
16: una
1: Max,
16: persona,
1: ma...
16: e fino alla fine forza Juve. Siete... a presto, ciao.
1: È sempre di gradimento un quesito da parte vostra, le vostre domande. Io la risposta te la do subito, proprio senza pensarci. È vero che sarebbe strapagato, però se io devo scegliere un attaccante tra Colomani, ma per il mio parere personale complessivo, perché penso che Colomani in quelle poche partite che ha fatto con la Juventus ha fatto vedere molto di più rispetto a quanto non abbia fatto vedere complessivamente in 4 anni Vlahovic. Quindi per me la scelta è Colomani. Poi con ogni probabilità, fosse per Spalletti, ti direbbe Vlahovic. La giro a voi in questi minuti finali se riuscite a rispondere. Però intanto vi do anche un'altra notizia, perché l'amico ed esperto di mercato Nico Schira ha twittato poco fa, ha exato poco fa, adesso dobbiamo dire così, dicendo che la Juventus ha presentato un'offerta a Frank Essie per provarlo a ingaggiare come agente libero, offerta di un contratto fino al 2028 più opzione per il 2029 con uno stipendio di 4,5 milioni all'anno. Quindi ha alzato, come aveva promesso la Juventus, l'offerta per Frank Essie. E quindi di fatto la prima proposta era da 3,5, è stata considerata irricevibile, vicino c'era un forte premio alla firma. Adesso la Juventus probabilmente abbasserà qualcosa nel premio alla firma, ma ha alzato l'offerta contrattuale, peraltro con opzione fino al 2029. Ci sta anche che la Juventus si possa aver detto: Frank, questo è il massimo che ti possiamo offrire, vieni, aiutaci a vincere. E poi chiaramente i contratti si rinnovano anche in corso d'opera e ci si adegua con cifre magari più vicine. Quindi adesso spetta a Frank Essie capire da se stesso e far capire a tutti quanti noi quanto tiene veramente ad arrivare in Italia nel top club dei suoi sogni, che può essere la Juventus, per tornare nel calcio che conta, dimostrare la sua forza e guadagnarsi insieme alle vittorie della Juventus qualcosina in più in termini di ingaggio, perché a quelle cifre che prendevi in Arabia Saudita non se ne parlava, più di 5 non se ne parla, 4 e 5 più bonus credo che sia realmente il massimo che per un centrocampista la Juve può fare. Lo sta facendo, aspettiamoci la risposta di Frank Essie e magari una bella notifica, come ha detto Spalletti, alle ore 20 sui nostri telefonini. Vai con un'altra nota vocale, Rossi.
17: Ciao Vincenzo, Domenico da Montedorissio. Allora, ciao. Come prima cosa volevo confermare il messaggio fatto dall'amico Ciccio da Cupello, perché diciamo Cupello e Montedorissio ti stanno appena 4 km, ci conosciamo tutti bene o male. Saluto Ciccio anche via radio.
1: Bello.
17: Sì, è vero, loro tifano l'Argentina perché
1: tipo,
17: ma anche il Rauco, anche lui tifa l'Argentina, l'ha sempre detto. Sì, quindi sì. Forza Spagna. Ma io vorrei ancora andare a fondo con nella piaga che si sta creando con questa FIGC. Io sono già pronto a gufare per le prossime qualificazioni mondiali, spero vivamente, non mi vergogno, sicuramente ci sarà più di uno che si risentirà per questo messaggio. Spero vivamente che anche fra 4 anni restiamo a casa. Questa FIGC è vergognosa, cioè ci sono intercettazioni che parlano in modo chiaro, ma loro devono archiviare perché l'Inter non si può toccare.
1: Ragazzi, questo è poi un tema complicato da affrontare. Ieri abbiamo con l'avvocato Spallone, credo toccato come non ha toccato i quotidiani sportivi, che oggi ce n'era uno che manco in prima pagina aveva raccontato di quella che è una decisione epocale. È una vittoria epocale di Andrea Agnelli. Ovviamente l'avesse fatta qualcun altro, l'avrebbero messa al posto di Messi, che si cullava Yamal come se fosse Ciccio Bello, ma per loro era più importante questo che raccontare di una cosa che può avere un effetto a tipo legge Bosman nel calcio. Chi se ne frega, tanto viva il tifo e abbasso l'informazione, evidentemente. Quindi capite bene che capisco il messaggio del nostro amico, noi facciamo il massimo per raccontarvi tutto, dopodiché è chiaro che ci sono dei tifosi che continueranno, e anche giustamente dal loro punto di vista, a sperare che sia un continuo fallimento del movimento calcistico italiano. Perché, ma il problema qual è però? Questo fallimento a cosa ha portato? A un cambiamento delle cose?
11: quindi è il fallimento che continuo, che ci dobbiamo aspettare, nel fallimento cambiano le cose, no, qua deve cambiare qualcos'altro, non lo aggiungo, non lo dico, siete bravi, intelligenti, lo capirete da soli, il tempo a mia disposizione è scaduto, vi lascio a Quintiliano, noi ci ritroviamo lunedì, mentre poi Quintiliano vi ricorderà che domani ci sarà la prima puntata stagionale di Colpo di Tacco con la Juventus che gioca contro il Basilea, convocatevi, l'abbiamo detto, poi scopriremo le formazioni, ci sarà Samuel Tafes, il mitico Samuel che ho risalutato qualche giorno fa qui, ci sarà ovviamente Camillo De Michelis, quindi ci sarà da vivere questa prima puntata di Colpo di Tacco, noi invece ci ritroviamo lunedì per commentare quello che sarà successo e ovviamente ragazzi, lo dico anche a beneficio di Quintiliano, non vi arrabbiate se il risultato della partita non è positivo, perché onestamente questi si sono visti l'altro ieri, già quando si vedevano tutti i giorni e correvano era un disastro, sennò Quintiliano alza e se ne va. Scherzo, un abbraccio a tutti, buon weekend!
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: di capire. Chinotto, vogliamo darci una mossa? Marco da Imola.
1: Pier da Torino. Senti, io tralascio il discorso delle possibilità a pro Juve di ciò che è stata la sentenza di oggi su Andrea Agnelli, perché credo di aver capito che comunque la Juve e quanto le è stato tolto non c'entra nulla con l'esito di questa sentenza. Però ti volevo chiedere una cosa, dal punto di vista invece del ruolo di Andrea Agnelli e alla luce di quello che è successo oggi, c'è la concreta possibilità che lui possa tornare e quindi avvalersi anche di una giustizia che in questo caso gli ha dato ragione e che mette di conseguenza sull'attenti anche chi volesse mai tornare a fare delle porcate nei confronti della Juve, scusa il termine colorito?
2: Sul caso Arbitropoli, visto che da quando, se mi ricordo bene, era stato già archiviato, per riaprirlo nei faldoni che manderà la Procura di Milano ci dovrebbero essere fatti nuovi, o sbaglio, Claudio?
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
6: Allora, fra qualche anno tutti i tesserati delle diverse federazioni, non solo calcistiche, dovranno ringraziare la Juventus e Andrea Agnelli, in realtà anche Arriva Bene, perché tramite loro di fatto si è innescata la rivoluzione per quanto riguarda la giustizia sportiva. Ne avete parlato tutt'oggi, ovviamente, con esperti, meno esperti, comunque sia, io per la prima volta ero ottimista, perché l'esigenza di cambiare la giustizia sportiva era di tutti, è di tutti, soprattutto della politica. Quando c'è anche la politica di mezzo, evidentemente qualcosa si può fare. Attenzione, perché quello che la sentenza, chiamiamola così, forse impropriamente, della Corte di Giustizia Europea, in realtà è un parere però vincolante dell'avvocatura della stessa Corte di Giustizia Europea. Cioè, adesso il TAR, perché è partito dal TAR, voi lo sapete, no? Che dopo il terzo grado di giustizia sportiva, il primo step di giustizia ordinaria è il TAR, dove si sono rivolti ovviamente Andrea Agnelli e Arriva Bene. Il TAR si è fermato, invece di bocciare ha detto: aspetta, secondo me in Italia non si può fare il risarcimento, chiedete voi, non si può avere. E la Corte invece di Giustizia Europea ha detto no, ha cambiato due o tre cose, ve le dico al volo. Tra l'altro è oggetto anche del mio editoriale di questa notte a mezzanotte. Sostanzialmente, un giudice ordinario può anche cambiare le sentenze sportive, non soltanto risarcire nel caso in cui l'imputato avesse ragione. Dopodiché, l'inibizione che è stata data ad Arriva Bene ad Agnelli non si può fare secondo la Corte di Giustizia Europea, secondo le norme dell'Unione Europea, e quindi bisognerà rivedere anche questo aspetto dal punto di vista della condanna. Questo è un po' il discorso, e dulcis in fundo, io ci tengo a questo, hanno discusso in sede di Corte di Giustizia Europea anche dei giudici che non possono essere nominati dal presidente di una federazione, perché se io tesserato vado contro la federazione, i giudici non possono essere nominati dal mio avversario giudiziario, quindi devono essere terzi. È proprio una regola di tutti di tutti gli stati democratici, cioè di tutto il mondo quasi. E quindi sono tutte queste cose qui di cui avevamo già parlato in tempi non sospetti che dovrebbero andare a buon fine. Quindi io la sintesi è: grazie a Juve, grazie a Andrea Agnelli, dovrebbero dirlo un po' tutti quanti. Questa è la sintesi. Ma oggi saluto intanto il solito Federico Rossi, siamo due stacanovisti, io e Federico Rossi, e alla mia sinistra non sono solo oggi perché ci è venuto a trovare, come spesso fa, minimo una volta al mese, Riccardo Gambelli.
7: Ciao a tutti.

0: Grazie Vinti, grazie Radio Bianconera per l'invito.
1: Io immagino, Riccardo, che tu sia contento, anche se magari ci sono dei rimpianti per quello che è accaduto storicamente alla Juventus, no? Che è stata sempre vittima di questa giustizia sportiva, quantomeno cervellotica, utilizziamo questo termine per non dire altro, no?
0: Sono molto contento per Andrea Agnelli, perché ha vinto la sua battaglia personale, però il passato purtroppo non potrà essere cambiato. Noi resteremo con meno 10, resteremo fuori dalla Champions League, resteremo quindi l'unica società penalizzata per le plusvalenze.
1: Mamma mia!
0: L'unica. Quindi la soddisfazione per lui, che potrà chiedere, forse, non lo so, se lo farà un risarcimento, spero.
1: Può farlo se vuole.
0: Ecco, spero, è una soddisfazione personale, anche perché da un punto di vista etico ha dimostrato che la giustizia sportiva, com'era strutturata, era strutturata male. Adesso, paradossalmente, però, questa sentenza potrebbe favorire nel futuro anche squadre, e mi viene in mente adesso l'Inter con Roccopoli, no? con l'ultima farsa a cui abbiamo assistito, l'archiviazione, no? Mettiamo, ecco, sto pensando, non succederà, perché chi ne ha già archiviato aveva già archiviato Roccopoli, ma mettiamo Roccopoli anche Archiviopoli, a questo punto si può dire, no? Ma mettiamo che invece decida di andare in fondo e di mettere sotto inchiesta l'Inter, magari lo penalizza, l'Inter potrebbe a questo punto avvalersi di un giudice esterno, quindi involontariamente questa sentenza di Andrea Agnelli potrebbe favorire l'Inter, ma comunque è fantascienza, perché il signor Chiné, da bravo azzecca garbugli, chiaramente non riaprirà mai, allora, archivierà sicuramente anche per la seconda volta.
1: Allora te lo dico io quello che succederà, Riccardo, siccome tu lo sai che è una fonte federale che praticamente mi anticipa le sentenze, mi ha detto: caro Quintigliano, io ti capisco, capisco il tuo stato d'animo, tuo, di tanti altri, ma anche il mio fondamentalmente, ha detto, però da giudice federale ti dico che finirà così, quella che chiamiamo arbitropoli. Daranno l'inibizione a Rocchi, l'inibizione a qualche altro uno, due arbitri, erano 4-5, compreso anche Gervasoni che gestiva il VAR, dopodiché finisce la giostra. Questa è la questione.
0: Io dico una cosa, che purtroppo riniziare, sarà così. Riniziare un campionato con Viglione, capo dell'ufficio legale della FIGC, è uno scandalo. Quindi già si capirà, già si capisce come sarà anche il prossimo campionato. Questo signore si deve avere il coraggio di dimettersi, perché lui è l'attore principale delle intercettazioni. Con gli addetti,
1: sì, ma soprattutto l'attore principale dell'intercettazione è una sorta di manovratore di tutta la questione arbitrale.
0: Grande tifoso dell'Inter, grandissimo ultras, non tifoso, ultras dell'Inter. Quindi, caro Viglione, dimettiti, dammi retta.
1: E allora staremo a vedere, in attesa che poi si ripronunci il TAR. Allora vi dico che, ripeto, non è una sentenza, chiamiamola sentenza definitiva, ma è un parere ma vincolante dell'avvocato della Corte di Giustizia Europea. Cerchiamo di essere precisi. Ora riandrà tutto in Italia, cioè al TAR del Lazio, che però dovrà per forza adeguarsi, perché i pareri vincolanti dell'avvocatura della Corte di Giustizia Europea devono essere per forza presi alla lettera, sostanzialmente, da tutti gli stati appartenenti alla stessa Unione. Quindi, siccome stanno dibattendo sulla riforma della giustizia sportiva, il governo, parte dell'opposizione, il CONI, dovranno inevitabilmente, necessariamente, obbligatoriamente adeguarsi a questa sentenza. Chiusa la parentesi, aspettiamo quello che accadrà nei prossimi giorni. Invece, caro Riccardo, non abbiamo sentenze ancora per quanto riguarda, e passiamo al mercato ovviamente, il mercato appunto della Juventus. Ti dico subito che, insomma, io professionalmente non amo molto l'ambito mercato, però dobbiamo parlarne perché è il mestiere di noi giornalisti. Però le quotazioni, ci sono due o tre quotazioni, facciamo che siamo in borsa. Quelle di che sì stanno crescendo, perché il calciatore vuole la Juventus, vuole tornare in Italia, vuole la Juventus, e qui ci ho fatto il podcast che tra poco troverete su Bianconera News, perché io ho fatto un podcast, Riccardo, no? e mi riferisco ovviamente ai calciatori a parametro zero, perché quelli che sono di proprietà c'è di mezzo anche l'interlocutore, il club, come per esempio, la Aston Villa per Dibu Martinez. Però quelli a zero, tipo che sì, vuole tornare in Italia, vuole la Juventus, vuole essere allenato da Spalletti, sarebbe anche contento di ricongiungersi con Massara, con quale vinse lo scudetto al Milan, ho fatto un titolo, chi vuole veramente la Juventus lo dimostri. Due punti, ogni riferimento a che sì non è casuale.
0: No, che sì, come io dico sempre, ci vuole giocatori che conoscono l'importanza della maglia della Juventus, che hanno fame e che hanno voglia di indossare la maglia della Juventus, che bene o male è una maglia storica gloriosa. E quindi che sì, se la sua volontà è di venire a giocare da noi, io lo prenderei subito, ma non sia perché rispetto la sua volontà e mi piace la sua volontà, ma anche perché che sì, credo che sia tuttora un centrocampista di grande valore. Quando vinse il campionato al Milan fu uno degli artefici, se non il miglior giocatore della squadra rossonera.
1: Sì, sì, vero.
0: Una diga, un muro a centrocampo. Io ripeto, favorevolissimo all'acquisto di che sia, parametro zero, però manca ancora quel giocatore fondamentale per il gioco di Spalletti, che poteva essere, come dico sempre, Goresca, quel giocatore che fa il regista, che fa legna, e quel giocatore che potrebbe essere il Lobotka del Napoli, ecco.
1: La tipologia, quella lì, sì.
0: La tipologia di quel giocatore lì che Spalletti vuole. Ora io sto leggendo che vuole riprovare in quel ruolo sia Arthur che Douglas Lewis. Spero che sia solo un'idea così provvisoria, che decada,
1: perché
0: pensare di affrontare un campionato con Douglas Lewis o Arthur, registi della Juventus, mi preoccuperebbe molto. Quindi,
1: il problema, Riccardo, non è che siccome la Juventus ha 6-7 superi, di cui alcuni pesanti, non riuscirà purtroppo a piazzarli tutti, e se c'è qualcuno da provare, oh ragazzi, si prova. Poi Spalletti gli dice a Carnevali: caro Giovanni, a Massara, caro Ricky, purtroppo io ci ho provato, ma come Coppa Menes, no, più di tanto, però un tentativo, perché no?
0: Come ho detto io, un'idea provvisoria, e poi magari c'è il miracolo, esatto, c'è il miracolo
1: sportivo,
0: che Arthur diventa
1: Arthur,
0: Pirlo,
1: no, ma è più Douglas Lewis.
0: Douglas Lewis diventa Pirlo in 15 giorni,
1: magari.
0: arriva Mary Poppins con l'ombrellino e fa diventare Douglas Lewis Pirlo. Allora, però io dico che insomma cerchiamo di rinforzare il centrocampo, perché che sì non basta, secondo me non basta.
1: Poi passando invece all'attacco, sembra adesso, di qualche minuto fa, però ormai ogni 5 minuti scrivono qualcosa, Colomani scrive Sport Media: il Paris Saint Germain continua a chiedere 45 milioni e la Juventus sta riflettendo, ma la distanza tra domanda e offerta resta ancora importante, perché la Juventus giustamente 45 milioni non vuole darli, io non gli darei nemmeno 40 per quanto mi riguarda, e sono convinto, Riccardo, non voglio fare il maligno, che si stia vendicando il Paris Saint Germain rispetto a quello che è accaduto l'anno scorso con Comoli, sono convinto, e allora lo dico da tutti i giorni, lo ripeto anche oggi che è giovedì, e poi voglio sapere la tua, se dipendesse da me, anzi io gli farei una telefonata, gli manderei quasi un messaggio a Carnevali, quasi, perché l'altra volta l'ho intercettato fisicamente: Giovanni, lascia perdere, secondo te si sta prolungando un po' troppo, cioè non stiamo parlando di Tevez, capito?
0: Ma io è già la terza settimana che ti dico basta con questa querela di Colomani. Non si sta parlando di Tevez, non si sta parlando di Trezeguet, del Pipita, si sta parlando di un giocatore che fa la riserva ovunque va. Quindi di cosa stiamo parlando? 40 milioni, ma cioè è durata anche troppo. Anzi, mi meraviglio che ancora si continui a trattare questo giocatore. Andiamo su altri
1: profili,
0: e so che non è facile, perché purtroppo chi ha i centravanti validi se li tiene, oppure se le fa pagare cifre spropositate. Mi dispiace che sia finita così con Vlahovic, perché noi il centravanti insomma ce l'avevamo, ecco, questo continuo, però l'ingordigia del babbo di Vlahovic ha fatto sì che il ragazzo si sia allontanato.
1: Guarda Riccardo, adesso ti dico anche qualche altra ipotesi per quanto riguarda l'attacco. Non so se risulti anche a te, io so che Vlahovic in realtà avrebbe firmato già da tempo e non 12 milioni. Sembra che il papà abbia tentato di sistemarlo altrove, salvo poi accorgersi che non bussa nessuno alla porta di Vlahovic, giusto? Risulta anche a te.
0: Te lo dico,
1: lo vedi?
0: Certo,
1: allora la stessa
0: che,
1: abbiamo.
0: È chiaro che ne prendeva 12, non gliene puoi offrire 3, però avrebbero trovato col giocatore un accordo. È stato il papà e il procuratore che ingordi hanno cercato i soldi da altre parti. Magari li troveranno, perché ancora il campionato, il calciomercato non è finito, però io spero sempre che se non si trova altri profili, e la vedo molto dura, che possa ritornare Vlahovic. Ecco, questo io, però forse sono l'unico che ha questa speranza, vedo tanti tifosi che non lo rivorrebbero. Io dico la verità, lo riprenderei, perché un centravanti più forte di Vlahovic in questo momento la Juventus non è in grado di acquistarlo. Questo è poco ma sicuro.
1: Purtroppo. L'altro nome, Riccardo, che però non dovrebbe essere, diciamo, la prima punta e tutta la responsabilità su di lui, invece su questo sono d'accordo, sarei d'accordo. Sembra avanzata anche la trattativa Pellegrino del Parma. Ripeto, non deve essere lui il responsabile dell'attacco, dovevi fare 20 gol, devi fare 15 gol, però secondo me come secondo attaccante ci può stare. Io non so come la pensi tu.
0: Sì, io l'ho visto,
1: un ottimo profilo,
0: l'ho visto giocare nel Parma, è un ottimo profilo in prospettiva, però non li puoi affidare in questo momento l'attacco della Juventus come centravanti titolare. Però a fianco al centravanti titolare, che ripeto spero che sia ancora Vlahovic, ma sarà molto difficile, o perlomeno con un centravanti di valore da Juventus, Pellegrino secondo me è
1: un'ottima spalla,
0: un'ottimo acquisto.
1: Sì, sì, la vedo
0: c'è
1: così
0: questo
1: anch'io.
0: Ragazzo del Genoa, e sono sicuro resterà a Torino. A questo punto penso resterà a Torino, è un giovane, vediamo quello che saprà fare.
1: Sì, allora cominciamo a leggere qualche amico, poi continuiamo, ovviamente facciamo ping pong. Tra l'altro vi dico che alle 20, insomma dopo la pausa delle 20, avremo Lorenzo Aprile, che è un collega di Tutto Sport, che si occupa ovviamente anche in questo periodo, se non soprattutto, di calciomercato. Vediamo un po' alcune situazioni, se ci sono delle novità, per esempio quella di Dibu Martinez, l'hai visto ieri sera, no? Dibu Martinez, Riccardo, che vuole la Juventus, vuole tornare. Io l'Aston Villa, vedete che nel calcio non c'è, non ci si dimentica, la Juventus, l'Aston Villa l'ha salvata, perché tu ricorderai che quando l'Aston Villa ha ceduto Douglas Luiz alla Juventus, se non avesse avuto quell'incasso entro il 30 giugno di quell'anno, quando abbiamo preso il brasiliano, sarebbe stata penalizzata di meno 6, meno 8, e quindi probabilmente non starebbe in Champions League adesso, perché sarebbe stato tutto un caos. La Juventus gli ha fatto sostanzialmente anche questo favore. Ti dico, caro Aston Villa, caro Emery, caro non mi ricordo come si chiami il direttore sportivo che ha parlato ieri, che secondo me sono dichiarazioni strategiche, quando dice no, lo teniamo qui. Io la penso così, Riccardo, siccome Dibu Martinez ha 33 anni, il carattere non gli manca, anzi, ha neanche un po' troppo, alla fine sono convinto che lui gli dirà io voglio andare via. Tra l'altro mi risulta che da un anno aveva chiesto di andare via, no? Io voglio andare via. Sono convinto, Riccardo, che convincerà anche la Aston Villa ad abbassare un po' le pretese e quindi a decidere sostanzialmente lui dove andare. Non so come la pensi tu, e soprattutto io lo so che tu ami Vicario, ti piace Vicario. Io sinceramente lo prenderei Martinez, perché servono attributi, Riccardo, alla Juventus. Ma, oltre tecnicamente.
0: Allora, sicuramente Spalletti e Cannavale vogliono questo profilo qui, vogliono Dibu Martinez, perché chiaramente un portiere di esperienza, è un portiere che morde in testa i compagni quando sbagliano, quando commettono errori, è un portiere di grandissimo carattere. Però io continuo a dire la mia,
1: io
0: voglio italianizzare la Juventus partendo dal portiere. Ora io sto leggendo a destra e a sinistra Vicario, un bidone, Vicario di
1: no, bidone no, dai.
0: No, io ho letto che è un bidone come Di Gregorio, qualcuno l'ha
1: no,
0: scritto.
1: No, dai.
0: Io non rispondo mai su social perché non mi piace, però ecco, Vicario quando è andato in Inghilterra era il secondo portiere d'Italia dopo Donnarumma. Io non so, quest'anno ha avuto un'annata dura, difficile, ha avuto anche un infortunio, vogliamo dire ha avuto un infortunio. Per me Vicario sarebbe il portiere da prendere. Ecco, io metterei in porta Vicario, però molto probabilmente invece la società punta a Martinez e farà di tutto per portare Martinez. C'è stato l'errore del portierino del Massafra.
1: Daffara,
0: scusa.
1: Hai fatto una crasi tra Massara e Daffara.
0: Con Daffara, che io ero un portiere che addirittura avevo ipotizzato potesse diventare anche il titolare della Juventus, giovanissimo, però abbiamo dato via un futuro portierone e guarda caso che va al Parma dove Buffon ha avuto le sue origini. Lì c'è stato un problema di plusvalenze, c'era la necessità di fare una plusvalenza entro il 30 di giugno e quindi abbiamo dovuto dare via questo portiere, ma questo ne sentiremo riparlare. Però ritornando al discorso di Martinez, ripeto, grandissimo portiere, grandissima stima, ma io preferirei un portiere italiano.
1: E staremo a vedere, Riccardo, staremo a vedere. Nel frattempo ci scrivono tanti amici, grazie, ci scrivono e ci mandano anche dei messaggi audio. Quando poi tocchiamo la questione giudiziaria si ricordano sempre del sottoscritto, che sulla questione plusvalenza, Riccardo, ricevevo messaggi di notte, non sto scherzando, dei radioascoltatori preoccupati, perché grazie a Dio ho questa fonte, poi le fonti devi sapertele ovviamente tenere, sono diventato amico, mi dice praticamente tutto. Buonasera Quintiliano, è spettacolare il silenzio dei giornali e delle TV sulle intercettazioni di oggi, poi con dialoghi e pressioni verso gli arbitri, se si fosse in uno stato davvero giusto non si dovrebbe iniziare il campionato e fare pulizia di tutti questi personaggi che fanno male al calcio. Vito da Grosseto si riferisce, Vito, ai virgolettati che abbiamo letto del Corriere della Sera, non di Riccardo Gambelli, non di Quintiliano Giampietro, non di Federico Rossi, Corriere della Sera, che non mi pare che se non sbaglio è un giornale tra l'altro del gruppo Cairo, sbaglio Riccardo? Già la scorsa volta aveva proprio scritto, ve l'ho letto ieri, pressioni per designare arbitri all'Inter con la regia di Gravina. Ora si sono invece uscite ulteriori intercettazioni di Rocchi, che ha detto: l'Inter mi sta rompendo i... non lo posso dire ovviamente, io non lo so, però mi arrendo, cambiamo sport, parliamo di pallavolo, parliamo del Palio di Siena, non lo so, perché altrimenti se noi pensiamo a questo, Riccardo, no, non sto scherzando, ti viene voglia di lasciar perdere tutto.
0: No, ma certo, ma pensa, cioè, se l'intercettazione ci fosse stata la Juventus ci sta massacrando per, ecco, cosa succedeva, ma vedi, allora, purtroppo sappiamo che l'Inter è protetta a tutti i livelli e purtroppo bisogna dirla, c'è anche tanta paura ad andare contro all'Inter, sappiamo anche i motivi, è inutile stare, c'è paura, è inutile entrare su quel tasto.
1: I motivi ricercateli sempre nelle ultime due interviste di Saviano, capite?
0: Ecco, c'è paura, l'ha detto Saviano, e quindi, ma io già me l'ero immaginato che c'è paura di fare del male all'Inter, su questo non c'è dubbio.
1: Allora,
0: anche Chinetti è ne famiglia.
1: Lo so, tra l'altro Vito, aggiungo una cosa, Vito, oggi appena uscita la sentenza della Corte di Giustizia Europea, ovviamente a parte che ero in diretta alle 11, ero in diretta perché sto sostituendo Giulia fino a domani, questa settimana tutta quanta, e a un certo punto già da scrollare un po' tutti i siti, no? Sono andato su un sito che non vi dico quale, 1, 2, 3, 4, 10, 11, sostanzialmente questa notizia non è, te lo giuro Riccardo, non era riportata tra le prime 10.
0: No.
1: E come, quindi quello che dicevi,
0: oggi la sentenza, io guardavo Sky come se, la sentenza di Agnelli, nessuno ne ha parlato.
1: Oppure è una cosa importante, guardate,
0: si continua a parlare di Wimbledon, ci fa piacere, ma Wimbledon è passata una settimana. Wimbledon,
1: io faccio un appello, se c'è qualcuno che non è tifoso della Juventus che ci ascolta, anche anti-juventino se ci ascoltano, perché qualcuno secondo me c'è, ricordatevi che dovrete tutti, dovreste già da adesso ringraziare la Juventus, che ha subito storicamente la giustizia sportiva bizzarra, cervellotica e ingiusta, perché lo stiamo vedendo, e Andrea Agnelli che ha fatto questo ricorso, perché di questa cosa qui ne beneficeranno tutti quelli che sono tesserati per qualsiasi federazione. Ora noi parliamo di calcio, ma riguarda tutte le federazioni. Posso, al volo che dobbiamo dare la palla a Federico Rossi.
0: Spero che questa sentenza apra gli occhi anche alla nostra proprietà, nel senso che Andrea Agnelli è stato estromesso dal mondo del calcio perché per via di quella inchiesta e del discorso delle plusvalenze. Ecco, io con questa diciamo sentenza di oggi della Corte del Lussemburgo, io spero che anche la nostra proprietà
1: cambi un po' atteggiamento,
0: dai, atteggiamento e che possa reintegrare Andrea Agnelli, perché la Juventus ha bisogno di Andrea Agnelli.
1: Allora, siamo giunti al primo break, quindi palla a Federico Rossi, sto vedendo tanti messaggi, a tra poco anche ovviamente con il mercato.
2: Fuori di Juve.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Eccoci qua, caro Super Federico Rossi. Allora, vi spiego. Io mi chiamo Quintiliano Giampietro, lui si chiama Riccardo Gambelli, in regia c'è Federico Rossi. Vincenzo, ho fatto la trasmissione precedente, c'è un amico che mi scambia sempre per Vincenzo, eppure credo che non somigliamo, vabbè. Ciao amici, a proposito di Arbitropoli, la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione, ma adesso deve decidere il GIP. Magari si trova un GIP milanista. Enzo da Messina, con tutte faccine, è un messaggio ovviamente ironico. Io ti dico questo, guarda, al di là della tua ironia, che ci fa anche piacere, Enzo, qui non è una questione di essere milanisti, anch'io sono juventino, però io, sapete che ho fatto un'annata in Rai, ora non, vediamo il prossimo anno se mi rinnovano, non lo so, insomma, comunque ho fatto un'annata in Rai, ho parlato di tutte le squadre, non è che io ho fatto l'ultra della Juventus, ho detto le cose giuste che devo dire, come ho sempre fatto. Ognuno di noi ha una fede calcistica, anche i politici hanno una fede calcistica, però se tu sei un politico, se per esempio ricopri un ruolo istituzionale importante, magari la seconda carica dello Stato, non puoi assumere degli atteggiamenti da ultra, secondo me. Poi ognuno facesse quello che vuole, questo è un po' il discorso. Quindi quando tu scrivi magari un GIP milanista, potrà essere anche milanista, però magari nella sua professione, come giusto che sia, Riccardo, si comporta bene, perché un Santoriello dell'ex, che prima era alla procura di Torino, ma tu non mi puoi dire Santoriello, io sono tifoso del Napoli e sono anti-juventino, ma non ha detto sono anti-juventino quando parlo con gli amici sotto al bar, sono anti-juventino nel mio ruolo da magistrato, ma vi rendete conto, ragazzi, l'inchiesta Prisma, ecco perché dico ognuno ha la fede calcistica, ragazzi, ognuno di noi.
0: E Viola, che è archiviato adesso Roccopoli, che c'ha il gagliardetto dell'Inter,
1: ma secondo me è inopportuno per come la vedo io. Poi, ragazzi, ognuno facesse quello che vuole. Fede, mandiamo qualche amico da casa, vediamo un po' l'umore.
5: Buonasera, Luca da Grosseto.
1: Luca,
5: ma secondo me, se Malagò fosse davvero il nuovo che vuole essere, ci sono due cose che dovrebbe fare immediatamente: mandare via Viglione per il problema di Arbitropoli, le ultime intercettazioni a caso chiuso, diciamo così, fanno capire che c'era la pressione e c'era forte, e Viglione era al corrente di tutto e anzi faceva quello che doveva fare per la sua squadra del cuore. Seconda persona da mandare a casa è Chinè, per il fatto di Andrea Agnelli arriva bene, perché uno che fa un errore grave come quello che ha fatto Chinè, in tutte le aziende del mondo uno che fa un errore grave così va mandato via, fa perdere la faccia alla FIGC e a mandarlo via. Quindi se Malagò vuole davvero sembrare, fare quello che vuol sembrare, scusate, le deve mandare via.
1: Guarda, ti dico, grazie intanto, secondo amico scheda Grosseto, io ne parlavo prima a microfoni spenti con Riccardo, quando tu diventi presidente di un contesto importante come può essere per esempio la Federcalcio, bisogna stare calmi. Sono sicuro io, e mi è stato detto una persona che conosce Malagò, che Malagò farà le sue scelte, però non può adesso appena, cioè non è che Malagò è stato eletto il giorno dopo, Viglione via, Chinè via, questi andranno via, oppure Chinè credo di sì, credo che abbia le valigie pronte già da tempo, credo, Viglione, mi hanno detto, al limite gli daranno un altro ruolo, però non può, credo che non possa rimanere come responsabile dell'ufficio legale / segretario sostanzialmente della Federcalcio. Da quello che mi hanno detto, peraltro, pare che lui avesse un peso in alcune componenti federali, mettiamola così. Vai Fede.
6: Luigi da Udine. Luigi, io voglio esprimere il mio massimo sdegno per la giustizia italiana, perché si dimostra quello che è. Per le leggi in Italia per gli amici si interpretano e per i nemici si applicano, come è successo a noi, anche su illazioni o su supposizioni. Invece questi qua se la passano sempre liscia, non ci sono intercettazioni, non ci sono prove, non c'è niente, non c'è mai niente, sono dei santi in terra, devono fare santa, non dico il nome.
1: Ma pensavo dicessi Santarelli.
6: Vergogna, e spero che Agnelli faccia causa alla FIGC, a tutti quelli che deve, e li mandi a Remengo questi buffoni.
1: Calma e sangue freddo, perché anche caldo, ragazzi, non vi agitate, io vi capisco, siete nervosi, siete agitati, siete arrabbiati, già questo è un passo avanti, che non significa, sì, è una vittoria di Agnelli, giustamente come ha detto Riccardo, ma una vittoria per tutti. La giustizia sportiva, ma non solo calcistica, per giustizia sportiva si intende quella riguardante tutte le discipline, cioè tutte le federazioni, cioè il presidente di una federazione se ha una controversia giudiziaria con un tesserato non può lui nominare giudici che poi devono decidere sui suoi avversari, primo. Secondo, sulla carta attualmente questi stessi giudici dovrebbero, anche nel caso in cui fosse sotto processo, dovrebbero, pensa Riccardo che controsenso, dovrebbero questi giudici nominati dal presidente della federazione nel caso ci fosse una controversia, giudicare anche il presidente della nominati. Ma tu ti rendi conto? Ma veramente, non sto scherzando, è vero, eh?
0: Ci vuole un giudice terzo, dai, un giudice
1: ma è proprio la legge, cioè è proprio una cosa, è l'ABC della giustizia, un giudice terzo, e quindi è un altro passo che sarà fatto inevitabilmente. Ciao Quintiliano, purtroppo la sentenza della Corte di Giustizia Europea è una vittoria di Pirro per noi, è inutile pensarci, andiamo avanti e facciamo una squadra come si deve. Saluti da Antonio. Che dobbiamo fare una squadra come si deve, non c'è dubbio, che dobbiamo andare avanti, non c'è dubbio, però dobbiamo parlarne perché la notizia di oggi è la sentenza, quindi giornalisticamente la notizia di oggi è la sentenza, a meno che non mi dicano la Juventus ha acquistato non so chi. Questo è, vai Fede.
7: Ciao Quintiliano, Renato da Genova.
1: Renato,
7: io sono molto soddisfatto di questa sentenza della giustizia europea, però allo stesso tempo ho notato che, forse perché la notizia è arrivata improvvisa, ancora molti non sono stati in grado di studiarsela bene, però sugli organi di informazione nazionale, sia di cronaca che sportivi, non le è stato dato un grandissimo rilievo, alcuni addirittura l'hanno taciuta, altri un trafiletto, insomma siamo sempre le solite. E io temo che questo dipenda anche dal fatto che la Juventus non ha un presidente, un vero presidente, perché a quel punto John Elkann potrebbe dedicarsi alla Exor e lasciare che tutte le beghe le sbrigasse un vero presidente juventino. Ciao.
1: Credo che fosse d'accordo anche il tuo cane, da come ha abbaiato, mi pare, Renato. Comunque sono contento che finalmente hai un po' di ottimismo, però hai ragione, questo è il solito discorso, che la narrazione quando riguarda la Juventus è in un modo, quando riguarda le altre squadre, soprattutto una, è diametralmente opposta. Vi ricordo sempre che la questione plusvalenze, prima ancora che iniziasse l'inchiesta, uscirono non so quante intercettazioni e c'era un giornale che titolava con le intercettazioni, a mo' di sentenza. Io lo ricorderà Riccardo, no? Io ho fatto mille pezzi, credo, per quella questione lì. Invece adesso l'unica cosa che ha detto su Arbitropoli, già da una settimana, quindi lo sapevano già, perché tu sai benissimo, Riccardo, che le intercettazioni escono perché qualche giornalista ha amici nelle procure. Loro già hanno detto, non lo nomino questo giornale, ma avete capito, già una settimana, 10 giorni fa, sarà tutto archiviato. Erano proprio sicuri al 100%, Riccardo, capisci? Certo. Nonostante Ascione ancora fosse intenzionato a procedere, perché dopo le ultime cose che sono uscite fuori, lui ha detto no, ci sono tutti i presupposti per rinviare a giudizio Rocchi e compagni, invece poi si è archiviato tutto. Ragazzi, io non è che sperassi a chissà cosa, però credo sempre che ci sia un limite. Purtroppo qui il limite non esiste. Invece c'è la questione, esiste sicuramente l'affare che sì, e come vi dicevo, sembra insomma che continuino a crescere le possibilità di vederlo alla Juventus. Sempre Sport Mediaset dice che si avvicina, che sì, ovviamente a parametro zero, sul versante relativo all'ivoriano ci sono segnali positivi, la trattativa potrebbe presto entrare in una fase ancora più concreta, il giocatore rappresenterebbe un rinforzo importante per la mediana grazie alla sua esperienza e alla capacità di abbinare fisicità e qualità. Quindi Riccardo, potrebbe essere, diciamo così, che sì, potrebbe, usiamo il condizionale, essere il primo colpo, diciamo, di livello del duo Carnevali-Massara, no?
0: Sì, si è detto prima, è un giocatore ancora integro fisicamente, grande personalità, qualità e quantità, chiaramente non è un regista nemmeno lui, però è una vera mezzala, è una vera mezzala che insieme a Thuram, se Thuram riacquista il 100% della condizione, perché quest'anno il ragazzo ha avuto dei seri problemi anche fisici.
1: È tornato col problema al ginocchio, no? Ha letto?
0: Certo, cioè, ancora non si sa appunto per quanto ne avrà. Insieme a Tura anche sì, è un regista vero nel mezzo che spero arriverà. E insomma comincia a fare, e poi con McKennie ha fatto un gran mondiale, merita assolutamente tutte le nostre attenzioni anche per l'anno prossimo. E anche Locatelli come panchinaro, spero, a quel punto diventa un centrocampo di valore.
1: Di un certo livello. Allora leggo su tutto Juve. Gambelli due punti, contento per Andrea Agnelli, mercato serve gente con fame, basta Colomani. Ti ci rivedi in questo titolo del nostro collega e amico Daniele Petroselli, quello che ha detto poco fa?
0: Ma è in real time, tempo reale?
1: Sì, sì. Ecco, sì, grande Dani, un applauso a Dani.
0: È quello che ho detto prima, certo. Basta con Colomani.
1: Però per dirti che noi siamo bravi a fare titoli, Riccardo, sì. Non come certi giornali che fanno dei titoli, poi le vai a leggere e non c'è scritto
0: anche
1: nulla.
0: Anche con foto, quindi
1: sì,
0: vedo.
1: Ancora dobbiamo mandarli agli altri, vabbè,
0: chi è il giornalista che devo ringraziare?
1: Daniele.
0: Grazie Daniele,
1: grande
0: per questo
1: Dani,
0: articolo
1: Dani,
0: in tempo reale.
1: Grande Dani, vai Fede, siamo sul pezzo.
8: Ciao, quindi ciao anche al tuo ospite che sento con molta dovizia.
1: Grazie Carmelo.
0: Grazie Carmelo.
8: Guarda, io la penso un po' diversamente da te, perché il TV Martinez è arrivato in finale e loro te la faranno pagare quando tu lo volessi ancora, perché è inutile. C'è anche Colomani. Che ci chiami a fare ancora il Paris Saint Germain? Stanno giocando il gatto col topo. Se io sento ancora Colomani, finirà che spengo anche la radio, perché non se ne può. Ci sono tantissimi giocatori. Sto Sorlot che viene, non lo so, alternativa, Kramaric, Embolo. E ci sono tanti algerini, senegalesi, ma la Juve sembra che ci sia solo un giocatore. Questo
1: hai ragione.
8: Non lo so se
1: allora Carmelo, grazie, no. Intanto sono d'accordo con te. Per quanto riguarda il discorso, sembra che ci sia un solo calciatore. È vero, Riccardo. Io troppo tempo si sta perdendo dietro a Colomani, ma non ce l'ho con... Attenzione, ragazzi, altrimenti sembra che io ce l'abbia con Colomani. Detto che a me non fa impazzire, ma magari come seconda opzione, e tra l'altro lui è molto duttile lì davanti, sì, però 40-45 milioni, per quanto mi riguarda, sono una follia.
0: Una follia, un giocatore che non ha dimostrato niente. Sì, è un buon giocatore, ma non è quel fuorilase, non fa la differenza. Ecco, questo io dico, è un giocatore che non fa la differenza. Premetto, è difficile in questo momento trovare un centravanti che venga alla Juve e che possa fare differenza, che ha grandi centravanti se li tiene oppure se le fa pagare cifre stratosferiche. Se un Colomani chiedono 40, mi posso immaginare cosa possono chiedere per dei centravanti più forti. Quindi però ecco, incaponirsi su Colomani quando poi sul mercato si possono trovare. E Massafra è bravo in questo a trovare, i talenti, come ha fatto con la Roma, con Malen. Spero che lo faccia anche nella Juventus.
1: Infatti io l'auspicio, infatti Riccardo, lo dico sempre ogni giorno, no? Detto che si stanno trattando questi nomi, per qualsiasi ruolo vale, ora parlavamo di attacco con Colomani, però la speranza mia, l'auspicio, devo dire che ce l'aspettiamo, che Massara proprio questo faccia,
0: esatto.
1: Porti un calciatore poco reclamizzato, poco sponsorizzato, poco citato,
0: che
1: magari tu vai al Manchester, vai al Chelsea che ha 3.000 calciatori in esubero e trovi un calciatore scontento. McTominay al Manchester United ha fatto la fortuna del Napoli, è stato il miglior centrocampista della Serie A dello scorso anno.
0: Malen ha portato la Roma
1: in maniera stratosferica, l'ha aiutata, insomma, ha segnato tantissimi gol. E quindi bisogna cercare anche questi profili.
0: Bisogna trovare questi profili.
1: Io credo che esistano. Ecco,
0: non insistere col Paris Saint Germain, che ormai è diventato un muro contro muro. E non capisco come un uomo di esperienza come Carnevali.
1: Hai ragione.
0: Un uomo Carnevali, che è un grandissimo dirigente, conosce il calcio italiano perfettamente, e non italiano, anche europeo, insista con questo Colomani quando non si sta parlando di Cristiano Ronaldo, di Tevez o di Pepita.
1: Ecco. A meno che, Riccardo, guarda, hai detto bene, mi stupisco un po' come un uomo esperto, dirigente esperto come Carnevali, a meno che Riccardo
0: sia un bluff.
1: bravo, bravo, dice ok, io sto su questo calciatore, vado avanti, vado avanti, ma sotto traccia magari Massara sta trattando un altro calciatore.
0: No, ecco, magari
1: potrebbe,
0: ecco,
1: essere una, un'ipotesi.
0: Ci ho pensato anch'io e potrebbe essere un bluff che stanno deviando, diciamo, le idee della gente e stanno puntando invece su altri profili. Credo, spero che sia così, perché insistere con Paris Saint-Germain per Colomani per 40 milioni io penso sia una follia.
1: Troppo,
0: si
1: troppo.
0: Ripeterebbe il secondo caso Openda, 40 milioni di
1: anche
0: distatti.
1: Se Colomani qualcosina ha fatto,
0: no, scherzo,
1: da noi l'ha fatta vedere,
0: era una battuta.
1: Allora, ha parlato Dibu Martinez, non ovviamente di mercato, però capite come è concentrato, è proprio argentino. Lui ha detto rispetto alla vittoria contro, ovviamente contro l'Inghilterra, l'abbiamo giocata come una semifinale, esattamente come la partita contro la Croazia, abbiamo giocato con il coltello tra i denti, con determinazione. Ecco, questo termine mi piace. Sapevamo che per i tifosi era una partita speciale, ma per noi era una semifinale. Dobbiamo goderci questo momento. Arrivare in finale ai mondiali è difficile, laurearsi campioni lo ancora di più, è quasi impossibile. Ora è il momento di godersi l'attimo e poi prepararsi per la finale. Ma fategli una domanda di mercato anche voi, no? Colleghi giornalisti, fategliela una domanda di mercato. Ci state in questo periodo? Pensa, Riccardo, che Dibu Martinez è la seconda finale consecutiva del mondiale, secondo mondiale consecutivo, uno l'ha vinto parando un rigore, non solo salvando il risultato proprio con Colomani. Ricorderai che Colomani si divorò un gol gigantesco al 92esimo, erano tutti pronti per esultare, sarebbe stato il gol del successo, ipnotizzò Colomani, parò, ieri andarono ai rigori e lui parò anche un rigore.
0: Sì, ma ieri è stato un karakiri dell'Inghilterra. Questo è il classico esempio.
1: Tuchel.
0: Questo è il classico esempio di quando una squadra si snatura, perché l'Inghilterra ieri sera si è snaturata, perché l'Inghilterra nel suo DNA era quello di, con gli uomini che ha, era quello di attaccare. Si è visto subito che non potevano reggere la pressione degli argentini tutti in difesa. Se l'Inghilterra continuava a fare la sua partita, andava in finale sicuramente. Invece quella follia di chiudersi tutti dietro.
1: Bravo. Cosa ti ho scritto io, Riccardo, durante la partita? Non solo pareggeranno, ma faranno anche il secondo gol.
0: Ma non c'era dubbio.
1: Tu puoi anche gestire, no? Ma gestire una cosa, metterti dietro sostanzialmente. Lasciare l'iniziativa a una squadra come l'Argentina è un suicidio tattico.
0: Dove c'hai giocatori tecnici? Se invece l'Inghilterra continuava a fare il proprio gioco, che è quello soprattutto sulle fasce, li avevano messi in crisi con quei due esterni, e invece anche gli esterni non salivano più. Quindi è stato un karakiri mostruoso. Io fossi l'allenatore dell'Inghilterra, davo le dimissioni immediatamente.
1: Non so se la Federcalcio, è stato veramente un suicidio. Tra l'altro, ieri mi è arrivato un messaggio di un amico, mi ha scritto: ma Nico Gonzalez sembra un altro calciatore. Allora, Nico Gonzalez,
0: quell'amico Nico Gonzalez, io.
1: Sì, lo so, in realtà, Riccardo, lui ha fatto bene anche all'Atletico Madrid. Poi si è infortunato.
0: Allora, è l'unico giocatore che è ancora nostro che proverei, lo riproverei, no, a
1: Spalletti
0: Torino.
1: Lo terrebbe, attenzione.
0: Certo che lo
1: Spalletti
0: vorrei.
1: Lo terrebbe, però c'è, ecco, visto che facciamo questo ping pong tra giustizia sportiva e ovviamente mercato, perché allora l'accordo iniziale tra la Juventus e l'Atletico Madrid è stato 1 milione, prestito da 1 milione con 32 al riscatto al verificarsi di determinati eventi, cioè tot numero di presenze. L'Atletico Madrid, a prescindere dall'infortunio che ha subito l'argentino, non avrebbe fatto comunque scattare l'obbligo, in modo tale da ribussare alla porta della Continas e dire ok, mi interessa di nuovo, però invece di 32 loro vogliono dare 24-25. La Juventus ha detto calma, ok, 32 no, ti faccio uno sconto, ma almeno 28-27.
0: Sì,
1: e ma quindi stanno ragionando su queste cifre.
0: Sicuramente resta a Madrid.
1: Dice, perché lui vuole restare a Madrid, perché ha la stima dell'allenatore, che è suo connazionale, peraltro si è trovato bene.
0: Però ecco, questo mondiale l'ho visto bene, ecco, molto molto bene. Poi è anche vero che
1: il contesto.
0: È anche vero che quando quei giocatori indossano la casacca argentina diventano tutti forti, è una loro caratteristica da sempre.
1: Allora, abbiamo avuto con Vincenzo prima l'avvocato Spallone, ve lo ricordo, quindi potete andare anche su Tutto Io e Bianco la News a leggere. Ha detto che secondo lui potrebbe essere, l'avvocato Spallone molto esperto di diritto sportivo, Riccardo, potrebbe essere, secondo lui potrebbe essere annullata anche la squalifica, anche se poi Agnelli comunque l'ha subita l'inibizione. Allora andiamo con qualche audio, vai Fede.
9: Buonasera Quintiliano e buonasera al signor Gambelli.
1: Signor Gambelli,
9: Riccardo, per tifoso personalmente io non mi sono mai fatto incastrare mentalmente dall'attesa di questa sentenza. Certo, tra tifosi se ne è parlato, straparlato, e ci mancherebbe altro, speriamo qua, speriamo là, però tutto sommato ci hanno spiegato spesso e volentieri che in realtà, anche se fosse stata questa la sentenza, per la Juventus non sarebbe cambiato nulla, mentre invece magari sarebbe stato importante per il nostro presidente, al quale auguro veramente di usare questa sentenza per rifarsi in tutti i modi possibili e immaginabili, in tutti i modi possibili e immaginabili. Per quanto riguarda la nostra squadra, adesso noi ancora ci avveleneremo molto con questa farsa degli arbitri e tutto quello che c'è intorno. Quindi abbiamo da una parte la consapevolezza, l'aver preso atto dopo tanto tempo d'attesa, che questa sentenza per noi non cambia niente. Gli arbitri, verrà tutto quanto buttato lì nel secchio. Che cosa c'è rimasto? Soffrire prima di poter rivedere questa benedetta squadra finalmente forte. Questo c'è rimasto. Mamma mia ragazzi, saranno tempi veramente duri.
1: Vabbè, c'è un po' di difficoltà, grazie intanto Gabriele, poi chiamalo Riccardo, altrimenti sembra Riccardo, che gli dai del vecchio chiamandolo signor, no? Poi insomma non è tanto vecchio, ve lo assicuro. Allora, tra poco, perché sono le 20 e quindi dobbiamo dare la palla alla linea a Federico Rossi, parleremo di mercato, un giudizio glielo chiederemo su questa sentenza della Corte di Giustizia Europea, a Lorenzo Caprile, che è il nostro collega di Tutto Sport.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
10: Ciao Nicola, San Maurizio. Se la giustizia sportiva rispetto a quella ordinaria viaggiano su due binari completamente diversi e quindi c'è stata un'archiviazione per quanto riguarda la giustizia penale, mentre c'è il giudice federale leggerà le carte e diciamo che dà una multa all'Inter, diciamo così, no? Anche se secondo me archiverà anche lui, ma facciamo quel caso che dà una multa all'Inter. L'Inter, arrivando diciamo tra virgolette di nuovo la sentenza di Agnelli, può andare al TAR a ribaltare tutto e non prendersi neanche la multa?
11: Ciao ragazzi, Danilo. Allora, dopo la sentenza di oggi della GUE, sento tanto entusiasmo in giro da parte di tifosi della Juventus. È l'anno zero, finalmente abbiamo vinto. Andiamo a vedere le ripercussioni a livello sportivo sulla nostra Juventus. Allora, non riavremo indietro i nostri scudetti. Lo scudetto di cartone rimarrà all'Inter, che rimane prescritta per Calciopoli. Viglione, che è uno dei maggiori responsabili del malfunzionamento della giustizia sportiva, rimarrà al suo posto, anzi probabilmente verrà promosso a direttore generale della FIGC. Agnelli non tornerà alla Juventus e la Juventus non otterrà nessun tipo di risarcimento.
12: Domenico da Bari. Per quanto riguarda la questione di plusvalenze, secondo me, do un'opinione da avvocato, la Juve è stata punita per le plusvalenze perché aveva posto in essere più plusvalenze nei confronti di più squadre, quindi è stato punito il sistema delle plusvalenze. Le altre società con cui ha fatto le plusvalenze hanno fatto una singola plusvalenza con la Juve. La Juve ne ha fatte diverse con più squadre.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, vi do non una notizia, perché si chiama notizia quando c'è l'ufficialità, ma un'indiscrezione pesantemente, diciamo, veritiera, cioè tutto Mercato Web, barra tutto Juve, quindi la nostra famiglia, è una notizia nostra, diciamo così. La Juventus è molto vicina a Selik, che è l'esterno destro turco della Roma, che è in scadenza con la Roma. Si sapeva già che avesse dei problemi per il rinnovo. La Juventus in realtà lo aveva puntato già durante l'era Comolli, presumo che ci sia tornato sopra, e Massara, che è stato direttore sportivo della Roma, penso che abbia fatto, diciamo così, abbia fatto, ripeto, ancora non esistono firme, ma Selik molto molto vicino alla Juventus, secondo me un buon profilo come esterno destro, alternativa, può giocare a 3, a 4, può giocare anche esterno di centrocampo alcune volte, insomma è uno d'utile, non è un fuoriclasse ovviamente, ma secondo me in una rosa ci può e forse ci deve anche stare. Guardate che vi dico. Allora, tra una notizia, una indiscrezione di mercato e l'altra, noi lo ringrazio per essere con noi, perché so che sta lavorando, sta dedicando questi 10 minuti proprio a Radio Bianconera. Lorenzo Caprile, buonanotte. Lorenzo Aprile, stavo pensando a Caprile il portiere, perché ieri mi hanno fatto il nome di Caprile come ipotesi, no, come ipotesi, caro Lorenzo Aprile di Tutto Sport. Ciao. Ieri mi hanno fatto questo, mi hanno detto attenzione, Caprile potrebbe essere, dico vabbè, siccome con tutti questi nomi sto andando nel pallone, io mi chiedo come fate a occuparvi di mercato, no scherzo dai. Ciao Lorenzo innanzitutto.
13: Ciao a tutti, buonasera.
1: Allora Lorenzo, oggi tu fai un pezzo, tra l'altro al di là della rima, Pellegrino è vicino, quanto vicino questo ragazzo, questo giocatore alla Juventus?
13: Molto, c'è l'accordo già con l'entourage del ragazzo, ma non è mai stato un problema l'accordo, perché sono stati i suoi stessi agenti a proporlo alla Juve in tempi non sospetti, e quindi l'intesa per l'accordo con la Juve c'è. Si parla di un quinquennale a 2 milioni poco meno. E qual è il tema adesso? Che ovviamente le due squadre devono trovare la formula, certo, per l'affare. E la Juventus, che nei giorni scorsi ha fatto grandi passi in avanti con il Parma, in questo momento ovviamente sta portando avanti parallelamente la trattativa per Colomouani.
1: Esatto.
13: E l'ultima offerta della Juventus, se si parla di 37 milioni più bonus per arrivare a 40 più una percentuale sulla ricompra, starebbe facendo tentennare il Paris Saint-Germain. Quindi è chiaro che in questo momento, se il Paris dovesse effettivamente aprire questa formula, la Juve metterebbe in stand-by momentaneamente per qualche giorno la trattativa per Pellegrino, per fiondarsi su Colomouani. Sono due trattative che la Juve vuole fare parallelamente e distintamente, le vuole fare tutte e due, le vuole chiudere tutte e due. Col Parma appunto si deve trovare la formula, perché il Parma ha bisogno di sbloccare il mercato, vuole la cessione a titolo definitivo, mentre invece la Juventus chiaramente preferirebbe caldeggiare il prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato.
1: Scusami.
13: Una situazione da monitorare, sono due fronti molto caldi.
1: E quindi sintetizzando, non è escluso che il prossimo attacco della Juventus, seppur alternato, rinnovato, potrebbe essere Colomouani. Pellegrino, ti passo Riccardo, il nostro...
0: Ciao Lorenzo, sono Riccardo Gambelli, ciao. Senti,
13: buonasera.
0: Ciao, volevo chiederti, secondo te dei giocatori in rosa attualmente e che la Juve vorrebbe vendere, quali sono quelli che hanno più possibilità di lasciare Torino?
13: In questo momento è difficile dirlo, perché non, il problema della Juventus è che ha diversi esuberi che non hanno mercato.
0: Esatto.
13: E quindi questo è un problema importante, del problema che sta bloccando fondamentalmente il mercato della Juventus in entrata. Arriveranno i 20 milioni di Moremovic, che non è ovviamente tesserato Juve, ma la Juve conserva il 50% sulla ricompra. Arriveranno quindi 20 milioni che comunque saranno utilizzabili per il mercato. La Juve deve capire dove metterli subito, quindi se su Colomouani o Pellegrino. Dipenderà dalla risposta del PSG a questa nuova formula che la Juventus ha proposto. Per rispondere alla tua domanda, ovviamente parlando di attaccanti, Openda paradossalmente, dal momento che la sua stagione alla Juventus è stato un encefalogramma piatto, perché ovviamente non ha mai dato segnali, a differenza di David che qualche buona partita, pochissime, ma l'ha giocata, Openda a mercato, e quindi potrebbe essere ceduto in prestito a mercato in Liga, in Bundesliga, quindi è una situazione monitorale. E per quanto riguarda invece David, in questo momento non ci sono acquirenti, come non ci sono per Cup Miners, come non ci sono per Rugani, mamma per tanti mia. esuberi, quindi fondamentalmente la speranza della Juve è che con la fine del mondiale, insomma, possano intensificarsi i contatti per quei giocatori che non fanno più parte del progetto.
1: Infatti questo è un punto molto molto importante. Invece, per quanto riguarda sempre le ipotetiche entrate, se tu dovessi fare tra virgolette un pronostico, è più plausibile che arrivi Dibu Martinez o che sì o entrambi?
13: Questo purtroppo non ho la palla di cristallo. Il Dibu Martinez sappiamo che ha già un accordo con la Juventus, è la prima scelta della Juventus per la porta, ma c'è da quagliare fondamentalmente con le richieste della Aston Villa, che in questo momento continua a sparare alto, a chiedere 10 milioni e non i 6-7 che sono l'incidenza bilancio del Dibu Martinez. Una cosa è certa: non possiamo aspettarci a fondi prima della fine del mondiale.

0: la firma, però poi magari anche la presenza di Massara, con il quale hanno vinto lo scudetto nel Milan, potrebbe essere, diciamo così, un motivo in più per.
1: Sicuramente Massara ha ottimi rapporti con l'entourage del ragazzo e con lo stesso ragazzo, quindi chiaramente nella trattativa un ruolo può averlo, però poi quello che muove il mondo sono i soldi, quindi
0: Certo.
1: fondamentalmente ci sarà da fare in modo che sì, se vuole effettivamente venire alla Juventus come sembra, perché lui ha persone vicine, suoi cari, continua a parlare della Juventus come la sua futura squadra. Bisogna vedere fondamentalmente se sarà disposto ad accettare un ingaggio alla Locatelli o alla McKennie, non di più. C'è il
0: Certo.
1: tetto di Yıldız che non può essere sforato, quindi lui partiva da una richiesta di 8 milioni, quegli 8 milioni la Juventus non li darà a nessun giocatore salvo Lamine Yamal, quindi è da escludere assolutamente che possano
0: Certo.
1: dare più soldi di Yıldız a qualunque giocatore.
0: Immaginiamo le ultime due, Riccardo. Se hai un'altra domanda, e poi gliene faccio una secca io.
2: La
0: Allora.
2: pista Goresca è già stata abbandonata o è sempre in auge?
1: No, è un profilo che la Juventus valuta, non è una primissima scelta perché Spalletti non è convintissimo delle sue caratteristiche, soprattutto in termini di passo. E poi anche qua parliamo di un giocatore che chiede tantissimo in termini di ingaggio,
0: Soldi, sì.
1: anche più di che sì. Quindi, e soprattutto ragazzi, non ci dimentichiamo che se non esce nessuno a centrocampo della Juve e parlo di una cessione di un big, è veramente difficile credere che riescano a bloccare questi giocatori. E con Thuram infortunato, che è uno dei pochi asset spendibili sul mercato, la Juve non naviga proprio in un bel mare, ecco.
0: Esatto. A proposito di asset, hai citato, perché questa era la domanda, Thuram, altri due, chiamiamoli asset importanti della Juventus, tra virgolette cedibili, sono Bremer e non si parla più di Cambiaso. Dei tre, secondo te, alla fine chi verrà ceduto? Chi potrebbe essere ceduto?
1: Allora, partiamo dal presupposto che Cambiaso, salvo qualche sondaggio appunto di Barcellona, Chelsea-Inter, in questo momento non ci sono discorsi aperti, nessuna trattativa. E poi non ci dimentichiamo che la Juventus a sinistra, se vendesse Cambiaso, dovrebbe prendere due se non tre giocatori, perché è andato via Kostic, Puczka, che era una delle possibilità che si era paventato con Spalletti, cioè la possibilità di promuovere Puczka in prima, è stato ceduto al Genoa nell'affare Hecator.
0: Caballa
1: Quindi in
0: andrà
1: questo momento
0: via o no? Presumo, e
1: Caballa
0: quindi a
1: assolutamente da
0: sinistra.
1: qualche parte lo piazzeranno e quindi diciamo che Cambiaso in questo momento mi sento di escluderlo. Poi è chiaro che se arriva un club di qualunque entità, mette sul piatto 40 milioni, la
0: Certo.
1: Juventus lo cede subito, però diciamo che è molto difficile. E lo stesso discorso vale per Bremer. Bremer ha una clausola rescissoria valida per l'estero da 58 milioni e valida anche per l'Italia, è una clausola a 360 gradi, ma non ci sono in questo momento club disposti a pagare quella
0: Questa
1: cifra. C'è il
0: cifra.
1: Bayern Monaco che ha fatto sondaggi, ma potrebbe offrire una cifra molto inferiore. Il ragazzo comunque vuole restare alla Juventus, lo ha fatto trapelare tramite i suoi agenti e quindi anche lui mi sento di escludere che possa partire.
0: La notizia del giorno è ovviamente la sentenza, o meglio il parere vincolante, per essere precisi, dell'avvocato della Corte di Giustizia europea. Ce l'aspettavamo sostanzialmente, Lorenzo, no? Alla fine, questa vittoria di Agnelli che gioverà, cioè rivoluzionerà la giustizia sportiva.
1: Beh sì, assolutamente, ma diciamo che come dicevi giustamente tu era un qualche cosa che ci si aspettava, ecco, e poi è chiaro che tra l'aspettarselo e vederlo poi
0: Verificarsi,
1: carta,
0: certo.
1: certo, ce ne passa. Comunque sì, è chiaramente una vittoria, una grande vittoria per Agnelli.
0: Esatto. Grazie mille Lorenzo, buon lavoro.
2: Ciao,
0: Grazie.
2: ciao,
0: Grazie a voi,
1: grazie.
0: buona
1: Grazie
0: serata.
1: a
0: Grazie a
1: te.
0: te, grazie a Lorenzo. Vedi, insomma, caro Riccardo, molto concreta la pista Pellegrino. C'è il discorso con Romani. Io ho tanti soldi, mamma mia, 37 più bonus per arrivare a 40. Io lo dico
2: Che ti
0: subito,
2: dico?
0: per
2: Che ti
0: me
2: dico?
0: sono tanti, però ragazzi, loro
2: Non
0: sono
2: so
0: più
2: che
0: bravi di
2: dirti.
0: noi sicuramente a fare questo mestiere. Noi giustamente diamo dei giudizi, dei pareri, abbiamo
2: Sicuramente Spalletti è favorevole perché se no non andrebbe,
0: beh, non
2: se no non,
0: insisterebbero
2: ma
0: così
2: non
0: tanto.
2: mi sembra il tipo di
0: Però,
2: centravanti
0: no,
2: che
0: c'entra,
2: prediligerebbe
0: secondo me
2: Spalletti.
0: lui non lo schiererebbe 9, perché lì davanti può fare un po' di tutto, secondo me, però staremo a vedere, dai. Allora, c'è un amico, Luciano d'Arezzo, non so se tu conosca, dice: per favore, Quinti, chiedi all'amico Gambelli di tirarmi su di morale, dandomi fiducia sul futuro della nostra Juve. Mamma mia, che compito arduo.
2: Ma cioè, non io

0: Ringrazio, ma quella fiducia,
1: vorrei, ma non posso.
0: Quella fiducia vorrei averla anche io. È un momento difficile, soprattutto per il calciomercato, perché come si è detto fino adesso, se non vendiamo non possiamo acquistare, e vendere questi giocatori che abbiamo adesso, come ha detto anche il collega di Tutto Sport, è dura. È molto dura. Io speravo sinceramente di vedere un David che esplodeva ai mondiali e che magari qualcuno ce lo portava via. Invece così non è stato. Anzi, il mondiale, la vetrina del mondiale ha peggiorato, secondo me, la sua situazione.
2: Esatto.
0: Quindi è un problema. Io spero, e ho grande fiducia in Massara e Cannevali, ma veramente,
2: sì, infatti, per forza
0: che trovino dei profili, come dicevo prima, la Malen come il profilo, l'oggetto che sembra misterioso e che poi in realtà si rivelerà un grande giocatore come è stato Malen. Ci vuole questi profili qui, un grande scout, perché se no altrimenti è dura. Io ti dico la verità, rivedere ora, dopodomani c'è la prima amichevole, rivedere qualche giocatore che si ripresenta con la maglia della Juventus mi viene un po' di ulcera, però
1: lo so.
0: Però in questo momento
1: sono ancora della Juve,
0: però in questo momento è la realtà, e però spero che i nostri dirigenti da qui alla prima di campionato, che è il 23 agosto col Frosinone,
2: da qualche colpo bisogna farlo,
0: ma sicuramente qualcosa arriva, quindi fiducia, ragazzi, fiducia.
2: Allora, Simone, buonasera Quinti, ma visto il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea sul fatto che la FIGC non poteva eleggere il giudice, allora chi ne dovrebbe essere rimosso all'istante e metterne
0: ma
2: uno
0: non da ora.
2: No, aspetta Simone, calma, non è che adesso va ritroso la legge, la legge, insomma, la regola, se passerà, si farà da adesso in poi, altrimenti dovrebbero restituirci probabilmente uno scudetto, restituirci 10 punti, restituirci 200 milioni, non lo so. Tra l'altro aggiungo, ragazzi, ricordatevi che c'è sempre questa sentenza, questo ricorso di Giraudo, che se dovesse essere accolto lì, veramente, volendo Giraudo, farebbe piangere la Federcalcio sotto il profilo meramente economico, perché non possono restituirgli altro. Ciao ragazzi, al netto della soddisfazione per Andrea Agnelli e Giraudo no, arriva bene, sbagli, siccome era la questione plusvalenze, Giraudo è un altro discorso, il ricorso che ha fatto relativo a Calciopoli, non confondiamo. Arriva bene, siccome era amministratore delegato della Juventus nel periodo in cui ci fu la questione plusvalenze, entrambi hanno fatto, insieme ad Andrea Agnelli, il ricorso. Ma al di là che forse d'ora in avanti sarà più difficile punirci, ad, non ti dico quello che ha scritto il nostro amico, a noi della Juve, a caso, diciamo così, a noi della Juve, cosa ci viene in tasca, Daniel non viene a noi, non viene. Secondo me qualcuno ha un po' confuso, qui alla Juventus non viene in tasca nulla, detto che Andrea Agnelli e arriva bene possono chiedere risarcimento, l'avvocato Spallone, io non a crederci, lui è un tecnico, un avvocato di diritto sportivo, dice che addirittura potrebbero togliergli la squalifica, ma io sono più per il discorso di risarcimento pecuniario. È una questione di rivoluzione proprio della giustizia sportiva, che non riguarda ovviamente solo la Juventus, Daniel, quindi non è che a noi ci viene in tasca qualcosa. Ecco perché leggo qualche post come se fosse una vittoria. La Juventus, tra l'altro, aggiungo, ahimè, ha patteggiato per la questione plusvalenza e di conseguenza non c'entra nulla. Questa è una questione privata di Andrea Agnelli, ex presidente, e arriva bene, ex amministratore delegato della Juventus in quel momento lì, che poi alla fine la questione plusvalenze causò di fatto l'azzeramento del CDA presieduto dallo stesso Andrea Agnelli. Vai Fede.
3: Ciao Luca da Siena.
2: Luca.
3: Ma dunque, allora, per quanto riguarda l'aspetto Inter non mi stupisco più di niente, quindi lascerei sinceramente perdere ogni speranza
2: che
3: qualcuno faccia qualcosa, perché si perde solo te. Mentre invece per il discorso mercato, penso che vista la situazione dei tantissimi calciatori di cui la Juventus deve fare cessioni, io penso che una squadra competitiva, parecchio competitiva, ci voglia minimo due stagioni, perché in questa fase purtroppo i Carnevali e il Massara, che sono maghi, e ce n'è troppi di calciatori, perché poi si è smesso di parlare anche di Obmagnez, e ormai se ne parla di nessuno, perché quello c'è, cioè, un calciatore andrebbe venduto, solo è stato comprato a 60 milioni. Il risultato dell'ammortamento, insomma, quindi io penso ci voglia un po' di calma. Per quanto riguarda il portiere, la penso nel Riccardo, preferirei Vicario, un portiere italiano, e ricostruire la squadra su calciatori italiani. Questo per me sarebbe molto importante e fondamentale. Ciao a tutti.
2: Grazie. Insomma, giustamente lui dice, intanto sceglie Vicario perché non so, ha giocato col Siena, no? Forse tutti quelli di Siena vogliono, no, scherzo, ovviamente, vogliono Vicario, no, preferirebbe Vicario, ma giustamente dice il nostro amico da Siena, bisogna stare calmi, perché io già ho letto delle sentenze, caro Riccardo, perché purtroppo una parte di tifoseria è così della Juventus ormai da anni. Cioè, ho letto dei post Carnevali come gli altri, come ragazzi.
0: Ma ragazzi, allora, il Carnevali è arrivato adesso, ha trovato una situazione di rosa che è incredibile, pazzesca. E quindi non è che è un
2: possa fare miracoli.
0: Come sappiamo, la Juventus quest'anno deve assolutamente guardare al bilancio, assolutamente. Quindi dovrà fare delle operazioni intelligenti. E cercare soprattutto di vendere questi giocatori che lo ripeteremo fino alla morte, sarà difficilissimo
2: cedere.
0: E quindi sì, italianizzare, io sarei disposto, guarda, ti dico la verità, sarei disposto anche a un altro anno di transizione, sapendo, sperando che poi arrivino italiani, fare un blocco italiano e ricostruire una squadra con un blocco serio italiano che ci accompagni come ci ha accompagnato quella dei 9 scudetti consecutivi. Quindi sarei anche disposto
2: ad aspettare
0: e a fare un altro anno di transizione, che comunque ci sarà, perché ci sono delle squadre italiane già più pronte della nostra, a meno che, ripeto, in questo mese non arrivino dei forti giocatori, però in questo momento ci sono almeno due squadre, Inter e Napoli, che sono davanti.
2: Sempre sulla carta, ragazzi. Poi per carità, magari chissà. Tra l'altro, per integrare il discorso di Riccardo sull'attenzione ai conti, io ve lo ripeto tutti i giorni, ma lo dico di nuovo. La Juventus ha ricevuto una multa di 6 milioni dalla UEFA per aver sforato i paletti del fair play finanziario nell'ultimo triennio. E 14 milioni, perché si parla multa di 20, in realtà 6 li ha pagati per il triennio appena chiuso, 14 sono condizionati al prossimo triennio, cioè se sforerà i paletti saranno utilizzati come multa. Quindi bisogna stare attenti, mancano una 60 di milioni della mancata qualificazione alla Champions League, capite le difficoltà.
0: Posso dire una cosa? Alla presentazione del mio libro a Siena è venuto la Juventus, ha mandato Sergio Brio, che di fronte a 150 e rotte persone ha detto, rispondeva alle domande dei tifosi per il calciomercato, dicevo che il primo obiettivo di quest'anno è rimettere a posto il bilancio, perché è obbligatorio per la vita della società. Quindi questo, purtroppo, ci sono stati forse degli errori passati.
2: No, senza forse.
0: Senza forse ci sono stati, però in questo momento la realtà è questa. Quindi bisogna avere fiducia che questi nuovi dirigenti possano piano piano ritrovare il bandolo della matassa.
2: Esatto. Ciao a tutti, sono Francesco di Stelle Bianconere, semplicemente per mandare un caro saluto al mio amico Riccardo, ovviamente a Quintiliano. Stelle Bianconere sarebbe
0: Cesena. Sono stato ospite, anzi li ringrazio di nuovo perché sono stato ospite da loro, serata meravigliosa. E grazie davvero a Francesco e al presidente Scarpelli.
2: Buonasera Quinti, sinceramente sono schifato, lo dico piano, da questa situazione. Io mi rifiuto di finanziare questo teatrino, sinceramente a malincuore, che il pezzotto sta diventando l'unica forma di protesta democratica verso questo puntini puntini, ce lo dice il nostro amico Biagio. Tra l'altro ogni tanto De Siervo, l'amministratore delegato della Lega Calcio, dice attenzione, puniremo tanti, tanti, come se Pezzotto fosse il principale problema del calcio italiano. Vai Fede.
1: Buonasera Quinti, buonasera Riccardo, sono Alberto Brescia, vi chiamavo
2: ciao
1: per manifestare il disappunto verso una cosa secondo me fondamentale.
2: N'hai facoltà.
1: Un politico, un magistrato, un poliziotto, sono tutti pubblici ufficiali, dipendenti dello Stato, con responsabilità. Se creano una situazione di favoritismo per il loro tifo, commettono un reato penale. Non è un vabbè dai l'ho fatto, vabbè aiuto, aiuticchio, favorisco, reato penale. Beh, se no alla fine non esiste più neanche, già non esiste, se poi andiamo avanti così non esiste proprio più un minimo di giustizia. Buona serata.
2: Grazie, purtroppo siamo in Italia però, ti volevo ricordare solo questo, non paga nessuno ragazzi, praticamente ci sono delle difformità anche a livello di giustizia penale, no? Lasciamo perdere quella sportiva, ci sono delle cose che adesso non mi va di dire l'ultima sentenza di un... cioè non ci si può più difendere, cioè sta diventando tutto, la giustizia italiana andrebbe riformata ma da una vita, da tanto tempo fa, di conseguenza anche quella sportiva, perché poi è meno importante ovviamente di quella penale, perché in quella sportiva magari ingiustamente delle squadre vengono penalizzate, ingiustamente altre vengono premiate, ma quella penale, Riccardo, spesso ci sono di mezzo degli omicidi, capisci? Oppure magari vengono condannate persone che sono innocenti e magari si suicidano. Adesso non voglio estremizzare il concetto, però Riccardo purtroppo è così, eh. Quindi tu hai ragione amico rispetto a quello che hai detto, però purtroppo siamo in Italia, invece noi siamo all'ultimo tratto di trasmissione, quindi diamo la palla a Federico Rossi, a tra poco.
4: Fuori di Juve.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Eccoci qua, insomma, alla Civitavecchia questa provocazione, 160 milioni, ma non ce li darebbe nessuno, per, con tutto rispetto, per carità, di giusto in, ma nemmeno l'Arabia Saudita, ragazzi, guardate, vi dico, perché loro, gli arabi, sono più propensi a dare gli ingaggi elevati ai calciatori che a pagare tantissimo i cartellini e quindi a dare soldi, versare soldi alle squadre che dalle quali prendono i calciatori. Quindi insomma 160 milioni veramente mi ricorda Zidane. Da anni sappiamo, ecco Maurizio, mi mancava il tuo messaggio, da anni sappiamo 0-1, Che vuol dire? Benetton? No, boh, non lo so. Sappiamo 0-1 che vuol dire? Boh. Vabbè, Moremo ce l'abbiamo detto. Poi Icardi, ah ecco, c'è Massimo che dice: scusate, ma perché non prendiamo Icardi svincolato e Pellegrino? Un termine un po' così, mandiamo via il Paris Saint Germain e Vlahovic. Andiamo via, nel senso che arrivederci, addio al Paris Saint Germain e Vlahovic. E lui dice: Icardi, Ekator, Pellegrino. Bisognerebbe capire Icardi, insisto, come sta, questo è. Vai Fede.
11: Buonasera Quint, Francesco da Cosenza. La sentenza di ieri dell'Alta Corte, mi auguro possa avere delle analogie per quanto riguarda i suoi effetti statuitivi con la sentenza Bosman, una sentenza che passò quasi in sordina all'inizio e poi però provocò proprio un vero e proprio sisma di portata internazionale all'interno del sistema. Quindi una sentenza a scoppio ritardato. I presupposti ci sono tutti, perché se si va a leggere bene nelle pieghe di quella che può sembrare una motivazione fumosa, ci sono invece i prodromi proprio per un ribaltamento del sistema. Staremo a vedere. Poi Quint, penso, andando alla nostra Juve, l'operazione Selic, operazione affari spenti di Massara. Mi riferivo proprio a questo l'altra volta in un mio messaggio. Pensi che ce ne saranno altre di operazioni affari spenti?
2: Bravo.
11: Un abbraccio.
2: Allora, parto dalla prima e ti dico, io quasi ti ammiro per la tua, per il tuo ottimismo sul discorso Inter, cioè io, perché tu ancora credi nella giustizia, io non ci credo molto purtroppo nella giustizia, non ci credo molto. E poi ripeto, attenzione Francesco, io poi tutto può succedere, ma questo amico mi ha detto vedrai, anche lui ha detto a meno che non escano altre cose, a meno che io non sbagli, per carità ci può stare, però vedrai che daranno uno o due deferimenti e via. Per me ha detto, la questione sportiva legata ad Arbitropoli, secondo me, poi tutto può succedere. Per quanto riguarda Massara, la domanda è, anzi, innanzitutto un auspicio di queste operazioni, chiamiamolo così, sotto traccia, affari spenti, ma soprattutto, Francesco, rispetto ai tanti nomi che stiamo leggendo, no? Io mi aspetto, proprio con l'arrivo di Massara, che esca fuori, ora non ti dico quale ruolo, però per esempio l'attaccante, centrocampista, difensore, mi aspetto, e quindi in generale, che esca fuori qualche nome che non stiamo leggendo, che però poi si riveli funzionale al progetto di Spalletti, che si riveli anche, diciamo così, adatto per quelle che sono le esigenze di natura economico-finanziaria, cioè un colpo di un direttore sportivo in gamba, ecco, auspico quello, ma soprattutto sono allettato dall'idea che possa avvenire un attacco. Io non credo che siano bravi solo gli altri, no, che chi ha preso per esempio McTominay, chi ha preso Malen, che potrebbe essere lo stesso Massara, attenzione, perché Massara era il direttore sportivo della Roma, e quindi ecco, mi aspetto un colpo di quella tipologia lì. Sarebbe auspicabile, io sono convinto che accadrà. Ora il campionato, il mercato è lungo e quindi aspettiamo. Però già per esempio, ora mi ha scritto un amico, no? Guarda, pensa che sintonia. Mi ha scritto un amico, abbiamo preso la riserva della Roma e io gli ho detto, attenzione, non fare il tifoso medio, perché Celic, si pronuncia così, ve l'ho fatto ascoltare prima, ce l'ha ancora, prima che ci salutiamo Fede, che poi tra l'altro tu vai in ferie, prima di salutarci ricordiamo come si pronuncia Celic. Gli ho detto non fare il tifoso medio, perché questo acquisto qui, intanto Celic è un ottimo calciatore, ma non da essere Celic, ho detto giusto Fede, non da essere ovviamente titolare della Juventus, questo
12: si
2: è.
12: Dice Celic,
2: vedete il mio amico e collega Dundar turco, Celic è un'ottima alternativa a Kalulu, ma lui è anche un giocatore molto duttile lì dietro, può fare un po' di tutto, no? Esterno destro basso della linea 4 di difesa, nel caso in cui si giocasse a 3, non lo so se qualche volta Spalletti torni a giocare a 3, penso di no, però può fare anche il, diciamo, il braccetto di destra, chiamiamolo così, della difesa a 3, e potrebbe giocare nel caso in cui servisse esterno di centrocampo, ma non credo serva. Lo tieni in panchina, però è un'ottima alternativa, cioè sai che puoi contare su un'alternativa importante, quindi per me è un ottimo acquisto. Ma al di là della, il parere mio, il parere tuo, del mio amico, no, su Celic, la tipologia di operazione è piaciuta a diversi, no? Fare spenti, tac, si parlava, io lo so perché qualche amico romanista ce l'ho e anche qualche collega che segue la Roma ce l'ho, si pensava potesse rinnovare, tant'è che mi risulta che mi hanno detto che si è arrabbiato molto Gasperini. Ora sto leggendo i giornali di oggi, i romanisti, non abbiamo perso chissà chi, stai bene lì, ha titolato un giornale, no? Stai bene lì, quindi sarà fischiato eccetera eccetera, non hanno perso nessuno, però dal punto di vista nessuno, cioè non hanno perso un fuoriclasse, ecco, questo per intenderci, così come la Juventus non ha acquistato un fuoriclasse, però la tipologia, no, che sembrava fosse scomparso dal radar della Juventus, c'era andato prima Comollio che per lui, insomma durante la gestione Comollio già c'era stato qualche sondaggio, no, qualche contatto tra la Juventus e l'agente del giocatore, che il 36 ovviamente è andato a zero, a parametro zero, poi dal 1 luglio, perché gli è scaduto il contratto, ma la cosa decisiva l'ha fatta Massara. Ma rispondendo alla tua domanda, sì, credo ci sarà qualche altro colpo di questo genere, non come livello del calciatore, ma come tipologia di acquisto, come tipologia di trattativa. Cioè, magari, ripeto, domani prendiamo un calciatore mai nominato, che non ci aspettavamo, e perché poi invece si rivela funzionale, perché magari Massara e Spalletti sono parlati, dice vabbè, ok, Colomanino non si può prendere, basta, cosa che spero faccia la Juventus. Icardi magari io lo prenderei subito, ragazzi, se fossi sicuro della questione fisica e mentale, ma io credo lo sia, perché tra l'altro soprattutto da quando si è lasciato con la moglie, non perché, per carità, però c'erano dei problemi, io se lui stesse bene è a zero anche lui, eh. Questo è il discorso, vai Fede.
12: Quindi sono Paolo da Ferrara, poi, piccolo Paolo. Accenno a Corruttopoli dell'Inter, ma lo sapevi, come lo sappiamo tutti, come lo sanno tutti i giornalisti tifosi fazzosi dell'Inter, Gazzetta dello Sport compresa, e anche quelli dello Sport, non gli avrebbero fatto niente, loro sono protetti dalla seconda carica dello Stato in giù. Ma ti pare che il signor Viola a Milano ha tentato tutte le maniere di bloccare Ascioli? Adesso aspettiamo la giustizia sportiva, ma vedrai che chi ne è che non sa dove è finito, dicono che sia in Groenlandia a pettinare gli orsi bianchi. Comunque va bene, a parte questo, sono molto contento dell'arrivo di Selic, una buona riserva per Kalulu. C'è però qualche voce del mercato su Kalulu, se tu me la puoi smentire, spero veramente di no, perché mi piace tantissimo e basta con Colomani, ne sono veramente rotto.
2: Non lo dire.
12: Basta, andiamo a prendere un'auto, io proporrei Girassi del Dortmund, cosa ne pensi?
2: Bah, grazie, questo ragazzo del Dortmund, c'ha sempre ottimi calciatori, bisogna vedere anche quanto ti chiederebbero nel caso in cui tu gli andassi a bussare alla porta, questo è il discorso. Su Kalulu ho detto prima, ho letto qualche sito, con l'acquisto, secondo me ragazzi, ve la dico tutta io, senza fare nomi di giornalisti, di testate, in questa fase voi sapete benissimo che il mercato tira dal punto di vista giornalistico, hanno fatto... Per me non va bene, per come la vedo io, per come faccio io il giornalismo, per la professionalità, la serietà, l'onestà nei confronti anche di chi mi legge e di chi mi ascolta in questo caso. Ho subito letto, una volta preso Celic, adesso potrebbe andare finire sul mercato Kalulu. Poi però che dopo 2 giorni leggi, la Juventus sta lavorando per rinnovare il contratto a Kalulu. Io credo che Kalulu sia uno di quelli intoccabili per quanto mi riguarda. Poi per carità, può essere anche ceduto fra 2 giorni, ma non, io spesso sono convinto che facciano questi titoli per prendere dei click affinché si vendano i giornali. A me non risulta, ragazzi, a me non risulta la Juventus voglia mettere sul mercato Kalulu, anche perché Celic non è un titolare della Juventus, questo è il punto del discorso. Allora Vincenzo ci scrive: ma Thuram dalla fine del campionato ha pensato solo a divertirsi o ha fatto dei controlli medici per risolvere il problema? Scusa Vincenzo, ma questo è un messaggio che non ha un senso, ti dico la sincera verità. Ma secondo te questo ragazzo torna, ha problemi al ginocchio, si ha pensato a divertirsi? Ha dei problemi, l'ha detto anche Spalletti, ma lo sappiamo benissimo, non c'entra nulla divertirsi, è andato in vacanza come tutti gli altri, purtroppo. Ma lui l'ha avuto anche l'anno scorso, il periodo in cui è calato come rendimento, anche lui ha avuto problemi al ginocchio che adesso ne sta risentendo, deve essere monitorato, su questo non c'è dubbio. In una Juve come questa Arturo potrebbe fare la sua figura, cosa ne pensi Quintiliano? Considera che non ho seguito il calciatore in questi ultimi 2 anni, Valerio da Pisa. Ma cosa devo dirti? Io quel poco che l'abbiamo visto con la Juventus, mi ricordo, guarda, non mi ricordo contro chi, mi ricordo un passaggio in orizzontale, lui era davanti alla difesa, passaggio in orizzontale che nelle scuole calcio la prima cosa che ti dicono, i passaggi in orizzontale non si fanno, parliamo soprattutto ovviamente di difesa perché arriva l'attaccante avversario e ti ruba la palla e segna. Francamente è stato sempre, non ce lo vedo, ti dico la sincera verità. Tra l'altro in questi ultimi anni non l'ha seguito, l'ultimo anno invece lui è stato in prestito, l'ultima stagione, quindi quella che si è conclusa a giugno, è stato in prestito al Gremio ed è andato bene, è stato sempre tra i migliori. Aggiungo anche che in realtà era iniziata una trattativa per il riscatto, solo che come al solito, come lì, non si è messo d'accordo con il Gremio perché chiedeva un po' troppo. Ora lui ha bilancio, pesa 6, guadagna anche 5,5, sono tanti, non è semplice trovare un club che ti dia quella cifra, ma la Juventus per cedere, ripeto, io non ce lo vedo Valerio, poi per carità, se Spalletti fa un miracolo, non so se, però l'ha detto, quelli che tornano dai prestiti sono un patrimonio e proverà sicuramente anche lui, vediamo, però con 6 milioni la Juventus eviterebbe la minusvalenza, perché in bilancio pesa 6, però guadagna 5,5, trovare una società che ti dia 5,5 per questo giocatore è un po' difficile, io però ripeto non ce lo vedrei, ecco. Allora Daniele dice: ciao Quinti, oggi abbiamo imparato a pronunciare Celik, sdoganiamo Kalulu, e che sia che sia, Kalulu è Kalulu. Qualcuno
13: si dice Celik,
2: bravo, esatto, qualcuno dice Kalulu, ma per me è Kalulu, boh non lo so, che sia che sia, comunque con i giusti accenti, il modo in cui stiamo acquistando mi piace molto, ottimo 12esimo Celik. Daniel, 12esimo ovviamente non intende secondo portiere, vai Fede.
14: Ma non è vero che nel 2006 la Juventus ha fatto di tutto per difendersi. Siamo andati a processo e l'avvocato ha chiesto la Serie B con penalizzazione. Poi dopo ci hanno dato la Serie B e potevamo fare altri ricorsi, per esempio al TAR del Lazio, e non ci siamo voluti andare. Potevamo in qualche modo bloccare i campionati, non l'abbiamo fatto. Quindi non è vero che la Juve ha fatto tutto per difendersi, anzi non ha fatto niente.
2: Allora, per quanto non so chi tu sia, però ragazzi, per una questione anche diciamo così di rispetto, di educazione, dite chi siete, da dove scrivete, una questione anche di, no, di rapporto che ormai abbiamo instaurato, no, di molto bello con voi. Guarda, ti dico, in effetti ci stavo pensando mentre lo diceva, perché lo ha detto più volte, soprattutto in privato me l'ha detto in realtà. Quando tutti accusano l'ex presidente della Juventus Cobolli Gigli, per carità, non è stato un ottimo, ci mancherebbe, però sul discorso Calciopoli lui ve l'ho detto anche qualche giorno fa, lui mi disse in privato, ma l'ha ripetuto forse qualche volta anche in diretta, io è vero ero presidente della Juventus, quindi del CDA, quando ci fu diciamo così l'ipotesi di ricorrere al TAR del Lazio per la retrocessione in Serie B, che però rimaneva in Serie B per come stavano le cose, io mettemmo a votazione, io mi sono astenuto, mi sono fatto da parte, tutti i consiglieri hanno votato per, cioè prevalsa la linea del non ricorrere al TAR del Lazio, però io so tramite Andrea Bosco e non solo che però il diktat di non ricorrere venne dall'alto, ok? Questo non dico per giustificare Cobolli Gigli, però è così. Detto questo, se la Juventus però comunque alla fine avesse deciso di ricorrere al TAR del Lazio, primo grado della giustizia ordinaria rispetto ai tre di quella sportiva, e magari fosse stato accolto il suo ricorso, come stavano le cose fino alla sentenza di ieri, la Juventus avrebbe avuto un risarcimento economico. Tu dici vabbè, meglio di nulla, ma la Serie B sarebbe rimasta. Questo, attenzione, va detto, eh. Però sì, ho capito che vuol dire, che tu ti ricordi che in effetti non decise di ricorrere al TAR. Lui, il Calabro, ha detto qualcos'altro, ha detto che in realtà sono stati dei tentativi, però abbiamo trovato le porte chiuse, non lo so ragazzi, cosa devo dirvi. Allora, che si tira anche rigori Gianni, che ride, per me che sia un ottimo calciatore, se sta bene fisicamente, ho visto che sta bene, per me è un calciatore che io prenderei. Se poi accettasse, tanto lui non credo che meno di 5 oppure meno di 4 e mezzo, perché viene da uno stipendio, da questi stipendioni arabi che sono super elevati, per noi umani non sono nemmeno avvicinabili. Però se già dici, perché lui vuole venire alla Juventus, ragazzi, questo l'ho letto, poi magari Massara lo sta convincendo, 4, 4 e mezzo, chiudiamo e buonanotte. Però è un centrocampista affidabile che ha già giocato in Serie A, che ha vinto uno scudetto con il Milan e che può farti un paio di lavori tra virgolette a centrocampo, non sicuramente quello del regista, però insomma è uno bello tosto. Stefano ci scrive: rispetto a tutte le opinioni, ma per l'olandese l'ultima posizione da provare è quella in porta, il resto sono state provate tutte, per piacere basta. Se fosse così, un fenomeno, avrebbe giocato non con la sua nazionale, giocatore mediocre, io non mi facevo abbagliare neanche ai tempi dell'Atalanta. Stefano, beh Stefano, se non ti faceva abbagliare non l'hai seguito bene. Ai tempi dell'Atalanta è stato in quella fase uno dei migliori centrocampisti italiani, lui, Barella in quel periodo lì. Aggiungo anche che la stagione in cui l'Atalanta ha vinto l'Europa League, lui è stato non protagonista, di più, in una stagione peraltro che tra campionato e Champions, tanti gol ha fatto ed assist. Poi però è venuto alla Juventus e non ha dimostrato nulla, purtroppo, di tutto quello che aveva fatto vedere con l'Atalanta. E qui torniamo al discorso che mi faceva questa mattina a RBN Caffè Fabrizio Lucchesi, ma che io faccio sempre, facciamo spesso tutti, no? Questo peso della maglia della Juventus non è una leggenda metropolitana, è così. Ma voi vi ricordate? Guardate, il primo Allegri, se non sbaglio, avevamo Bernardeschi, entrò in una partita e lui lo richiamò così, ma non credere che tu non stai alla Fiorentina, qui sei alla Juventus, cioè sei emblematica quella frase, perché è vera, è così. Rispetto a questo l'abbiamo Quinti, ma non credi che tutti o quasi i nostri centrocampisti potrebbero rendere tutti di più se fosse un centrocampo a tre? Guarda Daniele, questa è una bella domanda, sai? Forse sì, quelli che abbiamo sì, probabilmente, però è pure vero che in ogni caso, anche se la Juventus giocasse a tre, gli mancherebbe comunque un regista, perché se tu hai un centrocampo a tre si presume, anzi senza presumere, due sono sostanziali mezzali a destra e a sinistra, però al centro poi serve comunque un regista che costruisca e distribuisca il gioco, e alla Juventus gli manca. Spalletti ha sempre avuto, diciamo così, dei calciatori, no? Pizarro nella Roma, io seguivo la Roma, Pizarro ragazzi era un giocatore, sembrava lento ma era il fulcro del gioco di quella Roma lì di Spalletti, che mostrò un calcio strepitoso. Aggiungo che quando andò al Napoli, già l'Inter trasformò, se non sbaglio, Brozovic, no? Se non sbaglio, ma soprattutto al Napoli trovò questo Lobotka che non giocava mai, e infatti tutti quanti dicevamo ma hanno preso questo ragazzo slovacco, boh, l'hanno preso gratis. Mi ricordo qualcuno faceva anche le battute, io andai anche alle visite mediche perché collaboravo con un sito che seguiva tutte le squadre, andai lì e invece poi lui lo ha, non solo lo ha fatto giocare, l'ho proprio, cioè la carriera di Lobotka dovrebbe ringraziare, già l'ha fatto qualche volta in realtà, ringraziare Spalletti, perché lo ha fatto diventare un giocatore importante, è stato il fulcro del gioco, il cervello del Napoli. Ecco, servirebbe comunque uno così in un centrocampo a tre, anche se in linea di massima hai ragione,
13: stiamo parlando tanto. Allora, si sta parlando di Icardi, no? Leggo su Tutto Juve del mio amico Daniele Petroselli: Mauro Icardi, dopo l'addio al Galatasaray, è pronto a ripartire da una nuova avventura. L'ex Inter, secondo Sport Mediaset, sarebbe stato offerto addirittura al Besiktas d'italiano, e conferma arrivano anche dai media turchi. Besiktas davvero molto attivo, visto che si parla di trattative avviate con Sala, che arrivano dopo l'acquisto di Trossard dell'Arsenal. Icardi, arrivato nel 2022 in prestito al Galatasaray, ha fatto segnare la sua esperienza in giallorosso: 125 presenze, 93 gol e 30 assist. Ragazzi, Icardi, io insisto, se riuscisse la Juventus a prenderlo, io lo prenderei. Però è chiaro, devo avere delle certezze dal punto di vista della tenuta fisica e diciamo anche mentale. Però mentale io lo vedo un po' più tranquillo rispetto a qualche annetto fa, ragazzi. Questo bisogna essere onesti e dirlo. Allora, la Juve è ancora interessata al giovane leone del Liverpool. Saluti dalla Germania. Siccome non hai messo il punto interrogativo, quindi è una cosa affermativa, ce lo dici tu, hai le notizie? Non lo so, boh. Io so che invece, a proposito dei difensori, tra l'altro giovani, la Juventus, ce lo disse qui anche Fratini, no Michele, a Comuzzo della Fiorentina, che era esploso molto bene, poi ha giocato un po' meno, Antonio da Caserta dice: quindi sto leggendo che la Roma, per vendicarsi dello ship, dove innanzitutto dice Lick, starebbe puntando, ho letto anch'io, però vendicarsi Thuram devi tirar fuori 40 milioni, starebbe puntando a Thuram, ma Thuram lo sanno che è sotto contratto, se lo vogliono ci devono dare Svilar o prendersi il paracarro Coppa Menes Antonio, infatti vedi, o 40 milioni, oppure magari la Juventus dice: ok, voglio chiedere, vuoi Thuram, te lo posso dare, ma dammi Svilar. Hai ragione, sono d'accordo con te. Su Coppa Menes ci sarebbe anche una differenza a favore della Juventus nel caso. Visto che i giocatori forti sono inavvicinabili come attaccanti, i miei preferiti sono Balogun e Sorloth. Cosa ne pensi, Giampiero? Giampiero, il mio cognome, che è Giampietro, il nome è quintiliano. Comunque, Tommaso, grazie del messaggio. Diciamo così, ci sarebbe qualcosa di migliore, secondo me, di Sorloth e Balogun. Sorloth, tra l'altro, vogliono tanti soldini, E io non sarei disposto, per esempio, a tirare fuori 40 milioni per Sorloth. Stesso discorso per Colomani, anche se non è che mi dispiaccia Sorloth, attenzione, però 40 milioni, ragazzi, io devo avere un attaccante che mi assicuri 15 minimo gol, dai 15 ai 20 gol. La Juventus ha bisogno di gol, la Juventus deve acquistare gol. Lo scriveva qualche giorno fa qualcuno sul Tutto Sport, mi è piaciuto quel titolo: la Juventus deve acquistare i gol. L'anno scorso, se avesse segnato dei gol rispetto alle tante occasioni create, sicuramente la Juventus starebbe in Champions League, e non solo ovviamente per i rigori sbagliati, ma proprio a livello di azioni. Io mi ricordo alcune gare quando la Juventus, ripeto, si esprimeva il miglior calcio in quel periodo di tutto il campionato, ma io registravamo 25 tiri, 30 tiri in porta, dei quali per esempio 5-6 parate del portiere, due grandi occasioni da gol. Cioè, la Juventus ha sempre concretizzato meno rispetto a quello che ha prodotto in quella fase lì, prima del crollo finale. Attenzione, è chiaro, caro Fede. Ci dobbiamo salutare così. Ma come si pronuncia quel ragazzo turco che abbiamo acquistato? Non mi ricordo.
15: Si dice Çelik.
13: Ecco, Çelik, sempre Çelik, è lui. Allora, caro Fede, grazie. Buone ferie. Ci vediamo. Quando rientri? Vabbè, ci vediamo quando rientro io, allora va. Grazie Fede, domani però, ragazzi, state con noi, al di là della una parte di programmazione è quella normale, però poi dalle 15 subentriamo io, ci sarà Andrea al mio fianco, l'avvocato, e ovviamente Camillo farà la cronaca, e ci sarà anche l'immancabile Samuel Tafesse, poi Marco Sanfelice con le pagelle, forse anche il direttore. Insomma, domani state con noi perché è la prima puntata di Colpo di Tacco, anche se riguarda un test in casa del Basilea, quindi non mette punti in palio, ma cominciamo a mettere benzina nelle gambe. Grazie Fede Rossi, buona serata a tutti voi, ciao.
16: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
17: Radio Bianconera, nati per vincere.
10: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TMV News. Ci avviciniamo sempre di più alla finale del campionato del mondo. Domenica sera Spagna e Argentina si contenderanno il titolo, con l'albiceleste che andrà a difendere la Coppa vinta 4 anni fa in Qatar. Dall'altra parte la Spagna, che dopo essersi laureata campione d'Europa 2 estati or sono, vuol vincere anche il titolo mondiale. In tutto questo continua a essere al centro dell'attenzione anche il mercato di Serie A, che finora non è decollato del tutto perché grandi colpi non se ne sono visti fino ad adesso. Però entriamo ora nel clou, e con la fine del mondiale appunto le trattative dovrebbero anche subire un'accelerata. Ne andiamo a parlare con il primo ospite della trasmissione di oggi, che è un ex calciatore, lo ricorderete soprattutto con la maglia della Fiorentina, ma anche del Cagliari, del Genoa tra le altre. È Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, benvenuto.
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
0: Non possiamo che ripartire dal mondiale in queste ore. Abbiamo il quadro della finale, sarà Spagna-Argentina, una finale forse non attesa a inizio del torneo, un po' perché i campioni del mondo in carica, che sono praticamente lo stesso gruppo di 4 anni fa, era difficile immaginarseli di nuovo in finale. Invece stiamo vedendo anche un Messi in condizioni stratosferiche. Dall'altra parte la Spagna ha fatto fuori la Francia in semifinale, che doveva essere la squadra imbattibile, invece al primo grande test si è sciolta abbastanza facilmente. Che cosa ci hanno detto le semifinali, Mauro, e che finale ti aspetti domenica sera?
1: Allora, secondo me ci hanno detto che riguardo la prima, Francia-Spagna, dove una squadra nettamente aveva fatto vedere potenzialmente, ma anche sul campo come la Francia, un calcio incredibile, nel senso che con giocatori incredibili più che un calcio incredibile, ha dovuto soccombere a una giornata storta davanti all'organizzazione spagnola, e al gran possesso, a grande mentalità della Spagna, che ha meritato ovviamente di vincere la partita e andare in finale. E questo ci insegna, ci fa capire che anche se tu hai una squadra con tanti campioni come c'è la Francia, non è detto che si possono vincere i mondiali e le partite. Devi fare sempre, essere organizzato, avere un'idea e poi mettere a disposizione questa tutte le grandi potenzialità che c'hai. E la Francia le potenzialità ce le ha, però la Spagna ha dimostrato di avere più gioco e ha meritato la finale. Dall'altra parte invece una partita incredibile secondo me, perché l'Argentina, che ho seguito tutto il mondiale, fosse stata la partita migliore che ha fatto. E dal canto suo l'Inghilterra, secondo me la partita Tuchel ha fatto un errore incredibile. Non penso ci sia stata una partita che mi ricordo così segnata dalle male decisioni, diciamo, di un allenatore, perché sull'1-0, se l'Inghilterra avesse continuato a giocare e avesse giocato anche contro la difesa dell'Argentina, che secondo me non è al top, avrebbe magari potuto fare altri gol. Però le sostituzioni di Tuchel sono state secondo me disastrose, perché mettendo dentro tanti difensori ha abbassato troppo la squadra e ha potuto fare sì che l'Argentina giocasse nella metà campo avversaria, con un Messi, come hai detto te, in condizioni di forma stratosferiche, e ha potuto mettere tutto il suo genio e poi ha vinto la partita meritatamente, secondo me.
0: Ecco, visto tutto quel che è successo negli ultimi giorni appunto con le semifinali, ti chiedo che canovaccio ti aspetti in finale, perché appunto l'Inghilterra, l'hai detto anche tu ora, ha pagato l'essersi abbassata nettamente, praticamente consegnandosi all'Argentina. La Spagna questo sappiamo che non lo farà, perché è una squadra che gioca, che tiene sempre la palla, un po' come prova a fare anche l'Argentina, ma con molta più qualità. Ecco, che partita sarà la finale di domenica sera?
1: Ma sicuramente a livello di gioco la Spagna la vedo col pallino in mano, anche ha un gioco un attimino, come detto te Mario, un po' più veloce rispetto a quello compassato dall'Argentina, però secondo me la finale è una partita a sé, può succedere veramente di tutto e il pronostico è molto difficile secondo me, perché dipende veramente dalle situazioni, da cosa può succedere, dal palo fuori, palo dentro, dall'invenzione di un Yamal o di un Messi, quindi c'è troppe variabili, diciamo, per dare una sensazione di chi potrà vincere. Sicuramente, come detto te, invece, il gioco, la prestazione, la Spagna la farà, perché ha il suo canovaccio e potrebbe finire anche in pareggio o, io penso, illuminata da una giocata di un grande campione, che ce ne sono tanti in campo.
0: Ecco, allora chiudo sull'argomento con la domanda che da ieri, ma da sempre, fa parte del dibattito e non scomparirà mai. In questi giorni più che mai si parla, no, del più grande, se ce n'è uno, anche nel mondo del calcio. È chiaro che ogni generazione è stata segnata dal suo campione. Questa ha avuto Messi, per esempio. Prima ancora c'è stato Maradona, e quindi Pelé, e quindi Cruyff, e quindi Di Stefano. Insomma, se ne potrebbero elencare tanti. Se ne parlava molto anche negli studi Rai dopo la semifinale dell'Argentina. Marco Tardelli, che ha vissuto appunto un altro calcio, rimarcava il fatto che in quell'epoca lì, a 33-34 anni, si smetteva di giocare. Invece Messi ha dato forse non il meglio di sé, ma comunque ha continuato a fare quel che ha fatto anche dopo i 34-35. Secondo te ci sarà mai una risposta a tutto questo, o anche tu sei d'accordo che ognuno è figlio della sua epoca e non si può andare oltre?
1: Sì, beh, sicuramente ognuno secondo me è figlio della sua epoca. Io ho avuto la fortuna di vedere, mi ricordo molto bene Maradona, ovviamente, perché quando ero ragazzino l'ho visto tante volte giocare e illuminava veramente la scena in modo incredibile. Il dibattito che magari c'è fra i campionissimi, ma magari si parla tra Maradona e Messi. È ovvio che io adesso, vedendo tutto, se dovessi essere, sarebbe difficile sceglierne uno, però penso che Messi, quello che ha fatto vedere con continuità, come hai detto te, anche dopo i 30 anni, dopo i 33, adesso ce n'ha 39 addirittura, e quindi ha dimostrato un talento incredibile, e anche oggi, che secondo me è ancora più difficile, perché tu giochi oggi contro ragazzi che vanno veloci, sono allenati molto meglio rispetto allora, no? E tu a 39 anni fai ancora la differenza, vuol dire che sei un mostro. Secondo me, Messi merita, non sta a me dirlo sicuramente, però per me è il più forte di tutti.
0: E questa è una bella chiosa, e chioso anch'io sull'argomento per passare oltre. Ti faccio una domanda allora più sui confini italiani, Mauro. Stiamo vedendo un mercato di Serie A abbastanza bloccato, diciamocelo francamente. Non c'è stato ancora un grandissimo colpo, qua, più o meno scavallata la metà di luglio. Le società sono ancora abbastanza firmi. Cosa pensi che stia succedendo ai vari club? L'Inter non ha preso Kalaili perché non ha passato le visite mediche, la Juventus sta continuando a trattare il Dibu Martinez e Kolo Muani, il Milan è abbastanza imbrigliato, il Napoli non ha ancora fatto grossi movimenti. Insomma, qual è lo scenario attuale secondo te?
1: Beh, ovviamente ogni squadra, lo scenario è un po' simile come detto te, perché è un po' fermo il mercato in generale, perché anche ci sono stati anche i mondiali, quindi capisci che magari la situazione si protrae un po' più in là nel tempo. Ovviamente ogni squadra ha le sue cose, ad esempio il Milan ha fatto già due, secondo me, ottimi acquisti, perché Gila lo reputo uno dei difensori migliori dell'anno scorso, che ha dimostrato veramente grande capacità, grande voglia, grande agonismo, grande dedizione. Secondo me il Milan ha fatto un grande acquisto. Ramos, speriamo che per il Milan faccia meglio di tutti i predecessori, perché questa maledizione numero 9 al Milan c'è da tanto tempo, e speriamo finisca con lui. Lui ha le qualità per farlo, e poi con l'arrivo anche di un allenatore suo connazionale farà di tutto per esaltarne le qualità. Le altre squadre sono un po' bloccate, perché ci sono, vedi, il Napoli, Allegri è arrivato, deve conoscere bene la rosa, c'è tanti giocatori in rosa, ovviamente deve anche cederli, quindi tutte le squadre devono calmierare un po' il discorso tra acquisti e cessioni, quindi risulta in questo momento un po' difficile un po' il tutto. Mi piace come si sta muovendo il Como, perché come al solito ha preso sempre i giovani bravi, ha sostituito Sergi Roberto con un centrocampista del Getafe che ha i suoi anni, però ovviamente questo dà anche un segnale che il Como non solo va a prendere i giovani che potenzialmente possono diventare bravissimi, ma sa bene anche dove intervenire con gente di esperienza. La Fiorentina ha fatto quella che ha fatto il mercato più importante in questo inizio, con Paratici, che ha preso giocatori veramente atta su tutti, per cambiare proprio il segno, insomma, di quello che è stato anche l'anno scorso, soprattutto quello che è successo. L'Inter è stata sfortunata con Palestra e con Cairi, e adesso vediamo cosa potrà succedere, perché il ruolo di esterno destro è importante, e non è che ce ne siano tantissimi sul mercato. Ho visto questo Spence ieri che ha giocato anche col Genoa, mi ha fatto un'ottima impressione, ma penso che il costo del cartellino sarà elevatissimo. E poi infine c'è la Roma che sta trattando tutti questi ruoli sugli esterni. Gasperini ha un disperato bisogno di attaccanti che possono giocare anche perché pretende molto da quelli, quindi ci vogliono anche sostituti. Sta verificando tanti giocatori, prima o dopo arriverà qualcuno e penso che la Roma possa essere una squadra veramente importante dopo quello che ha dimostrato anche l'anno scorso.
0: La Juventus spinge per Matteo Pellegrino in queste ore. Potrebbe essere l'attaccante giusto per la Juve?
1: Beh, a seconda di quello che ha detto sempre Spalletti l'anno scorso, che la Juve non aveva un centravanti vero, ovviamente Vlahovic a intermittenza, le caratteristiche sono quelle, però penso che la Juve, non so adesso le strategie, ma farà di tutto per prendere Colomoni. Se questo non fosse possibile per questioni economiche, Pellegrino sarebbe, diciamo, una seconda scelta, chiamiamola così, ma molto, molto buona e soprattutto penso che possa far piacere a Spalletti, che ha sempre avuto nelle sue squadre un centravanti vero da area di rigore come lui, che incarna queste caratteristiche.
0: Hai citato il Como prima, che sarà l'anno prossimo non solo di nuovo protagonista in Serie A, ma addirittura in Champions League. Il Como ha preso anche Liberali, che era un ragazzo molto interessante, richiesto da grandi squadre. Alla luce anche di quel che dicevi prima, Mauro, ti sembra che il Como si stia attrezzando per andare anche oltre quel che ha fatto in Italia? Perché fare un altro scalino in Serie A vorrebbe dire provare a vincere lo scudetto, perché la Champions l'hanno già raggiunta. È un traguardo ambizioso, però questo Como per ora ci ha lasciato sempre a bocca aperta.
1: Sì, dopo il campionato veramente incredibile dell'anno scorso, io mi aspetto una conferma in modo sereno, anche perché gli acquisti li sta facendo, come hai detto te, oltre a quelli che ho detto io, c'è anche Liberali che l'anno scorso ha fatto molto bene, è un giovane italiano che tutti noi pensiamo possa essere uno dei prossimi, veramente anche per la nazionale, talenti da avere nel nostro organico. Andando a Como, secondo me, ha fatto una scelta ottimale. E ha una rosa che può competere. Secondo me, il Como vuole farsi conoscere anche in Champions League, perché ricordiamo che comunque ha speso anche 60 milioni per Nico Paz, quindi i soldi li ha spesi. Aver tenuto Nico Paz è un grande investimento. E per poter andare in Europa, secondo me, Fabregas ha questa voglia di dimostrare il suo progetto anche all'estero, quindi di fare molto bene la Champions League, ma con i giocatori che in rosa A, secondo me, sarà sempre la mina vagante anche per il campionato italiano. Non, ho a dirti di vincere lo scudetto, non lo so, però sicuramente da stare sempre nell'alta classifica, facendo conoscere Como e il gioco del Como anche in tutta Europa, che questo penso sia l'obiettivo del prossimo anno.
0: L'ultima domanda, Mauro, te la faccio sulla Fiorentina che avevi già citato. Ha ancora uno slot da giocarsi per i giocatori al di fuori dell'Unione Europea? Ad oggi stanno cercando Arokodare per l'attacco e Oulahi per il centrocampo. La seconda è una trattativa che ci risulta nella fase più avanzata. Che profili sarebbero per quello che ha ad oggi grosso a disposizione? Da ricordare che in queste ore è anche decaduta, giusto onore di cronaca, la clausola rescissoria che era attiva fino al 15 luglio per Kean da 62 milioni di euro, che come da attese non ha pagato nessuno.
1: Sì, sai, Paratici secondo me si sta muovendo molto bene. Anche questi due giocatori qui sono importanti, uno per l'attacco e uno per il centrocampo. Se, vedendo le strategie, dipende anche, lui sa benissimo che chi magari può cedere, no? Non so se Kerr rimane piccoli, magari prendere un altro attaccante, non lo so. Se magari però c'è una richiesta per piccoli, lui deve prendere un attaccante, allora il nigeriano del Wolverhampton penso che sia un'opzione ottima. A centrocampo c'è anche il discorso di Torsved, che è sulla bocca di tutti da tanto tempo. Ovviamente il giocatore della Costa d'Avorio ha fatto un ottimo mondiale, rappresenta un centrocampista moderno, un box to box, non ha grossissime doti di altezza fisiche come può avere Torsved. E anche là dipende un po' dalle caratteristiche principali che secondo Grosso necessitano come cambio al centrocampo. Io rimarrei sempre, fossi io a decidere, diciamo così, mi terrei più un giocatore tipo Torsved perché è già abituato a giocare in Italia, ha dimostrato l'anno scorso, soprattutto con un gran campionato, di essere un giocatore di sostanza, e questo magari può servire di più alla Fiorentina. Però ovviamente poi dopo ci sono degli intrecci di mercato che noi non sappiamo, e quindi ovviamente Parate ci farà la scelta migliore anche seguendo i dettami economici.
0: Mauro Bressan, grazie mille, a presto e buona serata. Chiusa
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti, buona serata.
0: la parentesi con Mauro Bressan, ci affacciamo sul mercato di una squadra che in queste ore sta cercando di accelerare le proprie trattative. Sto parlando della Roma che riparte con Giampiero Gasperini che continua.

0: con doppie sedute e lavoro in palestra. E ieri si è tenuto anche il primo test della stagione, un allenamento congiunto con la Primavera in cui spiccano i gol di Dovbyk e di Hermoso. Nessun volto nuovo, come sappiamo, per Giampiero Gasperini. C'è sicuramente un mercato che ancora deve entrare nel vivo, e a tal proposito non si può non citare il passaggio clamoroso, quasi a sorpresa, di Çelik alla Juve. La Roma aveva già ormai definito il nuovo contratto del turco, si aspettavano soltanto le firme, si erano già comprati i voli per il ritorno dalle vacanze con Gasperini che lo stava aspettando di fatto per il 18, il rientro a Trigoria del 18 luglio. Ieri la Juventus con un blitz di 12 ore è riuscita non solo intanto a mandare all'aria la stretta di mano tra Çelik e la Roma, c'era un accordo verbale ormai definito da tempo, ma lo ha anche convinto, lo ha portato a Torino, gli ha fatto fare le visite mediche, la firma sul contratto e addirittura il comunicato ufficiale poi uscito in serata. Sicuramente questo per la Roma si tratta di una beffa, non tanto per il livello del calciatore, quanto per un mese e mezzo speso a trattare un rinnovo che non arriverà mai. Adesso è tempo di buttarsi quindi in casa giallorossa sul mercato in entrata. Partiamo proprio dalle fasce. Il nome preferito da Gasperini e D'Amico è quello di Diego Moreira dello Strasburgo. Si sta già lavorando da tempo, i contatti sono fitti, i colloqui con il calciatore si stanno portando a un buon punto, nel senso che il belga vuole venire alla Roma, si stanno cercando proprio gli accordi definitivi sull'ingaggio e sulla durata del contratto, ma sono sicuramente trattative a buon punto. Parallelamente si sta poi pensando a fare l'offerta allo Strasburgo che continua a chiedere 40 milioni. D'Amico vorrebbe scendere intorno ai 30-35, non oltre. Ovviamente la priorità poi della Roma restano i trequartisti. Sfumato ormai da un po' di settimane il sogno Greenwood, la Roma si è buttata su Garnacho per la tre quarti sinistra e Somerville sulla tre quarti destra. Si stanno portando questi due obiettivi parallelamente avanti e il problema, appunto, per quanto riguarda Garnacho è che il Chelsea non vuole venderlo a titolo temporaneo, vuole soltanto la cessione o quantomeno un riscatto obbligato. Dall'altra parte invece per Somerville c'è innanzitutto da trovare la quadra economica con il calciatore e per quello sono giorni caldissimi e poi soltanto dopo avuto l'ok dall'olandese si andrà a trattare con il West Ham che chiede una quarantina di milioni. Sono giorni caldissimi in casa Roma per quanto riguarda il mercato, sicuramente va data un'accelerata perché ad oggi la Roma ha soltanto perso risorse e non ha avuto nessun rinforzo da questa finestra estiva.
1: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Era l'ultimo di questa settimana, torneremo da lunedì con tanti altri nuovi appuntamenti. Grazie per essere stati con noi e una buona serata.

0: La base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria, condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico, si legge sul canale Telegram della TV di Stato. A febbraio gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dalla base di Al-Tanf e la cessione del controllo all'esercito siriano.
1: Gli Stati Uniti starebbero valutando di assumere l'amministrazione temporanea del Venezuela, una mossa che ufficialmente sarebbe giustificata con la necessità, secondo Washington, di fornire al popolo sudamericano un'alternativa più efficiente per guidare la ricostruzione dopo il devastante sisma che ha fatto già quasi 5.000 morti e soprattutto per preparare il terreno alle elezioni dopo la cattura del presidente in carica Nicolás Maduro e l'instaurazione ad interim della sua vice Delcy Rodríguez. A riportarlo la testata statunitense ABC, secondo cui il piano prevederebbe anche il dispiegamento di 3.000 tecnici affiancati da esperti nelle infrastrutture, nella pianificazione urbana e nella logistica.
0: Ora la cronaca: nella tarda serata di ieri a Collegno, Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile, che era fuggito in auto. La sua posizione ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La vittima aveva 80 anni.
1: Sempre nella serata di ieri, ma ad Arluno, un comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua automobile. Sul posto sono intervenuti sia gli operatori sanitari del 118 che le forze dell'ordine. Le indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto.
0: Il caldo estremo ha le ore contate. Arriva infatti la svolta che metterà fine, almeno per il momento, alla terza ondata di calore delle ultime settimane. Già da domenica ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al nord e poi al centro-sud diminuiranno anche di 10 gradi entro la metà della prossima settimana, complice il passaggio sull'Italia di aria fresca proveniente dal nord Atlantico.
1: Voltiamo pagina. La bestia nera alle elementari resta la matematica, con il 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Ma gli studenti italiani, secondo i dati Invalsi, zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali, con standard di apprendimento più che sufficienti. Sia per l'italiano che per l'inglese diminuisce intanto il divario nord-sud, con un avanzamento delle performance degli alunni del meridione. Si riduce anche la dispersione scolastica, restano però lontani i livelli di istruzione pre-Covid a 6 anni dalla pandemia.
0: Era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì

0: interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Buongiorno RBN, ripeto anche RBN due volte. Buona giornata, ma che giornata diversa da quella di ieri, ma che colpo Massara, zio Massara, che cosa mi hai combinato? Mi hai fatto arrabbiare la capitale, mi hai fatto arrabbiare i lupacchiotti. Ma intanto buongiorno anche a voi, ben ritrovati, vi avevo detto ogni tanto qualche incastro porta a modificare la presenza in studio. Oggi tocca nuovamente al sottoscritto, buona giornata ad Antonio Paolino, per chi non mi conoscesse, e ben ritrovati. Poi vi annuncio anche quelle che sono un po' le novità oggi, perché scende in campo, anzi torna in conferenza stampa senza termica, mi dicono, senza termica. Vediamo se arriveranno anche dichiarazioni ufficiali sul motivo. Era una questione legata al marchio, legata alla nuova TU, cioè che c'è anche la versione lunga. Mi dicono che verrà detto qualcosa del genere. Detto questo, il nostro allenatore torna a parlare, quindi avrete tutto il tempo per cimentarvi nelle riflessioni pomeridiane, perché dalle 15 saremo in collegamento io e Camillo De Michelis dallo stadio, chiaramente facendovi ascoltare i passaggi più salienti della conferenza, e poi li analizzerete insieme anche ai vari conduttori. Tra le 13 e le 15, anzi andiamo per ordine, questa mattina tocca a me fino alle 11 la rassegna stramba mischiata al buongiorno RBN, al commento, ai saluti, un po' di tutto. Apriamo i giornali, non l'ho fatto neanch'io, quindi oggi puntata speciale, li apriamo insieme. E voi commentate.
1: Prestiamo le finocchio.
0: In che senso? Yves, avevi la voce
1: occhio,
0: di nuovo?
1: Occhio, prestiamo le finocchio.
0: ho capito. Benissimo, salutiamo anche gli amici della chat di Twitch. Ma veramente, oggi, ogni notizia, ogni prima pagina, ogni articolo, voglio un vostro commento. Anzi, un vostro vocale al 340-5425-324, se l'ho imparato a memoria, ho dei dubbi. E quindi mandate un vocale e un commento. Intanto, dicevo, 9:11, buongiorno RBN, poi da lunedì torna il bravissimo Riccardino, il nostro talent, il nostro next gen, il futuro che avanza. Alle 11 entrerà in campo Quintiliano Giampietro dalla sede di Roma, e poi un cambio per dare la possibilità a Camillo di venire ad ascoltare e trascrivere quello che verrà detto in conferenza stampa prima che gli altri ve lo dicano, quasi in contemporanea, anche se a volte è molto lungo e diventa... E poi le unghie finiscono per tutte quelle cose che ci dice e ci sviscera il nostro allenatore. Stiamo naturalmente un po' raccontando l'altra faccia del nostro bravo allenatore, che da oggi ci spiegherà tutte le novità. Cercheremo di capire come sta, che umore ha, che cosa si aspetta, che cosa potrà cambiare, e naturalmente in 20 minuti una domanda a testa. A quel punto Camillo lo troverete prima della conferenza stampa tra le 12 e le 13. Paolo Rossi avrà lo spazio 13-15 e poi dalle 15 alle 17 con collegamenti con la Continassa i nostri due prof analizzeranno proprio la conferenza stampa, ma avranno ospiti anche importanti per tornare sui temi della Corte di Giustizia Europea, degli arbitri, e ne parleranno, immaginate, con quale tipo di interventi e di personalità e di fondazioni e di associazioni che nel frattempo hanno letto i documenti e potranno certamente darci qualche notizia in più. Questo è il palinsesto, quantomeno poi dalla redazione di Torino, poi si passa a Roma e si continuerà naturalmente fino alle 21. Ma apriamo questo buongiorno RBN con molto vento su Torino, il vento che spazza via i brutti e i cattivi, e attenzione perché c'è Righello. C'è Righello perché? Perché ogni articolo andrò a vedere, nel rispetto e la legittimità che ciascuno possa scrivere o non scrivere quello che vuole, col sottoscritto le cose belle ve le dico, questo è un 10x10. Userei sempre lo stesso metro, centimetro, Righello, 10x10. Non è che se c'è una notizia a favore della Juventus, spesso sbagliate anche voi tifosi, Allora prendiamo il super metro, 20 metri per 20. Poi c'è quello negativo e facciamo uno per uno. Poi se parlano di Marotta ci mettiamo in 10, facciamo la sagra del Righello. Se parliamo dell'Inter è meglio non comprarli i Righelli, sennò il conto si esaurisce. Dall'altra parte mi tira fuori il suo Righellone che gli serve per ammazzare le zanzare. Dall'altra parte il nostro Yves che saluto. E allora vi dirò quanta importanza viene dato all'argomento. Partiamo, Yves, col gioco del Righello. Tutto Sport, prima pagina, man mano che troviamo l'articolo, ovviamente, o il tema. Allora, soffiato il terzino alla Roma, che voleva rinnovare, visita e firma, Gasperini furibondo. E ora, Pellegrini... Attenzione, l'asse è l'asse Torino-Roma. Massara, dente avvelenato, sassolino nella scarpa, soffia quello che è stato definito da Tutto Sport, in prima pagina lo vedete, Blitz Juve, preso Selic. Massara spiazza in contropiede la sua ex società, colpo a zero. Io non ne ho mai parlato, l'ho citato una volta solo, così vi dico anche... le persone e i professionisti che siamo, perché mi avevano detto che stava rinnovando. Rinnova. Attenzione, la Roma per oggi gli aveva acquistato il viaggio per rientrare su Roma, non so dove fosse il giocatore. Quindi diciamo che c'è stato più che un blitz, ma proprio una soffiata Findus, oserei dire, con il capitano là davanti. Però non è capitan Findus, ma capitan Massara. Colpo a zero, triennale da 3 milioni. Quindi, zero, triennale da 3 milioni. Bisognerebbe poi solo capire anche quanto è andato ai procuratori. Perché quello è sempre un po' il punto oscuro delle operazioni. Ma lecite, il lavoro va pagato. 3 milioni a stagione per il turco, svincolato e seguito già con Comolli. Quantomeno diamo notizia che era un'operazione che voleva fare, a cui aveva dato l'ok anche l'algoritmo. Quindi un algoritmo che, diciamo, trita ogni tanto anche qualcosa di utile. Che felicità! Si tenta pure il trequartista, ansia giallorossa. Pellegrino, obiettivo tournée. Colomani, ultima offerta al Paris Saint-Germain. Attenzione, c'è un'altra sorpresa per la nazionale, taglio basso, CT a sorpresa, tra Pirlo e Mancini spunta, attenzione, il nome di Palladino, nuovi confronti di Malagò con Maldini e Leonardo, il curriculum da tecnico dell'ex regista è divisivo. E poi c'è, si sarebbe ribaltata Calciopoli. Corte dell'Unione Europea, se mi dai un po' il taglio un po' più basso, se è fattibile. Corte dell'Unione Europea, vince Agnelli, svolta per la giustizia. Quegli arbitri al telefono, l'Inter rischia, si può aprire il fronte della giustizia sportiva. Ora non si profilano illeciti nei tentativi di condizionare partite, però le conversazioni tra designatore, fischietti e addetti non possono essere giudicate normali. L'ipotesi penalizzazione 1 o 2 punti nel prossimo campionato. Ne vogliamo parlare? Ne parleremo? Cioè, non sono normali quei comportamenti. Non c'è passaggio di denaro, non c'è qualsiasi altro tentativo di truffa. Andata a buon fine perché non ci sono le prove, ma dal punto della giustizia sportiva sarebbe una vergogna dare solo 1 o 2 punti. Sarebbe una vergogna, anche solo per il numero di partite, che secondo me non possono essere solo 4, ma ormai risultano solo 4. Ok? Quindi non può essere solo 1 o 2 punti. Ma potrebbe e dovrebbe per la slealtà sportiva essere molto qualcosa di molto più grave. Chiarezza innanzitutto, adesso basta, avete rotto, scrive il collega e amico Andrea Pavan. Bene, bene, bene, bene, bene. Da questa prima pagina, Blitz Juve preso Selic, saltiamo sulla prima pagina anche di Gazzetta. Parliamo di Gazzetta dello Sport. E allora, taglio alto, la Gazzetta dello Sport, la Juve c'è Selic. Lo vedete, il taglio alto, preso il turco, Roma irritata. Massara si vendica di Gasperini, i giallorossi beffati, era atteso per il rinnovo oggi e gli era stato acquistato il pacchetto volo, business class, bibite libere, champagne, all'arrivo c'erano già le feste organizzate e saltato tutto nella giornata di ieri, un blitz che tutto Mercato Web, Camillo De Michelis hanno seguito già dalle... cioè già dalle prime ore, non è vero, nelle ultime ore quando si è intuito e qualche soffiata ha portato anche a noi a conoscere di questa di questo arrivo, visite mediche già effettuate, passato già dai suoi compagni, vedremo, ce lo faremo raccontare da Spalletti oggi alle 15 come è andato l'incontro. Poi la finale del destino, la foto insieme di 19 anni fa, la Barcellona e ora Spagna-Argentina, colpi di genio. Lautaro, vi racconto le mie lacrime. Domenica poco americana, l'accelerata dell'Inter, Spence a ogni costo. Super Como Chalobà. Questa la prima pagina con... aspettate che prendo il righello. Non ci sono... articoli su Agnelli, non ci sono articoli, non ne vedo, si parla di chimi, di automobilismo, di tutto, ma non ci sono notizie riguardanti, ma ognuno a casa sua fa quello che vuole, ci mancherebbe, però lo dico per onestà intellettuale, io mi aspetto un trafiletto almeno da uno per uno, almeno le iniziali, AG, cioè Andrea Agnelli, mi aspetterei almeno il titolo e poi rimandato in un piccolo altro trafiletto, ma va bene lo stesso, ci fosse la Juve, ci fosse la Juve. Passiamo al Corriere dello Sport, prima pagina, Selic vola da Yıldız, essendo entrambi turchi. Selic però può correre forte, può correre ancora forte, con esperienza, quella faccia lì un po' da cattivo mi piace. E contratto fino al 2029, affare a costo zero. Roma spiazzata, lo aspettava domani in ritiro. Oggi sarebbe arrivato, il volo è saltato. Turco Juve, Massara ha soffiato il difensore a Gasperini. L'ex DS giallorosso anticipa i Fredkin. Ieri le visite a Torino e la firma, ingaggio da quasi 4 milioni, qui ce lo rettificano, rispetto a tutto sport. Intanto Carnevali avanza su Pellegrino, vertice con il Parma. Quindi l'attaccante, il nome dell'attaccante è Pellegrino. Hai risparmiato budget per Selic. E attenzione, perché tornando proprio a tutto sport, vi ricordo l'altro giocatore. Si tenta pure il trequartista, ansia giallorossa. E ora Pellegrini, pensate avere in squadra Pellegrini e Pellegrino. Non provo a immaginare i titoli. Però ricordatevi... che una mossa su Pellegrini era già stata fatta e c'era la volontà dell'apertura del giocatore. Gasperini aveva dato anche un mezzo ok per chiedere poi di andare su Conminers. Torno su Conminers motivandovi quello che avevamo un po' intravisto. A questo punto, non so quanto diventa più difficile per entrambe raggiungere un accordo, perché l'idea era proprio quella di arrivare a Pellegrini, Roma, centrocampista, con Miners, e mischiare le due carte, cioè noi Pellegrini non lo vorremmo tenere, proviamo a rinnovarlo, voi sappiamo che con Miners non lo volete più, soprattutto i tifosi, e proviamo a scambiarci la carta, come al gioco dei pacchi, lì al gioco delle carte. Ne prendi una, ne lasci un'altra e provi a vedere se ti va bene. Non so a questo punto, dispetto o dispettino, a quale azione e soprattutto quale tipo di reazione ci sarà dopo quello che è accaduto. In prima pagina, giustamente, Tutto Sport metteva l'articolo, l'occhiello da 5 per, ho preso Righello, 5 per 4 fa 20, Corte Unione Europea, vince Agnelli, svolta per la giustizia. Quindi siamo 5 per 4 fa 20, 20 centimetri quadrati dedicati alla notizia della Corte di Giustizia Europea. Stessa cosa che fa, vediamo quanto spazio dedica, oggi faccio un po' il geometra. La svolta della Corte Unione Europea, possiamo scorrere un po' la notizia della prima pagina? Si riesce a scorrere o mi hai fatto? Eccola lì, guardala lì, in basso. Io prendo il mio Righello, vi dimostro, vado ad acquistare questo territorio nel mio Monopoli, 8, stavo tagliando qualche millimetro, 8 per 8 centimetri per 3, 8 per 3, 24 centimetri quadrati, mi ricordo ancora i problemi delle elementari, pensate come sono bravo. Dal Tribunale dei Casi Bosman e Superlega, un monito, all'Italia, serve un giudice terzo per annullare le squalifiche. Cioè si apre a quello, prima non si poteva fare, nessuno diceva che era di sua competenza stabilire se. Adesso l'ha stabilito e non è solo, cioè diventa norma, diventa un qualcosa da cambiare nei tempi previsti da parte della Corte di Giustizia Europea, come indicato dalla Corte di Giustizia Europea. E quindi abbiamo visto che questi tre giornali hanno dedicato, e vince Corriere dello Sport oggi per almeno il trafiletto messo in prima pagina. È arrivato per caso qualche vocale? Magari vogliono commentare, perché così rimetto un po' ordine anche alle nostre idee, perché mi sono andato a comprare il Righello, ho fatto un po' di coda e per quello che abbiamo iniziato tardi. 24 centimetri quadrati, vince Corriere dello Sport, secondo classificato Tutto Sport con, cosa avevano detto? 5... Ah no, aspetta, ho sbagliato. 3 per 8, 24. Gli altri 5 per 5, 25. Vince Tutto Sport. Non mi devo far ingannare. Rettifico al VAR. Vince Tutto Sport. Dà più spazio alla notizia. Tutto Sport con 25 centimetri quadrati. Prego, Iva.
2: Buongiorno, direttore. Io mando il primo vocale. Però il nome del vocale mi preoccupa perché si chiama Arthur.
0: Ah, c'è Arthur che ci scrive. Andiamolo ad ascoltare subito. Ci scrive Arthur, ragazzi. Andiamo ad ascoltare.
3: Buongiorno, direttore. Arthur da Ascoli Piceno.
0: Ciao.
3: Si pronuncia Celic.
0: Celic.
3: No, Celic. Celic, che significa acciaio.
0: Arthur, ma grazie. Tu hai la cadenza anche turca, secondo me, no? O sei un suo grande amico. Celic. Ce l'abbiamo solo noi, l'acciaio inossidabile. Ti sento in cuffia mentre ridi, è normale, adesso non più. No, perché poi sai, ti conosco il linguaggio che usi, quello un po' di mamma natura, e quindi vorrei evitare che lo sentissero anche da casa. Grazie Arthur, temevamo di peggio, quindi grazie per... forse era Dani che me lo chiamava Celic e mi sono ricordato quello, il mio mito, il mio grande punto di riferimento. Vabbè, abbiamo altri vocali, chiudiamo così il primo blocco, dai, altro che prima ora, si vede che non sono abituato al mattino.
4: Trovato, sono Paolo da Ferrara.
0: Ciao.
4: Beh, che la Gazzetta non mettesse nulla, te lo potevi aspettare, però io qui tirerei in ballo la deontologia professionale di quei giornalisti, veramente, cioè, non dico che sono giornalisti di serie A, serie B, serie C,
0: no,
4: però
0: no.
4: Lì c'è un vice direttore, che non faccio il nome, che ieri a Radio Radio ha detto cose sulla Juventus, che su Agnelli c'è veramente un estratto che tu dovresti andare a sentire, veramente, cioè quella deontologia professionale va a farsi proprio bene, dire scusami se parlo così, ma l'Inter veramente è protetta a tutti i livelli, dico questo perché la sto seguendo questa vicenda da diverso tempo, ci fossimo noi ci avrebbero massacrato peggio che a Okinawa visto la seconda guerra mondiale con lo sbarco dei Marines, cioè veramente una roba che non verrebbe veramente voglia di non guardare più il calcio, ma seguo la mia Juventus e tireremo avanti così. Forza Juve sempre.
0: Forza Juve sempre. Allora, Hai ragione, hai ragione. Andrò ad ascoltarlo e capite che non riesco veramente a far tutto, no? Fortunatamente non danno anche troppo risalto e non vado a cercare sui loro social. Cioè, non sono abituato ad andare dove vogliono farmi conoscere la loro idea, no? Il pezzo migliore. Anche noi vi proponiamo dei podcast, ma sono ospiti delle nostre trasmissioni, quindi andiamo a confrontarci e facciamo delle partite, dei campionati quotidiani. Ammetto, no, ho giocato sulla prima pagina, che il trafiletto anche Gazzetta lo mette, quindi vado a prendere 8 per 7 fa 56, a pagina 15 non è necessario metterlo in prima pagina naturalmente, ma attenzione, nelle pagine interne gli altri due giornali, non uno meglio uno peggio, però ci lascia capire e intendere tante cose che già sappiamo. La protezione mediatica è fondamentale. C'era chi aveva le televisioni, c'era chi aveva i giornali, c'era chi parlava delle cose che gli interessavano e c'è chi ha mantenuto sempre il silenzio. Questo è un punto sul quale deve cambiare anche molto la difesa, la Juventus. Quando deve difendersi, quando deve attaccare. Non comprare, ma dire, che è diverso, non infastidirsi. Questo è il principio democratico più sano per accettare le domande anche più stupide, anche quelle di oggi che gli faremo, perché ne ho alcune che mi ha proposto Yves e ce l'ho pronte da fare a Spalletti, dove è andato in vacanza, da che parrucchiere si fornì, perché hanno la testa uguale, un po' meno abbronzata quella del nostro allenatore. Ma detto questo, capite come il trattamento dell'informazione e come i social stanno rovinando la nostra testa, anche la mia. Per fortuna che ogni tanto, cioè, vedrete quanti vincoli e quanti no cominceranno a mettere, non solo sui ragazzi, perché è un bombardamento di quello che ti voglio dire. Non parlo neanche di false notizie, di quello che ti voglio dire e del tema sul quale ti voglio condizionare. Pazzesco, attenzione, non ne diventiamo schiavi, detto molto chiaramente. Questa sentenza può essere un salvagente per l'Inter nel caso venisse punita dalla giustizia sportiva? Assolutamente no, può fare ricorso, benissimo, ma il furbo quando fa ricorso rischia di essere ancora più bastonato. Se ti va bene stai fuori dalla galera 20 anni, se ti va male e riaprono il caso finisce molto male, oltre il ragionevole dubbio, o intanto condizioni almeno l'opinione pubblica su quello che realmente è successo. Non li voglio più sentir parlare che non condizionano gli arbitri. Intanto partiamo da questo punto, visto che noi li condizionavamo, li battavamo in campo con i migliori giocatori al mondo, e non sono mai riusciti, favori, sfavori per loro e per noi, a batterci con sostanza. 9:32, uno sguardo alle prime tre pagine sportive con il righello di Radio Bianconera l'abbiamo fatto, tra poco torneremo e leggeremo anche gli altri articoli, gli altri interventi, soprattutto parleremo di mercato. C'è l'IC, ce l'abbiamo noi, non se l'IC, c'è l'IC, come ci ha detto Arthur, il nostro amico di Ascoli Piceno, lo adoro Ascoli Piceno, a tra poco.
5: Buongiorno RBN.
6: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, cresce l'attesa per l'appuntamento di domani alle 21 ore italiane. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'Albi Celeste ha infatti vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi tra campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, per delineare il podio della competizione. Ieri sono arrivate decisioni in ambito sportivo da parte della Corte europea. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno 2021 AD del club fino a gennaio 2023. Voltiamo pagina, inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti, al commento di Sarri. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, o dei ragazzi determinati, e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito il CT nella conferenza stampa di presentazione. E siamo al ciclismo. Tim Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga, ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7, resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare. E siamo al Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere, in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12.30 semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Poi domenica alle 15 il via alla gara. Siamo al tennis. Nel 2027 le ATP Finals restano a Torino. All'annuncio di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, nel corso della presentazione del masterplan della NITO ATP Finals, ha fatto seguito anche il comunicato dell'ATP. Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria, ha spiegato Binaghi. Abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni partner che hanno lavorato con passione e competenza, ha detto, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati nel calendario mondiale del tennis. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
5: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buongiorno RBN.
0: C-c-c-c-c-lic. C'è, c'è, c'è, c'è, c'è, lick. C'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, lick. Çelik, il turco Çelik, arriva la Juventus, ma attenzione perché quelli che sono bravi e che riescono a dare le cattive notizie, cattive, belle, dipende dai punti di vista, ma fanno aprire il ragionamento perché qui bisogna anche un po' vendere, giusto? E allora gli amici di mercato dei vari quotidiani ci dicono occhio a... perché vado a vedere la formazione e ho trovato che è scomparso il nome di Kalulu. Çelik, scusate, devo imparare a dirlo come mi ha detto Arthur, l'amico di Radio Bianconera, non il giocatore brasiliano. Çelik, Bremer, Kelly, Cambiaso. Oh cavolo, ho detto. E dove mi è finito Kalulu? Me l'hanno messo a centrocampo in attacco? No, perché Çelik intanto, bene ricordarlo, dato che non conoscevo anch'io ancora, 45 presenze l'anno scorso. Ragazzi, incrociate le dita, tutte e due, sotto, le gambe, tutto quello che potete incrociare se ci riuscite, perché incredibile, 45 staccanovista, 45 presenze, un gol, 4 assist nell'ultima stagione. Per la fascia destra è dell'intoccabile Pierre Kalulu, reduce da un 2025-26 da staccanovista, è utilizzabile anche al centro della difesa, quindi a destra, difesa 3, al centro, duttile, perfetta, operazione da, non ditemi che da 10 lode, perché non ci credo, sareste troppo buoni, 8 in pagella la prima interrogazione, bravo, bello, simpatico, personalità, esperienza, 8, perché poi il 10 te lo devi meritare con le 45 presenze l'anno prossimo e strappando la maglia quando serve agli avversari e sudando la tua di maglia. Ricordiamoci, perché noi ci esaltiamo sempre il primo giorno, ma questo, il profilo giusto è l'operazione. Oh, partire con un'operazione del genere, bravo Ricky Massara, bravo, bravo Carnevali, però quell'operazione lì, Massara, 3-7, se si gioca così. Quello che volevo dirvi è che Gazzetta ci dice che questa zampata, in realtà con la zampata per il turco, i dirigenti bianconeri si sono anche voluti cautelare. Non è un mistero che la Juventus abbia bisogno di almeno una cessione importante. Io sono convinto ancora che sia il Bremer che cerchi la squadra più intrigante. La Juve cerca quelli che offrono più soldi possibili. E in questo momento, forse, guardando Bremer e guardando Kalulu, uno è andato ai mondiali, non ne ha giocato uno, l'altra no. Ma forse sotto traccia l'operazione poteva essere iniziata prima, e su questo do atto agli esperti di mercato. Ecco che se gli interessi per i maggiori indiziati al sacrificio non decollano, su Bremer c'è solo il Galatasaray, su Cambiaso il Barcellona, che Kefren Turam si è sfilato dal mercato a causa dei problemi al ginocchio, rischia di vivere da spettatore l'intero precampionato, compresa la tournée di agosto tra Cina e Australia. A parte l'intoccabile Yıldız, in questo momento i bianconeri più chiacchierati nei salotti europei e a rischio addio sono Francisco Conceição e Kalulu. Ed è veritiero. Il ragionamento non fa una piega. Se c'è anche qualche indizio in più, ci sono già due indizi. E capite che più indizi ci sono, rischi che sia azzeccata anche la notizia. Però lo ripeto agli amici in generale. Il mercato è fatto di circostanze, di occasioni, di giornate, di folate, di vento, di soffiate, di rapporti. Perché Çelik arriva alla Juve? Perché c'è stata un'accelerata tra due persone che si conoscevano bene da tempo, che si guardavano negli occhi, che hanno pranzato assieme. Ovvero Massara è proprio il giocatore turco ex Roma. Tradotto, in caso di offerta irrinunciabile per il terzino francese, occhio al Manchester United e al Liverpool, adesso la Juventus si trova nelle condizioni di poterlo vendere senza pensarci troppo. Questa è la fotografia che scatta la Gazzetta, che poi si concentra su oggi Spalletti Day, domani il test in casa del Basilea, occhi su Ekator. Quindi guardiamoci la partita, ascoltiamola col commento di Radio Bianconera. Avremo Samuel Tafesse e Camillo De Michelis in quel di Basilea, avremo Quintiliano Giampietro con il suo colpo di tacco per cominciare così a dipingere la nuova Juventus a partire dalla prima amichevole. Tutte le amichevoli le seguiremo, naturalmente non vi facciamo vedere le partite, ma se ci fanno sognare dei gol loro, noi ve le raccontiamo e le commentiamo insieme, le azioni più salienti naturalmente. In diretta, in cronaca, in radio cronaca, 3 minuti ogni 15 di quello che capita allo stadio e poi tutto il resto a commentare come se fossimo tutti insieme nel salotto di casa vostra. O ci invitate o altrimenti accendendo la radio vi ospitiamo noi di Radio Bianconera. Toccherà Luciano Spalletti rompere il ghiaccio oggi alle ore 15. Mi dite che domanda gli fareste, eh? Mi aiutate, cosa vi interessa sapere? Non fate subito i cattivi, c'è tempo per farsi cacciare, eh? Anche perché se no mi dovete dare la delega con la firma, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale. Andiamo a ascoltare qualche vocale, Yves.
9: Buongiorno, sono Laura.
0: Ciao Laura.
9: Ho visto che ci sono le paginate dei quotidiani sull'innocenza di... cioè su Agnelli, insomma, che è stato non dichiarato colpevole. E niente, vedo che veramente tutti i giornali ne parlano, tutti. Io mi ricordo quando Agnelli è stato accusato di fare affari con la curva, che c'era l'Andrangheta, sul Fatto Quotidiano, TG, che fa sempre la parte del paladino della giustizia, mettevano la faccia di Agnelli con sopra la nuvola dell'Andrangheta. Io non so più cosa dire di questi giornali qua, non so più cosa dire.
0: Guarda, ognuno lo fa per quello che è il suo mestiere, come sa farlo. Tu hai fatto un passo in avanti, non oggi, tu e tutti noi capiamo di chi fidarci e di chi fidarci meno. Spero che Radio Bianconera sia una di quelle di cui tu puoi fidarti. Allora, 63 le partite giocate da Zeki Çelik con la nazionale della Turchia. Il terzino destro è presenza fissa della selezione biancorossa sin da quando ha vissuto il suo esordio nel 2018 a 21 anni. 7 i milioni di euro spesi, aveva speso la Roma nel 2022, per acquistarlo dal Lille dopo che aveva vinto la Ligue 1 con il club francese. Al momento della firma con i giallorossi si era accordato per un contratto quadriennale che è scaduto proprio il 30 giugno, quindi 4 anni alla Roma. Contratto quadriennale era in scadenza, anzi era scaduto. Si era messo d'accordo per il rinnovo, c'è stato però il passaggio di consegne tra D'Amico, ex Atalanta, attuale direttore sportivo della Roma, D'Amico amico di Gasperini, se l'è portato, e ecco che è intervenuto Massara, che aveva perso un po' la sfida interna, familiare con Gasperini, visioni diverse, e a questo punto voglio vedere quando si incroceranno la loro stretta di mano con cosa avverrà. Va bene, quindi 7 milioni aveva pagato la Roma 4 anni fa, la Juventus 0 milioni, solo le commissioni di cui non conosciamo ancora i dettagli. La Corte dell'Unione Europea dà ragione a Agnelli, arriva bene. Ieri la Corte di Giustizia dell'Unione Europea a Lussemburgo si è pronunciata sul caso delle sanzioni inflitte all'ex presidente e all'ex amministratore delegato della Juve Andrea Agnelli, arriva bene, nell'ambito dell'inchiesta sulle plusvalenze che ha riguardato il club bianconero, stabilendo che quando una sanzione, ecco, non è che ha stabilito c'entra non c'entra, per la giustizia sportiva era colpevole, bene, doveva essere radiato, bene, Ma a quel punto lì, l'inquisito, il condannato, ha il diritto sacrosanto, legittimo, di rivolgersi ad altra giustizia, cioè per chiedere: è corretto quello che è stato inflitto, che mi è stato inflitto? Quindi avrebbe potuto da subito non scontare i 2 anni di pena che l'hanno portato fuori dal calcio. Gli arbitri Rocchi l'hanno portato comunque fuori dal settore arbitrale italiano, dai poteri. A volte sono come le mine, te le mettono lì per farti saltare. Quindi i nemici industriali è come se esistono. Ha la legittima possibilità, legittimità di rivolgersi al tribunale ordinario. Finora questo era negato, anzi peggiorava la situazione del club che avrebbe fatto ricorso, o dei rappresentanti, delegati, eccetera, di quel club che non avevano possibilità di fare ricorso, se no potevi rischiare di non essere più iscritto a quel campionato. Capite che neanche i club, quelli che si chiamano in un altro modo, non club, non mi viene la parola, con la M, con la tipo MAF, non mi ricordo, cioè dove comanda uno e mette le bombette qua e là. Non è così che si ragiona. La Corte dell'Unione Europea dà ragione ad Andrea Agnelli, rivoluzione giustizia sportiva, ecco cosa può cambiare. Vedete che il giornale, saggiamente, secondo la sua linea editoriale, ma non giudico io, però tanto non si possono offendere, sanno benissimo in coscienza quello che fanno, quando lo fanno, come lo fanno e chi telefona loro più di altri. Secondo me, in entrata in certe redazioni ci sono più telefonate di altri club che non della Juventus, che a volte si perde un po' nel tirare le orecchie per l'aggettivo, la moglie di Agnelli, l'ex giocatore, quello, quell'altro. Guarda il dito e non guarda il problema, detto molto chiaramente. Va bene, va bene. I due ad aprile 2022, tornando un po' alla notizia di Arriva Bene Agnelli, erano stati colpiti da una sanzione della FIGC, 24 mesi di stop. Capo della FIGC, adesso c'è Malagò che deve leggere e cambiare un po' le cose, che impediva loro di svolgere attività nel calcio, poi estesa dalla FIFA a livello mondiale. Agnelli non patteggiò proprio per far emergere le falle, a suo dire, del sistema. E a questo punto non è solo a suo dire, e che avremmo dovuto dirlo un po' più persone rispetto a quelli che lo dicevano. Ma non cambia nulla per la Juve, non cambia nulla sulla penalizzazione, non diranno erano troppi i punti o non i punti. Riguarda solo la posizione personale di due lavoratori, se avevano o no e se avranno il diritto di chiedere i risarcimenti, e secondo me altro che margini. Andrei alla carica anch'io, fossi appena laureato in giurisprudenza, per ottenere e vincere, alta probabilità di vincere, un forte risarcimento. Chiudiamo questo argomento, chiudiamo anche con Gazzetta, abbiamo detto tutto. Colpo a sorpresa, Massara soffia il turco alla Roma. Nato in Turchia, 17 febbraio 97, a 12 anni entra nelle giovanili. Lì in Turchia, dopo gli esordi in patria, in prestito e 2 stagioni all'Istanbulspor, fa il grande saldo in Ligue 1, firmando per il Lille nel 2018. In 4 stagioni vince il campionato francese e la Supercoppa nazionale. Nel 2022 firma per la Roma, nazionale turco dal 2018, ha giocato gli europei del 2021 e del 2024, più il mondiale 2026, ovvero quest'ultimo, dove le cose non sono andate benissimo. Il suo miglior amico in nazionale alla Juventus, neanche a dirlo, il numero 10. Lasciamo, perché ne abbiamo dato fin troppo spazio, ma per dirvi, mercato, quello che leggiamo, stracciamo, pensiamo e andiamo avanti, accendiamo Radio Bianconera. Allora, un vocale, così tagliamo un po' con la direttore, noiosa voce del direttore.
10: Buongiorno, Daniel da Tenerife, qui in passeggiata con voi negli auricolari. Beh, per quanto riguarda ieri sera, mi è piaciuto molto il colpo Celik, perché
0: Celik
10: è comunque un tassello che ci mancava, perché terzino destro ci mancava come sostituzione, quindi non sarà il più importante, ma un giocatore esperto, pronto, duttile, a costi bassissimi, ecco, questo è nella sua integrità, secondo me, è un grandissimo colpo. Non ci svolta la stagione, siamo d'accordo, ma dicevamo che avevamo bisogno di rinforzare anche la panchina. Quindi olè per questa Juve che si muove.
0: Olè. Allora ha detto Arthur, non il brasiliano, l'ascoltatore, Celik. Io ho riflettuto sulla formazione. Allora, 8 all'operazione Celik, parametro 0, 3 anni di contratto, può giocare a destra in centro, gioca a destra. Kalulu, sprecato metterlo a destra, ma per necessità l'abbiamo fatto. Per me è da riposizionare al centro, quindi sposto al centro Kalulu e vado a ottimizzare, aggiungo di mezzo punto la strategia bianconera, perché hai un giocatore affidabilissimo dal punto di vista fisico anche, e ne mettiamo due, poi incrociamo le dita, tutto quello che volete, perché l'anno prossimo può capitare di tutto, il peggio di tutto, e a quel punto ti rimangono le altre due, Bremer e Cambiaso, su cui poter pensare di vendere uno barra tutti e due. Turam non lo puoi vendere adesso, anche ci fossero richieste, non puoi venderli poi tutti. Bremer, problemi fisici più dell'altro, ma dopo un anno dovrebbero essere anche superati. Ma a me quelle masse grosse così, quelle gambe massicce così, dopo quegli infortuni lì, i nostri bravi terapisti mi dicono che c'è sempre un po' più rischio rispetto agli altri. Andrei a cedere Bremer, torno sulla cessione di Bremer, perché tolgo uno stipendio più importante di quello di Celik e di Kalulu. E poi, visto che il Barcellona, quando vorrà, se vorrà, come sta cercando, ci dicono il buon Cambiaso, anche tutte e due. Ma sai quanti soldini prendo lì? Quanti ne metto? Più bassi dei 54, 68, 72, 39, tutto quello che volete, ma la somma o anche solo un cartellino di quei due lì, sommati ai 20 di Muharemovic, c'ho i soldi per comprarmi l'attaccante che voglio, il centrocampista che voglio. Operazioni che stanno cominciando ad incastrarsi. Abbiamo un altro vocale, anzi ce ne sono diversi, ascoltiamoli man mano che aggiungiamo. Io intanto mi sposto sul Tutto Sport.
11: Direttore carissimo, buongiorno, è un piacere sentirla la mattina presto, Antonino da Roma.
0: Ciao Antonino.
11: Finalmente sembra di essere ritornati ai tempi in cui avevamo una dirigenza seria. Celik, ottimo terzino, finalmente si prende gente di ruolo, perché non avevamo un terzino destro vero.
0: Bravo.
11: Quindi questo sicuramente ci porta a pensare che Spalletti punterà sulla difesa a 4. Comunque, finalmente, quei colpi che nessuno si aspetta e da un giorno all'altro arrivano. Sono molto fiducioso, non sicuramente per lottare per lo scudetto già da quest'anno, ma sicuramente per mettere le basi, ottime basi per il proseguo. Grazie, sempre forza Juve.
0: Grazie a te, è un piacere sentirvi e sapere che siete davvero tanti al mattino. E questo devo dare atto al mio editore, che sa leggere oltre ogni dimensione, quello che può servire sempre di più, e io sono un semplice esecutore materiale, e quindi diciamo che la nostra forza è l'editore, ovvero la proprietà, ovvero il direttore, l'amministratore delegato, quello che è noi, sempre lui, e poi tutta la mia truppa, tutti i colleghi, tutti i tecnici, tutto il movimento di Radio Bianconera. E attenzione che non ci fermiamo qui. Non ci fermiamo qui, vogliamo crescere, quindi cosa dovete fare quest'estate? Andate al mare, bussate quello a fianco, se dell'Inter svitate una vite del suo lettino, se uno juventino ditegli ma non è ancora Radio Bianconera come app, scarica, gliela fate vedere, magari un bel fanciullo, magari una bella fanciulla, non fatevi beccare da vostra moglie o da vostro marito naturalmente, ma avete le prove che gli avete chiesto solo.

0: Ripeto, staremo a vedere. Poi, incontro ieri tra l'agente ed amico, ma ancora niente intesa sul rinnovo. Ma ancora niente intesa sul rinnovo per quanto riguarda Pellegrini della Roma, perché altra cosa è Pellegrino del Parma, che sia la società sia il giocatore ha dato l'ok. Non si potrà andare avanti tantissimo. E intanto la Juve rilancia per il francese Colomani. Ora il Paris Saint-Germain tentenna, cioè ha visto che Carnevali non ha bocca, è un amico, non ha bocca. L'anno scorso non abboccava e provocava, diciamo che a questo punto o se lo tengono o noi viriamo su qualcun altro. E qui, anche se poi il citofono di casa Juventus passasse anche Vlahovic, mi sa che si sta chiudendo. Avete presente quello che se non entri prima non si può riaprire, non ha le celle quelle elettroniche. Last call per Colo, Pellegrino, c'è l'ok. L'affare è costato 1 milione di oneri. Tornando a Celik, l'affare è costato 1 milione di oneri. Capite? Strategicamente non si sono presentati Yves e Paolino con la valigetta, e più gliene metti dentro e più li prendono. Benefit da decreto crescita, quindi 1 milione ai suoi procuratori. Questo dato mi mancava. Andiamo ancora avanti, sempre tutto sport. Nico, passiamo a Nico Gonzalez. Quindi prima di preoccuparci di chi potrà cedere in difesa alla Juventus, ci spostiamo in attacco. Nico Gonzalez, un tesoro mondiale. La Juve non farà sconti, così a pagina 4 del quotidiano torinese. Intanto Yves ci sta proponendo proprio le notizie che vengono immediatamente riprese e viaggiano a braccetto sul loro sito. L'obbligo di riscatto da parte dell'Atletico Madrid, ricordiamolo, era di 32 milioni e gli spagnoli non l'hanno esercitato. Ovviamente sperano nello sconto. Il giocatore sta giocando, ha fatto gli ultimi 10 minuti, quarto d'ora contro l'Inghilterra, ragazzi, quando hanno tutti la garra, quando sei nel tuo ruolo, quando hai compiti definiti, quando non ti fanno sentire l'indispensabile e lavori anche per gli altri, ha fatto delle buone apparizioni. Sperano nei saldi, come noi, ma i bianconeri possono tenere alti i costi del cartellino. E allora, tengo costi alti, casomai mi tornasse, lo tengo aperto per un'operazione Sorloth eventualmente, se non riuscissi a fare altro, ma c'è Pellegrino. E io penso che Pellegrino, Colomani, possa essere il binomio giusto. Ildiz, non so se ce l'avremo in piena forma, e mi limito a dire questo perché ieri il fisioterapista l'avete sentito. Non mi stupirei che il giocatore possa arrivare a Torino, dice il direttore, decida l'operazione, come sembra essere trapelata, per anticipare i tempi. Non puoi fare la preparazione adesso, non la fai bene, quindi vatti a operare in Finlandia, a Vinovo, dove vuoi. Ma il terapista che abbiamo sentito ieri, il bravissimo Andrea Calosso, ci dice: attenzione che questi sono i casi in cui lunedì non arriva, martedì torna già operato. Attenzione a questa ipotesi. Chiaro, sono dati riservatissimi, nessuno parla di questo, lo sa la famiglia, lo sa il giocatore, lo sa la Juve, e su questo non riusciremo ad andare a capirne molto di più. O forse proveremo oggi, come Radio Bianconera, a chiederglielo all'allenatore. Magari lui sa qualcosa, magari dalla sua faccia, speriamo solo che non alzi il braccio sinistro, perché sennò per arrabbiarsi, perché se ha le maniche corte scopriamo il tatuaggio in diretta dalla sala stampa del Jay Stadium.
1: Dipende un po' anche da lei.
0: Mamma mia, lo sento già carico, lo sento già carico. Voi siete carichi? E allora sono le 10.03, ci fermiamo qualche secondo, ripartiamo e passiamo anche sugli argomenti trattati dai quotidiani, gli altri, quelli che non abbiamo ancora letto e aperto insieme a voi.

0: Buongiorno RBN. Radio Bianco Nera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
2: Ancora attacchi statunitensi contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto. 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione, Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte su Kuwait, Bahrain e Qatar.
1: Le tensioni nello stretto di Hormuz costano care e gravano sul portafoglio degli italiani. I prezzi di benzina e diesel alla pompa sono tornati a salire. Gli automobilisti italiani che si muoveranno quest'estate per le vacanze di luglio e agosto potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi di euro in più rispetto al 2025.
2: Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti. Di Clemente.

0: ieri il bravissimo Andrea Calosso. Ci dice Calosso, ci dice: attenzione che questi sono i casi in cui lunedì non arriva, martedì torna già operato. Attenzione a questa ipotesi. Chiaro, sono dati riservatissimi, nessuno parla di questo, lo sa la famiglia, lo sa il giocatore, lo sa la Juve, e su questo non riusciremo ad andare a capirne molto di più. O forse proveremo oggi, come Radio Bianconera, a chiederglielo all'allenatore. Magari lui sa qualcosa, magari dalla sua faccia, speriamo solo che non alzi il braccio sinistro, perché sennò, per arrabbiarsi, perché se ha le maniche corte, scopriamo il tatuaggio in diretta dalla sala stampa del Jay Stadium.
1: Dipende un po' anche da lei.
0: Mamma mia, lo sento già carico, lo sento già carico. Voi siete carichi? E allora sono le 10.03, ci fermiamo qualche secondo, ripartiamo e passiamo anche sugli argomenti trattati dai quotidiani, gli altri, quelli che non abbiamo ancora letto e aperto insieme a voi.
2: Buongiorno RBN. Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
4: Ancora attacchi statunitensi contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto. 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione, Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte su Kuwait, Bahrain e Qatar.
3: Le tensioni nello stretto di Hormuz costano care e gravano sul portafoglio degli italiani. I prezzi di benzina e diesel alla pompa sono tornati a salire. Gli automobilisti italiani che si muoveranno quest'estate per le vacanze di luglio e agosto potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi di euro in più rispetto al 2025.
4: Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, che sono una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica.
3: E la cronaca ci porta in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato in un Luna Park. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e, nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvarlo.
4: Il caldo estremo ha le ore contate. Arriva infatti la svolta che metterà fine, almeno per il momento, alla terza ondata di calore delle ultime settimane. Già da domenica ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al nord e poi al centro-sud diminuiranno anche di 10 gradi entro la metà della prossima settimana, complice il passaggio sull'Italia di aria fresca proveniente dal nord Atlantico. Intanto un breve violento acquazzone si è abbattuto questa mattina prima dell'alba su Milano e provincia. Non si registrano danni particolari.
3: L'allarme per la pessima qualità dell'aria a New York e New Jersey minaccia la marcia di avvicinamento alla finale dei mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. Il fumo denso provocato dagli incendi boschivi in Canada ha spinto le autorità locali a sconsigliare qualsiasi tipo di attività fisica all'aperto. Le condizioni ambientali nella zona dell'impianto di East Rutherford sono peggiorate drasticamente a causa delle particelle inquinanti, registrando valori fino a 7 volte superiori agli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
4: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.
5: Buongiorno direttore, parto da Ascoli Piceno. Si pronuncia Celic, no Celic, Celic, che significa acciaio.
0: Questo me lo devi riproporre spesso quest'anno, il corso di turco. Mi metti la base? Celic. Bene, vedi che la pronuncia sta migliorando. Fatelo anche voi, quando alziamo la base, pronunciamo tutti insieme il nome di Celic. Benissimo, benissimo. Torniamo seri. Il Corinthians non paga Arthur. Oh mamma, brutte notizie all'orizzonte. E Openda cerca una big. Così tutto sport. Incontro tra il brasiliano e l'agente Pastorello. Manca l'accordo sulla risoluzione contrattuale. Manovre in corso. La prima riguarda Arthur. Se non si pronuncia così, Arthur, l'amico Arthur di Ascoli Piceno, mi chiami di nuovo e mi faccia l'elenco aggiornato. Arthur, all'ultimo anno di contratto, dopo averlo spalmato un paio di volte, è la nostra Nutella proprio, Arthur, dopo averlo spalmato, poverino, l'abbiamo cercato noi, abbiamo fatto noi quell'operazione, bastava non prenderlo. Io sapete come la penso, sugli arbitri, sull'Inter, su Marotta, su Paratici, basta non sbagliare noi e stare più attenti. Magari adesso stiamo un po' più attenti, un po' più accorti. Dopo averlo spalmato un paio di volte in passato, la seconda invece è Openda. Entrambi sono da piazzare. Per entrambi si cercano soluzioni. Per entrambi è complicato, dico anch'io. Persino fantasiose. Allora, ripartiamo dai fatti. Mercoledì sera è stato il giorno di Pastorello alla Continassa. Arrivano di sera quando noi ceniamo, quando chiudiamo Radio Bianco, quando Camillo lascia la tenda, va a pulire, va a farsi la doccia. Procuratore del centrocampista brasiliano, sul tavolo del calciatore ci sono un paio di ipotesi. Vediamo le ipotesi Arthur e poi ascoltiamo i vostri vocali. La prima è la cessione a titolo definitivo, per la quale la Juventus continua a chiedere 10 milioni di euro. Ma neanche Yves ve li dà 10 milioni di euro. Al momento la possibilità più concreta rimane il Corinthians, che non ha intenzione di pagare il cartellino. Allora la più intenzionata, la più concreta rimane. Non vuol pagare, non è che puoi prenderlo a gratis. Come fare dunque? Si è parlato anche della possibilità, dice il collega Cristiano Corbo, si è parlato anche della possibilità di risolvere il contratto, ma dai bianconeri non è arrivata una mano tesa alla richiesta fatta da Arthur. Cioè Arthur è andato a chiedere rescissione. No, cercati prima una squadra. Bisognerà perciò trattare oppure sperare che in qualche modo arrivi un aiuto di un possibile acquirente, magari in Europa, dove il brasiliano rimarrebbe comunque volentieri. Giorni caldi. Capitolo Openda. Le voci che lo volevano a un passo dall'Enc al momento non trovano riscontro. Il club francese è sicuramente interessato all'attaccante, ma per il momento non è stato trovato un accordo. Ormai rassegnati i bianconeri a dover cedere il giocatore in prestito, magari con l'obbligo di riscatto. Le buone notizie magari arriveranno. Le buone, buonissime notizie o le intenzioni arrivano dai vostri vocali.
6: Buongiorno, una curiosità, ma questo giocatore che abbiamo acquistato ieri sera può giocare solo a destra? C'è. O anche a sinistra, dal cambio ha cambiato? Gaspare da Palermo.
0: Ciao, ciao, mi è andata via la voce, il condizionatore. No, Celic, allora, teoricamente se ti serve hai messo anche con Miners, in difesa, basso, a sinistra. Cioè può giocare chiunque, non dico l'attaccante, non dico in difesa, non dico il portiere in attacco, ma in caso di necessità anche. Destro, difesa a 4, può giocare a 3, l'abbiamo visto anche alla Roma, quando hai qualcuno che spinge e lo metti tra i centrali. Quindi può occupare il ruolo di Bremer, quando c'era Bremer, Bremer, Kelly, che erano i due, dei 4, dei 3. Quindi spingere a destra, l'abbiamo visto anche contro la Juve, dinamico, tosto, pulito. Quindi occupa quelle due posizioni lì e ti dà la possibilità di spostare, soprattutto, secondo me, Kalulu al centro della difesa. Quindi risolvere mezzo problema dei centrali o avere una soluzione in più. Adesso non ci sbilanciamo oltre. Ancora un vocale, poi intanto...
7: Buongiorno.
0: Ciao.
7: Nicolino. Ciao, io credo, fratello, che terza media regalata comunque sia, ci sia un errore nel calcolo dei centimetri quadrati. Credo, per carità, insomma, per quanto mi possa ricordare io, ho 70 anni, quindi praticamente...
0: 5x5 è 25.
7: Due, discorso di Pellegrino e Pellegrini...
0: No, no, fermo un attimo, fermo un attimo. L'area. 5x5, 5 centimetri per 5 centimetri, 5x5, 25, centimetro per centimetro, centimetro quadrato. E ho studiato l'area. O mi vuoi bocciare ancora? Vai avanti, che è interessante. Però, cioè, grazie.
7: Insomma, per quanto mi possa ricordare io, ho 70 anni, quindi praticamente molto tempo fa. Due, il discorso di Pellegrino sì, nella Juventus era interessante, perché tanti anni fa il mio socio, che era interista, gli dicevo: voi sarete e resterete sempre una squadra di Pellegrini. Se ti ricordi, nell'Inter c'era il presidente, si chiamasse Pellegrini, e voi sarete sempre una squadra di Pellegrini. Speriamo che non mi tocca dirlo anche alla Juventus, fino alla fine.
0: No, però se non l'hai detto in questi anni si abbassano le probabilità, o no? 8 per il tuo intervento. Sull'area, guarda, non è l'età che conta, è la memoria o il ricordo di quella formuletta lì. È molto semplice, non sto cercando la formula. Base per altezza, se i due lati sono uguali, stessa dimensione, centimetri quadrati, 5x5, 25. E quindi 25 è maggiore di 24 centimetri quadrati. No, stavo cercando un dato che mi ero preparato ieri sera mentre scrivevo qualcosa, perché parlando di Pellegrino, l'attaccante, i due anni al Parma ha giocato 2024-2025 13 presenze il primo anno, non ha giocato tanto, 3 gol, quindi uno ogni 4 partite circa. Nella sua carriera sempre solo un assist, quindi un giocatore che aspetta il pallone, a cui devi dare il pallone, come la formula magica dell'attaccante, la definizione magica dell'attaccante prevederebbe. L'anno dopo, al Parma, l'anno scorso, 39 presenze, quindi un altro che ha giocato tanto, ha triplicato le presenze e ha quadruplicato i gol. Cioè, in 39 presenze ha segnato 12 volte, uno ogni 3, praticamente. Più Pellegrino, e più vinco, dobbiamo dargli i palloni. Questa è la formula. L'anno migliore al Platense, con 40 presenze e 15 gol. Quindi, in doppia cifra, questo giocatore, se costruisci almeno quanto la Juventus ha costruito l'anno scorso, è l'identikit perfetto per il gioco e per il rapporto qualità-prezzo che piace anche a Spalletti. Voto l'operazione, 8 se si avvererà. Mi dicono sì, anche a condizioni economiche buonissime. Si parla di 23 milioni, non parliamo di 40 milioni. Ok? Quindi questo bloccherebbe definitivamente il nome di Vlahovic, fortunatamente, come strategia, a condizioni di ingaggio e di costo completamente diverso. Altra operazione da 10 della nostra dirigenza. Allora bisognava aspettare un po'. Stiamo aspettando, vediamo poi di comporre il giusto puzzle. Vocale, caro Yves.
8: Ciao, buongiorno. Maurizio da Grosseto.
0: Ciao.
8: Direttore,
0: che bello.
8: Buongiorno, mi fa piacere parlare. Una domanda. Credo di aver capito che la società Juve, nonostante Agnelli abbia vinto la causa, non può fare niente perché Elkan ha firmato non so cosa, insomma, e non può fare rivalsa su niente. Io a questo punto credo che Andrea Agnelli andrà avanti e chiederà giustamente quello che gli si aspetta dopo il fatto che l'hanno, diciamo, bastonato e anche fatto passare male di fronte all'opinione pubblica e alla gente come un ladro. Ecco, io volevo sapere questo, è così la situazione, la Juve non può fare niente, però Andrea Agnelli può diciamo chiedere i danni? Era questo che mi interessava di capire. Ti ringrazio.
0: Grazie.
8: E sempre forza Juve.
0: Ciao fratello bianconero, assolutamente sì. Cioè, usciamo dall'equivoco che i cugini non vanno d'accordo e quindi tutto quello che possiamo raccontare. La Juve in quel momento, dal punto di vista sportivo, dice e interrompe il rapporto con Andrea Agnelli perché lo squalificano. Lo squalifica la federazione di cui fa parte, la Juventus, di cui fa parte Agnelli. Quindi dà le dimissioni, viene allontanato, mettete come volete, interrompe. Si becca l'inibizione per 24 mesi, la Juve non poteva lasciarlo lì, aveva bisogno di un presidente il giorno dopo. Quindi lascia la Juventus, non per colpa di John Elkann, per colpa della federazione, perché dal giorno dopo partiva la sanzione, ok? Andrea Agnelli. La Juve intanto patteggia la multa, i punti, tutti i casini vari, perché se no chissà cosa si sarebbero inventati. È stata una mossa preventiva per fermare l'ondata negativa addosso alla Juve. Attenzione, altrimenti anche la Juve poteva chiedere i danni ad Andrea Agnelli, al suo presidente, se fosse stato un cattivo in quella situazione, un cattivo dirigente. No, ci dispiace a entrambi, io non sarò più della Juve, non posso fare il presidente, me lo negano. La Juve deve stare attenta al campo, a tutte le faccende economiche, eccetera, paga e accetta quel compromesso. Andrea Agnelli cosa fa saggiamente, sapendo di avere la patata bollente in mano? Sfrutta il momento, fa ricorso al TAR. Il TAR gli dice: non possiamo fare nulla, non compete a noi. Ma doveva passare da lì, doveva avere quel non sappiamo e non possiamo fare per quelle che sono le norme. Non c'è chi ne è al TAR del Lazio, che sia chiaro, un po' di fiducia ancora, almeno in Italia, vediamo cosa capita in altri paesi apparentemente anche più democratici. Gli Stati Uniti in questo momento, cioè, non ne sarei tanto fiero di avere il passaporto americano, se volete sapere la mia. E non so se è di destra, di sinistra, se è bello, se è brutto Trump, non me ne può fregar de meno. Cosa fa? Va allora alla Corte di Giustizia Europea, ma intanto sconta i suoi 2 anni. Intanto non può lavorare. Piegato. Quindi adesso non è che la Corte di Giustizia autorizza Agnelli a tornare a lavorare alla Juventus. No, è fuori. Ha rinunciato per colpa. Agnelli vince la causa, che gli dicono: e come se hai ragione? Arriva bene. E come se hai ragione? Tu non l'hai lavorato per 2 anni, 2, 5, 70 anni, sono 24 mesi. Tu avresti avuto il diritto di interpellare la giustizia ordinaria in Italia, e così dovrebbero fare da questo momento in poi tutti gli stati appartenenti alla Comunità Europea, per sapere se quella sanzione, non amministrativa, non dei punti, non entra nel merito del calcio, non gliene frega niente a nessuno del calcio. Le porcate che avvengono nel mondo del calcio le fanno in tutto il mondo, con tutti i presidenti. Di Marotta e di Agnelli ce ne sono di migliori e di peggiori in tutto il mondo. Lo state vedendo ai mondiali, degli arbitri. Cioè, quello è il sistema incontrollabile o che non si vuole controllare. Dice, avevi ragione. A questo punto ha un attestato di ragione. La giustizia sportiva italiana dovrà modificare il suo corso, il suo modo di operare. Andrea Agnelli arriva bene. Le spese legali, i costi, le trasferte di questi due anni e i danni ricevuti per non aver lavorato e i danni d'immagine per quello che sono stati criticati, cacciati dalla Juve, cioè tutto il danno d'immagine, secondo i titoli dei giornali, non li va a chiedere a me, a te, a un altro. Li può chiedere a chi lo ha condannato e non gli ha dato la possibilità di. Ma i danni economici, il risarcimento che risarcisce parzialmente e moralmente, no? Il condannato. Se mi tireranno fuori dal carcere qualcuno, per altri motivi, i casi classici del momento, chi è stato in galera 20 anni chiederà i danni non alla famiglia, a quello, a quell'altro, al nuovo colpevole, li chiede a chi l'ha mandato in galera. Ecco perché la partita è... E quanti? Mica gli risarcisce la vita di 20 anni, la gioventù, i soldi, la macchina, le fidanzate, i viaggi, le trasferte, il mare, le chitarrate, eccetera. No, e stabiliranno un prezzo, ma è un prezzo basso rispetto a quello che ti ha tolto la vita, che ti ha tolto il lavoro. Quindi può dire, io per 2 anni non ho lavorato... Guadagnavo 1 milione al giorno, mi dovete dare tot, ma li chiede alla federazione. Oppure accetterai poi un compromesso, però intanto puoi tornare ad agire con i tuoi progetti nel tuo mondo, nella comunità europea, legato al mondo del calcio. Il resto del lavoro lo potevi fare, l'ha svolto con altre società. Spero di avervi dato lume e qualcosa in più di un qualcosa che naturalmente... Anch'io non mastico al 100%, ma dovendo fare informazione, dovendo ascoltare molto, ti dico che è molto vicino a quello che ti sto dicendo. Potrebbe anche non chiedere i danni e dire mi fermo qui. La gente ha capito. Chiedere i danni sicuramente è volontà anche degli avvocati. Capirai? Gli avvocati l'hanno fatto a 10.000 euro, tutto compreso, il pacchetto, più il 30% del risarcimento che riusciremo ad ottenere in caso di vittoria. Ho reso un po' l'idea? Spero di sì. Altro vocale.
9: Buongiorno direttore, felicissimo del nuovo acquisto e del lavoro che fanno in oscuro Massara e Carnevali e per tutti coloro che comunque ce l'hanno con John Elkann perché non difende la Juve. Intanto ricordo un piccolo particolare, che questa famiglia c'è da 100 anni e passa, e grazie a lei che andiamo avanti e non siamo in mano di un fondo. Primo ringraziamento ci vuole sempre, comunque, dopodiché perché non si difende, eccetera, eccetera. E non è che ha fatto di mettere il cugino così a cuore zero, non credo proprio. Ha salvaguardato i suoi interessi, gli interessi degli azionisti, dei tifosi e della Juventus.
0: Bravo, bravo.
9: Non è che non si è voluto difendere.
0: Devi tutelare gli azionisti.
9: È che sei incalato in un sistema che è marcio. Ovviamente, se fai guerra al sistema, vediamo Andrea come è finito. Ora, ben lieto che lui abbia vinto, se fai guerra al sistema, vediamo Andrea come è finito. Ora, ben lieto che lui abbia vinto personalmente una battaglia, però il problema è che il sistema è sempre quello. Speriamo che cambi.
0: Certo, che migliori, e la volontà è anche quella. Abbiamo contribuito a migliorare, no? Malagò sa benissimo e farà sicuramente qualcosa di più, perché costretto, di quanto ha fatto il suo predecessore, a parole neanche tanto, a dire il vero, su questo tema, sulla giustizia sportiva. Due temi ancora trattati. Svolta storica. Tutto Sport avrebbe potuto ribaltare Calciopoli. Avete capito bene, avrebbe potuto. ribaltare Calciopoli. Cioè, Moggi, Giraudo, Bettega, la Juventus di quel momento lì, con questa sentenza oggi, avrebbe potuto andare immediatamente, perché loro sono stati radiati, avrebbe potuto andare subito dalla giustizia ordinaria a dire: ma questi sono folli a radiarci con queste non prove. Con quelle non prove, no, non sarebbero usciti dal circuito del calcio, perché erano solo suggestioni. Ma attenzione, è quello che dice adesso l'Inter, sono solo suggestioni, no? Quelle degli arbitri, le pressioni, lo dice Rocchi, lo propone anche Tutto Sport in prima pagina, le pressioni sugli arbitri le fanno tutti, non voglio quello, ma quello è un cretino, questo è così, quello è come Paolino, quello è dell'Inter, quello è del Napoli, quello c'ha il braccialetto dell'Inter, lo facciamo tutti. Certo che qui ci sono già delle prove in più, le pressioni facciamo tutti, qui ci sono delle cose in più. All'epoca le stesse telefonate venivano interpretate in modo diverso. Quindi l'autoreferenzialità del sistema non regge più. Se non si cambia stavolta è un'occasione persa. Quindi va cambiato. Qualcosa va fatto. Se fai poco, sei anche poco intelligente. Detto molto chiaramente. La Corte dell'Unione Europea batte l'autonomia delle federazioni. Illegale di arriva bene, siamo contenti, ma ora puntiamo all'annullamento della pena, perché ti rimane se no la macchia. Vuoi l'annullamento anche della pena per chiedere ancora di più, rafforzare ancora di più, poi sono strategie legali che neanche illegale di arriva bene o di Agnelli ti spiegherà nel dettaglio, perché sono anche strategie da tenere nascoste per chiedere risarcimenti, per uscirne pulitissimo. Ok? Aggiungo una cosa, qui è abbastanza ovvio che il sistema è marcio, ma se tu sei un delinquente, ti condanna la giustizia sportiva perché hai falsificato le partite, perché ti sei venduto le partite, mille anni, e vai poi a chiedere dall'altra parte, fai ricorso, non è che andando dall'altra parte a questo punto usciamo tutti di galera. Perché di fronte a prove provate potrebbero confermarti anche la prova all'ordinario e arrestarti se ci fossero gli estremi per arrestarti di fronte a cose gravi. Perché noi tifosi dimentichiamo sempre: ah, la vittoria, ah, adesso ci ridanno i punti, ah, adesso ritorna Andrea Agnelli, ah, adesso arrestano Marotta, ah, adesso l'Inter va in Serie B, ah, se fai ricorso e beccano qualcosa di penale, peggiore la tua situazione. Non è che chi fa ricorso, primo grado, secondo grado, terzo grado, tutti e tre dicono la stessa cosa. Dovrebbero garantire un sistema garantista, che vengono effettuate tutti i controlli sulle procedure, sugli atti. Bisognerebbe avere anche personale e non troppa fretta. Bene, bene, bene, ancora un punto, chiarezza subito, frana la credibilità, gli arbitri e il resto, ora basta, avete rotto quello che ormai sappiamo delle intercettazioni. Per come è stato finora applicato l'articolo 4, queste interferenze potrebbero avere qualche profilo di criticità. Grande e grave resta il danno d'immagine per l'Inter, così parlano gli avvocati, tra arbitri e imbarazzi, ovviamente. Grassani spiega: ora il rischio è solo un'ammenda, ipotesi illecito remota, e qui dipende da cosa hanno nelle carte, quello che presentano ai giudici. Se i giudici poi gli presenti poche cose, barzellette, e magari si incontrano due amici interisti, quattro amici al bar, sono una cosa migliore. Siamo arrivati alle 10.30, abbiamo terminato anche con Tutto Sport, tra poco qui con voi i vostri vocali e gli argomenti se ne aggiungeranno.
2: Buongiorno RBN.
3: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, cresce l'attesa per l'appuntamento di domani alle 21 ore italiane. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'Albi Celeste ha infatti vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi tra campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, per delineare il podio della competizione. E ieri sono arrivate decisioni in ambito sportivo da parte della Corte europea. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno 2021 del club fino a gennaio 2023. Voltiamo pagina, inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti, e il commento di Sarri. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito il CT la conferenza stampa di presentazione. E siamo al ciclismo. Tim Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga, ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7, resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare. E siamo al Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere, in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12.30 semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Poi domenica alle 15 il via alla gara. Siamo al tennis. Nel 2027 le ATP Finals restano a Torino. All'annuncio di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, nel corso della presentazione del masterplan della NITO ATP Finals, ha fatto seguito anche il comunicato dell'ATP. Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria, ha spiegato Binaghi. Abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni partner che hanno lavorato con passione e competenza, ha detto, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati nel calendario mondiale del tennis. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno.
4: Queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno RBN.
0: Celik. Celik. Pronunciato bene? Allora andiamo avanti, ultima mezz'oretta circa, poi passiamo il testimone a Quintiliano, già pronto dalla sede di Roma. Intanto lo salutiamo e salutiamo tutti i nostri colleghi già presenti, già sul pezzo, perché oggi tra l'altro alle 15 collegamenti con la Continassa, Camillo De Michelis, il sottoscritto, per seguire la prima conferenza della stagione del nostro allenatore. Avevo preparato, eccolo qui, Repubblica, me li sono già spostati i vari articoli. Allora andiamo sul Corriere dello Sport, che non avevamo ancora trattato se non in prima pagina. Juve, Celik, Roma al buio. Massara ha soffiato il jolly turco a Gasperini, che lo attendeva domani. Inizio un nuovo capitolo della carriera. Tra l'altro ho letto anche le sue parole, eleganti, gentile, chissà come le tradurranno in casa Roma i sostenitori giallorossi. Poi questa pagina 2 del Corriere dello Sport. Pagina 3, Colo forse, Pellegrino già bloccato. Tra Juve e Parma l'intesa è più vicina, ipotesi di riscatto sui 22-25 milioni. La volontà della Juve è entro un anno acquistarlo. Forse il Parma pressa per l'acquisto immediato, rateizzazione dei 22-25 milioni. Più lo prendi subito, più lo paghi in minor tempo, più ti abbasso la cifra, altrimenti diventa 23, 24 o 25. Gli interessi. Così come fa Yves quando gli prestiamo la chiavetta del caffè. L'argentino arriverà con o senza l'attaccante del Paris Saint-Germain, quindi se così fosse, una l'abbiamo azzeccata come strategia, perché a noi interessa fare le strategie, raccontare le strategie, non arrivare primi l'ultimo giorno, che non vuol dire vincere, perché se non mi è mai detto che arriva Celik, anche il migliore al mondo che segue il mercato, vuol dire che abbiamo venduto tutti vongole probabilmente, no? Il mercato è così, lo sappiamo, quindi c'è a volte lo sprint di qualcuno, di Radio Bianconera, di Camillo, la retromarcia, l'importante è non fare infrazioni e raccontarvi sempre la verità. Ma con Colomboigny l'operazione potrebbe essere chiusa più avanti, quindi vedete l'obiettivo, riaggiorniamo, Colo più Pellegrino del Parma, i due attaccanti, non Vlahovic ad oggi. In Sud America accostano Thiago Almada alla Juve, indiscrezione. Il ritiro, Thuram resta fermo, problema al ginocchio, meno grave il suo problema rispetto al problema di Yıldız. Attenzione, perché magari oggi proveremo a sondare l'umore del nostro allenatore su questi temi. C'è attesa anche per le prime parole di Spalletti, come vedete, da parte di tutti gli addetti ai lavori, competenti, bravi e professionali. La Juve poi partirà sempre oggi, subito alla volta di Basilea, per fare un po' gruppo, per giocare l'amichevole domani alle 15:30. Non è possibile partire domani mattina, fosse stata una partita serale, sì, si gioca alle 15:30. Testa Basilea. E poi ad inizio agosto la partenza per la tournée asiatica. Vediamo. Ecco, un punto fermo della prossima Juve, tanto più che lo scorso anno Thuram ha saltato solo due partite di campionato per infortunio. Intanto si prosegue, sì, ma non ha mai giocato al 100%. Tenuto, risparmiato, entrato. Quel ginocchio lì da Verona, lo dico, da Verona c'era qualcosa, il muscolo, il ginocchio, il muscolo, il tendine, la caviglia, sempre in quella zona lì l'ha portato a presentarsi dopo le vacanze, il mondiale l'ha saltato anche per questo motivo, l'ha portato a non migliorare le condizioni, quindi terapia conservativa con lui si può fare, con Ildiz molto probabilmente no. E niente, queste sono le notizie e poi si va anche sugli altri, ma oggi in rassegna non ci occupiamo degli altri. Abbiamo i vocali?
10: Sì, c'è una breaking news sul Corriere, adesso te la evidenzio e poi mi dici qualcosa.
0: E poi ti dico qualcosa, tu intanto fammi vedere, evidenziamela, tragedia, no... Mi dispiace davvero tanto, non sapevo eventualmente, ci colpisce questa notizia, tragedia per Silvio Baldini, morta a 30 anni la figlia Valentina. Il CT della Nazionale piange la scomparsa della ragazza che per lui era una bussola e un punto di riferimento. Davvero una triste notizia, comunque hai fatto bene a metterla in evidenza perché informare non guasta mai e fa riflettere sui veri valori della vita e non solo per chi è genitore. E, torniamo a ascoltare qualche vocale, così.
11: Ciao a tutti, signore da Viareggio. Io il fatto di Montesano che ci può acquistare di essere su un mercato, sinceramente parlo sempre a livello che siamo in Europa League, si punta il prossimo anno, io non dico alla scudetto, ma perlomeno di essere lì a dare noia. Che ci sia un progetto di 2, massimo 3 anni per ritornare alla squadra che eravamo una volta, che si faceva paura sia in Italia che in Europa. E poi se continuiamo prenderei Berardi, e punterei su Berardi e De Gova. Che secondo me De Gova quest'anno riderei delle possibilità, perché ovviamente c'ha una preparazione in quale l'anno scorso non aveva. Secondo me è forte, ovviamente, secondo me Spalletti non è molto, cioè gli piace ma non del tutto, perché fa male la fase difensiva. Ecco, se lui migliorasse la fase difensiva come ha fatto con Sesao, che ha migliorato tanto la fase difensiva, secondo me Zegova potrebbe essere un nuovo acquisto, più Berardi del Sassuolo. Vale, e speriamo che prenda anche Pellegrino. E un centrocampista sinceramente a me chi se non mi fa impazzire, sinceramente no.
0: E soprattutto quelle cifre, questo è il tuo disegno di mercato. Non sono d'accordo solo su Conceição, che abbia migliorato tanto la fase difensiva, se vuoi sapere la mia, e quindi per questo motivo no, ci sarebbe da lavorare sia ancora con Conceição sia su Zegrova, che ha altre caratteristiche, però devi avere anche delle alternative. È chiaro, tu proponi un altro tipo di nome, però se poi non riesci a vendere il difensore o ti fa comodo tenere, accetta il progetto nuovo, il Bremer di turno, più che il Cambiaso, che vedo più lontano di Bremer dalla Juventus, per come stiamo ridisegnando la squadra, là davanti, Europa League o Champions League, devi avere delle alternative, altrimenti arrivi sulle gambe. Adesso sì, ci spostiamo, rispostiamo sulle pagine sportive del Corriere della Sera. Blitz Juve, guizzo su Celik, ora tutto su Pellegrino. L'Inter non molla Spence, sorpasso sulla Roma per il turco. Milan esce e Stupignan. La svolta, sentenza, all'interno dà molto più spazio anche il Corriere della Sera rispetto a Gazzetta. Sulla svolta, sentenza Unione Europea che dà ragione a Danieli, arriva bene e rivoluziona la giustizia. Io avrei puntato molto, non tanto sul nome, fossi un giornale o non fossi juventino. Rivoluziona la giustizia, perché dovremmo essere tutti dalla parte della giustizia. Giusta la mia domanda? Giusto il mio quesito? Rocchi ai PM, mai pressioni, indicazioni che infastidivano, sì, ma si tratta di una prassi diffusa. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, l'ex designatore di Serie A e Serie B, che era stato indagato per concorso in frode sportiva. Così il racconto, l'inchiesta descritta da Corriere della Sera. Dopo indagini durate oltre un anno, i magistrati hanno stabilito che non esiste un sistema strutturato per alterare le partite. Capite che Calciopoli nasce perché in poco tempo prendevi, avevi già del materiale, te lo eri preparato, devi cancellare e bruciare tutto quello che c'è attorno. Isoli il problema, condanni anche l'innocente. Così. Cose gravi o non gravi, se ci impieghi un anno e ripulisci tutto quello che c'è attorno, apri il canale per sfiatare tutta la porcheria che c'è dentro le quattro mura. Avete capito gli esempi? Quindi il tempo, un anno, ti ha fatto andare lungo, ti ha fatto andare lungo, ti ha fatto uscire tutto il gregge da dentro. Poi, il mio tentativo, dice sempre Rocchi, era individuare l'arbitro più adatto per evitare qualsiasi polemica. Allora vorrei sentire tutte le squadre che ci ammettino che cercavano l'arbitro ideale tutte le domeniche per far arbitrare la propria squadra del cuore. Il cuore siamo noi. Detto questo, a questo punto faccio come nei campionati dei ragazzini, lo sbandieratore ubriaco è quello della società che ospita gli avversari e che naturalmente quando capita qualcosa a suo favore non alza mai la bandierina e quando capita qualcosa agli altri è girato verso il pubblico per fare i selfie. Finiamola qui, ascoltiamo qualche vocale, 12 minuti e poi passiamo la linea a Roma.
12: Buongiorno direttore, Ciao. Da Mantova. Ciao. Volevo solo aggiungere una cosina sull'acquisto di Çelik ieri. Questo aspetto qua mi piace moltissimo perché finalmente siamo riusciti a fare un acquisto in stile vecchia maniera, come una volta facevano la vecchia Juve, dove abbiamo un po' depistato tutti.
0: Bravo.
12: E silenziosamente abbiamo presentato a cosa fatta l'acquisto di questo giocatore, dove tutti pensavano ad altro. Ecco, questa direi che è già una buona strada per questa dirigenza. Grazie a tutti, buona giornata.
0: Grazie a te. Un'operazione alla marocchino, insomma, cioè in discoteca, in silenzio, di nascosto, tac, obiettivo colpito, in silenzio, come il vecchio marocchino che salutiamo, naturalmente, che non vediamo l'ora di riabbracciare dopo le sue chicche al mondiale. Altro vocale.
13: Ciao direttore, Mimmo da Reggio Calabria.
0: Ciao.
13: Io sono
0: calabrisello.
13: Diciamo, stupefatto dal fatto che si sta ritornando ad essere la Juve che di nascosto, senza far capire a nessuno le mosse che fa, che lancia dei messaggi perché tutti abbocchino, poi qualcuno giustamente ci sarà di leale, ma fa le cose giuste nel momento giusto e porta a casa quello che speriamo tutti sia anche un aiuto alla squadra. Quindi questa nuova dirigenza sta impressionando di nuovo la vecchia e speriamo che continui così. Ciao.
0: Ciao, mi fa piacere che casualmente noi passiamo tutto e chi non si sente non si senta trascurato. Ne arrivano diversi, arrivano magari un'ora fa e passano un po' in cavalleria, no? Così come io che sono qui la civetta dell'informazione di Radio Bianconera in questa sostituzione mattutina. Ricordo a seguire Quintiliano un'ora con lui, poi rientrerà dalla prossima settimana anche Giulia Borletto. A seguire Camillo De Michelis che anticipa, ecco perché non è ancora la continassa, e arriverà qui perché poi alle 15 sarà presente con il sottoscritto per seguire la prima conferenza stampa di Spalletti. A seguire 13:15 Paolo Rossi. E quindi avrete anche un altro taglio su tutto quello che è capitato, il mercato, sentirete anche la sua opinione, magari non gli piace Celik, o magari sì, o di più, o non serve, e vi farà riflettere su altri punti, ma non è sempre solo quello il tema, altri spunti anche storici, riferimenti al passato, calciopoli, arbitri, con Paolo Rossi, e poi i nostri professori per le interrogazioni finali, tra le 15 e le 17, prima di ripassare nuovamente la linea a Roma. Mi colpisce che i vocali che stiamo sentendo, e magari poi ne aggiungiamo ancora uno in questi 10 minuti che mancano, poco meno, riconoscono un'identità, un processo di ricerca migliorativa. Certo, noi siamo anche impazienti, certo che dopo gli ultimi anni, certo che dopo aver cancellato il nome di Comolli, tra l'altro Celik, c'è anche un pezzo di merito di Comolli. L'anno scorso dovevamo dare per forza, cioè quello che abbiamo fatto quest'anno, bisognava dare per forza atto anche a quello che era stato fatto, cioè l'anno scorso, l'anno prima, da parte di Giuntoli. Non è che sono venuti tutti per svernare e per rubare soldi, è che la nostra impazienza, la disorganizzazione organizzata del nostro sistema nel ripartire, il nostro motore un po' ingolfato, ci ha non fatto toccare con mano i benefici di quello che si è tentato di fare. Due vocali rappresentativi parecchio, numericamente numero bassissimo, ci mancherebbe, delle unità, ci fanno capire che noi siamo impazienti. Volevamo già l'attaccante il primo giorno, allora siamo scarsi. Io invece ci vedo giocatori acquistati, Ekator, lo vedremo domani in amichevole, Celik, sostanza, parametro zero, i soldi incassati per Muharemovic in questo momento mi fanno capire che molto meglio di così, in queste condizioni, non si poteva fare. 8 ai giocatori di fiducia, di esperienza, di belle prospettive, 9 alla strategia della Juventus. Massara più Ottolini più Carnevali meritano questo voto al momento. Ma anche se poi non segnerà Ekator, anche se Celik marcherà non benissimo, ma in linea teorica, perché poi c'è il voto da dare anche, dipende anche da lei, perché le responsabilità non dimenticatevele, non è che poi hai Celik e volevi Mister X in difesa, non è che poi non arriva che sì e tutto ruota attorno al nome di che sì, perché magari ti dovrai far andare bene il centrocampo che avevi quest'anno, o magari tirarmi fuori dal cilindro un altro nome per impiegarlo al meglio. Magari poi dovrai ottimizzare l'assenza di Yıldız, magari dovrai gestire per qualche settimana l'alternanza di Thuram con qualcun altro. Magari Colomboani non segnerà come 2 anni fa, magari Pellegrino segnerà raffica o potrà riscontrare anche lui il primo anno il peso della maglia juventina. Cari tifosi juventini, il voto non cambia molto, le responsabilità sull'allenatore sì. Falli sudare, Spalletti, falli sudare. E il voto positivo sarà anche, ci sarà anche per lui. Ascoltiamo un altro vocale.
14: Direttore, buongiorno, grazie per tenerci in compagnia.

0: a passare un po' sottotono questo passaggio. Perché innanzitutto si mette in risalto che l'arbitro è gradito all'Inter. In secondo luogo perché vi è un'intercettazione fra il designatore Rocchi e l'arbitro, in cui il direttore di gara viene raccomandato di fare la solita bella partita, perché quella partita è uno spartiacque. E per noi come associazione, perché evidentemente l'associazione teme qualcosa o ha la spada di Damocle di qualcuno sulle.
1: Chiarissimo, mi hai dato modo, avevo preso solo i punti messi in titolo e sottotitolo, a firma Luigi Ferrarella del Corriere della Sera, perdonami, ma di questo argomento, allora, intanto. Ognuno di noi ha delle competenze molto e delle sensibilità anche diverse. E quindi il bello di Radio Bianconera, se mi permettete di sottolinearlo, è anche questo. Quindi la tua sensibilità, quella di qualcun altro, la mia, quella di Claudio, quello di chi verrà dopo Quintiliano. Attenzione, tra le 15 e le 17, all'interno di Colpo Gobbo con Luigi Schiffo e Dario Ghiringhelli. Ci sarà l'intervento degli avvocati della Fondazione Identità Bianconera e tratterete esclusivamente, arrivasse anche Colomboigny, no, dico di no, dopo le parole di Spalletti parlerete e parleranno naturalmente approfonditamente di questo argomento perché loro avranno letto tutto il fascicolo, tutte le motivazioni di questo caso e di altro, naturalmente. Siamo quasi in chiusura, però grazie a voi che ci seguite, grazie a voi che siete tantissimi al mattino e non siete ancora andati in spiaggia, ma come mai? Io adesso esco, è un attimo che arrivo da qualche parte per tuffarmi sotto la mia doccia. Andiamo a ascoltare gli ultimi vocali perché non vedo aggiornamenti, ma passiamo dai nostri siti di riferimento. Tutto Juve, Bianconera News e tutto il mercato
2: Buongiorno
1: web.
2: direttore, sono Davide Dattaggia.
1: Arma di
2: Questa
1: Taggia.
2: mattina lo sto ascoltando come
1: Sì.
2: tutte le mattine e
1: Quando
2: mi
1: ci
2: sembra di
1: sono.
2: aver capito che ormai gli obiettivi in attacco sia
1: Pellegrino Colomoni.
2: soprattutto Pellegrino del Parma e
1: Colomani del Paris
2: il
1: Saint-Germain.
2: ragazzo che abbiamo preso dal Genoa
1: Hector, che c'è
2: e
1: già.
2: poi sicuramente David, perché sarà difficile cederlo.
1: Se prendi Colomani, lo dai in prestito, lo regali un po', non lo so, però ti tieni lui. Openda in prestito. Devi solo decidere la squadra, ci guadagni lo stipendio che sta prendendo. Primo anno è così. David, te lo stai tenendo perché se non riesci a prendere altro, non ti può bastare Pellegrino e naturalmente Ecator. Siamo quasi in chiusura e allora sulla stampa, prima che mi dimentichi, Agnelli arriva bene, la Corte europea hanno smontato la giustizia sportiva. Questo è il titolo che unisce tutti i sentimenti perché non è a favore della Juventus, ma è a favore della giustizia, quella che finora non è stata trattata a dovere, quella che noi abbiamo il dovere di raccontarvi in questo modo. Allora, un saluto a Yves. Un grazie a tutti voi, continuate a seguirci e grazie perché siete sempre di più. Adesso la linea passa a quella nostra sede di Roma con Quintiliano Giampietro già pronto per approfondimenti. E ricordate, c'è l'IC, c'è l'IC, c'è l'IC, c'è l'IC, c'è. Ciao!
3: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.

Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.

0: la web radio della squadra più tifata d'Italia, la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: Allora, i caffè sì, i giornali un po' meno, dipende da quali, perché non tutti trattano gli argomenti importanti allo stesso modo, soprattutto rispetto alle prime pagine degli stessi giornali. Saluto intanto Gabri Latini, con il quale domani faremo colpo di tacco. Lui sarà regista, io centravanti, diciamo così, o un difensore, vediamo. A proposito dei difensori, la Juventus ha rubato e quindi sarà indagata, ha rubato Selic alla Roma. Mi viene da ridere perché leggendo alcuni quotidiani ovviamente di parte giallorossa, io ve la dico tutta. Stamane invece ho contattato un amico barra collega, uno dei più importanti cronisti sulla Roma, mi ha detto: ma io lo sapevo, perché la Roma sono 17 giorni che Gasperini ha detto riguarda ad alcuni contratti scaduti, attenzione, sbrighiamoci per rinnovare, il mercato funziona così. Detto che la Juventus non ha preso Dani Alves, non ha preso Cafu, tanto per citare due calciatori, peraltro brasiliani, in quel ruolo che hanno fatto la fortuna, uno soprattutto della Roma, l'altro poco nella Juventus, però è un calciatore, per come la vedo io, duttile, importante, alternativa a Kalulu. Sto leggendo già che con l'arrivo di Celik, attenzione, Celik, diceva bene il direttore, poi questa sera mi faccio registrare da un collega turco, mi faccio registrare la pronuncia esatta, ma è Celik, io me lo ricordo bene, il nostro collega amico Dundar che sapli che interviene peraltro una volta anche a Radio Bianconera. Quindi la Juventus ha fatto questo colpetto in uno stile che piace a tutti, diciamo la verità, ad onor del vero, perché poi bisogna essere onesti, era stato contattato forse già durante l'era Comolli, però non si era fatto nulla perché Selic andava in scadenza, con la Roma non c'era possibilità, almeno così leggevo dai quotidiani della capitale, non c'era possibilità di rinnovo, e quindi la Juventus si era fatta avanti. Sicuramente poi il calciatore ha parlato con il Diz, gli ha detto dai, vieni da noi, vieni nella Juventus, e alla fine la Juventus ha fatto questo, chiamiamolo blitz, tanti l'hanno chiamato appunto blitz. C'è una brutta notizia, ragazzi, che devo darvi, non bisognerebbe mai darle, però bisogna farlo. Veramente quando leggo queste cose mi tremano un po' le gambe, perché è morta la figlia di Silvio Baldini, il CT dell'Under 21, che ad interim è stato anche CT della Nazionale Maggiore, ve lo dico perché insomma aveva 30 anni, quindi un bacio al cielo e un abbraccio a Silvio Baldini, che ho conosciuto, persona genuina, e quindi niente, queste sono cose che uno non vorrebbe mai leggere, però purtroppo accadono, e quindi chiudiamo la parentesi. Vi stavo dicendo, la Juventus ha fatto questo colpetto stile vecchia Juve, se vogliamo dirla tutta, era iniziata forse qualche contatto con Comolli, ma la zampata definitiva l'ha data sicuramente Massara, che è stato direttore sportivo, seppur non con tanta fortuna, della Roma, e quindi conosce molto bene il ragazzo turco, tant'è che si parla addirittura anche di Pellegrini, un po' più difficile, intanto perché Pellegrini è romano, romanista, insomma, credo che abbia più io non lo conosco, abbia più voglia di restare alla Roma, però negli ultimi anni ci sono stati dei problemi, lui ha avuto un'eredità pesante per quanto riguarda la fascia da capitano, però a Spalletti piacerebbe, sarebbe a zero, certo l'ingaggio non è dei 3 milioni di contratto che ha firmato lo stesso Selic, triennale da 3 milioni netti a stagione. E poi gli atti non mi sono sempre gli stessi, ragazzi, spero che la Juventus dia un ultimatum al Paris Saint Germain per Colomani. In realtà dovrebbe darglielo il Paris Saint Germain, magari gli dice guarda voglio 45, altrimenti addio, la Juventus gli dovrebbe dire io ti posso dare questa cifra, altrimenti arrivederci, grazie, oppure non ci rivediamo, questo è un po' il succo del discorso. Invece Pellegrino sale, questo ragazzo del Parma mi piace, non come prima punta, non dico come prima punta come ruolo, come responsabilità di essere la punta principale, però sarebbe un buon affare, addirittura il Parma sarebbe disposto a cederlo, pur di cederlo a titolo definitivo, potrebbe darlo anche a meno dei 30 milioni inizialmente ipotizzati. La Juventus ovviamente vorrebbe il prestito con diritto / obbligo di riscatto, a meno che non lo prenda a titolo definitivo inserendo una contropartita. I discorsi, ragazzi, sono sempre gli stessi, parliamoci chiaro. Mentre c'è anche l'altro giocatore della Juventus, che è domenica l'unico, c'è anche un giocatore della Juventus in finale dei mondiali, ragazzi, ed è Nico Gonzalez, parte dalla panchina con l'Argentina, però si sta rivelando molto prezioso. Lui vuole, lo sapete, vuole tornare all'Atletico Madrid e restarci questa volta, mentre Spalletti non disdegnerebbe la sua presenza, ma giustamente vuole parlare con il ragazzo. Io credo che tutti i giocatori che restano con il mal di pancia, o comunque solo perché magari non hanno trovato un accordo con un altro club, io non li terrei. Quindi presumo che Spalletti gli faccia un colloquio e gli dica: caro Nico, sei disposto a restare qui? Io ti utilizzo come vice con Cesao, ma non è detto che tu non possa essere titolare. Lui gli dirà: mister, ti ringrazio, ma io voglio andare di nuovo alla corte di Pablo Simeone, cioè l'allenatore dell'Atletico Madrid, e quindi a quel punto lo cedi. Però la Juventus non può permettersi il lusso di regalare i calciatori, regalare tra virgolette, ovviamente, perché l'accordo con Nico, con l'Atletico Madrid, il primo accordo, quello originario, cioè il riscatto fissato a 32 milioni oltre al milione che l'Atletico ha versato alla Juventus come diciamo inizio del prestito, vogliono darti meno, tipo 25. La Juventus ha detto: no, io sì, ok, 32 è uno sconto, ma che ne so, 28, faccio un esempio. Quindi alta situazione da monitorare. Vi avevo detto ieri, sono stato un po' profetico, mi aspetto da Massara qualche colpo di giocatori non sconosciuti, attenzione, sconosciuti ma forse dimenticati, forse non sponsorizzati, ma comunque funzionali. E la tipologia di affare che ha portato Selic già a Torino, avete visto, insomma, la Juventus, mi piace molto, e quindi spero che esca fuori un nome diverso, sia un attaccante, un centrocampista, anche se mi pare di leggere e di capire che Massara insista, e anche giustamente per quanto mi riguarda, con che sì, lo conosce molto bene, hanno vinto lo scudetto nel Milan. Se il calciatore verrà incontro alla Juventus dal punto di vista dell'ingaggio, perché anche lui è un parametro zero, l'affare si potrà fare, anche se poi forse servirebbe comunque, anche se dovesse arrivare che sì, no, che è duttile, però la tipologia di calciatore di centrocampista / regista spallettiano non l'avrebbe comunque la Juventus, sì, la bottica di turno, tanto per fare qualche nome. Oggi invece, sempre per parlare di mercato, alle 11.40 avremo Fabrizio Lucchesi, che è, sapete, direttore sportivo del Guidonia, che è la seconda squadra di Gabriele Latini, forse la prima, chissà, bisognerà vedere la Roma, se prevarrà la Roma oppure il Guidonia, ed è stato però anche direttore sportivo della Roma, conosce Spalletti, conosce anche la Juventus, è stato uno dei primi, pensate, a lanciare Chiellini, me lo disse lui un giorno: guarda, io sono stato uno dei primi a lanciare Chiellini nel calcio che conta. Situazione invece legata alla Corte di Giustizia Europea. Ora bisognerà capire le mosse che faranno Agnelli e lo stesso arriva bene dal punto di vista della richiesta del risarcimento danni economici, perché finora se ti dà ragione la parte ordinaria, tu puoi soltanto avere un risarcimento a livello pecuniario. Però questo parere, perché attenzione, non è già una regola, è un parere vincolante dell'avvocatura della Corte di Giustizia Europea. Ora dovrà essere il TAR, perché è scaturito tutto dal ricorso fatto al TAR da Agnelli e arriva bene. Il TAR ha detto: calma, rivolgetevi alla Corte di Giustizia Europea per capire se combacino o meno le regole appunto dell'Unione rispetto a quelle italiane, cosa che non avviene. Però se c'è stato questo parere vincolante, il termine vincolante è fondamentale, vincola appunto, dovrà adeguarsi la giustizia italiana. Chissà, magari ci sarà la possibilità anche di cancellare l'inibizione, la squalifica. Però, come diceva giustamente prima il direttore, io sono 2-3 giorni che cerco di farlo capire anche a qualche amico. Ha vinto Agnelli, ok, personalmente, però la sintesi, la notizia, il titolo di quella sentenza, o meglio di questo parere vincolante, cerchiamo di essere precisi, è che grazie ad Agnelli e alla Juventus la giustizia sportiva viene rivoluzionata, cosa che vogliono tutti, e sarà un bene per tutti. Giustizia sportiva che non è solo quella calcistica, attenzione, e riguarda tutti gli sport. Quindi le federazioni saranno meno, avranno meno potere sotto il profilo appunto della giustizia, perché non potranno più nominare giudici. Era clamoroso il fatto che Agnelli avesse come controparte la Federcalcio e i giudici che lo giudicavano, che lo hanno giudicato, erano nominati dalla stessa Federcalcio. Mi sembra una contraddizione in termini, no? Quindi terzietà dei giudici, il fatto di non essere, nel caso in cui un imputato fosse, diciamo così, punito, non bisognerebbe togliergli la possibilità di svolgere il proprio lavoro, come invece accade in questo momento, e soprattutto quello che vi dicevo prima ancora che uscisse la sentenza, la possibilità che anche dopo il perimetro della giustizia sportiva, quindi i tre gradi, l'ultimo è il collegio di garanzia dello sport, poi c'è il TAR del Lazio, anche il primo grado della giustizia ordinaria può, questo è fondamentale, cancellare la pena, non so, la pena che gli è stata combinata appunto dalla giustizia sportiva. Sto pensando che se fosse accaduto in termini durante il periodo di Calciopoli, tante cose sarebbero state diverse. 340 54 25 3 2 4, caro Gabri, partiamo con qualche amico, dai. Ah, ok, scusami, non riuscivo a interagire, pensavo ci fossero, scusami Gabri. Ciao Quinti, buongiorno a te, alla redazione di Radio Bianconera, innanzitutto le mie più sentite, ragazzi, purtroppo sì, le mie più sentite condoglianze a Silvio Baldini. E poi ti volevo chiedere di una notizia che ho letto su Tutto Juve, di un possibile interessamento da parte di Massara per Pellegrini. Cosa ne pensi, Max da Pesaro? Ora, Max, l'ho accennato prima, c'è questa possibilità, sembra addirittura leggendo qualche quotidiano, che Massara, la Juventus, insomma, abbiano già fatto una proposta, un'offerta al giocatore, stiano aspettando la risposta. Ora non sarà semplice, perché io mi pare che guadagni 5 milioni Gabri, boh, 6 milioni Pellegrini, qualcosa del genere. È chiaro che dovrebbe abbassarsi un po' l'ingaggio, però lo prenderesti a zero. La cosa che so di certo è che sarebbe gradito a Spalletti, ma Sara ci starebbe provando, dipenderà dal calciatore. Quando il calciatore è svincolato e quindi non è di proprietà di nessuno, è chiaro che dipende da lui, no? Sotto il profilo della volontà di trasferirsi in un altro club, cosa che ha fatto per esempio Selic, è la possibilità poi di guadagnare una cifra che quel club gli offre rispetto a quelle che invece attualmente, non attualmente perché lui è svincolato, che ha percepito fino al 30 giugno dalla Roma. Io so una cosa, questa è certa, che Gasperini, allora qualche tifoso della Roma prende in giro, no, ma avete preso uno rotto, è stato detto a mio amico da un tifoso della Roma. Io non credo per esempio questo, che non è stato preso nessun giocatore rotto, è un giocatore duttile, ripeto, Selic non è un fuoriclasse, non è uno che ti cambia la vita, ma secondo me è molto utile, servono anche questi calciatori, queste alternative, queste opzioni, altrimenti se Spalletti si gira alla panchina a tutti i calciatori non all'altro, è costretto per esempio, adesso andiamo rimanendo con un turco, passiamo a Yıldız, a far giocare sempre Yıldız malgrado abbia il problema al ginocchio, perché non hai un calciatore all'altezza che possa sostituirlo in caso di necessità. Quindi se si dovesse infortunare Kalulu, magari la Juventus ha un calciatore diverso, però comunque all'altezza, cioè che non lo faccia rimpiangere, ecco, e che non abbassi il livello in quel momento, e quindi credo che sia molto utile. Gli amici della Roma dicono che è sempre rotto, secondo me non è così, però sono punti di vista. Fatto sta che gli abbiamo risposto io e un altro amico, e perché allora Gasperini si è infuriato per questo blitz della Juventus? Ovviamente non si è infuriato con la Juventus, si è infuriato con la Roma, no? A meno di 40 milioni Nico Gonzalez, sicuramente la Premier League farà qualche offerta, non lo darei all'Atletico, che non ha mantenuto la parola non facendo fare i bonus. Piero, questo più o meno era prevedibile, no? Che non facessero scattare le opzioni per il, scusate il gioco di parole, riscatto tutto. Però loro pensavano che bussando alla porta della Continassa avrebbero avuto uno sconto di quelli che si fanno quasi un saldo. E invece no, da 32 milioni tu non mi puoi offrire 24. Non mi puoi offrire 24. Io ti posso dire, ok, da 32 possiamo toglierti 4 milioni, mi dai 28. E quindi staremo a vedere. In effetti, mi scrive Gabri Latini, io non mi risultava questo, ma l'amico tuo della Roma è poco informato, infatti non era mai rotto, ha detto l'unica cosa buona è che non è mai rotto, che è integro fisicamente. Infatti alcuni tifosi romanisti parlano tanto per... Allora Gabri, vedo un po' di vocali, dai, vai.
3: Buongiorno Quintiliano, buongiorno da Bianconera, sono Giovanni da Messina. Ciao. Allora, capitolo Corte di Giustizia Europea e sentenza Pro Agnelli.
2: Sì.
3: Quello che io vorrei sapere, intanto è detto da tutte le parti, l'ho letto, che creerà una giurisprudenza, farà giurisprudenza alle varie cause effettuate da tutti quanti contro sentenze di giustizia sportiva che non andranno bene, quindi ognuno potrà ricorrere. Ma quello che a me interessa è se si può andare a ritroso con tutte le sentenze che ci sono state a partire da Cacciopoli in poi nei confronti della Juventus, e sfruttare questo parere appunto vincolante della Corte di Giustizia Europea per poter ritornare a chiedere gli eventuali danni, in quanto le sentenze non sono state considerate così dettamente congrue. Quindi sì. Si può fare o non si può fare? Forza Juve fino alla fine.
2: Grazie, ma non puoi andare dietro. Perché Bigi, ancora adesso, fino a quando non cambiano le cose, c'era un altro sistema, no? Però se invece ci fosse stata la possibilità di ricorrere, o meglio di ricorrere alla giustizia ordinaria, a parte che ricorderete, e questa c'è una polemica storica, che la Juventus non ricorse al TAR dopo Calciopoli, e tanti di voi ce l'hanno con Cobolli Gigli, che spesso interviene da me, e a me ha detto, io fu messa a votazione dal CDA, mi ha fatto tornare in mente questo, fu messa a votazione dal CDA la possibilità di ricorrere al TAR del Lazio sulla retrocessione in B, su tutto quello che è successo a Calciopoli, e prevalse la linea del non ricorso. Io mi sono astenuto, mi disse Cobolli Gigli, però io ve lo dico perché lo so, ci fu dall'alto un input di non ricorrere al TAR, ma, amico mio, anche se la Juventus fosse ricorsa al TAR e quindi avesse vinto, diciamo, il TAR non gli poteva togliere la retrocessione, non gli poteva restituire gli scudetti, poteva soltanto risarcirlo dal punto di vista economico. Con questa nuova, chiamiamola legge, normativa, giurisdizione, chiamala un po' come ti pare, quando scatterà, invece c'è anche la possibilità che un giudice ordinario ti possa togliere le pene sportive. Questa è la differenza fondamentale e sostanziale. Ecco perché dico che un domani, io nell'editoriale di questa notte ho scritto su Bianconera News, vedrete che dovranno ringraziare la Juventus e Agnelli, e anche arriva bene perché anche lui ha fatto il ricorso, perché questo ricorso permetterà a tutti di difendersi in maniera più giusta. Tutti, intendo i tesserati di federazioni, attenzione, per tutte le cose che vi ho detto, cosa che adesso non avviene. Ieri, quando ho avuto Mangifesta, che è un ex pallavolista, ora è nella Lega Volley, ha detto, guarda, ci sono dei casi importanti questa sentenza anche per noi, cioè non riguarda soltanto il calcio, attenzione ragazzi, il diritto è proprio la giustizia sportiva, che riguarda tutte le federazioni, del calcio, del tennis, del volley, qualsiasi. Però qualsiasi tesserato, secondo me, dovrà ringraziare la Juventus e Andrea Agnelli, che da vittime storiche della giustizia sportiva, e sappiamo perché, non ultimo il discorso delle plusvalenze, sono diventati gli artefici della rivoluzione della stessa giustizia sportiva. Pensate un po' come strano il mondo. Vai, Gabri.
4: Ciao, quindi buongiorno, Angelo da Acropoli. Volevo esprimere la mia amarezza per quanto è successo, quanto sta accadendo con il caso dell'Inter e Agnelli, che a noi fa piacere tantissimo perché gli vogliamo bene, però in questo caso stiamo salvando noi l'Inter, questi se la cavano sempre, questa volta qua l'abbiamo salvati noi, perché la giustizia, che per l'amor di Dio andava riformata perché non andava bene, verrà riformata proprio adesso, che non tocca a noi, non tocca giudicare noi, ma devono giudicare loro. E questi modi la caveranno un'altra volta.
2: Ti ringrazio di questo messaggio, perché secondo me non è così. Cioè, tutti quanti potranno, non è che a favore dell'Inter, che doveva essere fatto essere così già da prima, secondo me. Però il discorso dell'Inter è esula da questo qui. Il discorso dell'Inter, che è stata archiviata dal punto di vista penale, ora sta Chinè, aiuto, quando nomino Chinè, sta cercando di capire se può riaprire l'inchiesta dal punto di vista sportivo ed eventualmente mandare, rinviare a giudizio qualcuno. Ci sono queste intercettazioni che sono uscite sul Corriere della Sera, ve ne leggo qualcuna. Rocchi ha detto: nessuno mi ha mai detto di volere questo o quell'arbitro, nessuno, questo è l'interrogatorio di Rocchi, nessuno si è mai permesso di dirmi direttamente o indirettamente voglio questo o voglio quell'arbitro. Su Schenone, che come sapete è l'uomo degli arbitri dell'Inter, no? Dirigente Inter, certamente non faceva pressioni, ma dava indicazioni che talvolta fastidivano, altre volte mi facevano arrabbiare. Quindi, come vogliamo chiamarle, caro Rocchi? Pressioni, interferenze, cioè ti infastidivano, quindi qualcosa ti diceva. Rocchi ha poi risposto così ad una domanda del PM circa la mancata, appunto, segnalazione all'AIA o alla FIGC circa l'intercettazione riguardante il mancato gradimento degli arbitri da parte delle società. Si tratta di una prassi diffusa, io ritengo, dice Rocchi, ha detto Rocchi a PM, peraltro, che i dirigenti arbitrali debbano ascoltare le società per cercare di migliorare il servizio offerto dalla classe arbitrale, che è una cosa diversa però da ascoltare uno che ti dice: mi metti quell'arbitro, mi metti Latini ad arbitrare quell'altra partita, no, non voglio Rossi, allora designami Gian Pietro, capite? È un po' diverso. Poi Rocchi spiega come mai nelle intercettazioni del 2025 dell'aprile 2026 comparisse quasi sempre il nome dell'Inter, probabilmente perché in quello scorcio di campionato, dice Rocchi, erano le partite più significative. Mi viene quasi da ridere, ragazzi, per non piangere, per lo scudetto. Il mio obiettivo era di individuare l'arbitro più adatto per evitare polemiche di qualsiasi natura. Mi ricordano un po' le stesse cose accadute alla Juventus su Calciopoli. Per le stesse cose è avvenuto qualcosa di clamoroso alla Juventus, le stesse cose. Poi l'ex designatore continua a spiegare, parlando di Andrea Butti, ex dirigente dell'Inter, ora, come sapete, l'uomo dei calendari della Lega Calcio. Butti parla così a Rocchi sulla designazione dell'arbitro Doveri per le partite dell'Inter: basta che non mi mandi più Doveri a fare l'Inter, porta una sfiga mondiale, con lui non vinciamo mai un puntini puntini. Poi sei un killer. No, vabbè, ma allora sei veramente uno di loro, la colpa è tua, lo sai, con lui abbiamo un record super negativo. Rocchi liquida la questione rispondendo: Butti è un tifoso e lo tratto come tale, anche se ha un ruolo istituzionale. Ditemi voi se, leggendo questo interrogatorio di Rocchi, bisogna ridere o piangere rispetto al discorso giustizia sportiva. Vai, Gabri.
5: Sì, buongiorno, sono Marco da Monte Urano, la provincia di Fermo. Boh, io andrò controcorrente, ma secondo me la dirigenza, la nuova dirigenza, comunque fatta di persone che da anni si conoscono, sicuramente grandi professionisti, Gannevali, Massara, anche Ottolini, faranno quello che devono. Che i soldi non ci siano non lo so, perché se i soldi non ci fossero, a spendere 16-18 milioni per un 19enne, evidentemente il giocatore interessava e la Juve era giusta. Hanno preso Celik, che Celik, non giudico se è forte o non è forte, ma titolare con la Turchia, titolare con la Roma, comunque sia se che parta Kalulu e ce lo vengono a pagare, sia che resti, è un ottimo acquisto. Adesso vedremo le punte, è ovvio che non resterà così la Juventus, diamo tempo, ci sarà un'uscita. Io, il mercato oggi siamo, cos'è, il 17 luglio, cioè ancora luglio e agosto, non è che per far fretta dobbiamo prendere uno adesso e magari più avanti, diamo tempo al tempo. Nico Gonzalez, perché purtroppo ha avuto problemi fisici, ma con l'Argentina finale mondiali ha fatto un figurone e è nostro, svenderlo no, sicuramente Carnevali, Massaro, Ottolini non lo svenderanno. Se vuoi Nico Gonzalez, ala dell'Argentina, bravo, finalista mondiale, lo paghi, se non resta con noi. Bravo. Diamo tempo, guarda, secondo me, grazie.
2: Grazie a te, un abbraccio. Prima di dare la linea a Gabriele, vi dico che l'ultima frase che hai detto è quella che io sto predicando ormai da qualche giorno. È vero che la Juventus non ha la forza contrattuale di un tempo, è vero che deve districarsi in un mercato difficoltoso per i problemi insomma di natura economico e finanziaria, ma altrettanto vero che bisogna dare un segnale di cambiamento, e sotto questo aspetto qui di ritorno al passato, cioè non dico di comandare, di dettare i tempi delle trattative, ma quantomeno di non sottostare alle esigenze degli altri. A tra poco con Fabrizio Lucchesi.
1: RBN Caffè.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
1: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: RBN Caffè.
2: Evidentemente è una giornata molto brutta, negativa, si è spento Osvaldo Bagnoli, l'eroe dello scudetto del Verona. Un bacio al cielo anche al mister. Allora, caro Gabri Latini, abbiamo diversi messaggi e già lo so, volevo fare una precisazione per alcuni amici che ci chiedono ma non si può. Allora ragazzi, questa sentenza, mi hanno scritto in privato, questa sentenza della Corte, parere vincolante dell'avvocato della Corte di Giustizia Europea, che però già di per sé, no, essendo vincolante, no, diventerà sentenza, che diciamo così, uso magari dei termini impropri, ma per farmi capire, dipenderà da Agnelli chiedere risarcimento dal punto di vista economico, che arriva bene ovviamente. Sul discorso invece è intervenuto da noi a Radio Bianconera durante la trasmissione 2 in Bianconero l'avvocato Spallone, ha detto secondo lui c'è la possibilità che possano essere cancellate anche l'inibizione di Andrea Agnelli e l'inibizione di Arriva Bene. Questo è un po' il succo del discorso. Andiamo con qualche audio in attesa del nostro ospite.
8: Ciao, quindi già, buongiorno. Viene rivoluzionata, ciao, la giustizia sportiva. Mo che tocca a loro, viene rivoluzionato.
9: Lo so.
8: Nel 2009 era andato in prescrizione. Arriva bene, non c'entrava niente, c'era un altro, eppure gli è andata bene. Va bene, andiamo avanti così. Il problema della FIGC è che se ne devono andare tutti, perché se tu Vitagliano, Vindigliano, come si chiama, lo sai già, rimane lì, che tra l'altro esce anche, se non mi sbaglio, il suo nome in alcune intercettazioni, se non sbaglio, sentendo dire pare ieri
9: sera. Sì, sì, l'ha stato interrogato anche lui.
8: Ma scusa, ma che ci fa lì? Ma la Coop, per pulire un pochettino la sua immagine, è il primo che deve mandare via, altrimenti si capisce, come hai narrato tu e qualche un altro, che è cambiato il pastore, ma il prete rimane lo stesso, quindi non cambia nulla.
9: Allora, grazie Francesco, lo so, ti riferisci, non l'hai nominato, lo dico io, Viglione, sì, ha un ruolo importante. Viglione è stato uno dei pochi, allora è stato interrogato Butti, citato anche da Rocchi, Butti che è stato ex team manager dell'Inter, attualmente è dirigente della Lega di Calcio e è stato sentito dai PM, l'altro sentito dai PM è Viglione. Allora, io ho capito quello che dici tu Francesco, l'ho fatto un po' ieri sera questo discorso, no? Quando il presidente si insinua in un qualsiasi contesto, io non credo che possa subito subito fare piazza pulita, tanto più in questo marasma federale che è sotto sopra, quindi secondo me deve quantomeno cercare di capire. Sul discorso di Viglione hai ragione, perché tra l'altro l'ho detto ieri, lo ribadisco, mi è stato detto che c'entra lui, diciamo così, mettiamola così. Ora bisogna capire in quale modo, ma il mio amico della Federcalcio mi ha detto, secondo me finirà questa questione arbitropoli, chiamatela come volete, finirà con qualche inibizione, deferimento, eccetera eccetera, secondo me, ha detto lui, poi staremo a vedere. Ben ritrovato a Fabrizio Lucchesi, ciao direttore.
10: Buongiorno a voi, grazie dell'invito, è sempre un piacere.
9: No, grazie a te di esserci, malgrado credo tu sia impegnatissimo sul fronte del mercato. Mi piacerebbe stare con te una giornata e vedere tutte le trattative che fai, così, una curiosità mia, no? Veramente, non sto scherzando.
10: C'è di meglio che stare un giorno con me, ma per chi è appassionato di calcio e a chi piace vedere dietro le quinte, questi sono i giorni in cui si fa veramente l'attività caratteristica che è quella che su cui poi si basa tutta la stagione, no? Perché certo, sulla base del lavoro si fa d'estate, poi d'inverno, quello si semina in estate e si raccoglie in inverno.
9: In inverno, esattamente. A proposito di mercato, la Juventus, tu insomma conosci benissimo l'ambiente giallorosso, romanista, romano, soprattutto appunto giallorosso. C'è stato questo colpo messo a segno da Massara, immagino. Sembra quasi il ratto delle, hai visto il ratto delle Sabine, il ratto del Turco, mi verrebbe da dire. Tanti amici romanisti sono arrabbiati con Celik, che poi si dice Celik perché me l'ha detto un amico turco. Come lo vedi questo colpo? Che non è proprio all'improvviso, perché un po' come lì lo aveva, da quello che avevamo letto, lo aveva un po' contattato. Comunque scadenza, è scaduto il contratto, la Roma non l'ha rinnovato, qualcuno ha detto aveva promesso di restare alla Roma, io non lo so, però come lo vedi questo colpo?
10: Sono quelle attività caratteristiche che succedono, qualche volta ti succede in uscita, qualche volta ti succede in fase di entrata, cioè esatto, ingresso. Sono quelle attività caratteristiche. Cosa c'è di strano? Un giorno di scadenza 17-18 di luglio è un po' atipico, no? Perché se non sbaglio lui era scadenza il 30 di giugno, se non sbaglio.
9: Sì.
10: 30 giugno che è passato, non che verrà, quindi è il giocatore libero, sai, il mercato in questi giorni è molto frenetico, e quello che talvolta vale la sera non vale la mattina, perché si accavallano le trattative, si accavallano dietro a un'operazione, ce ne sono tante, è una catena, un giocatore viene dismesso, a sua volta viene rimpiazzato con un altro che prende il posto di un altro, dietro a un'operazione c'è una catena di più operazioni, quindi talvolta si innescano dei meccanismi non previsti e diventa una sorpresa. Qualche volta ti premia in entrata, qualche volta ti penalizza in uscita, ma vorrei dire che è abbastanza normale.
9: Sì, nella norma, sono d'accordo con te, sono contento che tu abbia detto quello che io...
10: L'unica cosa, ti dico la verità, io ho imparato a forza di sbagliare, a forza di vedere passare gli anni, è che non ti devi mai fidare delle promesse dei giocatori. Quando, ecco, se tu basi le tue soluzioni sulle promesse, perché poi il giocatore che fa? Il giocatore fa il suo interesse poi alla fine, allora si dichiara amore eterno, poi qualche volta arriva la squadra e gli dà un centesimo in più e fa scelte diverse, oppure la moglie dice mi voglio avvicinare a casa, ti potrei fare una filiera, se stai un giorno con me te le racconto quante potrei dire di questioni che tu dici, ma com'è possibile che è intervenuta la suocera e ha fatto cambiare idea il giocatore, o è intervenuto chissà chi, ecco. Allora, davanti alle promesse o alle parole,
9: non mai fidarsi.
10: Ho imparato che non bisogna fidarsi. Fare firma, delle volte anche dopo le firme dei contratti le rinnegano.
9: Pensa un po'. Allora, io, siccome me l'hai detto qualche giorno, vengo da te con un amico che tu conosci, una persona che ti ho presentato. No, veramente, veniamo un giorno a trovarti, dai. Chi è? Dopo te lo dico privatamente, no? Un ragazzo che è venuto. Quel ragazzo lì, dai. Va bene, comunque veniamo un giorno.
10: Un bel ragazzo, bravo, bella, mi piace, bella persona.
9: Bene così. Allora, capitolo sempre Juventus, però questo era un po' più immaginabile, no? Pronosticabile. Difficoltà. Però ti chiedo, il tuo Carnevali Massara, secondo te, riuscirà a districarsi pur nelle difficoltà palesi della Juventus, per i motivi che sappiamo, no? Bilancio, mancata qualificazione, quindi diciamo per i problemi di natura economica, riuscirà alla fine ad allestire una squadra in grado di lottare per la qualificazione in Champions League?
10: Io sono certo che quel gruppo di lavoro è molto fatto bene, perché il taglio gestionale, amministrativo, fiduciario, di esperienza di Carnevali è indiscutibilmente di profilo altissimo. Massara è un taglio molto tecnico che è complementare a quello di Carnevali, ed è un uomo di grandissima esperienza, persona stimata, che conosce il mercato internazionale, ha maturato esperienze importanti, perché se ne vai alla Juve devi essere pronto a reggere certi standing, e lui ce l'ha, parla le lingue, target è perfetto per un grande club come la Juve. Luciano Spalletti, che completa il trio, uomo che interpreta il mestiere non tanto e non solo sul piano prettamente di campo, ma che interviene anche nella parte delle scelte, degli orientamenti, che conosce, che lavora in modo manageriale, interpreta il ruolo a 360 gradi, un taglio più moderno, più adatto ad una società dinamica e funzionale come è la Juve, che la Juve si sta sempre aggiornando al passo dei tempi. Le tre persone messe insieme fanno un gruppo di lavoro sicuramente d'eccellenza. Come posso pensare che un gruppo così, con la storia che ha il club e del tempo, non possa, e con le risorse, il tempo che il club comunque negli anni metterà a disposizione, fanno un progetto a crescere in modo graduale. Chiaramente, se sei la Juve non puoi accontentarti mai, devi solo vincere, sempre fare meglio, e quindi sei destinato a far bene, ma questo lo sai quando vai in questi club e hai la forza della responsabilità, io dico le spalle larghe per reggere questa responsabilità che è di stimolo. Pertanto sono fiducioso, ci vorrà una crescita chiaramente graduale, ma sono certo che sulla carta il gruppo di lavoro meglio di così non si poteva fare.
9: Allora ti faccio qualche nome prima di salutarti. La Juventus sta trattando, io dico sempre, secondo me da troppo tempo, con Mani per riportarlo al Torino. Il Paris Saint Germain chiede tanti soldi, 45 circa se non di più, la Juventus vuole tagliene di meno, ma non è il caso di chiudere e dire ok, arrivederci e grazie, secondo te?
10: No, non mi, perdonami se eludo queste risposte, ma non mi permetto di entrare nel merito ad operazioni fatte da loro, perché giudicare il lavoro degli altri non è carino da parte mia, ma soprattutto, vedi, io, giudicare va bene per te che fai giornalista, va bene per lo sportivo, ma giudicare in modo non completo, perché noi non abbiamo un giudizio completo, non sappiamo da un punto di vista tecnico la visione dell'allenatore, che idee. Il giudizio di un giocatore è sempre parziale, perché te non sai come la visione di riparto, la complementarità con altri giocatori che faranno parte di questo reparto, già ci sono, che loro butta più hanno in testa di prendere. È chiaro, su tutti i giudizi individuali, su tutti i giudizi positivi, ma secondo te un migliore più, un migliore meno, un giocatore da Juventus, da Inter, da Milan, da Roma, da Chelsea, non sono mai giocatori visti in modo asettico, giocatori non qualitativi. Il vero grande problema è giocatori che siano poi funzionali a quello che è il modulo, l'atteggiamento tattico, ma soprattutto la complementarità con il resto dei compagni di squadra. La squadra non è una collezione di figurine. Allora io alla fine ti dico, evito di entrare nello specifico, perché sarei francamente non corretto, ma soprattutto sinceramente non abbiamo gli elementi di giudizio. A livello individuale sono tutti buoni, ottimi giocatori, non buoni, ottimi giocatori.
9: E allora te la cambio la domanda su quest'ultima frase che hai detto. La Juventus peraltro sta trattando, e sembra che sia anche avanzata la trattativa, Pellegrino. Ti piace come calciatore, come possibile attaccante della Juventus?
10: Ti ho sentito male, perdonami.
9: Ti dicevo, ti cambio, faccio una modalità diversa della domanda. La Juventus sta trattando anche Pellegrino dal Parma. Questa è una cosa, diciamo, un parere personale tuo. Ti piace come attaccante? Cioè, secondo te può fare il salto di qualità adesso, andando alla Juventus?
10: Nella tua definizione c'è già la risposta. Può fare il salto di qualità. Questa è la valutazione soggettiva. Il management bianconero sta facendo quando ti metti addosso la maglia della Juventus. Quando ti metti addosso le maglie delle grandi squadre, non è solo una valutazione tecnico-sportiva, non è una valutazione tattica, che sono gli elementi di partenza, poi c'è quella finanziaria, ma c'è un altro aspetto. Queste sono maglie che pesano, ma pesano tanto ad indossarle, quindi c'è anche una valutazione di come il giocatore reagisce o reagirà nell'essere inserito, esatto, in questi contesti di squadre così importanti. Allora, ci sono giocatori che si esaltano, ci sono giocatori che si deprimono, ci sono giocatori che soffrono e sono giocatori invece che danno il 1000%. Allora, tutte queste valutazioni sono le valutazioni che chi le può fare, solo o chi conosce il giocatore bene, e noi non lo conosciamo, io non lo conosco, oppure valutazioni societarie, sono oggettive del club, che le sa il management Viola. Ecco perché davanti a certe decisioni, oltre che un fatto di stile, evito di entrare nel merito, anche perché non abbiamo gli elementi. Se lui supera, e probabilmente se va l'operazione, perché pensa che queste caratteristiche ci siano tutte.
9: Certo, infatti io dico sempre, Fabrizio, quando viene alla Juventus, vale anche per altri grandi club, però insomma qui parliamo di Juventus, devi superare l'esame bianconero. E per esempio ci sono dei calciatori, vedi Kop Meiners, che è stato tra i migliori centrocampisti quando era nell'Atalanta, soprattutto nell'anno in cui l'Atalanta nella Juventus purtroppo sembra che non riesca.
10: La Juventus, la Roma, l'Inter, il Milan, tutte le grandi squadre italiane estere hanno questo, che è... Allora, non ricordo chi ha pronunciato questa frase, ma è bellissima. La pressione è un privilegio. La pressione è un privilegio. Se tu non interpreti o non reggi...
9: No, te lo dico io chi l'ha pronunciata. Spalletti lo scorso anno.
10: Allora, guarda, non mi ricordo... Ma tu pensa, ma sto perdendo Spalletti, anche Spalletti. Corpo, me la dovevo ricordare. Luciano, che è un genio. Questa è una frase straordinaria, andrebbe scolpita nella chiesa, perché pensa, non me lo ricordavo, perché se tu non hai la forza e la pressione ti taglia le gambe, tu non puoi andare delle grandi squadre. Se la pressione invece, che è un, perché se è un privilegio, perché pochi hanno la fortuna di essere inseriti a cospetto di questi grandi club, allora se tu hai quello ti esalti. Se non hai la forza di reggere, o non la vedi come un privilegio, quindi non hai l'accezione positiva della pressione, te non ci puoi giocare, non ci puoi andare in queste grandi squadre, perché non farai bene.
9: Esatto, sì, sono d'accordo con te. L'ultima ti saluto e ti ringrazio, però questo almeno puoi dirmelo. La Juventus vuole fortemente, lui vuole la Juventus di Bo Martinez. Se parliamo di pressione, di personalità, di leadership, non gli manca però, no? Al portiere dell'Argentina, seconda finale consecutiva dopo aver vinto il Mondiale nella passata edizione. Almeno lui, dimmelo, che potrebbe essere un profilo.
10: No, sul piano sicuramente dell'approccio, senza dubbio, problema probabilmente non ci sarà, non ci sarebbe, poi su tutte le valutazioni, si sta parlando di un giocatore importante, su tutte le valutazioni tattiche, tecnico-tattiche, che chiaramente, insomma, si sta parlando di giocatori fatti, non si sta parlando, certo, di giocatori sconosciuti che non sai cosa stanno, ti daranno. Qui c'è solo un problema di ambientamento, c'è solo un problema di lì il problema su queste operazioni molte volte non è questo, ma sono problemi, se ci sono, sono di carattere finanziario, cioè sono operazioni, esatto, talvolta che hanno degli impatti finanziari complessi, complicati, che talvolta rendono difficile la fattibilità.
9: Esatto. L'ultimissima, secondo te Vlahovic tornerà all'Oviedo oppure è finita veramente con la Juventus? Almeno questo. Secondo te, così, Anna, ha sensazione?
10: Io penso che possa essere un'operazione che abbia finito il suo percorso. Va però bene. Non è che il mio auspicio o la mia
9: così una tua sensazione, certo,
10: o è un giudizio, è una sensazione, sì,
9: certo, certo. Grazie mille Fabrizio, direttore, buon lavoro, ci vediamo presto, grazie.
10: Grazie a voi, buona giornata.
9: Grazie, grazie. Allora, caro Gabri Latini, insomma, sei anche interessato, io gli volevo quasi chiedere del Guidonia, ma tanto tu sei informato su queste cose. Nel frattempo sono arrivati alcuni messaggi da parte dei nostri amici, vai.
11: Quindi buongiorno Giuseppe da Milano, da un bel po' che ci sentiamo, come stai?
9: Tutto a posto.
11: Volevo chiederti questo, quindi dopo l'archiviazione di PM di Milano sull'inchiesta, sì, Rocchi, ecco, adesso va tutto in mano alla giustizia sportiva, giusto? Secondo,
9: esatto,
11: te chi ne archivierà tutto oppure prosegue con l'inchiesta? Un abbraccio, quindi. Buona giornata.
9: Grazie Giuseppe. Grazie. Grazie a te Giuseppe. Guarda, già ho detto prima, ma ti rispondo di nuovo. Tu sai che su queste cose tecniche, non essendo io un avvocato, mi rivolgo sempre a chi ne sa più di me, cioè chi è dentro, diciamo così, la materia, no? E quindi il mio amico in Federcalcio mi ha detto: secondo me, ha detto, guarda, non ti illudere, insomma, non credere chissà cosa, secondo me daranno qualche deferimento, che ne so, Rocchi deferito 12 mesi. Gli erano altri, a parte Gervasoni, altri 2-3 se non sbaglio, no? Un segnalino, qualche altro arbitro meno importante, insomma erano 4-5 accusati di concorso in frode sportiva, daranno 2-3 deferimenti e finirà lì, secondo me, mi ha detto lui, io la vedo così, almeno ha detto per quello che è uscito fuori finora, ha detto, perché già prima, l'anno scorso, Kine aveva archiviato tutto, poi è uscito fuori il finimondo, no? E quindi già dovrebbe spiegare Kine perché archiviò tutto l'anno scorso. Però con l'archiviazione della parte penale, quindi ordinaria, da parte della Procura di Milano, inevitabilmente viene depotenziata anche l'inchiesta sportiva, perché finisce a livello penale, già chissà quali carte gli sono state mandate a Kine, non lo sappiamo, per poter valutare e quindi eventualmente aprire un'inchiesta, rinviare a giudizio qualcuno, eccetera, eccetera. Con la chiusura di quella penale viene depotenziato automaticamente, così mi ha detto lui, anche quella sportiva. Quindi, per fartela breve, caro Giuseppe, io non mi aspetto quasi nulla. Ma se tu pensi che la parte penale è stata archiviata, malgrado quello che vi ho letto prima delle dichiarazioni di Rocchi, malgrado alcune che sono uscite la scorsa settimana sempre dal Corriere della Sera, cosa possiamo aspettarci secondo te? Questo è un po' ecco perché vi dico che la sentenza di ieri, il parere vincolante, chiamiamolo con il suo nome per il momento, sul ricorso di Agnelli arriva bene, è fondamentale anche per questi motivi qua. Per tutti, poi se ne beneficerà l'Inter, ragazzi, è un caso, non è che prima diceva Francesco adesso andrà fuori dell'Inter, non andrà fuori dell'Inter, di qualsiasi tesserato che ha delle questioni giudiziarie con la federazione come controparte, per tutti quanti vale, ecco perché è importante, questo è il succo del discorso. Ma siamo giunti, sto vedendo già al termine, caro Gabri Latini, quindi ti saluto Gabri Latini, ti ringrazio, ci vediamo domani per Colpo di Tacco, grazie a tutti voi, restate con noi perché c'è Cose di Calcio, ciao.
1: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Ben trovati dalla redazione.
13: Apriamo con la cronaca. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchetto.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: Radio Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
14: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon venerdì 17 luglio. Io spero con tutto il mio cuore che voi non siate scaramantici in questo venerdì 17. Allora ragazzi, ieri per chi era stato un pochettino più attento durante la mia trasmissione, ho lanciato qualche segnale qua e là, perché ho detto ragazzi, l'aria a Torino oggi è frizzantina, c'è la sensazione che possa accadere qualcosa. Poi avevo anche detto, magari in serata arriva un difensore. Avevo detto queste cose qua, perché insomma, se qualcuno è stato attento durante il club degli inviati ieri alle 16, ho detto un paio di robe più volte così. Ho detto magari succede qualcosa, magari succede qualcosa, magari succede qualcosa. E infatti è successo. È successo perché avevo delle conferme. Lavoravo a una notizia in entrata in casa Juve da tutto il giorno di ieri. Sapevo che la Juventus aveva intenzione di chiudere un affare nel corso della giornata di ieri. Non sapevo con certezza il nome, perché avevo dei dubbi qua e là. Avevo avuto delle smentite su alcuni giocatori che erano stati accostati nei giorni precedenti alla Juve, quindi mi avevano detto no, non è Pellegrino, no, non è che sì. E poi sono riuscito ad arrivare al nome di Selic. E quindi insomma poi alla fine sono anche riuscito, anzi vi dirò di più, ho chiamato la Roma, la Roma mi ha detto che aspettavano Selic tra oggi e domani per il rientro a Roma e poi per tutte le pratiche della firma del rinnovo e dell'ufficialità, quindi a Roma non si aspettavano nulla, e in un secondo ero già al J Medical per poi fare il video che magari che avete visto sicuramente su tutto Juve e tutto mercato web, proprio dell'arrivo di Zeki Selic alla Juventus. Quindi questo è stata, no, è stato l'iter della giornata, della serata di ieri per Selic. È stata un'operazione che ha fortemente voluto Ricky Massara, perché Massara sapeva benissimo le condizioni richieste dal terzo

0: ha un contratto importante, però a livello economico è un pochettino meno pesante, quindi questo ha garantito alla Juventus la possibilità di fare un investimento a basso costo, e questo investimento a basso costo comunque è andato a coprire una zona di campo dove la Juventus comunque voleva trovare un backup di Kalulu, voleva trovare un'alternativa di piede destro, perché può giocare nella difesa 3, può giocare alto come esterno e quindi può alternarsi e può giocare titolare anche con Pier Kalulu, al decreto crescita, quindi mi sembra un'operazione vantaggiosa e un'operazione intelligente. Questo è quello che vi posso dire. Tra l'altro, oggi la Juventus vivrà una giornata intensa con la conferenza stampa di Luciano Spalletti, il motivo per cui io sono qua adesso alle 12 e non alle 16, quindi anche la conferenza stampa di presentazione della stagione di Luciano Spalletti. E vi racconto anche una piccola cosa: ho saputo che il mister è molto sereno, è molto sereno e tranquillo. So che qualcuno si diverte a dire no, ma è arrabbiatissimo, no, non funziona niente, no, vuole andare via. No, non è così, perché è molto sereno. E anzi, sta concordando con la società tutte le strategie legate agli acquisti ed è consapevole delle difficoltà dal punto di vista economico. Quindi, per fare anche chiarezza sulla posizione del mister, e poi domani l'amichevole. Io sarò a Basilea, ve lo dico subito. Domani sveglia alle 6 del mattino, perché poi parto, vado a Basilea. Ci sarà poi tutta la diretta qua su Radio Bianconera, telecronaca, quindi bene, bene, bene, insomma, sta iniziando la stagione. Allora, io vado da Gabriele in regia, che non ho salutato, infatti chiedo scusa, e chiedo subito a lui di farmi ascoltare un bel vocale.
1: Camillo, ciao Orduino, ciao, buongiorno. Senti, due cosette te volevo chiedere. Allora, una, ho letto stamattina nei sottopancia, là quando passano le cose, dice che il Kalulu, visto che è arrivato Celic, se arriva una bella offerta, diamo via Kalulu. Dimmi di no, ti prego, perché è il più forte che abbiamo in squadra insieme a Yıldız. Mi sembrerebbe assurdo. E un'altra cosa te volevo chiedere, ma secondo te la problematica di Thuram non è stata sottovalutata? Non si poteva curare durante le ferie? O c'è avuto una ricaduta? Che è successo secondo te? Ciao ciao.
0: No, nessuna ricaduta su Thuram, nessuna ricaduta, è una questione che hai un problema e non potevi, e le ferie non hanno fatto passare questo problema. È una cosa seria, è una cosa seria, che sta rendendo, no, il suo iter attuale degli allenamenti non semplice, e tra l'altro lui non è mai stato in gruppo. E ci vorrà del tempo. Potrebbe essere a rischio per la tournée estiva, ma Dino, non è che il tempo, noi non abbiamo giocato e allora passa tutto. No, no, perché poi ci sono delle cose che portano ad avere dello stress nel corpo importante. Loro comunque vivono e mettono le articolazioni veramente a dura prova nel corso della loro carriera. Quindi Thuram lo stanno gestendo, ma è un problema serio e rischia di saltare anche la tournée, perché purtroppo gli strascichi della scorsa stagione hanno portato a un po' a un peggioramento delle condizioni di Thuram. Per quanto riguarda Kalulu, l'ho già detto, no, Kalulu non è in vendita. Kalulu non è in vendita, la Juventus ha preso Celik perché voleva un'alternativa a Kalulu. Kalulu lo scorso anno ha giocato tutte le partite tranne dopo la truffa di bastoni, e quindi voleva qualcosina di diverso, e un giocatore che potesse a volte sostituire Kalulu, un giocatore che potesse giocare con Kalulu con la difesa 3. Un giocatore, un jolly. La Juve non ha preso Celik per giocare anche con lui a sinistra, perché non lo ritiene un giocatore da fascia sinistra, però può giocare nella difesa 4 terzino, può giocare col 3-4-2-1 largo a destra, può giocare braccetto di destra, quindi è un jolly. È un jolly, ripeto, che ha un contratto 3 anni a 3 milioni, 3 milioni e mezzo di euro, che non sono pochi, però usufruisce del decreto crescita, e quindi tutto questo porta ad avere una spesa molto molto bassa. L'hai preso a 1 milione di euro di commissioni. Credo che per completare la rosa, qua oggi, ve lo dico subito, non sto parlando di Celik come il colpo che ci riporterà ad essere grandi. No, abbiamo preso un giocatore per completare la rosa, e l'abbiamo preso a delle condizioni favorevoli. A delle condizioni favorevoli, con una buona mossa di mercato.

0: tanti di voi nel corso, no, delle giornate mi scrivono: ma perché la Juventus non prende qualcuno a sorpresa, non si muove all'ultimo? Ragazzi, è successo, cioè, io sono arrivato di corsa al J-Medical e lui era già dentro, e vi assicuro che per trovare il nome di Celik avrò fatto 150.000 telefonate, sono arrivato al pelo. E quindi, però, come vi ho detto, qualcuno forse ieri che ha ascoltato il Club degli Inviati, sono andato ad ascoltarvi la replica, avrà capito che stavo dando dei segnali ai tifosi, vi stavo dando dei segnali: guardate che l'aria frizzantina, guardate che potrebbe succedere qualcosa stasera, difensore, terzino, e le dette delle cose. Però non avevo in quel momento lì la certezza per espormi, però insomma poi alla fine è arrivato. Vengo da te, Gabriele, poi leggo qualche messaggio vocale.
1: Camillo, buongiorno, sono Saverio da Roma, ma con la mossa Celik, che è un terzino destro soprattutto, ci possiamo aspettare Kalulu centrale? Perché se non mi sbaglio, nel Milan Kalulu era sì tipo un braccetto, ma lui ha giocato anche varie volte al centro della difesa. E quindi io penso, non è che è stata pure una mossa per sopperire alla mancanza di un centrale? Perché col fatto che trovano difficoltà a prendere un centrale, non è che può essere che hanno pensato di spostare Kalulu al centro e Celik in fascia? Poi ovviamente ogni tanto Kalulu andrà a rifare la fascia, cioè per avere un'altra opzione come centrale Kalulu.
0: Ma Saverio, è una cosa che ho pensato anch'io. Se dovesse andare via Gatti, secondo me quella sarà la soluzione. Perché magari vendi Gatti bene, l'ingaggio è pari a quello di Celik, però tutto il costo del cartellino è un guadagno. E metti Kalulu come prima alternativa eventualmente a Bremer e titolare sulla destra. Quindi per schierare sia Kalulu e Celik in una linea magari a 4, per utilizzare, per avere, no, una rosa un pochettino più snella e cercare di trovare una soluzione. Ecco, questa potrebbe essere una soluzione. Faccio fatica a immaginarmi invece una cessione di Bremer e Kalulu spostato difensore centrale di destra, però non la escludo. Ma da quello che so io, Kalulu resta la Juve, e Celik non è stato preso in nessun modo per vendere Kalulu. Ecco, quello che so io. Poi, ragazzi, come sempre, se domani, dopo o tra qualche giorno arriverà un club con 50 milioni cash per Kalulu, sono problemi. Però in questo momento non sono arrivati 50 milioni di euro per Kalulu e la Juventus non è aperta alla cessione di Kalulu. Poi, come vi ho sempre detto, a parte Ildiz, tutti hanno un prezzo in questa rosa, tutti hanno un prezzo. Allora, leggo un po' di messaggi, così leggo anche qualcosina, poi torniamo ad ascoltare i vocali. Buongiorno, ma com'è possibile? Sulle intercettazioni ne parliamo magari tra un pochettino, adesso rimaniamo concentrati, Luigi, su Celik. Poi magari gli ultimi 10 minuti sicuramente ti dirò il mio pensiero sulle intercettazioni e su tutto quello che sta succedendo. Ci mancherebbe altro, non mi tiro indietro, perché cronaca e il nostro lavoro fa parte anche di questo. Però voglio parlare un pochettino più in questo momento di mercato di Celik. Poi, finito l'argomento Celik, ti rispondo anche sulle intercettazioni. Io ho la netta sensazione che Carnevali farà un grande colpo a sorpresa, come fece Moggi e con Ibra. Tiziano a Milano, con calma Tiziano, adesso in questo momento non è che la sorpresa Celik, dove tra l'altro devi dare dei meriti enormi a Ricky Massara, è stato lui l'artefice della trattativa, poi debba portare tutte le volte ad avere colpi a sorpresa. La Juventus comunque sta lavorando sempre sui due nomi principali, Colomoni e Dibu Martinez. Dibu Martinez si sta giocando una partita discretamente importante, che è quella della finale mondiale, quindi fino all'ultima partita del mondiale poi cercheranno di trovare una soluzione con l'Aston Villa e cercheranno anche di sfruttare al massimo la volontà del Dybu di venire alla Juve. Uguale per Colomouani, ma la situazione è sempre la stessa: il Paris Saint-Germain vuole 50 milioni di euro. Non credo che si andrà molto avanti, e invece da tenere sempre con sotto osservazione la pista Pellegrino, perché Pellegrino è un giocatore che piace, ma non come attaccante titolare, bensì come secondo attaccante. Ecco, questa è l'idea, sono le strategie della Juventus. Altro nome molto caldo è quello di Frank Kessié. Che sia un nome molto molto caldo. Quello che so io invece, una pista che si sta abbastanza raffreddando, direi anche stiamo diventando quasi congelati su questa pista qua, è quella di Vicario, quella di Vicario. Quindi questi sono sempre i nomi. Poi il mercato apre sempre dei scenari, ma non saranno tutti colpi come Selic, che per trovarli dobbiamo veramente fare un lavoro incredibile. Quindi Tiziano, direi un compromesso, non tutti colpi a sorpresa, ma insomma, due già, Ekator e Selic sono due colpi a sorpresa che non ci aspettavamo, di cui abbiamo lavorato poi all'ultimo. Allora, ciao Cami, appena sentito di Selic ho pensato subito a te. Grazie Piero da Palermo, grazie. Allora, tu ieri hai ascoltato la trasmissione e hai capito, hai colto i segnali che ho provato a darvi, anche se ieri eravate molto molto arrabbiati. Andiamo da Gabriele in regia, ascoltiamo un vocale.
2: Ciao Camillo, Tommaso da Firenze. Allora, Selic è un buon giocatore a queste condizioni, però è l'ennesimo giocatore che non è forte sul piano aereo e noi su gioco aereo, a parte Gatti e Bremer, non abbiamo grandi colpitori perché Kalulu non è altissimo, McKennie è bravo di testa ma non è alto, cioè Thuram e Kelly sarebbero alti ma non si è mai visto, soprattutto nel caso di Kelly, un giocatore di 1,90 m, un difensore di 1,90 m così modesto sul gioco aereo. Quindi secondo me questo è un aspetto molto grave, perché sulle palle inattive, sui calci d'angolo abbiamo preso tanti gol e continuiamo a non rafforzarci mai su questo aspetto. L'Inter ci insegna, ha vinto spesso, ha sbloccato spesso tante partite grazie ai suoi colpitori di testa. Boh, ecco, questa è l'unica perplessità.
0: Ma in verità a livello difensivo non così male come hai descritto. A livello offensivo sì, male. Male, infatti stanno cercando dei colpitori, anche un calciante, perché è giusto dire che comunque li calciamo male, ma molto molto male. E quindi quello che voglio dirti è che comunque penso sia giusto dare un po' metà e metà di responsabilità a chi calcia e a chi va ad attaccare, però non abbiamo dei grandi saltatori, anche se alla fine Bremer e Gatti sono bravi, però non possono, a parte che o gioca uno o gioca l'altro, rarissime volte hanno giocato insieme, e poi manca un centravanti che possa poi fare la voce grossa, Yıldız non usa bene il corpo nel saltare, ed ha la fisicità per andare a saltare di testa, deve iniziare a fare con una roba, quelle robe lì, deve iniziare ad attaccare il secondo palo. Guardate Gordon, che ha fatto un mondiale orribile ed è stato pagato 80 milioni di euro, però avete visto come nel gol con l'Argentina va forte ad attaccare il secondo palo, quella Yıldız non la fa mai. Quindi è vero, abbiamo delle carenze, stiamo lavorando anche per cercare di dare un po' più di struttura a questa squadra da un punto di vista della fisicità, sia in fase difensiva che offensiva, però bisogna dare anche delle responsabilità non solo a chi va a saltare, ma anche a chi va a calciare, perché noi tra punizioni e calci d'angolo calciamo molto molto male. Non dico punizioni dirette, perché punizioni dirette ormai si segna talmente poco. Nei cross con palla in movimento abbiamo Kalulu che crossa molto bene, e anche McKennie. Invece con la palla ferma siamo messi molto molto male. Ecco, quella non sarà una cosa semplice. Quella sicuramente non sarà una cosa semplice e da ovviare sia dal punto di vista di chi va a colpire che di chi va a calciare. Allora, Gabriele, vengo ancora da te, dai, ascoltiamo un vocale.
3: Buongiorno Camillo, Mauro da Conegliano, bella Basilea, bellissima. Senti, ma abbiamo preso un destro, va bene, e un sinistro no? Dopodiché dimmi una cosa, domani in porta chi gioca? Ciao, sempre forza.
0: Adesso questo lo chiederemo a Spalletti su chi verrà schierato in porta. Che chi verrà schierato in porta lo chiederemo a Spalletti. E quindi in questo caso va così. E poi sul sinistro un passo alla volta. Ah, ti aspettavo Antonio, ti aspettavo. E come al solito Antonio, lui è sempre molto molto positivo, è sempre entusiasta delle mosse della Juventus, è sempre felice. Antonio, se vendono Calulo per questo Cafu che non sta rinnovando, altro che affare. Antonio, ma una volta, caro Antonio, rispondimi solo a questa domanda. Una volta, il beneficio del dubbio che la Juventus possa aver fatto anche lontanamente bene a comprare un giocatore, ti è mai passato per la testa? Perché onestamente mi sembra che a te l'importante è criticarla la Juventus costantemente. Non ti ho mai visto mandare un messaggio positivo, Antonio, ma qualche volta sei stato contento di un affare della Juve, di una partita della Juve, di un movimento della Juve, ma non sempre, solo qualche volta. Qualche volta, rispondimi a questa domanda. Allora, Camillo, ancora complimenti. Ieri dopo la tua trasmissione mi sono detto, se lo dice Camillo, bam, sfucilata nella notte. No, troppo buono, Freddy, troppo buono. Ho fatto semplicemente il mio lavoro. Camillo l'avevo intuito subito ieri che entro sera sarebbe successo qualcosa. Complimenti Stefano, grazie Stefano, grazie anche Freddy. Ragazzi, ogni tanto le prendiamo, ogni tanto abbiamo le dritte giuste, non è facile, ecco, vi assicuro che non è stato facile. Ieri raccontare Selic non è stato facile, anche programmare tutto con i vari siti e robe non è stato per niente facile, però insomma è stata una bella giornata perché comunque si è lavorato su una notizia. Poi so benissimo che magari per voi la notizia non frega niente, l'importante è chi arriva, e sicuramente non venderemo tutte le magliette dello stadio con la faccia, col numero di Selic, però è un'operazione intelligente. Poi può piacere, non piacere, ma è un'operazione intelligente, lo paghi poco, è arrivato a parametro zero, ha il decreto crescita, quindi non è un contratto pesante, è nel budget della Juventus. Avevamo una mancanza in quel ruolo lì, che era stato occupato a gennaio da Holm, ed è un'operazione che comunque è stata fatta bene. Poi cosa darà, cosa farà Selic, lo scopriremo solo vivendo. Ma adesso dire arriva Selic, va via Kalulu, mi sembra veramente proprio una scusa per attaccare sempre la Juve costantemente. E la giro anche in un altro lato: Selic lo scorso anno ha fatto una buona stagione con la Roma, anzi ottima, e tutti comunque ne hanno parlato bene, sponda Roma. Gasperini lo voleva a tutti i costi, lo voleva tenere a tutti i costi. Adesso che è arrivata la Juve è un brocco, è così. Però, ma lo state facendo quasi anche voi tifosi della Juventus, quindi così non si può andare avanti, E se non compri, perché non compri? Ieri tutti a dire Carnevali, cosa sta facendo, non funziona, non hanno fatto nulla, non si muove, non è giusto. Oggi però hai preso questo, se va via quello, va via quell'altro. Ragazzi, c'è un po' anche d'equilibrio. È arrivato un'alternativa / un giocatore che si giocherà la fascia con Kalulu, punto. Non c'è da gridare alla paura per Kalulu, e non c'è neanche da stroncare subito Selic. Facciamolo quantomeno giocare un po' con la maglietta della Juventus prima di criticarlo. Gabriele, da te, vocale.
4: Io sono Cisco, per riallacciarmi alla puntata di ieri e quello che poi è successo ieri sera, secondo me la nostra tifoseria deve capire che in questa sessione di calciomercato non è pensabile di tornare ai fasti di un tempo, di puntare giocatori come succedeva una volta, CR7, Higuain, De Ligt o chi altro, che i giocatori prendibili magari con operazioni sotto traccia sono i Celik. E che comunque sia, prima di sparare addosso a Carnevali, secondo me non è che va aspettata il termine del calciomercato, ma almeno un girone.
0: No ragazzi, noi in questo momento qua, sono molto onesto, non dobbiamo neanche aspettare un girone. Noi dobbiamo veramente fare una cosa difficilissima che non faremo mai, perché è giusto criticare, è giusto esaltarsi, è giusto arrabbiarsi, è giusto fare qualsiasi cosa perché si vive anche di pancia, però realmente capiremo il lavoro di Carnevali soltanto a maggio-giugno, soltanto a maggio-giugno, perché gli errori di Comolli, di cui abbiamo parlato ieri, gli errori di Giuntoli, di cui abbiamo parlato ieri, gli errori anche di chi è arrivato prima di Giuntoli, li stiamo ancora pagando gli errori di Arrivabene, stiamo ancora pagando gli errori di Cherubini, stiamo ancora pagando gli errori di Paratici, stiamo ancora pagando gli errori di Comolli e stiamo pagando anche gli errori di Giuntoli. E ci vorranno veramente, ci vorrà tanto tempo non per tornare a vincere, perché io credo che tornare a vincere si possa fare prima, ma per vendere gente come Kovmeiners definitivamente, non farlo più passare dal mondo Juve, per vendere gente come Openda, per vendere gente come stesso David, come Di Gregorio, ci vorrà del Douglas Luiz, ci vorrà del tempo, perché hanno speso male una valanga di soldi, una valanga di soldi, non è che stiamo parlando di 5 milioni di euro, 10 milioni di euro, qua stiamo parlando di 500 milioni di euro. E allora queste cifre qua sono toste da tirar su e sono toste anche da ammortizzare. Perciò in quello, nelle cessioni, ci vorrà del tempo. E Carnevali dovrà essere bravo, secondo me, a fare un po' come succede in NBA, e poi andiamo in break, a utilizzare degli asset come è stato fatto, quindi da Fara, Puchka, Muharemovic, farne altri per vendere qualcosina e poi cercare di vendere in maniera meno sanguinosa altri, quindi abbinare delle cose. Ecco, noi dobbiamo fare quello, perché è ovvio che oggi vendere Di Gregorio, vendere Openda, a parte, vabbè, Openda un po' meno, ma David a titolo definitivo, Kovmeiners, Douglas Luiz, Arthur, Gatti, sono tutti giocatori tosti da vendere, e in questo caso servirà veramente un super lavoro. Perciò per giudicare il lavoro di Carnevali ci vorrà un bel po' di tempo. Quindi abbiate pazienza. Torniamo tra poco.
5: Il club degli inviati. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il club degli inviati.
0: Ben ritrovati qua su Radio Bianconera, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo il nostro Gabriele Latini. Gabri, vengo da te, dai, ascoltiamo un vocale che poi abbiamo l'ospite.
7: Ciao Camillo, ieri sera guardando un po' i video della presentazione ho visto la faccia di Kalulu quando gli è stato presentato il suo nuovo concorrente. Non sembrava contentissimo. Però secondo me, come dici tu, è una è una bella presa, operazione intelligente, secondo me ha fatto un bel lavoro.
0: Dai, non diciamo cavolate, con tutto il rispetto e bene, cioè, il Calulo stava mangiando, l'ha appena visto, cioè, ho appena finito l'allenamento, dai, non creiamo gossip, ecco. Questo è gossip anche abbastanza inventato, sulla faccia di Calulo, dai, non diciamo cose che non sono realtà, ecco. Calulo è un giocatore forte, non ha bisogno minimamente di arrabbiarsi, non è la squadra dei ragazzini di 12 anni, sanno benissimo che per avere una squadra forte bisogna avere delle alternative, dei giocatori anche pronti a subentrare, e sicuramente insomma lavoreranno bene Selic e Calulu per alternarsi, per giocarsi il posto, per giocare insieme, quindi non creiamo false rivalità, perché in questo momento non ce ne sono. Altro vocale.
8: Complimenti Camillo, perché ieri sì, l'avevo sentito, quindi stavo in campana. Quando ho visto il colpo ho pensato, bravo Camillo, che comunque sta sul pezzo, non fa nomi, come fanno molti, sarebbe molto facile gridare a 420 il nome, e invece sostanza, ma aspetto tanti colpi così, non altisonanti. Due elementi, barra tre, portiere, attaccante, centrocampista, un po' top, e poi il resto va bene così. E poi gli incontentabili sono incontentabili.
0: Ah no, ma gli incontentabili, ragazzi miei, ne abbiamo una valanga, ne abbiamo una valanga, e anzi posso dirti, sono team incontentabili, perché poi alla fine è bello parlare con tutti. Allora Gabriele, fammi ascoltare ancora un vocale, che poi vi mando anche il video di Selic a seconda parte delle visite medical G-Medical.
9: Buongiorno Radio Bianconera, è un piacere poter interloquire con lei, dottor Camillo, la prima volta che chiamo con lei in trasmissione. Noi veniamo se mi dà la possibilità di parlare. E il discorso è questo: noi veniamo fuori da degli tsunami sportivi in campo, degli tsunami extra sportivi fuori dal campo. Rendiamocene conto, dobbiamo serrare i ranghi e criticare quando c'è giustamente criticare. Io già ho fatto delle mie critiche in altri orari di trasmissioni, e quindi niente, un appello, in trincea, elmetto e pazienza, e tanta pazienza. Poi dopo i risultati verranno, ma non quest'anno e forse neanche il prossimo anno. Quindi per chi è veramente bianco e nero rimanga in trincea, chi non vuole si arrenda al nemico. A risentirvi, grazie.
0: Puoi darmi del tu quando e come vuoi, del tu quando e come vuoi, è l'unica cosa che posso dirti, però non andare molto oltre, perché insomma io direi di iniziare la stagione prima di dire che non vinceremo. Prima iniziamola, poi diremo tutte le cose del caso, ma prima iniziamo la stagione. Andiamo nella redazione del Tutto Sport con Paolo Pirisi. Ciao Paolo.
10: Ciao Cami.
0: Scusa se ti ho fatto aspettare, Paolo, scusami.
10: Figurati.
0: Allora Paolo, insomma, intanto raccontami un pochettino come hai vissuto la giornata di ieri, dove abbiamo inseguito tutti costantemente il nome di Selic. E poi ti chiedo, visto e considerato che voi oggi siete usciti anche col nome di Pellegrini, suscitando, te lo dico, perché io intervengo sempre in una radio romana, e suscitando un po' di paura, Paolo.
10: Ma allora, la giornata di Celic è stata abbastanza frenetica, nel senso che sono stati molto bravi a tenerlo in grande segreto, a far sì che non uscisse niente nel giro di queste ore. Poi lavorandoci un po' anche in mattinata e ieri sera, in realtà pare che Massara avesse, tra virgolette, blindato l'accordo col giocatore già una settimana fa, e per cui ha aumentato ancora di più il coefficiente di difficoltà nel mantenere tutto segreto, anche perché sarebbe potuto, allora lì, a quel punto, con queste tempistiche sarebbe stato molto complicato tenere tutto segreto e evitare dei rilanci della Roma. Invece è stato molto bravo, la Juve si assicura un giocatore. Ecco, questo è proprio un colpo da Juve vecchio stile, vecchia maniera, cioè battezzi un giocatore, lo prendi, poco clamore, ti serve per sistemare la rosa in un reparto in particolare e lo prendi, ti assicuri effettivamente un giocatore molto funzionale alle esigenze di Spalletti e in generale alle esigenze della Juve, cioè è un ottimo giocatore.
0: Sì, io sono d'accordo, poi tra l'altro la Juventus usufruirà del decreto crescita, quindi questo lo rende anche un pochettino più economico come presa. Paolo, per quanto riguarda invece il mercato della Juventus, ti aspetti che il modus operandi di questa nuova dirigenza sia questo? Ovvero tutto segreto, tutto nascosto, pure le visite mediche, si entra dalla parte laterale, non più dalla parte centrale, trattative dove si cerca di essere più rapidi, più veloci, o credi che Cator e Selic possano essere solo due casi sporadici?
10: Ma io penso che il modus operandi sarà effettivamente questo, cioè l'andazzo in generale della Juve sarà questo, cioè mantenere le trattative più importanti segrete o comunque quelle dove non si fa tanto clamore, per poi effettivamente vedersi i giocatori nel giorno della presentazione o addirittura nel giorno delle visite mediche, come è successo nel caso di ci sono trattative dove è inevitabile che in realtà se ne parli e che ci sia narrazione intorno, quindi non mi aspetto che riescano a tenere tutto così segreto, tant'è che comunque stanno parlando di Pellegrino, di Colomani, dello stesso Pellegrini, del Dibu, cioè ci sono dei nomi che la stessa Juve ha tirato fuori e non è che siano campati per aria. Mi riferisco anche a Kessié, che è un po' l'esigenza che è spuntata fuori a centrocampo anche per via dell'infortunio di Thuram, per cui non tutto riusciranno a tenere segreto, però Massara è bravissimo a tenere tutto sotto traccia, quindi mi aspetto che me ne aspetto altri così, quello sì.
0: Ti chiedo sul gruppo di lavoro se credi realmente che la Juventus abbia fatto un salto di qualità con Massara, Carnevali, e che questo salto di qualità, insieme poi a Ottolini, Chiellini, possa anche tranquillizzare il mister e renderlo più concentrato solo sulla parte in cui rende meglio, ovvero il campo.
10: Allora, faccio una premessa, magari anche antipatica, ci voleva poco per migliorare il gruppo di lavoro dello scorso anno.
0: Almeno i rapporti umani.
10: Esatto, cioè, quindi non serviva un'impresa per migliorare il gruppo di lavoro dello scorso anno, però ecco, c'è una Juve che sta somigliando alla Juve. C'è una Juve che in questo momento io non immagino questa società con lo sguardo al futuro o avveniristica come sotto la gestione Andrea Agnelli, però me la immagino, questa è una Juve con piedi per terra, molto focalizzata sul presente, molto attenta a spendere anche solo un centesimo, a far uscire anche solo un centesimo dalle casse, per cui vedo una Juve che lavora da grande società. Poi e come sempre il campo a restituire la fotografia nitida del lavoro estivo o del lavoro invernale nel caso delle sessioni di mercato, però si inizia a intravedere una società.
0: E sì. Quindi sì, questa è una cosa che trovo importante. L'ultimissima, Paolo, la più difficile. Io tengo quasi tutti i miei ospiti la domanda difficile per il finale. E come faranno Carnevali, Massara, Ottolini a piazzare gran parte dei giocatori della Juventus che in questo momento non hanno mercato?
10: Allora, io provo a rispondere, ma temo che la risposta non ce l'abbiano nemmeno loro in questo momento, perché è molto difficile. Io parto da un presupposto: alla Juve gli stipendi sono troppo alti, c'è un problema enorme di gestione degli stipendi che questa società eredita dal passato, anche per la verità la gestione Comolli la ereditava dal passato, però se possibile negli ultimi 12 mesi la situazione si è aggravata, perché pensiamo agli stipendi di Openda, di David, di Zegrova, di tutti i giocatori da considerare quasi fuori dal progetto. i mercati, sicuramente il mondiale non ha agevolato la società nelle uscite, e adesso dovranno essere molto bravi a vendere. Io credo che bisogna aspettarsi che tutti quanti tranne Ildiz siano da considerare sul mercato, cioè per tutti quanti i giocatori qualsiasi tipo di offerta verrà ascoltata, perché c'è un'oggettiva difficoltà nel vendere, e il caso Muharemovic è esattamente la fotografia di questa situazione. La Juve non aveva la disponibilità immediata per spendere una determinata cifra, allora ha deciso di lasciare andare il giocatore e perderlo pur di incassare soldi che in questo momento per altri giocatori la stessa cifra è comunque complicata da mettere in cassaforte. Quindi il caso Muharemovic spiega tutte le difficoltà della Juve di questo momento.
0: Sì, sono d'accordo. Paolo, grazie.
10: Grazie Cami, grazie a tutti, a presto.
0: Un ringraziamento a Paolo Pirisi del Tutto Sport per essere intervenuto qua oggi su Radio Bianconera. Gabri, allora mi raccomando, scegli un bel vocale e fammelo subito ascoltare.
11: Ciao Camillo, sono Donato il pensionato, fra poco non da Sassuolo ma da Latronico. Beh, poi dopo però anche da Sassuolo, un po' in po'. Dunque, io Selic non lo conosco, è uno scarto della Roma, però io mi fido di questa dirigenza. Parlerò solo a fine campionato, intanto ti farò un saluto a tutti, ciao e forza Juve sempre.
0: Donato, intanto goditi questa seconda parte di vita, quindi questa è la cosa che ti auguro, però hai sempre questo pizzico, no, di un po' di veleno. Perché devi dire uno scarto della Roma? Dove l'hai letto? Dove l'hai sentito? La Roma voleva firmare il rinnovo di contratto. Lo aspettava tra oggi e domani a Roma per ufficializzare il rinnovo, quindi voleva dargli anche più soldi rispetto alla Juventus, e allora uno scarto. Perché? Perché? Perché dovete dire queste cose? Io non vi comprendo davvero, a volte mi sforzo, però dire uno scarto della Roma perché l'hai preso è, per me è mortificante nei confronti della Juve. Cioè, perché parlare male sempre della Juve? Ma cosa vi fa sentire, provare, parlare costantemente male? Se non è solo il tuo caso, perché poi tu parli anche bene, per carità, però perché già parlare male di una cosa che non è vera? Perché dire uno scarto della Roma? La Roma lo voleva a tutti i costi. Gasperini è furioso. Perché sminuire l'operato della tua squadra? Probabilmente altri in questo momento che grande Carnevali e Massara, che grandi, hanno fregato la Roma. Cioè, un giocatore della Juve preso dalla Roma a parametro zero, quando stava per firmare con la Juve avevamo fatto dei titoloni, in casa Juve scarto. Io ogni tanto proprio non vi capisco. Vocale Gabri.
12: Ciao Camillo, secondo me Selic è un ottimo acquisto, è un acquisto intelligente, perché comunque va a completare un reparto un po' deficitario, dare respiro a Kalulu durante la stagione è importante. E mi chiedevo, ho sentito voci di un Ekator in uscita, in prestito. Ora mi chiedo, se la Juve ha così pochi soldi da investire, come mai investire 18 milioni per dare comunque un ragazzo in prestito e non tenerlo in rosa, perché poi magari durante l'anno potrebbe anche servire? E un'ultima cosa, sono convinto che Carnevali e Massara riusciranno a vendere quegli esuberi che purtroppo ci portiamo dietro da gestioni sbagliate, e sono sicuro che riusciranno a farlo e a completare una rosa all'altezza della situazione per lottare per lo scudetto. Ciao, Anthony da Milano.
0: Anthony, per aiutare, no, anche la nostra regia, visto che abbiamo la regia da remoto, non qua da Torino, mi raccomando sui 45 secondi, perché questa era una chiamata proprio, si è andato come un fiume di coscienza, hai toccato tutti i temi. Su Ekator in questo momento non ci sono segnali di una possibile cessione, per adesso lui fa parte dell'attacco della Juventus, dovrebbe restare come terzo attaccante, poi faranno delle valutazioni anche a tempo debito con tutto quello che succederà nel mercato. Allora, Silvano da Empoli è il primo rimandato, Selic scritto malissimo, mi raccomando, è un ottimo calciatore, non è scarso, poi la società l'ha portato a Torino, mi pare, perché tutta sta negatività, non la comprendo, guarda caro Silvano, io tutta questa negatività non la comprendo. E ciao Camillo, Roberto da Montefiore Conca, ci siamo conosciuti di persona con il figlio poi davanti al Gate B con la Fiorentina, sì, me lo ricordo, mi ricordo molto bene di voi. Cosa puoi dire dell'offerta per Pellegrini, credo, leggendo il messaggio, perché personalmente lo preferisco a Zaniolo, anche perché sa battere le punizioni e i calci d'angolo. Credo Pellegrini, perché Pellegrino non sa battere né calci d'angolo né punizioni, anzi va in aria a saltare sia su punizioni che su calci d'angolo, quindi credo Pellegrini. Io non sono né un grande fan dell'attuale Pellegrini, ai tempi ero un grande fan, 4-5 anni fa di Lorenzo Pellegrini ero un grande fan. Qua ho paura che, ieri vi ho parlato di calciatori da Juve e calciatori non da Juve, io ho paura che Pellegrini non sia un calciatore da Juve, però alle giuste condizioni, con un ruolo non da titolare, potrei quasi pensarci. Zaniolo invece neanche alle giuste condizioni, per me proprio non è un giocatore che può portare mentalità, può portare carattere, è un giocatore che pensa all'io e non a noi, ha fallito ovunque, per me non ha neanche la tecnica per giocare in una grande squadra. Ha fatto una buona stagione dopo tanti anni difficili a Udine, in una realtà medio-bassa, dove tutti passavano da lui, qua la Juve non passeranno tutti da lui, non fa fase difensiva, perciò io su Zaniolo scriverei assolutamente il fosso. E invece Pellegrini non mi fa impazzire, però ecco, alle giuste condizioni, con un contratto non pericoloso, forse potrei metterlo nella rosa, però non sono neanche un grande fan di questo Pellegrini. Ecco, credo che si possa, no, ieri leggevo che la Juventus ha fatto un sondaggio per Brandt, che comunque andrà in Premier League. Ecco, lui secondo me è un giocatore, era un giocatore da seguire con più attenzione, perché sa giocare a pallone molto molto bene, ha giocato in squadre, comunque ha giocato finali di Champions, quindi comunque ha un qualcosa di diverso nella sua esperienza. Ecco. Gabi, vengo ancora da te.
13: Ciao Cami, finalmente ci si muove, valuto positivo questo acquisto, e per il modo e anche per la sostanza, perché Celic può essere veramente un giocatore giusto laddove venisse impiegato. Kalulu può essere spostato secondo me anche al centro, quindi voglio dire, tutto questo malcontento non ce lo vedo, tranne che qualche giornalista insomma spara grosso. Adesso animo per la tre quarti l'attacco e il portiere.
0: Allora, ciao zio Carmelo, che piacere sentirti come sempre. Ciao Camillo, come fai a sopportare tutti questi tifosi depressi? L'ha scritto in maniera diversa Fabio. Ah, ma tanto, guarda, c'è qualcuno che mi manda 100 messaggi per provocarmi, ma proprio non mi scalfisce, caro Fabio, ma proprio non mi scalfisce per niente, anzi può mandarne anche 400.000, ma non diventerà mai una trasmissione tra me e lui. Questa è la cosa che in cui non c'è niente da sopportare. Io accetto il pensiero di tutti e non è un me contro qualcuno, ma è il mio pensiero e il vostro pensiero. Poi sono d'accordo con altri, non d'accordo con chi magari in questo momento vede tutto nero e continuerà a vedere tutto nero senza avere le mie risposte, ecco caro Fabio. Tutta questa negatività non la capisco, per fortuna abbiamo una dirigenza forte, io mi fido ciecamente. Un abbraccio a te. Ciao Camillo, Roby da Ginevra, domani ci sei a Basilea? Sì, ci sono Roby, sarò a Basilea. Dovrei arrivare all'ora di pranzo. Ciao Camillo, dico solo complimenti a Massara, tutto sotto traccia. Claudio da Silvi Marina. Poi facciamo così, ancora un vocale dai Gabri, che siamo in chiusura quasi.
14: Celic. Zeki Celic. No, Celic. Camillo, mi deluti.
0: Bravissimo, così l'hai detto il primo giorno, così adesso lo impariamo tutti. Celic, ok? Sei più tranquillo. Ciao Camillo, completamente d'accordo con le tue valutazioni su Zaniolo e Pellegrini, Tommaso da Firenze. E poi leggiamo altri messaggi, andiamo su altri messaggi così rispondo a tutti. Ciao Camillo, ottimo Celic, così Kalulu avrà un'alternativa, altrimenti l'unico che poteva adattarsi in quel ruolo sarebbe stato McKennie. Bene così, Alessandro da Taormina. Questi sono acquisti che faceva il caro Marotta, si vede che Carnevali è stato sotto la sua guida e sinceramente sono acquisti che la Juve faceva anche ai tempi d'oro. Un Celic fa sempre comodo in squadra. Ciao Camillo, ma solo io sono contento di Celic, esperienza, tanti minuti in Serie A, giocatore già pronto, ottima riserva. No, siccome è una buona presa, l'ho detto subito. È vero che Licina ha rinunciato alle ferie già in ritiro? Sì, lo vedi anche nel video di ieri, caro Daniel, dove arriva Celic nel ritiro, si vede proprio all'ultimo secondo Licina che passa. Quindi sì, è già lì. Infatti l'hai visto, grande maturità e segnale del ragazzo. Il ragazzo ha fame, il ragazzo è forte. È forte, se avete visto la Next Gen, è l'unico che tocca la palla in maniera diversa. È l'unico che tocca la palla in maniera diversa. E quando tocchi bene la palla, ragazzi, tendenzialmente sei un giocatore discretamente buono. Poi, Camillo, a me come operazione non dispiace, una curiosità. A parità di salute, meglio Celic o Holm? Ma a me entrambi mi hanno sempre dato delle buone sensazioni negli ultimi due anni. Però non possiamo ragionare senza la condizione fisica. Holm comunque viene da anni tormentati dal punto di vista muscolare. Celic in questo momento no, quindi è giusto comunque secondo me aver puntato su un giocatore che comunque diventa un tuo calciatore. Tra l'altro, ripeto, l'operazione ha anche il decreto crescita, quindi l'ingaggio di Celic è meno pesante, perciò questo lo rende ancora un'operazione più positiva. È un giocatore di tua proprietà, quindi non un prestito, perciò credo che possa essere stata una mossa intelligente quella orchestrata da Ricky Massara. Poi, cosa ne pensi del lavoro di Paratici a Firenze? Paratici è un fuoriclasse, punto. Non ho nulla da dire, a volte sbaglia come tutti, anche da noi ha sbagliato con Ramsey, con Arthur. Però Paratici è uno che di calcio ne capisce tanto, è uno che sa muoversi nel mercato, quindi è un assoluto fuoriclasse. Perciò da questo punto di vista direi che insomma sono loro in buone mani, perché hanno preso un grande dirigente, però anche noi diciamo che secondo me stiamo dando dei segnali giusti dal punto di vista dei movimenti. E soprattutto, come dicevo ieri, le difficoltà sono tante, ma gli obiettivi sono chiari, le idee sono chiare. Perciò magari troveremo delle difficoltà, ma sicuramente non agiremo a caso. Ecco, questa è una cosa che posso dire a tutti voi per chiudere questa settimana. Adesso è già pronto Paolo in regia, fa strano vederti in regia, Paolo. Adesso ti lascio subito il trono. Intanto buon weekend e noi ci risentiremo domani per la partita della Juventus contro il Basilea. Ciao!
5: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Cose di calcio.
6: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
14: Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio. Io sono Paolo Rossi, giornata importante perché, come avete visto ieri sera, il mercato si è mosso, perché la vigilia della prima uscita ufficiale della Juventus in un amichevole con il Basilea, e perché oggi alle ore 15 ne parleremo poi con il nostro Antonio Paolino, che sarà impegnato proprio allo stadio per la conferenza di Luciano Spalletti. E dopo qualche giorno di lavoro e dopo appunto un mercato che è appena iniziato, io credo che sarà sicuramente opportuno sentire quelle che saranno le prime impressioni, forse prima ancora che valutazioni, da parte di Luciano Spalletti. Quindi temi caldi, temi che sono tantissimi, e aggiungo, volendo, c'è poi anche un contesto più ampio che fa riferimento chiaramente all'epilogo di questo mondiale, che credo che abbia dato delle indicazioni anche per noi tifosi su giocatori importanti, su giocatori che stanno emergendo, su filosofie di gioco, su cosa ci vuole per riuscire a stare a certi livelli, e anche di questo quindi possiamo parlare. In ogni caso, oggi appunto giornata con molto spazio anche per le vostre domande e soprattutto le vostre considerazioni. Io personalmente sono molto curioso di sapere qual è il vostro parere rispetto a queste prime due settimane abbondanti di mercato, a questi primi momenti di preparazione, che domani avranno appunto nel pomeriggio con il Basilea un primo test che chiaramente non va enfatizzato, però ci incuriosisce tutti, perché insomma la Juve ci manca da un po' di tempo. Allora io quindi vi invito a intervenire: 340 54 25324, e vorrei partire appunto da un messaggio che fa riferimento a Federico, che scrive che ieri ha visto per tre volte l'intera conferenza stampa di Maurizio Sarri e ne ha apprezzato ogni dettaglio. Ecco, io Sarri l'ho conosciuto, nel senso che, come ricorderete tutti, è stato un allenatore che non ha lasciato indifferenti mai nessuno, no? Per dei motivi molto semplici, cioè per il fatto che chiaramente quando è arrivato alla Juve era caricato di una serie di responsabilità, nel senso che se tu ereditati una squadra che vince in continuità, come ha fatto la Juve per tanto tempo, e arrivi addirittura col mandato di migliorarla, e sei stato un grande avversario, tutto questo naturalmente comporta un onere, insomma. E ricordo la prima conferenza stampa di Sarri. Sono curioso da questo punto di vista di capire se quella di Spalletti oggi, non dico che avrà lo stesso impatto, perché chiaramente Spalletti è già arrivato, ha già parlato tanto alla Juve, e non è questo quindi il caso di oggi. Però ricordo la prima conferenza stampa di Sarri come la conferenza di uno che aveva la voglia, il piacere di parlare di calcio, di parlare di se stesso, di parlare del passato, ma soprattutto del futuro. Cioè, ecco, io oggi, ed è la domanda che farò poi ad Antonio Paolino, gli chiederò se in qualche maniera questo sarà un aspetto che andremo a valutare nel corso di questa giornata, se in qualche maniera si debba uscire un po', diciamo, dalle valutazioni su anche un po' pesanti, no? Che l'anno scorso ci hanno contrassegnato, e ci si possa o ci si debba o ci si auguri di proiettarsi su il futuro. Perché vedete, diversi allenatori, e secondo me anche quello che ha detto l'altro giorno Massimiliano Allegri nella presentazione a San Carlo di Napoli, mi è sembrato molto interessante, molto opportuno. Cioè, parte una nuova stagione. È chiaro che, tra l'altro, come dire, siamo ancora per certi versi nel mood di quella precedente. Siamo ancora per certi versi noi nella delusione di quella precedente. Però si resetta tutto. E io vi invito sempre a fare questa valutazione, che mi sembra quella più intrigante, quella che ci può più, non dico consolare, ma far capire. Quando vedete il verdetto finale della stagione e vedete e controllate quali erano le aspettative, vi rendete conto di come è passato il tempo e di quanto non si sia avverato. Raramente succede quello che si è previsto, persino quando ci sono delle conferme. Se andate a rivivere i nostri 9 anni vincenti, vi rendete conto che nonostante si confermasse il verdetto, il percorso era, per arrivarci, era sempre molto differenziato, era sempre molto diverso da quello che ci si aspettava. Questo è il primo, io credo, aspetto fondamentale da ricordare. Quindi resettare vuol dire che noi sappiamo benissimo che certi problemi te li puoi portare dietro, ma che probabilmente qualcuno si risolverà e non te lo, e forse addirittura lo dico così, potrebbe già essersi risolto senza che tu abbia fatto ancora nulla, e contemporaneamente qualche problema può emergere in maniera nuova senza che ci siano stati dei segnali. E faccio due esempi molto, molto chiari da questo punto di vista. Io credo che tutti noi nel corso di questa stagione abbiamo la speranza, io ve la racconto sempre e ci credo fortemente, che la forza della Juve dipenda certamente in parte dal mercato che potrà originarsi, ma che soprattutto potrà dipendere da quelli che già ci sono e che possono migliorare. E allora su questo noi ci andiamo a giocare il bene e il male. Cioè, se Yıldız, faccio l'esempio sul giocatore, secondo me da questo punto di vista più significativo, perché penso che lo scorso anno, se avessimo dovuto dare un Oscar all'annata a un giocatore, io penso che avremmo scelto tutti Yıldız, al di là del fatto che nel finale ha avuto dei problemi fisici che poi abbiamo anche capito ulteriormente durante il mondiale, e se ne è iniziato a parlare diffusamente in questi giorni. Se Yıldız fa lo stesso miglioramento che ha fatto l'anno scorso rispetto all'anno prima, io penso che la Juve, non dico che abbia risolto i suoi problemi, dico che la Juve ha delle possibilità maggiori, molto maggiori, per risolverli. Se invece Yıldız si arena per qualche motivo, e appunto quelli fisici possono essere naturalmente la prima causa, quella più grave, la Juve va incontro a dei problemi e deve in qualche maniera trovare delle soluzioni alle quali oggi non ha ancora pensato. Quindi questo per dire che è giusto, e io spero che Spalletti ci dica questo oggi, che tra virgolette metta una pietra sopra tutto quello che c'è stato, quantomeno pubblicamente, e che iniziamo a pensare con una nuova testa. Dobbiamo farlo anche noi. È chiaro che non è facile, ma se andiamo a vedere, e in questo senso io credo che appunto il passato recente sia sempre molto importante da capire, se andiamo a vedere da quando noi abbiamo abdicato e non abbiamo più vinto lo scudetto, ogni anno ha vinto una squadra diversa: l'Inter, il Milan, il Napoli, poi di nuovo l'Inter, poi di nuovo Napoli, poi di nuovo l'Inter. E che cosa è successo? Ogni volta ai nastri di partenza non era questo scenario. Quindi l'anno scorso l'Inter era uscito malissimo dal finale di stagione, perdendo tutti i trofei, aveva cambiato allenatore e quindi si era chiuso un ciclo. Molti erano gli scettici rispetto a Cristian Chivu, che aveva un'esperienza limitata a poche partite con il Parma, pur avendole fatte bene, e l'Inter ha stravinto il torneo. Quindi in questo momento è chiaro che l'Inter si merita, per quello che ha fatto, di essere considerata la favorita, ma non è assolutamente detto che il prossimo anno l'Inter vincerà in carrozza, come più o meno è successo lo scorso anno. Ci possono essere scenari completamente nuovi, e non necessariamente gli scenari nuovi dipenderanno esclusivamente dal mercato. L'Inter l'anno scorso si è trovata il miglior di Marco della stagione e della sua carriera, e ne ha avuto dei benefici. Il Napoli, che aveva fatto una campagna acquisti importante, è andato incontro a degli infortuni che ne hanno condizionato la stagione. Noi magari con un Vlahovic pienamente efficiente nella seconda parte, avremmo fatto un altro tipo di percorso, non da scudetto, però migliorando. Quindi bisogna stare assolutamente su questo nel pezzo. Allora, valutazione che faccio per la regia, in questo momento io non riesco a vedere la posta, quindi se ci sono dei messaggi vocali chiedo a... Allora, andiamo subito a sentirlo, così facciamo qualche ragionamento.

0: con uno stipendio di 2 milioni e mezzo a stagione. Io sinceramente la vedo un'operazione proprio fallimentare, però per carità, io faccio per fortuna della Juve un altro lavoro. Buona giornata.
1: Ma allora io trovo che intanto la premessa del ragionamento che fa il nostro ascoltatore sia assolutamente condivisibile, nel senso che a me sembra veramente inopportuno poter fare ragionamenti troppo diffusi sull'operato di Carnevali e aggiungo anche a questo punto di Massara e di Ottolini in relazione a 20 giorni di mercato. Cioè, questo mercato può trasformarsi completamente, e quando dico completamente, dico che sono abbastanza convinto che la Juve debba fare minimo, ma minimo 6 operazioni e possibilmente magari anche qualcuna in più, e quindi anche la modalità stessa dell'acquisizione di Celik o di Ekator, che sono due giocatori di cui eventualmente si era parlato, ma non nei giorni in cui sono arrivati, quindi significa anche che la società sta lavorando sotto traccia, e vuol dire che veramente oggi fare una valutazione sarebbe fuori luogo, perché il lavoro è parziale, parzialissimo, e perché soprattutto non lo conosciamo fino in fondo. Cioè, le linee strategiche le abbiamo capite, nel senso che io credo che ce l'abbia definite bene Carnevali, che mi sembra uno che quando parla dice cose molto chiare e non si nasconde, e non sono un terzino destro o un giovane attaccante. Le linee guida sono il portiere e l'attaccante. Cioè, il portiere che deve diventare il titolarissimo della Juve è un attaccante, perché lì non abbiamo più il centravanti titolare che era Dusan Vlahovic. Quindi questi sono i primi due elementi sui quali, visto che ce li ha annunciati la società, sui quali noi dovremo operare un giudizio. Il secondo elemento sui quali io credo che dobbiamo invece ragionare è per me il reparto su quale maggiormente la Juve deve intervenire, che è il centrocampo, maggiormente ma non in emergenza, perché mentre il portiere c'è una bocciatura di fatto di Gregorio e forse anche di Perin, che credo che abbia delle richieste di mercato, e l'attaccante non ce l'abbiamo più, a centrocampo si tratta di aumentare alcune caratteristiche. Qualcuno dice la qualità, qualcuno dice il temperamento agonistico. Stiamo a vedere, però io credo che noi non possiamo di anno in anno evitarci questo tema. Se poi, magari oggi Spalletti ci dirà: a me va bene così perché recupero Douglas Luiz e credo che siamo a posto, è bene che ce lo dica lui e che ci faccia capire qual è la linea di direzione, visto che la società ha comunicato come prime mosse, cioè, non più che prima in ordine temporale, come prioritarie mosse di mercato, il portiere e l'attaccante. Qual è il senso di Celik? Sul quale io ve lo dico chiaramente: beh, non sono d'accordo che si dica 29 anni di mediocrità, perché comunque stiamo parlando di un giocatore che è un nazionale di una nazionale che ai mondiali non ha fatto molto bene, ma che sicuramente ha fatto molto meglio dell'Italia. Quindi, se diamo del mediocre a Celik, dobbiamo dare del mediocre a tanti italiani, compreso quelli che noi abbiamo in squadra. Celik non viene per diventare titolarissimo da Juve. Questo deve essere molto chiaro. Del resto, su quel versante, cioè sul suo, diciamo, ruolo prioritario, la Juve è a posto, perché è un titolarissimo che si chiama Kalulu. Un titolarissimo anche inossidabile, perché sapete benissimo che Kalulu non salta le partite. Anzi, l'anno scorso fece molta impressione quella favorevole, quella intervista nella quale gli si chiede: ma tu non ti risparmi mai, tu non respiri mai? E lui rispose: no, no, ma a me va bene così, anzi io sono anche più tranquillo in casa quando gioco sempre, voglio giocare sempre. Però Celik va a occupare una casella che l'anno scorso era occupata inizialmente da João Mario e sappiamo non ha visto né Tudor, o meglio, tutto in parte, e non l'ha mai visto Spalletti. Poi da Holm, che era un giocatore che magari la Juve avrebbe potuto anche riscattare, ma attenzione, 15 milioni per un giocatore che purtroppo ci ha dato l'idea di essere fragile dal punto di vista fisico per motivi vari, e noi cosa facciamo? Andiamo a sostituire tutto questo

0: con un giocatore, poi potete pensarlo, mediocre, normale o buono, ma che comunque ti arriva a 0 euro, avrà 29 anni, prende, attenzione, un ingaggio da Juve. Cioè oggi la Juve, se vai a prendere parametri 0, devi tirare fuori quei soldi lì, perché altrimenti Celik avrebbe rifermato con la Roma. E peraltro si dice che la Juve ha fatto comunque un'offerta minore, e vai a occupare una casella. Cioè funziona questo tipo di operazione secondo la logica che io ho individuato come uno dei due elementi del mercato della Juve. Da un lato l'acquisizione di giocatori sicuramente titolari, e per me appunto portiere e attaccante lo devono essere necessariamente, e dall'altra l'acquisizione di giocatori che come riserve, stiamo sempre parlando di punti teorici perché poi magari sono così bravi da riuscire a scavalcare gerarchie, che ci aumentino la possibilità di avere un livello maggiore, perché ve l'ho raccontato diverse volte, sarà il mio mantra di tutto l'anno: noi come primo step di grande valutazione della nostra rosa avremo la fase iniziale dell'Europa League. Nella fase iniziale dell'Europa League la Juve deve riuscire ad andare avanti, possibilmente, sperabilmente, potrei anche dire obbligatoriamente, senza passare dai playoff, e lo deve fare con le riserve, perché il turnover sarà ampio. Non cambi uno o due giocatori quando giochi giovedì e domenica. Devi riuscire ad avere una Juve B che sia all'altezza di superare certi scogli. E da questo punto di vista, guardate, io vi vado a leggere le sette pagelle rilevanti di Celik lo scorso anno. E cosa sono le pagelle rilevanti? Sono pagelle in cui si va o in alto o in basso, cioè per intenderci, o il 7 in pagella e anche più, o il 5 e anche meno. Quindi non le partite di affidabilità o di mancata sufficienza, cioè quelle del 5 e del 6,5, ma quelle in cui o c'è una rilevanza in positivo o in negativo. E qui si nota come Celik sia un giocatore ondivago, un giocatore che fa una e l'altra cosa. Inizia la sua prima partita da 7 in stagione all'undicesima giornata in Roma Udinese e si sottolinea come la sua vita sia cambiata a fare il quinto per Gasperini. Poi 3 giornate dopo invece crolla Cagliari, si prende 5, la Roma perde a Cagliari, non riesce a controllare Obert e viene addirittura espulso. Poi si riprende, ed è questo quello che a me interessa particolarmente, in una gara non facile della Roma in Europa League, dove va a fare un'impresa, perché gioca in Scozia a Glasgow contro il Celtic, vince 3-0, lui è uno dei migliori in campo. Poi va male in Coppa Italia quando la Roma viene eliminata dal Torino, ma lì gioca come terzo di difesa e quindi gioca bloccato, ma è anche questo credo uno degli elementi per i quali è stato scelto, e del resto Massara lo conosce molto bene, perché eventualmente lo puoi anche applicare in una difesa a 3. Fa un'altra grande partita, la sua ultima bella partita della sua stagione da 7 contro lo Stoccarda che l'anno prima, vi ricordate, ci aveva travolto in Champions League, e anche qui aveva giocato a fare il braccetto e non si era dimenticato come si faceva. Poi ha un 5 in pagella a Como, dove il ritmo del Como stronca la Roma, e anche lui non è una novità per noi perché c'era andata nella stessa maniera. E poi il crollo della Roma, il 5-2 patito con l'Inter a San Siro, lo vede confuso e distratto, e addirittura lì si prende un 4,5. Ecco, io penso che Celik a 0 per fare la riserva, per giocare l'Europa League, penso che ci possa dare una mano, e che comunque sia meglio di un João Mario che magari a Bologna si è anche disimpegnato discretamente, ma che abbiamo capito che Spalletti non ha proprio guardato, nel senso non l'ha valutato mai, ma mai una volta positivamente, tanto da essere scomparso dai radar. Io ve lo dico in tutte le salse, sarò monotono, la Juve quest'anno non va giudicata per i colpi, vedremo se ce ne saranno. La Juve deve riuscire a fare un mercato in cui, spendendo meno, riesce a rafforzarsi. È un'operazione difficilissima. Io credo che se Massara, di cui tutti abbiamo stima, è andato così fortemente intenzionato su un giocatore come Celik, vuol dire che ha delle garanzie, lo conosce, ci punta, si fida, e credo che, insomma, tra l'altro dopo il Mondiale penso che sia anche giusto ormai non ritenere più un giocatore di 29 anni un vecchio. Poi, giustamente, il nostro ascoltatore ci diceva: ma possibile che non c'è? Cioè, perché non andiamo a prendere un italiano di prospettiva? E fatemi i nomi. Cioè, noi un italiano avevamo di prospettiva in quel ruolo. È stato Savona. Abbiamo scelto di fare plusvalenza, cassa, questo è stato. Quindi io altri in questo momento non ne vedo. Cioè, quando io certo che sarei stato contento se la Juve avesse preso Palestra. A parte, avrei detto no, perché per quei soldi abbiamo Calulu, non devi andare per una riserva. Noi abbiamo bisogno di una riserva in quel ruolo, non di un titolarissimo. Però capisco anche che a volte fai dei, tra virgolette, dei doppioni, perché punti fortemente su un giocatore che magari può anche diventare un campione, ma tanto quelli non li puoi più prendere, sono appannaggio della Premier League. Quindi guardate la dichiarazione che oggi ha fatto in un'intervista esclusiva a Juventus News 24 Angelo Di Livio, che conoscete molto bene, che è un calciatore che, insomma, la fascia l'ha fatta, la percorsa come pochi, da soldatino, che era il suo soprannome, qual era, ha detto: a zero è una buona operazione. Credo che la Juve abbia operato bene, è un buon giocatore che può ricoprire molti ruoli, si adatta a molte situazioni, un calciatore esperto, un nazionale, lo vedo bene come jolly difensivo, anche come esterno, può fare il quinto, può giocare anche come braccetto, è un'ottima soluzione. Ecco, io credo che questo debba essere l'approccio che abbiamo nei suoi confronti, cioè non abbiamo preso il titolarissimo. Cioè, io ripeto, credo che la Juve dovrà essere valutata nel suo mercato, a conti, cioè, come dire, se non ci sono particolari uscite per un portiere, per eventualmente, dal mio punto di vista, un esterno sinistro. Io oggi una delle domande che farei a Spalletti probabilmente sarebbe proprio questa: ritiene Luciano Spalletti che Cambiaso sia il titolarissimo della Juve, o pensa che lì ci voglia un'alternativa di livello? Cioè, di livello intendo un giocatore che possa mettere in crisi la titolarità di Cambiaso, un centrocampista, a maggior ragione con i problemi che ha Thuram. Quindi non possiamo pensare che, come l'anno scorso, andiamo a spremere Locatelli Thuram senza un'alternativa, e un attaccante, perché l'attaccante, la prima punta in questo momento della Juventus, si chiama Jonathan David, perché questo è inorganico, non abbiamo altro. E Cator, sarebbe assurdo pensarlo come un centravanti titolarissimo, e per me sarebbe assurdo anche dare questa patente eventualmente a Pellegrino qualora arrivasse la prossima settimana. Ma io saluto di tutta questa operazione Celik due cose molto positive. La prima, la segretezza, lo dico a danno dei nostri, dell'essere giornalista, ma una Juve che agisce così mi piace, vuol dire che sa muoversi bene sul mercato. E la seconda è che comunque la Juve inizia a muoversi. Io avevo stabilito un cronoprogramma, mi aspettavo un colpo alla settimana, questo è il secondo della terza, ecco, mi aspetto che la prossima settimana ne arrivino due, cioè che si inizi a incrementare il numero di giocatori sui quali Spalletti può iniziare a lavorare seriamente, e vedremo poi i risultati. Ci fermiamo, piccola pausa.
1: Cose di calcio.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Cose di calcio.
0: Riprendiamo a parlare con voi in attesa anche di un collegamento che ci porterà a ragionare sulla, sui lavori che la Juve deve fare in questi giorni per prepararsi al meglio in vista dell'inizio della stagione. E andiamo a sentire un vocale che avete mandato al 340-54-25-324.
5: Sono Paolo da Ferrara. Il tuo discorso non fa una grinza. È una difesa dei giocatori che sono rimasti, che purtroppo rimarranno, dico purtroppo, non credo che sia una linea vostra editoriale, non credo, è un vostro pensiero, giusto recuperare alcuni giocatori, ma ce ne sono alcuni che veramente non hanno proprio la grinta per rimanere, non ce l'hanno proprio, i vari Davido, Pendà, questa gente qua, non ce l'ha proprio. Se chiediamo a Spalletti di tirare fuori loro dalle rappe, farà molta fatica anche lui. È chiaro che se li ritrova, dovrà dai Copminers, da questi ectoplasmi, cercare di qualcosa di positivo. Sarà una grande impresa, se ci riuscirà sarà un grande, più grande di quello che posso immaginare mio. Per quanto riguarda il mercato, io spero ancora di Dibu Martini, spero tanto di Pellegrino, anche Colomoni, anche se non sono così fan di questo giocatore, che secondo me uno da 7-8 gol al campionato sinceramente non lo so, vabbè, vediamo un po', spero che arrivi. Plaus non rinnova e quindi speriamo bene. Ci rimi, va benissimo. Ti saluto e forza Juve.
0: Ma Paolo, guarda qua, non è questo, ripeto, noi, io non ho personalmente mai fatto una riunione per stabilire una linea editoriale. Noi cerchiamo di capire che cosa sta succedendo. Io provo a immaginare il fatto che la Juventus, di fronte al fatto che c'è una difficoltà oggettiva, enorme nel vendere alcuni giocatori perché non te li richiedono, cioè non è semplice, io immagino che qualcuno di questi dovrà rimanere e Spalletti dovrà cercare di lavorare con loro e migliorarli. Mi auguro che alcuni di quelli che hai detto non restino tra noi. Faccio fatica a pensare che Openda, che è stato bocciato da Spalletti, rimanga la Juve. Però, ad esempio, sia David che Copminers, in qualche momento della stagione, Spalletti aveva dimostrato di saper rivitalizzare. Basta questo per fidarci? No. Però potremmo fare un altro ragionamento, o meglio, se lo vuole lo deve fare Spalletti. Cioè, di quante volte un giocatore sbaglia la stagione e poi, in un contesto diverso, migliora. Spalletti ha questa opportunità di partire dall'inizio, non va enfatizzata perché il tempo è relativo, come visto il mondiale, e quindi chissà quando davvero avrà la rosa intera a disposizione, però è piena la carriera, mi verrebbe a dire, del 70% di giocatori che possono sbagliare una stagione e l'anno dopo rifioriscono, o un anno vanno bene e l'anno dopo vanno male. Siccome non stiamo parlando di campioni che hanno dei, come dire, delle regolarità maggiori, io capisco che ci sia da parte nostra tutto il pessimismo attorno a Copminers, perché 2 anni sono tanti e i segnali sono stati troppo pochi, però qui non si tratta di avere un parere, qua si tratta di vedere se Copminers è convincente per qualcheduno, per qualche acquirente. Si parla, scusate, ad esempio del Galatasaray. Ce lo vengono a prendere? Ce lo pagano? Riusciamo a imbastire questa operazione? Benissimo, ciao Copminers. Altrimenti ce l'hai e devi lavorare con questi. Cioè, io faccio fatica. Io nella Juve di giocatori, tra virgolette, in uscita ne vedo almeno 10. In uscita nel senso che non sono stati valorizzati nello scorso anno e che quindi sarebbe opportuno avere dei giocatori migliori. Se Carnevali, Massara e Ottolini riescono nel miracolo di vendere 10 giocatori e di prenderne altri 10 a minor prezzo e a maggior rendimento, qualcuno potrebbe anche dirmi ci vuole poco a maggior rendimento, giù il cappello e molto bravi, altrimenti qualcuno resterà e qualcuno si proverà a tenere. Abbiamo già l'ospite, chiedo a Gabriele. Perfetto, allora andiamo a parlare col nostro amico Mimmo Celsi. Ciao Mimmo.
6: Ciao, buongiorno, ben ritrovato anche a te. Ieri ho salutato Antonio, adesso saluto te.
0: Esatto, uno al giorno te ne becchi adesso, così almeno ti togli il medico di torno. Allora, intanto ti chiedo, perché insomma tu sei un affezionato ospite di Radio Bianconera, che estate passerai tu sul campo?
6: Sono sul campo da ormai da 3 mesi, cioè non mi sono mai fermato, continuerò ancora per un'altra settimana e poi l'ultima settimana di luglio si iniziano i lavori con la squadra e quindi si parte il ritiro, come ecco, sempre, come ogni anno.
0: Io immagino che tu abbia meno problemi rispetto a una squadra come la Juve che vede arrivi e partenze come se fosse una stazione, no? Un po' la spicciolata. Mi dici in questi giorni che cosa fanno i preparatori, cioè preparano schede per ognuno dei giocatori? Perché cioè, io immagino quelli che arrivano in condizioni fisiche non ottimali, quelli che invece arrivano bene, quelli che arrivano benissimo perché magari qualcuno ha lavorato per affari suoi d'estate, quelli che sanno che rimarranno alla Juve, poi ci sono quelli che invece pensano che andranno via, ci sono quelli che sono sicuri che andranno via, ci sono i nuovi, poi ci sono i mondiali che tornano e tra quelli che tornano nel mondiale ci sono quelli che tornano prima e altri che tornano dopo. Cioè, Mimmo, così facendo un giochino ho individuato 9 categorie diverse, è un bel casino per gente che fa il tuo mestiere o no? O ci sono degli standard che comunque assistemano tutto?
6: No, è un bel casino, ma dicevamo ieri con Antonio che in realtà la vera problematica è legata sia agli aspetti di una società come la Juventus, che deve ovviamente dare credito anche a quelle che sono delle attività commerciali, no? Quindi le amiche certo. Dalla prima settimana, insomma, è tutta una serie di impegni che sono ovviamente vincolanti. Poi c'è l'aspetto anche, come dicevi tu benissimo, della differenza, cioè di alcune categorie di giocatori che chi per un motivo, chi per un altro, o si aspettano di restare o semplicemente sanno che invece la loro storia deve ancora essere scritta e quindi ci sono diverse categorie. Questa è la vera problematica di tutti i preparatori atletici, ma questo capita dalla Serie A alla Lega Pro fisso, cioè si parte di solito con una squadra in ritiro e tu durante il ritiro in linea di massima sei costretto a fare delle mutazioni, cosa che invece non accade per esempio nei dilettanti, dove in linea teorica, o meglio molto molto frequentemente, tu la rosa parti ed è quella, cioè non hai gente che va via ma è prevalentemente gente che deve solo entrare, quindi tu in qualche modo hai già la tua rosa su cui stai andando a lavorare. Questo crea delle categorie, è vero Paolo, però crea anche delle opportunità, perché in questo modo si riesce già ad individuare nel gruppo principale di quelli che lavoreranno con te degli standard operativi, quindi sappiamo che ne so, Ildiz dovrà seguire un percorso, che Thuram ne dovrà seguire un altro, che Di Gregorio ne dovrà seguire un altro, e quindi si comincia a catalogare i giocatori piano piano. Poi è chiaro, so che c'è sul mercato il tizio che può andare via o che andrà via quasi sicuramente, o che sappiamo addirittura che l'operazione è già conclusa, ma lo devi allenare comunque, non puoi mandarlo via senza averlo allenato e comunque non puoi trattarlo come se fosse un giocatore di un'altra squadra, devi trattarlo comunque come un tuo tesserato. Quindi cataloghi, analizzi, valuti, però qui ci sono anche i test fatti dal comparto di laboratorio medico che ha analizzato sicuramente dei test di alcuni giocatori, quindi le condizioni fisiche. Già aggiungo però una cosa, occhio, non tutti i giocatori, oggi soprattutto nei professionisti, è raro trovare il giocatore che arriva in cattive condizioni fisiche. Bisogna vedere nel programma di individuale che hanno svolto durante il periodo estivo quali erano delle carenze, se quelle carenze magari sono state lavorate per consentire di essere più pronti durante la stagione, ma probabilmente meno pronti nello start iniziale. Questa è una chiave di lettura che spesso e volentieri dimentichiamo.
0: Ok, Mimmo, questa settimana secondo te cosa è successo? Cioè, noi siamo abituati, lo sai bene, e immagino quante volte ti sia trovato a discutere questo luogo comune. Una volta si arrivava, bilancia, si correva come dei matti, la palla non la vedevi, se non dopo un po' di tempo, eccetera. Adesso è tutta un'altra cosa, no? E sto leggendo, soprattutto, mi colpisce, perché in alcuni reportage della stampa, soprattutto sui nuovi allenatori, si insiste molto che il nuovo allenatore cerca subito di far vedere un po' qualcosa di diverso, quasi per catturare il gruppo, no? Allora ti chiedo se questi giorni sono così importanti anche ai fini, anche per un allenatore come Spalletti, che è vero che è conosciuto, ma è conosciuto in corso d'opera, cioè è arrivato a correggere una situazione, mentre invece qui Spalletti avrà detto le prime parole della stagione, avrà resettato tutto, c'è comunque un gruppo nuovo, perché c'è, ci sono anche tanti ragazzi delle giovanili. Quindi in questi giorni che cosa fai davvero per aumentare questo tipo di, diciamo, comunicazione interna al gruppo e convincerli?
6: Ma è quello che normalmente adesso si fa nei grandi club, cioè non ci sono più quei grandi lavori di altissima intensità. C'è, tanto per capirci, uno che mantiene ancora lo standard di un ritiro tradizionale, Antonio Conte non vuole amichevoli, non vuole rotture di scatole, ma si aspetta magari di poter fare 15-20 giorni come dice lui. Spalletti invece, che è una persona che è un po' più avvezza a lavorare molto di più con la palla, perché vuole un imprinting tecnico-tattico specifico, e un imprinting tecnico-tattico che soprattutto ha delle richieste molto importanti, poi lavora fin da subito su dei dettagli, dettami tecnico-tattici, quindi già lavori con la palla, già lavori di media-alta intensità, va alla ricerca sicuramente di un condizionamento che sia anche funzionale a livello di lavoro a secco, ma molto lavoro con la palla, perché c'è un discorso che è legato al, lo dicevo anche ieri ad Antonio, al momento della vera entrata in forma di una squadra di calcio. Se io considero che 45-50 giorni sono mediamente, le famose 4-6-7 settimane sono mediamente il tempo per condizionare la squadra e renderla pronta per affrontare un campionato, c'è dall'altra parte anche da contrastare il fatto che una volta terminati i 45 giorni ci vogliono dalle 6 alle 8 partite per trovare la vera e propria condizione fisica. Quindi partire fin da subito, cercando già un allenamento importante che può essere un amichevole come quello del Basilea che si farà domenica, già è condizionante dal punto di vista fisico, ma soprattutto già migliora la conoscenza degli aspetti tecnico-tattici. Spalletti è un vantaggio, che ha già lavorato con la squadra, quindi è chiaro che oggi lui va a lavorare su degli aspetti tecnici e tattici, favorendo l'ingresso dei nuovi, ma soprattutto andando a lavorare su quelle che sono quelle carenze che a fine stagione lui ha potuto riscontrare attraverso una serie di verifiche e controlli che vengono fatti quotidianamente. Quindi oggi l'imprinting che lui vuole dare è un imprinting forte, cioè vuole che la squadra faccia quelle cose lì e le deve fare in quel modo, e per farle ha bisogno di dare da subito un'idea, e quindi lui come altri allenatori lavoreranno soprattutto per quello.
0: Quanti test si fanno? Quanti test si fanno, Mimmo? E che test si fanno in questi giorni? Cioè, c'è una misurazione, diciamo, del punto di partenza, o ti sto proponendo un'astrazione? In realtà non è questo il modo di lavorare.
6: Allora, facciamo una premessa, adesso vado un po' contro quelli che sono i metodologie di scuola universitaria. Allora, i test sostanzialmente non servono a nulla, cioè il test viene fatto perché poi quando rifaccio il test miglioro un test, non miglioro la condizione fisica.
0: Okay.
6: Perché dico questo? Perché l'abbiamo verificato negli anni che fare una miriade di test di forza, metabolici e quant'altro, in realtà io quando vado a rifare il test, quello che mi aspetto da preparato atletico io e il giocatore dopo è che si è migliorato il test, come se questo fosse la vera discriminante fra il miglioramento di una condizione fisica e la base di partenza. In realtà non è così, perché dimentichiamo che noi giochiamo a calcio, quindi la condizione più importante è quella di abituare il giocatore ad andare a determinata intensità e quindi migliorare la propria condizione fisica attraverso l'utilizzo del pallone, che è il mezzo principale, che noi giochiamo a calcio. Punto. Detto questo, dei test devono essere fatti, certo. Ora, ogni allenatore, ogni preparatore atletico, ogni società sceglie la batteria di test che in qualche modo siano identificativi del modello prestativo di quella squadra. Cos'è il modello prestativo? Molti pensano che il modello prestativo sia come una squadra performa all'interno di quel sistema sportivo, cioè del calcio è così, il basket è così, non è vero niente. Il modello prestativo è come la mia squadra interpreta il mio modello di gioco, la mia idea di gioco, dando il massimo risultato possibile col minor consumo di energia possibile. Questo è il vero sistema del modello prestativo. È chiaro che Spalletti oggi ha bisogno di conoscere un valore, ma il valore deve essere sia dal punto di vista tecnico tattico che dal punto di vista fisico. Quindi quali test verranno fatti? I test con i GPS, i test con i pantaloncini termografici, dei test di misurazione di match analysis dove io valuto se la squadra ha fatto bene quel tipo di movimento attraverso quel tipo di gioco. Quindi quali test si fanno? Adesso io non te lo so dire, se chi usa il metabolimetro, chi usa la pedana di forza, chi usa la pedana della curva forza-velocità, sono tanti i sistemi di analisi. Poi alla fine per il giocatore va in campo. Quindi ti dico onestamente che conosco come lavorano anche in Serie A e credo che i test che vengono utilizzati sono più che altro per avere un quadro clinico dell'atleta più che un quadro atletico, e da questo punto di vista la Juventus è all'avanguardia.
0: Ti faccio una domanda che magari ti può sembrare superficiale, però mi sembra interessante rispetto al tuo lavoro. In questi giorni, poi mi dirai probabilmente che succede tutto l'anno, ma in questi giorni il colloquio, il dialogo tra staff atletico e allenatore è più intenso? C'è più, tra virgolette, desiderio, quasi obbligo, necessità di parlarsi, di capire delle cose per impostare il lavoro a lunga durata, o anche in questo ormai si procede un po' invece giorno per giorno?
6: Beh, allora la questione è questa: lo staff di Spalletti è uno staff che lavora insieme da 3 o 4 anni. Quindi in linea teorica le richieste dell'allenatore sono ben note allo staff, e l'allenatore sa che lo staff è pronto a soddisfare quelle specifiche richieste. Semmai il dialogo si infittisce, assolutamente sì, ma relativamente al gruppo che si sta allenando, cioè si va alla ricerca di quelle informazioni principali per capire se quel modo di lavorare che ho avuto l'anno prima può essere adattato al gruppo che sta andando quest'anno, o se c'è bisogno di fare delle rettifiche, o eventualmente se nel modello di gioco dell'allenatore esiste una dimensione nuova di allenamento. Esempio, gioco col modello con la difesa, col centrocampo a 3, però gli interpreti sono diversi da quelli che ho l'anno scorso, quindi si preferisce giocare in un modo un po' diverso. Allora, ecco, negli allenamenti, appostamento, si infittiscono i dialoghi per capire quali siano i mezzi più allenanti per portare al meglio quel giocatore, quel reparto, quel gruppo a lavorare e quindi a dare una performance alta. E certo che il dialogo si infittisce, assolutamente, ma il dialogo poi rimane così fitto tutta la stagione, no? Perché poi ci sono le verifiche settimanali, che sono gli allenamenti, sono le partite soprattutto. Quindi ogni settimana c'è un briefing di fine settimana o un briefing infrasettimanale, dove tu sostanzialmente dialoghi, dici: prof, mister, stiamo andando in questa direzione. Il mister vede, valuta, analizza, ascolta e sceglie qual è la strada più giusta per quel gruppo.
0: Ti chiedo ancora una cosa in relazione alla Juve, poi ti voglio fare allargare un po' lo sguardo. Ti aspetti per la gara in Svizzera a Basilea 45 minuti al massimo per ogni componente, o non ti stupirebbe se qualcuno mette minuti anche maggiori e gioca anche un'ora, per non dire di più?
6: Beh, in linea teorica si cerca di dividere a metà il lavoro di gruppo, quindi 45 un gruppo, 45 un altro gruppo. È chiaro che però poi ci sta chi magari ha un po' più di minuti, bisogna vedere quanti sono i giocatori a disposizione di Spalletti domenica, se ne ha 24, se ne ha 17, se ne ha 15, e anche questo potrebbe essere vincolante. Quindi vediamo prima di capire a Basilea chi si porterà il mister. Poi sicuramente credo che ci sarebbe almeno un'equità, no? Perché ovviamente tutti saranno secondo un programma di lavoro generale o specifico in modo individuale, però poi è chiaro che il mister deciderà con lo staff quanto minutaggio serve a Ildiz o quanto minutaggio serve a Locatelli, e quindi capire cosa manca per raggiungere la quota di lavoro settimanale.
0: Se tu dovessi fare una volta, ti chiama la Juve e ti dice: senta, Dottor Chelsea, ma vedendola da fuori l'anno scorso, che voto darebbe alla dimensione fisica o atletica, dinamica della Juve? Sufficiente, insufficiente, ci mancano giocatori di un certo tipo, che cosa gli diresti?
6: Allora, Paolo, ti faccio una premessa. Non è mai facile catalogare così fisicamente una squadra, perché significherebbe scompattare una serie di informazioni e settorializzarle come se ogni cosa fosse indipendente dall'altra. In realtà non è così. È chiaro che l'evento l'anno scorso ha avuto delle difficoltà anche di tipo fisico, però bisogna analizzare anche le situazioni. Cioè, mi spiego, una squadra che ad un certo punto è lì pronta ad azzannare i posti di Champions, poi si ritrova un'altra volta indietro, poi un'altra volta avanti, poi un'altra volta indietro, sempre per dei meriti propri, quasi mai per meriti altrui, anche se in qualche partita qualche squadra effettivamente meritava molto di più di noi, e così è stato. E lì poi c'è la vera il vero ago della bilancia della valutazione, cioè se fisicamente o tatticamente o tecnicamente fosse cambiato qualcosa. La squadra purtroppo ha dei limiti tecnici e questa cosa qui non la puoi escludere. Se io ti faccio una riflessione, no? Quando noi parliamo all'interno dei nostri staff e parliamo di un efficientamento tecnico, stiamo parlando di che cosa? Di un concetto di qualità del lavoro alta con un consumo energetico veramente molto basso. Cioè significa che io devo riuscire a far performare la squadra in un certo modo. Quando la squadra tecnicamente e tatticamente non è esattamente adeguata alla mia richiesta di gioco o a quello che io mi aspetto che possa fare, e diventa ovviamente fisiologico immaginare che ci sono delle carenze, che diventano anche di tipo fisico, perché mentalmente magari la squadra è poco pronta, perché magari tatticamente la squadra non riesce a rispondere a determinate sollecitazioni, perché fisicamente poi si paga dazio. Allora ci sono delle situazioni che vanno valutate. Semmai andrebbe fatta un'indagine, ma credo che Spalletti su questo ha i mezzi, perché so che li ha, per poter essersi fatto una vera idea dell'andamento dell'anno scorso. Io personalmente proporrei di analizzare i dati della scorsa stagione tutti, soprattutto quello delle ultime 10 partite, e di andare a capire i limiti tecnici e tattici del gruppo o ed individuali, ma di conseguenza anche quelli che possono essere i limiti fisici, che ci sono, che sia chiaro, ci sono, ma sono vincolati a tanti fattori.
0: Dimmi. Un'ultima domanda, Mimmo, ti leggo questa dichiarazione che ha fatto Adrien Rabiot prima della gara con la Spagna e quindi prima della sconfitta. Sappiamo tutti quanto la Francia avesse colpito tutti, e lui gli chiedono: ma in cosa siete migliorati da 4 anni fa, dove pure avete già fatto un grande mondiale? E lui dice: nella qualità della vita in comune. Sentiamo veramente che tra di noi c'è una specie di osmosi, una coesione reale. Sono cose difficili da spiegare. Io penso alla parola alchimia. Ti chiedo, passa anche attraverso questo la crescita della Juve, e quanto un preparatore, può sembrare una domanda strana, può aiutare a creare un gruppo?
6: In realtà no, non è una domanda strana, è il vero segreto delle squadre che vincono. Allora, ti dico una cosa, no? Ti racconto un aneddoto e poi ti dirò una risposta secca. Qualche anno fa, se ti ricordi bene, alla Juve Lippi andò all'Inter. Andò via.
0: Sì.
6: E ci fu la permanenza di Giampiero Ventrone. Giampiero Ventrone rimase. Quando tornò Lippi, Lippi non voleva che Ventrone restasse. Quindi ci fu una diatriba. Bene. Moggi si oppose e disse: no, io una cosa so, vi potete anche odiare, ma una cosa la so per certo. Voi siete un gruppo che insieme ha vinto. Trovate il giusto equilibrio, perché voi a questa squadra potete dare ancora tanto. Ora, gli elementi che compongono uno staff e gli elementi che compongono una squadra possono anche non essere esattamente aderenti dal punto di vista emotivo, ma se si crea quell'alchimia, quella magia di conoscenza reciproca, di produzione della qualità del lavoro, ecco che poi dopo avviene quello che è successo all'evento, cioè ritorna Lippi con Ventrone e tornano a vincere un'altra volta. Quindi vuol dire che quell'alchimia è qualcosa che si crea solo in quel contesto, in quel gruppo. A volte anche quando due persone sembrano andare d'accordo, poi quando sono in mezzo al campo suonano la stessa musica. Allora è fondamentale quello, come è fondamentale soprattutto ricordarsi che il preparatore atletico è in realtà un pochettino il basso dell'orchestra, cioè quello che porta il tempo. Quindi è chiaro che se l'allenatore è il direttore d'orchestra, c'è qualcuno che deve far andare bene l'orchestra, quell'orchestra la fa andare bene chi suona il basso, il batterista, non sicuramente il chitarrista che è un solista o il pianista che invece fa l'assolo di pianoforte, ma chi invece dice guarda il ritmo lo porto io e tu segui questo tempo qua. Ecco, qui il preparatore atletico in realtà è un pochettino il vero ago della bilancia. Quindi l'alchimia sì, ed è un'alchimia giusta quella che dice Rabiot, ma è figlia di tutta una serie di contesti, e il preparatore atletico diventa veramente l'ago della bilancia per alcune cose.
0: Mimmo, grazie, sei stato esaustivo come sempre e ci sentiamo presto. Buona giornata, buon lavoro.
6: Altrettanto, un abbraccio. Ciao, ciao, buona giornata.
0: Ciao, ciao Mimmo, e noi ci fermiamo. Ringrazio Gabriele, sostituzione con Tullio Regia da Torino, e pausa.
1: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Cose di calcio, io sono Paolo Rossi, siamo in attesa naturalmente alle ore 15 della prima conferenza annuale di Luciano Spalletti. Ci collegheremo poi nel blocco successivo con il direttore Antonio Paolino dallo stadio per avere tutte le ultime. Sostituzione in regia, torna la regia di Torino con Tullio. I vostri messaggi, i vostri vocali al 340 54 25 324. Io vorrei ripartire da un messaggio su Twitch e poi devo anche aggiornare ancora ulteriormente la risposta al vocale che mi aveva mandato prima Paolo da Ferrara. Allora, su Twitch leggo: buongiorno Paolo, Coppa a mio avviso è nel gruppo di quelli che sono veramente impresentabili, improponibili, al pari di Openda, Cambiaso, Cabal. Io non sto difendendo con Miners, voglio essere molto chiaro, con Miners è un giocatore che a me aveva molto molto soddisfatto l'acquisto. Ero convinto, per quello che avevo visto l'Atalanta, che avrebbe avuto un ottimo impatto alla Juventus. Credo che con Mainz sia un giocatore che abbia rivelato purtroppo un deficit di personalità, soprattutto in una squadra che ha avuto delle difficoltà. Devi avere la capacità di prenderla in mano, non dico per 90 minuti, ma almeno in qualche situazione. Con Miners lo vedi anche da quanto poco tira in porta quando potrebbe, che evidentemente non ha queste caratteristiche o comunque non le ha dimostrate con noi. E aggiungo, quindi non lo voglio salvare, dico che probabilmente non tutti i giocatori improponibili, diciamo così, secondo la definizione del nostro amico, verranno venduti, perché più sono improponibili e impresentabili, più non hanno offerte. E quindi magari, come dire, slittano, diventano delle riserve e speri che la situazione migliori. Le storie però sono tutte diverse. Cioè, per un Openda che oggettivamente è uscito fuori dai radar di Spalletti per tutto l'anno, con Mainz ha avuto delle possibilità, quando ha giocato nella difesa 3 come braccetto di sinistra non si è disimpegnato male, almeno nelle partite più abbordabili, eccetera eccetera. Quindi io non so se tutto questo ci porterà a un grande miglioramento. Io mi auguro che alcuni di quelli, appunto, che l'anno scorso hanno performato male riescano a fare qualcosa in più. Mi augurerei in primis che venissero tutti sostituiti da altri, ma penso che non capiterà e che qualcuno quindi avrà una nuova opportunità. Su Cambiaso, io credo che Cambiaso sia un buon giocatore che non sta performando, non lo considererei più il titolarissimo della Juve. Ho la sensazione, ecco, questa è una domanda che, come vi dicevo prima, farei a Spalletti, che invece Spalletti lo ritenga tale e che ci voglia puntare, a meno che arrivino offerte importanti. Ma siccome quella di 2 anni fa del Manchester City non è mai andata in porto, in questo momento sicuramente, quello ci dicono anche le quotazioni di mercato, la valutazione di Cambiaso è sicuramente molto molto ridotta. Aggiungo, perché ne ho parlato prima, a proposito delle cose che ci diceva Paolo da Ferrara col suo vocale, quando dice Colomani non mi convince, è uno che non è da 20 gol, vero? Però la Juve ha fatto bene, la Juve ha fatto 8 gol in 16 partite di campionato, averne uno così. Quindi è vero che lui è andato incontro a problemi in Premier col Tottenham, è andato incontro a problemi col Paris Saint-Germain, precedentemente aveva fatto bene con l'Eintracht Francoforte e con il Nantes. In Italia ha dimostrato che la sua fisicità, il suo andare in profondità, il suo fare spallate e vincerle, magari lo porta anche qualche volta a essere precipitoso, a non segnare i gol semplicissimi, ma ne ha fatti anche di difficili, e a Torino ha avuto un buon impatto. Se la Juve continua di anno in anno e di allenatore in allenatore a puntare su di lui, anche se poi non l'abbiamo più visto, evidentemente vuol dire che gli allenatori si sentono garantiti da uno come lui. Quindi francamente penso che uno del suo livello ci vuole, poi che performi a 20-25 gol non lo possiamo sapere, perché se andiamo a guardare i numeri, ragazzi, Davide Openda erano da prendere, poche storie, erano tra i primi 10 sul fronte europeo per i numeri, e abbiamo visto che non è andato. La personalità conta, il modo con cui tu ti approcci, il modo con cui giochi, e da questo punto di vista Colomani mi è sembrato assolutamente adatto al campionato italiano, al contesto juventino, quantomeno ha fatto vedere così con Tudor. Poi magari con Spalletti potrebbe succedere qualcosa di meglio o di peggio, ma in ogni caso in questo momento ancora Colo non c'è, e chissà se lo vedremo. Andiamo a sentire un vocale.
7: Ciao Paolo, Nicola D'Aversa.
0: Ciao Nicola.
7: Riguardo alla sentenza della Corte Europea, epocale, io faccio una constatazione: ma la Juve da questa sentenza cosa ci guadagna? Non ci guadagna nulla. La Juventus farà qualche ricorso, qualcosa si darà da fare? Non lo farà, perché conoscendo la società è completamente passiva, lo è sempre stata. Sì, si riformerà la giustizia sportiva italiana, ma ormai quando si riforma, quando i buoi sono usciti dalla stalla, cioè quando hanno combinato tutto quello che dovevano combinare. Anzi, guarda che cosa ti dico, questa riforma aiuterà un'eventuale squadra che la giustizia ordinaria è stata assolta, e se fosse condannata la giustizia sportiva, guarda un po', potrebbe ricorrere alla giustizia ordinaria. Pensa un po', guarda, quando è stato fatto tutto quello che si doveva fare contro una società che è stata quasi rasa al suolo.
0: I tempi della giustizia sono quelli che abbiamo visto, no? Quindi io non credo che in questo momento, poi io non sono un giurista, ci siano i margini per fare un ricorso. Sulla base di che cosa? Questa non è una norma retroattiva. Non è che la giustizia ieri, la Corte, la sentenza dell'Unione Europea abbia stabilito che andiamo a rileggere i processi del passato. Se tu puoi passare con l'arancione fino a oggi, passi con l'arancione. Il momento in cui ti dicono che non puoi più passare con l'arancione, non ci passi più. Ma non è che ti vengono condonate le multe che hai preso precedentemente. Quindi il concetto è che certo che ci può essere questo paradosso. A parte che io credo che per quello che sta emergendo e per i tempi che stanno dimostrando, andremo a vedere se poi l'Inter andrà a differimento o anche solo a indagine da parte della giustizia sportiva. Per adesso mi sembra che I tempi di Kinè mi sembrano quelli del Bradipo, quindi non ci vedo chissà che cosa. Ma poi, se succederà, certo ad Inter o chiunque altro avrà avuto una porta aperta dalla sentenza voluta da Andrea Agnelli, una battaglia che ha fatto Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene per arrivare a una riformulazione di una giustizia sportiva che non funzionava, attenzione, non dal 2006, da molto molto prima. Cioè, questa differenziazione tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva l'abbiamo vista in tantissimi casi. Beh, noi ce lo siamo dimenticati, ma la squalifica di Antonio Conte per scommesse, in cui tu devi dimostrare l'onere della tua... Non è l'onere, non è l'accusa che devi dimostrare la tua colpevolezza, sei tu che devi dimostrare la tua innocenza, perché basta che due dicano che tu sei colpevole e tu sei colpevole. Quindi questi abomini della giustizia sportiva sono stati tanti e tali che vedremo che cosa succederà. A me non sembra, perché poi la giustizia va sempre anche come dire, insieme un po' alla, soprattutto quella sportiva, al movimento, diciamo, dell'opinione pubblica. Io oggi non ho visto grandi titoloni sui giornali, ieri qualche approfondimento. Mi sembra che chiaramente questa sia una battaglia che hanno fatto soprattutto Agnelli Arrivabene, non per la Juve, ma per stabilire un principio per tutti. E quindi vedremo, ma io non avrei, ripeto, in questa trasmissione poi intervengono avvocati e giuristi, chiedete a loro se la Juve può fare un ricorso, ma sulla base di che cosa? Di una norma, di una sentenza che è arrivata adesso? La Juve di ricorsi negli anni ne ha fatti, compreso Andrea Agnelli, non mi sembra che rispetto alla giustizia italiana li abbia vinti, e quindi siamo sempre fermi lì. Quindi questo è, dopodiché, insomma, credo che purtroppo bisogna anche ogni tanto avere la forza, dico purtroppo perché vedo che poi invece noi torniamo spesso lì, di guardare avanti e di fare delle battaglie come questa che vanno a stabilire un principio di equità che vale per tutti. La giustizia sportiva, compreso il fatto che, ve lo vado a leggere, che mi sembra un passaggio molto molto importante, che la vera svolta secondo me è che le sanzioni devono essere proporzionate. Nel 2006, proprio in questi giorni, si è tra virgolette celebrato il ricordo, la Juve andò a processo con la richiesta di Serie C con penalizzazione, cioè sostanzialmente era quasi un prefallimento, non era proporzionato rispetto a quello che c'era, tanto per essere chiari. E infatti poi il processo aiutò la Juve a migliorare questa situazione, però poi abbiamo visto che è successo, che secondo me è ancora peggio, nella questione delle plusvalenze, perché lì si è voluto intervenire celermente su una vicenda che ancora non ha avuto esiti dal punto di vista penale. Vocale.
8: Ciao Rossi, Luca da Cuneo.
0: Ciao Luca.
8: Pomeriggio e Forza Juve. Io ormai sapevo che avrebbero archiviato questo caso di arbitropoli, e infatti è andata così. Però è veramente un'assurdità, secondo me, perché non è possibile che finalmente avevano le prove per penalizzare i cartonati e c'era tutto, ma ovviamente questi qua sono prodotti da chiunque, Kinè, i suoi amichetti, boh, abbiamo visto cosa è successo, per cui incommentabile.
0: Io su questo non sono d'accordo, mi spiace, io credo che se in Italia, per me vale quello che è successo a noi, non è che se a noi viene fatta un'ingiustizia, questa ingiustizia deve diventare il metro di misura per stabilire una presunta giustizia sugli altri. Io penso che per adesso quello che è uscito fuori sono piccole situazioni e ritengo che, così come la Juve di fatto sia stata assolta nel 2006 dal punto di vista penale, io credo che quello dovrebbe essere l'elemento discriminante. E io francamente penso che in questa vicenda dell'Inter, se queste sono le carte, siamo dentro la solita situazione italiana in cui più o meno tutti cercano di fare lobby nei confronti del mondo arbitrale. chi più, chi meno. L'abominio è stato che noi ci hanno considerato, perché guardate, è sempre la solita parolina magica, ci abbiamo considerato creatori di un sistema che poi, alla resa del processo, ha visto che la famosa cupola arbitrale era composta da uno. E come plusvalenze le abbiamo fatte da soli. Io non credo che per quello che è emerso adesso l'Inter potesse rischiare più di tanto, vedremo, mi sbaglierò. Io personalmente non amo vincere nei tribunali, io penso che sia stato bello in quei 9 anni battere l'Inter sul campo, e penso che però se emergono delle situazioni vere, reali, documentate, per me, quando tu hai un rapporto vero per alterare una partita, devono uscire fuori gli assegni, la corruzione. Con la Juve non è uscito fuori nulla, con l'Inter non è uscito fuori ancora nulla, non è che perché è successo a noi un abominio dal punto di vista giuridico deve capitare agli altri. Poi è chiaro, e su questo capisco lo sconcerto di molti, che con noi, ma non solo con noi, con tutti quelli che poi sono usciti fuori, perché all'inizio lo ricorderete, che lo chiamavano Moggiopoli, dopo una settimana è diventato Calciopoli perché c'era dentro il Milan, la Lazio, la Fiorentina, la Regina, il Messina, eccetera, eccetera, e allora è cambiato tutto. Con noi è stato applicato un metodo, perché il 2006 era un anno particolare, perché c'era un dirigente, non è che bisogna stare tanto a fare troppi discorsi, che andava fatto fuori, che era Luciano Moggi, punto, perché aveva troppo potere, eccetera, eccetera. E con l'Inter ci sono carte che ancora non sono carte, perché io per quello che ho letto e vedo che infatti non si arriva al punto, perché se tu trucchi di designazione arbitrale, tu stai truccando il mondo del calcio, e quindi è un reato penale. Se emerge questo, benissimo, altrimenti la giustizia sportiva io credo che sarà assolutamente così, come immagino che abbiamo già capito, insomma. Però non possiamo dire è uno scandalo, perché io non ho letto delle cose pazzesche, leggo delle cose che vanno verificate, non sono prove. Le prove sono altre nella vita, perché altrimenti io dico sempre, se andiamo a leggere le chat di chiunque, in qualche maniera si trovano delle colpevolezze. Qui bisogna trovare delle prove, e quando si trovano le prove qualcosa cambia, altrimenti è questa la situazione, insomma. E quindi vedremo se appunto ci sarà un effetto sulla procura sportiva, che per adesso, ripeto, mi è sembrata molto molto molto lenta. Abbiamo ancora un vocale? Sì, andiamo a sentire un vocale.
9: Celik. È così questo vocale, è tutto così.
0: Ah, vabbè, probabilmente ci voleva far capire che dobbiamo chiamarlo Celik. Chiamiamolo Celik. Si può dire una volta, non è che ce lo devi dire 50 per ipnotizzarci. E va bene, insomma, facciamo anche questo. Abbiamo ogni tanto le correzioni sono opportune, soprattutto se arrivano da chi eventualmente conosce la lingua. Allora, mi fai scorrere un attimo in giù i messaggi, che ne avevo visto uno interessanti. Ecco. Allora, questo di Angelo da Brescia. Comunque, se David dovesse, spero di pronunciarlo giusto, perché ormai non sono più chiamiamolo David, dai, facciamolo alla francese, David dovesse rimanere, non mi sembra un dramma. Indubbiamente non ha rubato gli occhi, ha fatto pochi gol, ma fa tanto lavoro sporco come vice, penso sia molto più che buono. Ma io sono della sua stessa linea, Angelo. Io credo che David non sia il problema principale della Juve. Perché Davide è in vendita? Non solo perché viene considerato insufficiente il rendimento, ed è indubbio che lo sia stato, ma perché Davide, in quanto parametro zero, potrebbe avere un'offerta, e anche un'offerta bassa ti consente di fare una plusvalenza. Il punto però è un altro. Secondo me Jonathan David, con Spalletti in alcuni momenti non ha fatto bene, ha fatto benissimo, cioè ha fatto giocare meglio la squadra in un ruolo che non è suo, perché non è un centravanti, non è una prima punta, l'ha fatto vedere anche col Canada nel mondiale, E quindi bisognerebbe capire se sì, strutturando la Juve diversamente, se lui possa agire meglio, possa rendere di più, possa performare. Dopodiché c'è stato il mondiale. E al mondiale cosa abbiamo visto? Abbiamo visto un minimo di esaltazione quando fa la tripletta con il Qatar e molta perplessità nelle altre partite, perché ci sembrava di nuovo il solito. Cosa intendo il solito? Cioè il giocatore con un livello agonistico troppo basso per fare la differenza. E dopodiché questo è un giocatore che precedentemente aveva fatto meglio. Io ripeto, se la Juve trova una primissima punta di vaglia, di peso, non intendo di struttura fisica, eventualmente anche, ma comunque un centravanti vero, io come uno come Jonathan David lo considererei un'alternativa possibile.

0: sottoqualità, diciamo così, noi possiamo per forza di cose tutti tenerceli ancora sul groppone. Con qualcuno bisognerà provare a imbastire o degli scambi o delle cessioni, eccetera, altrimenti diventa un problema che ti porti dietro dopo. Quindi guardate, ve l'ho detto all'inizio del mercato. E continuo a pensarlo oggi che sono già passati quasi 20 giorni. Io credo che il lavoro di Carnevali, Massara e Ottolini sia un lavoro enorme, difficilissimo, ed è per questo che trovo assurdo chi li critica adesso, perché il disegno non è stato neanche abbozzato. Abbiamo, o meglio, sicuramente la bozza c'è, ma non la sappiamo, perché dipenderà moltissimo dalle cessioni che andremo a fare. E quindi io dico che quest'anno ho l'impressione che oltre alla lista dei desideri ci sarà la lista di quello che si può fare, perché il primo che si presenta, e facciamo un esempio, a chiedere David invece che Openda, gli si dà David. Non si faranno troppi, ho l'impressione, troppi discorsi tecnici. Perché, come dire, sarebbe meglio quello piuttosto che l'altro? Perché è fondamentale, fondamentale riuscire a vendere qualcuno. Se vuoi fare un minimo di cassa per fare delle altre operazioni. E quindi, poi per carità, può anche essere importante e utile riuscire a risparmiare qualche ingaggio, però è troppo poco. Se vuoi poi comprare qualche di un altro, altrimenti fai operazioni in cui sarà tutto così, magari Openda lo dai via in prestito, quindi ti risparmi l'ingaggio e cerchi di prendere Pellegrino con l'ingaggio, però in prestito. Però poi quali sono le condizioni perché Openda finalmente vada a essere venduto definitivamente? Quali sono le condizioni perché Pellegrino, e devi fare molta attenzione, perché poi, l'abbiamo visto con Openda, a mettere certe clausole poi ti si ritorcono contro. Quindi veramente complesso, complesso anche in questa architettura particolare che bisogna avere. Mi fai slittare in alto i messaggi, Tullio? Abbiamo ancora. Ciao ragazzi, Gabriele. Ma che ne pensate di questa notizia che hanno messo Turan, gatti per in sul mercato? Io forse farei andare via solo per in, visto che vuole andare a giocare. Soprattutto non credo che si possa vendere De Gregorio. Ma gatti Turan li terrei. Che ne pensate? Penso che se Turan, gatti per in sono sul mercato, guarda, te la dico così, Gabriele. Uno. Vuol dire che non vengono considerati degli irrinunciabili. E capisco il perché. Perin non è il portiere titolare. E la Juve sta cercando un portiere titolare. Gatti, Spalletti l'ha visto molto poco. A dispetto anche del fatto che Gatti una mano ce l'ha data, perché Gatti poi è un giocatore generoso. Sappiamo tutti quanto ci ha salvato in quella gara di Roma e quanto comunque riesce a darti anche la spallata nel finale. E Thuram è un giocatore sul quale io penso che ci siano delle richieste, sul quale la Juve credo che abbia un giudizio negativo, giustamente, sull'ultimo anno, non ha avuto una crescita, anzi, e aggiungiamo, c'è anche questo problema di questo ginocchio che gli dà dei problemi non banali. E quindi partire con Thuram con l'idea titolare non è giusta. Voglio essere su questo molto franco. Quest'anno, più che i nostri gusti, dobbiamo capire quelli che sono i gusti di Spalletti e le necessità della società. Ma se Spalletti, a meno che Spalletti ci dica poi quando succederà che una cessione lui non l'ha provata, o faccia capire che è stato un sacrificio necessario appunto per la cassa. Io non reputo nessuno di quei dei giocatori della Juve di questo genere dei titolarissimi. E soprattutto indispensabili. Poi, se Thuram fosse quello del primo anno, sarei contento che la Juve avesse a centrocampo uno così. Però capisco che se arrivasse un'offerta importante, la Juve vada a fare quello che vi ho raccontato, che sarà la nostra stella polare. Cercare di vendere a una certa cifra e comprare a una cifra minore, non perdendo, anzi guadagnando il livello tecnico. Partendo però da questo dato, che l'anno scorso la stagione di Thuram è stata una stagione non all'altezza della precedente, e su questo non vuol dire che il valore del giocatore sia diminuito totalmente, ma vuol dire che dei problemi ci sono stati. Ci fermiamo, pausa!
1: Cose di calcio.

0: Ben trovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni, la notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan come centrocampista a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spalle e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì via l'avventura in panchina che lo ha portato a guidare Solviatese, Como, Rimini, Fano, Cesena, Verona, Genoa e infine Inter. Cresce l'attesa per la finale del Mondiale 2026 che vedrà sfidarsi Spagna e Argentina. L'Albi Celeste ha vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'appuntamento è per domani alle 21 italiane. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra per delineare il podio della competizione. Tour de France con la 13ª tappa da Dole a Belfort. Dopo un paio di volate si torna a scalare alla Grande Boucle. Tappa tranquilla per i primi 137 km. Dal traguardo volante di Mélisey la corsa entrerà nel vivo e si potrà probabilmente assistere a un altro duello tra uomini di classifica. Tra la maglia gialla di Tadej Pogacar e i suoi contendenti. Prima all'antipasto del Côte d'Croix, gran premio di terza categoria di 5,1 km al 4,8%. Poi la portata principale dei Monti Vosgi, il Ballon d'Alsace lungo quasi 9 km per una pendenza media che sfiora il 7%. Una volta scollinato mancheranno all'arrivo 30 km segnati soprattutto da una ripida discesa. Sarà la tappa più lunga di questa edizione del Tour con 205,8 km. Ora il tennis. Matteo Arnaldi cede dopo una lotta di quasi 4 ore con Damir Zumur. Finisce 7-6, 6-7, 7-6. Una partita per lunghi tratti di altissimo livello con l'azzurro che paga qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Intanto si apprende che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Master 1000 di Cincinnati, tornando così a battagliare con Jannik Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale. Al momento l'iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2. Il Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con le prime due sessioni di prove libere e domani alle 12.30 a semaforo verde per la FP3. Mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 il via alla gara.
1: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: Cose di calcio.
4: Blocco! fra esattamente 25 minuti ci sarà la prima conferenza stampa di Luciano Spalletti. Tra poco sentiremo anche le parole di Antonio Paolino dallo stadio, ma andiamo a sentire anche un vostro vocale.
5: Ciao Paolo, sono Gianfranco da Barcellona.
4: Ciao Gianfranco.
5: Mi piacerebbe sapere la tua opinione. Io sono convinto che quest'anno sia finalmente l'anno della transizione, perché stiamo mettendo le basi per una dirigenza nuova e una squadra nuova. A me sinceramente il colpo di Celik o Celik, che dir si voglia, per i modi, per la tempistica, mi è piaciuto tantissimo. Mi sembra di essere ritornati ai tempi dell'epoca di Moggi, dove non trapelava mai niente e la gente, i giornalisti, i tifosi si rendevano conto di chi comprava la Juve solo una volta che arrivava l'annuncio ufficiale.
4: Allora andiamo a parlare di questo e di altro con Antonio Paolino dallo stadio. Ciao Antonio.
6: Ciao Paolo, sembra passato chissà quanto tempo, siamo di nuovo qui allo stadio, ma la cosa ci fa piacere, perché è meglio vivere da vicino le vicende di casa nostra, di casa Juventus, capirle, ragionarle, confrontandole con quello che ci verrà detto anche dal mister. Ho ascoltato il vocale, interessante.
4: Ecco, vai, rispondi tu a questo vocale, perché ti aggiungo no. Questo. Ma non è che ci sta piacendo più il modo che dell'acquisizione che il giocatore? Non c'è questo rischio?
6: Guarda, vedo che ci possono separare alla nascita o meno, ma i fratelli bianconeri poi ragionano quantomeno con il comune denominatore. Ma intanto era per sottolineare, devo essere sincero, che ho ricevuto stamattina, ero in diretta nel corso delle prime due ore di trasmissione del mattino, e praticamente con questa notizia abbiamo aperto, no? Perché poi le altre notizie altrettanto importanti erano quelle di ieri, della Corte di Giustizia Europea, di Arbitropoli, eccetera, e ognuna meriterebbe lo spazio adeguato. Però l'acquisto colpiva davvero tanti, scusate tra l'altro il volume è un po' basso, rispettoso dell'ambiente in cui siamo, perché siamo già all'interno dello stadium. Speravo di aspettarti fuori come faccio d'inverno, ma col giaccone. Ti avessi aspettato fuori sarei disidratato e quindi non avrei onorato l'impegno.
4: Bravo.
6: Quindi sono entrato, tra 20 minuti inizierà la conferenza stampa, molte curiosità, qualche appunto l'ho preso, ma quello che mi colpisce è che è bastato, diciamo, poco nel modo, come dici tu e sottolinei molto bene, nei tempi, perché nessuno se l'aspettava. Io onestamente non mi prendo nessun merito nei confronti del nome fatto e concretizzato di Celik, come mi ha scritto e mi ha spiegato un nostro radioascoltatore questa mattina con un vocale, e quindi lo chiamerò da questo momento Celik, ce l'abbiamo noi, a tutti gli effetti con orgoglio, perché è un giocatore che mi intrigava la Roma, che mi esprime passione, che mi esprime esperienza, i cui numeri parlano a suo favore. Incrocio tutto, come ho fatto stamattina, tantissime presenze nell'ultimo anno, e quindi quantomeno garanzia di attestato di buone condizioni fisiche, no? E non vuol dire avere 20 anni o 30, perché l'esperienza e la personalità, 30 forse è anche maggiore, e potrebbe aiutare la nazionalità, potrebbe aiutare la sua esperienza. Dico nel modo, l'avevo considerato tra i papabili, non con te quando abbiamo fatto quella lista quella mattina di coloro i quali andavano in scadenza. Però poi ero stato anche informato che, sottovalutando che Massara nel frattempo passava dalla Roma a Torino, perché questa è stata la chiave, è la chiave di lettura con cui leggere il dispetto fatto alla Roma, no? Il favore accettato e fatto alla Juventus da parte del giocatore. Proprio nei tempi, nei modi. Certo che la chiave è Massara. Massara ha lavorato per il rinnovo del contratto alla Roma del giocatore in scadenza, non ci ha lavorato in questa settimana, ci ha lavorato negli ultimi tre mesi, quando doveva lasciare, si sapeva, si annusava questa situazione, e quindi dico anche che senza, cioè quello che nel calcio succede un giorno sì e un giorno anche, tra le società Marotta, Carnevali, la Juve, la vecchia Inter, la nuova Fiorentina, tutto quello che è, chi è più bravo, chi ha più conoscenze, chi è più tempestivo, chi respira il calcio da tempo, e qui si respira con Carnevali, con Massara, l'operatività, l'aver proposto il giocatore, che serviva la Juve, non è che hanno proposto un giocatore che non serviva, prendiamolo, lo conosco, è mio amico e viene. Un parametro zero, in poco tempo, con tutto già fatto per rinnovare la Roma. Lui oggi sarebbe atterrato a Roma, non ho ancora capito da dove sarebbe partito, ma sarebbe arrivato a Roma e quindi, capisci, è anche un giocatore con il suo entourage che si è messo nelle mani di Massara. Cioè l'operazione è stata tenuta sotto traccia. Noi non siamo stati bravi, per modo di dire, ma è un'opportunità che è venuta e che la Juventus ha concretizzato, io penso, nelle stanze segrete della Fontinassa, Massara che lo propone, Massara che riceve il sì da parte dell'amministratore delegato, Massara che chiama il giocatore, Massara che lo va a prendere, che chiude in pochissimo tempo. Tutto questo direbbe benissimo. Io dico che la strategia che volevamo partisse anche un po' prima, no? Però un po' di tempo dovevamo darlo a Massara, alla società, non so dove ci porterà, però mi fa piacere nel messaggio, lo che ha detto, perché temevo, e questo è l'anno in cui pensavo che già il tifoso sognasse, no? Utopisticamente, ma invece è rimasto coi piedi per terra, dice forse adesso ci vedo le radici che incominciano a piantarsi nella terra, una dirigenza stravolta ma che parla di calcio, che mangia e mastica calcio, che ha esperienza nella Serie A, che sa come deve dialogare con Fiorentina, Roma, Atalanta e non, come dicevamo l'anno scorso, basta con queste società, e che deve cercare di arrivare prime. Dopodiché, messe le radici, bisogna trovare i risultati, arrivare ai risultati. E qui dico che attirò anche dall'umore, dal viso, dalla gestualità dell'allenatore, non dico che debba essere contento oggi solo per Celik o per Ekator, però una Juve che parte in questo modo e che non poteva essere già pronta lunedì scorso.
4: Allora, ti aggiungo, qualcuno scrive ad esempio su Twitch, ma insomma stiamo esaltando, faccio la parafrasi, ma stiamo esaltando il colpo di Massara come se fosse un capolavoro, ma stiamo parlando di Celik, no? Non di Yamal, dovevamo andare a comprare a Ta. Io credo che bisogna fare, Antonio, so che può sembrare brutale, prosaico, sbagliato magari come paragone, però mi verrebbe da dire, a Torino ci sono negozi come, faccio un esempio, Green Pea, che se vai a comprarti la cucina spendi 10 milioni. No? Hai preso la cucina d'oro e va bene così. Ci sono altri posti in cui magari ne spendi 50 euro e te la devi montare tu. Ecco, qui né uno né l'altro, però quel che è certo è che noi siamo andati a prendere un giocatore. Poi, guarda, te lo dico spassatamente, per me c'è lì che è una riserva, cioè non è un titolare, dovrà essere lui, bravo. Però abbiamo occupato una casella che era vuota, l'abbiamo fatto a zero, non vedevo alternative migliori, e prendiamo un giocatore che non deve sfuggire questo particolare, non che sia merito suo, ma comunque è di una squadra della Champions League. Cioè non abbiamo preso una scommessa, abbiamo preso un giocatore di cui sappiamo i difetti, però conosciamo anche l'affidabilità, e tanto per essere chiari, si è fatto un mondiale a quella cifra. Io non ne vedevo tanti altri. Poi dirti se il mercato finisse qui, la Juve a posto, no, però non, a me non sembra nei modi anche nell'idea di andare a prendere una riserva di questo tipo, che può diventare anche un titolare, una mossa tanto sbagliata. Insomma, in questo ritengo che sia un capolavoro, perché se aspetti 10 minuti firma con la Roma, tanto per essere chiari.
6: E tu devi andare magari, a mio avviso questa operazione intanto molto probabilmente cancella, al di là del ruolo preciso, cancella probabilmente Lukumi, che sia chiaro, cancella la spesa di 15-20 milioni, o magari in attesa di fare anche quello, è un giocatore che serve alla Juventus, che a mio avviso per personalità e tecnica, no? Ed esperienza è meglio di Kelly, Gatti e Rugani, di quelli che abbiamo. Parliamoci chiaro, poi non mi sto esaltando, io sono quasi sicuro, scusa la presunzione, non me ne voglio l'ascoltatore che ha scritto quello, no? Che avessimo preso a Ta avrebbe detto la stessa cosa in questo momento. Cioè c'è tanto da fare la Juventus, comprare un giocatore a zero di questa esperienza, con questa garanzia fisica al momento. Poi se si allena male, si allenerà male, si farà male, lo alleniamo male e va tutto male, non è colpa di... è un altro discorso. Le commissioni sono di 1 milione, non parliamo più di 4-5 di cose strane attorno, cioè con molta chiarezza si accetta il progetto e forse si vede il legame che c'è proprio tra Massara e il giocatore, che si sono parlati tanto, che si sono conosciuti bene e che si possono fidare vicendevolmente. Vabbè, ha portato l'amichetto, no, non sto dicendo questo, ti dà la possibilità intanto di mettere sul mercato con maggior tranquillità un difensore della Juve. Sarà Kalulu? Io spero e penso di no. Sarà qualcun altro? Ma da quel qualcun altro, questo signor qui guadagnerà meno di quello che venderai. Avrà in questo momento sulla carta un'esperienza utile per questa difesa e siamo all'inizio del mercato, tasselli così possono a mio avviso dare la svolta alla stagione della Juventus. Poi certo, se la gente vuole il nome, il Cristiano Ronaldo della difesa in mezzo alla difesa, il Cristiano Ronaldo, anzi parliamo di Messi, il Messi in difesa, perché Yamal non mi sembra l'esempio giusto in questo momento, c'è chi sta facendo anche meglio in tutti i reparti. Fate una colletta e gliele giro oggi a Massara e a Spalletti.
4: Antonio, che Spalletti ti aspetti oggi? Uno Spalletti, tra virgolette, normale, che non vuole mandare messaggi particolari, o uno Spalletti che, essendo la prima, cioè questa è la nuova stagione, tanto per fare un esempio, Allegri si presenta a Napoli, era emozionato, ha detto che la Champions League mancata col Milan è una ferita, però ha anche detto, ragazzi, si deve resettare tutto, è una nuova stagione. La mia esperienza mi dice che le nuove stagioni sono nuove stagioni, mai nessuno è uguale a questa. Spalletti come parte oggi? Con bello carico per dare dei messaggi forti o, come dire, conferenza all'acqua di rose? Cosa ti aspetti?
6: Una via di mezzo, perché poi passerà molto della responsabilità anche da quello che otterrà con la squadra che gli verrà messa a disposizione, col senso di responsabilità che gli è stato chiesto. Il senso di responsabilità vale per tutti, per i media, per i giocatori, per i dirigenti, per l'allenatore, che deve far meglio, deve inventarsi qualcosa di diverso, avesse anche la stessa squadra per fare meglio di quello che ha fatto in molte meno giornate, quindi avrà più possibilità. Ma attenzione, iniziare con dei rischi maggiori quest'anno anche per lui, perché l'anno scorso ha avuto meno partite, quindi il rischio aumenta, no Paolo? È matematico. Aumenta anche se eri davanti a tutti nelle ultime 2 giornate, almeno. Qui hai più tempo, ma se all'inizio rischi di non avere determinati giocatori o di non averli avuti anche già da subito in nazionale di qua di là, il primo periodo non è che ti porta sicuramente in 5 partite 15 punti. Io i conti li faccio in fretta, no? Cerco di mettermi nella peggiore delle condizioni e poi se mi arrivano 15, 14, 13 punti nelle prime 5 giornate, ben venga. Però capite, c'è il Milan, la squadra sarà reduce come tante altre dei mondiali. Mi aspetto questo senso di responsabilità trasmesso, la soddisfazione per quello che la società sta riuscendo a fare, ma non penso in frecciate, in sassolini, perché anche l'anno scorso non arrivarono subito con Comollini. I sassolini si tolsero dopo un bel po'.
4: Certo, ci mancherebbe. Antonio, ci mancherebbe. Velocemente, ultima domanda. Hai una domanda pronta, ce la puoi comunicare o, come sempre poi succede, si entra in campo con una tattica e poi la si cambia in corso d'opera?
6: Io le partite le voglio vincere, no? E quindi non aspetto mai, però in questo caso aspettare che si riscaldi un po' il clima, le domande di chi alza la mano, di chi ha la domanda pronta, confezionata, partendo dai presupposti, dalla visione che ognuno ha del calcio, sicuramente che cosa può dare più dopo un po' con una squadra migliorata e migliorabile ancora di quanto, cosa può dare di più un allenatore come lui ad una squadra che naturalmente non potrà essere quella dei sogni. Questa è una, quella di riserva o d'attacco o da difesa, dipende se qualcuno me la brucia, perché sai quali sono le regole del gioco. Sei preoccupato perché, cioè, quella cattiva potrebbe essere se l'attaccante non arrivasse, no? Le può bastare Ekator, le basterebbe Pellegrino, cioè quello è il suo preferito, seconda, e potremmo farlo ogni volta che ci sarà una conferenza, Paolo, le tre domande, le tre curiosità. Se sai, pensi al difensore, pensi al portiere, attenzione che Di Gregorio non sembra proprio in partenza, Perino in partenza, Di Gregorio in panchina, per maturare e per non svalutarlo. Attenzione a quello che vi dico in questo momento. Stamattina abbiamo ragionato in redazione su questo aspetto, cioè c'è la volontà di dire lo tuteliamo, prendiamo un portiere quale titolare, lui dia una mano per trovare una squadra, una soluzione.
4: Non mi stupirebbe, non mi stupirebbe.
6: Non mi stupirebbe, ti dico solo, si cerca di tutto, di più, e è preoccupato delle condizioni di Yıldız e Thuram, perché, attenzione, non è che compriamo il vice Yıldız e vice Thuram.
4: Hai già fatto un bel quadro, sarebbe bello se ci fossero tutte queste domande. Secco, Antonio, che tempi prevedi oggi? Conferenza lunga, breve, media?
6: No, perché dobbiamo partire per Basilea.
4: Quindi media.
6: E il viaggio è lungo.
4: Media, 20 media. Minuti, 15?
6: 20 minuti.
4: 20 minuti.
6: Non mi annunciano, intanto stanno arrivando tantissimi colleghi, sono nella sala stampa, stanno arrivando, quindi siamo tutti ben presti.
4: 20 ci sono, dai.
6: 20 ci sono. 20. Non è previsto la presenza, quantomeno non c'è stata annunciata la presenza di altri dirigenti, verranno presentati in Australia ad agosto, con un mercato più sostanzioso magari, e quindi solo Spalletti. Io penso che sarà o con le braccia conserte o con le mani appoggiate sul tavolo, ma quel tatuaggio noi non lo vedremo ancora.
4: Va bene, ciao Antonio, buon lavoro, ti
6: ciao,
4: seguiamo,
6: Paolo,
4: in conferenza.
6: Buone vacanze, Paolo,
4: comunichiamo
6: che la prossima settimana ti lascio in vacanza negli studi di Radio Bianconera. Ma
4: buone vacanze a te, buone vacanze a te, vabbè, poi me le faccio io.
6: Saremo in collegamento anche dopo tra le 3 e 5, io e Camillo, che ho visto appena adesso arrivare, entreremo negli studi di Radio Bianconera con Camillo, all'interno di Colpo Gobbo. Ciao.
4: Perfetto, vado a leggere tre messaggi velocemente, poi sentiamo ancora un vocale in questo finale. Questa per me è un'operazione da Juve vecchio stile, scrive Fabio da Cremona. È un'operazione intelligente con dei costi contenuti. Abbiamo rinforzato la squadra e indebolito un'altra squadra che l'anno scorso è arrivata davanti a noi. E Dario da Bologna, ricordiamoci che non siamo andati in Champions anche perché le riserve non erano all'altezza dei titolari, quindi Çelik, parametro zero e oro colato per la Juve attuale. E invece Marco D'Ancona scrive: a Roma dal punto di vista dell'affare va bene, ma a Roma stanno festeggiando per essersi liberati di un mediocre. Purtroppo temo che sia un altro dei tanti mediocri che abbiamo avuto, mi viene in mente Kostic, tanto per paragonarlo a qualcuno, che tutti sono felici quando arrivano, salvo poi augurarsi di non vederli più con la nostra maglia. Spero di sbagliarmi. Io credo che dobbiamo capire i riferimenti ai quali rivolgerci per accostare l'acquisto di Çelik. Per me il riferimento è João Mario e Holm, perché questi sono i due che abbiamo avuto in quel ruolo di riserva, e Holm valeva 15 milioni. João Mario non è visto dal nostro allenatore e ha altre caratteristiche e un'altra esperienza rispetto a quello che ha fatto Çelik in Italia. Questi sono i riferimenti. Se uno invece mi dice: sai che c'è, abbiamo preso Çelik e vendiamo Kalulu, allora è un affare sbagliato. Ma se andare a prendere un giocatore per occupare una casella in rosa libera ha un costo infinitamente minore rispetto a quello di Holm, che ha fatto bene da noi ma che costava 15 milioni e che è mezzo infortunato, io credo che abbiamo fatto una buona operazione. Aggiungo, Kostic in origine non era una brutta operazione, era il miglior crossatore d'Europa, aveva vinto in Europa League. Oggi la Juve deve dotarsi di giocatori di quel livello lì, perché in questo momento, ovviamente, perché poi devono performare, essere affidabili, costanti, ma noi non siamo in grado di andare a prendere dei campioni. Quindi questo deve essere mi sembra palese, chiaro, salvo controindicazioni. Se poi arrivano cambieremo i discorsi, ma mi sembra che in questo momento il mercato della Juve sia un mercato ridotto per dimensione economica e invece obbligato a essere non banale per dimensione quantitativa. Quindi ogni qualvolta noi miglioriamo una riserva, almeno in teoria, perché il mercato è sempre teoria, io credo che noi dobbiamo essere felici. Oggi io penso che tra Celic e Holm abbiamo fatto un passo in avanti nel saldo resa tecnica costo. Punto. Non voglio dire altro, ripeto, io non considero Celic un titolare della Juve. Sta lui dimostrarci che lo sia. Mi scrivono Holm tutta la vita. Ma Holm tutta la vita, ma gioca 3 partite. E questo è il punto. Si è fortunato 2 volte alla Juve. E quindi non tutta la vita 15 milioni un giocatore che non gioca. E c'è lì che è arrivato a 0. È una bella differenza. Ma proprio fondamentale. Perché anche a me Holm mi ha rubato anche l'occhio. Ma se non giochi mai perché sei infortunato, non va bene. E quindi tra Holm a 15 e Celic a 0, tutta la vita Celic, perdonatemi, perché è a 0. E questo è il punto fondamentale. Andiamo a sentire uno vocale.
7: Ragazzi, buongiorno. Allora, voglio unirmi ai commenti dell'acquisto di Celic, che è così che si pronuncia, non Celic ma Celic. Io credo che va letta nel modo giusto questo acquisto, perché innanzitutto sono Gualtiero da Grosseto, Gualtiero Rosini. Innanzitutto, se ricordiamo le partite che ha fatto Kalulu l'anno scorso, va bene? Ecco, la dice lunga, nel senso che questo è un buon ricambio, si alterneranno nelle rotazioni, va bene? Perché noi, se no, avremmo dovuto adattare un terzino destro nel ruolo di Kalulu. Kalulu addirittura lo puoi anche spostare in avanti e alla necessità, perché Kalulu è anche bravo a servire cross. Ragazzi, io date fiducia a Massara Carnevali, perché io credo che finalmente abbiamo ricostruito dopo tanti anni una dirigenza all'altezza. Pellegrino, ragazzi, l'avessero preso o se lo prenderanno altre squadre, ragazzi, e poi ci piangeremo addosso. Pellegrino è un signor giocatore, ricordiamo che ha giocato nel Parma, con le occasioni che potrà avere nella Juventus, occasioni gol, ragazzi, questo è un potenziale campione.
4: Allora, sono meno ottimista su Pellegrino, ma pronto naturalmente a essere smentito. Sono meno ottimista sul fatto che la Juve soprattutto sappia servire uno come Pellegrino, però bene, bene se arriva, ripeto, in un rafforzamento di attaccanti. Io non gli darei mai la titolarità acquisita. Se c'è Pellegrino, Hector e un altro attaccante, bene così, vorrebbe dire anche che abbiamo venduto David e Openda. Io credo che, ripeto, quello che ci ha detto Gualtiero è assolutamente corretto. Io penso che Celic, come dire, è un'operazione minore fatta in maniera intelligente, e noi di operazioni minori così ne abbiamo bisogno di almeno 5 o 6, perché abbiamo dei buchi in organico o abbiamo dei giocatori che quantomeno dobbiamo provare a sostituire con equivalenti e vedere se rendono meglio. Ecco, questo io penso che debba servire. E se oggi avessi detto che Celic era arrivato a 10 milioni, avrei detto, beh, non mi sembra un grande acquisto. Ma leggendo che arriva a 0, io penso che, credo che ci possa assolutamente andare. Sergio, se arriva Messi ti dicono che è vecchio, questi sono i tifosi di oggi. Ma no, i tifosi hanno, ognuno ha il suo parere, e capisco anche che un tifoso sia molto preoccupato perché non vede l'acquisto in grado di farci fare il salto decisivo. Io ho un'aspettativa bassa, perdonatemi, io non penso che la Juve il prossimo anno lotterà per lo scudetto, e quindi nel senso che penso che partiamo dalle retrovie, e ritengo che la Juve si debba costruire piano piano. In questi ultimi anni abbiamo fatto acquisti per i quali eravamo tutti molto contenti, tutti, che poi erano acquisti orfani. Non c'era uno, erano tutti cretini quelli che l'avevano comprato, però prima erano tutti contenti perché erano acquisti di nome. Io preferisco un profilo realista, preferisco che i conti vengano messi a posto una volta per tutte e che poi si possa ripartire con delle basi reali. Ci fermiamo, Spalletti in conferenza, seguitela con le nostre trasmissioni, e noi ci rivediamo lunedì a Cose di Calcio. Ciao a tutti!
1: Cose di Calcio.
8: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
1: dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera Time.
9: Radio Bianconera.
10: Sono le 15 e 2 minuti.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: La Premier Giorgia Meloni sul suo profilo X ha pubblicato un post in cui spiega l'idea della base di uno dei principali temi del nuovo disegno di legge sulla sicurezza, approvato mercoledì nel Consiglio dei Ministri. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari, ha scritto. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Intanto è stato firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero.
11: Omicidio oggi a Modena, un uomo di nazionalità italiana di età compresa tra i 30 e i 35 anni. È stato ucciso a coltellate nell'androne di un palazzo in via Tignale del Garda, in zona Morane, all'imbocco delle scale condominiali. È successo poco dopo le 7. A dare l'allarme, stando a quanto reso noto finora, sarebbero stati dei residenti dopo aver sentito delle urla.
12: Tragedia sul lavoro a Masitorello, in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni, originario del Pakistan, è morto all'ospedale maggiore di Bologna, dove era stato ricoverato in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di ieri. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di manutenzione e all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è caduto da circa 8 metri d'altezza. L'impatto con il suolo è stato violento e le condizioni dell'operaio sono apparse subito gravissime. Il 38enne è deceduto dopo quasi 24 ore.
11: Continua il caldo sull'Italia, oggi allerta rossa a Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani Cagliari dal bollino rosso scenderà al giallo, ma si aggiunge Civitavecchia che passerà dall'arancione al rosso. Domenica infine allerta rossa a Bari e Napoli, ma migliorano dal rosso al giallo Bologna, Brescia, Milano e Torino.
12: Salgono ancora i prezzi dei carburanti con la benzina che in autostrada sfonda il tetto dei 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari circa a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. In autostrada sia benzina che diesel sono oltre i 2 euro al litro.
11: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano. Piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-1985. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Con il Verona, l'impresa più grande grazie alla conquista dell'unico scudetto della storia del club nel 1985. Una squadra che ha fatto letteralmente la storia della Serie A, da Garella a Brigel, passando per Galderisi e Di Gennaro.
12: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti e approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere, Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.
13: Eccoci qua, ci siamo. È venerdì 17, ma noi siamo ottimisti lo stesso, vero
14: esatto,
13: Dario?
14: Esatto, siamo qui. Con un'oretta di ritardo rispetto alla tradizione.
13: C'è il fuso orario legato alla conferenza stampa di Spalletti, esatto, che vedo già inquadrato, quindi sta parlando come prepartita, diciamo così.
14: Sì, esatto. In realtà come prestagione.
13: Sì, prestagione, però l'hanno fatta coincidere, così ne fanno una sola, no? Perché bisogna economizzare sulle conferenze stampa, lo vedo abbronzato, Spalletti.
14: È vero, coincide un po' anche con gli orari di quest'inverno, sì, la conferenza fra le 3 e le 4, quando la Juve giocava il sabato, è vero.
13: Oh, tra l'altro, iniziate a prepararvi per questo orario, può darsi che prossimamente, esatto, dal primo settembre sarà poi quello definitivo.
14: C'è
13: uno shift di un'ora in vista della prossima stagione. Sicuramente la serata ieri è stata animata dall'arrivo di Çelik, o Çelik, adesso non so bene quale sia la pronuncia più corretta, perché ho sentito dire in tutti e due i modi. Sicuramente, ecco, dicevamo adesso a microfoni spenti, se deve essere il giocatore che viene aggiunto nella rosa della Juve, va bene, va benissimo, perché anzi sugli esterni c'era particolarmente bisogno, visto che João Mario è stata un'operazione sbagliata, tutto sommato, difatti hanno detto così perlomeno. Se invece deve sostituire qualcun altro, bisogna vedere chi, insomma, nel senso che adesso hai preso uno per a metro zero, se vuoi far cassa con qualcun altro, la preoccupazione che abbiamo entrambi è che qualcun altro non sia sicuramente Kalulu. Poi se deve partire qualcun altro come Cambiaso eventualmente,
14: perché il problema però è che Çelik gioca da quella parte lì. No? Quindi insomma speriamo che sia, perché l'idea iniziale è detto: dai, che bello, hai preso a zero la riserva fondamentalmente di Kalulu, e poi nel pensare anche eventualmente possa liberare Kalulu qualora Kalulu debba servire come centrale, visto che l'aveva già anche fatto. Io mi sento un po' di eco forse anch'io. Sul mio microfono adesso chiediamo magari
13: a Tullio riesce a risolvere
14: adesso, forse un filino meno, non lo so, comunque spero che si senta bene, perché Kalulu potrebbe fare anche in realtà il centrale. Però se deve essere il sostituto totale, cioè che entra Çelik ed esce Kalulu, allora no. Anche perché pure è più vecchio, quindi ci rimetti anche in termini di età.
13: Sì, poi comunque come caratteristiche Kalulu, insomma, è importante anche in zona offensiva. Çelik decisamente meno, mi pare d'aver visto, insomma, nelle sue statistiche. Quindi vediamo, insomma, quale sarà il suo utilizzo. Intanto, naturalmente, domani la Juve inizia a scendere in campo con il Basilea, e Spalletti, leggo alcune dichiarazioni: ci siamo messi sulla strada giusta, va cambiato il passo per percorrere questa strada, insomma, frasi che abbiamo già sentito, diciamo, nella passata stagione. Siamo consapevoli delle nostre potenzialità, penso al mio operato, eccetera eccetera, viviamo i risultati, ci condizionano lavorare su difetti per migliorare nella nuova stagione, eccetera eccetera eccetera. Questo è un po' il tema, no? Cioè, ovviamente né Çelik né il ragazzo arrivato dal Genoa, che presumibilmente sarà al centravanti domani, della squadra.
14: Eh sì, perché è un pre-match oggi alla fine.
13: Esatto.
14: A tutti gli effetti cominciamo davvero, ragazzi.
13: Non sono quei... Ecco, si pronuncia Çelik come si scrive. Bene, grazie Federico, così risolviamo il problema. Dicevo, non sono quei rinforzi che dici: oh, ok, la Juve ha svoltato.
14: No.
13: Però bisogna capire anche...
14: Devo dire che io l'avevo detto anche dello stesso Kalulu, quando avevamo preso Kalulu. Ma tu, scusami, riesci a risolvere? Perché io sento...
13: Perché sentiamo un po' di eco sul suo microfono.
14: C'è un eco sul mio microfono.
13: Prova a sentire un po' se...
14: Perché, ecco, no, che okay, decisamente meglio. Sembrava fossi tipo in una caverna, sì, o in bagno, che poteva...
13: che poteva essere anche peggio.
14: Esatto. No, dicevo che io dello stesso Kalulu avevo fatto questo pensiero. Cioè, quando abbiamo comprato Kalulu, il mio commento era stato: beh, se dobbiamo pensare di rinforzarci con Kalulu, siamo in mezzo a una strada. In realtà, poi, paradossalmente, degli ultimi due mercati, forse è stato il giocatore più azzeccato in assoluto che ha comprato la Juventus. Quindi speriamo di poter dire la stessa cosa di Çelik o Çelik, che dir si voglia.
13: Facciamo Çelik, dai.
14: Facciamo Çelik, così
13: fidiamoci di Federico.
14: Fidiamo del nostro ascoltatore. E poi, però, bisognerà poi vederlo sul campo, ovviamente.
13: Sì, sicuramente quello. E comunque diciamo che bisogna tenere presente che la Juve, non, lo diciamo per la centomillesima volta, non ci sono i soldi da spendere, quindi questo tipo di operazioni vanno bene perché aumenti il numero di giocatori che metti nelle rotazioni, perché comunque è vero che giochi l'Europa League, ma che si gioca di giovedì, quindi a maggior ragione avrei bisogno di alzare quel numero di giocatori che erano affidabili, che l'anno scorso erano 13, non di più, arrivare almeno a 18, avere 18 giocatori affidabili che si possano, diciamo, intercambiare tra di loro. E in questa logica Çelik ci sta di sicuro, e Kator vediamo, perché un ragazzino di 19 anni ha giocato nel Genoa, per carità, non è che l'ha preso all'avventura proprio del tutto, vediamo come si integra anche nella Juve, e poi vediamo cosa arriverà dal resto del mercato e chi uscirà soprattutto, perché comunque la Juve un giocatore in finale mondiale ce l'ha, che è Nico Gonzalez, per quanto abbia vestito un'altra maglia nell'ultima stagione. Questo potrebbe essere una utile dal punto di vista del mercato, nel senso che uno che gioca la finale mondiale poi non puoi venderlo a una cifra troppo bassa, perché sta giocando una finale mondiale, tra l'altro messo dentro quasi sempre nei momenti decisivi, quelli in cui l'Argentina cambia marcia, no? Nell'ultimo quarto d'ora più o meno.
14: Sì, infatti, e tra l'altro giocando molto bene anche nella semifinale con l'Inghilterra, ha fatto un grandissimo colpo di testa su cui Pickford ha fatto un mezzo miracolo, ha messo in mezzo un paio di palloni importanti, e ha giocato molto bene, ma in realtà tutte le partite dell'Argentina negli ultimi 20 minuti quando è stato messo in campo è sempre stato
13: decisivo. L'Argentina in quei minuti magari non solo perché c'era Nico Gonzalez, ma comunque ha cambiato marcia, ha vinto praticamente tutte le partite negli ultimi 20 minuti o nei supplementari che lui ha giocato, quindi sicuramente il suo valore è aumentato. Ma eventualmente Spalletti può anche dire: sentite, ma dobbiamo proprio venderlo, nel senso che poi alla fine, se il giocatore proprio non chiede lui di andarsene, mi sembra uno che abbia dimostrato di avere sia garra che qualità necessarie per alzare il livello. Ecco, lui sì che sarebbe un rinforzo per alzare anche un pochino il livello.
14: A me piacerebbe tanto. Ecco, lui è uno di quelli a cui mi piacerebbe venisse data la famosa seconda chance, perché le qualità di Nico secondo me non si discutono, così come non si discute il fatto che l'anno alla Juve sia stato decisamente sottotono negativo, però all'Atletico ha ridimostrato di essere, diciamo, più quello della Fiorentina che quello della Juve. No, mi piacerebbe veramente molto vederlo di nuovo con un'annata in più in bianconero.
13: Sì, purché sia motivato lui a farlo, perché se no non ci siamo. Insomma, non so come siamo messi con la conferenza, caro Tullio, riusciamo a mandare qualcosa nel corso della...
15: Non ancora.
13: Okay, pensando. Va bene. Facci segno quando hai trovato la soluzione ai nostri problemi. A proposito di conferenza, vedo già Vito da Pisa che si scatena, dice: argomento conferenza stampa di oggi, secondo me non servono assolutamente a niente, tutta aria fritta, ma che risposte vi volete aspettare quando lo stesso Spalletti, rispondendo a precisa domanda, disse, rigirando e rigirando la penna in mano, che il qualificarsi o meno per la Champions non avrebbe cambiato di una virgola né i programmi futuri né il mercato, se avete buona memoria, e vabbè, questa era la passata stagione,
14: è vero, c'è un'altra. Però esatto, c'è da cominciarne una su cui anche proprio in merito alle parole che ha detto Spalletti, che purtroppo ci ricordiamo perché quella era stata un'uscita abbastanza infelice, i fari sono ancora più puntati su Spalletti, no? Perché quest'anno l'attenuante del ha preso una rosa che non era stata costruita per lui non ce l'ha più. È vero che il mercato della Juve forse non sarà sfavillante, ma ci si aspetta che ci sia un parlarsi, no, fra la dirigenza e l'attuale allenatore della Juventus, quindi sarà sicuramente, avrà molti più riflettori puntati addosso.
13: Oh, naturalmente parliamo tanto di campo perché c'è la conferenza di Spalletti, c'è la prima amichevole domani col Basilea, sì. Tra l'altro leggevo una probabile tutto sport, adesso non so se sarà confermata dopo la conferenza stampa, magari dopo ne parliamo, però parleremo, state tranquilli, anche di tutto il resto, perché non è che siamo vissuti nelle caverne, quindi quello che è successo ieri sia a livello di intercettazioni uscite da una parte sia a livello di Corte di Giustizia Europea, l'abbiamo visto, l'abbiamo sottolineato, e adesso ne parleremo nella parte finale della trasmissione con Michele Patrisso della Fondazione Identità Bianconera, che ci aiuterà a capire, insomma, un po' le prospettive dopo quello che è successo nella giornata di ieri, che è stata una giornata un po' campale da quel punto di vista lì, anche se vedo che sui mezzi di comunicazione non è che se ne occupino troppo, però sappiamo
14: chissà come mai.
13: Chissà chi ne è, poi lasciamolo dov'è, che tanto lui se non vede i colori bianconero della Juve non si sveglia, sta lì, dorme tranquillo e beato.
14: Se ti aspettiamo di sentire sentire le parole di Spalletti, sì. Però prendo solo l'inizio, sì. Perché credo che sia importante, no? Le primissime parole sono dedicate alla figlia di Baldini, che certo, è mancata questa notte. Infatti le prime cose dice: dedico un pensiero dal profondo del cuore all'amico Silvio Baldini per la perdita della tenera Valentina da parte della mia famiglia e di tutta la Juventus. Soltanto 30 anni, ci uniamo chiaramente anche noi al cordoglio di Baldini e insomma di tutta la famiglia e di tutto il mondo del calcio e non solo, chiaramente.
13: Sì, tra l'altro una ragazza, una donna che ha avuto una vita molto molto complicata, insomma, per una malattia genetica, quindi insomma sono quelle cose che ti sei, infatti Baldini diciamo che l'ha sempre detto, che questa esperienza in casa l'ha aiutato a vivere il calcio con una certa leggerezza, diversa, senza far troppe tragedie, ha detto anche quella cosa dei Lestofanti quando è stato commissario tecnico della nazionale, forse per quello che non lo mettono in lista da nessuna parte, piuttosto richiamano Pirlo,
14: tra l'altro facendo molto bene, io ti dico la verità, esatto. Che Pirlo, con tutto il bene che gli abbiamo voluto da giocatore e da allenatore, non è che abbia dimostrato tantissimo e sinceramente non mi esalta come potenziale CT della nazionale. E l'idea di confermare Baldini, che comunque in quelle due partite ha pure vinto, se non ricordo male, con una formazione che era praticamente l'Under 21.
13: L'Under 21 con un portiere, un centravanti, esatto. Secondo quello che cerca di fare anche la Juve quest'anno.
14: Esatto,
13: diciamo.
14: esatto. Potremmo mettere la next gen con un portiere e un centravanti. No, aveva fatto anche molto bene, per cui secondo me poteva anche non essere una cattiva idea dargli una chance. Detto questo, insomma, no, sappiamo che non sono quelle le intenzioni degli organi federali.
13: No, e poi... Però voglio dire, visto che stiamo parlando di quello, l'esempio di De La Fuente della Spagna, secondo me andrebbe un po' seguito. Cosa ha fatto De La Fuente? Ha fatto tutte le nazionali giovanili con questo gruppo di giocatori qua che adesso sono in prima squadra. Quindi quando si è ritrovati poi nella squadra maggiore, intanto avevano già un'identità di squadra e il conoscersi, insomma, in campo, sappiamo quanto sia importante. Infatti la Spagna, forse ha meno talento dell'Argentina, sicuramente non ha Messi, però insomma non è che... neanche Yamal scherza, insomma, però in linea di massima mi sembra una squadra che gioca più a memoria rispetto ad altre, per questo motivo, perché fin da giovane ha giocato assieme, eccetera. Questa potrebbe essere un'idea da seguire se la FIGC, oltre a pensare a Maldini, che poi gli dessero anche dei compiti di organizzazione di questo tipo a Maldini, perché sennò mettercelo lì solo per scegliere il commissario tecnico mi sembra che non risolverà niente, ecco, fondamentalmente.
14: No, ma cioè, anche perché poi posso dire, al di là poi del commissario tecnico, che può piacere, non piacere, sì, tutto quello che vuoi, e che secondo me è bravissimo, cioè sono proprio i giocatori in questo momento che mancano, no? E anche quando si parla tanto, e da un certo punto di vista io sono anche contento quando sento dire che la Juve vuole riitalianizzarsi, riprendere giocatori italiani, tutto quello che vuoi. Però oggettivamente dell'attuale nazionale italiana, questa cosa è un discorso che faccio spesso anche il sabato, no? Chi sarebbe da Juve, tolti gli inarrivabili, quelli che ormai giocano in Premier, tipo i Calafiori, tipo i Tonali, che ormai non puoi andare a pescare perché costano troppo, e sono due che prenderei, forse Di Marco, che oggettivamente per quanto interista è oggettivamente molto molto molto forte. Poi tutti gli altri sono giocatori normali, cioè non ci sono dei giocatori che dici non ci siamo qualificati avendo uno squadrone pazzesco. Oggettivamente la materia prima è quella che è.
13: Sì, spiace insomma che comunque con la Bosnia potevi anche passare il turno, andavi ai mondiali a fare che cosa?
14: La Germania di turno.
13: A fare i sedicesimi o forse gli ottavi o forse solo il girone, insomma. Quella era la prospettiva per l'Italia, dopodiché non esserci è sempre una cosa che fa male a tutto il movimento, anche se c'è tutta la vicenda politica. Adesso vediamo se Malagò riesce perlomeno nell'impresa di riavvicinare i tifosi della Juve alla nazionale, cosa non facilissima. E molto passa anche da cosa farà, secondo me, la giustizia sportiva nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, nei prossimi decenni, non so perché i tempi di chi ne è, non sono mai prevedibili quando le cose non riguardano la Juve. Ora leggiamo ancora qualcosa di Spalletti, che dici? Cosa abbiamo qua? Direi più che come sono andati i primi giorni di ritiro, è più interessante il finale di stagione dell'anno scorso, no? Che dici?
14: Sì. Allora, il mio pensiero e il mio operato è quello che potevo fare di meglio. Devo sempre andare a pensare ciò che potevo fare in maniera differente che va a determinare il finale di campionato. Sappiamo tutti che ci vuole altro, li ho vissuti con un malessere addosso perché non si vive, perché noi si vive dei risultati, alla Toscana ovviamente, veniamo condizionati dai risultati, il pensiero è andato a organizzare in modo da avere un percorso differente già dall'inizio, da domani. Troveremo una squadra avanti dal punto di vista della preparazione, tra una settimana inizia il campionato, quello svizzero ovviamente. Sì. Abbiamo analizzato quello che è successo, quello che non siamo riusciti a fare nella passata stagione, siamo sulla strada giusta, ma è stato un po' il passo di come l'abbiamo percorsa, il passo di quella che dovremo percorrere, che va sicuramente cambiato. Saper strappare, mettersi ritti sui pedali e strappare quando il momento è la cosa più importante da fare. La Juventus non è fatta per stare alla ruota, quindi dobbiamo saper fare questi strappi qui. Quindi siamo passati da Allegri che faceva i paragoni con l'Ippica, a Spalletti che li fa col ciclismo, per cui si guarda sempre un po' negli altri sport. Io sono molto curioso, queste prime amichevoli a me incuriosiscono sempre molto, perché sono quelle in cui riesce a vedere magari qualche giovane in più inserito in prima squadra, no? I vari next gen che si sono che sono stati aggregati. Ieri è arrivato anche Licina, e quindi insomma
13: che ha fatto la finale dell'Europeo
14: del 19. Si è tagliato anche lui un po' le vacanze, però capisco anche l'entusiasmo del ragazzo magari che voglia fare un po' di preparazione coi grandi. Speriamo di cambiarlo questo passo.
13: Sì, no, ma il passo secondo me la Juve l'ha trovato in un certo momento della stagione, sì, quando giocava una volta alla settimana, eccetera, eccetera, poi l'ha perso misteriosamente. Questo rimane un mistero glorioso della passata stagione, perché sul più bello abbia perso quel passo. Bisogna trovare modo di mantenere quel passo. Io ribadisco il mio pensiero, cioè che questa squadra, con tutti i difetti che abbiamo visto nella passata stagione, non è così lontana da poter lottare per lo scudetto. Perché non bisogna fare l'errore di paragonarla con la Juve che vinceva gli scudetti 9 di fila, perché quella è un'altra epoca, un'altra storia. Ma la devi paragonare con le altre, esatto, che in questo momento sono messe come la Juve o peggio della Juve sul mercato, a parte il Como, che è un'isola felice, può fare quello che vuole.
14: E il Milan, in realtà.
13: E il Milan che ha già messo lì un centinaio di milioni, poi vediamo se li recupererà in qualche altro modo, vediamo la fine del mercato. Però rispetto all'Inter, al Napoli, alla Roma, non mi sembra che ci sia, anche nei confronti diretti che abbiamo visto nella passata stagione, non c'è tutta questa differenza, anzi direi che con queste qui la Juve ha fatto delle buone partite, anche quando si ha perso di misura, quando ha vinto anche 3-0 col Napoli, per dire. Cosa è mancata alla squadra? È mancata quella continuità, quelle medio-piccole, che sono quelle in casa soprattutto e nell'ultima parte della stagione, che sono quelle partite che ti fanno arrivare nel dalla lotta al quarto posto alla lotta per lo scudetto. E per, secondo me, non è che questa squadra vada rivoluzionata per arrivare a vincere quelle partite lì. Per vincere quelle partite lì con continuità, con la mentalità giusta, servono giocatori abituati a vincerle, e quindi di esperienza, e quindi nella spina dorsale della squadra il messaggio di Baldini lo possiamo far nostro. Se ci metti in una squadra normale come la Juve l'anno scorso un centravanti e un portiere di un certo livello, aggiungendoci magari un mediano, secondo me non manca poi così tanto per poter lottare in alto in classifica. Però questo è il mio pensiero, vediamo se i fatti.
14: C'è però da dire che quei giocatori che hai citato, che giustamente mancano, devono essere di qualità, no?
13: Devono essere
14: perché
13: di qualità,
14: se vai
13: di peso,
14: a prendere
13: certo
14: solo quello per tappare, diciamo, la casella, poi diventa complicato. A proposito di tappare la casella, vado sui nostri messaggi. Vittorio che ci dice: se prendiamo pure Pellegrini sarei contento, centrocampista completo, fa gol, tira le punizioni ed è forte fisicamente, solo che ultimamente si infortuna spesso. Guarda Vittorio, io facevo
16: un saluto dalla redazione.
11: Il vice premier Matteo Salvini è entrato nel carcere milanese di Bollate per incontrare Mario Rogero, il gioielliere di Grinzane Cavour, Cuneo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di detenzione per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Fuori dal penitenziario i giovani leghisti con uno striscione: grazie per Mario Rogero.
16: Conflitto Mosca-Kiev. 7 persone sono morte e 24 sono rimaste ferite nella notte quando droni ucraini hanno colpito un centro logistico del colosso russo dell'e-commerce a Kotovsk, nella regione di Tambov. Le vittime erano dipendenti del turno di notte. Il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato l'operazione, indicando tra i bersagli colpiti in territorio russo due grandi complessi logistici nelle regioni di Mosca e Tambov, utilizzati, secondo Kiev, per far transitare componenti sanzionati destinati alla produzione di droni e sistemi di navigazione.
11: Settima notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Teheran accusa gli americani di aver colpito un aeroporto, una stazione ferroviaria e due ponti, con almeno 8 morti e 20 feriti, secondo i media di regime. Rivendica i raid sulle basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Da Washington arriva la smentita su due petroliere in fiamme nello stretto di Hormuz, dove però il traffico è praticamente paralizzato.
16: Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incidente sulla strada statale 16 adriatica nel comune di Cesenatico. Due i veicoli coinvolti che si sarebbero scontrati frontalmente. Vigili del fuoco del distaccamento di Cesenatico e della sede centrale di Cesena sono intervenuti alle 5.30 di oggi. Hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere il corpo senza vita e a mettere in sicurezza l'area dello scontro e i veicoli coinvolti.
11: Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo gli esperti ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e i 33 gradi. gradi. Prima però weekend bollente, Italia è divisa in due con allerta temporale in quattro regioni, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme, il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno.
16: Siamo allo sport, il calcio, conferenza stampa show inedita alla vigilia della finale del mondiale. Oltre al classico incontro con i media, quest'anno la FIFA ha organizzato un evento nell'ambito del Fanatics Fest, festival sportivo che riunisce numerose star e che si svolge a Manhattan. Al posto dei giornalisti a fare le domande agli allenatori e ai giocatori di Argentina e Spagna sono state celebrità del calibro di Brady, Djokovic e Durant. Stasera intanto spazio a Francia e Inghilterra, finale per il terzo posto dei mondiali 2026. Si gioca alle 23 italiane a Miami.
11: È tutto, a più tardi.
1: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli

0: caffè il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
1: Ad essere un vincente.
0: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Colpo di tacco.
0: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
3: Ed è sempre emozionante ripartire, restart direi, no? In inglese, restart, si ricomincia, certo, si ricomincia con i test estivi, ci mancherebbe altro, manca tanto tempo all'inizio del campionato, siamo in pieno mercato e quindi la Juventus comincia queste amichevoli per tastare un po' il terreno, o meglio, per mettere benzina sulle gambe dei calciatori a disposizione di Spalletti, non tutti, ci mancherebbe altro perché sono assenti i calciatori che sono ancora in vacanza post mondiale, qualche infortunato per esempio. Thuram, e quindi formazione naturalmente rimaneggiata, così come tutta la rosa a disposizione di Luciano Spalletti, che per oggi potrà verificare i primi giorni di lavoro come stanno andando a Basilea. Il Basilea è allenato da una vecchia conoscenza della Juventus, cioè Lichtsteiner, al quale io sono molto molto molto affezionato. Sono uscite già le formazioni, abbiamo già qualche video da Basilea, da Camillo, con il quale tra poco ci collegheremo in diretta da Basilea, che ci farà la cronaca del match. Ma al mio fianco Andrea.
4: Ciao, ciao Andrea. A tutti, ben trovati, non vedo l'ora di vedere l'inizio della nuova stagione, anche se è la prima amichevole, la pre-season, però sono felicissimo.
3: Esattamente, perché sempre a parlare di mercato dobbiamo farlo per forza, però io personalmente un po' non lo sopporto il mercato, perché oggi magari succede una cosa, la Juventus ha acquistato Colomani, il giorno dopo è saltato Colomani, eccetera eccetera eccetera. Tra poco vedremo l'arrivo del Puma della Juventus, che però della quale abbiamo però già la formazione quasi sicuramente, leggevamo su tutto Juve dal report dello stesso Camillo, quasi sicuramente ci sarà una Juventus al primo tempo, una Juventus nel secondo, cambierà tanto Spalletti, ci mancherebbe altro. Comunque si parte con un 4-2-3-1, 4-3-3, è tutto relativo il discorso legato al modulo, lo dice Spalletti, lo dicono tanti allenatori di adesso. Insomma, oggi come oggi i moduli, i numeri dei moduli sono un po' saltati, perché il calcio è diventato di calciatori, scusate il gioco di parole, molto duttili, che possono fare diverse cose. Però Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso, Douglas Luiz, Locatelli, Azic, Zegrova, Ekator e Boga. Osservati speciali, ve lo dico subito, proprio Ekator, ne ho acquisto 16 milioni più 2 di bonus dal Genoa, 19 anni, grande promessa. Ecco, stiamo vedendo intanto le immagini dell'arrivo del Pullman allo stadio di Basilea. Vi dicevo, Ekator, osservato speciale, perché dovrà conquistare Spalletti al fine di poterlo inserire nella Juventus dei grandi, altrimenti forse potrebbe giocare invece con la next gen. Altri osservati speciali che Spalletti ha definito patrimonio ieri in conferenza stampa, cioè i giocatori tornati dai prestiti, uno su tutti Douglas Luiz. Sembra che proprio il brasiliano possa essere provato, testato durante queste amichevoli da Spalletti, e chissà, magari succede il miracolo e la Juventus avrebbe quasi un nuovo acquisto se lui risultasse idoneo all'idea di calcio di Luciano Spalletti. Caro Andrea, stiamo vivendo le ore di mercato, quindi aspettiamo altri colpi. I primi due sono stati Ekator e poi Çelik. Ti ricordi, sì, la pronuncia l'ha detto il nostro Çelik, amico e giornalista turco, Çelik, quindi non sbagliate quando dovete chiamare.

0: Amare questo giocatore turco che ovviamente non è disponibile oggi, ma soprattutto che cosa possiamo, cioè tu cosa, da chi ti aspetti qualcosa? Cioè c'è qualcuno che deve dire Spalletti tienimi con te?
1: Io l'ho detto da tempo, anche se c'è tanti dubbi, Douglas Luiz, perché io penso che tecnicamente lui sia un giocatore fortissimo, ha problemi sulla doppia fase, quindi alle volte mi preoccupa perché lui è un giocatore forse che pensa troppo all'attacco e poco alla difesa, però lui, intendo Spalletti, ha il potere di creare dei registi. Noi che abbiamo qualche anno in più ci ricordiamo un Pizarro che con Spalletti forse ha vissuto il periodo più importante della sua carriera.
0: Ecco le immagini, ancora come scriveva Camillo su Tutto Juve, mi ha mandato anche qualche messaggino, diversi tifosi della Juventus, perché sappiamo che in Svizzera ci sono tanti italiani, ma anche nelle zone limitrofe a Basilea ci sono diversi italiani, i juventini sono tantissimi. Mi viene da fare un appello alla società, alla squadra, ripagate questo amore, perché sembra quasi un amore indiscusso, no? Perché è vero, si critica sempre, poi veniamo a scoprire, Andrea, che gli abbonati all'Allianz Stadium già è stato superato l'85%, quindi ci sarà il sold out. Voglio dire, al di là delle polemiche, delle critiche, che sono lecite, ci mancherebbe, certo, altro, purché restino nell'alveo dell'educazione e del rispetto, però questi tifosi da tanto tempo non si vince, c'è lo tanta, scudetto, sì, dal 2020 si è vinta l'ultima vittoria, la Coppa Italia con Allegri. Le difficoltà ci sono, legate al mercato, ma soprattutto al discorso economico finanziario, però ci aspettiamo che la Juventus torni quantomeno a lottare per.
1: Certo, c'è tanta voglia di Juve, l'abbiamo visto anche al raduno, che insomma qualcuno ci aveva la faccia un po' depressa, ma c'è tanta voglia di Juve e questi dati che tu hai adesso ricordato sono molto importanti. Poi è chiaro che hanno fatto dei discorsi realistici sia Carnevali che Spalletti, siamo indietro,
0: così come è stato onesto ieri Spalletti nel fare autocritica rispetto alle sue colpe, perché Andrea, lavoriamo tutti, no, in dei contesti di gruppo, le colpe così come i meriti vanno sempre suddivisi, magari con percentuali ovviamente diverse, perché sì, l'allenatore magari ha più colpe, anche se l'anno scorso è subentrato all'undicesima giornata senza giustificazioni, ci sono stati due rigori sbagliati che potevano regalarci 4 punti, certo, in più, insomma tante tante cose, inutile che torniamo indietro, ora bisogna cambiare pagina, e io mi aspetto questo da Spalletti, oltre che da calciatori. Spero che, allora, io ho avuto, Andrea, non so se tu abbia ascoltato Fuori di Juve, uno di questi giorni, negli ultimi giorni, collegato Antonello Valentini, ex direttore generale della Federcalcio, che incrociai durante l'elezione del presidente federale e lo vidi parlare con Carnevali, che come tu sai io ho braccato,
1: l'hai,
0: no,
1: braccato quel giorno.
0: Gli ho detto, ma cosa ti ha detto Carnevali? Antonello, dimmi. Guarda, io non è che posso dirti tutto, però una cosa me l'ha detta e mi è rimasta impressa. Tutti i nuovi giocatori della Juventus, tutti i nuovi acquisti, ha detto Carnevali, a tutti i nuovi acquisti gli farà fare il giro del museo per far rendere conto loro del, guardate quante cose ha vinto la Juventus, guardate fuori classe che hanno indossato questa maglia, quindi qui siete in un club diverso dagli altri.
1: Percorso formativo essenziale per riscoprire i valori veri della Juventus, che forse si sono un po' perduti. E per tornare a quello che dicevi prima, a me è piaciuto molto Spalletti, perché nell'archiviare il passato non ha negato le sue responsabilità, non le ha glissate, le ha riconosciute, però in una prospettiva di ripartenza. Questo mi è piaciuto molto.
0: E poi aggiungo io il discorso che facevo di Carnevali, anche di appartenenza, che è fondamentale, Andrea, perché ora non parliamo di juventinità, perché non ci sono più quelli nati nella Juventus, i calciatori del Piero eccetera, però l'appartenenza è una cosa diversa. Tu puoi fare anche 2 anni in una società, in un club, puoi indossare la maglia 2 anni soli, mi viene in mente Tevez,
1: certo,
0: ma a livello di appartenenza, ma io lo metto tra i primissimi Tevez, eppure solo 2 anni ha giocato con la Juventus.
1: Oppure Padovano, non è che
0: Padovano
1: è stato...
0: stesso, e comunque era peraltro un'ottima opzione, magari ce l'avessimo adesso come attaccante, ogni tanto interviene peraltro fuori di Juve, glielo, sì, diciamo sempre, ma perché non torni a giocare, scherzando ovviamente.
1: Quindi, ha lasciato un segno importante nella Juventus.
0: Esatto, dei gol anche pesanti in Champions League, insomma, poi aveva dei mostri sacri lì davanti e quindi era costretto a fare panchina. Però a proposito di panchina, Andrea, visto che è stato l'ultimo, secondo finora e ultimo, e ora finora ed ultimo acquisto Celik, sai, un amico mi ha scritto ieri, un amico juventino, un caro amico, stiamo prendendo le riserve della Roma. Allora io gli ho detto, bisogna contestualizzare, spiegandogli che Celik è comunque un calciatore che giocherà, partirà dalla panchina, ma sarà molto utile perché spesso in questi ultimi anni e anche nell'ultima stagione Spalletti, quando si girava in panchina, e chi faccio entrare adesso? Quindi volevo un tuo parere, sì, su allora, questo giocatore.
1: Vorrei ricordare che l'anno scorso avevamo Holm, che si è praticamente reso indisponibile per infortunio quasi tutte le partite, purtroppo. Quindi è un giocatore sicuramente utile. La Turchia, anche se male, è andata ai mondiali. La Roma voleva rinnovarlo. Non possiamo negare una circostanza che ha fatto stranire i nostri concittadini.
0: Esatto.
1: Quindi, per carità, non è Zidane, ma nemmeno è l'ultimo arrivato.
0: Esatto, è un'ottima alternativa. Ci sta bene, peraltro, per tornare al discorso di prima, è anche molto duttile perché può giocare a destra della linea 4. Eventualmente ci fosse la difesa a tre braccetto di destra, eventualmente quarto a destra di un centrocampo o quinto di un centrocampo. Quindi, così, in attesa, ovviamente, Andrea, qui apriamo l'altro file di qualche colpetto un po' più consistente. Per esempio, stamane ho fatto un po' di pezzi per Bianconera News e ogni giorno sto notando, sto capendo, sto annusando l'avvicinamento di Kessié.
1: Importantissimo. Io credo che gli obiettivi fondamentali di quest'anno sono tre, e sono il portiere, il centrocampista e il centravanti. E quindi Kessié è sicuramente un ottimo acquisto, un grande giocatore, lo è stato. L'abbiamo visto ai mondiali integro, non abbiamo visto un giocatore sfibrato, sfiduciato, un po' imbalsito, come capita a quelli che vanno in quei paesi. Quindi magari fosse, come si dice.
0: Esattamente, aggiungo che rispetto a quello che hai detto tu poco fa, giustamente, Spalletti ha seguito le tre partite della Costa d'Avorio proprio per, diciamo così, esaminare lo status atletico e fisico di questo calciatore, che nonostante abbia fatto degli anni in Arabia Saudita, campionato, io l'ho definito un po' parata di stelle che vogliono avere gli ultimi contratti facoltosi, magari estremizzando il concetto, ma in parte secondo me è vero. Invece lui è ancora in forma, tra l'altro ci risulta, caro Andrea, che voglia la Juventus. Anche poi c'è il discorso di Massara, che è stato direttore sportivo nel Milan, che vinse lo scudetto proprio con a centrocampo lo stesso che sì, era in panchina c'era Pioli, ricorderete, quindi diciamo che potrebbe essere una chiave Massara, purché poi ci si metta d'accordo. E ovviamente, certo, arrivando lui a zero sul discorso ingaggio, perché sapete benissimo che ormai i parametri zero sono virtuali, perché chi arriva a zero ti dice: tu non paghi il cartellino, quindi non dai soldi all'altro club, allora io posso chiederti di più a livello di ingaggio, ma soprattutto, Andrea, ti chiedo questi bonus, io chiamo una tassa per l'acquirente, questi bonus alla firma. Però voglio essere ottimista, secondo me alla fine si farà che sì.
1: Io me lo auguro fortemente, esatto. E non credo che sarà una borsa buttata dalla finestra come nel caso, con tutto il rispetto, di David.
0: Sì, purtroppo, e non solo, perché poi andremo anche su questo aspetto degli esuberi, alcuni dei quali sono ovviamente saranno in campo questa sera. Hai detto giustamente portiere, centrocampista e attaccante. Andando un po', facendo qualche passo indietro sul campo virtuale, portiere Dibu Martinez, ecco, per esempio, che sì, un altro elemento. Oltre al discorso tecnico, tattico, anche lui può fare due o tre ruoli lì a centrocampo. C'è anche la questione personalità, quella che chiede Spalletti dalle ultime partite della passata stagione. Sì. Se tu ti ricorderai, Andrea, ogni post partita rinsisteva su questo carattere, personalità, leadership. Credo che si sia dotato anche di questo fattore qui.
1: Sì.
0: Un altro che sicuramente ne ha da vendere, alcune volte si trasforma in esuberanza, sicuramente è Dibu Martinez. Io ti dico la mia. Io lo prenderei. Ora c'è da mettersi d'accordo in questo caso con l'Aston Villa. Peraltro il fatto che l'Argentina sia in finale dà ulteriore forza, non è che ti possa chiedere chissà cosa, però dà ulteriore forza ovviamente al club inglese a livello di richiesta per quanto riguarda il cartellino. Però al di là del discorso economico-finanziario, che ovviamente riguarderà Carnevale e Massara, certamente non noi, tu lo prenderesti?
1: Assolutamente sì, l'Argentina è l'espressione del carattere di Dibu Martinez. Quante volte abbiamo visto quest'anno, questo mondiale, l'Argentina in difficoltà riprendersi incredibilmente? Ecco, è quello il carattere che manca la Juve.
0: In generale degli argentini, perché stavo riflettendo mentre venivo qui in radio, Andrea, cioè l'Argentina, se dovesse vincere anche questo mondiale, ma al di là del secondo tempo con l'Inghilterra, ma contro Capoverde ha avuto difficoltà, contro l'Egitto
1: notevoli,
0: difficoltà e anche qualche decisione arbitrale, no? Però poi hanno carattere, Andrea, magari al di là di Messi che è di un livello ovviamente superiore a tutti, però quando non vanno bene dal punto di vista tecnico sopperiscono con
1: col carattere enorme.
0: Ma Nico Gonzalez, sì, tu l'hai visto?
1: Sì, sembra un altro giocatore rispetto al
0: mi
1: nostro.
0: Ha scritto un mio amico: ma Nico Gonzalez sembra un altro, com'è possibile? Dico, in realtà Nico Gonzalez intanto quando indossano la maglia della nazionale
1: si trasformano.
0: Giustamente, aggiungo io, si trasformano. Ma Nico in realtà è andato bene anche con l'Atletico Madrid. E qui arriviamo al punto degli esuberi. Lui è uno di quelli che torna dai prestiti, no Andrea? Sulla carta Spalletti lo terrebbe perché gli farebbe molto comodo. Anche perché, oltre ad essere un ipotetico vice con Cesao, sulla linea della tre quarti, Andrea, ma anche se si dovesse giocare a tre veri davanti, lui può giocare a destra, a sinistra, al centro, quindi è molto duttile. Però poi devi scontrarti, tra virgolette, le esigenze di Spalletti devono scontrarsi con quelle economico-finanziarie. Quindi magari potrebbe prevalere il discorso economico, perché lui è la volontà del calciatore che vuole tornare a restare all'Atletico Madrid. Quindi
1: è questo che appunto che stavi giustamente esaltando e rilevando, è proprio la volontà del calciatore. Lui ha trovato una grande intesa con Simeone, si trova bene con l'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid è comunque una squadra di punta, in questo momento più importante della Juventus, ahimè, quindi lui sta meglio lì. E quindi la volontà potrebbe essere determinante, come sappiamo.
0: Esattamente, potrebbe essere determinante, come spesso accade, e potrebbe essere determinante anche quella dello stesso Dibu Martinez, perché lui vuole cambiare aria. Già un accordo con la Juventus, uno di 33 anni con quel carattere, magari gli dice alla gente: oi, caro amico mio, digli alla Aston Villa che io voglio andare via, punto. Quindi si mettessero d'accordo, io credo che alla fine lui possa decidere. Non è un ventenne, non è Vlahovic per esempio, che si è fatto condizionare dal papà Milos, altrimenti avrebbe, te lo dico Andrea, me l'hanno detto, avrebbe già firmato con la Juventus.
1: Si vede però che è stato mal consigliato, perché siamo arrivati al 18 di luglio e lui è ancora a spasso, tra virgolette.
0: Però c'è un citofono.
1: Esatto, bellissimo ieri, se citofonando.
0: L'ha detto Spalletti.
1: Gli uffici sono aperti, però sono bisogna citofonare.
0: Quindi gli ha detto: caro Dusan,
1: vieni.
0: Qui è aperto, però devi essere tu a dire voglio tornare. Secondo me, se si siede attorno a un tavolo con la Juventus di nuovo, dovrebbe quasi solo firmare, perché tanto le proposte della Juventus le conosce, che non sono assolutamente invece quelle legate alle sue, quelle richieste dal papà. Tra poco ci stiamo per collegare con Camillo, perché ci porterà fino al fischio d'inizio, farà i tre minuti e poi torneremo qui in studio, avremo Samuel, poi a metà primo tempo avremo Marco Sanfelice, che ritroveremo post gara per le solite pagelle, saranno delle pagelle ovviamente estive, diciamo così, e avremo anche il nostro direttore dopo il match o anche durante. Stavo dicendo, i tifosi della Juventus, caro Andrea, e ci mancherebbe altro, sono contento ed è giusto così, non dimenticano Lichtsteiner. C'è uno striscione allo stadio dedicato proprio, lo chiamavamo il treno svizzero, no? Ti ricordi?
1: Quanto ci manca.
0: Mamma mia.
1: Non che Calulu sia male, ma Lichtsteiner era veramente straordinario. Quanto segnava pure parecchio.
0: Esatto, ma era proprio, io mi ricordo che, però sai che c'è, che quando sei giochi con tanti fenomeni, alla fine anche tu forte, mi viene in mente anche Di Livio, no? Soldatino, ma Di Livio era sottovalutato, ma con quei mostri era un soldatino. Lichtsteiner, ma magari ad avercelo adesso, anche a questa età, gli è stato fatto questo striscione dai tifosi: Stefano Orgoglio Svizzero e Guerriero Bianconero.
1: Ecco, sì.
0: Molto bello, sì. Molto bello, vedete che i tifosi non dimenticano.
1: Vero Juventino.
0: Vero Juventino, bravo Andrea, mi ha dato un assist, io non dimenticherò mai. Non dimenticherò mai il rifiuto dell'Inter, perché lui disse: non avrei mai potuto giocare con l'Inter perché mi sento della Juventus. Ecco l'appartenenza, Andrea. Lui non è nato nella Juventus, però sono uno di quei calciatori, e questi servono anche alla Juventus, che una volta che indossano la maglia si sentono parte integrante.
1: Sì, devo dire, il contraltare negativo ai noi è Quadrado, che lui veramente avrebbe dovuto sentirsi della Juventus, invece no.
0: Sembrava che lo fosse, salvo poi vestire tutte maglie nerazzurre, l'Inter, il Pisa, tutte maglie nerazzurre.
1: Non so,
0: manca il Latina, manca il Latina.
1: Oppure il Bruges.
0: Oppure il Bruges, sì, no, beh, per restare ovviamente in Italia, allora, caro Gabri Latina, almeno uno c'è, cioè, di audio, lo vogliamo sentire? No, non c'è, meglio così, dai, parliamo tra di noi. Allora, i tifosi della Juve, l'ho detto, non dimenticano. Anche Marchisio, cioè, è arrivato anche Marchisio, Io ti dico la verità, Andrea, al di là di Douglas Luiz, di Ekator, però vorrei delle risposte anche da altri calciatori, cioè da tutti i calciatori. Ora ce ne sono alcuni che sono destinati ad andare via, mi viene in mente per esempio Gatti, che a me dispiacerebbe molto. Io
1: sì.
0: Guarda, la prima volta che conterò Spalletti glielo dico. Perché Gatti non fa...
1: Non so perché non si prendono, e d'altra parte potrebbe essere che quest'anno il Napoli riesca a prenderlo, perché Allegri è un grande estimatore. Buongiorno, per quello che ho sentito alla radio, si è fatto male, e quindi siccome lui è uno di quelli che ha mercato, perché no? Perché tanto purtroppo ce l'hanno detto che devono vendere per poter acquistare.
0: Ok, allora sentiamo il nostro amico e poi ci colleghiamo con Camillo che ci porterà al fischio d'inizio.
2: Ciao Quintiliano, Luca da Cuneo, buon pomeriggio Barça Juve. Allora, finalmente si ricomincia, vedremo oggi la nostra Juventus che cosa farà. Speriamo di vincere, anche se comunque è vero, abbiamo gran parte dei giocatori che non sono ancora tornati, perché appunto sono in vacanza, qualcuno è ancora al mondiale. Per cui adesso con la rosa che abbiamo cerchiamo di fare una buona partita. L'obiettivo deve essere vincere e cominciare bene questa stagione fino alla fine.
0: Grazie, fino alla fine. Sì, questo è un motto che insomma negli ultimi tempi latita un po' alla continassa, speriamo che torni di moda, e fa parte anche di quell'appartenenza di cui parlavamo prima, del carattere di cui parlavamo prima, della personalità, della leadership. La Juventus fondamentalmente non ha un leader, speriamo insomma che qualche nuovo acquisto invece lo si abbia i connotati per trascinare nei momenti importanti la squadra. Ma noi invece ci rechiamo direttamente a Basilea, da chi respira tutti i giorni, pensate, la Red Bianconera, ci dirà sicuramente qualcosina in più anche di quello che sta vivendo nel prepartita di Basilea Juventus, cioè Camillo De Michelis. Ciao Cami.
3: Ciao. Buon pomeriggio a tutti da Basilea. In questo momento lo speaker del Basilea sta leggendo la formazione della squadra di casa. Segnalo un bello striscione da parte dei Dunghi, che hanno reso omaggio a Stefan Lichtsteiner, Stefano Orgoglio Svizzero, guerriero bianco-nero. E quindi c'è un ricordo, no, di uno dei giocatori più importanti dell'ultimo periodo della Juventus, uno che ha dato tanto al mondo bianconero. E tra l'altro insomma adesso abbiamo dei giocatori forti sulla destra, ma anni fa ci sarebbe servito un altro Lichtsteiner, uno che incarnava lo spirito Juve.
0: Bravo, esatto.
3: E poi vi posso raccontare che lo stadio è veramente pieno di maglie della Juventus, che è una bello. Festa incredibile, con veramente tanti tanti tifosi con la maglia della Juve, italiani a casa oggi, non in trasferta.
0: Eh sì, questo è vero, l'avevo già letto, avevo detto del tuo report insomma su tutto Juve.
3: Scusate se vi interrompo, ma Lichtsteiner sta andando a salutare i tifosi della Juventus.
0: Che spettacolo,
3: sta andando,
0: ragazzi,
3: a salutare, quindi Lichtsteiner in questo momento qua sta salutando i tifosi della Juventus, quindi questa è una bella scena di Lichtsteiner che saluta la sua vecchia gente, insomma, chi ha scritto la pagina di storia della Juventus è sempre ricordato con grande affetto e orgoglio. È capitato a Mandzukic, quest'anno è capitato a Pjanic, e adesso sta capitando anche a Stefan Lichtsteiner, gli regala una scena.
0: Che tra l'altro Camillo,
3: veramente una bella cosa.
0: Esattamente, tra l'altro aggiungo, lo ricordavo prima, no? Ricordiamolo sempre che lui ha rifiutato l'Inter e disse: io non potrei mandare all'Inter perché ho indossato la maglia della Juventus. Questo non va dimenticato, Camillo.
3: No, è una bella scena. Tra l'altro ti posso dire che le squadre stanno entrando in campo,
0: sì,
3: ma sono tutti a guardare Lichtsteiner. Tutti a guardare Lichtsteiner. E credo che questa sia la risposta migliore, soprattutto in una squadra che non ha leader. Ecco, uno in questo momento sta salutando la sua gente, perché Lichtsteiner era un leader di quella Juventus vincente.
0: Che tra l'altro ha parlato, ha detto: avranno le gambe pesanti, ma hanno qualità. Insomma, nella Juve si vola, ha detto, quando indossi questa maglia si vola. E lui era uno, lo chiamavano il treno, quindi più che volare, insomma, era sulle rotaie. È stato un magari ad avercelo uno così. Camillo, proprio per le esigenze della Juventus di adesso, oltre che il discorso tecnico-tattico, anche caratteriale, come dicevi giustamente prima tu.
3: Lichtsteiner era carattere, era secondo a pochi, no? Uno di quei giocatori che dava fastidio agli altri, uno di quei giocatori che magari quando la vedevi da avversario pensavi che antipatico, però poi era un vincente, era un giocatore con carattere, con voglia di vincere, anche che sapeva dire le cose, che sapevano alzare i toni in uno spogliatoio, ecco, noi questi mancano.
0: Esatto. Ora
1: abbiamo Camillo, ciao, sono Andrea. Senti,
3: ciao.
1: Tu che li hai visti anche da vicino, l'ufficio facce com'è prima di all'inizio di questa stagione che è proprio agli albori?
3: No, devo dire una cosa, io non li ho visti perché la Quintinazza è blindata, pure il Gioiatele è blindato, quindi io di facce ne ho viste poche. Posso dirvi che lì cancelli la Quintinazza dove magari si fermano e fanno una foto e un autografo, è sempre un momento di festa, ecco, ci sono bambini, ma anche signori più grandi che vogliono un autografo a prescindere dal nome, quindi... E quella è la maglia, io l'ho provato a dirlo a qualcuno che ha criticato il primo giorno di ritiro, quella è la maglia, non è la vicinanza a un calciatore o al momento, non possiamo pretendere di cambiare questa rosa.
0: Esatto.
3: Di Gregorio che adesso va a difendere la propria rosa, e Di Gregorio, Gatti e Gatti, perché insomma tanti dicono ma juventino, no Gatti perché dice 3 milioni e 2 netti, allora con 3 milioni e 2 netti l'anno tutti sono juventini. E Douglas Luiz è 2 anni che gioca male, riuscirà a riprendersi? Non lo so. Ecco, adesso loro non hanno più alibi, però non ha neanche più alibi Spalletti. È comunque l'allenatore che è arrivato sesto.
0: Sì, sì.
3: E la Juve era quinta, aveva quinta di vantaggi. Quindi, tra l'altro, stiamo per partire.
0: E vai a Camillo, quando è? Vai con la tua diretta i primi 3 minuti. Vai.
3: Calma, il Basilea si è unito in mezzo al campo. Esatto, partiamo perché lo cattiva. Locatelli è sul pallone, l'arbitro sta guardando il suo cronometro, quindi inizierà ora la stagione della Juventus, la prima amichevole con Locatelli proprio al calcio d'inizio, con tutti sulla linea come vediamo spesso in campionato, e soltanto Gatti e Kelly sullo spicchio del centrocampo, quindi partiti con Adric che porta la palla subito nella metà campo del Basilea, cerca Zegrova si isola nell'uno contro uno al centro, tacco di Adric per Zegrova che in fondo prova il cross di destro e la rimessa laterale, quindi la Juventus è partita, Adric invece è fermo per un pestone, quindi è passata neanche un minuto di gioco, ma Adric è già a terra molto dolorante per un pestone, diciamo non l'inizio che nessuno in questo momento avrebbe voluto vedere, ovvero Adric a terra molto molto dolorante per un pestone dopo il colpo di tacco che aveva liberato Zegrova. Tra l'altro Adric ha sofferto anche di una distorsione alla caviglia nel corso del finale della scorsa stagione. Locatelli ha fatto un cenno come a dire sta bene, però Adric appare molto claudicante e dolorante, ecco, non ho fortunata per partire Adric che facendo a Calulo non darmi la palla perché insomma ha male applicando. Del Basilea che rinvia a lungo e Cambiaso poi scarica il pallone per Lloyd Kelly. Lloyd Kelly va da Michele Di Gregorio. Di Gregorio il pallone a Cambiaso. La Juventus in questo momento è schierata 4-2-3-1 con Cambiaso, Kelly, Gatti e Calulu e poi davanti alla difesa Locatelli e Douglas Luiz. Zegrova, Adric, punta Zegrova che libera Calulu. Calulu crossa in mezzo e la palla va docile nelle mani del portiere del Basilea. Il pubblico apprezza questo minuto e 40 di gioco con la Juventus che sta attaccando, sta cercando di far male al Basilea sulla corsia di destra. Sinistra la Juventus e destra del Basilea. Adesso ricomincia il gioco che cerca un lancio in verticale, ma Kelly è bravo a far passare il pallone e poi Cambiaso intercetta. Cambiaso gioca per Gatti va ancora da Lloyd Kelly. Kelly cerca di portare avanti il pallone, ma insomma ritmi non altissimi e continua questo giro palla con Gatti e Kelly che scambiano con anche Di Gregorio. Di Gregorio di nuovo torna da Kelly, adesso prova una timida pressione con Shaqiri il Basilea, ma la Juventus è in completo dominio del pallone in questi primissimi minuti. Di Gregorio prova a passare il pallone per Cambiaso, Cambiaso torna da Di Gregorio e la Juventus sta cercando un possesso palla, ma in questo momento il Basilea cerca di non offrire il fianco attacco alla squadra bianconera. Porta palla a Kelly che gioca per Cambiaso, Cambiaso gioca per Ekator che tocca il primo pallone da giocatore della Juventus e sbaglia. Adesso recupera palla il Basilea, ma sono passati 3 minuti a mia disposizione e vi ripasso la linea.
0: Amici, ci sentiamo a metà primo tempo, grazie, a tra poco, ciao ciao.
3: Allora,
0: caro Andrea, è chiaro che i primi minuti sono già storicamente di studio, siamo in piena estate, siamo in un amichevole con tanti giocatori che sicuramente qualcuno non farà parte più della Juventus, altri saranno dei tra virgolette panchinari, però insomma piano piano dobbiamo capire anche la volontà di alcuni calciatori, sì, no? Di dire quest'anno voglio cambiare pagina perché non mi sono qualificato, perché mi quasi vergogno di non giocare la Champions League, ora estremizzo il concetto.
1: No, assolutamente, poi vorrei confidarvi un miraggio. Cioè? Vedendo Ekator mi è sembrato di vedere Colomani.
0: Aiuto!
1: No, dico, non è che... L'ho visto muoversi in maniera un po' simile, no? Quindi, chi lo sa, che non abbiamo trovato invece una perla preziosa. Sappiamo che è un giocatore molto promettente, però...
0: Sì, esatto. Tra l'altro voglio segnalare, Andrea, visto che l'amministratore delegato della Lega Calcio dice sempre che la pirateria eccetera, per carità, però io non capisco per esempio come sia possibile che DAZN a distanza di 6 anni ai diritti della Serie A, ora qui stiamo parlando di ovviamente di amichevole, però conta poco, ma possibile che ancora si veda a scatti, possibile ci siano delle interruzioni, ma diventa snervante così, eh?
1: No, sembra quasi impossibile, perché chiunque di noi usa le piattaforme sa che non ci sono mai questi problemi, quindi chissà perché.
0: Esatto, tra poco, tra un minuto ci collegheremo anche con Samuel che si sta accomodando, stava entrando mi ha detto, e poi anche con lui commenteremo questo match. Stavi dicendo di Colomani, Andrea, io non so come la pensi tu francamente, però io, chi mi segue su Bianconera News, anche su Fuori di Juve la sera, io sinceramente non è proprio, diciamo così, in generale il mio attaccante ideale, ma io non sono Carnevali, io non sono Massari, io non sono Spalletti, ma soprattutto non tirerei mai fuori per esempio 40 milioni per questo attaccante.
1: Per la verità no, siamo rimasti tutti molto colpiti da quei 6 mesi con Tudor, anche con un inizio fulminante, con tanti gol, però 40 milioni mi sembrano veramente troppi.
0: Mi sembrano troppi, non so se sembrino troppi o meno. A Samuel Tafesse, ciao Samuel, che anche lui è allo stadio, ciao.
4: Ciao, buon pomeriggio, mi sentite?
0: Sì,
4: ciao.
0: Sì, benissimo, benissimo. Allora, caro Samuel, qui dobbiamo cercare di capire non chi è da Juve e chi non è da Juve, ma se qualcuno ha l'intenzione di restare dovrebbe cominciare a dimostrarlo da queste partite, fermo restando che è la prima di una serie di amichevole che poi porteranno al 23 agosto fischio d'inizio del campionato.
4: Beh, assolutamente, Quintiliano. Sembrano parole fatte di rito, però effettivamente è così. È fatto giusto a precisare che comunque è la prima amichevole dopo veramente qualche ora di ritiro contro una squadra che invece fra una settimana inizia il campionato, quindi chiaramente queste cose incidono. Detto, fatto questa premessa non veritiera di più, però vanno, chi vuole restare deve dimostrare secondo per secondo che merita questa maglia.
0: Un amico.
4: Non so quanti meritano di restare, questa è una bella domanda al quale ognuno può dare la sua risposta, indipendentemente da quale però essa sia, chiaramente si devono giocare ogni frazione di secondo disponibile.
0: Sicuramente due su tutti, poi ti lascio ad Andrea, sono gli osservati, chiamiamoli speciali, dai, Ekator per un motivo e Douglas Luiz per un altro.
4: Beh sì, chiaramente anche per loro ci sarà un occhio di riguardo e sicuramente sono, o meglio più che un occhio di riguardo, gli occhi saranno tutti focalizzati su di loro. Chiaro che loro gioca anche quella voglia di dimostrare che sicuramente magari li faciliterà nel dare quel qualcosa in più, però vediamo, c'è tanta curiosità mia in primis di vedere di che passo sono fatti e cosa potranno dare in più alla Juve.
0: Esattamente, tra l'altro prima di lasciare la parola ad Andrea, siccome va a scatti qui la trasmissione della gara,
4: qua no,
0: No, da Zon, immagino, però sono già 1, 2, 3, 6 messaggi che ci dicono: caro Quinti, anche su Sky, sull'app della Juve va a scatti, quindi evidentemente non dipende da Zon, ci dice Fabrizio da Roma, che ovviamente ringrazio, così come Marco da Imola, così
4: probabilmente
0: come...
4: dalla regia svizzera, non lo so.
0: Sì, però siamo nel 2026, io pensavo che non ci fossero più questi.
4: Ma secondo me sai perché l'hanno fatto? Per farci sentire a casa.
0: Ah, tu dici per
4: così la Juve.
0: Anche se mi pare perché così. Anche se mi pare, come diceva Camillo, che sono tanti tifosi della Juventus, peraltro uno striscione per Lichtsteiner che ovviamente ricordiamo tutti. Ti passo Andrea intanto.
1: Sì, ciao Samuel, volevo conoscere la tua opinione su Douglas Luiz, che è un problema che potrebbe diventare un'opportunità.
4: La mia opinione penso non discosti molto da quella di tanti altri. Uno che non ha retto le aspettative, non ha dimostrato di essere quel giocatore che era in Inghilterra. Adesso è partito con buoni propositi, abbiamo visto tante foto, no, sui social di lui che si allena pronto, carico per la stagione. Quest'anno deve essere il suo anno zero, non so effettivamente quante possibilità ci siano che lui rimanga. Se questo avverrà, secondo me è più per mancanza di acquirenti che altro, ma se questo avverrà sicuramente deve dimostrare di più. In realtà lui le caratteristiche tecniche, le doti tecniche ce le ha, le ha dimostrate. Comunque se fai bene in Premier League non fai bene per caso in quel campionato, no? Magari può essere che ha bisogno di più tempo per ambientarsi. Sicuramente non è capitato in una delle Juventus dove ambientarsi dall'inizio era facile, questo va detto. Lui non ha contribuito sicuramente a far sì che questo accadesse.
1: Può essere però, Spalletti il mentore giusto per lui, il maestro giusto per lui?
4: Sì, assolutamente sì, perché comunque a Spalletti i giocatori dei piedi buoni piacciono, lui comunque li ha delle caratteristiche tecniche notevoli, ha fatto bene in Inghilterra e vediamo se era una questione di allenatore. Sicuramente Spalletti può essere quello giusto. Sappiamo tutti che se arriva un acquirente da Douglas Luiz, secondo me va, però sai quante volte nel calcio è successo, no? Che il giocatore che era dato per partente, o meglio quello più che era più possibile che partisse, alla fine poi vuoi un accadimento, una casualità, un innamoramento da parte tecnico, da parte dell'allenatore nel ritiro, ha fatto sì che questa cessione si bloccasse e poi da lì iniziò una storia d'amore col club, no? È successo più volte, speriamo che questo accada con Douglas Luiz, perché vuol dire che ritroveremmo un campione che dovevamo già trovarci prima e non è accaduto.
0: E sostanzialmente sarebbe un nuovo acquisto. Il profilo del calciatore di cui parlavi tu è McKennie, perché McKennie ogni anno con le valigie pronte, salvo poi dimostrarsi non solo utile ma addirittura indispensabile, avrà fatto 8 ruoli e questa è una cosa fondamentale nel calcio di adesso. Peraltro Samuel, sappiamo benissimo che la duttilità, purché non sia estrema, altrimenti si rischia di diventare un ibrido, è fondamentale. Spalletti ama molto questi calciatori, no? Quando ci dice in conferenza, vi dice, perché lì a Torino, Milano, Torino, insomma ci siete voi, non mi chiedete più dei moduli 4-2-3-1, 3-4-2-1, 3-4-1-2, perché contano gli spazi, eccetera eccetera.
4: Sì, sono d'accordo, contano gli spazi e contano i giocatori, perché alla fine sarà la roba più semplice da dire, però è la verità. E quando vincono i giocatori, non vincono i moduli. Quando sei giocatori forti, che li metti a 3, che li metti a 2, li metti a 1, quelli vincono le partite, no? Quindi sono totalmente d'accordo con lui. E Douglas Luiz può essere, perché no, un giocatore è importante anche per il suo centrocampo. Vediamo, anche perché quest'anno bisognerà lavorare molto di inventiva sul mercato, perché esatto, i danè sono quelli che sono e quindi servirà molta testa, intuito e ingegno da parte di tutti.
0: Andrea?
1: No, devo dire con grande dispiacere, perché è un giocatore che a me è sempre piaciuto tanto, che Zegrova ha cominciato questa stagione come aveva finito l'altra, quindi mi sembra che non ci sia nessun tipo di cambiamento. Uno deve vederlo un po' imballato, un po' fuori forma, invece mi pare esattamente identico.
4: Vabbè, oggi bisogna sempre considerare che sono i primi minuti di una nuova stagione venendo tra l'altro, c'è veramente da poco, finita, se sembra l'altro ieri, se ci pensate. Io, a me il derby di Torino mi sembra veramente qualche settimana fa, no?
1: Sì, è vero.
4: E quindi oggi hanno le attenuanti sulla forma ce l'hanno, hanno iniziato più che altro il ritiro qualche giorno fa, e vediamo. Zegrova comunque arriva da problemi fisici non di poco conto, no? Ed è il motivo per cui forse anche la Juve è riuscita a prenderla a parametro zero, era una scommessa al momento persa. Vediamo, sicuramente non è il top player dal quale ripartire, cioè non è che tu dici ho Zegrova in virtù di questo non faccio determinati movimenti, no, assolutamente di mercato, assolutamente no.
0: Allora Samuel, se ti chiamasse Carnevali, no, ti dicesse Samuel, siccome tu stai segui la Juventus sempre comunque a prescindere, secondo te mi dici degli esuberi sui quali punteresti, cioè proveresti ancora? Cioè ce ne sono diversi che non rientrano teoricamente nel progetto tattico, tecnico di Spalletti. Però se ti dicesse Carnevali, mi dici almeno un paio di nomi di quelli che tu gli daresti un'altra opportunità, ecco.
4: Ma guarda, degli esuberi te li dico subito, se mi dici i due nomi ti direi questi ultimi due che abbiamo citato, vero? Douglas Luiz e Zegrova, perché sono quelli che comunque cioè, lo vedi che le doti le hanno, no? Cioè, sono capaci, e quindi se devi scommettere e investire tempo nel cercare di vedere se riesci a rivitalizzarli, sono i due tra gli esuberi con le caratteristiche tecniche secondo me più elevate.
0: Eh sì, sono d'accordo con te, anch'io gli darei la possibilità.
4: E anche, non so, tu Cambiaso lo inserisci tra gli esuberi?
0: Bella domanda, aspetta, io per esuberi intendevo i flop.
4: Cambiaso
0: rientra in un'altra categoria, nei possibili cedibili, però diciamo di pezzi, chiamiamoli pregiati, ne faccio tre: lui, Thuram e Bremer. Quello è un altro discorso,
1: quelli che hanno mercato.
4: Però è un ibrido, perché da dicembre è un flop anche lui,
0: hai ragione, è andato incalando. Questo è vero, però insomma è sempre stato uno dei più stimati ammirati da Spalletti. Allora, ricorderà che il nazionale lo faceva giocare sempre titolare, però poi giustamente ha deluso, e quindi potrebbe, anche se devo dire la verità, rispetto a tutto quello che si legge, che si ascolta, che anche noi scriviamo tutti i giorni, ne parliamo, è un po' il nome di Cambiaso non si fa più ultimamente, non so se sia qualcosa, vista le strategie della Juventus del mercato, non vorrei che poi all'improvviso magari, no, possa essere ceduto, visto il blitz per esempio in questo caso è un'entrata fatto in casa della Roma rispetto a Celik.
4: No, infatti, ma sono d'accordo, ma tra l'altro io ti ho fatto questa domanda perché se tu mi rispondevi di sì ti avrei detto che Cambiaso era uno di quelli sul quale io
0: lo so, comunque... capito.
4: Sì, adesso è tutto veramente da vedere, perché le cose cambiano non da un momento all'altro, ma veramente dalla frazione di secondo all'altro. E guarda, tu mi hai detto se ti chiamasse Carnevali, io non vorrei essere al suo posto, perché è veramente, veramente
0: difficile
4: con una squadra così, in un momento così, con le risorse cos'ha, insomma, non è sempre la posizione Zegrova. Ed è difficile, veramente sarà un mercato molto difficoltoso, però dai, sono fiducioso, perché comunque si può fare sicuramente qualcosa di meglio, e teoricamente fare meglio di una stagione come quella dell'anno scorso, credo che non c'è limite al peggio, però dovrebbe essere più semplice.
0: Si spera, tra l'altro io lo dico sempre, no, in trasmissione, è arrivato Massara, no? Che sicuramente è un ottimo direttore sportivo, anche se ricoprono una mansione diversa, superiore come direttore sostanzialmente tecnico qui alla Juventus, però insomma è un ottimo direttore sportivo, conosce il mercato anche estero. Io mi aspetto, guarda che cosa vi dico, caro Samuel e caro Andrea, che esca fuori un nome che non viene mai citato, mai nominato, mai sponsorizzato, mai letto, il Malen di turno. Io spero che Massara vada da Carnevale e gli dica: Giovanni, c'è questo calciatore che è scontento nel suo club, secondo me possiamo prenderlo, è adatto al gioco di Spalletti in generale per il campionato italiano. Che dici, Samuel?
4: Sì, ma io mi aspetto un colpo del genere, perché calcolando che non ci sono le risorse per andare a prendere il campione, certo, esatto, che tutti conoscono, cioè questa che tu hai descritto sarà la metodologia di lavoro, ed è stato il motivo per cui c'è stato un cambiamento di staff così radicale, no? Un ritorno alle origini, diciamo, no?
0: Esatto. Dopo,
4: questa rivoluzione che doveva portare nei dati, io non ho mai creduto, io, chi mi ascolta lo sa, io non ho mai creduto a questo modo di lavorare, no? E adesso siamo tornati, se ci pensate, a un modo più tradizionale, più normale del calcio nostro, no? Il direttore sportivo che ha i suoi osservatori che vanno a infiltrarsi nei campi a vedere i giovani, a cercare i nomi, a segnalare, che è il metodo che ha sempre dato successi, perché i giocatori si guardano nelle partite, si guardano allo stadio, non si guardano né su YouTube né nei video né tantomeno sui computer, e quindi è stato, sarà il modo secondo me di lavorare,
5: il modus operandi, sì. È un po' l'antico, esatto. L'antico Mollì, diciamo,
1: eh sì, tutta, eh sì, perché prima c'era con Mollì con l'algoritmo, adesso c'è Carnevali con Mazzara, è un cambio direi radicale.
5: Io vi aggiungo, ve lo dico perché lo so per certo, che prima di andare alla Roma Mazzara ha avuto un colloquio con Mollì e mi è stato detto da una persona che doveva andare a lavorare già lì con Mazzara, che Mazzara, una volta ascoltato Comolli e aver, diciamo, soprattutto conosciuto il suo modus operandi, gli ha detto: guardi, la ringrazio, ma non è il mio modo di lavorare, infatti è un modo opposto a questo. A proposito di strategie, ha parlato Gasperini, io qui a Roma a me risulta che è un po' arrabbiato, devo dire questo, che insomma tu un po' conosci Samuel, no? Perché frequenti anche televisivamente il mondo giallorosso, io ho seguito la Roma per 15 anni, tanti tifosi della Roma: oh, ci avete rubato, si riferiscono a Celic, che sicuramente non è Dani Alves, che sicuramente non è un fuoriclasse, ma comunque è un giocatore duttile. Ha parlato Gasperini e ha detto: siamo lenti a chiudere le operazioni, probabilmente è così, ma a volte sei un motore a scoppio, poi diesel, ma sulla durata il diesel viaggia. Celic era in scadenza, dobbiamo essere più bravi perché i tempi del mercato sono veloci. Ora ovviamente si parla anche dell'ipotesi Pellegrini, lui dice: il rinnovo di Pellegrini, dice Gasperini, è un'altra cosa che mi auguro, come si augurava quello di Celic. In realtà credo che la Roma avesse prenotato un volo per il turco per venire a firmare, salvo poi andare a Torino.
4: Sì.
5: Il rinnovo di Pellegrini è un'altra cosa che mi auguro, ora non può allenarsi perché deve recuperare dall'infortunio, per questo i tempi sono più lunghi, mi auguro che al più presto possa recuperare e poi arrivare all'accordo.
4: Sì, allora lì poi mi sento il dire che lo capisco Gasperini, anche perché comunque da quanto mi risulta, cioè Celic, cioè non è che è da ieri che si sa che andava a parametro zero, c'era questa possibilità, e la Roma ha dato per certo che lui rinnovasse. L'interessamento della Juve su Celic nasce già con Comolli a gennaio,
5: è vero.
4: Nasce già, perché mi ricordo che a me ero andato poi a cercare delle chat che, con colleghi, amici che mi inviavo, e a me è venuto fuori che io già il 20 febbraio, perché volevo ricordarmi la data, che era aperta questa possibilità, sì. No? Però allora hanno dato per certo la Roma che lui alla fine avrebbe rinnovato, e il giocatore più passava il tempo più non vedeva che questa proposta non arrivava. Tra l'altro poi la Turchia è uscita pure subito dal mondiale, non avevi neanche la cosa di
5: infatti la Juventus ha quasi sfiorato il gol, quasi sfiorato, insomma c'è stato un tiro adesso, però insomma parata del portiere, nulla di che. Vai Samuel.
4: E quindi praticamente al giocatore ha dato anche fastidio, da quanto mi dicono informatori che di Roma che lavorano H24 sulla Roma, il giocatore che era in scadenza un po' è seccato il fatto che comunque a Roma erano tutti concentrati. Poi un paradosso sul rinnovo di Dybala, che tra l'altro era il giocatore con meno richieste,
5: esatto.
4: Mentre Celic e Pellegrini avevano richieste da tutte le parti, e Dybala no, tutte le attenzioni dirigenziali erano focalizzate su Dybala. È chiaro che poi i giocatori, e Celic non è che è nato a Trastevere, cioè è un giocatore
5: certo.
4: Che gioca a Roma, dopo un po' giustamente con il suo agente e gli dice, dopo un po' secondo me apre le porte e dice: ora accettiamo e guardiamo cosa ci gira intorno.
5: Esatto.
4: La chiamata della Juve.
1: Quindi pensi che quando Spalletti ha detto che il mercato è nella fase del cooling break nella conferenza stampa stesse in realtà schermando un periodo invece frenetico?
4: Sì, penso assolutamente di sì. Il mercato alla fine non è che insomma è lento e veloce, non è nulla di diverso, lo comanda il Danè, e se tu hai soldi fai tutto in due secondi. Guardate il Chelsea, no? È che c'è le tempistiche, le due settimane, i tempi del mercato lo detta il portafoglio, la tua potenza, la tua capacità reiterativa di chiudere. È chiaro che se tu non hai problemi a trattare le cifre con dei cartellini piuttosto che degli ingaggi, anche la trattativa più onerosa la chiudi in 2 secondi. E purtroppo non è questo il nostro caso e neanche quello di tanti altri, e quindi devi osservare, aspettare, funzione.
5: Allora, caro Samuel, Samuel, ti do un compito. Siccome tu segui diverse, poi lo dirò anche a Camillo, conferenze stampa di Spalletti, la prossima conferenza stampa di Spalletti, ora vediamo come andrà a finire, però insomma sembra che Gatti sia destinato ad andare via. Lo vuole Allegri, lo voleva anche al Milan a gennaio, e non è riuscito a prenderlo, probabilmente, anzi no, senza probabilmente, lo ha chiesto a Napoli, chissà, magari alla fine verrà ceduto ai partenopei. Mi fai una cortesia, gli dici, ha detto Quintigliano vuole sapere perché Gatti non rientra nella tua idea di gioco.
4: Ma guarda, è una curiosità anche mia, quindi ci sarà modo di indagare davanti sotto la mia postazione il buon Federico Gatti.
5: Non farti sentire, sennò magari Federico poi se la prende.
4: No, scherzo.
5: Dai, tiro di Bogà, parata del portiere, prima ha tirato Azic, quindi due tra virgolette potenziali occasioni per la Juventus. Vai.
4: No, ma io poi infatti anche su questa cosa ti dico, in realtà non sono neanche così tanto certo, cioè, per esempio un giocatore rimarrebbe e come, ma non dipende solamente da lui.
5: Certo.
4: È vero che adesso è arrivato anche Selic, ma bisogna aspettare la cosiddetta pedina della scacchiera che si muove, che poi automaticamente fa cadere e alzare tutte le altre, perché in un mercato così anche il più probabile partente alla fine è quello che resta, magari diventa pure titolare, quindi non lo so, io non mi sento ancora di dire che c'è un qualcuno che al 100% per nessuno, e non solo per Gatti, che al 100% va via e un altro che al 100% arriva. Siamo veramente ancora troppo prematuro.
5: Anche se però, e ribalto la cosa adesso, siccome quasi tutti i giorni, o comunque spesso, diciamo la verità, leggiamo anche ultimamente, no? Ora è arrivato Çelik, e subito qualche giornale, qualche sito, anche diciamo così solo i noti, dai, hanno scritto, ora può partire anche Kalulu. Francamente io Kalulu, detto che nessuno... tranne il Diz è incedibile, secondo me Kalulu invece io lo metterei proprio in quella casella degli incedibili, o no? Altrimenti
4: assolutamente sì. Ma no, ma sai perché ti dicevo anche questa cosa qua, non ci metterei la mano sul fuoco per nessuno, perché comunque quando poi devi sostituire,
5: certo, i giocatori
4: vanno sostituiti, e quando sostituisci un giocatore devi prendere uno migliore.
5: Esatto. Allora,
4: quindi vai. Non saprei. No, dicevo, quindi tranne Bremer, che ha una clausola che tra l'altro è breve in scadenza, io non sono così certo che molti giocatori che danno per partenti partono. Poi lo sappiamo tutti, e se arriva l'offerta irrinunciabile parto pure io.
5: Staremo a vedere. Allora Samuel, stai lì, diamo di nuovo la linea, c'è intanto il Cooling Break, approfittiamo e diamo la linea di nuovo allo stadio dove c'è il nostro Camillo. Cami, che cosa abbiamo visto in questi primi minuti, primi 25 minuti?
3: Ah, abbiamo visto un buon palleggio della Juve, due occasioni con Azic e Boga, probabilmente il più intraprendente della manovra della Juventus insieme a Kalulu, e adesso dopo la hydration break, esatto. Ormai ci ha insegnato questo al mondiale, con anche i fischi del pubblico qua di Basilea, si è trovati a giocare, possesso palla del Basilea, la Juve sembra attenta, deviazione di Kalulu, adesso... Sì, batterà la rimessa per la squadra di casa, che sembra quella più appesantita delle due, onestamente. Poi recupero palla di Douglas Luiz, la riprende poi Locatelli, che lancia Ekator in campo aperto, ma un grande intervento del difensore del Basilea, stop al giovane attaccante della Juventus, che insomma sembra uscito un po' acciaccato da questo contrasto, infatti si sta fermando Ekator, ma il gioco va avanti. E possesso palla per il Basilea con il numero 8, che poi gira il pallone a una vecchia conoscenza del calcio italiano come Shaqiri, che cerca il passaggio filtrante, ma la palla è comoda preda di Kelly, che prende un fallo e la Juventus potrà riprendere il gioco. Ekator si tiene al ginocchio anche molto dolorante, ecco, questa potrebbe essere la peggiore, anzi il flessore, questa potrebbe essere la peggiore delle notizie per la Juventus, perché un infortunio in questo momento è l'unica cosa che non, di cui non ha bisogno Hecator, non ha bisogno la Juve, e perciò insomma ci auguriamo che possa essere solo una botta, però anche in questa occasione sembra essere molto molto dolorante. Lui ha una vistosa fasciatura alla coscia destra, sono entrati adesso i medici per cercare di valutare Jeff Hecator, però sembra molto molto dolorante, molto molto dolorante. Bisogna capire se è una cosa muscolare, se è un trauma alla coscia. Tiene la gamba il dottore, adesso sembra volersi alzare, però continua ad essere molto molto dolorante Hecator, anche un po' spaventato da quello che insomma le immagini, quindi c'è un po' di apprensione nello staff e nel giocatore per Hecator, però insomma si è rialzato, un attimo di paura generale per Jeff Hecator. Speriamo insomma che questo possa essere solo uno spavento, ma invece no, perché Hecator uscirà ed entrerà all'Ois Open Day, entrerà subito Open Day, insomma sembrava potesse riprendere, invece c'è già Open Day pronto per questo cambio. Vedremo, perché insomma hanno messo un attimo in stand by la situazione. Comunque riprende il gioco e vedremo che tipo di valutazione farà lo staff medico con Jeff Hecator. Adesso la Juventus gira il pallone con Kelly, che scambia con Cambiaso prova ovviamente il tacco, memore delle grandi giocate della scorsa stagione, e però rimessa laterale per la Juventus. Alla fine dovrebbe cambio, Hecator esce al 29esimo minuto, però sembrava volerci provare Hecator in questa per rientrare in campo, invece no, entrerà Open Day con un errore da parte di Kelly, che libera il numero 7 del Basilea, che salta Locatelli, allarga per Shaqiri, ma è bravo Kelly a rimediare all'errore, con la Juventus che prova a ripartire con Kalulu, che passa il pallone a Locatelli, De Grova cerca ancora Locatelli, che va in avanti per Azic torna indietro e scarica verso Gatti cerca un compagno libero e torna da Zegrova, che può puntare sul direttore d'avversario nell'uno contro uno, non lo salta e la palla viene ripresa dal Basilea, che però sbaglia, quindi un'occasione per Azic al limite dell'area, prova il cross per Boga all'uno contro uno, quindi cerca la sovrapposizione anche da parte di Cambiaso, Boga ancora le finte al limite dell'area, cerca di liberare il suo destro, converge ancora Boga, allarga per Kalulu prima pensa al cross e poi mette il pallone in mezzo per Boga e si salva all'ultimo secondo il Basilea, riprende il pallone anche Open Da per Zegrova, cross in mezzo, libera ancora la difesa svizzera e sono finiti i miei 3 minuti a disposizione, palla a voi.
5: Grazie Cami, ci vediamo a 3 minuti dal fischio del primo tempo, della fine del primo tempo, ok? A tra poco. Allora Andrea, ci dispiace per questo ragazzo, sì. Mamma mia, se questo...
1: Entrata poco amichevole.
5: Esattamente, entrata poco amichevole, magari, sai, in questi casi Andrea, io seppure a livelli ovviamente dilettantissimi ho giocato, magari... sei appesantito e
1: sì, magari ti manca anche il riflesso nell'evitare l'impatto, esatto,
5: non è che uno lo faccia per cattiveria.
1: L'ho visto camminare abbastanza bene quando è uscito,
5: sì, però un pochettino zoppicava, quindi
1: un
5: è giusto,
1: po' arrabbiato, giusto la cautela, però esatto, non c'è senso rischiare
5: la cautela, ed è entrato tale Open Day.
1: Il mio preferito.
5: Gli ha detto Spalletti, vai.
1: Sì, gli ha detto vai Lois, con una faccia, esatto. Come a dire, vabbè, vai pure tu.
5: Esatto. Caro Samuel, qualche golletto poteva uscirci però, no?
4: Eh sì, e invece cosa è successo? La cosa che non doveva succedere, no? L'infortunio del giocatore più curioso da vedere oggi, la maledizione, mi viene da dire, no, veramente non sia nulla di grave, e un brutto intervento, veramente deciso, però adesso vabbè, posso succedere, l'importante è che veramente non sia qualcosa di grave, vediamo adesso Open Day, no? È destino che entri subito in campo e venga messo subito sotto giudizio. E la prima domanda che mi hai fatto oggi è cosa devono dare per restare, no? Cosa devono fare? Ecco, queste sono le occasioni in cui devono dimostrare i giocatori di poter meritare solamente di indossarla. la nostra maglia.
5: Anche, anche se per però anche se Openda mi pare di capire, caro Samuel, che abbia già dimostrato tanto al contrario. Peraltro la speranza è che Lenz lo prenda, la, la squadra in cui è cresciuto, in cui è esplosa la sua carriera, ovviamente in prestito, perché credo che se dovessimo fare una sorta di classifica degli esuberi, anche della, diciamo così, di chi potrebbe essere il primo a andare via o quello più probabile, Openda credo che sia in testa, o no?
4: E certamente anche quello più difficile. Io infatti l'anno scorso dicevo sempre che però il problema principale non è Davide, è Openda, proprio per la questione anche di quanto ne hai pagato, di come, no, della formula, di tutto quanto. E quindi sai, questi amichevoli sono anche importanti perché sono delle vetrine, no? Questi amichevoli qua, oltre a testare la forma fisica, farli giocare, tutto quello che ci raccontiamo che è tutto vero, però sono un po' la vetrina di un supermercato molte volte, no?
5: Esatto, esatto, sì. Supermercato magari un po' con i saldi, un po' con uno sconto, perché sì. In effetti Openda può cedere al momento soltanto in prestito, presumo. Sì,
1: è riuscito nell'impresa di essere più problematico di Arthur.
4: Quindi questi minuti per Openda sono importantissimi. Sono importantissimi per Openda e soprattutto per noi, perché sai, le altre squadre guardano e magari
5: certo.
4: No, dicono perché no.
5: Anche quindi... perché non ha avuto possibilità al mondiale, perché non è stato convocato dal Belgio, dico.

0: spostarlo, perché lui era stato preso un po' come regista, no? Cioè, lui era il classico centrocampista fisico, però lo chiamo il Torello dai piedi buoni, perché lui comunque anche fisicamente è
1: certo,
0: cioè, un fisico anche bello importante, no? E quindi lui deve essere quello che detta i giochi, perché ha i piedi per, che detta i tempi, perché ha i piedi per farlo e anche il, nello stesso tempo il fisico per contenere, no? E questo è quello che, gli, che secondo me Spalletti gli può chiedere, ed è quello che è mancato anche a noi l'anno, l'anno scorso. Cioè, secondo me è quello che abbiamo chiesto fare a Locatelli, che ma che Locatelli non è totalmente in grado di fare. No, e Douglas Luiz al meglio della condizione
1: potrebbe può fare. Potrebbe fare.
2: Sì, anche perché lui ha cominciato ad andare malissimo dopo Motta, l'ammortizzazione gli ha fatto molto male e è anche sì, oggi che è una partita ovviamente dal punto di vista agonistico non conta praticamente nulla, lo vediamo al centro del campo, mentre Locatelli non è più in quella posizione, almeno.
1: Esatto, ma finora Locatelli, siccome lo massacrano tutti, Samuel, tu lo sai, no? Io a parte difendo sì, quasi tutti i giocatori della Juventus, è difficile che massacrano sempre Locatelli, ogni volta la Juventus va male, subito su Locatelli, ma Locatelli non sta facendo il suo mestiere non, da qualche non anno, non sbaglio, esatto.
0: Esattamente, sì, no, tra l'altro è uno dei giocatori che poi se stiamo a vedere in una stagione disastrosa come quella dell'anno scorso è uno dei pochi che è andato a crescere in
1: esatto,
0: realtà, no?
1: Come rendimento, certo,
0: partito male a livello di rendimento. Poi ragazzi, non è colpa di Locatelli non essere Pirlo, cioè, secondo me, no?
1: Ma nemmeno, cioè, nemmeno non... il simulacro di Pirlo, che non c'è nemmeno il simulacro in giro per il mondo di Pirlo, ecco.
0: Esatto, nel senso non è una sua colpa, lui comunque ha sempre dato il meglio di quello che poteva dare e il resto non è colpa sua, no?
2: Beh, ma anche perché infatti, è venuto dopo Pirlo e Pjanic, e quindi noi ci abbiamo negli occhi loro due e lui poletto non può competere.
1: Esatto, non può competere, esatto, ma non è
0: una sua colpa non essere uno dei due, quindi
1: esatto,
0: cioè, è per questo che poi le persone cioè ingiustamente lo insultano calcisticamente parlando, no?
1: Guarda, un nostro amico da Andrea dalla Francia, un omonimo del nostro Andrea, quello vero è il nostro. Ciao Radio Bianconera, secondo me, sentite questo, non so se voi siate d'accordo, dopo 30 minuti di nulla da parte di Douglas Luiz, Ekator, Zegrove e Azic, siamo ancora alla prima partita, però se il buongiorno si vede dal mattino, forza Juve, Andrea dalla Francia. Cioè, bocciamo tutti questi? Senza se, senza ma, raga.
0: No, ma queste partite non promuovi definitivamente. Non
1: no, al di là di quello, nessuno. Circoscrivendo a questa partita, ovviamente, perché poi.
0: Guarda, io adesso in questi minuti ti dico: ho visto delle belle cose buone, perché comunque la Juve ha rischiato di andare in vantaggio più volte. Però, proprio per questo ti dico: ho rivisto tanto dell'anno scorso, cioè, ovvero tanto possesso palla, tanto vorrei, ma non riesco. No?
1: Sì,
0: cioè,
1: esatto.
0: Abbiamo. Non ci si poteva aspettare altro, perché non è che risolvi così con tre settimane da un campionato all'altro e cambia tutto. Cioè manca, ci stanno infatti lavorando, la cosiddetta punta, no? Il centro avanti.
1: Sì, esatto.
0: Quello che conclude, perché abbiamo creato tanto, ma concluso nulla in confronto a quello che abbiamo creato.
1: Esatto.
0: No, perché questa partita, con un attaccante come tante altre l'anno scorso, eri già in vantaggio 2-0.
2: Ma sì, e poi basta vedere i portieri, no? E loro ha fatto delle belle parate, il nostro no. Per fortuna no.
1: Io qualche giorno fa, durante i fuori di Juve, ho detto, ragazzi, mentre si parlava, no, di mercato, eccetera, ho detto, la Juventus deve acquistare i gol.
2: Esatto,
1: deve acquistare i gol, perché lo ricordiamo, lo Samuel, tu le vedi tutte, noi le seguiamo tutte da casa, tu le vedi dal vivo, cioè la Juventus se avesse avuto un centravanti, ma a prescindere dalle ultime tre partite fallite, secondo me si sarebbe qualificata prima, perché alcune partite le ricordiamo, Samuel, 25 tiri di cui 15 in porta, 10 in porta, 4 grandi occasioni, però non l'abbiamo messa dentro. E poi Spalletti lo ha chiesto a gennaio un attaccante, non gliel'hanno preso, non voglio giustificare Spalletti, attenzione, è inutile, ripetiamo sempre le stesse cose, quindi serve un bomber. A me quando dicono di Colomani, la Juventus serve un 9 vero, per 9 vero io intendo uno che lì davanti sia utilizzato per fare gol. Non so se sia d'accordo con me tu o meno.
0: Concordo con te in tutto e per tutte, anche e soprattutto sulla parte finale riguardante Colomani, che non mi convince, non perché non mi convince lui, perché il rosa con Colomani
1: ci può stare, bravo,
0: però non voglio, cioè, non capirei assolutamente se l'Olim in avanti fosse su Colomani, perché a noi manca il
1: il bomber, il finalizzatore, il puntero, il finalizzatore, però, allora, chi la metta dentro, vai Andrea.
2: Qual è la tua opinione sul

0: tema sempre sommerso, alle volte esce un po' di più, alle volte no, e cioè Vlahovic. Tu come la vedi?
1: Io la vedo che di tutti i nomi che abbiamo sentito, tutti i nomi che abbiamo sentito sono tutti un gradino sotto Vlahovic.
0: Sì, quando è rientrato dall'infortunio, però, ha segnato tutte le partite.
2: 4 gol in un mese.
1: Infatti è il più grosso rimpianto di Spalletti non averlo avuto. E io sono convinto, non me lo toglie dalla testa nessuno, che se no la controprova, se Vlahovic non si fosse infortunato parleremmo di una stagione diversa, non in cui vinciamo il campionato, però sicuramente non
2: Champions
1: eravamo
2: League, stare, sono d'accordo con te, perché
1: Champions League eravamo sicuri. E se vi devo sentire questi nomi, cioè Vlahovic, scusate, sono io che faccio la domanda a voi, Vlahovic è più scarso di Colomani,
2: Vlahovic è più scarso
1: di Sorloth.
2: Con me sfondi una porta aperta, caro Samuel. Io ti ricordo che nella prima conferenza stampa di Spalletti, cioè quella di presentazione, ancora Vlahovic più o meno era sul mercato, gli fecero la domanda, prima conferenza stampa di Spalletti di presentazione, e su Vlahovic rispose: non ho indicazione della società, per me il titolare è Vlahovic. Purtroppo si è infortunato e lì sono cominciati un po' i guai anche dell'attacco. Io invece sono sicuro, sempre senza avere la controprova, perché nel calcio tra 2 minuti riandiamo da Camillo, fra un minuto, siamo al 41esimo, sono sicuro che nello schema di Spalletti 4-2-3-1, ma anche 4-3, sono sicuro che farebbe tanti gol, però ripeto
1: è un l'abbiamo anche visto in quelle poche occasioni che c'è stato, l'abbiamo visto, ha sempre praticamente fatto il suo segnato.
0: Cioè, poi lui l'ha detto in conferenza: nel mio recinto ho fatto quello che dovevo.
2: Esatto, io ho fatto quello che dovevo. Quindi, domanda finale prima di andare agli ultimi 3 minuti del primo tempo di cronaca: credi che ci sia questa citofonata di Vlahovic, Samuel? Secondo te c'è? Ci sarà?
1: Ah, guarda, significa che citofonata alla fine, o verso la fine del mercato, se. O quando sarà, in generale, se lui si rende conto che non ha quelle offerte, e non mi stupirei assolutamente, che non ha tutte quelle offerte che si aspetta, alla fine, per interessi di entrambi, no, di Juve e di Vlahovic, un accordo magari alla fine lo trovi, e io lo spero sinceramente, anche calcolando che non andiamo a prendere Mbappé o simili, io Vlahovic, se riesco, me lo riporto a casa alla grande,
2: sì,
1: in virtù proprio della domanda che vi ho fatto prima.
2: Sono d'accordo con te, lo speriamo, però si sbrigassero. Allora, siamo giunti a 3 minuti dal fischio finale del primo tempo, quindi linea Basilea, alias Camillo. Ciao Cami, e vai con gli ultimi 3 minuti fino alla fine del primo tempo.
3: Attenzione per il Basilea, che la Juventus ha liberato bene in area di rigore, adesso il numero 11 della formazione svizzera converge verso il centro, cioè chiede l'1-2, ma un altro errore tecnico della squadra svizzera, che non ha disputato un buon primo tempo presso una squadra che tra una settimana disputerà la prima di campionato. Cross in mezzo, libera Kelly, e la Juventus ha dovuto fare già il primo cambio, come già abbiamo raccontato nel blocco precedente, con Ekator che, insomma, c'è un po' di preoccupazione, posso raccontarvi questo, nelle prime ricerche che ho fatto in questi minuti c'è un po' di preoccupazione per Jeff Ekator, adesso vi saprò dire qualcosa di più sicuramente entro la fine della partita. E la Juventus ha avuto delle occasioni, però insomma adesso la squadra sembra stanca e non so, in questi minuti, no, in questo, per finire il primo tempo col Basilea che è uscito un po' dal guscio, non riesco a trovare grosse novità di gioco anche dai calciatori da cui mi aspettavo qualcosa in più. Ma continua il giropalla del Basilea con Locatelli, che non si capisce con Gatti. Gatti, primo tempo direi molto negativo, e fallo del capitano della Juventus al limite dell'area, quindi un'altra occasione importante per il Basilea. Il numero 5 della formazione di e invece si occuperà della battuta Shaqiri, perché c'è anche Shaqiri qua sul punto di battuta della formazione svizzera. Si giocherà la palla con Mitinho, anzi col numero 7, con Otele, quindi in questo caso vedremo chi prenderà la responsabilità di battere questo calcio piazzato. 4 giocatori più il coccodrillo, va Shaqiri che prova con il sinistro, ma spara Di Gregorio. Possiamo segnare in questa amichevole, che comunque la Juventus ha subito 2 tiri in porta e questa volta rispetto al campionato non ha subito preso gol. Questa è già una notizia di inizio stagione. tra l'altro sotto la mia postazione ci sono già tanti giocatori che si stanno scalando, tra cui Licina, che è uno di quelli più giovani e che resta più tifosi della Juventus per vederlo per la prima volta con la prima squadra. Ci sarà ancora un minuto di recupero qua prima della fine del primo tempo, col Basilea che continua ad attaccare con Shaqiri che prova il filtrante, ma Kelly intercetta, la palla arriva ad Azic che cerca il lancio lungo per Openda che può correre nello spazio aperto, ma chiude benissimo il numero 55 del Basilea che con un sombrero si libera di Openda che è bravo a resistere e recupera il pallone, ma Azic viene subito fermato da un giocatore del Basilea e l'arbitro dice che può bastare così per il primo tempo non proprio esaltante di Juventus Basilea. Me l'aspettavo da parte della Juventus soltanto una settimana di lavoro, invece mi aspettavo qualcosina di più dal Basilea. Tra l'altro vi annuncio che molto probabilmente la Juventus cambierà 11 undicesimi alla ripresa.
2: Grazie, grazie Cami, ci vediamo dopo, bevi un bel tè freddo, un bel tè freddo. Allora caro Gabri Latini, tra poco andremo alle, non alle pagelle perché le pagelle le faremo alla fine con Marco Sanfelici, però insomma rintroduciamo anche Marco, informazione in realtà manca solo Santarelli ma sarà su qualche litorale livornese.
0: Beh in ferie quindi chi lo sa, certo. Chi lo sa.
2: Ma secondo me sta vedendo il match, sono oppure qualche video della Libertas, chissà.
0: Può essere una delle due, una delle due. Sicuramente vabbè. Sta vedendo il match.
2: Allora Shaqiri io pensavo che non giocasse più, no scherzo, però insomma questo per esempio è un calciatore che ha molto carattere, oltre che bravo, piccoletto, però è bravo, è tozzo.
0: Lo vedo un po' irrobustito,
2: ecco. Qualche annetto ce l'ha. Diciamo così Andrea, senza fare dei bilanci, senza fare dei chissà cosa, però possiamo dire che la Juventus contestualizzare il fatto che siamo in estate, la prima partita, mancano tanti tra virgolette titolari, però ti posso dire un po' c'è qualcosa, c'è stato,
0: si è vista una certa fisionomia,
2: qualche goletto poteva farlo, giusto?
0: Poteva farlo, si è evidenziato, lo diceva prima bene Samuel, il difetto atavico di questa squadra che non finalizza, ma oggi sappiamo che è un cantiere aperto e quindi speriamo che si risolva.
2: Speriamo che si risolva e facciamo così, Gabri, sentiamo un paio di amici, dai, che non stiamo ascoltando per nulla, giusto per sapere cosa ne penso.
4: Ho visto Azic per 3 volte fare lo scatto in avanti e nessuno che gli dava la palla e doveva tornare indietro. Cioè, sì. È sempre lì il problema. Gente che non sa dare la palla in velocità in modo preciso. Ciao da Luigi.
2: Grazie Luigi, sì, no, perché adesso tutti quanti diciamo qualcosa, però ribadiamo sempre che siamo alla prima partita, l'estate, cioè non lo ripetiamo sempre, anzi, però l'abbiamo detto all'inizio.
0: Diamolo per presupposto. Ecco.
2: Diamolo come presupposto, come antefatto, come no, come inizio di tutto il discorso, altrimenti rischiamo di dare dei giudizi
0: un po' troppo
2: ingiustamente, affrettati, però qualche segnale. Mi dispiace per Hecator, io avrei voluto vederlo almeno tutto il primo tempo, si è fatto male. L'ho visto, aveva ragione Camillo, mentre faceva la cronaca, un po' impaurito. Comunque un 19enne, comunque è la prima partita con la Juventus, seppure un amichevole, no? Viene dalle giovanili del Genoa.
0: Sì, e devo dire ha subito un intervento fuori contesto rispetto al tipo di partita, insomma, sì. Molto un po' cattivo.
2: Secondo me però, caro Andrea, io ripeto, magari non è stata cattiveria dell'avversario, siccome sono un po' appesantiti, sì, gli svizzeri, come diceva giustamente Camillo, magari entri male in queste occasioni e quindi inconsciamente fai anche un fallo che potrebbe essere brutto, però staremo a vedere adesso, speriamo che non sia nulla di grave per questo ragazzo, ma ve l'avevo accennato e poi lo avremo anche dopo, abbiamo il nostro direttore, quindi vado a collegarmi con Antonio Paolino, ciao a Marco Sanfelici. Marco,
5: Eccomi!
2: Ah, ci sei? Eccoci qua.
5: Allora
2: Marco, stiamo per chiamare anche Antonio. Volevo date un flash, dai, poi darai le solite pagelle, seppur versione estiva, ovviamente. Dimmi un po' la tua su questi primi 45 minuti, dai.
5: Ma guarda, è chiaro che non si possono dare dei giudizi definitivi. A me sono piaciute alcune trame di gioco nella costruzione dell'azione. Poi là davanti mi pare, insomma, dire una cosa banale, ci manca qualcuno,
2: certo.
5: E speriamo che qualcuno arrivi, però la squadra tutto sommato ha tenuto bene il campo, direi che abbiamo visto un paio di buone giocate, al di là di tutto cosa vuoi, prendiamo questi 45 minuti come di buon auspicio per una buona stagione davanti ad un grande juventino come Stefan Lichtsteiner e in uno stadio che ci ha visto 42 anni fa portare a casa la Coppa delle Coppe. Ecco, più di così, francamente.
2: Esatto, esatto. Ma infatti era un flash. Poi
5: non si può dire tanto.
2: Dopo, con le pagelle versione estiva, ci sentiremo dopo il match. Ma voglio sapere se la pensa anche come te il nostro direttore Antonio Paolino. Ciao Antonio.
6: Ciao Quintiliano. Purtroppo non vi ho sentiti fino al momento in cui mi hai salutato. E purtroppo stavo vedendo l'intervallo su DAZN. E mi propongono tra il primo e il secondo tempo dell'amichevole della Juventus lo scudetto dell'Inter.
2: Lasciamo perdere.
6: Diciamo che fa veramente caldo da tutte le parti.
2: guarda, stavo pensando la stessa cosa. Però va bene. Insomma, Antonio, dobbiamo circoscrivere, no? Contestualizzare la prima partita, tanti assenti. Però, insomma, qualcosina abbiamo visto. O meglio, ti dico questo, secondo me. Abbiamo visto un po' il trend dello scorso anno. Qualche occasione creata, però poi non si è concretizzata.
6: Quindi per fortuna che c'è il cooling break che blocca tutto. Intanto ben ritrovati a tutti, si ricomincia a 50 giorni, 51, quelli che sono dopo la fine del campionato. Ma non è che mi aspettassi tanto,
2: certo.
6: Le riflessioni non è che possono emergere spunti incredibili, ci sono delle curiosità che a mio avviso vanno messe però in luce. Intanto i giocatori che hanno giocato sono quelli che hai a disposizione, la panchina è lunga, l'ho verificata adesso, però hai due portieri, hai quello che ti rimane dai rientri eccetera, e poi tanti giovani, chiaramente sono quelli, si è partito con le priorità dell'anno scorso, quindi anche la conferma di Di Gregorio secondo me è un amichevole, al di là che possa restare, al di là che sia già stato ceduto, che andrà via domani mattina, quello che sarà. Mi sembra una scelta condivisibile, cioè non dobbiamo fare troppi ragionamenti attorno a queste scelte di formazione. Certo che per quanto il Basilea possa essere leggermente avanti con la preparazione, cioè mi è sembrato un po' una situazione, spero di sbagliarmi, di quelle che si potranno vivere magari tra un mesetto, cambia davvero tanto, però si arriverà lunghi con la preparazione, con il ritorno dei giocatori, con la condizione ottimale di quelli che saranno un po' i punti fermi. Certo che chi ha più esperienza, un po' più di personalità, con i limiti che abbiamo evidenziato anche l'anno scorso, li hanno mostrati anche questa sera, nel senso le loro caratteristiche. Quali? Locatelli ha fatto il lavoro sporco dell'anno scorso, Kalulu è uno che almeno si propone. E poi quello che volevo sottolineare era che da tutto il resto mi sarei aspettato comunque la giocata semplice, la giocata veloce, la giocata essenziale, tutto quello che è mancato già un anno fa. E ho pensato dentro di me, da tifoso, e quindi ancora prima di pensare di intervenire e di dover dire queste cose, perché non mi sarei lasciato condizionare assolutamente dal risultato, mi sembra che quelli che sono o che siamo o che saranno anche, chiunque rimarrà, di quei giocatori che sono lì nel limbo, restano, non restano, serviranno meno, i limiti che conoscevamo sono rimasti. Di cosa parlo? Douglas Luiz, ho detto, lo osservo, era sempre fermo nello stesso punto, il calcio non è più questo, ma non perché la prima partita non ha benzina, ma perché è intuibile che gli arriva il pallone e si fa soffiare il pallone alle spalle dal giocatore che arriva prima, che intuisce prima quella situazione. E mi sembrava, è vero, è la prima partita, è vero, non ha nelle gambe i 40 minuti, ma al di là di lui era la caratteristica che abbiamo visto o che abbiamo riscontrato anche quando non aveva vestito la maglia bianconera.
0: Un saluto al direttore, che sono Andrea. Ciao, dopo la partita del Paphos, quando gli umori erano molto diversi, e volevo chiederti, visto che che hai fatto l'ultima domanda a Spalletti nella prima conferenza stampa, come l'hai visto?
6: E volevo arrivare un po' anche a quello, se mi permetti chiudo un po' sugli umori che ho visto in campo. Mi sembra una squadra che vuol fare qualcosa di più, che vorrebbe divertirsi un po' di più,
2: ma
6: che non essere che non è sicura delle proprie forze, non ha quella cioè non ha fatto un passo in avanti dal punto di vista mentale. Mi sembrano tutti un po' impauriti da quello che potrà essere l'allenamento di domattina, la situazione fra una settimana fa, l'incertezza. E tornando alla tua domanda, quindi, al di là di voler vedere il bel tiro di Azic, che dico il trequartista, magari ce l'ho, la stazza ce l'ha, il tiro, il primo tiro è il suo, il secondo è quello di Bogà, mi sembra non ancora poco, mi sembra poco per convincere Spalletti, che quindi in questa stagione, che quindi mi sembra quello che ho visto ieri, per arrivare alla tua domanda, sì. Cioè rassicurato ma non sicuro, rassicurato da certo vogliamo fare una squadra migliore, certo dobbiamo lavorare meglio, certo si è assunto anche le sue responsabilità e le ha dichiarate sicuramente sì, meglio di quanto ha fatto 50 giorni fa, diciamo che degli errori sono stati commessi, perché poi quando si dice eravamo sulla strada giusta, anche chi è arrivato decimo è sulla strada giusta, se vuole arrivare. Però dipende quali sono sempre gli obiettivi. Perdere 60 milioni vuol dire che sei uscito al casello sbagliato, esatto. E quindi la strada giusta, ci mancherebbe che sbagliasse anche la strada la Juventus e non fosse neanche in una competizione europea. Quindi su questo non mi troverò mai d'accordo su chi magari mette l'amore per la Juventus davanti a tutti i peccati originali. Detto questo, non mi... quando in una conferenza, quando in una partita amichevole a Basilea contro l'Ixtiner, anche Spalletti pizzica e bisticcia un attimo, scintille con l'Ixtiner, le abbiamo viste, per quei falli amichevoli, non amichevoli, tattici, eccetera, non so se avete fatto caso, sì, sì. Dimostra e non vedo un sorriso per una giocata, un applauso, un incitamento da parte del pubblico, mi fa pensare, per fortuna, che la prima... ed arriva troppo in fretta come amichevole, è anche vero che qualcosa di più in un amichevole da qualcuno, no? Un tiro, quello che magari hanno provato in tanti, però abbiamo fallito non per giudicare quella che sarà la Juventus, quella che è ancora oggi, fallito nel sfruttare 50 giorni per ritrovare un po' di armonia, di giocare, divertirsi un po' a giocare a calcio e fare una giocata un po' col Basilea, diciamo che quando te lo vuoi permettere, e se qualcuno ha le potenzialità, se lo potrebbe permettere, sarebbe potuto scaturire qualcosa di interessante. Manca ancora quella consapevolezza, manca sicurezza a questa squadra, e il sorriso mancante anche a Spalletti mi fa capire che il lavoro, non di questo anno, il lavoro almeno in fase di preparazione, senza i nazionali, senza certezze, senza chi arriverà, sì, ti accontenterai, ti garantisce la società che sarà sicuramente migliore domani la Juventus di oggi, dopodomani, in tournée, quando ritornerà, ma che non faccia esplodere di gioia ancora nessuno.
2: Allora, quello che stai dicendo, Antonio, una frase però mi è rimasta impressa quando ha detto: sembra che i calciatori abbiano un po' il timore di quello che sarà, e forse aggiungerei io anche di quello che è stato. Quindi, e vado anche a Marco, magari rispondetemi, poi riandremo allo stadio. Quindi Antonio e poi anche Marco, quella personalità che aveva chiesto Spalletti è necessaria rispetto agli acquisti che dovrà fare la Juventus, perché se non c'è un po' di grinta, un po' di... io ripartirei a 2000 se fossi un giocatore della Juventus, no? Invece mi pare di capire che non sia così, quindi è ancora più necessario acquistare 2-3 calciatori che abbiano anche delle dosi importanti di personalità?
6: Assolutamente sì, Quintiliano, e come dicevi tu, oggi non è che ti devi aspettare la corsa del centrometrista e il gol in rovesciata e la Juventus in vantaggio 4-0 dopo il primo tempo con tripletta di Openda, assolutamente, però non si possono fare ancora ad oggi i cross a mezza altezza di Zegrova, non si possono sbagliare passaggi elementari, e lì non è la gamba, quello è quello che sei, le caratteristiche, quindi è una squadra che avrebbe bisogno di fare tanta tecnica, di allenarsi tanto, di più, che comincia solo oggi, lo so, ma un giocatore buono lo vedi al mattino. E quindi chi ha avuto la mezza occasione, tra l'altro sfortunato Ekator, che secondo me non ha preso bene il cambio, il fastidio magari, la botta l'ha avuta, ho visto il telecronista che si è allarmato penso che anche il telecronista non abbia mai giocato tante volte a calcio in certe situazioni. Lui si è rialzato, Spalletti si è tolto il grattacapo, l'ha richiamato e c'era Ekator, non so se avete notato, pronto a rientrare,
7: sì.
6: Però dovrà imparare anche questo, certo. Detto questo, ci sta, però vedo Openda che non partecipa, vedo Douglas Luiz anticipato, vedo un passaggio ad un metro di Gatti per Locatelli dall'avanti alla nostra area di rigore che nelle scuole calcio ti vietano per definizione, scritto negli spogliatoi, vedo dei giocatori in panchina che magari si stanno riscaldando adesso, vedo, vorrei fare tante cose ma con questi ne posso fare poche, e quindi una situazione anche per Spalletti che la novità qual è? L'ha detta anche lui ieri, l'anno scorso ero io che sono arrivato tardi, quest'anno magari inizia tardi la squadra, ecco, magari cambi solo l'ordine degli addendi, speriamo che cambi anche il finale della stagione, esatto. Però c'è molto da cambiare, cioè servono quei giocatori davvero, i quattro non fuori classe che arrivano dal mondiale, che arrivano, cioè guardate anche solo Shaqiri del Basilea, cioè l'esperienza in quella squadra lì la vedi per il colpo di tacco, per la voglia di, no? E poi c'è una banda di giovani attorno, lì capisci chi ha l'esperienza, la personalità anche per competere contro la Juventus in una partita che non deve dire molto di più, esatto. Ma che ha dato già 45 minuti di opportunità,
7: qualche indicazione
6: a chi non è riuscito a sfruttarla, certo. Ancora poi certo. Adesso verremo smentiti, ci mancherebbe, però non vedo sorrisi tra chi gioca e tra chi allena.
7: Speriamo invece che arrivino al più presto. Antonio, noi ci sentiamo intorno alle 18.
6: Io sono qui, se me la fanno vedere la partita io sono qui.
7: Sì, infatti
6: un qualche giorno di riposo e poi riprendiamo. Va con bene. La tournée naturalmente. Però se mi gira la rotellina
7: lo so, è un po'
6: non commenterei, esatto. Però fortunatamente i problemi sono stati risolti.
7: Grazie Antonio, a dopo. Passiamo a Marco. Marco, ci salutiamo con, prima di ridare la linea a Camillo.
5: Ma guarda, personalmente io non sarei così pessimista come direttore, che capisco esattamente quelle che sono le sue critiche. Certamente forse avrebbe voluto vedere un po' di qualche elemento di discontinuità. In realtà questa è una squadra, adesso onestamente non possiamo pretendere la luna, te lo dice uno che ha a che fare con i marziani, no? Dopo 6 giorni di allenamento contro una squadra tra l'altro che la prossima settimana incomincia il suo campionato, quindi sì, mi pare che teoricamente deve essere decisamente più avanti di noi, e non mi è sembrato che in casa sua il Basilea abbia dominato la Juventus, anzi mi pare tutto sommato che la Juve qualche occasione l'abbia
7: avuta, sì, sì.
5: È chiaro ed evidente che questa è una squadra che deve lavorare tanto, che deve procedere tanto. Io mi chiedo anche, nella formazione iniziale che Spalletti oggi ha schierato a Basilea, quanti resteranno titolari durante la stagione?
7: Bravo.
5: Perché questo è il problema, sì. E secondo me non ce ne sono più di 4-5, ma 4, non penso tanti di più. E allora a questo punto è chiaro che noi stiamo vedendo una Juventus che inizia, che diciamo così inaugura la stagione 2026-27, ma che è lontanissima da quella che sarà la Juventus che vedremo durante l'anno, insomma.
7: Allora Andrea, una domanda a Marco da sì o no, insomma secca, perché dobbiamo riandare allo stadio.
0: Faccio la domanda che ho fatto a Samuel: Douglas Luiz sì, Douglas Luiz no?
7: Ecco, vai, al volo, secca.
5: Douglas Luiz no, proprio per lo stesso motivo che il direttore tirava fuori, a cui accennava. Douglas Luiz è un giocatore che è indietro di 30 anni.
7: Aiuto.
5: E vediamo che il più sacrificato di tutti in questo momento è Locatelli. Calulu copre, Gatti non si muove, Kelly è fermo e Cambiaso spesso e volentieri deve coprire in maniera un po' anche velleitaria.
7: E staremo a vedere Marco,
5: cioè, ridiamo... è un giocatore per il quale tutta la squadra si deve muovere a sua difesa, ma
7: grazie
5: anche no.
7: Marco, dobbiamo ridare la linea a Basilea, noi ci vediamo dopo, prepara le pagelle, non essere cattivo però, dopo il match ti chiamiamo come al solito,
5: va bene, va benissimo,
7: grazie d'accordo. Diamo la linea di nuovo a Basilea dove c'è il nostro Camillo. Cami, c'è Cami, eccolo, ci siamo Cami, vai. Non c'è. non c'è. Stiamo vedendo che insomma sta per iniziare il match per questi prossimi tre minuti con Camillo, poi
0: moltissimi cambi
7: dopo, sì. Vabbè, ma è un po' come aveva annunciato lo stesso Camillo, probabilmente rivedremo un'altra Juventus. Dovremmo avercelo adesso. Cami, ci sei?
3: Sì, sono tornato, è iniziato il secondo tempo, c'erano tutti i cambi, come mi avevo detto, 11 cambi, Perini in porta, poi João Mario, Rugani, Cabal, Rui in difesa, Arthur e Miretti, e poi davanti Cina, Milik e Wawadu. Quindi questa è la formazione della Juventus per la sfida, ovviamente anche Openda che è subentrato poi a Ekator. Ho notizie anche legate a Ekator, problema muscolare alla coscia. Quindi non un problema al ginocchio, come avevano detto all'inizio, ma un problema alla coscia per Ekator. Palla della Juventus, rivedremo con la maglia bianconera Arthur, questa è già una cosa che è particolare. Miretti passa il pallone a Cabal. Cabal per Licina, che è sicuramente una delle cose più belle da vedere di questo sabato. E poi Rui per Miretti. Miretti davanti alla difesa, cerca la palla filtrante per Licina, ma sbaglia. E riparte il Basilea, che torna indietro e insomma cerca di orchestrare una manovra offensiva. Quindi sostanzialmente la Juventus in questo momento qua gioca con un 4-4-2 con Milik, Openda e larghi sugli esterni, invece Obowadu e Licina. Quindi questa è la formazione della Juventus, tanti cambi anche per il Basilea. Adesso la Juve intercetta il pallone con Cabal, che passa proprio a Licina con il numero 46, tutto col suo piede mancino, e poi ancora Rugani per Licina, che porta avanti il pallone e cerca l'aiuto di João Mario. João Mario ancora per Licina, Licina per Rugani, e Rugani va verso Cabal. Cabal prova ad andare in avanti verso Arek Milik, che combatte con Daniliuk, ex giocatore della Salernitana e anche Verona, ma era in fuorigioco, quindi riprenderà il gioco con la palla al Basilea. Questo è l'inizio del secondo tempo della Juventus, sì. Vedremo se nel secondo tempo ci saranno dei ritmi un pochettino più alti rispetto a quelli del primo. Sicuramente la Juventus è un pochettino più... Ma recupera palla Miretti, sono davanti al portiere Miretti, ma sbaglia incredibilmente Miretti. Diciamo che non ha un gran feeling con il gol, era stato bravissimo nel recupero palla offensivo, poi però insomma questo è Miretti. Fa una cosa buona e subito un errore grave, perché questo con la porta aperta addirittura aveva la possibilità magari anche di passarla a Milik, e si è divorato il gol del vantaggio, insomma con la delusione di tutto il settore sotto di noi, che sono tutti tifosi della Juventus, perciò i bianconeri sfiorano il gol con Miretti, che spreca un'occasione più unica che rara. Recupero palla di Openda, ma arriva il tiro del Basilea, che sfiora il gol e sfiora la porta di Mattia Perin. Diciamo che ci sono state quasi più occasioni in questo inizio di secondo tempo rispetto al primo. La Juventus con una formazione sperimentale ha sfiorato la rete del vantaggio, ma in questo momento scadono i tre minuti a mia disposizione e palla a voi.
7: Sì, a dopo Camillo, mi viene da dire questo, io adesso ripeto, non massacro mai un calciatore, se poi Miretti dicono che manca sempre qualcosina per fare 31, vuole essere ceduto, io con un amico ci ho avuto, non dico una discussione, ci mancherebbe altro, però spesso ho dibattuto su Miretti, queste occasioni, non voglio nemmeno dire la prima partita, queste le devi mettere dentro a prescindere.
0: Ma sì, anche perché non c'è pressione della partita. Sei appena entrato, sei davanti al portiere, sei un giocatore di Serie A e devi segnare. C'è una porta enorme.
7: Esatto,
0: e
7: magari
0: tira addosso al portiere.
7: Magari ci ripensa Spalletti e dice me lo tengo, ma chissà cosa ne pensa Samuel. No. Samuel. Non ce l'abbiamo.
0: No, tra l'altro il portiere non è nemmeno, non nemmeno ben piazzato, perché stava...
7: Sentite? Sì, sì, adesso sì, Samuel.
1: Eccomi, no, scusate, perché va e viene, se mi ripetete la domanda.
7: No, no, stavo commentando il gol che si è divorato Miretti, e poi non ci chiediamo perché la Juventus vuole cederlo, perché gli manca sempre qualcosina, gli manca sempre un centesimo per fare 31, eccetera, eccetera. Questi li devi mettere dentro, al di là dell'estate, al di là della prima partita, sei un ragazzo, magari ci ripensa Spalletti se ti vede un po' più, non lo so, poi dimmi tu, Samuel.
1: No, queste qua non c'è giustificazione che tenga, queste qua sono palloni che tu devi buttare dentro, segna. Indipendentemente da tutto, puoi fare pure il portiere, ma tu lì devi segnare, a mio modo di vedere, però vabbè, capitano, i gol più semplici spesso sono quelli più sbagliati, però non è neanche la prima volta che accade, ed è questa appunto, la cosa preoccupante, no?
2: Appunto.
1: Ed è questa più che altro la cosa preoccupante, più del gol sbagliato in sé, è che capita troppo spesso, e quindi è un qualcosa proprio, secondo me, anche di preparazione, di timore, la roba più, non so, emotiva, mi viene
2: bravo,
1: da dire, no?
2: Bravo, perché bravo, bravo.
1: Che l'errore, prima ho nominato Vieri, ma voi vi ricordate i gol che sbagliava Vieri? Cioè, le robe clamorose, però ne faceva altri 40.
2: Quello è, certo.
1: Quindi veramente la leggo come una cosa di, veramente una questione emotiva, di paura, di tensione, non freddezza, chiamatela come volete.
2: Senti Samuel, se tu dovessi essere un inviato di una testata che ti dice mi segui qualcuno in particolare, sceglilo tu, in questo secondo tempo il tuo focus, al di là di tutta la partita della Juventus eccetera, se dovessi scegliere un calciatore, io già so la tua risposta, su chi ti concentreresti in particolare?
1: Ma io non c'è un giocatore in realtà, ti dico, in particolare che seguirei attentamente, ma è proprio l'insieme, veramente non voglio, non credimi, non voglio fare il democristiano, lo 0-0 è proprio la mia risposta, non
2: no, te l'ho fatta non casualmente questa domanda, perché c'è un ragazzo con la coda, potrebbe essere osservato speciale lui, no?
1: Sì. assolutamente sì. Però a me il focus è realmente su tutti, perché vanno visti singolarmente uno a uno. Certo, permettimi una battuta, vedere quel 29 in campo però fa parte di quella vetrina del supermercato di cui parlavamo prima, no?
2: Certo,
1: quindi lo capisco, effettivamente serve anche questo. Sì. Però ti dico, anzi, un nome te lo tiro fuori, più che quello che non lo sai chi? Milik. Perché per vedere come sta, perché io reputo sempre lui l'attaccante più forte in rosa.
2: Anch'io.
0: No, perché si parlava molto di una rescissione del contratto consensuale,
2: che avverrà, secondo me. Quindi, ma Milik, ragazzi, ha avuto dei problemi che adesso io non li diciamo, ma ho avuto dei problemi che purtroppo credo che indurranno la Juventus a rescindere, anzi a risolvere, Andrea, no? Che è diversa, no?
0: Sì, si risolve consensualmente, diversa. Esatto.
2: Quindi, però ha ragione Samuel, credo che sia l'attaccante più forte tecnicamente che ha la Juventus, su questo non ci sono dubbi. Sì. Però dicevamo prima anche con Antonio, no? Che è stato molto pessimista in realtà, perché lui ha detto ho visto pochi sorrisi, magari è vero che è la prima partita, però insomma cerchiamo di, per esempio, dice lui, alcuni errori che abbiamo visto, abbiamo commentato, abbiamo anche criticato nella passata stagione, cerchiamo di evitarli. Una costante però c'è stata, no, caro Samuel? Il fatto che la Juventus comunque sia, sempre contestualizzando la prima uscita stagionale, ovviamente amichevole, aver creato occasione e non aver fatto nemmeno un gol.
1: Sì, però come dicevamo prima, ce lo potevamo aspettare, o meglio, non potevamo aspettarci tutto un tratto che da maggio ad adesso trovavamo il bomber finalizzatore. È il motivo per cui sul mercato stiamo cercando di portarla a casa, no? Quindi era inevitabile che anche adesso si vedeva l'importanza di questa mancanza. Mi viene a dire, meno male che almeno però continuiamo a proporre, no? Perché si aspettava pure quello.
2: È vero.
1: No, quindi è l'ennesima dimostrazione che è il problema principale, lo sappiamo, ma è ancora più importante, lo sa bene la Juve, no? Quindi ci sta già lavorando, sta cercando, non è semplice. Il bomber, riapriamo alla fine i soliti discorsi del campionato scorso, il bomber ce lo avremmo in casa, adesso vediamo questa telenovela come finirà, però sicuramente è il problema principale.
2: Allora, c'è un amico che ci scrive, per ora, che è pochissimo, per ora meglio Artur di Douglas Luiz, ho detto tutto, Max da Porto Ercole. Ragazzi, e poi un altro dice, Giovanni dice, cosa si può aspettare da Miretti, un giocatore senza attributi? Oddio, non esageriamo, però giustamente nel discorso mentale cui faceva riferimento Samuel, io lo condivido. Dice meglio Artur che Douglas Luiz addirittura, già adesso così.
1: Vi avrei fatto la stessa domanda, a me non è che è dispiaciuto così tanto Artur nel primo tempo, per carità, nulla
2: di eccezionale, certo,
1: non mi sono strappato i capelli, oddio, robe del genere, però non mi sento assolutamente di creare un caso di Douglas Luiz per questi primi 45 minuti che è tornato a giocare, cioè, anzi, permettimi di dire, magari avesse fatto partite così in campionato quando ha giocato, quando ha avuto l'occasione, l'anno che è stato da noi, no?
2: Eh sì, certo, certo. Quindi, mi viene da darvi
1: non una lo posso assolutamente.
2: Vi do una notizia, però nel primo tempo è entrato anche Openda. Io lo
0: però facevo, è rimasto
2: con Santarelli lo faccio questo gioco quando un calciatore
1: non anche un tiro da fuori.
2: Sì, sì, è vero,
1: un tiro
2: è
1: da
2: vero.
1: Fuori.
0: Ma possiamo dire, Samuel, che questa è la formazione di quelli che possono partire tutti quanti?
1: Eh sì, assolutamente sì. In panchina, no, e sai cos'è la cosa più triste? Che in panchina ce ne sono anche altri.
0: È vero, è vero. Non abbiamo finito qua.
2: Boh, capite le difficoltà in cui sta operando Carnevali? Sì. Io, ragazzi, lo dico tutti i giorni perché qualcuno già ha emesso delle sentenze contro Carnevali. Guardate che Carnevali, sì. Allora, come lì doveva riparare i danni fatti da Giuntoli, salvo poi invece farne lui più di Giuntoli, e quindi Carnevali deve riparare il doppio danno fatto dall'uno e dall'altro, e quindi le difficoltà
1: speriamo
2: sono...
1: che non ne serva uno che debba riparare il triplo danno, però
2: io non
1: no,
2: guarda, ti posso dire
1: questa,
2: esatto, certo, secondo me no. Ecco perché un po' di cautela, ecco perché un po' di equilibrio. Lo dice sempre, non possiamo sbagliare, ha detto Carnevali due volte, non possiamo sbagliare, altrimenti ragazzi altro che Champions League, eccetera, Europa League, veramente poi dobbiamo stare molto attenti.
0: Questo vuol dire secondo me che qualcuno deve recuperare per forza Spalletti, perché come aveva detto alla
2: troppi,
0: fine,
2: Andrea.
0: Aveva detto la maggior parte di questa rosa resterà con noi anche il prossimo anno, aveva detto sul finire della scorsa stagione,
2: sì,
0: quando
2: sì.
0: Sembrava la qualificazione in tasca per la Champions. E in effetti è vero però, perché non abbiamo la possibilità di venderli tutti.
2: Esatto, è così Samuel, alla fine non puoi, no, magari la Juventus riuscisse a cedere tutti quelli che ritiene superi, ma sarà molto molto difficile se non impossibile.
1: Assolutamente, infatti per questo dicevo prima che bisognerà, che cioè, dovranno lavorare di ingegno, di intuito, servirà anche un po' di fortuna, no? Insieme di queste cose, però è così, perché quando hai tanti da vendere è difficile, perché poi è sempre il solito discorso, no? Non è che gli altri, attenzione perché c'è il calcio di rigore per il Basilea, se lo vuoi guardare.
2: Ecco, chi l'ha causato? Artur, per caso, no? Perché noi siamo in ritardo, ovviamente, qui.
1: Sì, sì, ma...
2: vediamo.
1: Guardate voi perché veramente...
2: Stiamo aspettando, vediamo, rinvio del portiere...
1: Scusate, il 29
2: l'ha io infatti siccome l'ho visto inquadrato all'azione ancora dobbiamo vederla, ho detto eccolo lì e adesso io già immagino domani 74 titoli Artur, basta, via. In realtà Artur aveva trovato l'accordo, o meglio ha giocato anche bene con il... eccolo qui ammazza, gli ha dato il rigore, è così?
0: Bah,
2: francamente boh, per carità, non conta nulla, però mi sembra un po'
0: generoso,
2: ecco, usiamo questo aggettivo. Ah, vediamo un po', rivediamolo,
0: Boh.
2: Anche Gabriele Latini, che è romanista anti-juventino, ha detto "Ma che rigore gli ha dato?". Infatti, secondo me poteva pure evitare, però infatti parato? Noi stiamo in ritardo. Noi stiamo in ritardo, quindi ok, vedi che poi alcune volte
1: mi permetto di dirlo perché sono poi quando correggerete voi è cronaca pura, quindi questo si può dire.
2: Esatto, sì, tra l'altro aggiungo io che in porta non c'era Di Gregorio ma Perin.
0: Non è un caso.
2: No, vabbè, non vogliamo dire questo, però insomma è anche questo un dato di cronaca. Perin ha parato questo rigore che secondo noi è un po' generoso per quanto ci riguarda. Ho visto già un po' Artur che peraltro mi sembra un po' sovrappeso, mi pare, ma non vorrei dire una baggianata. Mi sembra, ho visto un po' la maglietta che non era piatta.
0: Al gremio si stava bene in tutti i sensi.
2: Però al gremio non ha fatto male, Andrea,
0: bene.
2: Ti giuro,
0: ha
2: avuto
0: bene.
2: Un contatto con Comolli. La dirigenza del gremio sembrava si stessero mettendo d'accordo, tanto qui stiamo sul testo, dobbiamo parlare un po' di tutto, ovviamente di mercato, poi devo fare una domanda a Samuel peraltro.
0: Stranamente ha litigato come lì con la dirigenza.
2: No, non si è messo d'accordo perché voi sapete che in bilancio Samuel pesa 6 milioni, quindi per evitare la minusvalenza l'importante è che la Juve lo ceda a 6 milioni di euro. Poi lui guadagna 4,5, mi pare, di, perché sì, il problema di questi esuberi non è tanto il cartellino, ma sono gli ingaggi elevati. Stesso discorso che è valso storicamente per Rugani, che ogni anno veniva dato in prestito.
0: Per Ramsey,
2: certo. Ramsey, lasciamo perdere, meglio che non... Oddio, mi hai ricordato Ramsey.
0: Una cosa mostruosa.
2: L'avevo quasi rimosso, peraltro. Vabbè, comunque, Samuel, invece, sul fronte del mercato, no? Diciamo così, concentriamoci un po' sull'attacco. Colomani ne abbiamo già parlato, chissà come andrà a finire. Io spero che Cannavale gli dica al Paris Saint Germain: ti vuoi vendicare dello scorso anno? Io non c'ero, arrivederci, anzi no, addio, e basta, chiudere la cosa. C'è il discorso Pellegrino, Sorloth non so se si è sfumato meno, e poi c'è un certo Vlahovic che insomma sta cercando il citofono cui suonare per capire se rientrare o meno alla Juventus. Il sogno dei due attaccanti del prossimo anno di Samuel qual è?
1: Fra questi nomi che hai detto, io piuttosto andrei io a citofonare Vlahovic, cioè, nel senso, lo inviterei io a parlare, cioè, nel senso, perché è superiore a tutti quelli nominati. E se mi devi dire il sogno, sognare non costa nulla, ecco, anche la coppiata Vlahovic Colomoni oppure Vlahovic e Pellegrino, perché Pellegrino non è un
2: attaccante,
1: a me piace, però non può essere l'attaccante titolare della Juve.
2: No, cioè, infatti bravo Samuel, tu perché non segui Radio Bianconera, non segui Fuori di Juve, altrimenti queste tue parole sono le stesse mie. Io quasi tutte le sere si parla di Pellegrino, ragazzi, a me piace molto questo ragazzo anche a livello di personalità. È chiaro che non gli darei la responsabilità dell'attacco della Juventus, quindi deve essere lui, ma con un attaccante principale, ecco, che può essere Vlahovic, poi non lo so, qualcun altro. Io ripeto, spero che Massara tiri fuori dal il famoso mercato creativo di cui parlava Paratici anni fa, se ricordi, Samuel.
1: Sì, assolutamente, no. Paratici, nominato Paratici, che dell'altro attenzione sta facendo un signor mercato.
2: Lo so, ora venderà anche Ken. Venderà anche Ken a 40 milioni, che Andrea riprenderebbe, sì, secondo me.
0: No, io... però mi riprenderei Paratici, questo sì, anche perché è andato via male, però ha fatto i suoi errori, Arthur, tanto per dirne uno. Però era sicuramente uno che di mercato ne capiva molto.
2: Ma lui deve fare il suo mestiere. Sì. L'errore della Juventus fu, quando andò via Marotta, far fare il Marotta al Paratici. Che faceva il Paratici e il Marotta? Paratici deve fare il Paratici, cioè il direttore sportivo. Non sei d'accordo, Samuel? Perché fare Marotta,
1: sì,
2: lasciamo perdere poi l'evoluzione della carriera di Marotta, che manca che diventi presidente della Repubblica, credo, perché è diventato presidente dell'Inter. Però in quel frangente il ruolo di Marotta era diverso, non poteva ricoprirlo Paratici, o no?
1: Assolutamente sì. Infatti quegli anni dicevo che l'errore fu proprio rendere la Juventus Paratici centrica, no?
2: Sì. Esatto, bravo, esatto.
1: Perché lui non ha mai fatto quello, e lui doveva occuparsi di quello che pochi meglio di lui sapevano fare, ovvero scovare giocatori, no? Talenti, e in quello lui era ed è maestro.
2: È bravo
1: da fare quello a quasi presidente, capisci che non è un salto, ma sono 5 salti in più.
2: E lo stesso errore, Elkan, mi dispiace dirlo, lo ha fatto quando, in quella famosa lettera agli azionisti, disse: il nostro futuro sarà scandito da Cristiano e Giuntoli. Nella Juventus, ma in generale nei grandi club, serve una società strutturata, non puoi dare in mano tutto ad una persona.
0: Sì,
2: cosa che è avvenuta con Giuntoli, cosa che è avvenuta con Comolli ancora di più, sì, che era direttore generale, addirittura amministratore delegato, faceva un po' tutto. Adesso la cosa che a me dà un po' di fiducia è il fatto che questa società finalmente è strutturata, no Samuel?
1: Esattamente, e aggiungo, cosa che non accadeva infatti nelle Juve che noi tutti ricordiamo e rimpiangiamo, no?
2: Cioè, certo.
1: La forza nostra qual è stata? Gruppo, perché c'è il gruppo sia di giocatori che dirigenziale, no? Tant'è vero che quando si chiedeva sempre il nome che fosse di un dirigente o di un giocatore, come ne nominavi uno, dicevi no, aspetta, c'è anche l'altro ancora. E questo cosa dimostra? Che è un collettivo, è l'insieme, e anche a livello dirigenziale. Tant'è vero che infatti anche ai tempi di Moggi noi nominavamo la triade.
2: Certo.
1: Perché? Perché non era uno, era un insieme.
2: Certo.
1: No? Perché le grandi aziende in qualsiasi settore sono un team di grandi campioni che lavorano e rendono grande l'azienda, no? non è il singolo, perché gli uomini vanno e vengono, no? È la società che resta. Questa frase nasce proprio da questo concetto qui che tu hai detto.
2: Eh sì, allora voglio rispondere a un amico, Alberto da Corridogna, che dice: secondo me state esagerando con i giudizi dopo appena 5 giorni di preparazione. Allora Alberto, calma. La premessa di tutta la trasmissione, c'è cioè qui presente Andrea, sì, che è avvocato, quindi potrà essere il mio assistente sotto questo aspetto, è che dobbiamo contestualizzare, parliamo della prima uscita, parliamo di una partita peraltro in cui la Juventus non ha tanti calciatori, però poi qualche giudizio lo diamo, che non è assolutamente definitivo, ma ci mancherebbe altro, ragazzi, però dobbiamo circoscrivere i giudizi a quello che vediamo, sì, adesso, la foto che vediamo oggi, giusto Samuel? Poi niente di definitivo, ci mancherebbe, stiamo iniziando adesso.
1: No, ma infatti non mi sento di aver dato giudizio, ma neanche da parte nostra, no, commentiamo quello che stiamo vedendo, perché sennò allora che le guardiamo a fare le partite, no? Se non possiamo neanche commentare quello che vediamo.
0: Senti, a proposito di commenti, ti voglio fare una domanda. Abbiamo visto in TV il replay del rigore sbagliato della Basilea. Non ti sembra che ultimamente, sì, i rigori vengono sbagliati perché i giocatori fanno questa strana rincorsa con saltini inclusi? Che insomma anche Mbappé ha sbagliato così.
2: Due ne ha sbagliati diversamente, ma due ne ha sbagliati anche Messi Messi,
0: esatto,
2: durante
0: perché
2: il mondiale.
0: Perché fanno questa rincorsa con saltino?
2: È strano però, eh?
1: Ma non so perché la facciano. Poi c'è l'eterno dilemma, no? Che alla fine il calcio di rigore spesso, se è un rigore sbagliato dall'attaccante, è stato bravo il portiere, no? Perché poi sì, c'è anche questo dilemma qua. Sicuramente, ecco, anche qui sono vinti dal fatto, sicuramente tirare un rigore da Michele ci permette all'attaccante, il contesto permette di magari andare un po' più con calma, no? Magari in una finale mondiale o anche senza scomodare un evento del genere, ma in una partita anche di campionato magari l'attaccante prende la rincorsa in una maniera diversa. Però vabbè, io mi sento anche di fare i complimenti comunque a Perini, che si,
0: certo,
1: è fatto anche bene,
0: l'ha presa bene.
1: A mezza altezza,
0: È rimasto fermo e l'ha presa con la mano.
2: Allora si dice sempre, esatto, che rigore parato, rigore sbagliato, poi se va sul palo è sbagliato lo stesso, quindi diciamo che la maggior parte delle colpe solitamente le ha chi lo tira. Non danno quasi mai dei meriti ai portieri, salvo dei rigori per esempio tirati forti, angolati, che vengono comunque disinnescati dagli stessi estremi difensori. Però bisogna dire che storicamente l'hanno sbagliato tutti. Baggio,
0: tutti,
2: Maradona, quindi tutti. Il rigore è una cosa particolare. Andiamo subito e di nuovo a collegarci con lo stadio di Basilea, dove per noi, lo sapete, c'è Camillo. Ciao Cami, vai!
3: Eccoci, siamo rientrati il 67esimo minuto con la Juventus che sta portando avanti il pallone con João Mario, che converge verso il centro e scarica il pallone ad Arthur, reo di aver commesso il fallo di rigore che ha rischiato di portare in vantaggio il Basilea. Obaldo prova a saltare il numero 6 di Basilea, tra l'altro Obaldo, giocatore del 2006 ex Manchester, in forza alla Juventus Milan, ha avuto una bella occasione, è entrato bene in campo, adesso scambio Arthur Licina in mezzo al campo, ancora la palla al brasiliano che scarica verso Cabal prova la verticale su Openda che viene buttato a terra, ma la palla stata ripresa dal Basilea che prova ad attaccare sulla corsia di sinistra e adesso Rugani deve convergere, viene puntato a tiro e para Perin, ancora pericoloso il Basilea sul lato destro della Juventus, dove João Mario sta spingendo tanto, ma dal punto di vista difensivo fa vedere le solite lacune. Riprende il gioco con Cabal che scarica Miretti che porta avanti il pallone e cerca un compagno, ma i ritmi sono bassi e i movimenti ancora meno. Rugani cerca il lancio lungo per Openda che viene anticipato, ma la palla viene presa da Obaldo scarica su Rui che lancia ancora il numero 45 della Juventus, che viene fermato in scivolata. Daniliuk, rimessa laterale per la Juventus sul fronte offensivo del Basilea. Rui per Miretti per Arthur cerca di saltare un avversario e poi scarica dietro per Cabal. Tante indicazioni anche da parte di Luciano Spalletti, che vuole vedere delle cose diverse dalla sua Juventus. Miretti allarga per João Mario che passa il pallone a Licina. Licina può puntare l'avversario, finta e controfinta da parte di Licina che tocca la palla sempre con il suo mancino. prova a vincere un contrasto, ma viene fermato, la rimessa, viene la palla, si perde sulla rimessa del fondo, ancora una volta Fischi perde il attention break, ormai abbiamo scoperto in questo momento il gioco è fermo per la pausa break, per il caldo e per far rinfrescare le squadre. Diciamo che in questo momento è una cosa abbastanza utile, perché comunque fa caldo anche qua a Basilea. Tra l'altro posso dirvi che insomma, qua a Basilea oggi allo stadio ci sono 24.206 spettatori, quindi insomma un pubblico abbastanza importante per questa amichevole a luglio. Ovviamente quando si muove la Juventus poi lo stadio è quasi sempre pieno, quindi è una bella cornice di pubblico per tutto lo stadio, ma soprattutto una bella dimostrazione per la Juventus, perché ancora una volta, no, anche senza grandi nomi, anche con un mercato che stende a decollare, insomma i tifosi rispondono sempre presente per la Juventus. Quindi Riano, non siamo stati troppo fortunati, perché sì, i tre minuti di Ronaldo sono finiti, se vuoi fare un mini collegamento io ci sono.
7: No, allora facciamo così, Camillo, rispetto al primo tempo che cosa stai vedendo di diverso, perché ci sono più giovani, no, ovviamente, perché magari hanno forse anche più voglia, guarda che ti dico.
3: Sicuramente hanno, secondo me, ammortizzato meglio i carichi di lavoro.
7: Ah, ok.
3: Perché comunque ha fisicità diversa rispetto a qualche giocatore della Juventus. C'è da dire che insomma la Juve sta facendo il suo, Quintiliano, perché quello che dobbiamo dire è che comunque una settimana di lavoro, e noi siamo indietro dal punto di vista sia del mercato ma anche della preparazione, perché è appena iniziata.
7: Certo.
3: Non è normale, no, fare i cambi, perché questo vuol dire che la prima amichevole, già la prossima settimana io mi aspetto che qualche giocatore possa arrivare a giocare 60 minuti e non solo 45. Diciamo che se dobbiamo annotare qualcosina, io ho visto molto poco.
0: Camillo, scusami, ma abbiamo commentato con molta amarezza il gol sbagliato da parte di Miretti. Tu come, che ne pensi, essendo tu anche un calciatore? Come lo vedi?
7: Il solito Miretti.
3: È il solito Miretti. Io ho guidato il carro di Miretti per tanto tempo.
0: Sì.
3: Ora basta. Io ho abbandonato il carro nel momento della truffa di bastoni. Ecco, nel momento della truffa di bastoni, quando noi abbiamo un contropiede 4 contro 3, lui lo sbaglia e lo sbaglia di tanti metri, poi viene. Ha detto basta, non è
0: manca
3: possibile
0: qualcosa.
3: Accettare la Juventus. Adesso ha fatto una giocata bella, perché la pressione offensiva è una bella giocata, però non puoi assolutamente sbagliare un gol del genere col portiere che tra l'altro lo stava aspettando, cioè c'era solo da tirare prima, invece ha fatto un tocco di troppo, si è fatto arrivare il portiere addosso e ha reso difficile una cosa che è molto semplice. Io credo che Miretti sia un giocatore forte, però dovrà farlo vedere altrove, perché qua non ha avuto troppe occasioni e non è il momento. È un po' in maniera diversa, perché sono successe poi cose diverse, ma quello che sta capitando a Fagioli, ecco. Fagioli può permettersi alla Fiorentina di non giocare 3 mesi, di giocarne 2 benissimo. Alla questo non lo puoi fare. Miretti però non ha neanche mai giocato benissimo, ecco. Questo va detto, esatto. E ha sprecato tante occasioni.
7: Diciamo che la cosa comune è che spesso, per motivi evidentemente diversi, si disconnettono dal contesto della gara, no? Anche se Fagioli magari poi, come dici tu, riesce a giocare 2 mesi, facciamo un esempio di seguito. Miretti però, anche in seno alla stessa gara, Cami, non va male. Poi gli manca il famoso, come se nei 100 metri gli mancasse l'ultimo metro.
0: Gli manca sempre qualcosa.
7: Sempre,
0: no?
7: Qualcosa per chiudere no, al di là del gol mancato, per esempio, in questo caso non è la prima volta, è sempre il solito. Sembra che gli manchi, non so se dipende dalla testa.
0: Manca il gol, il passaggio filtrante, il momento decisivo lui lo fallisce.
7: La testa, dici, Cami?
3: Io credo che lui sia un giocatore che non ha ancora ben capito la strada. Perché io lo so, ho parlato con tanti addetti ai lavori di Vinovo, uno in questo momento è anche direttore sportivo del Napoli, e che mi ha sempre detto: Miretti, dopo Ken, è il più forte giocatore che abbiamo cresciuto nel settore giovanile. Dico cresciuto perché ha fatto tutte le trafile, no? del settore giovanile, non come magari Hausen o Yildiz, che sono arrivati già nella parte conclusiva, ecco, per integrare il discorso, però poi non puoi aspettarlo in eterno. Ci sono i giocatori che fanno semplicemente quello step di cui avete giustamente parlato voi, poi non lo fanno. Io dico sempre che è quel centesimo per fare l'euro.
2: Esatto,
3: e lui
2: esatto.
3: raramente fa l'euro, però alla Juve non possiamo andare avanti con questa situazione qua. Io lo dico già oggi, per me un'altra stagione con Gatti, un'altra stagione con Zegrova, un'altra stagione, ma con lo stesso Douglas Luiz, non ha senso. Poi qualcuno resterà, però la pochezza che ho visto anche in questa amichevole da parte di chi dovrebbe mangiare il campo, onestamente non mi fa pensare che possano rivitalizzarsi.
0: Sembra un po' una squadra di treni persati, di giocatori che
2: esatto,
0: hanno perso il treno.
2: Esatto, che non vogliono riprenderlo però questo treno. Esatto, sono d'accordo con voi.
3: Locatelli, non sono un grande fan, Locatelli, però in questa squadra qua sembra veramente un giocatore clamoroso, perché il livello è basso. Livello è basso.
2: A proposito,
3: dopo vedremo cosa succederà.
2: Esatto, a proposito di livello, prima di salutarti, poi ci rivedremo ovviamente alla fine del match, tre minuti prima, fino alla fine appunto. Parlando un po' del mercato attuale in entrata in questo

0: con uno dei miei capi a tutto mercato web, Lorenzo Di Benedetto, e mi ha detto: ma sei sicuro? E ha detto: guarda, sì. Però sembrava veramente una notizia incredibile. Su Colomoni loro lo stanno aspettando. Non arriverà in eterno la pazienza della Juve, perché pensa di aver fatto un'offerta giusta.
1: Dai,
0: magari cercheranno di rimpolpare un po' questa offerta. Però ecco, il Pellegrino non è un nome che va a togliere Colomoni dagli obiettivi della Juve. La Juve vuole sia Colomoni che Pellegrino. Però in questo momento quello che vi posso dire è che ci vorrà del tempo per sbloccare la situazione col Paris Saint Germain, perché i rapporti sono stati rovinati completamente con queste cifre. Lo scorso anno sarebbe arrivato alla Juventus Colomoni.
1: Mi ricordo benissimo, mi ricordo anche le parole del Calaifi che disse: mi ricorderò di questa cosa.
0: Tra l'altro c'è un cambio, esce Milik. Esce Milik per Obusu. Adesso mi dico subito se questa è una tabella di marcia di Milik o se è l'ennesimo problema di un ragazzo molto forte.
1: Sì, esatto, lo diceva un amico mio. Ti stavo dicendo, Cami, l'ultima prima di salutarti, ci risentiamo poi al termine del match, prima del termine del match, per l'ultimo collegamento. Quindi tu non credi che funzionerà il citofono nel caso in cui Vlahovic andasse a citofonare?
0: Guarda, posso solo dirti che la Juventus ha fatto un'offerta a Vlahovic, quella che è stata rifiutata da Vlahovic, che era clamorosa, totalmente inaspettata, e lui l'ha rifiutata. Quindi faccio veramente fatica a credere che lui possa ritornare dopo che ha rifiutato tanti soldi, proprio tanti soldi. E quindi in questo caso dipenderà da lui. Perché dipenderà da lui, non è chiusa la porta, tutt'altro, ma deve fare tutto lui. Cioè, deve fare tutto lui e deve dire: ok, voglio venire, voglio tornare, ho sbagliato, e se il contratto è pronto, io
1: firmo le vostre condizioni.
0: Esatto. Però ti posso anche dire questo, che per la Juventus Colomani è più forte di Vlahovic.
1: Ah sì, addirittura.
0: Cioè, si può arrivare a Colomani, si arriva a Colomani. Vlahovic, in quel caso, è un'alternativa a Colomani. Non è una prima scelta a Colomani. La Juve vuole Colomani perché lo preferisce a Vlahovic.
1: Ho capito.
0: Cosa che tra l'altro è anche evidente. Siamo andati in Champions grazie a Colomani e non certo Vlahovic due anni fa.
1: Va bene, Cami, ci sentiamo dopo nel finale. Grazie. Grazie. Allora, caro Andrea, hai sentito cosa ha detto?
2: Sì,
1: io non me l'aspettavo.
2: Nemmeno io, perché se hai rifiutato un'offerta così importante, forse cambiando un po' le situazioni, io... rischia di fare la fine di Rabiot. Che alla fine...
1: A me hanno detto. Lo ribadisco, mi hanno detto che se fosse dipeso da Vlahovic, Vlahovic avrebbe già firmato. Mi hanno detto,
2: è l'entourage.
1: Però, soprattutto il papà, già Ristic, l'ex agente, non era il massimo della vita con cui trattare. Però anche il padre è stato ancora peggiore, perché pensava che veramente, non firmando con la Juventus, con quella offerta che gli aveva fatto, forse 7,5 più bonus, non lo so, più poi loro invece volevano tanti soldi, 8 più bonus.
2: La borsa per lui.
1: Più il famoso bonus alla firma, che sta diventando una tassa. Io non voglio chiamarlo pizzo, ma l'ho detto ormai. Però è una cosa veramente imbarazzante, questa cosa del...
2: È un dazio, proprio una gabella terribile. Sto rivalutando Vandanara.
1: Ecco, che tu dici che... Esatto.
2: Alla fine Vandanara con Icardi non è che era tanto diverso. Però lei c'aveva anche altri argomenti.
1: Mai nominato Icardi, io lo prenderei. Guarda, ieri in trasmissione tanti amici hanno scritto: ma perché non prendiamo Icardi? Dico, non lo so come stia fisicamente, di testa. I secondi li ha fatti lo stesso.
2: Sì.
1: Io lo prenderei, figuriamoci. Però insomma, stiamo facendo una sorta di fantacalcio. Ma torniamo sempre a Basilea, ovviamente, però adesso con Samuel. Ciao Samuel.
3: Ciao, eccomi.
1: Allora, che mi dici di queste ultime, di questi ultimi minuti, caro Samuel?
3: Adesso proprio, se i ritmi non si sono abbassati di più, c'è un giro palla, Juve e anche del Basilea, diciamo che entrambe le squadre tendono ad arrivare al fischio finale un po' più Basilea, ma forse in avanti, e lato nostro veramente poco, però chiaro, c'è stato

0: questa girandola di cambi non ci si poteva aspettare,
1: è chiaro,
0: altro.
1: È chiaro.
0: C'è qualcuno che sta notando un po' meglio, no? Giusto per dare un commento che vale sempre questi minuti. Il 45 ho visto meglio. Pronunciatelo voi, che io lo pronuncio in maniera sbagliata sicuramente. Non mi è dispiaciuto molto meglio.
1: Fatto anche un tiro prima, no? Giusto,
0: è esatto, lui, esatto. Come tiene la palla, sì, non lo dico onestamente, pronuncerei il nome in maniera sbagliata, quindi preferisco dire il numero.
1: Vabbè, no, non ti preoccupare, no, tra l'altro,
0: di...
1: eccolo,
0: calcio,
1: tra l'altro,
0: stesso palla.
1: È vero, eccolo, è vero, prima ha fatto un bel tiro.
0: Sì, sì, quel...
1: E questi sono quei ragazzi...
0: Ma palla che in questo momento,
1: sì, sì.
0: Poi arrivate tardi con la diretta, però si propone, chiama palla, ecco, sicuramente ha fame di farsi vedere,
2: bravo, è magari quello che diceva il direttore, no? Quello forte lo vedi subito anche nelle partite che contano niente,
1: che non contano nulla. Magari lui vuole convincere Spalletti, chissà, per lo sarebbe ovviamente un sogno essere tra i grandi, essere almeno inserito tra i grandi, no? Su questo non ci sono dubbi.
2: Sicuramente c'ha gamba.
1: Questo è poco ma sicuro. Tra l'altro protegge, sì, non è male in effetti.
0: Chiama, che chiama palla, si vuole farsi vedere.
1: Sì, eccolo.
0: Comunque, sai, a quest'età è vero che non sei più nella Juve di una volta, però chiamare palla
1: è anche un sintomo di personalità, no? Questo, perché
0: esatto,
1: non,
0: esatto.
1: È da tutti, non è da tutti.
2: Beh, anche perché ci abbiamo il paragone interno con Cabral, che la palla,
0: esatto,
2: se cerca di togliersela il prima possibile, sempre.
1: Eppure, Obaudu, ecco, l'ho letto adesso perché ce l'ho avuto davanti, caro Samuel, è lui con queste treccine. No, a proposito di chi hai detto?
2: Cabal,
1: eppure Cabal, ragazzi, non aveva iniziato male prima dell'infortunio. Vi ricordate,
2: quello,
1: Samuel?
2: Sì.
1: Dopodiché, involuzione, certo, totale, l'apice in Champions League. Credo che Spalletti non ce l'abbia fatta più. Ha detto basta, con me non giochi più. Credo, non lo so.
0: Sì. Beh, lui ha avuto anche quell'infortunio a Verona.
1: Esatto. Sì. L'infortunio da lì in poi
2: non è più tornato quello di prima.
0: Esatto. E già prima non è che era Roberto Carlos.
2: No,
0: comunque.
2: Appunto.
1: Allora, vi do una notizia che farà sicuramente un po'. Ospite di prestigio per il Parma, impegnato nel ritiro precampionato, udite, Andrea Agnelli, ex presidente della Juve, assistito agli allenamenti da tempo fuori dal mondo del calcio. È stato, come testimoniano dall'account X del Parma, agli allenamenti del club ducale, probabilmente per rivedere Federico Cherubini, attuale DS degli Emiliani, con il quale ha condiviso diversi anni di lavoro nella Juventus. Io già domani leggo i titoli: Agnelli acquista il Parma. No, scherzo, Samuel, che ne pensi di questo? Strano, però, forse per salutare solo Cherubini?
0: Guarda, io ti ho sentito poco, perché non so se avete sentito in sottofondo il pubblico gridare, perché c'è stata, la vedrete adesso in diretta, un'azione di Openda, uno scatto che per poco cambiava
1: la vita di Openda,
0: i criteri di mercato. Esatto.
1: L'abbiamo vista adesso. L'abbiamo vista adesso.
0: Mercato, no? Quindi...
1: Però un fallo gli hanno fischiato, vero?
2: Sì, credo che abbiano espulso il portiere.
1: È espulso il portiere?
0: Sì. Sì, ma giustamente, guardate cosa è successo.
2: Era
0: per poco.
1: L'abbiamo visto, è espulso.
0: Non esce il portiere e qua il mercato cambia in un attimo.
1: La vita di Openda. L'episodio che cambia la vita di Openda nella Juventus, l'abbiamo visto un po' più veloce, avrebbe potuto fare comunque gol.
0: No, in fallo di questo non sono riuscito ad ascoltare perché le gridano.
1: Però c'è un episodio, guarda Samuel, forse invece lì non l'avete visto, stanno facendo rivedere un episodio precedente a quell'azione in cui Openda in piena area della Juventus la colpisce con la mano. Sarebbe stato rigore, secondo me
2: netto
1: a favore del Basilea.
2: Non c'è il VAR,
1: quindi...
0: io qua non l'ho visto, me lo sono...
2: Qualcuno ha protestato e poi è partito.
0: Sì, dagli spalti, però, che la maggior parte degli spalti sono bianconeri, però non l'ho vista bene.
1: Sì, qua Openda protagonista prima di un fallo di mano, poi nell'azione successiva che poteva segnare. Ma io vedo Lichtsteiner ancora in forma, ma perché non lo convochiamo? Io quasi quasi lo tessererei, io no?
2: Beh, sta veramente bella quello scena. Abbiamo visto all'inizio quando c'è scritto Guardia Svizzera. Ecco.
1: Esatto.
2: È proprio sta come quando giocava con noi.
1: E anche guerriero bianconero.
2: Non è proprio cambiato di una virgola.
1: No, mamma mia.
2: Beato lui.
1: Che giocato. Non so se già sia stato calciata la punizione perché qui siamo in ritardo. Boh, Samuel,
0: No, ancora no.
1: Sta entrando il nuovo portiere, che è un ragazzino, insomma, mi pare. Ma molto giovane questo portiere. Staremo a vedere, dai, superiorità numerica della Juventus negli ultimi, siamo all'85esimo, io spero che non dia il recupero perché non credo abbia senso,
2: ma no, quindi
1: al 90esimo tra 2-3 minuti poi avremo anche Camillo per il finale. Caro Samuel, se dovessimo cominciare a tracciare, non dico un bilancio, però qualcosina, cioè di questo pomeriggio, che non so se è caldo o no lì, non è come in Italia.
0: No, si sta bene, assolutamente sì. Ventilato. Si sta bene.
2: Non so se notate che sulla palla ci sono Rui e Miretti.
0: La firma per una Milano così d'estate.
1: Ah sì, anche per Roma non ti dico. Guarda, Roma è una cosa devastante, ma credo che più o meno siamo lì. No, ti stavo dicendo, in attesa che tirino questo calcio di punizione, giustamente.
0: No, l'ha tirato. Siamo già avanti. Nulla da. Secondo me hai sentito perché non c'era nulla da dire.
1: Ah, ok, l'ha tirato Miretti, no, perché. Vabbè, comunque, stavo dicendo, Samuele, se dovessi tracciare, non dico un bilancio, non dico chissà cosa, però qualche impressione a punti disordinati di viaggio, dai, cosa ti rimane? Qualche fare?
0: Chiaramente il dato che ad ora non abbiamo subito gol, questo è positivo.
1: Certo.
0: E poi ragazzi, anche adesso nell'azione più, a me questo 45 piace, o meglio, teniamolo d'occhio. Insegnami la pronuncia del nome, così almeno non mi piace chiamare i giocatori gli esseri umani con i numeri.
1: Quel ragazzo calcio, è rimasto, no? Quel ragazzo, dai.
0: Sì, anche adesso un'azione carattere, questo è gira prima o poi la sua, però sicuramente, ecco, a parte questo auspicio sul giovane, sicuramente il dato che risalta è importante. L'importante è comunque non aver subito gol, che per quanto è amichevole, sai, con una squadra per una settimana inizia il campionato. Oggi Bologna, lo sentivo ascoltando in macchina mentre arrivava Basilea, ha perso 4-0.
1: Certo. Cioè, quindi...
0: ha perso 4-0.
1: Prima di salutarti e ringraziarti, ti dico che si chiama Obawodo.
0: Ecco. Allora fammela riformulare, mi porta a casa. Carattere e una prestazione di buon auspicio da parte di Obawado.
1: Grazie mille Samuel, alla prossima, grazie. Ciao. Grazie del tuo contributo. Andiamo invece per gli ultimi minuti al contributo di Camillo. Vai Cami.
3: Si dice Obawado, ci tenevo a dirlo.
1: Infatti aspettavo te sinceramente, vai con la cronaca.
3: Allora, Arthur portapalla, la Juventus sta vivendo gli ultimi minuti in superiorità numerica, dove insomma Openda è stato bravo, anche se la palla di Arthur era non bellissima, si poteva fare meglio, certo. Adesso Musu allarga per Cabal, rigioca ad Musu va largo per João Mario cerca di puntare il suo diretto avversario, cerca di sterzare sul sinistro, ma il giocatore del Benfica, del Basilea, è bravissimo a riprendere il pallone, a partire addirittura in contropiede, ma Rugani inverta la sfera, però viene ripresa subito dal Basilea, che prova a portare avanti il pallone nonostante l'inferiorità numerica. La Juventus in questo momento ha abbassato i ritmi come il Basilea, insomma siamo all'89esimo e 40 secondi, e infatti qua viene proprio un errore di stanchezza, di incomprensione, anche se ripeto, nonostante i tanti cambi, il Basilea comunque giocherà la prossima settimana già in campionato, ma la Juventus ripropone un'altra sortita offensiva con Obawado, che scarica per Obusu. 3 minuti di recupero intanto, cerca poi Arthur va da Daniele Rugani cerca una soluzione, ma ripassa da Arthur va da Cabal sulla tre quarti del Basilea, che scarica a Rui, che vuole mettere il pallone in mezzo, ma poi cambia idea e gioca verso Obawado va da Owusu, siamo quasi al limite dell'area, Owusu pensa al tiro e poi sterza e gioca verso Adil Licina viene raddoppiato dal Basilea, allora scarica verso Arthur per Owusu per Rui che prova la giocata tra le linee, Rugani fa la sponda per Owusu, Owusu tira ma viene rimpallato il suo tiro, forse poteva anche tirare di prima, bravo in questo caso Arthur ad anticipare un giocatore verticale che poteva involarsi verso la porta di Perin. E Ligina converte verso il centro, carica per Miretti, Miretti allarga per Owusu che va da Arthur, Arthur può allargare verso João Mario, João Mario pensa al cross e lo fa, parte il cross e viene intercettato dal giocatore del Basilea e poi la palla va nelle mani del terzo portiere che è entrato dopo l'espulsione del suo compagno di reparto. Adesso manca veramente pochissimo alla fine di questa prima amichevole stagionale della Juventus, dove ci sono pochi spunti, pochi temi, però insomma una sgambata, bisogna mettere minuti nelle gambe e non complicarsi la vita, soprattutto non fare brutte figure. Adesso riparte ancora la Juventus con Arthur che porta avanti la sfera e cerca di allargare verso João Mario. Spalletti vuole un ultimo salto alla Juventus, João Mario lancia Licina che in area di rigore vince un contrasto ma viene fermato dal numero 55 del Basilea che ha giocato un'ottima partita. Openda prova a recuperare il pallone ma ci pensa poi João Mario a recuperarlo, quindi Miretti può cercare un ultimo salto della Juventus con addirittura Rugani che cerca di andare a occupare l'area di rigore, si sgancia in un'inedita posizione di attaccante. Obaudo prova a saltare due giocatori del Basilea ma scarica a Rui, Rui verso Miretti, Miretti va verso Openda che ha lasciato l'attacco nelle mani di Rugani, va la palla a João Mario che scarica per Arthur, Spalletti vuole una soluzione, vuole provare almeno a costruire un'ultima palla da gol per provare a vincere la prima amichevole stagionale, pallaccia di Arthur per João Mario che fa una magia solo nello stop ma poi viene fermato. Ecco, se devo dire una cosa, già vedere Arthur con la maglia della Juventus ancora una volta è una roba per cuori forti, ma la prestazione poi di Arthur diciamo che non è proprio stata indimenticabile, come quella di tanti altri, però insomma si poteva magari immaginare qualcosina di più da parte del centrocampista brasiliano. Ammonito João Mario che concluderà questa partita sostanzialmente adesso con il rinvio del portiere del Basilea, perciò molto probabilmente la Juventus finirà questo match 0-0. Diciamo che la Juventus sta cercando sul mercato un attaccante e questa partita dà ancora più conferma che la Juventus non potrà ancora puntare su ovviamente Openda, vedremo David e capiremo chi sarà l'attaccante centrale. Finisce qui la prima amichevole della Juventus, 0-0 con Basilea, purtroppo non abbiamo regalato gol ai nostri ascoltatori, Quintiliano, però io passo tutta la palla a te.
1: Allora Gami, prima di salutarti, mi dai un titolo di questa partita, un titolo così tuo, dai, così al volo, secco.
3: Difficile così, su due piedi mi viene da dire, insomma, speriamo nel mercato.
1: Per forza, dai, per forza. Camillo, grazie mille, buona continuazione di lavoro, alla prossima, grazie, grazie.
3: A voi, buona trasmissione.
1: Eccoci qua, torniamo qua in studio, in effetti speriamo nel mercato, anzi Juve sbrigati sul mercato, perché sì, questo perché lo sapevamo già.
2: È un cantiere aperto pazzesco.
1: Se avevamo intenzione di capire qualcuno, se magari io... I calciatori, no? Io magari sono cresciuto in un certo modo, Andrea, no? Io se fossi in alcuni calciatori che palesemente sono in esubero, sanno di essere in esubero, certo, ma io farei l'ira di Dio in campo, proverei a farlo.
2: Invece sono mosci. Sono,
1: ma perché io lo so,
2: rassegnati.
1: E non c'è, io non voglio nemmeno fare il discorso i soldi, quello. Secondo me è proprio una questione tua.
2: Sì, perché quando stanno lì dentro dovrebbero dare il meglio di se stessi per la loro professione.
1: Ma allora
2: anche
1: perché
2: per
1: Cristiano Ronaldo, che ha guadagnato 3.000 triliardi, continua ad essere in forma perfetta?
2: Sì,
1: adesso
2: la motivazione.
1: Faccio l'esempio estremo, sì, al contrario, però...
2: Però le motivazioni, lo fa per se stesso, non tanto per gli altri.
1: Certo.
2: Invece questi non sembrano che non abbiano...
1: Alcuni
2: simboli.
1: Almeno, per carità, poi è chiaro che... Non lo ripetiamo, altrimenti adesso riscrivete il messaggio. Ragazzi, ma voi state dato state emettendo dei verdetti definitivi, condanna, visto che Andrea è un avvocato e quindi tu ti servi di Andrea per condannarli. No. Scherzo, ovviamente.
2: Ma
1: non è così.
2: No, potremmo dire, forse già sanno che sono fuori e quindi sono un po' demotivati. Però non
1: però
2: è professionale.
1: Dai, su. Un giudizio su Licina fa poca roba, Giuseppe, secondo me. Ammazza, c'è un amico Adam che ci dice: questa è una squadra che deve cambiare un minimo di 15 giocatori perché non sono da Juve. Mamma mia, mi fai tremare. 15, ora magari sono un po' troppi. però diversi,
2: sì, nei ruoli chiave,
1: non sono da Juventus. Ora, io quando ripeteva, non poteva più di tanto esprimersi Spalletti, però quando ripeteva alcune cose nelle ultime giornate, ribatteva su alcuni punti, Andrea, se noi avessimo tradotto tra virgolette alcune dichiarazioni di Spalletti, secondo me lui,
2: ma forse
1: ha detto questa non è da, e lo sa,
2: ma lo sa, ma addirittura quelle apparentemente positive, vi ricordate quando parlava di David e diceva ma in fondo è un bravo ragazzo, gli vogliono tutti bene, il significato secondo, esatto, me era il contrario, era di poraccio,
1: tant'è che poi alla fine quando glielo richiesero per l'ennesima volta sia di David che di Openda, lui disse il problema è che a loro manca quella faccia da, esatto, puntini che poi non hanno mai avuto,
2: purtroppo. Ma vi ricordate quando ha giocato Bocaggio centravanti, sì, e loro due in panchina?
1: Sì, esatto, all'ultimo, che sembrava la svolta, anzi stava per essere la svolta, sì, perché la Juventus era in Champions League praticamente, dalla partita del Roma in poi, da ipotetico meno 7 invece
2: dal 3-3 di Gatti,
1: 3-3 di Gatti segnò lo stesso Bocà, la differenza è quella, ragazzi, non c'è dubbio. Stiamo per andare da Marco Sanfelici, non so nemmeno io, non vorrei stare nemmeno nelle condizioni di Marco, che dovrà fare queste pagelle all'80%, dai, diciamo così, una percentuale, perché parliamo dell'estate, parliamo di un test, del primo test amichevole, quindi dobbiamo contestualizzare. Io, Andrea, sto dicendo da un anno ormai la parola d'ordine è contestualizzare, sì, il momento storico della Juventus, contestualizzare oggi rispetto a questa partita, contestualizzare anche sul fronte del mercato le difficoltà che ci sono palesi, che
2: ti stanno copiando anche Carnevali e Massara e Spalletti, contestualizzare, sì, rispetto al momento attuale, inutile passare al passato,
1: allora,
2: a quando eravamo una super
1: vediamo
2: squadra.
1: Però se invece contestualizza o meno rispetto alle pagelle Marco Sanfelici. Ciao Marco.
4: Ciao Quintiliano, ciao Andrea.
2: Ciao Andrea.
4: Dunque, allora, io devo fare una premessa, però. In settimana mi ci ho sentito col direttore e mi ha detto: siccome è il periodo dei saldi estivi, fai il 20% di sconto
1: sulle pagelle, giusto?
4: Sulle pagelle,
1: ma è giusto.
4: Sulle pagelle. Quindi cerco di essere magnanimo, ecco, perché ci sono 4-5 giocatori nel secondo tempo che veramente mi hanno fatto uscire dai gangheri.
1: Dacceli i nomi, non ti vergogno, non aver paura, dacceli, tanto li più o meno intuiamo chi possano essere, vai.
4: Guarda, ne dico due per non, perché non questi veramente sono al di sopra di tutte le possibilità. Miretti e Arthur.
1: Mamma mia.
4: Allora, Miretti è il classico giocatore, io mi ricordo, ne ho visti tanti giocatori. Degli giocatori che davanti alla possibilità di segnare una rete riescono a mirare così bene i portieri o a porta vuota a mirare così bene le traverse, secondo me c'è solo Miretti, non ce ne sono altri, è un campione in queste cose. Arthur secondo me andrebbe chiamato freno a mano, nel senso che quando la palla arriva a lui ci si muove più, basta. Ecco. Questo per dirti, poi sai, gli altri, per carità, Openda ne vogliamo parlare?
1: Ah, perché è entrato, non me ne ero accorto. È stato protagonista di un'azione in cui prima ha fatto un fallo di mano, secondo me, da rigore, però poi nell'azione successiva è stato atterrato, stava quasi per segnare. Però io a un certo punto ad Andrea, ironicamente, ho detto, ti do una notizia, c'è anche Openda in campo.
4: Ma sei sicuro qui, Tigliano? Perché se lo lasciano tirare, secondo me riesce a tirare un metro fuori dal palo di sinistra. Quindi, sai, bisogna vedere poi. Però cioè, voglio dire, niente. Azic, ad esempio, nel primo tempo ha fortemente deluso ed è estrema. È l'ennesima volta che questo ragazzo, che ha delle potenzialità tecniche formidabili, perde i treni che gli passano davanti, insomma, questa è la realtà delle cose. Detto questo, questa è stata una buona sgambata. La Juventus francamente non ha neanche poi figurato di fronte ad una squadra che è più avanti nella preparazione, insomma sono tutte cose che sono trite e ritrite, possiamo dire finché vogliamo, insomma diciamo che non abbiamo incominciato perdendo, che va già bene, non so, poi è chiaro che da qua in avanti si apre un mondo, si apre una miniera di lavoro, insomma c'è molto da migliorare. Secondo me però la cosa positiva è che qualcuno a livello di dirigenza ha visto la partita e alcune, io penso che qualche idea sia venuta, perché il centrocampo continua ad avere grosso bisogno e là davanti c'è bisogno veramente di qualcuno che lo butti dentro, perché comunque certo. Sia con un centravanti appena accettabile, questa era una partita che vincevamo a mani basse, perché poi il portiere al di là dell'espulsione cioè, ha tolto veramente 3 o 4 gol quasi fatti, insomma. Quindi, e poi alla fine di tutto ringraziamo Peringa, c'è ancora parato un rigore,
1: insomma, magari perdevi la partita, sì esatto, sono d'accordo Marco, però salvami qualcuno, non fare il mess cattivo, fai il mess buono, dai qualcuno me lo salvi.
4: E beh, a Parin gli posso dare 6.
1: Ha parato il rigore, certo, certo.
4: Guarda, mi pare di aver dato un 6,5 a Boga. Perché nel primo tempo è veramente stato uno che è partito. Allora, è chiaro che in questi periodi, adesso non c'è più Vlahovic, ma prendo Vlahovic come esempio di atleta, quei giocatori pesanti, cioè fanno più fatica, i giocatori più sguscianti, che hanno diciamo così i muscoli estremamente scattanti, eccetera, riescono ad entrare in condizione molto prima, per cui Boga ha dimostrato rispetto agli altri di essere forse un po' più avanti a livello di condizione. E poi gli altri sono tutti 5,5, 6, insomma, non vicina mi è piaciuto poco, pensavo di più.
2: Sì, abbiamo visto solo che c'ha degli baffi interessanti, ma
1: è sì. Una coda ai capelli per il momento. Poi
4: Andrea, ti ricordi che anni fa c'era qualcuno che chiamava quelli come i baffetti dello Sparviero?
2: Sì. No? Esatto, sì. I baffetti dello Sparviero, cioè
4: i baffetti da Sparviero.
2: Sì. Sì, carini, però è sembrato un po' vaporoso come giocatore, come i capelli che portava. Infatti, tu hai detto giustamente che è un cantiere aperto. Francamente lo è e c'è un po' anche da mettersi un po' di preoccupazione. Tu da dove cominceresti? Dal centravanti o dal centrocampo? O dal portiere?
4: Guarda, oggi mi pare che con la prima amichevoli ci sia un verdetto, e cioè che Perin parte titolare per quanto riguarda la porta. Se poi troveremo un portiere migliore, ben venga assolutamente. È chiaro che deve essere un portiere che è in grado a livello di personalità di registrare la difesa, di comandarla, non è solo una questione di un portiere che è bravo sui panni, lì c'è bisogno di grande autorevolezza. Sì, sì. E secondo me Andrea, guarda, l'autorevolezza è secondo me la maniera di valutarli i giocatori che devono arrivare, insomma, perché ci vuole questa, la personalità, insomma, qualcuno a centrocampo che riesca a prendere la spalla sulle spalle la squadra quando serve, e là davanti uno che ti butta dentro il pallone, guarda, chiunque sia, non ha importanza, anche se è Scamacca e non riesco a sopportare tutti i suoi tatuaggi, ma qualcuno che quando vede la porta
2: la butta dentro, sfonda la porta.
4: È quello il problema, perché oggi con un buon centrocampista in più dal punto di vista, direi così, dello smistamento del pallone, che non sia Arthur e come si chiama, a parte il portiere per oggi e un centravanti là davanti, questa è una partita che finisce comodamente 3-0.
1: Noi
4: dobbiamo incominciare ad essere estremamente concreti. A me non interessa più lo spettacolo, interessa vincere le partite in un modo o nell'altro, in maniera sporca, non sporca, non ha importanza.
2: Sono d'accordo.
4: Ma noi questo dobbiamo fare.
1: Tra l'altro,
4: e questo secondo me è quello che stanno pensando anche i dirigenti.
1: Tra l'altro Marco, sto pensando Adesso stiamo parlando di questa partita che però sostanzialmente ha messo in evidenza le stesse criticità riguardo alla poca finalizzazione della passata stagione, perché se a gennaio fosse stato preso un attaccante anche normale, come dici tu, uno che la mette dentro, secondo me la Juventus sarebbe in Champions League. Io la vedo così, magari non abbiamo controllo.
0: Sì.
1: Cioè la Juve deve acquistare gol, deve acquistare gol, quindi un giocatore che segni.
2: Beh, guardate la Roma con Malen,
1: cioè
4: ma guarda, l'esempio che fa Andrea ci sta perfettamente. La Roma ha virato la sua stagione con una buona punta e la Juventus ha buttato via una stagione perché là davanti punte non ce n'aveva. E assumiamo anche il fatto che combinazione in ultime due partite il portiere titolare è riuscito a prendere due volte di fila un gol sul suo palo, insomma.
2: Gli estremi della squadra.
4: Eh sì, proprio così.
1: Quindi
4: proprio
1: Marco,
4: così.
1: Facciamo così. Dammi, se ci sono tre promossi, tutti gli altri bocciati?
4: Ma no, dunque, tre promossi, Perin sicuramente, Boga assolutamente sì, e poi ci sono dei sei, insomma.
1: E dimmeli questi sei, dai.
4: Ma guarda, Rugani, Gatti, Kelly, Locatelli, Kalulu, Boga no, lì Obo Agvudu. Poi mi sto preoccupando perché non lo so, Bianchi, Rossi, Giovannetti, Giannini, non ci sono più, c'è Obo Agvudu, Ovudu, diventa Rui. E diventa difficile poi parlare, fare le pagelle, c'è da far fatica con giocatori che si chiamano in questa maniera. E poi ci sono dei cinque mezzi. Zegrova secondo me non è sufficiente, Licina non lo è, João Mario non mi sembra, non lo so, lo stesso Rui da questa parte tutto sommato ha cincischiato. Io questi giovani qui incomincio a dire questi sono di valore, e allora quando entro in campo, come si diceva quando io ero un ragazzo, entrano dentro e mordono l'erba, oppure questi hanno dei grossi limiti ed è inutile che continuiamo a sbandierare o a coprire i limiti di ragazzi che hanno un unico dato positivo, che sono nati dopo il 2000. Perché è ora che la finiamo con questa storia dei giovani a tutti i costi. Il giovane veramente forte, mamma mia, è viva, o altrimenti si ha questi limiti, cioè con Rui non me ne voglia lui, con o senza lui cambia qualcosa?
1: Infatti cioè, per questo
4: è il problema.
1: Marco, per questo Spalletti ha chiesto 3-4 giocatori di una certa esperienza, perché è necessario. Poi ci sarà un mix anche con dei giovani, però serve esperienza, serve gente con gli attributi, serve gente abituata, come dico io, a certe temperature agonistiche e magari anche ad alzare trofei.
4: Sicuro, però non so se voi avete notato questo. A me è parso di capire che nel secondo tempo, con tutta la serie delle sostituzioni, la squadra si è calata
2: ancora di più.
1: Però ci sta, sì,
4: e anche. Quindi vuole dire che tutti questi non sono evidentemente all'altezza dei titolari, ammesso che i titolari siano all'altezza della tradizione della Juventus. Qui è tutto un problema di scalini.
1: Sì, della tradizione ho qualche dubbio, contestualizzando e quindi facendo riferimento a questo momento, ci sono alcuni, perché ti faccio un esempio, si parla di mercato, no? Diciamo, ci sono tre pezzi pregiati, che uno dei quali potrebbe essere ceduto. I pezzi pregiati sono Bremer, Cambiaso e Thuram. In altri tempi questi non erano dei pezzi pregiati, Marco, erano, perché forse Bremer, però insomma non proprio. Se noi però facciamo sempre il confronto con il passato, secondo me non usciremo mai fuori, Marco, perché io credo che...
4: Sono d'accordo con te, tant'è che in effetti la mia massima, come dire, il mio massimo autocontrollo quest'anno è quello di dimenticarmi quello che era la Juventus FC con la J maiuscola.
1: Non è facile, però bisogna farlo.
4: Lo so, e a suffragare quello che tu dicevi, ricordiamoci il piccolo particolare che Bremer è stato convocato da Ancelotti nel Brasile e non è mai entrato.
1: Ma non ha giocato mai, bravo, sì. Esatto,
2: no,
1: bravo.
2: E proprio
1: Marco,
2: questa cosa diceva Marco, mi sembra molto giusto, cioè nel passato avevamo dei giocatori forti che elevavano il livello di quelli meno forti.
1: Certo.
2: Oggi, quindi per esempio nella nostra ultima stagione, quando Kelly giocava con Bremer, migliorava il suo rendimento. Mm. oggi non ci sono più questi giocatori che catalizzano anche le qualità degli altri meno forti.
1: Esatto, aggiungo che siccome Marco ha fatto riferimento ai mondiali, la Juventus credo che sia stato il minimo storico, solo 7 nazionali ha avuto. Invece la Juventus prima era fornitrice dei più forti, sì, soprattutto l'Italia. L'Italia ha vinto sempre con il blocco Juve, altro che blocco Inter, lasciamo perdere. Ma anche altre nazionali, c'erano minimo 2-3 juventini, ora solo 7. Marco, capisci che vuol dire proprio che sono, no?
4: Certo, certo, è così come dici, io sono assolutamente d'accordo. E se tu pensi che nel 2006 hanno pensato che avessimo bisogno degli arbitri con 9 juventini nella finale,
1: esatto.
4: 6 da noi e 3 in Francia, e dalla Francia, pensa, qualcuno ha avuto addirittura il pensiero che avessimo bisogno degli arbitri. Cioè, questo per dire, no? È chiaro che in un momento veramente di vacche, non magre, ma sono estremamente grasse le vacche che noi vedevamo nelle vie dell'India un po' di anni fa, insomma.
1: Esatto.
4: Per cui siamo a questo livello. Però non mi consola, ma siamo a braccetto con una situazione del calcio italiano che va sempre più verso l'implosione. Perché tu mi devi fare il nome, a parte Lautaro Martinez, di tanti altri giocatori. Sai cosa ci sono? I mondiali, avete notato? Sono tutti ex giocatori che hanno giocato in Italia.
1: Sì, esatto.
4: Ma che giocano in Italia, nella finale Spagna-Argentina. Se non vado errato, c'è Lautaro Martinez se entra.
1: Beh, con la Spagna non c'è sicuramente nessuno.
2: Nico Gonzalez si può dire che non è neanche nostro.
1: No, è nostro.
4: È nostro,
1: sì, però sì, vuole andare via. Insomma,
2: ha giocato un anno solo.
1: È in riserva, però quando entra si fa. Però,
2: è come Lautaro, cioè, se entra. Sarebbero gli unici
4: come
2: due.
4: Quindi rendetevi conto, cioè noi non solo dal punto di vista di nazionale siamo fuori da 3 volte di fila, ma anche i giocatori stranieri che giocano in Italia non sono a massimi livelli,
1: perché una volta venivano i più forti in Italia. Platini, Maradona, Zico, cioè vogliamo ricordare tutti, questo erano tutti i più forti del mondo, tutti, in Italia. Purtroppo non è più così, perché il campionato italiano non è più accattivante, non ha più appeal, è come una donna che pian piano si invecchia e magari un calciatore va dietro a un'altra donna, sto facendo un paragone magari così per farmi capire, quindi va in Premier League, quindi va in Bundesliga, va in Spagna, va al Paris Saint Germain, e questo è purtroppo è così, Marco.
4: E poi aggiungiamo anche questo aspetto esterno al campo, che il calcio italiano non ha paletti fissi, nel senso che nel calcio italiano qualsiasi cosa può essere discussa, rivista, rivisitata, rimessa in gioco o cose di questo genere. Certe sentenze, certi movimenti di carattere di giustizia sportiva o cose di questo genere, va bene, vanno ad inficiare la, come dire, il rispetto del movimento. Un giocatore straniero, se viene a giocare in Italia, viene a giocare perché l'Italia è un valore aggiunto. Invece ormai, anche dal punto di vista giuridico, siamo nella condizione di dire noi siamo un paese di passaggio. E questo è un discorso che non riguarda solo la Juventus,
1: riguarda tutto,
4: lo dico non come juventino, ma lo dico come appassionato di calcio.
1: Certo,
4: questa è la verità.
1: Marco, grazie mille, aspettiamo le tue pagelle su Bianconera News e alla prossima partita. Grazie.
4: Grazie a voi dell'invito e grazie di tutto. Buon proseguimento, buon lavoro a te Andrea,
1: ciao,
4: e a te Quintino.
1: Grazie, ciao, mille, ciao. Marco, grazie, grazie. Allora, un amico ci scrive in maniera abbastanza disfattista, direi, Andrea. Buon pomeriggio, serve un gruppo spogliatoio nuovo, dalla radice, via tutti i rami secchi che da anni hanno solo fatto cadere le colpe delle disfatte solo al dirigente e allenatori. Paolo da Sasso Corvaro. Questo è un altro... Diciamo così, è un elemento importante, un messaggio che fa riflettere, Andrea, no? Si è sempre detto, sì, è perché la Juventus comunque non ha la rosa all'altezza. Poi ha cambiato 74 allenatori negli ultimi veramente 5 anni, non è mai successo nella Juventus. E qui anche
2: ci sono i giocatori.
1: Anche questo, sono i giocatori. però io credo, per tornare al discorso del nostro amico, che comunque sia si debba partire da una dirigenza forte, perché la Juventus, Andrea, quando ha vinto aveva una dirigenza forte, è da lì che si parte.
2: È proprio questo il punto, secondo me. Non sono i giocatori che fanno la squadra, ma è la dirigenza che gli dà l'input. E finalmente quest'anno, sia pure con un po' di ritardo, abbiamo la dirigenza. Quindi lasciamoli fare, lasciamoli lavorare. Una dirigenza italiana che parla italiano, con persone giuste al posto giusto, ripartizione di compiti, quindi lasciamoli fare.
1: Allora, alle 18 abbiamo il nostro direttore per un sunto finale sulla partita, ma in generale anche per le altre cose in casa Juventus. Aspettiamo, eccole qua, le prime parole di Luciano Spalletti, le ho chiamate, Andrea, mentre lo dicevo sono usciti i virgolettati di Spalletti post gara. Allora, vediamo un po' che dice. Io già ho letto una cosa che vabbè, comunque. Allora, Luciano Spalletti commenta il debutto stagionale della sua Juve, che ha pareggiato 0-0 in casa del Basilea. Le sue parole rilasciate a Sky Sport: poteva essere difficile vedere delle trame, delle ricerche di gioco, invece l'hanno fatto, e l'hanno fatto anche bene. C'è stata un po' di imprecisione, come al solito, aggiungo io, alcuni momenti nelle scelte importanti, poi ci sono stati episodi in cui potevamo fare gol nel primo tempo ed è stato bravo il portiere, quindi va accettata la qualità degli altri. Però io sono molto contento, quello che hanno espresso e della serietà dei nostri calciatori che ho visto in questa settimana. Al di là, poi gli chiedono di Ekator, che ha avuto un infortunio, sembra, vediamo adesso cosa risponde Spalletti, una forte contusione muscolare, non è riuscito a entrare bene dentro la squadra, si è un po' innervosito e poi ha cominciato a sentire questo dolorino dietro che l'ha limitato. Non possiamo valutarlo in questa partita, però il ragazzo lo conosciamo bene, l'abbiamo visto bene, per cui siamo tranquilli, speriamo non si sia fatto male. Quindi dovremmo avere anche degli aggiornamenti su Ekator, così come avremo certamente degli aggiornamenti sulle parole di Spalletti, che mi pare di capire, Andrea, che la prima risposta sia un po' sulla scia delle partite dello scorso anno, siamo state un po' imprecisi, è mancato qualcosa nell'ultimo, più o meno ricalca.
2: Sembra, no? La fotocopia delle dichiarazioni dell'anno scorso.
1: Poi sul fatto del contento è sempre tutto relativo, perché è la prima partita, quindi figuriamoci se possiamo.
2: Sì, però mi sembra evidente che lui sta aspettando qualcosa, dai, che gli hanno assicurato.
1: Guarda, lo ha detto anche ieri Andrea,
2: sì.
1: Lui ha detto mea culpa, Vlahovic il citofono, Çelik, che è un giocatore, Çelik e Ekator sono gli unici due acquisti al momento, diciamo il giovane di prospettiva e l'esperto.
2: Sì, ha detto abbiamo fatto qualcosina, detto.
1: È giusto. Sia così, ovviamente c'è da migliorare, perché, e questa poi è la sintesi, ad oggi siamo lontani dallo scudetto.
2: Sì, ha detto siamo lontani, ha detto la Juventus come è deve stare a ruota. Dei
1: deve
2: primi.
1: Fare degli strappi, non può stare a ruota, esatto, ha detto. Quindi io ho fatto un pezzo, Andrea, Spalletti si traveste da ciclista, dando un assist a Vlahovic, un scudetto lontano, eccetera eccetera, e quindi per fare questi strappi servono altri calciatori. Allora, invece, parlavamo prima di Bremer, Andrea, e Fabrizio Romano, che come tu sai è uno dei, sì, diciamo, dei più preparati sul fronte del calciomercato, e ogni giorno il suo intervento sul canale suo YouTube ha ricostruito la situazione reale riguardante proprio il giocatore brasiliano. Lui dice: al momento non risultano trattative avanzate con altre società, la priorità del centrale brasiliano resta quella di proseguire la propria avventura in bianco nero, solo un'offerta davvero irrinunciabile potrebbe modificare gli equilibri, ma allo stato attuale non ci sono proposte sul tavolo della Juventus. Per quanto riguarda, dice Fabrizio Romano, la Juve, dobbiamo prenderci un attimo a parlare in maniera approfondita, perché è un weekend di lavoro, certamente, per quanto riguarda le entrate e le uscite. Allora, mettiamo un po' di puntini. Su Bremer è stato detto tutto, ma è stato accostato al Bayern, al Galatasaray, a 30 squadre, estremizza il concetto, sì. Ma Bremer ha voglia di Juve e di restare in bianconero, quindi la priorità di Bremer è di ripartire stagione intera, pre-season inclusa, con Spalletti, di giocarsi le sue carte nella Juventus. Quindi
2: sì, Bayern era parso che avesse lui un po' di mal di pancia, volesse andare via. Una domanda che mi faccio, che mi preoccupa ed è un po' cattiva, ma non è che sia Bremer che Vlahovic non hanno offerte, perché tutti e due sono reduci da importanti infortuni, e quindi forse le altre squadre dubitano e hanno dei dubbi su investire importanti capitali su di loro?
1: Bella domanda. Allora, Vlahovic, al di là dell'infortunio, infatti, devo dire la verità, Andrea, questa è una bella domanda, perché Io pensavo in realtà che qualche top club bussasse alla porta di Vlahovic. Subito. Si parlava di Barcellona, si parlava di Bayern Monaco.
2: A un certo punto Real Madrid anche, con Mourinho.
1: È uscito fuori il Real, perché Mourinho lo voleva in realtà anche in Spagna, sì. Come tu ricorderai al Fenerbahce, quando allenava il Fenerbahce. Si era parlato anche di qualche club di Premier League. L'Arsenal storicamente lo voleva già nel 2022, poi glielo soffiò la Juventus, irritando la proprietà della Fiorentina. Invece non ha ricevuto nulla. Non so, io non credo che dipenda solo dall'infortunio che ha avuto, che certamente ne ha condizionato la stagione, ma Bremer, che non ha fatto una buona stagione, ma ricordiamolo sempre a sua discolpa in parte, reduce in un anno da due interventi chirurgici, sì, allo stesso ginocchio sinistro, quindi anche quell'aspetto. Aggiungiamo questo a Bremer, Andrea, e un club comincia anche a ragionare. Allora, questo giocatore ha 29 anni.
2: Non è
1: a
2: più
1: 29
2: giovane,
1: anni, esatto. Ha subito un doppio intervento chirurgico nel giro di un anno allo stesso ginocchio. Io ti posso offrire, allora, secondo me nessuno tirerà fuori 58 milioni di clausola rescissoria, però si può trattare magari a 40-45. Però se non arrivano offerte, Andrea, evidentemente.
2: Sì, anche perché nell'ultima parte della stagione io l'ho visto con il freno a mano un po' tirato. Sì, mi ricordo un giorno qui insieme a te. Con la Roma l'ho visto che non rientrava. E poi però vi voglio lanciare un'altra provocazione per essere cattivo.
1: Vai, certo, vai.
2: Ma com'è che nessuno di noi, me compreso, ha parlato di Copminers?
1: Oddio, è vero.
2: Non se ne è proprio parlato.
1: La Juventus, è vero, ha anche Copminers tra gli esuberi. Sta smaltendo le ferie post-mondiali.
2: Sì,
1: no?
2: Anche Ildiz, per carità. Però mentre di Ildiz si è parlato, eccetera, di Copminers.
1: È vero.
2: È come se ce ne fossimo tutti dimenticati.
1: L'avevo quasi rimosso.
2: Esatto.
1: Forse inconsciamente.
2: Inconsciamente sì.
1: Non lo so. Continuando il discorso, lui dice: il discorso legato a Bremer, non vedo ancora nessuna offerta sul tavolo. Il Bayern non c'è mai stato, dice Fabrizio Romano. Infatti io, quando si parla di mercato, Andrea, che non lo amo per questi motivi qui, magari il giorno dopo viene smentito quello che il giorno prima sembra sia sicuro, e a me non piace questo modo poi di lavorare di tanti colleghi che magari per prendere dei like, per vendere giornali,
2: seguono delle notizie. Pensate l'anno scorso a Mateta, doveva andare dovunque,
1: esatto, poi praticamente si scoprirono che non era semi infortunato. Il Bayern non c'è mai stato, vedremo se arriveranno altre squadre, ma al momento questo è lo scenario. Secondo Romano appare definita al momento, se dovessimo fare una foto ad oggi dello status, diciamo così, di Bremer, resta la Juventus. Ora secondo me sarebbe comunque contento Spalletti, speriamo bene, perché Andrea, poi la Juventus, la società, dal canto suo comincia anche a ragionare: se non riesco a prendere adesso una cifra importante per Bremer, quando riuscirò a prenderla? Purtroppo, ragazzi, a me dispiace, perché noi magari poi se indossiamo i panni solo ed esclusivamente del tifoso, ragioniamo, diciamo, perché è meglio tenerlo, comunque è uno dei big. Nella scorsa stagione, ha ragione Andrea, ha fatto un paio di errori gravi, una volta ha causato un calcio di rigore, non è stato il Bremer, gli do solo quell'attenuante dell'infortunio, però ha comunque 29 anni, staremo...
2: Al Mondiale ha giocato Danilo.
1: Sì, non ha mai giocato, cioè Ancelotti non l'ha proprio visto.
2: No, per dire...
1: Lo ha portato, non so perché...
2: Danilo non è che gioca solo di Bremer, però alla fine ha giocato, quindi vuol dire che era in forma. Bremer non è stato neanche considerato.
1: Esatto, questa è la verità. Vediamo se ha detto qualcos'altro Spalletti, probabilmente sì, dopo quello che vi abbiamo riportato. No, ha detto soltanto che bisogna vedere Ekator, che già oltre al discorso infortunio dice non si era tanto inserito. Stiamo per andare dal nostro direttore, perché poi mi pare di capire che chiuderemo alle 18:30, giusto Gabri Latini? Sì, chiuderemo alle 18:30, ascolteremo il nostro direttore, un sunto su quello che è successo, ma soprattutto su quello che dovrà succedere, perché è più importante, Andrea, secondo me, quello che dovrà succedere rispetto a quello che abbiamo visto oggi,
2: certo.
1: No? Dai, allora facciamo così, Gabri, in attesa di sentire il nostro direttore, manda uno o due vocali, dai, non giusto per sentire l'umore dei nostri amici.
5: Buonasera, io penso che Owusu, che è italiano, è nato in Italia, è fortissimo, e anche Ovodu, non ricordo l'altro, sono due giocatori molto molto forti, e da bocciare sono Arthur, Miretti, Gio, Mario, e Openda, eccetera. Chi ha criticato Owusu non lo conosce, perché è veramente un ragazzo molto forte.
1: Io non so chi l'abbia criticato, ragazzi.
2: Non mi sembra, anzi, che sia stato criticato.
1: Mi sembra che sia stato
2: elogiato
1: questo ragazzo. Vai, Gabri.
6: Ciao Quintiliano, sempre Luca da Cuneo. Partita noiosa, ovviamente Spalletti ha giocato con i giocatori che aveva. Devo dire che, cioè, non puoi sbagliare anche quei gol lì davanti alla porta, cioè Miretti non puoi sbagliarne un gol così. E però appunto il Basilea è una squadra che aveva molta più preparazione atletica rispetto a noi. Adesso loro inizieranno il campionato, noi invece continueremo la preparazione. E ti chiedo un po' se ti è piaciuto un qualcuno di questa partita. A me sono piaciuti un sacco i ragazzi della Next Gen, eh?
1: Qualcuno,
6: e quindi bene, almeno qualcosa di positivo si è visto. Forza Juve.
1: Grazie, grazie a te. Allora, ha parlato Luciano Spalletti anche in zona mista. Vado a leggere le parole del mister riportate da tuttojuve.com e gli chiedono cosa si aspettava, insomma, un giudizio su questa prima uscita stagionale contro il Basilea di Lichtsteiner, il grande Lichtsteiner, Stefan. Sono molto soddisfatto perché abbiamo lavorato tutta la settimana, quasi sempre con doppie sedute. Per questo potrebbe essere difficile vedere delle trame di gioco, delle idee ben definite. I ragazzi le hanno fatte vedere anche a me. Questo è quello un po' che ha detto prima, no? Poi su Ekator, e quindi poi gli hanno chiesto la domanda, peraltro di Camillo, immagino, perché tutto Juve, tra i ragazzi giovani ce n'è qualcuno che l'ha particolarmente impressionata? Sono tutti ragazzi di buone qualità, dice Luciano Spalletti, con ottime prospettive. Quello che devono far vedere fin da subito è di avere il carattere dei grandi, di essere nelle condizioni di valorizzare le proprie qualità, ma anche di avere il coraggio di prendersi delle responsabilità. Devono scegliere senza essere dubbiosi su quello che fanno, entrare in campo, giocarsi le carte che hanno. Insomma, lui dice un po' più di coraggio, anche di sfacciataggine volendo, no Andrea?
2: Sì.
1: Bisogna avere, ecco, vedi, il coraggio di decidere e di eseguire ciò che si è deciso. Sostanzialmente non avete paura, questo gli sta dicendo.
2: È un concetto che lui ha ribadito varie
1: sempre,
2: volte.
1: Sempre, sì. Devono prendersi delle libertà, perché devono giocare scegliendo da chi, con chi relazionarsi. Sono liberi di fare ciò che ritengono giusto in campo. Poi la domanda che aspettavamo è: ha visto qualche segnale positivo da Douglas Luiz? Sì, l'ho visto.
7: Questa è la...
1: No, vabbè, questa è la risposta di Spalletti, ragazzi. Lo sappiamo tutti quanti, le conosciamo le sue qualità. Mi aspetto però che qualche volta alzi i giri del motore, questa è la frase, ecco, che faccia quel volume di gioco che si addice a calciatori completi. Ha qualità nello stretto, la capacità di decidere quando toccare il pallone una volta in più e quando invece non sfiorarlo nemmeno, facendolo arrivare dove vuole lui. Allo stesso tempo però qualche volta c'è da andare a sbattere per 30 metri di campo per la squadra e per conquistare un pallone. Questo lo fa un po' meno, dovrà farlo di più. Ecco, secondo me sarà molto bravo Andrea, sarà molto difficile,
2: non è abituato,
1: non ha nelle corde, secondo me. Io, no, per carità, può anche provare ad indottrinarlo Spalletti sotto questo aspetto, però spero di sbagliare. Ovviamente questa cosa che lui chiede la vedo un po' dura per Duca.
2: No, ma poi soprattutto quello che vorrei dire, come diceva anche me signor Sanfelici prima, lui sembra quasi un giocatore di altri tempi, cioè in passato lui avrebbe giocato quasi fantasista.
1: Ah, tu dici è proprio
2: un trequartista,
1: il ritmo degli anni 70?
2: Sì, cioè lui avrebbe giocato in attacco, perché tecnicamente è indiscutibile, quindi il passaggio ce l'ha. A lui gli manca tutta la fase della corsa, del contrasto, dell'interdizione.
1: Eh sì, è vero, staremo a diciamo così, dovrebbe non dico se naturarsi, però insomma... Dovrebbe cambiare molto. Poi gli chiedono a Spalletti come sta gestendo la situazione di Di Gregorio, il suo nome continua a essere accostato al mercato. Quello è sempre un eccesso, non ripetere gli stessi discorsi, c'è sempre qualcosa in più da aggiungere, ma il direttore ne ha parlato in maniera corretta, ha detto chiaramente che vogliamo avere competizioni in tutti i ruoli. È vero che stiamo cercando un portiere per essere ancora più competitivi, poi faremo le valutazioni del caso. Che dice Andrea, questa risposta sul portiere è un po' diplomatica / democristiana?
2: Un po' sì, però quando dice stiamo cercando un altro portiere, mi pare che ci sia una contraddizione interna.
1: Sì, esatto.
2: Perché dice poi faremo le valutazioni.
1: No, lui magari forse vuole dire questo, Andrea, stiamo cercando un altro portiere, forse, non lo so, non escludo che magari, ok, sei in riserva e ti provi,
2: ecco, secondo me il problema è chi è che fa la riserva tra lui e Perin.
1: Infatti secondo me, vabbè, adesso lui deve rispondere così, non può dire che Di Gregorio è sul mercato, non sarebbe nemmeno giusto dal punto di vista strategico e della sua posizione, no? Cioè,
2: sì, credo che dopo anche le pessime dichiarazioni della gente abbia ancora meno mercato.
1: Esattamente, già lui era con le valigie pronte dopo la sparata del suo agente. Lui è seguito da un'agenzia, però nella fattispecie è stato l'agente Belloni a parlare, con il quale lui è molto amico, gli gestisce gli affari da sempre. Dopo quella sparata, secondo me le valigie sono già sul tassì per andare in un aeroporto, oppure magari in qualche stazione ferroviaria, magari si sposta di poco, ma non
2: è
1: lo
2: so.
1: Il
2: fatto che anche lui c'ha un bel ingaggio
1: ed è purtroppo. ha 5 anni di contratto. Quando hai tanti anni di contratto, Andrea, i calciatori ti dicono anche che vogliono uscire, cioè hanno il potere, tra virgolette, di dire no, perché lo ha chiesto il Besiktas, perché lo vuole Vincenzo Italiano, e lui ha detto no, voglio continuare a giocare in un campionato competitivo. Purtroppo è così. Allora, abbiamo il nostro direttore per fare un sunto finale di questa partita, ma chiaramente di quello che dovrà avvenire invece da qui in poi. Ciao Antonio.
7: Ciao, ben ritrovati. Allora, un magro, avaro, scarno 0-0, con rischio anche di perderla su quel calcio di rigore, su quell'ingenuità, l'1-2 negativo di Arthur, ma per non tornare alle stesse cose che avevamo detto alla fine del primo tempo, queste sono le occasioni in cui non devi far vedere quello che non sei ancora sotto il profilo della preparazione. Devi dimostrare che vuoi restare in questa squadra, che vuoi meritare questa squadra, che quello che è successo l'anno scorso, per chi c'era naturalmente, è stato solo una nuvola di passaggio. Diciamo che non possiamo tirare troppe conclusioni. Non so che cosa stia pensando dicendo mister Spalletti, che cosa stiano pensando i dirigenti. C'è tanto da lavorare, la solita frase che molti allenatori ripetono. Io penso che c'è tanto da riflettere invece da parte di ciascun giocatore. In queste occasioni, l'occasione sprecata in alcuni casi, anche per alcuni giovani, è mostrare almeno di avere un atteggiamento propositivo, utile per un po' quello che abbiamo visto per certi versi al Basilea. Niente di che, è vero, il Basilea la prossima settimana inizia il campionato. Dico che è un pareggio, dico che è stata una partita che non cancella le incertezze che avevamo in testa, che non migliora la Juventus perché non abbiamo visto i due nuovi, Ecator è uscito, speriamo che non ci siano problemi fisici, io penso di no, perché il giocatore era già pronto a rientrare e questa è una sfumatura che andrà naturalmente sottolineata. Penso che si sia accasciato dopo quell'intervento abbastanza ruvido, duro, che nel calcio ci sta. Poi poco dopo, un po' l'affaticamento, un po' la preparazione, i carichi, la prima settimana, l'ho visto che voleva rientrare, io l'ho letta così, però non sono a Basilea questa volta. Detto questo, quelli che dovevano anche solo stupirmi con una giocata, con una punizione, con un tiro, Miretti che riesce a recuperare un pallone, il telecronista racconta, noi telecronisti in generale come categoria diremmo grave errore del difensore, ma altrettanto grave chi riesce a prendere quel pallone, intercettarlo, entrare in area, pensare quattro cose, decidere la quinta, quella più sbagliata. In definitiva, tutto quello che abbiamo raccontato di alcuni giocatori, nel bene o nel male, si sono ripetuti. Forse la qualità è proprio quella, però è vero che manca ancora tanto all'inizio del campionato, è vero che manca ancora tanto per migliorare sotto profilo fisico, ma la Juve non è mancata sotto profilo fisico, la Juve è mancata con i soliti errori, i soliti difetti di fabbrica di questa Juve, che possono migliorare solo forse davvero mischiando le carte e mettendo dentro legna nuova, linfa nuova. Io la vedo così, dicevo, non so quello che stanno pensando o si stanno dicendo, a volte bastano anche solo gli sguardi, c'è tanto da fare.
1: Allora Antonio, prima di salutarti ti leggo qualcosa di Spalletti. Lui ha detto, il mister ha detto, segnali positivi da Douglas Luiz, contento della disponibilità dei ragazzi. Su Di Gregorio è vero che cerchiamo un portiere, poi dobbiamo, l'ha buttata un po', insomma, è stato un po' sibillino su Di Gregorio. Sì, stiamo cercando un portiere, però insomma non ha detto ovviamente Di Gregorio sul mercato. Però ti leggo la risposta su Douglas Luiz e poi voglio sapere la tua. Ha visto qualche segnale positivo dal brasiliano? Sì, l'ho visto, lo sappiamo tutti quanti quali sono le sue qualità. Mi aspetto però che qualche volta alzi i giri del motore, faccia quel volume di gioco che si addice ai calciatori completi. Alla fine lui dice, allo stesso tempo voglio che qualche volta vada a sbattere per 30 metri di campo per la squadra e per conquistare un pallone. Questo lo fa un po' meno e dovrà farlo di più. Cioè gli chiede ovviamente la doppia fase, che secondo me, Antonio, non so come la pensi tu, non è nelle corde di Douglas Luiz,
7: che non riuscirà a cambiare in poche settimane per convincerlo a restare. Io non avevo sentito ancora le dichiarazioni, mi sto un po' disintossicando, ho ascoltato quelle di ieri, vorrò soppesarle, quelle di ieri, la severità, la serietà, l'onestà vista ieri nei suoi sguardi, nelle sue parole, nella sua chiarezza. No, siamo lontani dallo scudetto, avrebbe dovuto dire probabilmente la stessa cosa anche l'anno scorso, anche appena arrivato, anche dopo qualche bella vittoria, anche dopo qualche bel segnale. È vero, lo sappiamo, è la qualità dei giocatori, non ci giriamo attorno. È anche vero che con poca qualità l'anno scorso al quarto posto potevamo arrivarci, certo. C'eravamo. È anche vero che però quest'anno rischi di più, perché le partite sono di più e forse da giocare, perché arriva e comincia dall'inizio dell'anno. E su Douglas Luiz, ripeto, mi sembra un tentativo, una forzatura. Anche noi giornalisticamente parlando abbiamo detto torna, viene, mettiti in mostra. Io l'ho visto agli stessi giri in cui ci aveva lasciato, quindi hai voglia di ripetere quello che dovresti essere? Se non sei, non lo sei stato in Inghilterra, non lo sei stato in Italia e probabilmente
1: non lo sarai nemmeno
7: magari
1: qui.
7: Con caratteristiche difficile alzare i ritmi se non ce l'hai nelle tue corde, devo essere onesto. La qualità si vede, pensavo avesse iniziato addirittura meglio il secondo tempo Arthur nel primo passaggio, poi se vediamo il lancio lungo, lunghissimo. Se vediamo l'errore uguale sì. A quello commesso.

0: ma forse di esserci vicino, di esserci stato sempre vicino, cioè io so quali sono i pensieri che passano nella testa di questi giocatori, sono cresciuto nella Juve, so la sofferenza, le motivazioni, la passione che ci devi mettere. Ci ho provato a mettere quasi tutto, non ho trovato neanche la collocazione giusta, non la posizione giusta in campo. È il meccanismo che non sta ancora funzionando, chiaramente questa è la sfida per l'anno prossimo. Non voglio essere catastrofico, vuol dire che ci vuole quello che serve realisticamente e bisogna far scattare qualcosa in questi giocatori, ma lo devi far scattare anche con l'umore giusto, con l'esempio giusto, col tiro giusto, togliendoti di dosso anche qualche paura, no? Che vedo invece uguale a quella con cui ci siamo lasciati dopo l'ultimo pareggio, dopo il sesto posto, a dire il vero. Miretti, io penso che sarà un mercato delle amicizie. Cosa voglio dire? Compri dal Sassuolo, compri dal Parma e ti comprano dalla Fiorentina. Spero di averti dato una risposta.
1: Sì, sì, no, certo. L'ultima secca, Antonio, da qui a quanto tempo ti aspetti un colpo di livello, con tutto rispetto ci mancherebbe, di Celik?
0: Prima della partenza per la tournée. Questa sarebbe una risposta concreta. Si chiamasse come si chiami, come si chiamerà, Vlahovic, Kolomouani, Pellegrino, io penso che l'attaccante, prima ancora, perché sono elementi più facili da centrare, Pellegrino è lì, pronto con la valigia in mano. Vlahovic, basta che suoni, sempre che ci sia
1: il citofono che funzioni,
0: il citofono acceso, perché secondo me è scaduto anche un po' il tempo e magari non rispondi poi tu ad un certo punto. E Kolomouani è da 2 anni che è alla stazione di Parigi, pronto per prendere un treno, per risparmiare anche un po'. Diciamo che tutti pensano a risparmiare, i giocatori sono lì prima ancora del portiere, perché il portiere, quello di interesse per la Juventus, è Martinez. La società dice una cosa, la Aston Villa, il suo procuratore dice qualcos'altro, comanda sempre la società, un po' come sta facendo la Juventus. Penso che una risposta o anche di un nome sconosciuto,
1: è quello che auspico io, Antonio da Massara, quello che auspico io.
0: Io dico, in qualsiasi ruolo, un giocatore, cioè noi non dovremmo essere bravi ad anticipare le mosse della Juventus, se no potremmo fare noi quel mestiere
1: possiamo sperarlo,
0: sì, però non dobbiamo azzeccarlo, cioè io lo dico anche ai radioascoltatori che ogni tanto dicono, ah, nessuno lo sapeva, per fortuna che sia capitato con Celik questa operazione. Che arrivi qualcuno che serva, che hanno cercato, che hanno voluto e sul quale hanno investito neppure troppi soldi. C'è lì un'operazione pazzesca, a zero, commissione 1 milione rispetto a chi ne vuole 8 di ingaggio, 4 anni di contratto e 8 milioni di buona entrata più che buona uscita, capite che sono parametri folli. Detto questo, l'attaccante sarebbe quello più semplice da prendere, ma fosse qualsiasi nome, anche di quelli non citati, io sarei contento, perché sono questi i piccoli appigli su cui ci dobbiamo aggrappare per andare anche in Australia, no, un po' con entusiasmo, anche con una ventata d'ossigeno nuovo. Altrimenti, io ribadisco, non darò voti, cercherò di guardare i sorrisi, non c'era la fatica, non c'era chissà da vincere in che modo, non mi cambia nulla aver pareggiato 0-0, ho visto più sorrisi nella squadra svizzera, in Liechtenstein, per aver riabbracciato la sua Juventus, più pronta, più semplice, e finisco dicendo, non vorrei che questo sia un po', possa restare o rimanere il clima di una stagione complicata, perché lo so che sarà complicata, dove lo scudetto è lontano, ma mi è sembrata anche questa la tipica partita che potremmo trovare tra un mese e mezzo in Europa League, perché non è l'Europa League più semplice, dovresti essere tu più forte per semplificare il tuo percorso, e in questo momento sono inversamente proporzionali.
1: Esatto. E serve l'atteggiamento giusto.
2: Sono proprio d'accordo con il direttore, perché è proprio stridente il contrasto tra i tifosi pieni di entusiasmo e i visi tiratissimi dei protagonisti. Anche Spalletti, quando parla con Miretti prima di entrare in campo con Openda, c'ha un viso molto accigliato.
1: Vabbè.
0: Perin che parla in un certo modo, nel cooling break, cioè

0: mi sembra un po' quando siamo ancora tanto lontani, e forse un mese da quello che vorremmo essere, per tanti motivi, ognuno per i suoi, condizione, stato di salute, contratto, speranze, sogni, e quindi nessuno sorride, perché il sorriso è fondamentale anche nel calcio, perché immagino che qualcuno possa scrivere: ma i sorrisi cosa aiutano se non sei forte? Ecco, però se non sei forte, camuffi almeno col sorriso, vuol dire che ti diverti. Se ti diverti, fai un passaggio sbagliato in meno e forse uno migliore in più, e a quel punto ti potrebbe bastare che ognuno facesse davvero, che lavorasse veramente al 110%. Qui siamo già una squadra come siamo, solo l'inizio, però non vedo sorridere la squadra quando gioca, e se non giochi, se non ti diverti in un amichevole di questo tipo, con il passaggio, lancio lungo, il tiro al volo, il tiro sbagliato, ma il tiro sbagliato, quello difficile, Miretti sbaglia una cosa facilissima, alla Juve non te lo puoi permettere, esatto, di fare quello, Arthur di commettere quel lancio lungo e sbagliarlo, di commettere quel fallo, di perdere un pallone all'uno all'ora. Cioè, se perdi un pallone all'uno all'ora e non te ne accorgi nella prima amichevole, vuol dire che quando andrai a 100 all'ora anche l'altro avversario ti anticiperà, perché non hai quel scatto mentale. Mi sembra che i difetti che dicevamo dei soliti restino i tali, oppure siamo diventati noi troppo esigenti. Decidete voi a casa.
1: Esatto. Antonio, grazie mille, alla prossima. Grazie direttore.
0: Ma grazie a voi. Noi naturalmente stacchiamo un po' la spina, ma per le partite siamo pronti
1: sempre, a comunque, a prescindere.
0: Radio Bianconera non chiude mai.
1: Esatto. Grazie mille direttore, grazie Antonio, grazie.
0: Buonasera, ciao.
1: Ciao a tutti. Allora, tra un quarto d'ora chiudiamo, però abbiamo 2-3 minuti. Ora Spalletti ve l'abbiamo letto, insomma. Vi volevo far ascoltare invece Boga, che secondo me invece è uno che è entrato
2: bene.
1: Ma ti posso dire che è uno dei migliori acquisti degli ultimi tempi.
2: È sempre stato tra i migliori, sempre segno positivo.
1: Ogni volta che entra comunque qualcosina la dà, qualche
2: scossa. Poi ha segnato anche gol importanti, veloce, tecnico, salta l'uomo.
1: Esatto, bravo. Bravo Jeremy, che giustamente abbiamo riscattato 4,8 milioni del resto. Ma andiamolo, dai, ascoltiamolo questo ragazzo, dai.
3: Prima uscita, ti ho visto muoverti bene. Le tue sensazioni, come ti senti dopo questa prima partita con la Juve?
4: Sì, molto bene. È un piacere tornare a giocare le partite. Penso che abbiamo fatto una buona partita. Ovviamente fisicamente ancora non siamo al top, però con la palla abbiamo dimostrato un bel gioco, qualcosa che volevamo fare quest'anno. E prendiamo ogni partita per migliorare le condizioni fisiche.
3: Senti, scusa, ti senti maggiore responsabilità quest'anno? Perché sei arrivato a gennaio, hai fatto molto bene, sei stato molto più la squadra, questo non cambia la tua situazione, senti che hai più responsabilità adesso?
4: Sì, penso che adesso che sono qua per un po' di tempo devo ancora migliorarmi e prendo ogni allenamento, ogni partita per dimostrare le mie qualità e aiutare la squadra.
3: Jeremy, tu durante la scorsa stagione, anche per quelle che erano state le evenienze con gli infortuni, hai fatto tanti ruoli, hai fatto l'esterno, hai fatto la punta, quest'anno la prima amichevole riparti nel tuo ruolo, però considerando che il mister ha parlato di competitività prima con la questione del portiere, considerando che potrebbero arrivare altri giocatori, quanto è importante sapersi adattare e quanto è importante per te per dimostrare quanto ci tieni alla Juventus?
4: Ah, per me quando giochi in un club come la Juve devi adattarti a giocare molti ruoli, quindi per me è uguale se gioco davanti, a sinistra o a destra, darò il massimo sempre e penso che è bene che più giocatori viene, che il giocatore è ancora più forte, che dà più competizione e mai la testa per l'allenatore.
5: Dopo aver mancato l'obiettivo della Champions della scorsa stagione, prima c'era lo spogliatoio?
4: Eravamo un po' tutti delusi, no? Perché era un obiettivo che non abbiamo riuscito a trovare, però quest'anno siamo tutti pronti, tutti motivati per raggiungere il nostro obiettivo e per andare il più alto possibile.
3: Che significato ha avuto il riscatto della Juventus quest'estate? Quanta voglia avevi di vestire ancora la maglia bianconera?
4: Ah, molte volte non ero in vacanza, però aspettavo solo il call di sapere che il riscatto era fatto, quindi quando ho avuto il call ero molto contento con tutta la mia famiglia per questa nuova avventura con la Juve.
3: Jeremy, ti faccio una domanda così. Recentemente, nelle ultime settimane, si è parlato di un ragazzo che conosci molto bene. Ma tu hai parlato con chi sei?
4: No, onestamente no, non abbiamo parlato. Però lui è un bravo giocatore e anche una molto buona persona, quindi chi viene sono contento.
6: Jeremy, ti abbiamo visto solo 6 mesi, ma hai segnato con continuità quando la Juventus faceva difficoltà, insomma, a trovare il gol. Ti sei chiesto a quanti gol puoi arrivare quest'anno, che giocherai con continuità dall'inizio della stagione? Hai una cifra in mente?
4: No, non mi do limite, penso che ogni partita devo lavorare per essere più decisivo. Con assist, un gol, con azione decisiva, quindi per me è sempre dare il massimo per la squadra e poi vediamo quanto gol facciamo quest'anno.
0: Pronto? Grazie.
1: Grazie a Jeremy, consapevole che ha maggiore responsabilità perché lo scorso anno è stato preso quasi in extremis per volontà, non dico Mollì, ma di Spalletti.
2: A me è piaciuto molto quello che ha detto, anche sì, l'atteggiamento.
1: Equilibrato questo ragazzo.
2: Sì, e poi soprattutto la voglia di rimanere.
1: Esatto, bravo.
2: Ha espresso questo entusiasmo di restare.
1: Tu considera, Andrea, che questo ragazzo stava per dire addio al calcio, perché sì, tu sai che nell'esperienza è stato minacciato e picchiato anche. Lui è un altro, sì, calciatore, voleva smettere, alla fine invece la Juventus ha fatto bene a prenderlo, ripeto, pare che sia stato indicato da Spalletti, non certamente dagli algoritmi di Comolli, che magari nemmeno l'avevano captato questo ragazzo, e quindi uno dei migliori acquisti, guarda che ti dico, questo ragazzo, io me lo ricordo nel Sassuolo, è chiaro che non
2: l'Atalanta è un po' così, ma
1: l'Atalanta non è andato bene.
2: Beh, diciamo anche che con Gasperini non è sempre semplice.
1: Con Gasperini o è d'accordo oppure secondo me devi lasciar perdere.
2: Basta pensare a Papu.
1: Sì, esatto, che peraltro non è stato proprio uno qualsiasi nell'Atalanta. Andiamo con qualche audio, tra 10 minuti ci salutiamo.
7: Buonasera, Enzo da Fabriano.
1: Ciao.
7: Mi domando dove è stato pescato questo pendà. Cioè, è una roba da ritiro dico, della licenza per Comolli, un vero disastro, sia lui che Comolli. Io che seguo anche la Nekicen, vi dico che ci sono tanti, perlomeno una decina di giocatori più forti di lui di punta in Serie C, perlomeno 10. Cioè, è veramente una cosa scandalosa. Io penso che sia il giocatore più scarso che la Juventus abbia mai preso, anche considerando il rapporto costo-qualità. Un disastro. Buonasera.
1: Grazie a te, il costo è
2: esorbitante.
1: Lasciamo perdere, 44 milioni, tra l'altro vi posso dire, aggiungo anche questa cosa, Andrea, no? Tu sei avvocato, vedi tanti contratti, ma si può fare un contratto? Allora, lui è stato preso in prestito con obbligo di riscatto, condizionato...
2: Condizioni facilissime, no?
1: All'almeno, alla posizione della Juventus in classifica, almeno entro i primi 10 posti. O tu temevi che la Juventus non arrivasse, ma tu ti rendi conto? È come se fosse a titolo definitivo.
2: Praticamente l'abbiamo comprato a titolo definitivo, a un prezzo pazzesco, con un contratto lungo, come se fosse un giocatore di grandissimo livello, ma anche prima non aveva dimostrato questo che. Noi ce lo ricordiamo per il primo infortunio di Bremer, io non l'avevo mai visto.
1: Esatto, che fu causato da lui. Però poi magari va in un'altra squadra, ma io non sono riuscito, Andrea, ed è difficile perché tu lo sai che sono... Non sono ancora riuscito a connotarlo nemmeno tecnicamente e tatticamente, io non lo capisco, ti giuro.
2: Perché poi dicevano, ma però è un giocatore veloce, stasera non è neanche veloce, non sembra neanche forte tecnicamente.
1: Non lo so, guarda.
2: Eppure
1: so.
2: Era nel giro della nazionale belga. Non
1: però
2: è
1: quest'anno
2: brutto.
1: Non è stato convocato.
2: No, assolutamente.
1: Infatti, diciamo, non riesco a capire quale sia la sua peculiarità. Vabbè, comunque. Allora, da lunedì per la Juve comincerà la seconda settimana di preparazione estiva. La formazione bianconera proseguirà il lavoro alla continassa con un gruppo sempre più vicino a quello definitivo. Luciano Spalletti potrà infatti contare su graduale rientro di altri elementi importanti della rosa, un aspetto fondamentale per aumentare l'intensità degli allenamenti e iniziare a preparare le prime uscite stagionali. L'obiettivo dello staff tecnico è quello di accelerare il percorso di crescita della squadra, inserendo progressivamente praticamente tutti i giocatori che finora hanno seguito programmi personalizzati o hanno soffrito di qualche giorno di riposo supplementare. Ovviamente c'è grande attesa, caro Andrea, intanto per questo acquisto Celik, ma soprattutto per il ritorno del Diz.
2: Certo,
1: non solo e non tanto perché si chiama il Diz, non solo e non tanto perché è l'uomo attorno al quale la Juventus vuole costruire anche il suo futuro, non solo e non tanto perché è il giocatore più talentoso della Juventus, ma perché ha questo problema al ginocchio.
2: Sì, di cui si parla parecchio, una tendinopatia che lascia molto perplessi, su cui lui ha giocato sopra, poi si è anche un po' andato un po', insomma, si è un po' conservato per il mondiale che è andato malissimo per la Turchia, però lui sicuramente si sarà preparato e quindi fisicamente non si è mai ristabilito completamente.
1: Io non credo che lo si sia. Guarda, ti dico la verità, Andrea. Io mi ricordo che le ultime partite in cui lui palesemente soffriva, Andrea, perché sì, eravamo io lì e Santarelli qui, diciamo, c'ha qualche problema. Perché comunque
2: non era lui.
1: Io ho giocato a calcio, lo so anche Gabriele che ci sta in mezzo al calcio. Si vedeva che soffriva. Nonostante tutto, ha giocato, forse sbagliando. Però Spalletti, secondo me, si è girato in panchina e ha detto: se tolgo questo, ma chi metto? Ecco perché dico che servono delle alternative.
2: No?
1: Non dico all'altezza dei titolari, ma quantomeno in grado di non farli rimpiangere nel caso in cui servissero. Ora, io ho avuto qui un medico sportivo due settimane fa e ha detto bisogna stare un po' attenti. Io adesso non ho le carte, ha detto, però in genere se non riesci con la terapia conservativa e quindi con le terapie appunto devi per forza operare, speriamo che non ci si arrivi. Se dovesse essere operato per questo tipo di interventi, ha detto lui, 2-3 mesi fuori, cioè capisci che iniziare la stagione, Andrea, così è.
2: Se non ci fosse stato il mondiale magari l'avrebbe fatto, invece no.
1: Oppure, quindi, oppure se durante il periodo in cui già aveva questi dolori magari avesse riposato un po' di più, però siamo sempre lì, la coperta è corta,
2: non c'è un'alternativa.
1: La gestione forse non è stata forse delle migliori, infatti continua qui tutto Juve e dice lo staff medico avrà il monitoraggio su questo ginocchio, particolare attenzione sarà riservata alla condizione fisica di Diz, lo staff medico continuerà infatti a monitorare il suo ginocchio per valutare la risposta ai carichi di lavoro che aumenteranno gradualmente nel corso dei prossimi giorni.
2: E poi adesso ci abbiamo anche il caso su Thuram.
1: E Thuram che è una cosa un po' diversa, però sempre il ginocchio, sempre
2: si
1: legata,
2: sempre un po' sfumato, non si sa bene, anche deve essere
1: Thuram
2: valutato.
1: È stato male anche lui, perché è stato un periodo in cui non ha giocato bene, ma soffriva, ha giocato anche lui con il dolore. Capite che queste cose non dovrebbero succedere, cioè è vero, è il Diz è infortunato. Riposa, perché queste patologie, mi diceva il medico sportivo, avrebbero bisogno di riposo, riposo e terapie, però lui ha continuato a giocare, certamente ha acuito il dolore e quindi, diciamo così, la gravità tra virgolette dell'infortunio.
2: Sì, poi è giovanissimo, però se non è in forma,
1: lo so, ma devi, esatto, e quindi il mercato anche sotto questo aspetto, se vedete, quando dite no ma Celik cosa ci fai, no Celik è utile perché è uno d'utile, lo puoi mettere in 3-4 ruoli, e adesso come adesso nel calcio moderno, con Andrea,
2: con avere 5 sostituzioni
1: avere un calciatore che può fare ricoprire 2-3 ruoli, poi anche affidabile dal punto di vista fisico, mi diceva Gabriele che come sai è romanista, forse non si è mai infortunato, no, questo calcio, cioè capite che una cosa del genere è come Calulu,
2: esatto,
1: uno stacanovista,
2: che poi Calulu a un certo punto è andato un po' in calo, ma Holm non c'era, sempre
1: in calo all'ultimo, però ha giocato sempre,
2: sì, ma
1: comunque
2: ha giocato tutte le partite, quindi.
1: Allora Daniele, una sintesi: Luiz, Koopmeiners, Openda, i giocatori più scarsi di sempre della Juve. Ora di sempre non lo so, però insomma ci avviciniamo a questa cosa, sì, che dici tu ovviamente, caro Daniele. Allora Luiz e Koopmeiners sono due dei calciatori dell'era Giuntoli,
2: sì,
1: l'altro è Nico Gonzalez, che vi posso dire dei tre secondo me è quello che ha fatto qualcosa, ma Luiz insieme a Koopmeiners avrebbero dovuto cambiare la Juventus,
2: avrebbe dovuto essere il nuovo centrocampo, il nuovo fulcro del gioco,
1: e invece sono stati due flop clamorosi, Andrea.
2: Tutti e due.
1: 61 milioni Koopmeiners e 51 di valutazione, perché poi vi ricorderete che nell'affare con la Aston Villa furono inseriti Barren e Chayling Junior, però comunque la valutazione in bilancio è stata di 51.
2: Sì, ecco,
1: allora,
2: a proposito di questo, tu avevi ricordato qualche trasmissione fa che la Aston Villa tutto sommato ci dovrebbe voler bene, e invece pare di no.
1: Eh sì, infatti Andrea, in quell'anno la Aston Villa, se non avesse fatto questo incasso con Douglas Luiz o con un altro calciatore, rischiava entro il 30 giugno, rischiava 6-7 punti di penalizzazione. Invece la Juventus gli ha fatto questo tra virgolette favore, si è preso Douglas Luiz, loro si sono presi questi due ragazzi che poi non sono andati bene, sono stati ceduti eccetera, però invece adesso pare che abbia dimenticato questa cosa qui, purtroppo nel calcio calcio non c'è riconoscenza. Parlano tutti, ma uno al posto di Cambiaso, quando lo prendiamo, che fa il prossimo anno, dobbiamo vedere ancora questo, andiamo bene, ci dice Alessandro. Ragazzi, qui purtroppo bisogna cambiarne diversi. Cambiaso tra l'altro per me è un bravo giocatore, però l'ultima stagione non è Cambiaso. Io non so se magari da quando il City, no Andrea, secondo me lui è rimasto con la testa alla però possibilità.
2: Vi devo dire, mi ha fatto arrabbiare tantissime volte, ma mai come dopo Juve Verona. Juve Verona veramente mi ha fatto imbestialire, quando dice vabbè che problema c'è, vinciamo le prossime. Infatti
1: sì, ma infatti anche alcune dichiarazioni magari uno dovrebbe
2: è un poco intelligente
1: cercare di stare un po' attento quando, ecco, perché diciamo che la comunicazione è fondamentale.
2: Sì,
1: rispondi in maniera diversa magari, mandiamo un audio e poi ci salutiamo, dai, più o meno.
8: Salve ragazzi, Daniele da Roma.
2: Ciao
8: Quintiliano. Io una cosa vorrei chiedere: ma che cosa servono queste amichevoli estive stupide per far male ai giocatori? Queste amichevoli non servono a niente, bisogna allenarsi, si devono allenare, devono tornare ad andare in montagna come una volta. Bisogna andare in mezzo all'acqua, bisogna fare le scale come faceva Zem. Cioè, bisogna allenarsi, queste amichevoli non servono a niente, solo per accumulare qualche milioncino, solo per quello, perché c'è solo da rimetterci, perché i giocatori si fanno male. Ecco, adesso quel ragazzo si è fatto male, è impaurito e non si sa che cosa succederà. Purtroppo altre amichevoli ci saranno e altri giocatori si faranno male. Purtroppo è così. Io sono sempre stato contrario a queste amichevoli estive. Ciao.
1: Grazie, guarda, Daniele, mi pare, no? Le amichevoli servono anche. Sul discorso del ritiro di una volta sono d'accordo con te, lo fa la Lazio, lo fa il Napoli. Sì. Però per esempio anche il Napoli lo scorso anno ha avuto tantissimi infortuni, quindi però io sarei per ritornare almeno una parte di ritiro, Andrea,
2: sì,
1: di preparazione.
2: In alta montagna,
1: poi
2: correre,
1: la classica sfida con i boscaioli, sì, della zona, quello sì. Ecco, magari... però delle amichevoli non sono
2: la Lazio va a Norcia, no? Se non sbaglio andava a Norcia.
1: No, Lazio
2: adesso va nelle Dolomiti.
1: Allora, il Napoli a Di Maro, la Lazio sempre su, non mi ricordo adesso, non
2: sì,
1: mi
2: ci
1: ricordo.
2: Sono alcune squadre che vanno su
1: la fanno ancora la preparazione, la preparazione di una volta.
2: È vero, la Lazio va su, ho detto una scemenza, scusa.
1: Esatto. Andava a Norcia. Mm. Allora, siamo giunti però al termine, caro Andrea. Io ti ringrazio della tua sempre un piacere.
2: Grazie,
1: no,
2: a voi.
1: Averti qui, non so se sia corrisposto il piacere, ma non fa niente. Puoi anche dire
2: non
1: di
2: rispondo.
1: No. Puoi anche dire di no. No, grazie Andrea. Alla prossima, ci vedremo sicuramente durante questa stagione. Come sempre, ha inaugurato colpo di tacco, certo, un colpo di tacco estivo, quindi amichevole. Grazie a Gabriele Latini. Noi ci ritroviamo lunedì con la programmazione ovviamente consueta dalle 8 in poi di Radio Bianconera, che come da consuetudine in una radio non si ferma mai. Grazie a tutti, ciao.
2: Ciao.
9: Colpo di tacco.
10: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita. Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TMV News. Ci avviciniamo sempre di più alla finale del campionato del mondo. Domenica sera Spagna e Argentina si contenderanno il titolo con l'Albiceleste che andrà a difendere la Coppa vinta 4 anni fa in Qatar. Dall'altra parte la Spagna che dopo essersi laureata campione d'Europa 2 estati or sono vuol vincere anche il titolo mondiale. In tutto questo continua a essere al centro dell'attenzione anche il mercato di Serie A, che finora non è decollato del tutto perché grandi colpi non se ne sono visti fino ad adesso, però entriamo ora nel clou e con la fine del mondiale appunto le trattative dovrebbero anche subire un'accelerata. Ne andiamo a parlare con il primo ospite della trasmissione di oggi, che è un ex calciatore, lo ricorderete soprattutto con la maglia della Fiorentina ma anche del Cagliari, del Genoa tra le altre. È Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, benvenuto.
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
0: Non possiamo che ripartire dal mondiale in queste ore. Abbiamo il quadro della finale, sarà Spagna-Argentina. Una finale forse non attesa a inizio del torneo, un po' perché i campioni del mondo in carica, che sono praticamente lo stesso gruppo di 4 anni fa, era difficile immaginarseli di nuovo in finale. Invece stiamo vedendo anche un Messi in condizioni stratosferiche. Dall'altra parte la Spagna ha fatto fuori la Francia in semifinale, che doveva essere la squadra imbattibile, invece al primo grande test si è sciolta abbastanza facilmente. Che cosa ci hanno detto le semifinali, Mauro, e che finale ti aspetti domenica sera?
1: Allora, secondo me ci hanno detto che riguardo la prima, Francia-Spagna, dove una squadra nettamente aveva fatto vedere potenzialmente, ma anche sul campo come la Francia, un calcio incredibile, nel senso che con giocatori incredibili più che un calcio incredibile, ha dovuto soccombere a una giornata storta davanti all'organizzazione spagnola, e gran possesso, a grande mentalità della Spagna, che ha meritato ovviamente di vincere la partita e andare in finale. E questo ci insegna, ci fa capire che anche se tu hai una squadra con tanti campioni come c'è la Francia, non è detto che si possono vincere i mondiali e le partite. Devi fare sempre, essere organizzato, avere un'idea e poi mettere a disposizione questa tutte le grandi potenzialità che c'hai. E la Francia le potenzialità ce le ha, però la Spagna ha dimostrato di avere più gioco e ha meritato la finale. Dall'altra parte invece una partita incredibile secondo me, perché l'Argentina, che ho seguito tutto il mondiale, forse è stata la partita migliore che ha fatto. E dal canto suo l'Inghilterra, secondo me la partita Tuchel ha fatto un errore incredibile. Non penso ci sia stata una partita che mi ricordo così segnata dalle male decisioni, diciamo, di un allenatore, perché sull'1-0, se l'Inghilterra avesse continuato a giocare e avesse giocato anche contro la difesa dell'Argentina, che secondo me non è al top, avrebbe magari potuto fare altri gol. Però le sostituzioni di Tuchel sono state secondo me disastrose, perché mettendo dentro tanti difensori ha abbassato troppo la squadra e ha potuto fare sì che l'Argentina giocasse nella metà campo avversaria, con un Messi, come hai detto te, in condizioni di forma stratosferiche, e ha potuto mettere tutto il suo genio e poi ha vinto la partita meritatamente, secondo me.
0: Ecco, visto tutto quel che è successo negli ultimi giorni appunto con le semifinali, ti chiedo che canovaccio ti aspetti in finale, perché appunto l'Inghilterra, l'hai detto anche tu ora, ha pagato l'essersi abbassata nettamente, praticamente consegnandosi all'Argentina. La Spagna questo sappiamo che non lo farà, perché è una squadra che gioca, che tiene sempre la palla, un po' come prova a fare anche l'Argentina, ma con molta più qualità. Ecco, che partita sarà la finale di domenica sera?
1: Ma sicuramente a livello di gioco la Spagna la vedo col pallino in mano, anche ha un gioco un attimino, come detto Mario, un po' più veloce rispetto a quello compassato dall'Argentina, però secondo me la finale è una partita a sé, può succedere veramente di tutto, e il pronostico è molto difficile secondo me, perché dipende veramente dalle situazioni, da cosa può succedere, dal palo fuori, palo dentro, dall'invenzione di un Yamal o di un Messi, quindi c'è troppe variabili, diciamo, per dare una sensazione di chi potrà vincere. Sicuramente, come hai detto te, invece il gioco, la prestazione, la Spagna la farà, perché ha il suo canovaccio e potrebbe finire anche in pareggio o io penso illuminata da una giocata di un grande campione, che ce ne sono tanti in campo.
0: Ecco, allora chiudo sull'argomento con la domanda che da ieri, ma da sempre, fa parte del dibattito e non scomparirà mai. In questi giorni più che mai si parla, no, del più grande, se ce n'è uno, anche nel mondo del calcio. È chiaro che ogni generazione è stata segnata dal suo campione, questa ha avuto Messi, per esempio. Prima ancora c'è stato Maradona, e quindi Pelé, e quindi Cruyff, e quindi Di Stefano, insomma se ne potrebbero elencare tanti. Se ne parlava molto anche negli studi Rai dopo la semifinale dell'Argentina. Marco Tardelli, che ha vissuto appunto un altro calcio, rimarcava il fatto che in quell'epoca lì a 33-34 anni si smetteva di giocare. Invece Messi ha dato forse non il meglio di sé, ma comunque ha continuato a fare quel che ha fatto anche dopo i 34-35. Secondo te ci sarà mai una risposta a tutto questo, o anche tu sei d'accordo che ognuno è figlio della sua epoca e non si può andare oltre?
1: Sì, beh, sicuramente ognuno secondo me è figlio della sua epoca. Io ho avuto la fortuna di vedere, mi ricordo molto bene Maradona ovviamente, perché quando ero ragazzino l'ho visto tante volte giocare e illuminava veramente la scena in modo incredibile. Il dibattito che magari c'è fra i campionissimi, ma magari si parla tra Maradona e Messi, è ovvio che io adesso, vedendo tutto, se dovessi essere, sarebbe difficile sceglierne uno. Però penso che Messi, quello che ha fatto vedere con continuità, come hai detto te, anche dura anche dopo i 30 anni, dopo i 33, adesso ce n'ha 39 addirittura, e quindi ha dimostrato un talento incredibile, e anche oggi, che secondo me è ancora più difficile, perché tu giochi oggi contro ragazzi che vanno veloci, sono allenati molto meglio rispetto allora, no? E tu a 39 anni fai ancora la differenza, vuol dire che sei un mostro, secondo me. Messi merita, non sta a me a dirlo sicuramente, però per me è il più forte di tutti.
0: E questa è una bella chiosa, e chioso anch'io sull'argomento per passare oltre. Ti faccio una domanda allora più sui confini italiani, Mauro. Stiamo vedendo un mercato di Serie A abbastanza bloccato, diciamocelo francamente, non c'è stato ancora un grandissimo colpo, qua più o meno scavallata la metà di luglio, le società sono ancora abbastanza firmi. Cosa pensi che stia succedendo ai vari club? L'Inter non ha preso Kalaili perché non ha passato le visite mediche, la Juventus sta continuando a trattare il Dibu Martinez e Kolo Muani, il Milan è abbastanza imbrigliato, il Napoli non ha ancora fatto grossi movimenti, insomma, qual è lo scenario attuale secondo te?
1: Beh, ovviamente ogni squadra, lo scenario è un po' simile come detto te, perché è un po' fermo il mercato in generale, perché anche ci sono stati anche i mondiali, quindi capisci che magari la situazione si protrae un po' più in là nel tempo. Ovviamente ogni squadra ha le sue cose, ad esempio il Milan ha fatto già due, secondo me, ottimi acquisti, perché Gila lo reputo uno dei difensori migliori dell'anno scorso, che ha dimostrato veramente grande capacità, grande voglia, grande agonismo, grande dedizione. Secondo me il Milan ha fatto un grande acquisto. Ramos, speriamo che per il Milan faccia meglio di tutti i predecessori, perché questa maledizione numero 9 al Milan c'è da tanto tempo, e speriamo finisca con lui. Lui ha le qualità per farlo, e poi con l'arrivo anche di un allenatore suo connazionale farà di tutto per esaltarne le qualità. Le altre squadre sono un po' bloccate perché ci sono, vedi, il Napoli, Allegri è arrivato, deve conoscere bene la rosa, c'è tanti giocatori in rosa, ovviamente deve anche cederli, quindi tutte le squadre devono calmierare un po' il discorso tra acquisti e cessioni, quindi risulta in questo momento un po' difficile un po' il tutto. Mi piace come si sta muovendo il Como, perché come al solito ha preso sempre i giovani bravi, ha sostituito Sergi Roberto con un centrocampista del Getafe che ha i suoi anni, però ovviamente questo ti dà anche un segnale che il Como non solo va a prendere i giovani che potenzialmente possono diventare bravissimi, ma sa bene anche dove intervenire con gente di esperienza. La Fiorentina ha fatto quella che ha fatto il mercato più importante in questo inizio, con Paratici, che ha preso giocatori veramente atta su tutti, per cambiare proprio il segno, insomma, di quello che è stato anche l'anno scorso, soprattutto quello che è successo. L'Inter è stata sfortunata con Palestra e con Cairi, e adesso vediamo cosa potrà succedere, perché il ruolo di esterno destro è importante, e non è che ce ne siano tantissimi sul mercato. Ho visto questo Spence ieri, che ha giocato anche col Genova, mi ha fatto un'ottima impressione, ma penso che il costo del cartellino sarà elevatissimo. E poi infine c'è la Roma che sta trattando tutti questi ruoli sugli esterni. Gasperini ha un disperato bisogno di attaccanti che possono giocare anche perché pretende molto da quelli, quindi ci vogliono anche sostituti. Sta verificando tanti giocatori. Prima o dopo arriverà qualcuno e penso che la Roma possa essere una squadra veramente importante dopo quello che ha dimostrato anche l'anno scorso.
0: La Juventus spinge per Matteo Pellegrino in queste ore. Potrebbe essere l'attaccante giusto per la Juve?
1: Beh, a seconda di quello che ha detto sempre Spalletti l'anno scorso, che la Juve non aveva un centravanti vero, ovviamente Vlahovic a intermittenza, le caratteristiche sono quelle, però penso che la Juve, non so adesso le strategie, ma farà di tutto per prendere Colomoni. Se questo non fosse possibile per questioni economiche, Pellegrino sarebbe, diciamo, una seconda scelta, chiamiamola così, ma molto, molto buona e soprattutto penso che possa far piacere a Spalletti, che ha sempre avuto nelle sue squadre un centravanti vero da area di rigore come lui, che incarna queste caratteristiche.
0: Hai citato il Como prima, che sarà l'anno prossimo non solo di nuovo protagonista in Serie A, ma addirittura in Champions League. Il Como ha preso anche Liberali, che era un ragazzo molto interessante, richiesto da grandi squadre. Alla luce anche di quel che dicevi prima, Mauro, ti sembra che il Como si stia attrezzando per andare anche oltre quel che ha fatto in Italia? Perché fare un altro scalino in Serie A vorrebbe dire provare a vincere lo scudetto, perché la Champions l'hanno già raggiunta. È un traguardo ambizioso, però questo Como per ora ci ha lasciato sempre a bocca aperta.
1: Sì, dopo il campionato veramente incredibile dell'anno scorso, io mi aspetto una conferma in modo sereno, anche perché gli acquisti li sta facendo, come hai detto te, oltre a quelli che ho detto io, c'è anche Liberali che l'anno scorso ha fatto molto bene, è un giovane italiano che tutti noi pensiamo possa essere uno dei prossimi, veramente anche per la nazionale, talenti da avere nel nostro organico. Andando a Como, secondo me, ha fatto una scelta ottimale. E ha una rosa che può competere. Secondo me il Como vuole farsi conoscere anche in Champions League, perché ricordiamo che comunque ha speso anche 60 milioni per Nico Paz, quindi cioè, i soldi li ha spesi. Aver tenuto Nico Paz è un grande investimento e per poter andare in Europa, secondo me Fabregas ha questa voglia di dimostrare il suo progetto anche all'estero, quindi di fare molto bene la Champions League, ma con i giocatori che in rosa A, secondo me, sarà sempre la mina vagante anche per il campionato italiano. Non, o a dirti di vincere lo scudetto, non lo so, però sicuramente da stare sempre nell'alta classifica, facendo conoscere Como e il gioco del Como anche in tutta Europa, che questo penso sia l'obiettivo del prossimo anno.
0: L'ultima domanda, Mauro, te la faccio sulla Fiorentina che avevi già citato. Ha ancora uno slot da giocarsi per i giocatori al di fuori dell'Unione Europea? Ad oggi stanno cercando Arokodare per l'attacco e Oulahi per il centrocampo. La seconda è una trattativa che ci risulta nella fase più avanzata. Che profili sarebbero per quello che ha ad oggi grosso a disposizione? Da ricordare che in queste ore è anche decaduta, giusto onore di cronaca, la clausola rescissoria che era attiva fino al 15 luglio per Ken da 62 milioni di euro, che come da attese non ha pagato nessuno.
1: Sì, sai, Paratici secondo me si sta muovendo molto bene. Anche questi due giocatori qui sono importanti, uno per l'attacco e uno per il centrocampo. Se vedendo le strategie, dipende anche, lui sa benissimo anche chi magari può cedere, no? Non so se Kerr rimane piccoli, magari prendere un altro attaccante, non lo so. Se magari però c'è una richiesta per piccoli, lui deve prendere un attaccante, allora il nigeriano del Wolverhampton penso che sia un'opzione ottima. A centrocampo c'è anche il discorso di Torsved, che è sulla bocca di tutti da tanto tempo. Ovviamente il giocatore della Costa d'Avorio ha fatto un ottimo mondiale, rappresenta un centrocampista moderno, un box to box, non ha grossissime doti di altezza fisiche come può avere Torsved. E anche là dipende un po' dalle caratteristiche principali che secondo Grosso necessitano come cambio al centrocampo. Io rimarrei sempre, fossi io a decidere, diciamo così, mi terrei più un giocatore tipo Torsved perché è già abituato a giocare in Italia, ha dimostrato l'anno scorso, soprattutto con un gran campionato, di essere un giocatore di sostanza, e questo magari può servire di più alla Fiorentina. Però ovviamente poi dopo ci sono degli intrecci di mercato che noi non sappiamo, e quindi ovviamente Paratici farà la scelta migliore anche seguendo i dettami economici.
0: Mauro Bressan, grazie mille, a presto e buona serata. Chiusa
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti, buona serata.
0: la parentesi con Mauro Bressan, ci affacciamo sul mercato di una squadra che in queste ore sta cercando di accelerare le proprie trattative. Sto parlando della Roma che riparte con Giampiero Gasperini che continua il suo progetto avviato un anno fa, Roma che appunto si sta ricostruendo perché tra rinnovi di contratto e giocatori che devono arrivare per il calcio del tecnico ex Atalanta c'è molto da fare. Allora facciamo il punto sull'attualità che riguarda i giallorossi col corrispondente di tutto il mercato web per la Roma, ossia Marco Campanella che ci fa il punto della situazione. Marco, buonasera a te.
2: La prima settimana di lavoro estivo per la Roma sta per volgere al termine dopo il raduno dello scorso lunedì a Trigoria, in cui Gasperini ha potuto riabbracciare i suoi giocatori. I giallorossi hanno iniziato la propria preparazione con doppie sedute e lavoro in palestra, e ieri si è tenuto anche il primo test della stagione, un allenamento congiunto con la Primavera in cui spiccano i gol di Dovbyk e di Hermoso. Nessun volto nuovo, come sappiamo, per Giampiero Gasperini. C'è sicuramente un mercato che ancora deve entrare nel vivo, e a tal proposito non si può non citare il passaggio clamoroso, quasi a sorpresa, di Çelik alla Juve. La Roma aveva già ormai definito il nuovo contratto del turco, si aspettavano soltanto le firme, si erano già comprati i voli per il ritorno dalle vacanze con Gasperini che lo stava aspettando di fatto per il 18, il rientro a Trigoria del 18 luglio. Ieri la Juventus con un blitz di 12 ore è riuscita non solo intanto a mandare all'aria la stretta di mano tra Çelik e la Roma, c'era un accordo verbale ormai definito da tempo, ma lo ha anche convinto, lo ha portato a Torino, gli ha fatto fare le visite mediche, la firma sul contratto e addirittura il comunicato ufficiale poi uscito in serata. Sicuramente questo per la Roma si tratta di una beffa, non tanto per il livello del calciatore, quanto per un mese e mezzo speso a trattare un rinnovo che non arriverà mai. Adesso è tempo di buttarsi quindi in casa giallorossa sul mercato in entrata. Partiamo proprio dalle fasce. Il nome preferito da Gasperini e D'Amico è quello di Diego Moreira dello Strasburgo. Si sta già lavorando da tempo, i contatti sono fitti, i colloqui con il calciatore si stanno portando a un buon punto, nel senso che il belga vuole venire alla Roma, si stanno cercando proprio gli accordi definitivi sull'ingaggio e sulla durata del contratto, ma sono sicuramente trattative a buon punto. Parallelamente si sta poi pensando a fare l'offerta allo Strasburgo, che continua a chiedere 40 milioni. D'Amico vorrebbe scendere intorno ai 30-35, non oltre. Ovviamente la priorità poi della Roma restano i trequartisti. Sfumato ormai da un po' di settimane il sogno Greenwood, la Roma si è buttata su Garnacho per la tre quarti sinistra e Somerville sulla tre quarti destra. Si stanno portando questi due obiettivi parallelamente avanti, e il problema, appunto, per quanto riguarda Garnacho, è che il Chelsea non vuole venderlo a titolo temporaneo, vuole soltanto la cessione o quantomeno un riscatto obbligato. Dall'altra parte invece per Somerville c'è innanzitutto da trovare la quadra economica con il calciatore, e per quello sono giorni caldissimi. E poi, soltanto dopo avuto l'ok dall'olandese, si andrà a trattare con il West Ham, che chiede una quarantina di milioni. Sono giorni caldissimi in casa Roma per quanto riguarda il mercato. Sicuramente va data un'accelerata, perché ad oggi la Roma ha soltanto perso risorse e non ha avuto nessun rinforzo da questa finestra estiva.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Era l'ultimo di questa settimana, torneremo da lunedì con tanti altri nuovi appuntamenti. Grazie per essere stati con noi e una buona serata.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Sei stato abituato al meglio.
2: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Colpo di tacco.
1: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
4: Ed è sempre emozionante ripartire, restart direi, no? In inglese, restart, si ricomincia, certo, si ricomincia con i test estivi, ci mancherebbe altro, manca tanto tempo all'inizio del campionato, siamo in pieno mercato e quindi la Juventus comincia queste amichevoli per tastare un po' il terreno, o meglio, per mettere benzina sulle gambe dei calciatori a disposizione di Spalletti, non tutti, ci mancherebbe altro perché sono assenti i calciatori che sono ancora in vacanza post mondiale, qualche infortunato per esempio. Thuram, e quindi formazione naturalmente rimaneggiata, così come tutta la rosa a disposizione di Luciano Spalletti, che per oggi potrà verificare i primi giorni di lavoro come stanno andando a Basilea. Il Basilea è allenato da una vecchia conoscenza della Juventus, cioè Lichtsteiner, al quale io sono molto molto molto affezionato. Sono uscite già le formazioni, abbiamo già qualche video da Basilea, da Camillo, con il quale tra poco ci collegheremo in diretta da Basilea, che ci farà la cronaca del match. Ma al mio fianco Andrea.
5: Ciao,
4: Andrea.
5: Ciao a tutti, bentrovati, non vedo l'ora di vedere l'inizio della nuova stagione, anche se è la prima amichevole, la pre-season, però sono felicissimo.
4: Esattamente, perché sempre a parlare di mercato dobbiamo farlo per forza, però io personalmente un po' non lo sopporto il mercato, perché oggi magari succede una cosa, la Juventus ha acquistato Colomani, il giorno dopo è saltato Colomani, eccetera eccetera eccetera. Tra poco vedremo l'arrivo del Puma della Juventus, che però della quale abbiamo però già la formazione quasi sicuramente, leggevamo su Tutto Juve dal report dello stesso Camillo, quasi sicuramente ci sarà una Juventus al primo tempo, una Juventus nel secondo, cambierà tanto Spalletti, ci mancherebbe altro. Comunque si parte con un 4-2-3-1, 4-3-3, è tutto relativo il discorso legato al modulo, lo dice Spalletti, lo dicono tanti allenatori di adesso. Insomma, oggi come oggi i moduli, i numeri dei moduli sono un po' saltati, perché il calcio è diventato di calciatori, scusate il gioco di parole, molto duttili, che possono fare diverse cose. Però Di Gregorio Fabio, dal Genoa, 19 anni, grande promessa. Ecco, stiamo vedendo intanto le immagini dell'arrivo del Pullman allo stadio di Basilea. Vi dicevo, Ecator, osservato speciale, perché dovrà conquistare Spalletti al fine di poterlo inserire nella Juventus dei grandi, altrimenti forse potrebbe giocare invece con la Next Gen. Altri osservati speciali che Spalletti ha definito patrimonio ieri in conferenza stampa, cioè i giocatori tornati dai prestiti, uno su tutti, Douglas Luiz. Sembra che proprio il brasiliano possa essere provato, testato durante queste amichevoli da Spalletti, e chissà, magari succede il miracolo e la Juventus avrebbe quasi un nuovo acquisto se lui risultasse idoneo all'idea di calcio di Luciano Spalletti. Caro Andrea, stiamo vivendo le ore di mercato, quindi aspettiamo altri colpi. I primi due sono stati Ecator e poi Çelik. Ti ricordi,
5: sì,
4: la pronuncia l'ha detto il nostro Çelik, amico e giornalista turco Çelik, quindi non sbagliate quando dovete chiamare questo giocatore turco, che ovviamente non è disponibile oggi. Ma soprattutto che cosa possiamo, cioè tu cosa, da chi ti aspetti qualcosa? Cioè c'è qualcuno che deve dire Spalletti tienimi con te?
5: Io l'ho detto da tempo, anche se c'è tanti dubbi, Douglas Luiz, perché io penso che tecnicamente lui sia un giocatore fortissimo, ha problemi sulla doppia fase, quindi alle volte mi preoccupa, perché lui è un giocatore forse che pensa troppo all'attacco e poco alla difesa. Però lui, intendo Spalletti, ha il potere di creare dei registi, noi che abbiamo qualche anno in più ci ricordiamo un Pizzarro che con Spalletti forse ha vissuto il periodo più importante della sua carriera.
4: Ecco le immagini ancora, come scriveva Camillo su Tutto Juve, mi ha mandato anche qualche messaggino, diversi tifosi della Juventus, perché sappiamo che in Svizzera ci sono tanti italiani, ma anche nelle zone limitrofe a Basilea ci sono diversi italiani, i juventini sono tantissimi. Mi viene da fare un appello alla società, alla squadra: ripagate questo amore, perché sembra quasi un amore indiscusso, no? Perché è vero, si critica sempre, poi veniamo a scoprire, Andrea, che gli abbonati all'Allianz Stadium già è stato superato l'85%, quindi ci sarà il sold out. Voglio dire, al di là delle polemiche, delle critiche, che sono lecite, ci mancherebbe, certo, altro, purché restino nell'alveo dell'educazione, del rispetto, però questi tifosi da tanto tempo non si vince, c'è lo tanta, scudetto, sì, dal 2020 si è vinta l'ultima vittoria, la Coppa Italia con Allegri. Le difficoltà ci sono, legate al mercato, ma soprattutto al discorso economico-finanziario, però ci aspettiamo che la Juventus torni quantomeno a lottare per...
5: Certo, c'è tanta voglia di Juve, l'abbiamo visto anche al raduno, che insomma qualcuno ci aveva la faccia un po' depressa, ma c'è tanta voglia di Juve, e questi dati che tu hai adesso ricordato sono molto importanti. Poi è chiaro che hanno fatto dei discorsi realistici sia Carnevali che Spalletti, siamo indietro,
4: così come è stato onesto ieri Spalletti nel fare autocritica rispetto alle sue colpe, perché, Andrea, lavoriamo tutti, no, in dei contesti di gruppo, le colpe, così come i meriti, vanno sempre suddivisi, magari con percentuali ovviamente diverse, perché sì, l'allenatore magari ha più colpe, anche se l'anno scorso è subentrato all'undicesima giornata, senza giustificazioni, ci sono stati due rigori sbagliati che potevano regalarci 4 punti, certo, in più, insomma tante tante cose, inutile che torniamo indietro, ora bisogna cambiare pagina, e io mi aspetto questo da Spalletti, oltre che da calciatori. Spero che... Allora, io ho avuto, Andrea, non so se tu abbia ascoltato Fuori di Juve, uno di questi giorni, negli ultimi giorni, collegato Antonello Valentini, ex direttore generale della Federcalcio, che incrociai durante l'elezione del presidente federale, e lo vidi parlare con Carnevali, che come tu sai io ho braccato,
5: l'hai,
4: no,
5: braccato quel giorno.
4: Gli ho detto: ma cosa ti ha detto Carnevali? Antonello, dimmi. Guarda, io non è che posso dirti tutto, però una cosa me l'ha detta e mi è rimasta impressa: tutti i nuovi giocatori della Juventus, tutti i nuovi acquisti, ha detto Carnevali, a tutti i nuovi acquisti gli farà fare il giro del museo per far rendere conto loro del: guardate quante cose ha vinto la Juventus, guardate fuori classe che hanno indossato questa maglia, quindi qui siete in un club diverso dagli altri.
5: Percorso formativo essenziale per riscoprire i valori veri della Juventus, che forse si sono un po' perduti. E per tornare a quello che dicevi prima, a me è piaciuto molto Spalletti, perché nell'archiviare il passato non ha negato le sue responsabilità, non le ha glissate, le ha riconosciute, però in una prospettiva di ripartenza. Questo mi è piaciuto molto.
4: E poi aggiungo io il discorso che facevo di Carnevali, anche di appartenenza, che è fondamentale, Andrea, perché ora non parliamo di juventinità, perché non ci sono più quelli nati nella Juventus, i calciatori del Piero eccetera, però l'appartenenza è una cosa diversa. Tu puoi fare anche 2 anni in una società, in un club, puoi indossare la maglia 2 anni soli, mi viene in mente Tevez,
5: certo,
4: ma a livello di appartenenza, ma io lo metto tra i primissimi Tevez, eppure solo 2 anni ha giocato con la Juventus.
5: Oppure Padovano, non è che
4: Padovano
5: è stato...
4: stesso, e comunque era peraltro un'ottima opzione, magari ce l'avessimo adesso come attaccante, ogni tanto interviene peraltro fuori di Juve, glielo, sì, diciamo sempre, ma perché non torni a giocare, scherzando ovviamente.
5: Quindi, ha lasciato un segno importante nella Juventus,
4: esatto, dei gol anche pesanti in Champions League, insomma, poi aveva dei mostri sacri lì davanti e quindi era costretto a fare panchina. Però a proposito di panchina, Andrea, visto che è stato l'ultimo, secondo finora e ultimo, e ora finora ed ultimo acquisto, Celik, sai, un amico mi ha scritto ieri, un amico juventino, un caro amico, stiamo prendendo le riserve della Roma. Allora io gli ho detto: bisogna contestualizzare, spiegandogli che Celik è comunque un calciatore che giocherà in partita tirata alla panchina, ma sarà molto utile, perché spesso in questi ultimi anni e anche nell'ultima stagione Spalletti, quando si girava in panchina, e chi faccio entrare adesso? Quindi volevo un tuo parere,
5: sì,
4: su allora, questo giocatore.
5: Vorrei ricordare che l'anno scorso avevamo Holm, che si è praticamente reso indisponibile per infortunio quasi tutte le partite, purtroppo. Quindi è un giocatore sicuramente utile. La Turchia anche se male, è andata ai mondiali, la Roma voleva rinnovarlo. Non possiamo negare una circostanza che ha fatto stranire i nostri concittadini.
6: Esatto.
5: Quindi, per carità, non è Zidane, ma nemmeno è l'ultimo arrivato.
4: Esatto, è un'ottima alternativa. Ci sta bene, peraltro, per tornare al discorso di prima, è anche molto duttile perché può giocare a destra della linea 4, eventualmente ci fosse la difesa a tre braccetto di destra, eventualmente quarto a destra di un centrocampo o quinto di un centrocampo. Quindi, in attesa, ovviamente, Andrea, qui apriamo l'altro file di qualche colpetto un po' più consistente. Per esempio, stamane ho fatto un po' di pezzi per Bianconera News e ogni giorno sto notando, sto capendo, sto annusando l'avvicinamento di che sì.
5: Importantissimo. Io credo che gli obiettivi fondamentali di quest'anno sono tre e sono il portiere, il centrocampista e il centravanti. E quindi che sì è sicuramente un ottimo acquisto, un grande giocatore, lo è stato. L'abbiamo visto ai mondiali integro, non abbiamo visto un giocatore sfibrato, sfiduciato, un po' imbolsito, come capita a quelli che vanno in quei paesi. Quindi magari fosse, come si dice.
4: Esattamente, aggiungo che rispetto a quello che hai detto tu poco fa, giustamente, Spalletti ha seguito le tre partite della Costa d'Avorio proprio per, diciamo così, esaminare lo status atletico e fisico di questo calciatore che, nonostante abbia fatto degli anni in Arabia Saudita, campionato, io l'ho definito un po' parata di stelle che vogliono avere gli ultimi contratti facoltosi, magari estremizzando il concetto, ma in parte secondo me è vero. Invece lui è ancora in forma, tra l'altro ci risulta, caro Andrea, che voglia la Juventus. Anche poi c'è il discorso di Massara, che è stato direttore sportivo nel Milan, che vinse lo scudetto proprio con a centrocampo lo stesso che sì, era in panchina c'era Pioli, ricorderete, quindi diciamo che potrebbe essere una chiave Massara, purché poi ci si metta d'accordo. E ovviamente, certo, arrivando lui a zero sul discorso ingaggio, perché sapete benissimo che ormai i parametri zero sono virtuali, perché chi arriva a zero ti dice: tu non paghi il cartellino, quindi non dai soldi all'altro club, allora io posso chiederti di più a livello di ingaggio, ma soprattutto, Andrea, ti chiedo questi bonus, io chiamo una tassa per l'acquirente, questi bonus alla firma. Però voglio essere ottimista, secondo me alla fine si farà che sì.
5: Io me lo auguro fortemente, esatto. E non credo che sarà una borsa buttata dalla finestra come nel caso, con tutto il rispetto, di David.
4: Sì, purtroppo, e non solo, perché poi andremo anche su questo aspetto degli esuberi, alcuni dei quali sono ovviamente saranno in campo questa sera. Hai detto giustamente portiere, centrocampista e attaccante. Andando un po', facendo qualche passo indietro sul campo virtuale, portiere Dibu Martinez, ecco, per esempio, che sì, un altro elemento tutto a discorso tecnico, tattico, anche lui può fare due o tre ruoli lì a centrocampo. C'è anche la questione personalità, quella che chiede Spalletti dalle ultime partite della passata stagione. Sì. Se tu ti ricorderai, Andrea, ogni post partita rinsisteva su questo carattere, personalità, leadership. Credo che si sia dotato anche di questo fattore qui.
5: Sì.
4: Un altro che sicuramente ne ha da vendere, alcune volte si trasforma in esuberanza, sicuramente Dibu Martinez. Io ti dico la mia, io lo prenderei. Ora c'è da mettersi d'accordo in questo caso con l'Aston Villa. Peraltro il fatto che l'Argentina sia in finale dà ulteriore forza, non è che ti possa chiedere chissà cosa, però dà ulteriore forza ovviamente al club inglese a livello di richiesta per quanto riguarda il cartellino. Però al di là del discorso economico-finanziario, che ovviamente riguarderà Carnevale e Massara, certamente non noi, tu lo prenderesti?
5: Assolutamente sì, l'Argentina è l'espressione del carattere di Dibu Martinez. Quante volte abbiamo visto quest'anno, questo mondiale, l'Argentina in difficoltà, riprendersi incredibilmente. Ecco, è quello il carattere che manca alla Juve.
4: In generale degli argentini, perché stavo riflettendo mentre venivo qui in radio, Andrea. Cioè l'Argentina, se dovesse vincere anche questo mondiale, ma al di là del secondo tempo con l'Inghilterra, ma contro Capoverde ha avuto difficoltà, contro l'Egitto
5: notevoli
4: difficoltà e anche qualche decisione arbitrale, no? Però poi hanno carattere, Andrea. Magari al di là di Messi, che è di un livello ovviamente superiore a tutti, però quando non vanno bene dal punto di vista tecnico sopperiscono con
5: col carattere enorme.
4: Ma Nico Gonzalez, sì, tu l'hai visto?
5: Sì, sembra un altro giocatore rispetto al
4: mi
5: nostro.
4: Ha scritto un mio amico: ma Nico Gonzalez sembra un altro, com'è possibile? Dico, in realtà Nico Gonzalez, intanto, quando indossano la maglia della nazionale
5: si trasformano,
4: giustamente, aggiungo io, si trasformano. Ma Nico in realtà è andato bene anche con l'Atletico Madrid, e qui arriviamo al punto degli esuberi. Lui è uno di quelli che torna dai prestiti, no Andrea? Sulla carta Spalletti lo terrebbe, perché gli farebbe molto comodo, anche perché, oltre ad essere un ipotetico
6: vice con Cesao sulla linea della tre quarti, Andrea, ma anche se si dovesse giocare a tre veri davanti, lui può giocare a destra, a sinistra, al centro, quindi è molto duttile. Però poi devi scontrarti, tra virgolette, le esigenze di Spalletti devono scontrarsi con quelle economico-finanziarie. Quindi magari potrebbe prevalere il discorso economico, perché lui è la volontà del calciatore che vuole tornare a restare all'Atletico Madrid. Quindi?
5: È questo che stavi giustamente esaltando e rilevando, è proprio la volontà del calciatore. Lui ha trovato una grande intesa con Simeone, si trova bene con l'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid è comunque una squadra di punta, in questo momento più importante della Juventus, quindi lui sta meglio lì. E quindi la volontà potrebbe essere determinante, come sappiamo.
6: Esattamente, potrebbe essere determinante, come spesso accade, e potrebbe essere determinante anche quella dello stesso Dibu Martinez, perché lui vuole cambiare aria. Già un accordo con la Juventus, uno di 33 anni con quel carattere, magari gli dice alla gente: ui, caro amico mio, digli alla Aston Villa che io voglio andare via, punto. Quindi si mettessero d'accordo, io credo che alla fine lui possa decidere. Non è un ventenne, no.

0: Inizio a fare 3 minuti e poi torneremo qui in studio. Avremo Samuel, poi a metà primo tempo avremo Marco Sanfelice, che ritroveremo post gara per le solite pagelle. Saranno delle pagelle ovviamente estive, diciamo così. E avremo anche il nostro direttore dopo il match o anche durante. Stavo dicendo, i tifosi della Juventus, caro Andrea, e ci mancherebbe altro, sono contento ed è giusto così. Non dimenticano Lichtsteiner, c'è uno striscione allo stadio dedicato proprio, lo chiamavamo il treno svizzero. No, ti ricordi?
1: Quanto ci manca.
0: Mamma mia.
1: Non che Kalulu sia male, ma Steiner era veramente straordinario. Quanto segnava pure parecchio.
0: Esatto, ma era proprio. Io mi ricordo che. Però sai che c'è, che quando sei giochi con tanti fenomeni, alla fine anche tu forte, mi viene in mente anche Di Livio, no? Soldatino, ma Di Livio era sottovalutato, ma con quei mostri era un soldatino. Lichtsteiner, ma magari ad avercelo adesso, anche a questa età, gli è stato fatto questo striscione dai tifosi: Stefano Orgoglio Svizzero e Guerriero Bianconero.
1: Ecco, sì.
0: Molto bello, sì. Molto bello, vedete che i tifosi non dimenticano.
1: Vero Juventino.
0: Vero Juventino, bravo Andrea, mi ha dato un assist, io non dimenticherò mai. Non dimenticherò mai il rifiuto dell'Inter, perché lui disse: non avrei mai potuto giocare con l'Inter perché mi sento della Juventus. Ecco l'appartenenza, Andrea. Lui non è nato nella Juventus, però sono uno di quei calciatori, e questi servono anche alla Juventus, che una volta che indossano la maglia si sentono parte integrante.
1: Sì, devo dire, il contraltare negativo ai noi è Quadrado, che lui avrebbe dovuto sentirsi della Juventus, invece no.
0: Sembrava che lo fosse, salvo poi vestire tutte maglie nerazzurre, l'Inter, il Pisa, tutte maglie nerazzurre.
1: Non so,
0: manca
1: che
0: il Latina, manca il Latina.
1: Oppure il Bruges.
0: Oppure il Bruges, sì, no, beh, per restare ovviamente in Italia, allora, caro Gabri Latina, almeno uno c'è di audio, lo vogliamo sentire? No, non c'è, meglio così, dai, parliamo tra di noi. Allora, i tifosi della Juve, l'ho detto, non dimenticano. Anche Marchisio, cioè, è arrivato anche Marchisio. Io ti dico la verità, Andrea, al di là di Douglas Luiz, di Ecator, però vorrei delle risposte anche da altri calciatori, cioè da tutti i calciatori. Ora ce ne sono alcuni che sono destinati ad andare via, mi viene in mente per esempio Gatti, che a me dispiacerebbe molto. Io
1: sì.
0: Guarda, la prima volta che conterò Spalletti glielo dico. Perché Gatti non fa...
1: Non so perché non si prendono, e d'altra parte potrebbe essere che quest'anno il Napoli riesca a prenderlo, perché Allegri è un grande estimatore. Buongiorno, per quello che ho sentito la radio, si è fatto male, e quindi siccome lui è uno di quelli che ha mercato, perché no? Perché tanto purtroppo ce l'hanno detto che devono vendere per poter acquistare.
0: Ok, allora sentiamo il nostro amico e poi ci colleghiamo con Camillo che ci porterà al fischio d'inizio.
2: Ciao Quintiliano, Luca da Cuneo, buon pomeriggio Barça Juve. Allora, finalmente si ricomincia, vedremo oggi la nostra Juventus che cosa farà. Speriamo di vincere, anche se comunque è vero, abbiamo gran parte dei giocatori che non sono ancora tornati, perché appunto sono in vacanza, qualcuno è ancora al mondiale, per cui adesso con la rosa che abbiamo cerchiamo di fare una buona partita. L'obiettivo deve essere vincere e cominciare bene questa stagione, fino alla fine.
0: Grazie, fino alla fine. Sì, questo è un motto che insomma negli ultimi tempi latita un po' alla continassa, speriamo che torni di moda, e fa parte anche di quell'appartenenza di cui parlavamo prima, del carattere di cui parlavamo prima, della personalità, della leadership. La Juventus fondamentalmente non ha un leader, speriamo insomma che qualche nuovo acquisto invece lo si abbia i connotati per trascinare nei momenti importanti la squadra. Ma noi invece ci rechiamo direttamente a Basilea, da chi respira tutti i giorni, pensate, la Re Bianconera, ci dirà sicuramente qualcosina in più anche di quello che sta vivendo nel prepartita di Basilea Juventus, cioè Camillo De Michelis. Ciao Cami!
3: Ciao ragazzi,
1: ciao.
3: Buon pomeriggio a tutti da Basilea. In questo momento lo speaker del Basilea sta leggendo la formazione della squadra di casa. Segnalo un bello striscione da parte dei Durghi, che hanno reso omaggio a Stefan Lichtsteiner, Stefano Orgoglio Svizzero, Guerriero Bianconero. E quindi c'è un ricordo, no, di uno dei giocatori più importanti dell'ultimo periodo della Juventus, uno che ha dato tanto al mondo bianconero. E tra l'altro insomma adesso abbiamo dei giocatori forti sulla destra, ma anni fa ci sarebbe servito un altro Lichtsteiner, uno che incarnava lo spirito Juve.
0: Bravo, esatto.
3: E poi vi posso raccontare che lo stadio è veramente pieno di maglie della Juventus,
0: che
3: è una
0: bello.
3: Festa incredibile, con veramente tanti tifosi con la maglia della Juve, italiani,

0: casa oggi, non in trasferta.
1: Eh sì, questo è vero, l'avevo già letto, avevo detto del tuo report, insomma, su tutto Juve.
0: Scusate se, se vi interrompo, ma Lichtsteiner sta andando a salutare i tifosi della Juventus.
1: Che spettacolo,
0: sta andando,
1: raga,
0: a salutare, quindi Lichtsteiner in questo momento qua sta salutando tutti i tifosi della Juventus, quindi questa è una bella scena di Lichtsteiner che saluta la sua vecchia gente, insomma, chi ha scritto la pagina di storia della Juventus è sempre ricordato con grande affetto e orgoglio. È capitato a Mandzukic, quest'anno è capitato a Pjanic, e adesso sta capitando anche a Stefan Lichtsteiner, gli regala una chance.
1: Che tra l'altro
0: sicuramente una bella cosa.
1: Esattamente, tra l'altro aggiungo, lo ricordavo prima, no? Ricordiamolo sempre che lui ha rifiutato l'Inter e disse: io non potrei andare all'Inter perché ho indossato la maglia della Juventus. Questo non va dimenticato, Camillo.
0: No, è una bella scena. Tra l'altro ti posso dire che le squadre stanno entrando in campo,
1: sì,
0: ma sono tutti a guardare Lichtsteiner. Tutti a guardare Lichtsteiner, e credo che questa sia la risposta migliore, soprattutto in una squadra che non ha leader. Ecco, uno in questo momento sta salutando la sua gente, perché Lichtsteiner era un leader di quella Juventus vincente.
1: Che tra l'altro ha parlato, ha detto: avranno le gambe pesanti, ma hanno qualità, insomma, nella Juve si vola, ha detto, quando indossi questa maglia si vola. E lui era uno, lo chiamavano il treno, quindi più che volare, insomma, era sulle rotaie. È stato un, magari ad avercelo uno così, Camillo, proprio per le esigenze della Juventus di adesso, oltre che il discorso tecnico-tattico, anche caratteriale, come dicevi giustamente prima tu.
0: Lichtsteiner era carattere, era secondo pochi, no, uno di quei giocatori che dava fastidio agli altri, uno di quei giocatori che magari quando la vedevi da avversario pensavi che antipatico, però poi era un vincente, era un giocatore con carattere, con voglia di vincere, con anche che sapeva dire le cose, che sapevano alzare i toni in uno spogliatoio, e con noi questi mancano.
1: Esatto. Ora
2: abbiamo Camillo, ciao, sono Andrea. Senti,
0: ciao.
2: Tu che li hai visti anche da vicino, l'ufficio facce com'è prima di, all'inizio di questa stagione che è proprio agli albori?
0: No, devo dire una cosa, io non li ho visti perché la continenza è blindata, pure il J-Hotel è blindato, quindi io di facce ne ho viste poche. Posso dirvi che lì cancelli la continenza, dove magari si fermano e fanno una foto e un autografo, è sempre un momento di festa, ecco, ci sono bambini, ma anche signori più grandi che vogliono un autografo a prescindere dal nome, quindi... E quella è la maglia, io l'ho provato a dirlo a qualcuno che ha criticato il primo giorno di ritiro, quella è la maglia, non è la vicinanza a un calciatore o al momento, non possiamo pretendere di cambiare questa rosa.
1: Esatto.
0: Di Gregorio, che adesso va a difendere la propria rosa, e di Gregorio, Gatti e Gatti, perché insomma tanti dicono: ma juventino, no, Gatti perché dice 3 milioni e 2 netti, allora con 3 milioni e 2 netti l'anno tutti sono juventini. E Douglas Luiz è 2 anni che gioca male, riuscirà a riprendersi? Non lo so. Ecco, adesso loro non hanno più alibi, però non ha neanche più alibi Spalletti. È comunque l'allenatore che è arrivato sesto,
1: sì, sì.
0: E la Juventus era quinta, aveva tutti i vantaggi. Tra l'altro, stiamo per partire.
1: E vai a poco... Camillo, quando è? Vai con la tua diretta, i primi 3 minuti. Vai.
0: Calma, il Basilea si è unito in mezzo al campo. L'attacco, esatto. Partiamo perché lo capiamo. Telli è sul pallone, l'arbitro sta guardando il suo cronometro, quindi inizierà ora la stagione della Juventus, la prima amichevole con Locatelli proprio al calcio d'inizio, con tutti sulla linea come vengono spesso in campionato, e soltanto Gatti e Kelly sullo spicchio del centrocampo. Quindi partiti con Adric che porta la palla subito nella metà campo del Basilea, cerca Zegrova si isola nell'uno contro uno al centro, tacco di Adric per Zegrova che in fondo prova il cross di destro e la rimessa laterale. E la Juventus è partita, Adric invece è fermo per un pestone, quindi è passato neanche un minuto di gioco, ma Adric è già a terra molto dolorante per un pestone, diciamo non l'inizio che nessuno in questo momento avrebbe voluto vedere, ovvero a terra molto molto dolorante per un pestone dopo il colpo di tacco che aveva liberato Zegrova. Tra l'altro Azic ha sofferto anche di una distorsione alla caviglia nel corso del finale della scorsa stagione. Locatelli ha fatto un cenno, come dire, sta bene, però Azic appare molto claudicante e dolorante. Ecco, non fortunato per Vasili Azic, che facendo a Calulu non darmi la palla perché insomma ha male cliccando. Ora del Basilea che rinvia a lungo e Cambiaso poi scarica il pallone per Lloyd Kelly. Lloyd Kelly va da Michele Di Gregorio. Di Gregorio il pallone ha Cambiaso. La Juventus in questo momento è schierata 4-2-3-1 con Cambiaso, Kelly, Gatti e Calulu, e poi davanti alla difesa Locatelli e Douglas Luiz. Zegrova, Adric, punta Zegrova che libera Calulu. Calulu crossa in mezzo e la palla va docile nelle mani del portiere del Basilea. Il pubblico apprezza questo minuto e 40 di gioco con la Juventus che sta attaccando e sta cercando di far male al Basilea sulla corsia di destra. Sinistra la Juventus e destra del Basilea. Adesso ricomincia il gioco che cerca un lancio in verticale, ma Kelly è bravo a far passare il pallone e poi Cambiaso intercetta. Cambiaso gioca per Gatti. Gatti va ancora da Lloyd Kelly. Kelly cerca di portare avanti il pallone, ma insomma ritmi non altissimi, e continua questo giro palla con Gatti e Kelly che scambiano con anche Di Gregorio. Di Gregorio di nuovo torna da Kelly. Adesso prova una timida pressione con Shaqiri il Basilea, ma la Juventus è in completo dominio del pallone in questi primissimi minuti. Di Gregorio prova a passare il pallone per Cambiaso. Cambiaso torna da Di Gregorio e la Juventus sta cercando un possesso palla, ma in questo momento il Basilea cerca di non offrire il fianco alla squadra bianconera. Porta palla a Kelly che gioca per Cambiaso. Cambiaso gioca per Ekator che tocca il primo pallone da il giocatore della Juventus e sbaglia. Adesso recupera palla il Basilea, ma sono passati 3 minuti a mia disposizione e vi ripasso la linea.
1: Gami, ci sentiamo a metà primo tempo, grazie, a tra poco, ciao ciao.
0: Allora,
1: caro Andrea, è chiaro che i primi minuti sono già storicamente di studio. Siamo in piena estate, siamo in un amichevole con tanti giocatori che sicuramente qualcuno non farà parte più della Juventus, altri saranno dei tra virgolette panchinari, però insomma, piano piano dobbiamo capire anche la volontà di alcuni calciatori,
2: sì,
1: no? Di dire quest'anno voglio cambiare pagina perché non mi sono qualificato, perché mi quasi vergogno di non giocare la Champions League. Ora estremizzo, sì, il concetto.
2: No, assolutamente. Poi vorrei confidarvi un miraggio. Cioè? Vedendo Ekator mi è sembrato di vedere Colomani.
1: Aiuto, aiuto.
2: No, dico, non è che l'ho visto muoversi in maniera un po' simile, no? Quindi chi lo sa che non abbiamo trovato invece una perla preziosa. Sappiamo che è un giocatore molto promettente, però
1: sì, esatto. Tra l'altro voglio segnalare, Andrea, visto che l'amministratore delegato della Lega Calcio dice sempre che la pirateria eccetera, per carità, però io non capisco per esempio come sia possibile che DAZN a distanza di 6 anni ai diritti della Serie A, ora qui stiamo parlando di ovviamente di amichevole, però conta poco, ma possibile che ancora si veda a scatti? Possibile ci siano delle interruzioni? Ma diventa snervante così,
2: No, sembra quasi impossibile, perché chiunque di noi usa le piattaforme sa che non ci sono mai questi problemi, quindi chissà perché.
1: Esatto, tra poco, tra un minuto ci collegheremo anche con Samuel che si sta accomodando, stava entrando mi ha detto, e poi anche con lui commenteremo questo match. Stavi dicendo di Colomani, Andrea, io non so come la pensi tu francamente, però io, chi mi segue oltre su Bianconera News, anche su Fuori di Juve la sera, io sinceramente non è proprio, diciamo così, in generale il mio attaccante ideale, ma io non sono Carnevali, io non sono Massari, io non sono Spalletti, ma soprattutto non tirerei mai fuori per esempio 40 milioni per questo attaccante.
2: Per la verità no, siamo rimasti tutti molto colpiti da quei 6 mesi con Tudor, anche con un inizio fulminante con tanti gol, però 40 milioni mi sembrano veramente troppi.
1: Mi sembrano troppi, non so se sembrino troppi o meno. A Samuel Tafesse, ciao Samuel, che anche lui è allo stadio, ciao.
3: Ciao, buon pomeriggio, mi sentite?
1: Sì,
3: ciao.
1: Sì, benissimo, benissimo. Allora, caro Samuel, qui dobbiamo cercare di capire non chi è da Juve e chi non è da Juve, ma se qualcuno ha l'intenzione di restare dovrebbe cominciare a dimostrarlo da queste partite, fermo restando che è la prima di una serie di amichevole che poi porteranno al 23 agosto fischio d'inizio del campionato.
3: Beh, assolutamente, Quintiliano, sembrano parole fatte di rito, però effettivamente è così. È fatto giusto a precisare che comunque è la prima amichevole dopo veramente qualche ora di ritiro contro una squadra che invece fra una settimana inizia il campionato, quindi chiaramente queste cose incidono. Detto, fatto questa premessa, non veritiera di più, però fanno, chi vuole restare deve dimostrare secondo per secondo che merita questa maglia.
1: Un amico,
3: non so quanti meritano di restare, questa è una bella domanda al quale ognuno può dare la sua risposta. Indipendentemente da quale però essa sia, chiaramente si devono giocare ogni frazione di secondo disponibile.
1: Sicuramente due su tutti, poi ti lascio ad Andrea, sono gli osservati, chiamiamoli speciali, dai, Ekator per un motivo e Douglas Luiz per un altro.
3: Beh sì, chiaramente anche per loro ci sarà un occhio di riguardo, e sicuramente sono, o meglio, più che un occhio di riguardo, gli occhi saranno tutti focalizzati su di loro. Chiaro che loro gioca anche quella voglia di dimostrare, che sicuramente magari li faciliterà nel dare quel qualcosa in più. Però vediamo, c'è tanta curiosità mia in primis di vedere di che passo sono fatti e cosa potranno dare in più alla Juve.
1: Esattamente, tra l'altro, prima di lasciare la parola ad Andrea, siccome va a scatti qui la trasmissione della gara, da Zon, immagino, però sono già 1, 2, 3, 6 messaggi che ci dicono: caro Quinti, anche su Sky, sull'app della Juve va a scatti, quindi evidentemente non dipende da Zon, ci dice Fabrizio da Roma, che ovviamente ringrazio, così come Marco da Imola, così
3: probabilmente
1: come...
3: dalla regia svizzera, non lo so.
1: Sì, però siamo nel 2026, io pensavo che non ci fossero più questi.
3: Ma secondo me sai perché l'hanno fatto? Per farci sentire a casa.
1: Ah, tu dici per
3: così la Juve.
1: Anche se mi pare. Perché così, anche se mi pare, come diceva Camillo, che sono tanti tifosi della Juventus, peraltro uno striscione per Lichtsteiner che ovviamente ricordiamo tutti. Ti passo Andrea intanto.
2: Sì, ciao Samuel, volevo conoscere la tua opinione su Douglas Luiz, che è un problema che potrebbe diventare un'opportunità.
3: La mia opinione penso non discosti molto da quella di tanti altri. Uno che non ha retto le aspettative, non ha dimostrato di essere quel giocatore che era in Inghilterra. Adesso è partito con buoni propositi, abbiamo visto tante foto, no, sui social di lui che si allena, pronto, carico per la stagione. Quest'anno deve essere il suo anno zero, non so effettivamente quante possibilità ci siano che lui rimanga. Se questo avverrà, secondo me è più per mancanza di acquirenti che altro, ma se questo avverrà sicuramente deve dimostrare di più. In realtà lui le caratteristiche tecniche, le doti tecniche ce le ha, le ha dimostrate. Comunque, se fai bene in Premier League non fai bene per caso in quel campionato, no? Magari può essere che ha bisogno di più tempo per ambientarsi. Sicuramente non è capitato in una delle Juventus dove ambientarsi dall'inizio era facile, questo va detto. Lui non ha contribuito sicuramente a far sì che questo accadesse.
2: Può essere Spalletti il mentore giusto per lui, il maestro giusto per lui?
3: Sì, assolutamente sì, perché comunque a Spalletti i giocatori dei piedi buoni piacciono, lui comunque li ha delle caratteristiche tecniche notevoli, ha fatto bene in Inghilterra, e vediamo se era una questione di allenatore. Sicuramente Spalletti può essere quello giusto. Sappiamo tutti che se arriva un acquirente da Douglas Luiz, secondo me va, però sai quante volte nel calcio è successo, no? Che il giocatore che era dato per partente, o meglio quello più che era più possibile che partisse, alla fine poi vuoi un accadimento, una casualità, un innamoramento da parte tecnico, da parte dell'allenatore nel ritiro, ha fatto sì che questa cessione si bloccasse, e poi da lì iniziò una storia d'amore col club, no? È successo più volte, speriamo che questo accada con Douglas Luiz, perché vuol dire che ritroveremmo un campione che dovevamo già trovarci prima, e e non è accaduto.
1: E sostanzialmente sarebbe un nuovo acquisto. Il profilo del calciatore di cui parlavi tu è McKennie, perché McKennie ogni anno con le valigie pronte, salvo poi dimostrarsi non solo utile ma addirittura indispensabile, avrà fatto 8 ruoli, e questa è una cosa fondamentale nel calcio di adesso. Peraltro Samuel, sappiamo benissimo che la duttilità, purché non sia estrema, altrimenti si rischia di diventare un ibrido, è fondamentale. Spalletti ama molto questi calciatori, no? Quando ci dice in conferenza, vi dice, perché lì a Torino, Milano, Torino, insomma ci siete voi, non mi chiedete più dei moduli 4-2-3-1, 3-4-2-1, 3-4-1-2, perché contano gli spazi, eccetera eccetera.
3: Sì, sono d'accordo, contano gli spazi e contano i giocatori, perché alla fine sarà la roba più semplice da dire, però è la verità. Quando vincono i giocatori, non vincono i moduli. Quando sei giocatori forti, che li metti a 3, che li metti a 2, li metti a 1, quelli vincono le partite, no? Quindi sono totalmente d'accordo con lui. E Douglas Luiz può essere, perché no, un giocatore importante anche per il suo centrocampo. Vediamo, anche perché quest'anno bisognerà lavorare molto di inventiva sul mercato, perché esatto, i danè sono quelli che sono, e quindi servirà molta testa, intuito, ingegno da parte di tutti.
1: Andrea?
2: No, devo dire con grande dispiacere, perché è un giocatore che a me è sempre piaciuto tanto, che Zegrova ha cominciato questa stagione come aveva finito l'altra, quindi mi sembra che non ci sia nessun tipo di cambiamento. Uno deve vederlo un po' imballato, un po' fuori forma, invece mi pare esattamente identico.
3: Vabbè, oggi bisogna sempre considerare che sono i primi minuti, certo, di una nuova stagione. Venendo tra l'altro, c'è veramente da poco, finita, se sembra l'altro ieri, se ci pensate. Io, a me il derby di Torino mi sembra veramente qualche settimana fa, no?
2: Sì, è vero.
3: E quindi oggi hanno le attenuanti sulla forma ce l'hanno, hanno iniziato più che altro il ritiro qualche giorno fa, e vediamo. Zegrova comunque arriva da problemi fisici non di poco conto, no? Ed è il motivo per cui forse anche la Juve è riuscita a prenderla a parametro zero. Era una scommessa al momento persa. Vediamo, sicuramente non è il top player dal quale ripartire, cioè non è che tu dici ho Zegrova, in virtù di questo non faccio determinati movimenti, no, assolutamente, di mercato assolutamente no.
1: Allora Samuel, se ti chiamasse Carnevali, no, ti dicesse: Samuel, siccome tu stai segui la Juventus sempre, comunque a prescindere, secondo te mi dici degli esuberi sui quali punteresti, cioè proveresti ancora? Cioè ce ne sono diversi che non rientrano teoricamente nel progetto tattico, tecnico di Spalletti. Però se ti dicesse Carnevali, mi dici almeno un paio di nomi di quelli che tu gli daresti un'altra opportunità, ecco.
3: Ma guarda, degli esuberi te li dico subito, se mi dici i due nomi ti direi questi ultimi due che abbiamo citato, vero? Douglas Luiz e Zegrova, perché sono quelli che comunque cioè lo vedi che le doti le hanno, no? Cioè sono capaci, e quindi se devi scommettere e investire tempo nel cercare di vedere se riesci a rivitalizzarli, sono i due tra gli esuberi con le caratteristiche tecniche secondo me più elevate.
1: Eh sì, sono d'accordo con te anch'io, gli darei la possibilità.
3: E anche, non so, tu Cambiaso lo inserisci tra gli esuberi?
1: Bella domanda, aspetta, io per esuberi intendevo i flop. Cambiaso rientra in un'altra categoria, nei possibili cedibili, però diciamo di pezzi, chiamiamoli pregiati, ne faccio tre: lui, Thuram e Bremer. Quello è un altro discorso,
2: quelli che hanno mercato.
3: Però è un ibrido, perché da dicembre è un flop anche lui,
1: hai ragione, è andato incalando. Questo è vero, però insomma è sempre stato uno dei più stimati,
3: certo,
1: e ammirati da Spalletti. Allora, ricorderai che in nazionale lo faceva giocare sempre titolare, però poi giustamente ha deluso, e quindi potrebbe, anche se devo dire la verità, rispetto a tutto quello che si legge, che si ascolta, che anche noi scriviamo tutti i giorni, ne parliamo, è un po' il nome di Cambiaso non si fa più ultimamente. Non so se sia qualcosa, vista le strategie della Juventus del mercato, non vorrei che poi all'improvviso magari, no, possa essere ceduto, visto il blitz per esempio in questo caso in entrata fatto in casa della Roma rispetto a Celik.
3: No, infatti, ma sono d'accordo. Ma tra l'altro, io ti ho fatto questa domanda perché se tu mi rispondevi di sì, ti avrei detto che Candiasa era uno di quelli sul quale io.
4: Lo so, comunque, ho capito.
3: Sì, adesso è tutto veramente da vedere perché le cose cambiano non da un momento all'altro, ma veramente dalla frazione di secondo all'altro. E guarda, tu mi hai detto se ti chiamasse Carnevali, io non vorrei essere al suo posto perché è veramente, veramente
4: difficile.
3: Difficile. Con una squadra così, in un momento così, con le risorse cos'ha, insomma, non è sempre la posizione che grova. Ed è difficile, veramente sarà un mercato molto difficoltoso, però dai, sono fiducioso perché comunque si può fare sicuramente qualcosa di meglio e teoricamente fare meglio di una stagione come quella dell'anno scorso, vero che non c'è limite al peggio, però dovrebbe essere più semplice.
1: Si spera, tra l'altro io lo dico sempre, no, in trasmissione, è arrivato Massara, no? Che sicuramente è un ottimo direttore sportivo, anche se ricoprono una mansione diversa, superiore come direttore sostanzialmente tecnico qui alla Juventus, però insomma è un ottimo direttore sportivo, conosce il mercato anche estero. Io mi aspetto, guarda che cosa vi dico, caro Samuel e caro Andrea, che esca fuori un nome che non viene mai citato, mai nominato, mai sponsorizzato, mai letto, il Malen di turno. Io spero che Massara vada da Carnevale e gli dica: Giovanni, c'è questo calciatore che è scontento nel suo club, secondo me possiamo prenderlo, è adatto al gioco di Spalletti in generale per il campionato italiano. Che dici, Samuel?
3: Sì, ma io mi aspetto un colpo del genere, perché calcolando che non ci sono le risorse per andare a prendere il campione certo, esatto, che tutti conoscono, cioè questa sarà la questa che tu hai descritto sarà la metodologia di lavoro, ed è stato il motivo per cui c'è stato un cambiamento di staff così radicale, no? Un ritorno alle origini, diciamo, no?
1: Esatto.
3: Dopo questa rivoluzione che doveva portare nei dati, io non ho mai creduto, chi mi ascolta lo sa, io non ho mai creduto a questo modo di lavorare, no? E adesso siamo tornati, se ci pensate, a un modo più tradizionale, più normale del calcio nostro, no? Il direttore sportivo che ha i suoi osservatori, che vanno a infiltrarsi nei campi, a vedere i giovani, a cercare i nomi, a segnalare... che è il metodo che ha sempre dato successi, perché i giocatori si guardano nelle partite, si guardano allo stadio, non si guardano né su YouTube né nei video né tantomeno sui computer, e quindi è stato, sarà il modo secondo me di lavorare,
1: il modus operandi, sì. È un po' l'antico Mollì, diciamo.
2: Perché prima c'era con Mollì con l'algoritmo, adesso c'è Carnevali con Massara, è un cambio direi
1: radicale. Io vi aggiungo, ve lo dico perché lo so per certo, che prima di andare alla Roma Massara ha avuto un colloquio con Mollì e mi è stato detto da una persona che doveva andare a lavorare già lì con Massara, che Massara, una volta ascoltato Mollì e soprattutto conosciuto il suo modus operandi, gli ha detto: guardi, la ringrazio, ma non è il mio modo di lavorare, infatti è un modo opposto a questo. A proposito di strategie, ha parlato Gasperini. Io qui a Roma, a me risulta che è un po' arrabbiato, devo dire questo, che insomma tu un po' conosci Samuel, no? Perché frequenti anche televisivamente il mondo giallorosso. Io ho seguito la Roma per 15 anni, tanti tifosi della Roma: oh, ci avete rubato, si riferiscono a Celic, che sicuramente non è Dani Alves, che sicuramente non è un fuoriclasse, ma comunque è un giocatore duttile. E ha parlato Gasperini e ha detto: siamo lenti a chiudere le operazioni, probabilmente è così, ma a volte sei un motore a scoppio, poi diesel, ma sulla durata il diesel viaggia. Celic era in scadenza, dobbiamo essere più bravi perché i tempi del mercato sono veloci. Ora ovviamente si parla anche dell'ipotesi Pellegrini, lui dice: il rinnovo di Pellegrini, dice Gasperini, è un'altra cosa che mi auguro, come si augurava quello di Celic. In realtà credo che la Roma avesse prenotato un volo per il turco per venire a firmare, salvo poi andare a Torino.
3: Sì.
1: Il rinnovo di Pellegrini è un'altra cosa che mi auguro, ora non può allenarsi perché deve recuperare dall'infortunio, per questo i tempi sono più lunghi. Mi auguro che al più presto possa recuperare e poi arrivare all'accordo.
3: Sì, allora lì poi mi sento il dire che già lo capisco Gasperini, anche perché comunque da quanto mi risulta, cioè Celic, cioè non è che è da ieri che si
1: bravo,
3: sa che andava
1: sì,
3: a parametro zero, c'era questa possibilità, e la Roma ha dato per certo che di rinnovarsi. L'interessamento della Juve su Celic nasce già con Mollì a gennaio.
1: È vero.
3: Sì. Nasce già, perché mi ricordo che a me ero andato poi a cercare delle chat che con colleghi, amici che mi inviavo, e a me è venuto fuori che io già il 20 febbraio, perché volevo ricordarmi la data, che era aperta questa possibilità. sì. No? Però loro hanno dato per certo la Roma che lui alla fine avrebbe rinnovato, e il giocatore più passava il tempo io non vedeva che questa proposta non arrivava. Tra l'altro poi la Turchia è uscita pure subito dal mondiale, non avevi neanche la cosa di
1: infatti la Juventus ha quasi sfiorato insomma c'è stato un tiro adesso, però insomma parata del portiere, nulla di che. Vai Samuel.
3: E quindi praticamente al giocatore ha dato anche fastidio, da quanto mi dicono informatori che di Roma, che lavorano H24 sulla Roma, il giocatore che era in scadenza un po' è seccato il fatto che comunque a Roma erano tutti concentrati, e poi un paradosso, sul rinnovo di Dybala, che tra l'altro era il giocatore con meno richieste,
1: esatto.
3: Mentre Sedic e Pellegrini avevano richieste da tutte le parti e Dybala no. Tutto le attenzioni dirigenziali erano focalizzate su Dybala. È chiaro che poi i giocatori, e Selic non è che è nato a Trastevere, cioè è un giocatore
1: certo.
3: Che gioca a Roma, dopo un po' giustamente con il suo agente e gli dice, dopo un po' secondo me apre le porte e dice ora accettiamo e guardiamo cosa ci gira intorno.
1: Esatto.
3: E arriva la chiamata della Juve.
2: Quindi pensi che quando Spalletti ha detto che il mercato è nella fase del cooling break nella conferenza stampa stesse in realtà schermando un periodo invece frenetico?
3: Sì, penso assolutamente di sì. Poi il mercato alla fine non è che insomma è lento, è veloce, non è nulla diverso, lo comanda il Danè, e se tu hai soldi fai tutto in due secondi. Guardate il Chelsea, no? Perché c'è le tempistiche, le due settimane, i tempi del mercato lo detta il portafoglio, no? La tua potenza, la tua capacità di trattativa e di chiudere. È chiaro che se tu non hai problemi a trattare le cifre con dei cartellini piuttosto che degli ingaggi, tu, anche la trattativa più onerosa la chiudi in due secondi. Purtroppo non è questo il nostro caso e neanche quello di tanti altri, e quindi devi osservare, aspettare, funzione.
1: Allora, caro Samuel, ti do un compito. Siccome tu segui diverse, poi lo dirò anche a Camillo, conferenze stampa di Spalletti, la prossima conferenza stampa di Spalletti, ora vediamo come andrà a finire, però insomma sembra che Gatti sia destinato ad andare via. Lo vuole Allegri, lo voleva anche al Milan a gennaio, e non è riuscito a prenderlo, probabilmente lo ha chiesto al Napoli, chissà, magari alla fine verrà ceduto ai partenopei. Mi fai una cortesia, gli dici, ha detto Quintigliano vuole sapere perché Gatti non rientra nella tua idea di gioco.
3: Ma guarda, è una curiosità anche mia, quindi ci sarà modo di indagare davanti, sotto la mia postazione, il buon Federico Gatti.
1: Non farti sentire, sennò magari Federico poi se la prende. Scherzo,
3: no,
1: dai. Tiro di Bogà, parata del portiere, prima ha tirato Azic, quindi due tra virgolette potenziali occasioni per la Juventus. Vai.
3: No, ma io poi infatti anche su questa cosa ti dico, in realtà non sono neanche così tanto certo, cioè per certo il giocatore rimarrebbe e come, ma non dipende solamente da lui. È vero che adesso è arrivato anche Silic, ma bisogna aspettare la cosiddetta pedina della scacchiera che si muove, che poi automaticamente fa cadere e alzare tutte le altre, perché in un mercato così anche il più probabile partente alla fine è quello che resta, magari diventa pure titolare, quindi non lo so, io non mi sento ancora di dire che c'è un qualcuno che al 100% per nessuno, e non solo per Gatti, che al 100% va via e un altro che al 100% arriva. Siamo veramente ancora troppo prematuro.
1: Anche se però, e ribalto la cosa adesso, siccome quasi tutti i giorni, o comunque spesso, diciamo la verità, leggiamo anche ultimamente, no? Ora è arrivato Çelik, e subito qualche giornale, qualche sito, anche diciamo così solo i nodi, dai, hanno scritto ora può partire anche Kalulu. Francamente detto che nessuno tranne il Diz è incedibile, secondo me Kalulu invece io lo metterei proprio in quella casella degli incedibili, o no? Altrimenti
3: assolutamente sì. Ma sai perché ti dicevo anche questa cosa qua, non ci metterei la mano poco per nessuno, perché comunque quando poi devi sostituire.
1: Certo.
3: I giocatori vanno sostituiti, e quando sostituisci un giocatore devi prendere uno migliore.
1: Esatto. Allora, quindi, vai.
3: non saprei. No, no, dicevo, quindi tra le Bremer, che ha una clausola che tra l'altro è breve in scadenza, io non sono così certo che molti giocatori che danno per partenti partono. Poi lo sappiamo tutti, e se arriva l'offerta irrinunciabile, parto pure io, cioè.
1: Staremo a vedere. Allora Samuel, stai lì, diamo di nuovo la linea, c'è intanto il cooling break, approfittiamo e diamo la linea di nuovo allo stadio, dove c'è il nostro Camillo. Cami, che cosa abbiamo visto in questi primi minuti, primi 25 minuti?
0: Ah, abbiamo visto un buon palleggio della Juve, due occasioni con Azic e Boga, probabilmente il più intraprendente della manovra della Juventus insieme a Kalulu, e adesso dopo la hydration break, esatto. Ormai ci ha insegnato questo al mondiale, con anche i fischi del pubblico qua di Basilea, si è trovati a giocare, possesso palla del Basilea, la Juve sembra attenta, deviazione di Kalulu, adesso sì, batterà la rimessa per la squadra di casa, che sembra quella più appesantita delle due, onestamente. Poi recupero palla di Douglas Luiz, la riprende poi Locatelli, che lancia Ekator in campo aperto, ma un grande intervento del difensore del Basilea, stop al giovane attaccante della Juventus, che insomma sembra uscito un po' acciaccato da questo contrasto, infatti si sta fermando Ekator, ma il gioco va avanti, e possesso palla per il Basilea con il numero 8, che poi gira il pallone a una vecchia conoscenza del calcio italiano come Shaqiri, che cerca il passaggio filtrante, ma la palla è comoda preda di Kelly, che prende un fallo e la Juventus potrà riprendere il gioco. Ekator si tiene il ginocchio anche molto dolorante, ecco, questa potrebbe essere la peggiore delle notizie per la Juventus, perché un infortunio in questo momento è l'unica cosa di cui non ha bisogno Ekator, non ha bisogno la Juve, e perciò insomma ci auguriamo che possa essere solo una botta, però anche in questa occasione sembra essere molto molto dolorante. Lui ha una vistosa fasciatura alla coscia destra, sono entrati adesso i medici per cercare di valutare Jeff Ekator, però sembra molto molto dolorante. Molto molto dolorante, bisogna capire se è una cosa muscolare, se è un trauma alla coscia. Tiene la gamba il dottore, adesso sembra volersi alzare, però continua ad essere molto molto dolorante Ekator, anche un po' spaventato da quello che insomma le immagini, quindi c'è un po' di apprensione nello staff e nel giocatore per Ekator, però insomma si è rialzato, un attimo di paura generale per Jeff Ekator. Speriamo insomma che questo possa essere solo uno spavento, ma invece no, perché Ekator uscirà ed entrerà Lois Openda, entrerà subito Openda, insomma sembrava potesse riprendere, invece c'è già Openda pronto per questo cambio, vedremo, perché insomma hanno messo un attimo in stand by la situazione. Comunque riprende il gioco e vedremo che tipo di valutazione farà lo staff medico con Jeff Ekator. Adesso la Juventus gira il pallone con Kelly, che scambia con Cambiaso prova ovviamente il tacco, memore delle grandi giocate della scorsa stagione, e però rimessa laterale per la Juventus. Alla fine dovrebbe cambio, Ekator esce al 29esimo minuto, però sembrava volerci provare Ekator in questa per rientrare in campo, invece no, entrerà Openda con un errore da parte di Kelly, che libera il numero 7 del Basilea, che salta Locatelli, allarga per Shaqiri, ma è bravo Kelly a rimediare all'errore, con la Juventus che prova a ripartire con Kalulu, che passa il pallone a Locatelli. Stegrova cerca ancora Locatelli, che va in avanti per Azic torna indietro, scarica verso Gatti cerca un compagno libero e torna da Zegrova, che può puntare su direttore nell'uno contro uno, non lo salta e la palla viene ripresa dal Basilea, che però sbaglia, quindi un'occasione per Azic al limite dell'area, prova il cross per Boga all'uno contro uno, quindi cerca la sovrapposizione anche da parte di Cambiaso, Boga ancora le finte al limite dell'area, cerca di liberare il suo destro, converge ancora Boga, allarga per Kalulu prima pensa al cross e poi mette il pallone in mezzo per Boga, e si salva all'ultimo secondo il Basilea, riprende il pallone anche Openda per Zegrova, cross in mezzo, libera ancora la difesa svizzera e sono finiti i miei 3 minuti a disposizione. Palla a voi.
1: Grazie Cami, ci vediamo a 3 minuti dal fischio del primo tempo, della fine del primo tempo. Ok, a tra poco. Allora, Andrea, ci dispiace per questo ragazzo, sì. Mamma mia, se questo...
2: Entrata poco amichevole.
1: Esattamente, entrata poco amichevole, magari, sai, in questi casi, Andrea, io, seppur a livelli ovviamente dilettantissimi, ho giocato magari... Sei appesantito e
2: sì, magari ti manca anche il riflesso nell'evitare l'impatto.
1: Non è che uno lo faccia per cattiveria.
2: L'ho visto camminare abbastanza bene quando è uscito.
1: Sì, però un pochettino zoppicava. Quindi
2: un po' arrabbiato. Giusto la cautela, però. Esatto, non c'è senso rischiare.
1: La cautela ed è entrato tale Openda.
2: Il mio preferito.
1: Gli ha detto Spalletti, vai.
2: Sì, Lois, gli ha detto vai Lois con una faccia, esatto. Come a dire, vabbè, vai pure tu.
1: Esatto. Caro Samuel, qualche golletto poteva uscirci, però, no?
3: Eh sì, e invece cosa è successo? La cosa che non doveva succedere, no? L'infortunio del giocatore più curioso da vedere oggi. La maledizione, mi viene da dire, no, ovviamente non sia nulla di grave. E un brutto intervento, veramente deciso. Però adesso può succedere, l'importante è che veramente non sia qualcosa di grave. Vediamo adesso Openda, no? È destino che entri subito in campo e venga messo subito sotto giudizio. E la prima domanda che mi hai fatto oggi è cosa devono dare per restare, no? Cosa devono fare? Ecco, queste sono le occasioni in cui devono dimostrare i giocatori di poter meritare solamente di indossarla, la nostra maglia.
1: Anche se Openda mi pare di capire, caro Samuel, che abbia già dimostrato tanto al contrario. Peraltro la speranza è che Lens lo prenda, la squadra in cui è cresciuto, in cui è esplosa la sua carriera, ovviamente in prestito, perché credo che se dovessimo fare una sorta di classifica degli esuberi, anche della, diciamo così, di chi potrebbe essere il primo a andare via o quello più probabile, Openda credo che sia in testa, o no?
3: E certamente anche quello più difficile. Io infatti l'anno scorso dicevo sempre che il problema principale non è Davide Openda, proprio per la questione anche di quanto ne hai pagato, della formula, di tutto quanto. E quindi sai, queste amichevoli sono anche importanti perché sono delle vetrine, no? Queste amichevoli qua, oltre a testare la forma fisica, farli giocare, tutto quello che ti raccontiamo che è tutto vero, però sono un po' la vetrina di un supermercato molte volte, no?
1: Esatto, sì. Supermercato magari qua, un po' con i saldi, un po' con uno sconto, perché sì. In effetti Openda può cedere al momento soltanto in prestito, presumo.
2: Sì, è riuscito nell'impresa di essere più problematico di Arthur.
3: Quindi questi minuti per Openda sono importantissimi. Sono importantissimi per Openda e soprattutto per noi, perché sai, le altre squadre guardano e magari
1: certo.
3: No, dicono perché no.
1: Anche quindi... perché non ha avuto possibilità al mondiale, perché non è stato convocato dal Belgio, di conseguenza queste partite qui, giustamente come dici tu, questa è la prima di una serie di gare, potrebbe essere utile proprio per cercare di mettersi in mostra. Ma anche se, ripeto, sembra il che gol, chi è lui? Stava per segnare?
2: Douglas
1: Lewis, mamma mia, stava per segnare. La Juventus comunque è andata vicino al gol due o tre volte, no Samuel?
3: Sì, io sto lasciando la cronaca di intervento durante la partita, perché so che
1: certo, non si può fare, lo stiamo dicendo noi qui da casa. Caro Andrea, quindi Openda ti sta piacendo? Scherzo,
2: purtroppo no, come al solito. Mi sta piacendo Azic, perché sta giocando abbastanza bene. E io ci spero più che ci credo. Douglas Lewis mi piace per come passa di prima la palla. I piedi ce l'ha buoni. Io spero che gli cambi la testa, ecco, che lo mentalizzi.
1: Samuel, però questo calciatore, no, che sicuramente tecnicamente, l'hai detto tu prima giustamente, io quando fu acquistato Douglas Lewis non è che lo conoscessi più di tanto. Un mio cugino juventino che segue tutti i campionati del mondo mi disse: guarda che questo è stato nominato tra i più forti centrocampisti della Premier degli ultimi 2 anni. Ammazza, faccio sicuro. Però poi nella Juventus non ha dimostrato. Nella scorsa stagione, poi, quando è riandato soprattutto alla Aston Villa, aveva iniziato bene Samuel, salvo poi Emery metterlo in panchina perché ha avuto una regressione, una involuzione. Io credo che al di là della testa, ha ragione Andrea quando dice, e qui ritorniamo al peso della maglia, ma anche dovrebbe un po' velocizzare, no, Samuel, nel caso in cui Spalletti gli dicesse guarda potresti andare bene, ma
3: sì, ma devi esatto, velocizzare il gioco, devi impostarlo, perché lui era stato preso un po' come regista, no? Cioè, lui era il classico centrocampista fisico, però lo chiamo il torello dai piedi buoni, perché lui comunque anche fisicamente è
1: certo,
3: ha un fisico anche bello importante, no? E quindi lui deve essere quello che detta i giochi, perché ha i piedi per, che detta i tempi, perché ha i piedi per farlo e anche il, nello stesso tempo il fisico per contenere, no? E questo è quello che, gli, che secondo me Spalletti gli può chiedere, ed è quello che è mancato anche a noi l'anno, l'anno scorso, cioè secondo me è quello che abbiamo chiesto fare a Locatelli, che ma non che Locatelli non è totalmente in grado di fare, no? E Douglas Luiz al meglio della condizione
1: potrebbe
3: può
1: fare,
3: fare.
1: Potrebbe fare.
2: Sì, anche perché lui ha cominciato ad andare malissimo dopo Motta, la ammortizzazione gli ha fatto molto male e è anche sì, oggi che è una partita ovviamente dal punto di vista agonistico non conta praticamente nulla, lo vediamo al centro del campo, mentre Locatelli non è più in quella posizione, almeno.
1: Esatto, ma finora Locatelli, siccome lo massacrano tutti, Samuel, tu lo sai, no? Io a parte difendo sì, quasi tutti i giocatori della Juventus, è difficile che massacrano sempre Locatelli, ogni volta la Juventus va male, subito su Locatelli, ma Locatelli non sta facendo il suo mestiere non, da qualche anno, non sbaglio,
3: esatto. Esattamente, sì, no, tra l'altro è uno dei giocatori che poi se stiamo a vedere in una stagione disastrosa come quella dell'anno scorso è uno dei pochi che è andato a crescere in
1: esatto,
3: realtà, no?
1: Come rendimento,
3: comunque
1: certo,
3: partito male a livello di rendimento. Poi ragazzi, non è colpa di Locatelli non essere Pirlo, cioè, secondo me, no?
1: Ma nemmeno, cioè, nemmeno il simulacro di Pirlo, che non c'è nemmeno il simulacro in giro per il mondo di Pirlo, ecco.
3: Esatto, nel senso non è una sua colpa, lui comunque ha sempre dato il meglio di quello che poteva dare e il resto non è colpa sua, no?
2: Eh beh, ma anche perché infatti, è venuto dopo Pirlo e Pjanic e quindi noi ci abbiamo negli occhi loro due e lui poletto non può competere.
1: Esatto, non può competere,
3: esatto,
1: ma
3: non è una sua colpa non essere uno dei due, quindi esatto, cioè, è per questo che poi le persone cioè ingiustamente lo insultano calcisticamente parlando, no?
1: Guarda, un nostro amico da Andrea dalla Francia, un omonimo del nostro Andrea, quello vero è il nostro. Ciao Radio Bianconera, secondo me, sentite questo, non so se voi siate d'accordo, dopo 30 minuti di nulla da parte di Douglas Luiz, Ekator, Zegrove e Azic, siamo ancora alla prima partita, però se il buongiorno si vede dal mattino, forza Juve, Andrea dalla Francia. Cioè bocciamo tutti questi? Senza se, senza ma, raga.
3: No, ma queste partite non promuovi definitivamente. Non
1: no, al di là di quello, nessuno. Circoscrivendo a questa partita, ovviamente, perché poi.
3: Guarda, io adesso in questi minuti ti dico: ho visto delle belle cose buone, perché comunque la Juve ha rischiato di andare in vantaggio più volte. Però proprio per questo ti dico: ho rivisto tanto dell'anno scorso, cioè, ovvero tanto possesso palla, tanto vorrei, ma non riesco, no?
1: Sì,
3: cioè,
1: esatto.
3: Abbiamo. Non ci si poteva aspettare altro, perché non è che risolvi così con tre settimane da un campionato all'altro e cambia tutto, cioè manca, ci stanno infatti lavorando, la cosiddetta punta, no? Il centro avanti,
1: sì, esatto,
3: quello che conclude, perché abbiamo creato tanto ma concluso nulla in confronto a quello che abbiamo creato,
1: esatto,
3: no? Perché questa partita con un attaccante come tanti altri l'anno scorso e in vantaggio 2-0.
2: Ma sì, e poi basta vedere i portieri, no? E loro ha fatto delle belle parate, il nostro
1: no.
2: Per fortuna no.
1: Io qualche giorno fa, durante i fori di Juve, ho detto, ragazzi, mentre si parlava, no, di mercato, eccetera, ho detto, la Juventus deve acquistare i gol.
2: Esatto,
1: deve acquistare i gol, perché lo ricordiamolo, Samuel, tu le vedi tutte, noi le seguiamo tutte da casa, tu le vedi dal vivo, cioè la Juventus se avesse avuto un centravanti, ma a prescindere dalle ultime tre partite fallite, secondo me si sarebbe qualificata prima, perché alcune partite, le ricordiamo Samuel, 25 tiri, di cui 15 in porta, 10 in porta, 4 grandi occasioni, però non l'abbiamo messa dentro, e poi Spalletti lo ha chiesto a gennaio un attaccante, non gliel'hanno preso, non voglio giustificare Spalletti, attenzione, è inutile, ripetiamo sempre le stesse cose, quindi serve un bomber. A me quando dicono di Colomani, La Juventus serve un 9 vero. Per 9 vero io intendo uno che lì davanti sia, sia utilizzato per fare gol. Non so se sia d'accordo con me tu o meno.
3: Concordo con te in tutto e per tutto, anche e soprattutto sulla parte finale riguardante Kolo Muani, che non mi convince, non perché non mi convince lui, perché il rosa Kolo Muani
1: ci può stare, bravo.
3: Però non voglio, cioè, non capirei assolutamente se l'Olim in avanti fosse su Kolo Muani, perché a noi manca
1: il finalizzatore. Però, allora, chi la metta dentro, vai Andrea.
2: Qual è la tua opinione sul tema sempre sommerso, alle volte esce un po' di più, alle volte no, e cioè Vlahovic, tu come la vedi?
3: Io la vedo che di tutti i nomi che abbiamo sentito, tutti i nomi che abbiamo sentito sono tutti un gradino sotto Vlahovic.
2: Sì, quando è rientrato dall'infortunio ha segnato tutte le partite.
1: 4 gol in un mese.
3: Infatti è il più grosso rimpianto di Spalletti non averlo avuto. E io sono convinto, non me lo toglie dalla testa nessuno, anche se no la controprova, se Vlahovic non si fosse infortunato parleremmo di una stagione diversa, non in cui vinciamo il campionato, però sicuramente non eravamo
1: sono d'accordo con te, perché
3: Champions League eravamo sicuri. E se mi devo sentire questi nomi, cioè Vlahovic, e boh, scusate, sono io che faccio la domanda a voi, Vlahovic è più scarso di Kolo Muani?
1: No,
3: Vlahovic
1: è più
3: scarso di Sorloth?
1: Me sfondi una porta aperta, caro Samuel. Io ti ricordo che nella prima conferenza stampa di Spalletti, cioè quella di presentazione, ancora Vlahovic più o meno era sul mercato, gli fecero la domanda, prima conferenza stampa di Spalletti di presentazione, e su Vlahovic rispose: non ho indicazione della società, per me il titolare è Vlahovic. Purtroppo si è infortunato e lì sono cominciati un po' i guai anche dell'attacco. Io invece sono sicuro, sempre senza avere la controprova, perché nel calcio tra due minuti riandiamo da Camillo, anzi fra un minuto, Gabri, fra un minuto, siamo al 41esimo, sono sicuro che nello schema di Spalletti 4-2-3-1, ma anche 4-3, sono sicuro che farebbe tanti gol, però ripeto...
3: L'abbiamo anche visto in quelle poche occasioni che c'è stato, l'abbiamo visto... Ha sempre praticamente fatto il suo segnato.
2: Poi lui l'ha detto in conferenza: nel mio recinto ho fatto quello che dovevo.
1: Esatto, io ho fatto quello che dovevo. Quindi, domanda finale prima di andare agli ultimi tre minuti del primo tempo di cronaca: credi che ci sia questa citofonata di Vlahovic, Samuel? Secondo te c'è? Ci sarà?
3: Ah, guarda, significa citofonata alla fine, o verso la fine del mercato, se. Quando sarà in generale, se lui si rende conto che non ha quelle offerte, e non mi stupirei assolutamente, che non ha tutte quelle offerte che si aspetta, alla fine per interesse di entrambi, no, di Juve e di Vlahovic, un accordo magari alla fine lo trovi, e io lo spero sinceramente, perché calcolando che non andiamo a prendere Mbappé o simili, io Vlahovic, se riesco, me lo riporto a casa alla grande,
1: sì,
3: in virtù proprio della domanda che vi ho fatto prima.
1: Sono d'accordo con te, lo speriamo, però si sbrigassero. Allora, siamo giunti a tre minuti dal fischio finale del primo tempo, quindi linea Basilea, alias Camillo. Ciao Cami, e vai con gli ultimi tre minuti fino alla fine del primo tempo.
0: Attenzione per il Basilea, che la Juventus ha liberato bene in area di rigore, adesso il numero 11 della formazione svizzera converge verso il centro, cioè chiede l'1-2, ma un altro errore tecnico della squadra svizzera, che non ha disputato un buon primo tempo presso una squadra che tra una settimana disputerà la prima di campionato. Frost in mezzo libera Kelly, la Juventus ha dovuto fare già il primo cambio, come già abbiamo raccontato nel blocco precedente, con Ekator che, insomma, c'è un po' di preoccupazione, posso raccontarvi questo, nelle prime ricerche che ho fatto in questi minuti c'è un po' di preoccupazione per Jeff Ekator, adesso vi saprò dire qualcosa di più sicuramente entro la fine della partita. E la Juventus ha avuto delle occasioni, però insomma adesso la squadra sembra stanca e non so, non in questi minuti, no, in questo, per finire il primo tempo col Basilea che è uscito un po' dal guscio, non riesco a trovare grosse novità di gioco anche dai calciatori da cui mi aspettavo qualcosa in più. Ma continua il giropalla del Basilea con Locatelli, che non si capisce con Gatti, primo tempo direi molto negativo, e fallo del capitano della Juventus al limite dell'area, quindi un'altra occasione importante per il Basilea. Il numero 5 della formazione di Ica e invece si occuperà della battuta Shaqiri, perché c'è anche Shaqiri qua sul punto di battuta della formazione svizzera. Si giocherà la palla con Mitinho, anzi col numero 7, con Otele. Quindi in questo caso vedremo che chi prenderà la responsabilità di battere questo calcio piazzato. 4 giocatori più il coccodrillo, va Shaqiri che prova con il sinistro, ma spara Di Gregorio. Possiamo segnare in questa amichevole che comunque la Juventus ha subito 2 tiri in porta e questa volta rispetto al campionato non ha subito preso gol. Questa è già una notizia di inizio stagione. Tra l'altro sotto la mia postazione ci sono già tanti giocatori che si stanno scaldando, tra cui Licina, che è uno di quelli più giovani e mi interessa più di quasi la Juventus per vederlo per la prima volta con la prima squadra. Ci sarà ancora un minuto di recupero qua prima della fine del primo tempo, col Basilea che continua ad attaccare con Shaqiri che prova il filtrante, ma Kelly intercetta, la palla arriva ad Azic che cerca il lancio lungo per Openda che può correre nello spazio aperto, ma chiude benissimo il numero 55 del Basilea, che con un sombrero si libera di Openda che è bravo a resistere e recupera il pallone, ma Azic viene subito fermato da un giocatore del Basilea e l'arbitro dice che può bastare così per il primo tempo non proprio esaltante di Juventus-Basilea. Me l'aspettavo da parte della Juventus soltanto una settimana di lavoro, invece mi aspettavo qualcosina di più dal Basilea. Tra l'altro vi annuncio che molto probabilmente la Juventus cambierà 11 undicesimi alla ripresa.
1: Grazie, grazie Cami, ci vediamo dopo, bevi un bel tè freddo, un bel tè freddo. Allora caro Gabri Latini, tra poco andremo alle, non alle pagelle, perché le pagelle le faremo alla fine con Marco Sanfelici, però insomma rintroduciamo anche Marco. Informazione, in realtà manca solo Santarelli, ma sarà su qualche litorale livornese.
2: Beh, in ferie, quindi chi lo sa, certo. Chi lo sa.
1: Ma secondo me sta vedendo il match, sono oppure qualche video della Libertas, chissà.
2: Può essere, una delle due, una delle due. Sicuramente. Vabbè. Sta vedendo il match.
1: Allora, Shaqiri io pensavo che non giocasse più, no scherzo, però insomma questo per esempio è un calciatore che ha molto carattere, oltre che bravo, piccoletto, però è bravo, è tozzo.
2: Lo vedo un po' irrobustito, vabbè,
1: qualche,
2: ecco.
1: Qualche annetto ce l'ha. Diciamo così Andrea, senza fare dei bilanci, senza fare dei chissà cosa, però possiamo dire che la Juventus nel quel poco, nel contestualizzare il fatto che siamo in estate, la prima partita, mancano tanti tra virgolette titolari, però ti posso dire un po' c'è qualcosa, c'è stato,
2: si è visto una certa fisionomia,
1: qualche goletto poteva farlo, giusto?
2: Poteva farlo, si è evidenziato, lo diceva prima bene Samuel, il difetto atavico di questa squadra che non finalizza, ma oggi sappiamo che è un cantiere aperto e quindi speriamo che si risolva.
1: Speriamo che si risolva e facciamo così, Gabri, sentiamo un paio di amici, dai, che non li stiamo ascoltando per nulla, giusto per sapere cosa ne pensano.
4: Ho visto Azic per 3 volte fare lo scatto in avanti e nessuno che gli dava la palla e doveva tornare indietro. Cioè sì. È sempre lì il problema, gente che non sa dare la palla in velocità in modo preciso. Ciao da Luigi.
1: Grazie Luigi, sì, no, perché adesso tutti quanti diciamo qualcosa, però ribadiamo sempre che siamo alla prima partita, all'estate, cioè non lo ripetiamo sempre, anzi, però l'abbiamo detto all'inizio.
2: Diamolo per presupposto. Ecco.
1: Diamolo come presupposto, come antefatto, come no, come inizio di tutto il discorso, altrimenti rischiamo di dare dei giudizi
2: un po' troppo
1: ingiustamente, sì, affrettati. Ingiusti, affrettati, però qualche segnale. Mi dispiace per Ecator, io avrei voluto vederlo almeno tutto il primo tempo, si è fatto male. L'ho visto, aveva ragione Camillo, mentre faceva la cronaca, un po' impaurito, comunque un 19enne, comunque è la prima partita alla Juventus, seppure un'amichevole, no? Viene dalle giovanili del Genoa.
2: Sì, e devo dire ha subito un intervento fuori contesto rispetto al tipo di partita, insomma, sì. Molto un po' cattivo.
1: Secondo me però, caro Andrea, io ripeto, magari non è stata cattiveria dell'avversario, siccome sono un po' appesantiti, sì, gli svizzeri, come diceva giustamente Camillo, magari entri male in queste occasioni e quindi inconsciamente fai anche un fallo che potrebbe essere brutto, però staremo a vedere adesso, speriamo che non sia nulla di grave per questo ragazzo, ma ve l'avevo accennato e poi lo avremo anche dopo, abbiamo il nostro direttore, quindi vado a collegarmi con Antonio Paolino, ciao a Marco Sanfelici. Marco,
5: Eccomi.
1: Ah, ci sei? Eccoci qua.
5: Allora
1: Marco, stiamo Ciao. Per chiamare anche Antonio. Volevo dare un flash, dai, poi darai le solite pagelle, seppur versione estiva, ovviamente. Dimmi un po' la tua su questi primi 45 minuti, dai.
5: Ma
6: guarda, è chiaro che non si possono dare dei giudizi definitivi. A me sono piaciute alcune trame di gioco nella costruzione dell'azione. Poi là davanti mi pare, insomma, dire una cosa banale, ci manca qualcuno.
1: Certo.
6: E speriamo che qualcuno arrivi, però la squadra tutto sommato ha tenuto bene il campo, direi che abbiamo visto un paio di buone giocate. Al di là di tutto, cosa vuoi, prendiamo questi 45 minuti come di buon auspicio per una buona stagione, davanti ad un grande juventino come Stefan Lichtsteiner e in uno stadio che ci ha visto 42 anni fa portare a casa la Coppa delle Coppe. Ecco, più di così, francamente.
1: Esatto, esatto. Ma infatti era un flash. Poi
6: non si può dire tanto.
1: Dopo, con le pagelle versione estiva, ci

0: Quindi per fortuna che c'è il cooling break che blocca tutto. Intanto ben ritrovati a tutti, si ricomincia a 50 giorni, 51, quelli che sono dopo la fine del campionato. Ma non è che mi aspettassi tanto,
1: certo.
0: Le riflessioni non è che possono emergere spunti incredibili, ci sono delle curiosità che a mio avviso vanno messe però in luce. Intanto i giocatori che hanno giocato sono quelli che è a disposizione, la panchina è lunga, l'ho verificata adesso, però hai due portieri, hai quello che ti rimane dai rientri eccetera, e poi tanti giovani, chiaramente sono quelli, si è partito con le priorità dell'anno scorso, quindi anche la conferma di Di Gregorio secondo me è un amichevole, al di là che possa restare, al di là che sia già stato ceduto, che andrà via domani mattina, quello che sarà. Mi sembra una scelta condivisibile, cioè non dobbiamo fare troppi ragionamenti attorno a queste scelte di formazione. Certo che per quanto il Basilea possa essere leggermente avanti con la preparazione, cioè mi è sembrata un po' una situazione, spero di sbagliarmi, di quelle che si potranno vivere magari tra un mesetto, cambia davvero tanto, però si arriverà lunghi con la preparazione, con il ritorno dei giocatori, con la condizione ottimale di quelli che saranno un po' i punti fermi. Certo che chi ha più esperienza, un po' più di personalità, con i limiti che abbiamo evidenziato anche l'anno scorso, li hanno mostrati anche questa sera, nel senso le loro caratteristiche. Quali? Beh, Locatelli ha fatto il lavoro sporco dell'anno scorso, Kalulu è uno che almeno si propone, e poi quello che volevo sottolineare era che da tutto il resto mi sarei aspettato comunque la giocata semplice, la giocata veloce, la giocata essenziale, tutto quello che è mancato già un anno fa, e ho pensato dentro di me da tifoso, e quindi ancora prima di pensare di intervenire e di dover dire queste cose, perché non mi sarei lasciato condizionare assolutamente dal risultato, mi sembra che quelli che sono o che siamo o che saranno anche, chiunque rimarrà di quei giocatori che sono lì nel limbo, restano, non restano, serviranno meno, i limiti che conoscevamo sono rimasti. Di cosa parlo? Douglas Luiz, ho detto, lo osservo, era sempre fermo nello stesso punto, il calcio non è più questo, ma non perché la prima partita non ha benzina, ma perché è intuibile che gli arriva il pallone e si fa soffiare il pallone alle spalle dal giocatore che arriva prima, che intuisce prima quella situazione, e mi sembrava, è vero, è la prima partita, è vero, non ha nelle gambe i 40 minuti, ma al di là di lui era la caratteristica che abbiamo visto o che abbiamo riscontrato anche quando non aveva vestito la maglia bianconera.
2: Un saluto al direttore, che sono Andrea. Ciao, ci siamo visti la partita del Paphos, dopo la partita del Paphos, quando gli umori erano molto diversi, e volevo chiederti, visto che hai fatto l'ultima domanda a Spalletti nella prima conferenza stampa, come l'hai visto?
0: E volevo arrivare un po' anche a quello, se mi permetti chiudo un po' sugli umori che ho visto in campo. Mi sembra una squadra che vuol fare qualcosa di più, che vorrebbe divertirsi un po' di più, non è sicura delle proprie forze, non ha quella cioè non ha fatto un passo in avanti dal punto di vista mentale. Mi sembrano tutti un po' impauriti da quello che potrà essere l'allenamento di domani mattina, la situazione fra una settimana fa, l'incertezza. E tornando alla tua domanda, quindi, al di là di voler vedere il bel tiro di Azic, che dico il trequartista, magari ce l'ho, la stazza ce l'ha, il tiro, il primo tiro è il suo, il secondo è quello di Bogà, mi sembra non ancora poco, mi sembra poco per convincere Spalletti che quindi in questa stagione, che quindi mi sembra quello che ho visto ieri, per arrivare alla tua domanda, cioè rassicurato ma non sicuro, rassicurato da certo vogliamo fare una squadra migliore, certo dobbiamo lavorare meglio, certo si è assunto anche le sue responsabilità e le ha dichiarate sicuramente meglio di quanto ha fatto 50 giorni fa, diciamo che degli errori sono stati commessi, perché poi quando si dice eravamo sulla strada giusta, anche chi è arrivato decimo è sulla strada giusta, se vuole arrivare. Però dipende quali sono sempre gli obiettivi, perdere 60 milioni vuol dire che sei uscito al casello sbagliato. Esatto. E

0: quindi la strada giusta, ci mancherebbe che sbagliasse anche la strada la Juventus e non fosse neanche in una competizione europea. Quindi su questo non mi troverò mai d'accordo su chi magari mette l'amore per la Juventus davanti a tutti i peccati originali. Detto questo, non mi, quando in una conferenza, quando in una partita amichevole, Basilea contro l'Ixtiner, anche Spalletti pizzica e bisticcia un attimo, scintille con l'Ixtiner, le abbiamo viste, per quei falli amichevoli, non amichevoli, tattici, eccetera, non so se avete fatto caso,
1: sì, sì.
0: Dimostra e non vedo un sorriso per una giocata, un applauso, un incitamento da parte del pubblico, mi fa pensare, per fortuna, che la prima ed è arrivata troppo in fretta come amichevole. È anche vero che qualcosa di più in un amichevole da qualcuno, no? Un tiro, quello che magari hanno provato in tanti, però abbiamo fallito non per giudicare quella che sarà la Juventus, quella che è ancora oggi, fallito nel sfruttare 50 giorni per ritrovare un po' di armonia, di giocare, divertirsi un po' a giocare a calcio e fare una giocata un po' col Basilea, diciamo che quando te lo vuoi permettere e se qualcuno ha le potenzialità, se lo potrebbe permettere, sarebbe potuto scaturire qualcosa di interessante. Manca ancora quella consapevolezza, manca sicurezza a questa squadra, e il sorriso mancante anche a Spalletti mi fa capire che il lavoro non di questo anno, il lavoro almeno in fase di preparazione, senza i nazionali, senza certezze, senza chi arriverà, sì, ti accontenterai, ti garantisce la società che sarà sicuramente migliore domani la Juventus di oggi, dopodomani, in tournée, quando ritornerà, ma che non faccia esplodere di gioia ancora nessuno.
1: Allora, quello che stai dicendo, Antonio, una frase però mi è rimasta impressa quando ha detto: sembra che i calciatori abbiano un po' il timore di quello che sarà, e forse aggiungerei io anche di quello che è stato. Quindi, e vado anche a Marco, magari rispondetemi, poi riandremo allo stadio. Quindi Antonio e poi anche Marco, quella personalità che aveva chiesto Spalletti è necessaria rispetto agli acquisti che dovrà fare la Juventus, perché se non c'è un po' di grinta, un po' di... io ripartirei a 2000 se fossi un giocatore della Juventus, no? Invece mi pare di capire che non sia così, quindi è ancora più necessario acquistare 2-3 calciatori che abbiano anche delle dosi importanti di personalità?
0: Assolutamente sì, Quintiliano, e come dicevi tu, oggi non è che ti devi aspettare la corsa del centrometrista e il gol in rovesciata e la Juventus in vantaggio 4-0 dopo il primo tempo con tripletta di Openda, assolutamente, però non si possono fare ancora ad oggi i cross a mezza altezza di Zegrova, non si possono sbagliare passaggi elementari, e lì non è la gamba, quello è quello che sei, le caratteristiche. Quindi è una squadra che avrebbe bisogno di fare tanta tecnica, di allenarsi tanto, di più, che comincia solo oggi, lo so, ma un giocatore buono lo vedi al mattino. E quindi chi ha avuto la mezza occasione, tra l'altro sfortunato Ekator, che secondo me non ha preso bene il cambio, il fastidio magari, la botta l'ha avuta, ho visto il telecronista che si è allarmato, penso che anche il telecronista non abbia mai giocato tante volte a calcio in certe situazioni, lui si è rialzato, Spalletti si è tolto il grattacapo, l'ha richiamato e c'era Ekator, non so se avete notato, pronto a rientrare,
1: sì.
0: Però dovrà imparare anche questo,
1: certo.
0: Detto questo, ci sta, però vedo Openda che non partecipa, vedo Douglas Luiz anticipato, vedo un passaggio ad un metro di Gatti per Locatelli davanti alla nostra area di rigore che nelle scuole calcio ti vietano per definizione, scritto negli spogliatoi. Vedo dei giocatori in panchina che magari si stanno riscaldando adesso, vorrei fare tante cose, ma con questi ne posso fare poche. E quindi una situazione anche per Spalletti, che la novità qual è? L'ha detta anche lui ieri. L'anno scorso ero io che sono arrivato tardi, quest'anno magari inizia tardi la squadra. Ecco, magari cambi solo l'ordine degli addendi, speriamo che cambi anche
1: il
0: finale della stagione,
1: esatto.
0: Però c'è molto da cambiare, cioè servono quei giocatori davvero, i quattro non fuori classe che arrivano dal mondiale, che arrivano, cioè guardate anche solo Shaqiri del Basilea, cioè l'esperienza in quella squadra lì, la vedi per il colpo di tacco, per la voglia di, no? E poi c'è una banda di giovani attorno. Lì capisci chi ha l'esperienza, la personalità anche per competere contro la Juventus in una partita che non deve dire molto di più, esatto, ma che ha dato già 45 minuti di opportunità.
1: Qualche indicazione
0: a chi non è riuscito a sfruttarla ancora. Poi adesso verremo smentiti, ci mancherebbe. Però non vedo sorrisi tra chi gioca e tra chi allena.
1: Speriamo invece che arrivino al più presto. Antonio, noi ci sentiamo intorno alle 18.
0: Io sono qui, se me la fanno vedere la partita io sono qui.
1: Sì, infatti
0: un qualche giorno di riposo e poi riprendiamo con la tournée, naturalmente. Però se mi gira la rotellina
1: un po'
0: commenterei, esatto. Però fortunatamente i problemi sono stati risolti.
1: Grazie Antonio, a dopo. Passiamo a Marco. Marco, ci salutiamo con, prima di ridare la linea a Camillo.
2: Ma guarda, personalmente io non sarei così pessimista come direttore, che capisco esattamente quelle che sono le sue critiche. Certamente forse avrebbe voluto vedere un po' di qualche elemento di discontinuità. In realtà questa è una squadra, adesso onestamente non possiamo pretendere la luna, te lo dice uno che ha a che fare con i marziani, no? Dopo 6 giorni di allenamento contro una squadra tra l'altro che la prossima settimana incomincia sul campionato, quindi mi pare che teoricamente dovrebbe essere decisamente più avanti di noi, e non mi è sembrato che in casa sua il Basilea abbia dominato la Juventus, anzi mi pare tutto sommato che la Juve qualche occasione l'abbia avuta.
3: Sì.
2: È chiaro ed evidente che questa è una squadra che deve lavorare tanto, che deve procedere tanto. Io mi chiedo anche, nella formazione iniziale che Spalletti oggi ha schierato a Basilea, quanti resteranno titolari durante la stagione?
3: Bravo.
2: Diversi... Perché questo è il problema. Sì. E secondo me non ce ne sono più di 4-5, ma 4, non penso tanti di più. E allora a questo punto è chiaro che noi stiamo vedendo una Juventus che inizia, che diciamo così inaugura la stagione 2026-27, ma che è lontanissima da quella che sarà la Juventus che vedremo durante l'anno, insomma.
1: Allora Andrea, una domanda a Marco da sì o no, insomma secca, perché dobbiamo riandare allo stadio.
4: Faccio la domanda che ho fatto a Samuel: Douglas Luiz sì, Douglas Luiz no?
1: Ecco, vai, al volo, secca.
2: Douglas Luiz no. Proprio per lo stesso motivo che il direttore tirava fuori, a cui accennava. Douglas Luiz è un giocatore che è indietro di 30 anni.
1: Aiuto.
2: E vediamo che il più sacrificato di tutti in questo momento è Locatelli. Kalulu copre, Gatti non si muove, Kelly è fermo e Cambiaso spesso e volentieri deve coprire in maniera un po' anche velleitaria.
1: E staremo a vedere, Marco.
2: Cioè, ridiamo... È un giocatore per il quale tutta la squadra si deve muovere a sua difesa. Ma
1: grazie,
2: anche no.
1: Marco. Dobbiamo ridare la linea a Basilea. Noi ci vediamo dopo. Prepara le pagelle. Non essere cattivo, però. Dopo il match ti chiamiamo come al solito.
2: Va bene, va benissimo.
1: Grazie. Diamo la linea di nuovo a Basilea, dove c'è il nostro Camillo. Cami, c'è Cami? Eccolo, ci siamo. Cami, vai. Non c'è. Stiamo vedendo che insomma sta per iniziare il match per questi prossimi 3 minuti con Camillo. Poi
4: moltissimi cambi.
1: Dopo,
4: sì.
1: Ma è un po' come aveva annunciato lo stesso Camillo. Probabilmente rivedremo un'altra Juventus. Dovremmo avercelo adesso. Cami, ci sei?
5: Sì, sono tornato. È iniziato il secondo tempo. C'erano tutti i cambi, come mi avevo detto. 11 cambi per in porta. Poi Gio Mario, Rugani, Cabal, Rui in difesa, Arthur e Miretti, e poi davanti Cina, Milik e Guadu. Quindi questa è la formazione della Juventus per la sfida, ovviamente anche Openda che è subentrato poi a Ekator. Ho notizie anche legate a Ekator, problema muscolare alla coscia. Quindi non un problema al ginocchio come avevano detto all'inizio, ma un problema alla coscia per Ekator. Palla della Juventus, rivedremo con la maglia bianconera Arthur, questa è già una cosa che è particolare. Miretti passa il pallone a Cabal per Licina, che è sicuramente una delle cose più belle da vedere di questo sabato, e poi Rui per Miretti davanti alla difesa, cerca la palla filtrante per Licina ma sbaglia e riparte il Basilea, che torna indietro e insomma cerca di orchestrare una manovra offensiva, quindi sostanzialmente la Juventus in questo momento qua gioca con un 4-4-2 con Milik open da e larghi sugli esterni, invece Obowadu e Licina, quindi questa è la formazione della Juventus, tanti cambi anche per il Basilea. Adesso la Juve intercetta il pallone con Cabal che passa proprio a Licina col numero 46, tutto col suo piede mancino, e poi ancora Rugani per Licina che porta avanti il pallone e cerca l'aiuto di João Mario. João Mario ancora per Licina, Licina per Rugani e Rugani va verso Cabal. Cabal prova ad andare in avanti verso Arek Milik che combatte con Daniliuk, ex giocatore della Salernitana e anche Verona, ma era in fuorigioco e quindi riprenderà il gioco con la palla al Basilea. Questo è l'inizio del primo del secondo tempo della Juventus. Sì. Vedremo se nel secondo tempo ci saranno dei ritmi un pochettino più alti rispetto a quelli del primo. Sicuramente la Juventus è un pochettino più... Ma recupera palla Miretti, sono davanti al portiere Miretti, ma sbaglia incredibilmente Miretti. Diciamo che non ha un gran feeling con il gol, era stato bravissimo nel recupero palla offensivo, poi però insomma questo è Miretti. Fa una cosa buona e subito un errore grave, perché questo con la porta aperta addirittura aveva la possibilità magari anche di passarla a Milik e si è divorato il gol del vantaggio, insomma con la delusione di tutto il settore sotto di noi che sono tutti tifosi della Juventus, perciò i bianconeri sfiorano il gol con Miretti che spreca un'occasione più unica che rara. Recupero palla di Opendama, arriva il tiro del Basilea che sfiora il gol e sfiora la porta di Mattia Perin. Diciamo che ci sono state quasi più occasioni in questo inizio di secondo tempo rispetto al primo. La Juventus con una formazione sperimentale ha sfiorato la rete del vantaggio, ma in questo momento scadono i 3 minuti a mia disposizione e palla a voi.
1: Sì, a dopo Camillo, mi viene da dire questo, io adesso ripeto, non massacro mai un calciatore, se poi Miretti dicono che manca sempre qualcosina per fare 31, vuole essere ceduto, io con un amico ci ho avuto, non dico una discussione, ci mancherebbe altro, però spesso ho dibattuto su Miretti, queste occasioni, non voglio nemmeno dire la prima parte, queste le devi mettere dentro a prescindere.
4: Ma sì, anche perché non c'è pressione della partita, sei appena entrato, sei davanti al portiere, sei un giocatore di Serie A e devi segnare, c'è una porta enorme,
1: esatto, magari
4: tira addosso al portiere,
1: magari ci ripensa Spalletti e dice me lo tengo, ma chissà cosa ne pensa Samuel. No. Samuel non ce l'abbiamo.
4: No, tra l'altro il portiere non è nemmeno, non, nemmeno ben piazzato, perché stava...
3: Sentite?
1: Sì, adesso sì, Samuel.
3: Eccomi, no, scusate perché va e viene, se mi ripetete la domanda.
1: No, stavo commentando il gol che si è divorato Miretti, e poi non ci chiediamo perché la Juventus vuole cederlo, perché gli manca sempre qualcosina, gli manca sempre un centesimo per fare 31, eccetera, eccetera. Questi li devi mettere dentro, al di là dell'estate, al di là della prima partita, sei un ragazzo, magari ci ripensa Spalletti se ti vede un po' più, non lo so, poi dimmi tu, Samuel.
3: No, queste qua non c'è giustificazione che tenga, queste qua sono palloni che tu devi buttare dentro,
1: segna.
3: Indipendentemente da tutto, puoi fare pure il portiere, ma tu lì devi segnare, a mio modo di vedere, però vabbè, capita, no? I gol più semplici spesso sono quelli più sbagliati, però non è neanche la prima volta che accade, ed è questa
1: appunto,
3: la cosa preoccupante,
1: appunto.
3: No? Ed è questa più che altro la cosa preoccupante, più del gol sbagliato in sé. È che capita troppo spesso, e quindi è un qualcosa proprio secondo me anche di preparazione, di timore, la roba più, non so, emotiva, mi viene
1: bravo,
3: da dire, no?
1: Bravo.
3: Che l'errore, prima ho nominato Vieri, ma voi vi ricordate i gol che sbagliava Vieri? Cioè, robe sì, clamorose, però ne faceva altri 40.
1: Quello è, certo.
3: Quindi
1: esatto,
3: veramente la leggo come una cosa di, veramente una questione emotiva, di paura, di tensione, non freddezza, chiamatela come volete.
1: Senti Samuel, se tu dovessi essere un inviato di una testata che ti dice mi segui qualcuno in particolare, sceglielo tu, in questo secondo tempo il tuo focus, al di là di tutta la partita, della Juventus, eccetera, se dovessi scegliere un calciatore, io già so la tua risposta, su chi ti concentreresti in particolare?
3: Ma io non c'è un giocatore in realtà, ti dico, in particolare che seguirei attentamente, ma è proprio l'insieme, veramente, non voglio, non credimi, non voglio fare il democristiano, lo 0-0, è proprio mia risposta. Non,
6: no, te l'ho fatta non casualmente questa domanda, perché c'è un ragazzo con la coda, potrebbe essere osservato speciale lui, no?
3: Sì, sì, assolutamente. Assolutamente sì. Però a me il focus è realmente su tutti. È realmente su tutti, perché vanno visti singolarmente uno a uno. Certo, permettimi la battuta, vedere quel 29 in campo però fa parte della però fa parte di quella vetrina del supermercato di cui parlavamo prima, no?
6: Certo,
3: quindi
6: certo.
3: Lo capisco, effettivamente serve anche questo. Sì. Però ti dico, anzi, un nome te lo tiro fuori, più che quello che non lo sai chi? Milik. Milik, perché per vedere come sta, perché io reputo sempre lui l'attaccante più forte in rosa.
6: Anch'io, sì.
4: Anch'io. No, perché si parlava molto di una rescissione del contratto consensuale,
6: che avverrà, secondo me. Quindi, ma Milik, ragazzi, ha avuto dei problemi che adesso io non li diciamo, ha avuto dei problemi che purtroppo credo che indurranno la Juventus a rescindere, anzi a risolvere, Andrea,
4: si risolve consensualmente.
6: Però ha ragione Samuel, credo che sia l'attaccante più forte tecnicamente che ha la Juventus, su questo non ci sono dubbi. Sì. Però dicevamo prima anche con Antonio, no, che è stato molto pessimista in realtà, perché lui ha detto ho visto pochi sorrisi, magari è vero che è la prima partita, però insomma cerchiamo di, per esempio, dice lui, alcuni errori che abbiamo visto, abbiamo commentato, abbiamo anche criticato nella passata stagione, cerchiamo di evitarli. Una costante però c'è stata, no, caro Samuel? Il fatto che la Juventus comunque sia, sempre contestualizzando la prima uscita stagionale, ovviamente amichevole, è aver creato occasione e non aver fatto nemmeno un gol.
3: Sì, però come dicevamo prima, ce lo potevamo aspettare, o meglio, non potevamo aspettarci tutto un tratto che da maggio ad adesso trovavamo il bomber finalizzatore. È il motivo per cui sul mercato stiamo cercando di portarla a casa, no? Quindi
6: sì.
3: Era inevitabile che anche adesso si vedeva l'importanza di questa mancanza. Viene a dire, meno male che almeno però continuiamo a proporre, no? Perché se aspettavamo pure quello,
6: è vero.
3: No, quindi è l'ennesima dimostrazione che è il problema principale, lo sappiamo, ma è ancora più importante, lo sa bene la Juve, no? Quindi ci sta già lavorando, sta cercando, non è semplice. Il bomber, riapriamo alla fine i soliti discorsi del campionato scorso, il bomber ce lo avremmo in casa, adesso vediamo questa telenovela come finirà, però sicuramente è il problema principale.
6: Allora, c'è un amico che ci scrive, per ora, che è pochissimo, per ora meglio Artur di Douglas Luiz, ho detto tutto, Max da Porto Ercole. Ragazzi, e poi un altro dice, Giovanni dice, cosa si può aspettare da Miretti, un giocatore senza attributi? Oddio, non esageriamo, però giustamente nel discorso mentale cui faceva riferimento Samuel, io lo condivido. Dice meglio Artur che Douglas Luiz addirittura, già adesso così.
3: Vi avrei fatto la stessa domanda. A me non è che è dispiaciuto così tanto Arturo nel primo tempo, per carità, sì. Nulla
6: di eccezionale, certo.
3: Non mi sono strappato i capelli, oddio, robe del genere. Però non mi sento assolutamente di creare un caso di Douglas Luiz per questi primi 45 minuti che è tornato a giocare. Cioè, anzi, permettimi di dire, magari avesse fatto partite così in campionato quando ha giocato, quando ha avuto l'occasione, l'anno che è stato da noi, no?
6: Certo. Mi viene da darvi
3: non lo posso assolutamente.
6: Vi do una notizia, però nel primo tempo è entrato anche Openda. Io lo
4: però
6: facevo,
4: è rimasto con Santarelli
6: lo faccio questo gioco quando un calciatore non
3: anche un tiro da fuori.
6: Sì, è vero.
4: Ma possiamo dire, Samuel, che questa è la formazione di quelli che possono partire tutti quanti?
3: Sì. Assolutamente sì. No, e sai cos'è la cosa più triste? Che in panchina ce ne sono anche altri.
4: È vero. Non abbiamo finito qua.
6: Capite le difficoltà in cui sta operando Carnevali? Io, ragazzi, lo dico tutti i giorni, perché qualcuno già ha emesso delle sentenze contro Carnevali. Guardate che Carnevali, allora, come lì doveva riparare i danni fatti da Giuntoli, salvo poi invece farne lui più di Giuntoli, e quindi Carnevali deve riparare doppio danno fatto dall'uno e dall'altro, e quindi le difficoltà
3: speriamo
6: sono...
3: che non ne serva uno che debba riparare il triplo danno, però
6: io non
3: no,
6: guarda, ti posso dire
3: questa,
6: esatto, certo, secondo me no, Ecco perché un po' di cautela, ecco perché un po' di equilibrio. Lo dice sempre: non possiamo sbagliare, ha detto Carnevali due volte, non possiamo sbagliare, altrimenti ragazzi, altro che Champions League, eccetera, Europa League, veramente poi dobbiamo stare molto attenti, eh.
4: Questo vuol dire, secondo me, che qualcuno deve recuperare per forza Spalletti, perché come aveva detto alla
6: troppi,
4: fine,
6: Andrea,
4: aveva detto la maggior parte di questa rosa resterà con noi anche il prossimo anno, aveva detto sul finire della scorsa stagione, quando sembrava la qualificazione in tasca per la Champions. E in effetti è vero, però, perché non abbiamo la possibilità di venderli tutti.
6: Esatto, è così Samuel, alla fine non puoi, no, magari la Juventus riuscisse a cedere tutti quelli che ritiene superi, ma sarà molto molto difficile, se non impossibile.
3: Assolutamente, infatti per questo dicevo prima che bisognerà, che cioè, dovranno lavorare di ingegno, di intuito, servirà anche un po' di fortuna, no? Insieme di queste cose, però è così, perché quando hai tanti da vendere è difficile, perché poi è sempre il solito discorso, no? Non è che gli altri, attenzione, perché c'è il calcio di rigore per il Basilea, se lo vuoi guardare.
6: Ecco, chi l'ha causato? Artur, per caso? No, perché noi siamo in ritardo, ovviamente, qui.
3: Sì, ma...
6: Vediamo.
3: Guardate voi, perché veramente...
6: Stiamo aspettando, vediamo, rinvio del portiere...
3: Il 29 è Artur.
6: Io infatti, siccome l'ho visto inquadrato e all'azione ancora dobbiamo vederla, ho detto eccolo lì. E adesso io già immagino domani 74 titoli Artur, basta, via. In realtà Artur aveva trovato l'accordo, o meglio ha giocato anche bene con il... eccolo qui, ammazza, gli ha dato il rigore, è così?
4: Boh,
6: francamente per carità, non conta nulla, però mi sembra un po'
4: generoso,
6: ecco, usiamo questo aggettivo. Ah, vediamo un po', rivediamolo. Anche Gabriele Latini, che è romanista anti-juventino, ha detto: ma che rigore gli ha dato? Infatti, secondo me poteva pure evitare, però infatti parato? Noi stiamo in ritardo, quindi ok, vedi che poi alcune volte
3: mi permetto di dirlo perché sono... E poi quando correggerete voi, è cronaca pura, quindi questo si può dire.
6: Esatto, sì, tra l'altro aggiungo io che in porta non c'era Di Gregorio ma Perin.
4: Non è un caso.
6: No, vabbè, non vogliamo dire questo, però insomma è anche questo un dato di cronaca. Perin ha parato questo rigore che secondo noi è un po' generoso, per quanto ci riguarda. Ho visto già un po' Artur che peraltro mi sembra un po' sovrappeso, mi pare, ma non vorrei dire una baggianata. Mi sembra, ho visto un po' la maglietta che non era
4: piatta. Al Gremio si stava bene in tutti i sensi.
6: Però al Gremio non ha fatto male, Andrea, ti giuro, ha avuto un contatto con Comolli, la dirigenza del Gremio, sembrava si stessero mettendo d'accordo, tanto qui stiamo sul testo, dobbiamo parlare un po' di tutto, ovviamente di mercato, poi devo fare una domanda a Samuel peraltro.
4: Stranamente ha litigato come lì con la dirigenza.
6: No, non si è messo d'accordo perché voi sapete che in bilancio Samuel pesa 6 milioni, quindi per evitare la minusvalenza l'importante è che la Juve lo ceda a 6 milioni di euro, poi lui guadagna 4,5 mi pare, perché il problema di questi esuberi non è tanto il cartellino ma sono gli ingaggi elevati, stesso discorso che è valso storicamente per Rugani, che ogni anno viene dato in prestito,
4: per Ramsey. Certo.
6: Ramsey lasciamo perdere, meglio che non... oddio, mi hai ricordato Ramsey,
4: una cosa mostruosa,
6: l'avevo quasi rimosso peraltro, vabbè, comunque Samuel invece sul fronte del mercato, no, diciamo così, concentriamoci un po' sull'attacco. Colomani ne abbiamo già parlato, chissà come andrà a finire, io spero che Carnevali gli dica al Paris Saint Germain: ti vuoi vendicare dello scorso anno, io non c'ero, arrivederci, anzi no, addio, e basta e chiudere la cosa. C'è il discorso Pellegrino, Sorloth non so se sia sfumato o meno, e poi c'è un certo Vlahovic che insomma sta cercando il citofono cui suonare per capire se rientrare o meno alla Juventus. Il sogno dei due attaccanti del prossimo anno di Samuel qual è?
3: Fra questi nomi che hai detto, io piuttosto andrei io a citofonare Vlahovic, cioè, nel senso, lo inviterei io a parlare, cioè, nel senso, perché è superiore a tutti quelli nominati, e se mi devi dire il sogno, sognare non costa nulla, ecco, anche la coppiata Vlahovic Colomoni oppure Vlahovic e Pellegrino, perché Pellegrino non è un
6: attaccante
3: del Parma, a me piace, però non può essere l'attaccante titolare della Juve.
6: No, cioè, infatti bravo Samuel, tu perché non segui Radio Bianconera, non segui Fuori di Juve, altrimenti queste tue parole sono le stesse mie. Io quasi tutte le sere si parla di Pellegrini, dico ragazzi, a me piace molto questo ragazzo anche a livello di personalità. È chiaro che non gli darei la responsabilità dell'attacco della Juventus, quindi deve essere lui, sì, ma con un attaccante principale, ecco, che può essere Vlahovic, poi non lo so, qualcun altro. Io ripeto, spero che Massara tiri fuori dal il famoso mercato creativo di cui parlava Paratici anni fa, se ricordi, Samuel.
7: Sì, assolutamente, no. Paratici, è nominato Paratici, che dell'altro attenzione sta facendo un signor mercato.
6: Lo so, ora venderà anche Ken. Venderà anche Ken a 40 milioni che Andrea riprenderebbe, secondo me.
4: No, io... però mi riprenderei Paratici, questo sì, anche perché è andato via male, però ha fatto i suoi errori, Arthur, tanto per dirne uno. Però era sicuramente uno che di mercato ne capiva molto.
6: Ma lui deve fare il suo mestiere. Sì. L'errore della Juventus fu, quando andò via Marotta, far fare il Marotta al Paratici. Che faceva il Paratici e il Marotta. Paratici deve fare il Paratici, cioè il direttore sportivo. Non sei d'accordo, Samuel? Perché fare Marotta, sì, lasciamo perdere poi l'evoluzione della carriera di Marotta, che manca che diventi presidente della Repubblica, credo, perché è diventato presidente dell'Inter. Però in quel frangente il ruolo di Marotta era diverso, non poteva ricoprirlo Paratici, o no?
7: Assolutamente sì. Infatti quegli anni dicevo che l'errore fu proprio rendere la Juventus Paratici centrica, no?
6: Sì. Esatto, bravo. Esatto.
7: Perché lui non ha mai fatto quello, lui doveva occuparsi di quello che pochi meglio di lui sapevano fare, ovvero scovare giocatori, no? Talenti. E in quello lui era ed è maestro.
6: È bravo.
7: Da fare quello a quasi presidente, capisci che non è un salto, ma sono 5 salti in su.
6: E lo stesso errore, Elkan, mi dispiace dirlo, lo ha fatto quando, in quella famosa lettera agli azionisti, disse: il nostro futuro sarà scandito da Cristiano e Giuntoli. Nella Juventus, ma in generale nei grandi club, serve una società strutturata, non puoi dare in mano tutto ad una persona. Sì, cosa che è avvenuta con Giuntoli, cosa che è avvenuta con Comolli ancora di più, sì, che era direttore generale, addirittura amministratore delegato, faceva un po' tutto. Adesso la cosa che a me dà un po' di fiducia è il fatto che questa società finalmente è strutturata, no Samuel?
7: Esattamente, e aggiungo cosa che non accadeva infatti nelle Juve che noi tutti ricordiamo e rimpiangiamo, no?
6: Certo.
7: La forza nostra qual è stata? Gruppo, perché ogni c'è il gruppo sia di giocatori che dirigenziale, no? Tant'è vero che quando si chiedeva sempre il nome fosse di un dirigente o di un giocatore, come ne nominavi uno, dicevi no, aspetta, c'è anche l'altro ancora. E questo cosa dimostra? Che è un collettivo, è l'insieme, e anche a livello dirigenziale. Tant'è vero che infatti anche ai tempi di Moggi noi nominavamo la triade.
6: Certo.
7: Perché? Perché non era uno, era un insieme.
6: Certo.
7: No? Perché le grandi aziende in qualsiasi settore sono un team di grandi campioni che lavorano e rendono grande l'azienda, no? Non è il singolo, perché gli uomini vanno e vengono, no? È la società che resta. Questa frase nasce proprio dietro questo concetto qui che tu hai detto.
6: Voglio rispondere a un amico, Alberto da Corridogna, che dice: secondo me state esagerando con i giudizi dopo appena 5 giorni di preparazione. Allora Alberto, calma. La premessa di tutta la trasmissione, e c'è qui presente Andrea, sì, che è avvocato, quindi potrà essere il mio assistente sotto questo aspetto, è che dobbiamo contestualizzare, parliamo della prima uscita, parliamo di una partita peraltro in cui la Juventus non ha tanti calciatori, però poi qualche giudizio lo diamo, che non è assolutamente definitivo, ma ci mancherebbe altro ragazzi, però dobbiamo circoscrivere i giudizi a quello che vediamo, sì, adesso, la foto che vediamo oggi, giusto Samuel? Poi niente di definitivo, ci mancherebbe, stiamo iniziando adesso.
7: No, ma infatti non mi sento di aver dato un giudizio, ma neanche da parte nostra, non commentiamo quello che stiamo vedendo, perché sennò allora che le guardiamo a fare le partite, no? Se non possiamo neanche commentare quello che vediamo.
4: Senti, a proposito di commenti, ti voglio fare una domanda. Abbiamo visto in TV il replay del rigore sbagliato della Basilea. Non ti sembra che ultimamente, sì, i rigori vengono sbagliati perché i giocatori fanno questa strana rincorsa con saltini inclusi? Che insomma anche Mbappé ha sbagliato così.
6: Due ne ha sbagliati diversamente, ma due ne ha sbagliati anche Messi durante
4: il Mondiale.
6: Perché
4: fanno questa rincorsa con saltino?
6: È strano però,
7: Non so perché la facciano. Poi c'è l'eterno dilemma, no? Che alla fine il calcio di rigore, spesso se è un rigore sbagliato dall'attaccante, è stato bravo il portiere, no? Perché poi sì, c'è anche questo dilemma qua. Sicuramente, ecco, anche qui questo decide al fatto, sicuramente tirare un rigore in amichevole ci permette all'attaccante, il contesto permette di magari andare un po' più con calma, no? Magari in una finale mondiale, o anche senza scomodare un evento del genere, ma in una partita anche di campionato, magari l'attaccante prende la rincorsa in una maniera diversa. Però vabbè, io mi sento anche di fare i complimenti comunque a Perini, che si è fatto anche bene, l'ha presa bene. A mezza altezza,
4: È rimasto fermo e l'ha presa con la mano.
6: Allora, si dice sempre che rigore parato, rigore sbagliato, poi se va sul palo è sbagliato lo stesso, quindi diciamo che la maggior parte delle colpe solitamente le ha chi lo tira. Non danno quasi mai dei meriti ai portieri, salvo dei rigori per esempio tirati forti, angolati, che vengono comunque disinnescati dagli stessi estremi difensori. Però bisogna dire che storicamente l'hanno sbagliato tutti. Baggio,
4: tutti.
6: Maradona, quindi tutti. Il rigore è una cosa particolare. Andiamo subito e di nuovo a collegarci con lo stadio di Basilea, dove per noi, lo sapete, c'è Camillo. Ciao Cami, vai.
5: Eccoci, siamo rientrati il 67esimo minuto con la Juventus che sta portando avanti il pallone con João Mario, che converge verso il centro e scarica il pallone ad Arthur, reo di aver commesso il fallo di rigore che ha rischiato di portare in vantaggio il Basilea. Obaudo prova a saltare il numero 6 di Basilea, tra l'altro Obaudo, giocatore del 2006 ex Manchester, in forza alla Juventus Trigen, ha avuto una bella occasione, è entrato bene in campo, adesso scambio Arthur Licina in mezzo al campo, ancora la palla al brasiliano che scarica verso Cabal. Cabal prova la verticale su Openda che viene buttato a terra, ma la palla è stata ripresa dal Basilea che prova ad attaccare sulla corsia di sinistra, e adesso Rugani deve convergere, viene puntato a tiro e para Perin, ancora pericoloso il Basilea sul lato destro della Juventus, dove João Mario sta spingendo tanto, ma dal punto di vista difensivo fa vedere le solite lacune. Riprende il gioco con Cabal che scarica Miretti che porta avanti il pallone e cerca un compagno, ma i ritmi sono bassi e i movimenti ancora meno. Rugani cerca il lancio lungo per Openda che viene anticipato, ma la palla viene presa da Obaudo. Obaudo scarica su Rui che lancia ancora il numero 45 della Juventus, che viene fermato e scivolato. Daniliuk, rimessa laterale per la Juventus sul fronte offensivo della Basilea. Rui per Miretti per Arthur. Arthur cerca di saltare un avversario e poi scarica dietro per Cabal. Tante indicazioni anche da parte di Luciano Spalletti, che vuole vedere delle cose diverse dalla sua Juventus. Miretti allarga per João Mario che passa il pallone a Licina. Licina può puntare l'avversario, finta e controfinta da parte di Licina che tocca la palla sempre col suo mancino. Prova a vincere un contrasto ma viene fermato, la rimessa la palla si perde sulla rimessa al fondo. Ancora una volta fischi per i Datation Break, ormai abbiamo scoperto in questo momento il gioco è fermo per la pausa break, per il caldo e per far rinfrescare le squadre. Diciamo che in questo momento è una cosa abbastanza utile, perché comunque fa caldo anche qua a Basilea. Tra l'altro posso dirvi che insomma, qua a Basilea oggi allo stadio ci sono 24.206 spettatori, quindi insomma un pubblico abbastanza importante per questa amichevole a luglio. Ovviamente quando si muove la Juventus poi lo stadio è quasi sempre pieno, quindi è una bella cornice di pubblico per tutto lo stadio, ma soprattutto una bella dimostrazione per la Juventus, perché ancora una volta, no, anche senza grandi nomi, anche con un mercato che stende a decollare, insomma i tifosi rispondono sempre presente per la Juventus. Quindi Liano, non siamo stati troppo fortunati, perché sì. I 3 minuti di Ronaldo sono finiti, se vuoi fare un mini collegamento io ci sono.
6: No, allora facciamo così Camillo, rispetto al primo tempo che cosa stai vedendo di diverso? Perché ci sono più giovani, no? Ovviamente, perché magari hanno forse anche più voglia, guarda che ti dico.
5: sicuramente hanno, secondo me, ammortizzato meglio i carichi di lavoro.
6: Ah, ok.
5: Perché comunque una fisicità diversa rispetto a qualche giocatore della Juventus. C'è da dire che, insomma, la Juve sta facendo il suo, Quintiliano, perché quello che dobbiamo dire è che comunque una settimana di lavoro, e noi siamo indietro dal punto di vista sia del mercato ma anche della preparazione, perché è appena iniziata.
6: Certo.
5: Non è normale, no, fare 10 cambi, perché questo vuol dire che la prima amichevole, già la prossima settimana, io mi aspetto che qualche giocatore possa arrivare a giocare 60 minuti e non solo 45. Diciamo che se dobbiamo annotare qualcosina, io ho visto molto poco,
4: Camillo, scusami, ma abbiamo commentato con molta amarezza il gol sbagliato da parte di Miretti. Tu come, che ne pensi, essendo tu anche un calciatore, come lo vedi?
6: È il solito Miretti.
5: Io ho guidato il carro di Miretti per tanto tempo.
4: Sì.
5: Ora basta. Io ho abbandonato il carro nel momento della truffa di bastoni. Ecco, nel momento della truffa di bastoni, quando noi abbiamo un contropiede 4 contro 3, lui lo sbaglia di tanti metri, poi viene, ha detto basta, non è possibile accettare la Juventus. Adesso ha fatto una giocata bella, perché la pressione offensiva è una bella giocata, però non puoi assolutamente sbagliare un gol del genere col portiere che tra l'altro lo stava aspettando, cioè c'era solo da tirare prima, invece ha fatto un tocco di troppo, si è fatto arrivare il portiere addosso e ha reso difficile una cosa che è molto semplice. Io credo che Miretti sia un giocatore forte, però dovrà farlo di vedere altrove, perché qua non ha avuto troppe occasioni e non è il momento. È un po' in maniera diversa, perché sono successe poi cose diverse, ma quello che sta capitando a Fagioli, ecco. Fagioli può permettersi alla Fiorentina di non giocare 3 mesi, di giocarne 2 benissimo. Alla Juve questo non lo puoi fare. Miretti però non ha neanche mai giocato benissimo, questo va detto. Esatto. E ha sprecato tante occasioni.
6: Diciamo che la cosa comune è che spesso, per motivi evidentemente diversi, si disconnettono dal contesto della gara, no? Anche se Fagioli magari poi, come dici tu, riesce a giocare 2 mesi, facciamo un esempio di seguito. Miretti però anche in seno alla stessa gara, Cami, non va male, poi gli manca il famoso, come se nei 100 metri gli mancasse l'ultimo metro.
4: Gli manca sempre qualcosa.
6: Sempre, no? Qualcosa per chiudere la, no, al di là del gol mancato, per esempio, in questo caso non è la prima volta, è sempre solito. Sembra che gli manchi, non so se dipende dalla testa.
4: Manca il gol, il passaggio filtrante, il momento decisivo lui lo fallisce.
6: La testa, dici, Cami?
5: Io credo che lui sia un giocatore che non ha ancora ben capito la strada. Perché io lo so, ho parlato con tanti addetti ai lavori di Vinovo, uno in questo momento è anche direttore sportivo del Napoli, e che mi ha sempre detto: Miretti, dopo Ken, è il più forte giocatore che abbiamo cresciuto nel settore giovanile. Dico cresciuto perché ha fatto tutte le trafile, no? del settore giovanile, non come magari Hausen o Yildiz, che sono arrivati già nella parte conclusiva, ecco, per integrare il discorso. Però poi non puoi aspettarlo in eterno. Ci sono i giocatori che fanno semplicemente quello step di cui avete giustamente parlato voi, poi non lo fanno. Io dico sempre che è quel centesimo per fare l'euro.
6: Esatto.
5: Lui raramente fa l'euro, però alla Juve non possiamo andare avanti con questa situazione qua. Io lo dico già oggi, per me un'altra stagione con Gatti, un'altra stagione con Segrova, un'altra stagione, ma con lo stesso Douglas Luiz, non ha senso. Poi qualcuno resterà, però la pochezza che ho visto anche in questa amichevole da parte di chi dovrebbe mangiare il campo, onestamente non mi fa pensare che possano rivitalizzarsi.
4: Sembra un po' una squadra di treni passati, di giocatori che hanno perso il treno.
6: Esatto, che non vogliono riprenderlo però questo treno. Esatto, sono d'accordo con voi.
5: Catelli, di cui non sono un grande fan, Locatelli, però in questa squadra sembra veramente un giocatore clamoroso, perché il livello è basso. Livello è basso.
6: A proposito,
5: vedremo cosa succederà.
6: Esatto, a proposito di livello, prima di salutarti, poi ci rivedremo ovviamente alla fine del match, 3 minuti prima, fino alla fine, appunto. Parlando un po' del mercato attuale in entrata in questo caso, ma tu che vivi la Continassa, quanto altro tempo bisogna stare dietro a Colomani?
5: Allora, intanto io vi avevo dato tutte le indicazioni quando era giovedì, al club inviati continuavo a dire ai tifosi: ragazzi, oggi succede qualcosa, ed è arrivato Selic. Non mi aspettavo Selic, lavoravo sulla notizia dalle 11 del mattino che sapevo che sarebbe arrivato un giocatore alla Juve, non sapevo chi, non mi aspettavo Selic. È stato particolare perché ho sentito la Roma e la Roma mi ha detto: sta tornando a Roma. Quindi pensate la mia faccia quando ho saputo che era J Medical a fare le vinte. E posso anche testimoniare una chiamata con uno dei miei capi a tutto mercato web, Lorenzo Di Benedetto, e mi ha detto: ma sei sicuro? E ho detto: guarda, sì. Però sembrava veramente una notizia incredibile. Su Colomani loro lo stanno aspettando. Non arriverà in eterno la pazienza della Juve, perché pensa di aver fatto un'offerta giusta.
6: Magari
5: cercheranno di rimpolpare un po' questa offerta. Però ecco, il Pellegrino non è un nome che va a togliere Colomani dagli obiettivi della Juve. La Juve vuole sia Colomani che Pellegrino. Però in questo momento quello che vi posso dire è che ci vorrà del tempo per sbloccare la situazione col Paris Saint-Germain, perché i rapporti sono stati rovinati completamente con queste cifre. Lo scorso anno sarebbe arrivato alla Juventus Colomoni.
6: Mi ricordo benissimo, mi ricordo anche le parole del Calaifi che disse: mi ricorderò di questa cosa.
5: Tra l'altro c'è un cambio, esce Milik. Esce Milik per ovunque. Adesso mi dico subito se questo è una tabella di marcia di Milik, se è l'ennesimo problema di un ragazzo molto
6: forte. Sì, esatto, lo diceva un amico mio. Ti stavo dicendo, Cami, l'ultima prima di salutarti, ci risentiamo poi al termine del match, prima del termine del match, per l'ultimo collegamento. Quindi tu non credi che funzionerà il citofono nel caso in cui Vlahovic andasse a citofonare?
5: Io, guarda, non posso solo dirti che la Juventus ha fatto un'offerta a Vlahovic, quella che è stata rifiutata da Vlahovic, che era clamorosa, totalmente inaspettata, e lui l'ha rifiutata. Quindi faccio veramente fatica a credere che lui possa ritornare dopo che ha rifiutato tanti soldi, e quindi in questo caso dipenderà da lui. Perché dipenderà da lui, non è chiusa la porta, tutt'altro, ma deve fare tutto lui. Cioè, deve fare tutto lui e deve dire: ok, voglio venire, voglio tornare, ho sbagliato, se il contratto è pronto, io
6: firmo le vostre condizioni.
5: Però ti posso anche dire questo, che per la Juventus Colomani è più forte di Vlahovic.
6: Ah sì, addirittura.
5: Si può arrivare a Colomani, si arriva a Colomani. Vlahovic in quel caso è un'alternativa a Colomani. Non è una prima scelta a Colomani. La Juve vuole Colomani perché lo preferisce a Vlahovic.
6: Ho capito.
5: Cosa che tra l'altro è anche evidente. Siamo andati in Champions grazie a Colomani e non certo Vlahovic due anni fa.
6: Va bene, Cami, ci sentiamo dopo nel finale. Grazie. Allora, caro Andrea, sentito cosa ha detto? Sì, io non me l'aspettavo.
4: Nemmeno io, perché se ha rifiutato un'offerta così importante, forse cambiando un po' le situazioni, io rischia di fare la fine di Rabiot.
6: A me hanno detto, lo ribadisco, mi hanno detto che se fosse dipeso da Vlahovic, Vlahovic avrebbe già firmato. Mi hanno detto, però, soprattutto il papà, già Ristic, l'ex agente, non era il massimo della vita con cui trattare. Però anche il padre è stato ancora peggiore, perché pensava che veramente, non firmando con la Juventus, con quella offerta che gli aveva fatto, forse 7,5 più bonus, non lo so, più poi loro invece volevano tanti soldi, 8 più bonus,
4: la borsa per lui,
6: più il famoso bonus alla firma, che sta diventando una tassa. Io non voglio chiamarlo pizzo, ma l'ho detto ormai. Però è una cosa veramente imbarazzante, questa cosa del...
4: È un dazio, proprio una gabella terribile. Sto rivalutando Vandanara.
6: Ah, ecco, che tu dici che...
4: Alla fine Vandanara con Icardi non è che era tanto diverso. Però lei c'aveva anche altri argomenti.
6: Mai nominato Icardi, io lo prenderei. Guarda, ieri in trasmissione tanti amici hanno scritto: ma perché non prendiamo Icardi? Dico, non lo so come stia fisicamente, di testa. I gol li ha fatti lo stesso.
4: Sì.
6: Io lo prenderei, figuriamoci. Però insomma, stiamo facendo una sorta di fantacalcio. Ma torniamo sempre a Basilea, ovviamente, però adesso con Samuel. Ciao Samuel.
8: Ciao, eccomi.
6: Allora, che mi dici di queste ultime, di questi ultimi minuti, caro Samuel?
8: Adesso proprio se i ritmi non si sono abbassati di più, c'è un giro palla, Juve e anche del Basilea, diciamo che entrambe le squadre tendono ad arrivare al fischio finale un po' più Basilea, o forse in avanti. E lato nostro veramente poco, però chiaro, c'è stata questa girandola di cambi, non ci si poteva aspettare
6: è chiaro,
8: altro.
6: È chiaro.
8: E c'è qualcuno che sta notando un po' meglio, no? Giusto per dare un commento che vale sempre questi minuti. Il 45 ho visto meglio. Pronunciatelo voi, che io lo pronuncio in maniera sbagliata sicuramente. Non mi è dispiaciuto molto meglio.
6: Fatto anche un tiro prima, no? Giusto, è
8: esatto,
6: lui.
8: Esatto, come tiene la palla. Sì, non lo dico onestamente, pronuncerei il nome in maniera sbagliata, quindi preferisco dire il numero.
6: Vabbè, no, non ti preoccupare. No, tra l'altro,
8: di...
6: eccolo,
8: calcio,
6: tra l'altro.
8: Stesso palla.
6: È vero, eccolo, è vero. Prima ha fatto un bel tiro.
8: Sì, sì, quello...
6: E questo sono quei ragazzi...
8: Ma palla, che in questo momento poi arrivate tardi con la diretta, però si propone, chiama palla, ecco, sicuramente ha fame di farsi vedere.
6: Bravo,
4: è un po' quello che diceva il direttore, no? Quello forte lo vedi subito, anche nelle partite che contano niente.
6: Che non contano nulla, magari lui vuole convincere Spalletti, chissà, per lo sarebbe ovviamente un sogno essere tra i grandi, essere almeno inserito tra i grandi, no? Su questo non ci sono dubbi.
4: Sicuramente c'ha gamba.
6: Questo è poco ma sicuro, tra l'altro protegge, sì, non è male in effetti.
8: Ma che chiama palla, si vuole farsi vedere.
6: Sì, eccolo.
8: Comunque, sai, a quest'età è vero che non sei più nella Juve di una volta, però chiamare palla
6: è anche un sintomo di personalità, no? Questo perché
8: esatto,
6: non
8: esatto.
6: È da tutti, non è da tutti.
4: Beh, anche perché abbiamo il paragone interno con Caballa che la palla
8: esatto. Se
4: cerca di togliersela il prima possibile, sempre.
6: Eppure, Obaudu, ecco, l'ho letto adesso perché ce l'ho avuto davanti, caro Samuel. È lui con queste treccine. No, a proposito di chi hai detto?
4: Caballa,
6: eppure Caballa, ragazzi, non aveva iniziato male prima dell'infortunio. Vi ricordate, quello, Samuel? Sì. Dopodiché, involuzione certo. Totale, l'apice in Champions League. Credo che Spalletti non ce l'abbia fatta più. Ha detto basta, con me non giochi più. Credo, non lo so.
8: Sì. Beh, lui ha avuto anche per quell'infortunio a Verona.
6: Esatto. Sì. L'infortunio da lì in poi
4: non è più tornato quello di prima.
8: Esatto. E già prima non è che era Roberto Carlos.
4: No,
8: comunque.
6: Allora, vi do una notizia che farà sicuramente un po'. Ospite di prestigio per il Parma, impegnato nel ritiro precampionato, udite, Andrea Agnelli, ex presidente della Juve, assistito agli allenamenti da tempo fuori dal mondo del calcio, è stato, come testimoniano dall'account X del Parma, agli allenamenti del club ducale, probabilmente per rivedere Federico Cherubini, attuale DS degli Emiliani, con il quale ha condiviso diversi anni di lavoro nella Juventus. Io già domani leggo i titoli: Agnelli acquista il Parma. No, scherzo, Samuel, che ne pensi di questo? Strano, però forse per salutare solo Cherubini?
8: Guarda, io ti ho sentito poco, perché non so se avete sentito in sottofondo il pubblico gridare, perché c'è stata, la vedrete adesso in diretta, un'azione di Openda, uno scatto che per poco cambiava
6: la vita di Openda,
8: i criteri di mercato.
6: Ma...
8: Esatto.
6: L'abbiamo vista adesso. L'abbiamo vista adesso.
8: Mercato, no? Quindi...
6: Però un fallo gli hanno fischiato, vero?
4: Sì, credo che abbiano espulso il portiere.
6: È espulso il portiere?
4: Sì.
8: Sì, ma giustamente, guardate cosa è successo. Era per poco.
6: Sì,
8: qua,
6: sì, no, l'abbiamo visto, è espulso. Sì.
8: Non esce il portiere e qua il mercato cambia in un attimo.
6: La vita di Openda, l'episodio che cambia la vita di Openda nella Juventus, l'abbiamo visto un po' più veloce, avrebbe potuto fare comunque gol.
8: No, in più di questo non sono riuscito ad ascoltare perché le gridano.
6: Però c'è un episodio, guarda Samuele, forse invece lì non l'avete visto, stanno facendo rivedere un episodio precedente a quell'azione in cui Openda in piena area della Juventus la colpisce con la mano. Sarebbe stato rigore, secondo me, se me netto a favore del Basilea.
4: Non c'è il VAR.
6: Non c'è il VAR, quindi.
8: Io qua non l'ho visto, me lo sono...
4: Qualcuno ha protestato penso, e poi è partito.
8: Sì, dagli spalti, però che la maggior parte degli spalti sono bianconeri, però non l'ho vista bene.
6: Sì, qua Open Da protagonista, prima di un fallo di mano, poi nell'azione successiva che poteva segnare. Ma io vedo Rick Steiner ancora in forma, ma perché non lo convochiamo? Io quasi lo tessererei, o no?
4: Beh, sta veramente bella quello scena abbiamo visto all'inizio quando c'è scritto Guardia Svizzera, ecco.
6: Esatto,
4: è proprio sta come quando giocava con noi.
6: E anche Guerriero bianconero.
4: Non è proprio cambiato di una virgola.
6: No, mamma mia.
4: Beato lui.
6: Che giocato. Non so se già sia stato calciata la punizione, perché qui siamo in ritardo. Boh, Samuel.
8: No, ancora no.
6: Sta entrando il nuovo portiere, che è un ragazzino, insomma, mi pare. Ma molto giovane questo portiere. Staremo a vedere, dai, superiorità numerica della Juventus negli ultimi, siamo all'85esimo, io spero che non dia il recupero perché non credo abbia senso,
4: ma no,
6: quindi
4: no.
6: Al 90esimo, tra 2-3 minuti poi avremo anche Camillo per il finale. Caro Samuel, se dovessimo cominciare a tracciare, non dico un bilancio, però qualcosina, cioè di questo pomeriggio, che non so se è caldo o no lì, non è come in Italia.
8: No, si sta bene, no, ventilato. Ecco. Si sta bene.
4: Non so se notate che sulla palla ci sono Rui e Miretti.
8: Metterei la firma per una Milano così d'estate.
6: Ah sì, anche per Roma non ti dico. Guarda, Roma è una cosa devastante, ma credo che più o meno siamo lì. No, ti stavo dicendo, in attesa che tirino questo calcio di punizione, giustamente.
8: No, dice... l'ha tirato, siamo già avanti. Nulla da... Non mi hai sentito perché non c'era nulla da dire.
6: L'ha tirato Miretti, no, perché vabbè, comunque stavo dicendo, Samuel, se dovessi tracciare, non dico un bilancio, non dico chissà cosa, però qualche impressione a punti disordinati di viaggio, dai, cosa ti rimane, qualche fascio? Guarda,
8: chiaramente il dato che ad ora non abbiamo subito gol, questo è positivo.
6: Certo.
8: E poi ragazzi, anche adesso nell'azione più, a me questo 45 piace, o meglio, teniamolo d'occhio. Insegnami la pronuncia del nome, così almeno a me non mi piace chiamare i giocatori gli esseri umani con i numeri.
6: Quel ragazzo, calcio, è rimasto, no? Quel ragazzo, dai.
8: Sì, anche adesso un'azione, carattere, questo è, gira prima o poi la sua. Però sicuramente, ecco, a parte questo auspicio sul giovane, sicuramente il dato che risalta è importante, importante comunque non aver subito gol, che per quanto è amichevole, sai, con una squadra che per una settimana inizia il campionato. Oggi Bologna, lo sentivo ascoltando in macchina mentre arrivava a Basilea, ha preso 4-0 amichevole, no?
6: Sì, certo, cioè, quindi...
8: ha perso 4-0. Prima
6: di salutarti e ringraziarti, ti dico che si chiama Obawodo,
8: ecco. Samuel, allora fammela riformulare, mi porta a casa carattere e una prestazione di buon auspicio da parte di Obawodo.
6: Grazie mille Samuel, alla prossima, grazie. Ciao. Grazie del tuo contributo. Andiamo invece per gli ultimi minuti al contributo di Camillo, vai Cami.
5: Si dice Obaudo, ci tenevo a dirlo.
6: Infatti aspettavo te, sinceramente. Vai con la cronaca.
5: Allora, Arthur Portapalla, la Juventus sta vivendo gli ultimi minuti in superiorità numerica, dove insomma Open Day è stato bravo, anche se la palla di Arthur era non bellissima, si poteva fare meglio, certo. Ma adesso Obusu allarga per Cabal, rigioca ad Obusu, va largo per João Mario. João Mario cerca di puntare il suo diretto avversario, cerca di sterzare sul sinistro, ma il giocatore del Benfica, del Basilea, è bravissimo a riprendere il pallone, a partire addirittura in contropiede, ma Rugani inverte la sfera, però viene ripresa subito dal Basilea, che prova a portare avanti il pallone nonostante l'inferiorità numerica. La Juventus in questo momento ha abbassato i ritmi come il Basilea, insomma siamo all'89esimo e 40 secondi, e infatti qua viene proprio un errore di stanchezza, di incomprensione, anche se ripeto, nonostante i tanti cambi, il Basilea comunque giocherà la prossima settimana già in campionato, ma la Juventus ripropone un'altra sfida offensiva con Obaudo, che scarica per Obusu, 3 minuti di recupero intanto. Cerca poi Arthur va da Daniele Rugani cerca una soluzione, ma riposta da Arthur. Arthur va da Cabal, Cabal sulla tre quarti del Basilea, che scarica a Rui, che vuole mettere il palmo in mezzo, ma poi cambia idea e gioca verso Obaudo. Obaudo va da Owusu, siamo quasi al limite dell'area. Owusu pensa al tiro e poi sterza e gioca verso Adil Licina. Licina viene raddoppiato dal Basilea, allora scarica verso Arthur, Arthur per Owusu, Owusu per Rui, che prova la giocata tra le linee. Rugani fa la sponda per Owusu, Owusu tira, ma viene rimpallato il suo tiro, forse poteva anche tirare di prima. Bravo in questo caso Arthur ad anticipare il giocatore Benfica, che poteva involarsi verso la porta di Perin. E Licina converte, converte verso il centro, carica per Miretti, Miretti allarga per Owusu, che va da Arthur. Arthur può allargare verso João Mario, João Mario pensa al cross e lo fa, parte il cross e viene intercettato dal giocatore del Basilea, e poi la palla va nelle mani del terzo portiere, che è entrato dopo l'espulsione del suo compagno di reparto.

0: la Basilea, ma scarica a Rui verso Miretti. Miretti va verso Openda, che ha lasciato l'attacco nelle mani di Rugani. Va la palla a João Mario, che scarica per Arthur. Spalletti vuole una soluzione, vuole provare almeno a costruire un'ultima palla da gol per provare a vincere la prima amichevole stagionale. Pallaccia di Arthur per João Mario, che fa una magia solo nello stop, ma poi viene fermato. Ecco, se devo dire una cosa, già vedere Arthur con la maglia della Juventus ancora una volta è una roba per cuori forti, ma la prestazione poi di Arthur, diciamo che non è proprio stata indimenticabile, come quella di tanti altri, però insomma si poteva magari immaginare qualcosina di più da parte del centrocampista brasiliano. Ammonito João Mario, che concluderà questa partita sostanzialmente adesso con il rinvio del portiere del Basilea, perciò molto probabilmente la Juventus finirà questo match 0-0. Diciamo che la Juventus sta cercando sul mercato un attaccante e questa partita dà ancora più conferma che la Juventus non potrà ancora puntare su ovviamente Openda. Vedremo David e capiremo chi sarà l'attaccante centrale. Finisce qui la prima amichevole della Juventus, 0-0 con Basilea. Purtroppo non abbiamo regalato gol ai nostri ascoltatori in Quintiliano, però io passo tutta la palla a te.
1: Allora Gami, prima di salutarti, mi dai un titolo di questa partita? Un titolo così tuo, dai, così al volo, secco.
0: Difficile così, su due piedi mi viene da dire, insomma, speriamo nel mercato.
1: Per forza, dai, per forza. Camillo, grazie mille, buona continuazione di lavoro, alla prossima, grazie, grazie.
0: A voi, buona trasmissione.
1: Eccoci qua, torniamo qua in studio. In effetti speriamo nel mercato. Mercato, anzi, Juve, sbrigati sul mercato, perché sì, questo perché lo sapevamo già.
2: È un cantiere aperto pazzesco.
1: Se avevamo intenzione di capire qualcuno, se magari io, i calciatori, no? Io magari sono cresciuto in un certo modo, Andrea, no? Io se fossi in alcuni calciatori che palesemente sono in esubero, sanno di essere in esubero, certo, ma io farei l'ira di Dio in campo, proverei a farlo.
2: Invece sono mosci, sono,
1: ma perché io lo so,
2: rassegnati.
1: E non c'è, io non voglio nemmeno fare il discorso i soldi, quello, secondo me è proprio una questione tua.
2: Sì, perché quando stanno lì dentro dovrebbero dare il meglio di se stessi per la loro professione.
1: Ma allora perché Cristiano Ronaldo, che ha guadagnato 3.000 triliardi, continua ad essere in forma perfetta?
2: Sì,
1: la motivazione. Faccio l'esempio estremo, al contrario, però.
2: Però le motivazioni lo fa per se stesso, non tanto per gli altri.
1: Certo.
2: Invece questi non sembrano che non abbiano
1: alcuni
2: simboli.
1: Almeno, per carità, poi è chiaro che non lo ripetiamo, altrimenti adesso riscrivete il messaggio, ragazzi, ma voi state emettendo dei verdetti definitivi, condanna, visto che Andrea è un avvocato e quindi tu ti servi di Andrea per condannarli. No. Scherzo, ovviamente,
2: ma
1: non è così.
2: No, potremmo dire, forse già sanno che sono fuori e quindi sono un po' demotivati, però non è professionale.
1: Dai, su, un giudizio su Licina fa poca roba, Giuseppe, secondo me. Ammazza, c'è un amico Adam che ci dice: questa è una squadra che deve cambiare un minimo di 15 giocatori, perché non sono da Juve. Mamma mia, mi fai tremare. 15, ora magari sono un po' troppi, però diversi,
2: sì, nei ruoli chiave,
1: non sono da Juventus. Ora io quando ripeteva, non poteva più di tanto esprimersi Spalletti, però quando ripeteva alcune cose nelle ultime giornate, ribatteva su alcuni punti, Andrea. Se noi avessimo tradotto tra virgolette alcune dichiarazioni di Spalletti, secondo me lui
2: ma forse
1: ha detto questo non è da, e lo sa,
2: ma lo sa, ma addirittura quelle apparentemente positive, vi ricordate quando parlava di David e diceva ma in fondo è un bravo ragazzo, gli vogliono tutti bene. Il significato secondo me era il contrario,
1: era
2: di poraccio, tanto
1: tant'è che poi alla fine, quando glielo richiesero per l'ennesima volta sia di David che di Openda, lui disse il problema è che a loro manca quella faccia da,
2: esatto,
1: puntini che poi non hanno mai avuto,
2: ma vi ricordate quando ha giocato Bocaggio entravanti, sì, e loro due in panchina,
1: sì, esatto, all'ultimo che sembrava la svolta, anzi stava per essere la svolta, sì, perché la Juventus era in Champions League praticamente dalla partita della Roma in poi, da ipotetico meno 7 invece
2: dal 3-3 di Gatti,
1: 3-3 di Gatti segnò lo stesso Bocà. La differenza è quella, ragazzi, non c'è dubbio. Stiamo per andare da Marco Sanfelici, non so nemmeno io, non vorrei stare nemmeno nelle condizioni di Marco, che dovrà fare queste pagelle all'80%, dai, diciamo così, una percentuale, perché parliamo dell'estate, parliamo di un test, del primo test amichevole, e quindi e quindi

0: Dobbiamo contestualizzare. Io, Andrea, sto dicendo da un anno ormai la parola d'ordine è contestualizzare,
1: Sì.
0: contestualizzare il momento storico della Juventus, contestualizzare oggi rispetto a questa partita, contestualizzare anche sul fronte del mercato le difficoltà che ci sono palesi, che
1: Ma
0: lo
1: secondo me
0: sappiamo
1: ti
0: benissimo.
1: stanno copiando anche Carnevali e Massara e
0: Eh
1: Spalletti.
0: sì,
1: Contestualizzare rispetto al momento attuale.
0: per
1: Inutile
0: forza,
1: passare al
0: è
1: passato,
0: inutile.
1: a
0: Allora,
1: quando eravamo una super squadra.
0: vediamo però se invece contestualizza o meno rispetto alle pagelle Marco Sanfelici. Ciao Marco.
2: Ciao
1: Ciao.
2: Quintiliano, ciao Andrea.
1: Ciao.
2: Ciao Andrea. Dunque, allora io devo fare una premessa però. In settimana mi ci ho sentito col direttore e mi ha detto: siccome è il periodo dei saldi estivi, fai il 20% di sconto.
0: Sulle pagelle, giusto? Ma
2: Sulle pagelle.
0: è
2: Sulle
0: giusto, dai.
2: pagelle. Quindi cerco di essere magnanimo, ecco, perché ci sono 4-5 giocatori nel secondo tempo che veramente mi hanno fatto uscire dai
0: E
2: gangheri.
0: dai, dacceli i nomi, non ti vergogno, non aver paura, dacceli, dai, tanto li più o meno intuiamo chi possano essere, vai.
2: Guarda, ne dico due per non,
0: Non
2: perché questi
0: offendere gli altri.
2: veramente sono al di sopra di tutte le possibilità. Miretti e Arthur.
0: Mamma mia.
2: Allora, Miretti è il classico giocatore. Io mi ricordo, ne ho visti tanti giocatori. Degli giocatori che davanti alla possibilità di segnare una rete riescono a mirare così bene i portieri o a porta vuota a mirare così bene le traverse, secondo me c'è solo Miretti, non ce ne sono altri. È un campione in queste cose. Arthur è ciò. Allora, Arthur, secondo me, andrebbe chiamato freno a mano, nel senso che quando la palla arriva a lui, ci si muove più. Basta. Questo per dirti, poi sai, gli altri, per carità, Openda ne vogliamo parlare?
0: Ah, perché è entrato? Non me ne ero accorto. No,
1: No, beh, ha fatto espellere il
0: è
1: portiere.
0: stato protagonista di un'azione in cui prima ha fatto un fallo di mano, secondo me, da rigore, però poi nell'azione successiva, beh, è stato atterrato, stava quasi per segnare. Però io a un certo punto ad Andrea, ironicamente, ho detto: vi ti do una notizia, c'è anche Openda in campo.
2: Ma sei sicuro qui, Tigliano? Perché se lo lasciano tirare, secondo me riesce a tirare 1 metro fuori dal palo di sinistra. Quindi, sai, bisogna vedere poi. Però, cioè, voglio dire, niente. Azic, ad esempio, nel primo tempo ha fortemente deluso ed è estrema. È l'ennesima volta che questo ragazzo, che ha delle potenzialità tecniche formidabili, perde i treni che gli passano davanti, insomma. Questa è la realtà delle cose. Detto questo, questa è stata una buona sgambata. La Juventus, francamente, non ha neanche poi sfigurato di fronte ad una squadra che è più avanti nella preparazione. Insomma, sono tutte cose che sono trite e ritrite, possiamo dire finché vogliamo. Insomma, diciamo che non abbiamo incominciato perdendo, che va già bene. Non so, poi è chiaro che da qua in avanti si apre un mondo, si apre una miniera di lavoro, insomma, c'è molto da migliorare. Secondo me, però, la cosa positiva è che qualcuno a livello di dirigenza ha visto la partita e io penso che qualche idea sia venuta, perché il centrocampo continua ad avere grosso bisogno. E là davanti c'è bisogno veramente di qualcuno che lo butti dentro. Perché comunque
0: Certo.
2: sia, con un centravanti appena accettabile, questa era una partita che vincevamo a mani basse, perché poi il portiere, al di là dell'espulsione, ha tolto veramente 3 o 4 gol quasi fatti. Insomma. Quindi, e poi alla fine di tutto ringraziamo Perin che ci ha ancora parato il
0: Il
2: rigore, se no
0: rigore
2: magari
0: perdevi
2: prendiamo la
0: anche.
2: partita.
0: Sì, esatto, sono d'accordo Marco, però salvami qualcuno, non fare il mess cattivo, fai il mess buono, dai, qualcuno me lo salvi.
2: E beh, a Perin gli posso dare
0: Vabbè, ha parato il
2: 7.
0: rigore, certo.
2: Guarda, mi pare di aver dato un 6,5 a Boga. Perché nel primo tempo è veramente stato uno che è partito. Allora, è chiaro che in questi periodi, adesso non c'è più Vlahovic, ma prendo Vlahovic come esempio di atleta, quei giocatori pesanti, cioè, fanno più fatica, i giocatori più sguscianti, che hanno, diciamo così, i muscoli estremamente scattanti, eccetera, riescono ad entrare in condizione molto prima, per cui Boga ha dimostrato rispetto agli altri di essere forse un po' più avanti a livello di condizione. E poi gli altri sono tutti 5,5, 6, insomma, non vicina mi è piaciuto poco, pensavo di più.
1: Sì, abbiamo visto solo che c'ha degli baffi interessanti, ma
0: è una coda ai capelli per il momento. Poi
2: Andrea, ti ricordi che anni fa c'era qualcuno che chiamava quelli come i baffetti dello Sparviero?
1: Sì. No? Esatto, i baffetti dello Sparviero, cioè
2: i baffetti
1: quelli
2: da Sparviero.
1: Sì. Sì, carini, però è sembrato un po' vaporoso come giocatore, come i capelli che portava.
2: Infatti, visto che
1: tu hai detto giustamente che è un cantiere aperto. Francamente lo è, e c'è un po' anche da mettersi un po' di preoccupazione. Tu da dove cominceresti? Dal centravanti o dal centrocampo? O dal portiere?
2: Ma guarda, oggi mi pare che con la prima amichevoli ci sia un verdetto, e cioè che Perin parte titolare per quanto riguarda la porta. Se poi troveremo un portiere migliore, ben venga, assolutamente. È chiaro che deve essere un portiere che è in grado a livello di personalità di registrare la difesa, di comandarla, non è solo una questione di un portiere che è bravo sui panni, lì c'è bisogno di grande autorevolezza.
1: Sì.
2: E secondo me, Andrea, guarda, l'autorevolezza è secondo me la maniera di valutarli i giocatori che devono arrivare, insomma, perché ci vuole questa, la personalità, insomma, qualcuno al centrocampo che riesca a prendere la spalla sulle spalle la squadra quando serve, e là davanti uno che ti butta dentro il pallone. Guarda, chiunque sia, non ha importanza, anche se è Scamacca e non riesco a sopportare tutti i suoi tatuaggi, ma qualcuno che quando vede la porta
1: la butta dentro, sfonda la porta.
2: È quello il problema, perché oggi con un buon centrocampista in più dal punto di vista, direi così, dello smistamento del pallone, che non sia Arthur, e come si chiama, a parte il portiere per oggi, è un centravanti là davanti, e questa è una partita che finisce comodamente 3-0.
0: Dobbiamo incominciare
2: ad essere estremamente concreti. A me non interessa più lo spettacolo, interessa vincere le partite in un modo o nell'altro, in maniera sporca, non sporca, non ha importanza.
1: Sono d'accordo.
2: Ma noi questo dobbiamo fare.
0: Tra l'altro,
2: e questo secondo me è quello che stanno pensando anche i dirigenti.
0: Tra l'altro, Marco, sto pensando, adesso stiamo parlando di questa partita che però sostanzialmente ha messo in evidenza le stesse criticità riguardo alla poca finalizzazione della passata stagione, perché se a gennaio fosse stato preso un attaccante anche normale, come dici tu, uno che la mette dentro, secondo me la Juventus sarebbe in Champions League. Io la vedo così, magari non abbiamo controllo.
2: Sicuramente sì.
0: La Juve deve acquistare gol, quindi un giocatore che segni.
1: Beh, guardate la Roma con Malen,
2: Guarda, l'esempio che fa Andrea ci sta perfettamente. La Roma ha virato la sua stagione con una buona punta, e la Juventus ha buttato via una stagione perché là davanti punte non ce n'aveva. E assumiamo anche il fatto che, combinazione, in ultime due partite il portiere titolare è riuscito a prendere due volte di fila un gol sul suo palo, insomma.
1: Gli estremi della squadra.
2: Eh sì, proprio così.
0: Quindi
2: proprio,
0: Marco,
2: così.
0: Facciamo così: dammi, se ci sono, tre promossi, tutti gli altri bocciati?
2: Ma no, dunque, tre promossi: Perin sicuramente, Boga assolutamente sì, e poi ci sono dei sei, insomma.
0: E dimmeli questi sei, dai.
2: Ma guarda, Rugani, Gatti, Kelly, Locatelli, Kalulu, Boga no, lì Obo Agvudu, poi mi sto preoccupando perché non lo so, Bianchi, Rossi, Giovannetti, Giannini, non ci sono più, c'è Obo Agvudu, Ovusu, Rui. E diventa difficile poi parlare, fare le pagelle, c'è da far fatica con giocatori che si chiamano in questa maniera.
0: Eh sì.
2: E poi ci sono dei cinque mezzi. Zegrova secondo me non è sufficiente, Licina non lo è, João Mario non mi sembra, non lo so, lo stesso Rui da questa parte tutto sommato ha cincischiato. Io questi giovani qui incomincio a dire o questi sono di valore, e allora quando entro in campo, come si dice era quando io ero un ragazzo, entrano dentro e mordono l'erba, oppure questi hanno dei grossi limiti ed è inutile che continuiamo a sbandierare o a coprire i limiti di ragazzi che hanno un unico dato positivo, che sono nati dopo il 2000. Perché è ora che la finiamo con questa storia dei giovani, giovani a tutti i costi. O il giovane è veramente forte, mamma mia, è viva, è viva, è viva. O altrimenti si ha questi limiti, cioè con Rui, non me ne voglia lui, no. Con o senza lui cambia qualcosa.
0: No, infatti per questo è il problema. Marco, per questo Spalletti ha chiesto 3-4 giocatori di una certa esperienza. Perché è necessario, sì. Questo. Poi ci sarà un mix anche con dei giovani, però serve esperienza, serve gente con gli attributi, serve gente abituata, come dico io, a certe temperature agonistiche e magari anche ad alzare trofei.
2: Sicuro. Sicuro, però non so se voi avete notato questo. A me è parso di capire che nel secondo tempo, con tutta la serie delle sostituzioni, la squadra si è calata
1: ancora di più.
0: Sì. Però ci sta, sì,
2: e anche. Quindi vuole dire che tutti questi non sono evidentemente all'altezza dei titolari, ammesso che i titolari siano all'altezza della tradizione della Juventus. Qui è tutto un problema di scalini. Sì,
0: della tradizione ho qualche dubbio, contestualizzando e quindi facendo riferimento a questo momento, ci sono alcuni, perché ti faccio un esempio, si parla di mercato, no? Diciamo ci sono tre pezzi pregiati, che uno dei quali potrebbe essere ceduto. I pezzi pregiati sono Bremer, Cambiaso e Thuram. In altri tempi questi non erano dei pezzi pregiati, Marco, erano perché forse Bremer, però insomma non proprio. Se noi però facciamo sempre il confronto con il passato, secondo me non usciremo mai fuori, Marco, perché io credo che
2: Sono d'accordo con te, tant'è che in effetti la mia massima il mio massimo autocontrollo quest'anno è quello di dimenticarmi quello che era la Juventus FT con la prima giusta.
0: Non è facile, però bisogna farlo.
2: Lo so, e a suffragare quello che tu dicevi, ricordiamoci il piccolo particolare che Bremer è stato convocato da Ancelotti nel Brasile e non è mai entrato.
0: Ma non ha giocato mai, bravo, sì. Esatto, no, bravo.
1: È proprio
0: Marco,
1: questa cosa diceva Marco, mi sembra molto giusta, cioè nel passato avevamo dei giocatori forti che elevavano il livello di quelli meno forti.
0: Certo.
1: Oggi, quindi per esempio nella nostra ultima stagione, quando Kelly giocava con Bremer, migliorava il suo rendimento. Oggi non ci sono più questi giocatori che catalizzano anche le qualità degli altri meno forti.
0: Esatto. Aggiungo che, siccome Marco ha fatto riferimento ai mondiali, la Juventus credo che sia stato il minimo storico, solo 7 nazionali ha avuto. Invece la Juventus prima era fornitrice dei più forti, sì. Soprattutto l'Italia. L'Italia ha vinto sempre con il blocco Juve, altro che blocco Inter, lasciamo perdere. Ma anche altre nazionali, c'erano minimo 2-3 juventini. Ora solo 7, Marco, capisci che... Vuol dire proprio che sono, no?
2: Certo, è così come dici, io sono assolutamente d'accordo. E se tu pensi che nel 2006 hanno pensato che avessimo bisogno degli arbitri con 9 juventini nella finale,
0: esatto.
2: 6 da noi e 3 in Francia, e dalla Francia, pensa, qualcuno ha avuto addirittura il pensiero che avessimo bisogno degli arbitri. Cioè, questo per dire, no? È chiaro che in un momento veramente di vacche, non magre, ma sono estremamente grasse le vacche che noi vedevamo nelle vie dell'India un po' di anni fa, insomma.
0: Esatto.
2: Per cui siamo a questo livello, però non mi consola, ma siamo a braccetto con una situazione del calcio italiano che va sempre più verso l'implosione. Perché tu mi devi fare il nome, a parte Lautaro Martinez, di tanti altri giocatori. Sai cosa ci sono? I mondiali, avete notato? Sono tutti ex giocatori che hanno giocato in Italia.
0: Sì, esatto.
2: Ma che giocano in Italia, nella finale Spagna-Argentina. Se non vado errato, c'è Lautaro Martinez se entra.
0: Beh, con la Spagna non c'è sicuramente nessuno.
1: Nico Gonzalez si può dire che non è neanche nostro.
0: No, è nostro.
2: No, è nostro.
0: È nostro, sì, però sì, vuole però, andare insomma, via. Insomma,
1: ha giocato un anno solo. Ma
0: gioca, beh, in riserva, però quando entra si fa. Però,
1: è come Lautaro, cioè, se entra. Sarebbero gli unici
2: come
1: due.
2: Quindi rendetevi conto, cioè noi non solo dal punto di vista di nazionale siamo fuori da tre volte di fila, ma anche i giocatori stranieri che giocano in Italia non sono a massimi livelli.
0: Perché una volta invece venivano i più forti, una volta venivano i più forti in Italia. Platini, Maradona, Zico, cioè vogliamo ricordare tutti, questo, erano tutti i più forti del mondo tutti in Italia. Purtroppo non è più così, perché il campionato italiano non è più accattivante, non ha più appeal, è come una donna che pian piano si invecchia e magari un calciatore va dietro a un'altra donna. Sto facendo un paragone magari così per farmi capire, quindi va in Premier League, quindi va in Bundesliga, Liga, va in Spagna, va al Paris Saint Germain, e questo è purtroppo è così. Marco,
2: poi aggiungiamo anche questo aspetto esterno al campo, che il calcio italiano non ha paletti fissi, nel senso che nel calcio italiano qualsiasi cosa può essere discussa, rivista, rivisitata, rimessa in gioco o cose di questo genere. Certe sentenze, certi movimenti di carattere di giustizia sportiva o cose di questo genere, va bene, vanno ad inficiare la, come dire, il rispetto del movimento. Un giocatore straniero, se viene a giocare in Italia, viene a giocare perché l'Italia è un valore aggiunto. Invece ormai anche dal punto di vista giuridico siamo nella condizione di dire noi siamo un paese di passaggio. E questo è un discorso che non riguarda solo la Juventus,
0: riguarda tutto,
2: lo dico non come juventino, ma lo dico come appassionato di calcio.
0: Certo.
2: Questa è la realtà.
0: Marco, grazie mille, aspettiamo le tue pagelle su Bianconera News e alla prossima partita. Grazie.
2: Grazie a voi dell'invito e grazie di tutto. Buon proseguimento, buon lavoro a te Andrea, ciao, e a te Quintino.
0: Grazie ciao, mille ciao. Marco, grazie. Allora, un amico ci scrive in maniera abbastanza disfattista, direi, Andrea. Buon pomeriggio, serve un gruppo spogliatoio nuovo, dalla radice, via tutti i rami secchi che da anni hanno solo fatto cadere le colpe delle disfatte solo al dirigente e allenatori. Paolo da Sasso Corvaro. Questo è un altro, diciamo così, è un elemento un messaggio che fa riflettere, Andrea, no? Si è sempre detto è perché la Juventus comunque non ha la rosa all'altezza, poi ha cambiato 74 allenatori negli ultimi veramente 5 in 5 anni, non è mai successo nella Juventus, e qui anche,
1: ci sono i giocatori,
0: anche questo, sono i giocatori. Però io credo, per tornare al discorso del nostro amico, che comunque sia si debba partire da una dirigenza forte, perché la Juventus, Andrea, quando ha vinto aveva una dirigenza forte, è da lì che si parte.
1: È proprio questo il punto, secondo me. Non sono i giocatori che fanno la squadra, ma è la dirigenza che gli dà l'input. E finalmente quest'anno, sia pure con un po' di ritardo, abbiamo la dirigenza. Quindi lasciamoli fare, lasciamoli lavorare. Una dirigenza italiana che parla italiano, con persone giuste al posto giusto, ripartizione di compiti, quindi lasciamoli fare.
0: Allora, alle 18 abbiamo il nostro direttore per un sunto finale sulla partita, ma in generale anche per le altre cose in casa Juventus. Aspettiamo, eccole qua, le prime parole di Luciano Spalletti, le ho chiamate, Andrea, mentre lo dicevo sono usciti i virgolettati di Spalletti post gara. Allora, vediamo un po' che dice. Io già ho letto una cosa che vabbè, comunque. Allora, Luciano Spalletti commenta il debutto stagionale della sua Juve, che ha pareggiato 0-0 in casa del Basilea. Le sue parole rilasciate a Sky Sport: poteva essere difficile vedere delle trame, delle ricerche di gioco, invece l'hanno fatto, e l'hanno fatto anche bene. C'è stata un po' di imprecisione, come al solito aggiungo io, alcuni momenti nelle scelte importanti, poi ci sono stati episodi in cui potevamo fare gol nel primo tempo ed è stato bravo il portiere, quindi va accettata la qualità degli altri. Però io sono molto contento, quello che hanno espresso è della serietà dei nostri calciatori che ho visto in questa settimana. Al di là, poi gli chiedono di Ecator, che ha avuto un infortunio, sembra, vediamo adesso cosa risponde Spalletti una forte contusione muscolare, non è riuscito a entrare bene dentro la squadra, si è un po' innervosito e poi ha cominciato a sentire questo dolorino dietro che l'ha limitato. Non possiamo valutarlo in questa partita, però il ragazzo lo conosciamo bene, l'abbiamo visto bene, per cui siamo tranquilli, speriamo non si sia fatto male. Quindi dovremmo avere anche degli aggiornamenti su Ekator, così come avremo certamente degli aggiornamenti sulle parole di Spalletti, che mi pare di capire, Andrea, che la prima risposta sia un po' sulla scia delle partite dello scorso anno, siamo state un po' imprecisi, è mancato qualcosa nell'ultimo, più o meno ricalca.
1: Sembra la fotocopia delle dichiarazioni dell'anno scorso.
0: Poi sul fatto del contento è sempre tutto relativo, perché è la prima partita, quindi figuriamoci se possiamo...
1: Sì, però mi sembra evidente che lui sta aspettando qualcosa che gli hanno assicurato.
0: Guarda, lo ha detto anche ieri Andrea.
1: Sì, sì,
0: certo. Lui ha detto... mea culpa, Vlahovic il citofono, Celik che è un giocatore, Celik e Ekator sono gli unici due acquisti al momento, diciamo il giovane di prospettiva e l'esperto.
1: Sì, ha detto abbiamo fatto qualcosina,
0: è giusto. Sia così, ovviamente c'è da migliorare, perché, e questa poi è la sintesi, ad oggi siamo lontani dallo scudetto.
1: Sì, ha detto siamo lontani, ha detto la Juventus com'è deve stare a ruota. Dei
0: deve
1: primi.
0: Fare degli strappi, non può stare a ruota, esatto, ha detto. Quindi io ho fatto un pezzo, Andrea Spalletti si traveste da ciclista dando un assist a Vlahovic, un scudetto lontano eccetera eccetera, e quindi per fare questi strappi servono altri calciatori. Allora, invece, parlavamo prima di Bremer, Andrea, e Fabrizio Romano, che come tu sai è uno dei, sì, diciamo, dei più preparati sul fronte del calciomercato, e ogni giorno il suo intervento sul canale suo YouTube ha ricostruito la situazione reale riguardante proprio il giocatore brasiliano. Lui dice: al momento non risultano trattative avanzate con altre società, la priorità del centrale brasiliano resta quella di proseguire la propria avventura in bianco nero, solo un'offerta davvero irrinunciabile potrebbe modificare gli equilibri, ma allo stato attuale non ci sono proposte sul tavolo della Juventus. Per quanto riguarda, dice Fabrizio Romano, la Juve, dobbiamo prenderci un attimo a parlare in maniera approfondita, perché è un weekend di lavoro, certamente, per quanto riguarda le entrate e le uscite. Allora, mettiamo un po' di puntini. Su Bremer è stato detto tutto, ma è stato accostato al Bayern, al Galatasaray, a 30 squadre, estremizza il concetto, sì. Ma Bremer ha voglia di Juve e di restare in bianconero, quindi la priorità di Bremer è di ripartire stagione intera, pre-season inclusa, con Spalletti, di giocarsi le sue carte nella Juventus. Quindi,
1: sì, Bayern... era parso che avesse lui un po' di mal di pancia, volesse andare via. Una domanda che mi faccio, che mi preoccupa ed è un po' cattiva, ma non è che sia Bremer che Vlahovic non hanno offerte perché tutti e due sono reduci da importanti infortuni, e quindi forse le altre squadre dubitano e hanno dei dubbi su investire importanti capitali su di loro?
0: Bella domanda. Allora, Vlahovic, al di là dell'infortunio, fate voi la verità, Andrea, questa è una bella domanda, perché io pensavo in realtà che qualche top club bussasse alla porta di Vlahovic.
1: Subito.
0: Si parlava di Barcellona, si parlava di Bayern Monaco.
1: A un certo punto Real Madrid anche, con Mourinho.
0: È uscito fuori Real, perché Mourinho lo voleva in realtà, sì, anche in Spagna, sì, come tu ricorderai, sì, sì, al Fenerbahce, quando allenava il Fenerbahce. Si era parlato anche di qualche club di Premier League. L'Arsenal storicamente lo voleva già nel 2022, poi glielo soffiò la Juventus, irritando la proprietà della Fiorentina, e invece non ha ricevuto nulla. Non so, io non credo che dipenda solo dall'infortunio che ha avuto, che certamente ne ha condizionato la stagione, ma Bremer, che non ha fatto una buona stagione, ma ricordiamolo sempre a sua discolpa in parte, reduce in un anno da due interventi chirurgici, sì, allo stesso ginocchio sinistro, quindi anche quell'aspetto. Aggiungiamo questo a Bremer, Andrea, un club comincia anche a ragionare. Allora, questo giocatore ha 29 anni.
1: Non
0: ha
1: più
0: 29
1: giovane,
0: anni, esatto. Ha subito un doppio intervento chirurgico nel giro di un anno allo stesso ginocchio. Io ti posso offrire, allora, secondo me nessuno tirerà fuori 58 milioni di clausola rescissoria, però si può trattare magari a 40-45. Però se non arrivano offerte, Andrea, evidentemente.
1: Sì, anche perché nell'ultima parte della stagione io l'ho visto con il freno a mano un po' tirato. Sì, mi ricordo un giorno qui insieme a te. Con la Roma l'ho visto che non rientrava, e poi però vi voglio lanciare un'altra provocazione per essere
0: cattivo.
1: Vai.
0: Certo, vai.
1: Ma com'è che nessuno di noi me compreso, ha parlato di Copminers.
0: Oddio, è vero.
1: Non se ne è proprio parlato.
0: La Juventus, è vero, ha anche Copminers tra gli esuberi. Sta smaltendo le ferie post-mondiali.
1: Sì,
0: no,
1: anche Yıldız, per carità. Però sì, mentre di Yıldız si è parlato, eccetera, di Copminers.
0: È vero.
1: È come se ce ne fossimo tutti dimenticati.
0: L'avevo quasi rimosso.
1: Esatto.
0: Forse inconsciamente.
1: Inconsciamente sì.
0: Non lo so. Continuando il discorso, lui dice: il discorso legato a Bremer, non vedo ancora nessuna offerta sul tavolo. Il Bayern non c'è mai stato, dice Fabrizio Romano. Infatti io, quando si parla di mercato, Andrea, che non lo amo per questi motivi qui, magari il giorno dopo viene smentito quello che il giorno prima sembra sia sicuro, e a me non piace questo modo poi di lavorare di tanti colleghi che magari per prendere dei like, per vendere
1: sì,
0: giornali,
1: seguono delle notizie pensate l'anno scorso a Mateta, doveva andare dovunque,
0: esatto, poi praticamente si scoprirono che non era semi infortunato. Il Bayern non c'è mai stato, vedremo se arriveranno altre squadre, ma al momento questo è lo scenario. Secondo Romano appare definita al momento, se dovessimo fare una foto ad oggi dello status, diciamo così, di Bremer, resta la Juventus. Ora secondo me sarebbe comunque contento Spalletti, speriamo bene, perché Andrea, poi la Juventus, la società, dal canto suo comincia anche a ragionare: se non riesco a prendere adesso una cifra importante per Bremer, quando riuscirò a prenderla? Purtroppo, ragazzi, a me dispiace, perché noi magari poi, se indossiamo i panni solo ed esclusivamente del tifoso, ragioniamo, diciamo, perché è meglio tenerlo, comunque è uno dei big. La scorsa stagione, ha ragione Andrea, ha fatto un paio di errori gravi, una volta ha causato un calcio di rigore, non è stato il Bremer, gli do solo quell'attenuante dell'infortunio, però ha comunque 29 anni, staremo...
1: Al Mondiale ha giocato Danilo.
0: Sì, non ha mai giocato, cioè Ancelotti non l'ha proprio visto.
1: No, per dire...
0: Lo ha portato, non so perché...
1: Danilo non è che gioca sul ruolo di Bremer, però alla fine ha giocato, quindi vuol dire che era in forma. Bremer non è stato neanche considerato.
0: Esatto, questa è la verità. Vediamo se ha detto qualcos'altro Spalletti, probabilmente sì, dopo quello che vi abbiamo riportato. No, no, ha detto soltanto che bisogna vedere Ekator, che già, oltre al discorso infortunio, dice non si era tanto inserito. Stiamo per andare dal nostro direttore, perché poi mi pare di capire che chiuderemo alle 18.30, giusto Gabri Latini? Sì, chiuderemo alle 18.30, ascolteremo il nostro direttore, un sunto su quello che è successo, ma soprattutto su quello che dovrà succedere, perché è più importante, Andrea, secondo me, quello che dovrà succedere rispetto a quello che abbiamo visto oggi,
1: certo.
0: No? Dai, allora facciamo così, Gabri, in attesa di sentire il nostro direttore, manda uno o due vocali, dai, non, giusto per sentire l'umore dei nostri amici.
3: Buonasera, io penso che Owusu, che è italiano, è nato in Italia, è fortissimo, e anche Ovodu, non ricordo l'altro, sono due giocatori molto molto forti, e da bocciare sono Arthur, Miretti, Joe, Mario, Openda, eccetera. Chi ha criticato Owusu non lo conosce, perché è veramente un ragazzo molto forte.
0: Io non so chi l'abbia criticato, ragazzi.
1: Non mi sembra, anzi, che sia stato criticato.
0: Mi sembra che sia stato
1: elogiato
0: questo ragazzo. Vai, Gabri.
4: Ciao Quintiliano, sempre Luca da Cuneo.
0: Ciao.
4: Partita noiosa. Ovviamente Spalletti ha giocato con i giocatori che aveva. Devo dire che, cioè, non puoi sbagliare anche quei gol lì davanti alla porta. Cioè, Miretti, non puoi sbagliarne un gol così. E però appunto il Basilea è una squadra che aveva molta più preparazione atletica rispetto a noi. Adesso loro inizieranno il campionato, noi invece continueremo la preparazione. E ti chiedo un po' se ti è piaciuto qualcuno di questa partita. A me sono piaciuti un sacco i ragazzi della Next Gen,
0: qualcuno,
4: e quindi bene, almeno qualcosa di positivo si è visto. Forza Juve.
0: Grazie a te. Allora, ha parlato Luciano Spalletti anche in zona mista. Vado a leggere le parole del mister riportate da tuttojuve.com, e gli chiedono cosa si aspettava, insomma, un giudizio su questa prima uscita stagionale contro il Basilea di Lichtsteiner, il grande Lichtsteiner, Stefan. Sono molto soddisfatto perché abbiamo lavorato tutta la settimana, quasi sempre con doppie sedute. Per questo potrebbe essere difficile vedere delle trame di gioco, delle idee ben definite. I ragazzi le hanno fatte vedere anche a me. Questo è quello un po' che ha detto prima, no? Poi su Ekator, e quindi poi gli hanno chiesto, la domanda peraltro di Camillo, immagino, perché è tutto Juve. Tra i ragazzi giovani ce n'è qualcuno che l'ha particolarmente impressionata? Sono tutti ragazzi di buone qualità, dice Luciano Spalletti, con ottime prospettive. Quello che devono far vedere fin da subito è di avere il carattere dei grandi, di essere nelle condizioni di valorizzare le proprie qualità, ma anche di avere il coraggio di prendersi delle responsabilità. Devono scegliere senza essere dubbiosi su quello che fanno, entrare in campo, giocarsi le carte che hanno. Insomma, lui dice un po' più di coraggio, anche di sfacciataggine volendo, no Andrea?
1: Sì.
0: Bisogna avere, ecco, vedi, il coraggio di decidere e di eseguire ciò che si è deciso. Sostanzialmente non avete paura, questo gli sta dicendo.
1: È un concetto che lui ha ribadito varie
0: sempre,
1: volte.
0: Sempre, sì. Devono prendersi delle libertà, perché devono giocare scegliendo da chi, con chi relazionarsi. Sono liberi di fare ciò che ritengono giusto in campo. Poi la domanda che aspettavamo è: ha visto qualche segnale positivo da Douglas Luiz? Sì, l'ho visto. No, vabbè, questa è la risposta di Spalletti, ragazzi. Lo sappiamo tutti quanti, le conosciamo le sue qualità. Mi aspetto però che qualche volta alzi i giri del motore, questa è la frase, ecco, che faccia quel volume di gioco che si addice a calciatori completi. Ha qualità nello stretto, la capacità di decidere quando toccare il pallone una volta in più e quando invece non sfiorarlo nemmeno, facendolo arrivare dove vuole lui. Allo stesso tempo però qualche volta c'è da andare a sbattere per 30 metri di campo per la squadra e per conquistare un pallone. Questo lo fa un po' meno e dovrà farlo di più. Ecco, secondo me sarà molto bravo Andrea, sarà molto difficile,
1: non è abituato,
0: non ha nelle corde, secondo me. Io per carità può anche provare ad indottrinarlo Spalletti sotto questo aspetto, però spero di sbagliare. Ovviamente questa cosa che lui chiede la vedo un po' dura per Douglas.
1: No, ma poi soprattutto quello che vorrei dire, come diceva anche me signor Sanfelici prima, lui sembra quasi un giocatore di altri tempi, cioè in passato lui avrebbe giocato quasi fantasista.
0: Ah, tu dici è proprio
1: un trequartista,
0: il ritmo degli anni 70.
1: Sì, cioè lui avrebbe giocato in attacco, perché tecnicamente è indiscutibile, quindi il passaggio ce l'ha. A lui gli manca tutta la fase della corsa, del contrasto, dell'interdizione.
0: Eh sì, è vero, staremo a diciamo così, dovrebbe non dico se naturarsi, però insomma dovrebbe cambiare molto. Poi gli chiedono a Spalletti come sta gestendo la situazione di Di Gregorio, il suo nome continua a essere accostato al mercato. Quello è sempre un eccesso, non ripetere gli stessi discorsi, c'è sempre qualcosa in più da aggiungere, ma il direttore ne ha parlato in maniera corretta, ha detto chiaramente che vogliamo avere competizioni in tutti i ruoli. È vero che stiamo cercando un portiere per essere ancora più competitivi, poi faremo le valutazioni del caso. Che dice Andrea, questa risposta sul portiere è un po' diplomatica barra democristiana?
1: Un po' sì, però quando dice stiamo cercando un altro portiere, mi pare che ci sia una contraddizione interna.
0: Sì, esatto.
1: Perché dice poi faremo le valutazioni.
0: No, lui magari forse vuole dire questo, Andrea, stiamo cercando un altro portiere. Forse, non lo so, non escludo che magari, ok, sei riserva e ti provi.
1: Ecco, secondo me il problema è chi è che fa la riserva, tra lui e Perin.
0: Infatti, secondo me, vabbè, adesso lui deve rispondere così, non può dire che Di Gregorio è sul mercato, non sarebbe nemmeno giusto dal punto di vista strategico e della sua posizione, no?
1: Cioè, sì, credo che dopo anche le pessime dichiarazioni della gente abbia ancora meno mercato.
0: Esattamente, già lui era con le valigie pronte, dopo la sparata del suo agente, lui è seguito da un'agenzia, però nella fattispecie è stato l'agente Belloni a parlare, con il quale lui è molto amico, gli gestisce gli affari da sempre. Dopo quella sparata, secondo me, le valigie sono già sul tassì per andare in un aeroporto oppure magari in qualche stazione ferroviaria, magari si sposta di poco, ma non lo so.
1: Il fatto che anche lui c'ha un bel ingaggio.
0: Ed ha 5 anni di contratto.
1: E 5 anni di contratto.
0: Quando hai tanti anni di contratto, Andrea, i calciatori ti dicono anche che vogliono uscire, cioè hanno il potere, tra virgolette, di
1: vincolarti.
0: No, perché lo ha chiesto il Besiktas, perché lo vuole Vincenzo Italiano, e lui ha detto no, voglio continuare a giocare in un campionato competitivo. Purtroppo è così. Allora abbiamo il nostro direttore per fare un sunto finale di questa partita, ma chiaramente di quello che dovrà avvenire invece da qui in poi. Ciao Antonio.
5: Ciao, ben ritrovati. Allora, un magro, avaro, scarno 0-0, con rischio di anche di perderla su quel calcio di rigore, su quell'ingenuità. L'1-2 negativo di Arthur, ma per non tornare alle stesse cose che avevamo detto alla fine del primo tempo, queste sono le occasioni in cui non devi far vedere quello che non sei ancora sotto il profilo della preparazione. Devi dimostrare che vuoi restare in questa squadra, che vuoi meritare questa squadra, che quello che è successo l'anno scorso, per chi c'era naturalmente, è stato solo una nuvola di passaggio. Diciamo che non possiamo tirare troppe conclusioni. Io non so che cosa stia pensando o dicendo mister Spalletti, che cosa stiano pensando i dirigenti. C'è tanto da lavorare, la solita frase che molti allenatori ripetono. Io penso che c'è tanto da riflettere invece da parte di ciascun giocatore. In queste occasioni, l'occasione sprecata in alcuni casi, anche per alcuni giovani, e mostrare almeno di avere un atteggiamento propositivo utile per un po' quello che abbiamo visto per certi versi al Basilea. Niente di che, è vero, il Basilea la prossima settimana inizia il campionato. Dico che è un pareggio, dico che è stata una partita che non cancella le incertezze che avevamo in testa, che non migliora la Juventus perché non abbiamo visto i due nuovi, Ecator è uscito, speriamo che non ci siano problemi fisici, io penso di no perché il giocatore era già pronto a rientrare e questa è una sfumatura che andrà naturalmente sottolineata. Penso che si sia accasciato dopo quell'intervento abbastanza ruvido, duro, che c'è nel calcio, ci sta. Poi poco dopo un po' l'affaticamento, un po' la preparazione, i carichi, la prima settimana, l'ho visto che voleva rientrare, io l'ho letta così, però non sono a Basilea questa volta. Detto questo, quelli che dovevano anche solo stupirmi con una giocata, con una punizione, con un tiro, Miretti che riesce a recuperare un pallone, il telecronista racconta, noi telecronisti in generale come categoria diremmo grave errore del difensore, ma altrettanto grave chi riesce a prendere quel pallone, intercettarlo, entrare in area, pensare quattro cose, decidere la quinta, quella più sbagliata. In definitiva, tutto quello che abbiamo raccontato di alcuni giocatori, nel bene o nel male, si sono ripetuti. Forse la qualità è proprio quella. Però è vero che manca ancora tanto all'inizio del campionato, è vero che manca ancora tanto per migliorare sotto profilo fisico, ma la Juve non è mancata sotto profilo fisico, la Juve è mancata con i soliti errori, i soliti difetti di fabbrica di questa Juve, che possono migliorare solo forse davvero mischiando le carte e mettendo dentro legna nuova, linfa nuova. Io la vedo così, dicevo, non so quello che stanno pensando o si stanno dicendo, a volte bastano anche solo gli sguardi, c'è tanto da fare.
0: Allora Antonio, prima di salutarti ti leggo qualcosa di Spalletti. Lui ha detto, il mister ha detto, segnali positivi da Douglas Luiz, contento della disponibilità dei ragazzi. Su Di Gregorio è vero che cerchiamo un portiere, poi dobbiamo, l'ha buttata un po', insomma è stato un po' sibillino su Di Gregorio, sì stiamo cercando un portiere, però insomma non ha detto ovviamente Di Gregorio sul mercato. Però ti leggo la risposta su Douglas Luiz e poi voglio sapere la tua. Ha visto qualche segnale positivo dal brasiliano? Sì, l'ho visto, lo sappiamo tutti quanti quali sono le sue qualità, mi aspetto però che qualche volta alzi i giri del motore, faccia quel volume di gioco che si addice ai calciatori completi. Alla fine lui dice, allo stesso tempo voglio che qualche volta vada a sbattere per 30 metri di campo per la squadra e per conquistare un pallone, questo lo fa un po' meno e dovrà farlo di più. Cioè gli chiede ovviamente la doppia fase, che secondo me, Antonio, non so come la pensi tu, non è nelle corde di Douglas Luiz,
5: che non riuscirà a cambiare in poche settimane per convincerlo a restare. Io non avevo sentito ancora le dichiarazioni, mi sto un po' disintossicando, ho ascoltato quelle di ieri, vorrò soppesarle, quelle di ieri, la severità, la serietà, l'onestà vista ieri nei suoi sguardi, nelle sue parole, nella sua chiarezza. No, siamo lontani dallo scudetto, avrebbe dovuto dire probabilmente la stessa cosa anche l'anno scorso, anche appena arrivato, anche dopo qualche bella vittoria, anche dopo qualche bel segnale, è vero, lo sappiamo, è la qualità dei giocatori, non ci giriamo attorno, è anche vero che con poca qualità l'anno scorso al quarto posto potevamo arrivarci, c'eravamo, è anche vero che però quest'anno rischi di più perché le partite sono di più e forse da giocare perché arriva e comincia dall'inizio dell'anno. E su Douglas Luiz, ripeto, mi sembra un tentativo, una forzatura, anche noi giornalisticamente parlando abbiamo detto torna, viene, mettiti in mostra, io l'ho visto agli stessi giri in cui ci aveva lasciato, quindi hai voglia di ripetere quello che dovresti essere, se non sei, non lo sei stato in Inghilterra, non lo sei stato in Italia, e probabilmente
0: non lo sarai nemmeno magari qui.
5: Con caratteristiche difficile alzare i ritmi se non ce l'hai nelle tue corde, devo essere onesto. La qualità si vede, pensavo avesse iniziato addirittura meglio il secondo tempo Arthur nel primo passaggio, poi se vediamo il lancio lungo, lunghissimo, se vediamo l'errore uguale sì. a quello commesso in, non mi ricordo in quale partita, in Serie A. Cioè sono giocatori che girano quando gira bene tutta la squadra, invece noi chiediamo a questi giocatori che teoricamente sono i nuovi, che ritornano, che dovrebbero dare quel qualcosa di più che non erano riusciti a dare, e di essere loro
0: a
5: i
0: far girare la squadra.
5: Direttore, non mi sembra che siano loro i trascinatori e non mi sembra che la Juventus possa nel breve trascinare giocatori come questi.
1: Ecco, direttore, tu prima accennavi su Di Miretti, no? Quando dici ci aveva pensato a quattro soluzioni e poi ha preso la quinta, credo parlassi di lui.
5: Assolutamente sì.
1: Quale futuro vedi per lui? Perché purtroppo oggi mi ha un po' sconfortato, nel senso che anche lui stesso è consapevole forse di non poter fare parte di questo gruppo.
5: Ma forse di esserci vicino, di esserci stato sempre vicino, cioè io so quali sono i pensieri che passano nella testa di questi giocatori, sono cresciuto nella Juve, so la sofferenza, le motivazioni, la passione che ci devi mettere. Ci ho provato a mettere quasi tutto, non ho trovato neanche la collocazione giusta, non la posizione giusta in campo. È il meccanismo che non sta ancora funzionando, chiaramente questa è la sfida per l'anno prossimo. Non voglio essere catastrofico, vuol dire che ci vuole quello che serve realisticamente e bisogna far scattare qualcosa in questi giocatori, ma lo devi far scattare anche con l'umore giusto, con l'esempio giusto, col tiro giusto, togliendoti di dosso anche qualche paura, no? Che vedo invece uguale a quella con cui ci siamo lasciati dopo l'ultimo pareggio, dopo il sesto posto, a dire il vero. Miretti, io penso che sarà un mercato delle amicizie. Cosa voglio dire? Compri dal Sassuolo, compri dal Parma e ti comprano dalla Fiorentina. Spero di averti dato una risposta.
0: Sì, no, certo. L'ultima secca, Antonio, da qui a quanto tempo ti aspetti un colpo di livello, con tutto rispetto ci mancherebbe, di Celik?
5: Prima della partenza per la tournée. Questa sarebbe una risposta concreta. Si chiamasse come si chiami, come si chiamerà, Vlahovic, Kolomouani, Pellegrino, io penso che l'attaccante, prima ancora, perché sono elementi più facili da centrare, Pellegrino è lì, pronto con la valigia in mano. Vlahovic basta che suoni, sempre che ci sia
0: il citofono che funzioni,
5: il citofono acceso, perché secondo me è scaduto anche un po' il tempo e magari non rispondi poi tu ad un certo punto. E Kolomouani è da 2 anni che è alla stazione di Parigi, pronto per prendere un treno, per risparmiare anche un po'. Diciamo che tutti pensano a risparmiare, i giocatori sono lì prima ancora del portiere, perché il portiere, quello di interesse per la Juventus, è Martinez. La società dice una cosa, la Aston Villa, il suo procuratore dice qualcos'altro, comanda sempre la società, un po' come sta facendo la Juventus. Penso che una risposta o anche di un nome sconosciuto.
0: Bravo, è quello che auspico io, Antonio, da Massaro, quello che auspico io.
5: Io dico, in qualsiasi ruolo, un giocatore, cioè noi non dovremmo essere bravi ad anticipare le mosse della Juventus, se no potremmo fare noi quel mestiere
0: possiamo sperarlo,
5: sì, però non dobbiamo azzeccarlo. Cioè io lo dico anche ai radioascoltatori che ogni tanto dicono, nessuno lo sapeva, per fortuna che sia capitato con Celik questa operazione. Che arrivi qualcuno che serva, che hanno cercato, che hanno voluto e sul quale hanno investito neppure troppi soldi. C'è lì un'operazione pazzesca, a zero, commissione 1 milione rispetto a chi ne vuole 8 di ingaggio, 4 anni di contratto e 8 milioni di buona entrata più che buona uscita, capite che sono parametri folli. Detto questo, l'attaccante sarebbe quello più semplice da prendere, ma fosse qualsiasi nome, anche di quelli non citati, io sarei contento, perché sono questi i piccoli appigli su cui ci dobbiamo aggrappare per andare anche in Australia, no, un po' con entusiasmo, anche con una ventata d'ossigeno nuovo. Altrimenti, io ribadisco, non darò voti, cercherò di guardare i sorrisi, non c'era la fatica, non c'era chissà da vincere in che modo, non c'era, non mi cambia nulla aver pareggiato 0-0. Ho visto più sorrisi nella squadra svizzera, sì, in Liechtensteiner per aver riabbracciato la sua Juventus, più pronta, più semplice, e finisco dicendo: non vorrei che questo sia un po', possa restare o rimanere il clima di una stagione complicata, perché lo so che sarà complicata, dove lo scudetto è lontano, ma mi è sembrata anche questa la tipica partita che potremmo trovare tra un mese e mezzo in Europa League, perché non è l'Europa League più semplice, dovresti essere tu più forte per semplificare il tuo percorso, e in questo momento sono inversamente proporzionali.
0: Esatto. E serve l'atteggiamento giusto.
1: Sono proprio d'accordo con il direttore, perché è proprio stridente il contrasto tra i tifosi pieni di entusiasmo e i visi tiratissimi dei protagonisti. Anche Spalletti, quando parla con Miretti prima di entrare in campo con Openda, c'ha un viso molto accigliato.
0: Vabbè.
5: Perin che parla in un certo modo, esatto, nel cooling break, cioè mi sembra un po' quando siamo ancora tanto lontani, e forse un mese da quello che vorremmo essere, per tanti motivi, ognuno per i suoi, condizione, stato di salute, contratto, speranze, sogni, e quindi nessuno sorride, perché il sorriso è fondamentale anche nel calcio, perché immagino che qualcuno possa scrivere: ma i sorrisi cosa aiutano se non sei forte? Ecco, però se non sei forte e camuffi almeno col sorriso, vuol dire che ti diverti. Se ti diverti, fai un passaggio sbagliato in meno e forse uno migliore in più, e a quel punto ti potrebbe bastare che ognuno facesse davvero, che lavorasse veramente al 110%. Qui siamo già una squadra come siamo, solo l'inizio, però non vedo sorridere la squadra quando gioca, e se non giochi, se non ti diverti in un amichevole di questo tipo, con il passaggio, il lancio lungo, il tiro al volo, il tiro sbagliato, ma il tiro sbagliato, quello difficile, Miretti sbaglia una cosa facilissima, alla Juve non te lo puoi permettere, esatto, di fare quello, Arthur di commettere quel lancio lungo e sbagliarlo, di commettere quel fallo, di perdere un pallone all'uno all'ora. Cioè, se perdi un pallone all'uno all'ora e non te ne accorgi nella prima amichevole, vuol dire che quando andrai a 100 all'ora anche l'altro avversario ti anticiperà, perché non hai quel scatto mentale. Mi sembra che i difetti che dicevamo dei soliti restino i tali, oppure siamo diventati noi troppo esigenti. Decidete voi a casa.
0: Esatto. Antonio, grazie mille, alla prossima. Grazie, direttore.
5: Ma grazie a voi. Noi naturalmente stacchiamo un po' la spina, ma per le partite siamo pronti.
0: Sempre, comunque, a prescindere.
5: Radio Bianconera non chiude mai.
0: Esatto. Grazie mille, direttore. Grazie, Antonio. Grazie.
5: Buonasera, ciao.
0: Ciao, ciao a tutti. Allora, tra un quarto d'ora chiudiamo, però abbiamo 2-3 minuti. Ora Spalletti ve l'abbiamo letto, insomma. Vi volevo far ascoltare invece Boga, che secondo me invece è uno che è entrato
1: bene.
0: Ma ti posso dire che è uno dei migliori acquisti degli ultimi tempi.
1: È sempre stato tra i migliori, sempre segno positivo.
0: Ogni volta che entra comunque qualcosina la dà, qualche
1: scossa. E poi ha segnato anche gol importanti, veloce, tecnico, salta l'uomo.
0: Esatto, bravo. Bravo Jeremy, che giustamente abbiamo riscattato 4,8 milioni del resto. Ma andiamolo, dai, ascoltiamolo questo ragazzo, dai.
6: Sì, molto bene, è un piacere tornare a giocare le partite. Penso che abbiamo fatto una buona partita, ovviamente prendiamo un tempo, siamo al top, però con la squadra abbiamo dimostrato un buon gioco, qualcosa che vogliamo fare quest'anno. Prendiamo ogni partita per migliorare le condizioni.
7: Per me quando giochi in un club come la Juve, adattarti a giocare molti ruoli.
6: quindi da me se i gol vuole da parte da un massimo sempre io penso che bene che più giocatori giocatori ancora più forti che da più confusione ma testa
0: Grazie a Jeremy, che è consapevole che ha maggiore responsabilità perché lo scorso anno è stato preso quasi in extremis per volontà, non dico Mollì, ma di Spalletti.
1: A me è piaciuto molto quello che ha detto, anche sì, l'atteggiamento
0: equilibrato questo ragazzo.
1: Sì, e poi soprattutto la voglia di rimanere.
0: Esatto, bravo.
1: Ha espresso questo entusiasmo di restare.
0: Tu considera, Andrea, che questo ragazzo stava per dire addio al calcio, perché sì, tu sai che nell'esperienza è stato minacciato e picchiato anche.
1: Picchiato
0: lui
1: anche,
0: è un altro
1: sì,
0: calciatore, voleva smettere, alla fine invece la Juventus ha fatto bene a prenderlo, ripeto, pare che sia stato indicato da Spalletti, non certamente dagli algoritmi di Como lì, che magari nemmeno l'avevano captato questo ragazzo, e quindi uno dei migliori acquisti, guarda che ti dico, questo ragazzo, io me lo ricordo nel Sassuolo, è chiaro che non
1: l'Atalanta è un po' così così, ma
0: l'Atalanta non è andato bene.
1: Beh, diciamo anche che con Gasperini non è sempre semplice.
0: Con Gasperini o è d'accordo oppure secondo me devi lasciar perdere.
1: Basta pensare a Papu.
0: Sì, esatto, che peraltro non è stato proprio uno qualsiasi nell'Atalanta. Andiamo con qualche audio, tra 10 minuti ci salutiamo.
7: Buonasera, Enzo da Fabriano.
0: Ciao.
7: Mi domando dove è stato pescato questo pendà. Cioè è una roba da ritiro dico, della licenza per Como lì, un vero disastro. Sia lui che Como lì, io che seguo anche la Nekicen, vi dico che ci sono tanti, perlomeno una decina di giocatori più forti di lui di punta in Serie C, perlomeno 10. Cioè, è veramente una cosa scandalosa. Io penso che sia il giocatore più scarso che la Juventus abbia mai preso, anche considerando il rapporto costo-qualità. Un disastro. Buonasera.
0: Grazie a te, il costo è
1: esorbitante.
0: Lasciamo perdere, 44 milioni, tra l'altro vi posso dire, aggiungo anche questa cosa, Andrea, no? Tu sei avvocato, vedi tanti contratti, ma si può fare un contratto? Allora, lui è stato preso in prestito con obbligo di riscatto, condizionato...
1: Condizioni facilissime, no?
0: All'almeno alla posizione della Juventus in classifica, almeno entro i primi 10 posti. O tu temevi che la Juventus non arrivasse... Ma tu ti rendi conto? È come se fosse a titolo definitivo.
1: Praticamente l'abbiamo comprato a titolo definitivo a un prezzo pazzesco, con un contratto lungo, come se fosse un giocatore di grandissimo livello, ma anche prima non aveva dimostrato questo che. Noi ce lo ricordiamo per il primo infortunio di Bremer, io non l'avevo mai visto.
0: Esatto, che fu causato da lui. Però poi magari vai in un'altra squadra, ma io non sono riuscito, Andrea, ed è difficile perché tu lo sai che sono... Non sono ancora riuscito a connotarlo nemmeno... tecnicamente e tatticamente, io non lo capisco.
1: No, perché
0: giuro.
1: Poi dicevano: ma però è un giocatore veloce. Stasera non è neanche veloce, non sembra neanche forte tecnicamente.
0: Non lo so, guarda.
1: Eppure
0: so.
1: Era nel giro della nazionale belga.
0: Però quest'anno non è stato convocato.
1: No, assolutamente.
0: Infatti, diciamo, non riesco a capire quale sia la sua peculiarità. Vabbè, comunque. Allora, da lunedì per la Juve comincerà la seconda settimana di preparazione estiva. La formazione bianconera proseguirà il lavoro alla Continassa con un gruppo sempre più vicino a quello definitivo. Luciano Spalletti potrà infatti contare su il graduale rientro di altri elementi importanti della rosa, un aspetto fondamentale per aumentare l'intensità degli allenamenti e iniziare a preparare le prime uscite stagionali. L'obiettivo dello staff tecnico è quello di accelerare il percorso di crescita della squadra, inserendo progressivamente tutti i giocatori che finora hanno seguito programmi personalizzati o hanno soffrito di qualche giorno di riposo supplementare. Ovviamente c'è grande attesa, caro Andrea, intanto per questo acquisto Celik, ma soprattutto per il ritorno di il Diz,
1: certo,
0: non solo e non tanto perché si chiama il Diz, non solo e non tanto perché è l'uomo attorno al quale la Juventus vuole costruire anche il suo futuro, non solo e non tanto perché è il giocatore più talentoso della Juventus, ma perché ha questo problema al ginocchio.
1: Sì, di cui si parla parecchio, una tendinopatia che lascia molto perplessi, su cui lui ha giocato sopra, poi si è anche un po' andato un po', insomma, si è un po' conservato per il mondiale che è andato malissimo per la Turchia, però lui sicuramente si

0: settimane fa, e ha detto bisogna stare un po' attenti. Io adesso non ho le carte, ha detto, però in genere se non riesci con la terapia conservativa e quindi con le terapie appunto, devi per forza operare, speriamo che non ci si arrivi. Se dovesse essere operato per questo tipo di interventi, ha detto lui, 2-3 mesi fuori, cioè capisci che iniziare la stagione andrà così.
1: Se non ci fosse stato il mondiale magari l'avrebbe fatto, invece no.
0: Oppure, quindi, oppure se durante il periodo in cui già aveva questi dolori magari avesse riposato un po' di più, però siamo sempre lì, la coperta è corta,
1: non c'è un'alternativa.
0: La gestione forse non è stata forse delle migliori, infatti continua qui tutto Juve e dice lo staff medico avrà il monitoraggio su questo ginocchio, particolare attenzione sarà riservata alla condizione fisica di Diz, lo staff medico continuerà infatti a monitorare il suo ginocchio per valutare la risposta ai carichi di lavoro che aumenteranno gradualmente nel corso dei prossimi giorni.
1: E poi adesso abbiamo anche il caso Thuram.
0: E Thuram che è una cosa un po' diversa, però sempre il ginocchio, sempre legato.
1: Sempre un po' sfumato, non si sa bene, deve essere valutato.
0: È stato male anche lui, perché è stato un periodo in cui non ha giocato bene, ma soffriva, ha giocato anche lui con il dolore. Capite che queste cose non dovrebbero succedere, cioè è vero, è il Diz, è infortunato. Riposa, perché queste patologie, mi diceva il medico sportivo, avrebbero bisogno di riposo, riposo e terapie, però lui ha continuato a giocare, certamente ha acuito il dolore e quindi diciamo così la gravità tra virgolette dell'infortunio.
1: Sì, poi è giovanissimo, però se non è in forma,
0: lo so, ma devi
1: forma.
0: Esatto, e quindi il mercato anche sotto questo aspetto, se vedete quando dite no ma Celic cosa ci fai, no Celic è utile perché è uno d'utile, lo puoi mettere in 3-4 ruoli, e adesso come adesso nel calcio moderno con Andrea,
1: avere
0: un calciatore che può fare ricoprire 2-3 ruoli, poi anche affidabile dal punto di vista fisico, mi diceva Gabriele che come sai è romanista, non, forse non si è mai infortunato, no, questo calcio, cioè capite che una cosa del genere è come Calulu,
1: esatto,
0: uno stacanovista,
1: che poi Calulu a un certo punto è andato un po' in calo, ma Holm non c'era,
0: sempre in calo lotto. All'ultimo, però ha giocato sempre,
1: sì, ma
0: comunque
1: ha giocato tutte le partite, quindi
0: allora Daniele, una sintesi, Luiz, Koopmeiners, Openda, i giocatori più scarsi di sempre della Juve. Ora, di sempre non lo so, però insomma ci avviciniamo a questa cosa, sì, che dici tu ovviamente, caro Daniele. Allora, Luiz e Koopmeiners sono due dei calciatori dell'era Giuntoli,
1: sì,
0: l'altro è Nico Gonzalez, che vi posso dire dei tre secondo me è quello che ha fatto qualcosa, ma lui insieme a Koopmeiners avrebbero dovuto cambiare la Juventus,
1: avrebbe dovuto essere il nuovo centrocampo, il nuovo fulcro del gioco,
0: e invece sono stati due flop clamorosi, Andrea,
1: tutti e due.
0: 61 milioni Koopmeiners e 51 di valutazione, perché poi vi ricorderete che nell'affare con la Aston Villa furono inseriti Barrenechea e Ling Junior, però comunque la valutazione in bilancio è stata di 51.
1: Sì, ecco,
0: allora,
1: a proposito di questo, tu avevi ricordato qualche trasmissione fa che la Aston Villa tutto sommato ci dovrebbe voler bene, e invece pare di no.
0: Eh sì, infatti Andrea, in quell'anno la Aston Villa, se non avesse fatto questo incasso con Douglas Luiz o con un altro calciatore, rischiava entro il 30 giugno, rischiava 6-7 punti di penalizzazione. Invece la Juventus gli ha fatto questo tra virgolette favore, si è preso Douglas Luiz, loro si sono presi questi due ragazzi che poi non sono andati bene, sono stati ceduti eccetera, però invece adesso pare che abbia dimenticato questa cosa qui. Purtroppo nel calcio non c'è riconoscenza. Parlano tutti, ma uno al posto di Cambiaso, quando lo prendiamo, che fa il prossimo anno, dobbiamo vedere ancora questo, andiamo bene, ci dice Alessandro. Ragazzi, qui purtroppo bisogna cambiarne diversi. Cambiaso tra l'altro per me è un bravo giocatore, però l'ultima stagione non è Cambiaso, io non so se magari da quando il City, no Andrea,
1: da quel,
0: secondo me lui è rimasto con la testa alla
1: però
0: possibilità,
1: però vi devo dire, mi ha fatto arrabbiare tantissime volte, ma mai come dopo Juve Verona. Dopo Juve Verona veramente mi ha fatto imbestialire, quando dice vabbè che problema c'è, vinciamo le prossime. Infatti
0: sì, ma infatti anche alcune dichiarazioni magari uno dovrebbe
1: è un poco intelligente
0: cercare di stare un po' attento quando, ecco, perché alcune volte diciamo che la comunicazione è fondamentale,
1: sì,
0: rispondi in maniera diversa magari,
1: mandiamo
0: un audio e poi ci salutiamo, dai, più o meno.
2: Salve ragazzi, Daniele da Roma.
1: Ciao
2: Quintiliano. Io una cosa vorrei chiedere, ma che cosa servono queste amichevoli estive stupide per far male ai giocatori? Queste amichevoli non servono a niente, bisogna allenarsi, si devono allenare, devono tornare ad andare in montagna come una volta. Bisogna andare in mezzo all'acqua, bisogna fare le scale come faceva Zem, cioè bisogna

0: allenarsi questi amichevoli non servono a niente, solo per accumulare qualche milioncino, solo per quello, perché c'hai solo da rimetterci, perché i giocatori si fanno male. Ecco, adesso quel ragazzo si è fatto male, è impaurito e non si sa che cosa succederà. Purtroppo altri amichevoli ci saranno e altri giocatori si faranno male. Purtroppo è così. Io sono sempre stato contrario a questi amichevoli estivi. Ciao.
1: Grazie, guarda, Daniele, mi pare, no? Le amichevoli servono anche. Sul discorso del ritiro di una volta sono d'accordo con te, lo fa la Lazio, lo fa il Napoli, sì. Però per esempio anche il Napoli lo scorso anno ha avuto tantissimi infortuni, quindi però io sarei per ritornare almeno una parte di ritiro, Andrea,
2: sì,
1: di preparazione.
2: Alta montagna,
1: poi
2: correre,
1: la,
2: sì,
1: la classica sfida con i boscaioli, sì, della zona, quello sì. Ecco, magari, però delle amichevoli non sono
2: inutili. La Lazio va a Norcia, no? Se non sbaglio andava a Norcia.
1: No, la Lazio...
2: no, adesso va a
1: Dolomiti. Allora, il Napoli a Di Maro. La Lazio sempre su, non mi ricordo adesso. Non
2: sì,
1: mi
2: ci
1: ricordo.
2: Sono alcune squadre sì, che vanno su
1: la fanno
2: vicino,
1: ancora la preparazione, sì, la preparazione di una volta.
2: È vero, la Lazio va su, ho detto una scemenza, scusa.
1: Esatto, esatto. Andava a Norcia. Mm. Allora, siamo giunti però al termine, caro Andrea. Io ti ringrazio della tua... sempre un piacere.
2: Grazie, no, a voi.
1: Averti. Qui non so se sia corrisposto il piacere, ma non fa niente. Puoi anche dire
2: non
1: di
2: rispondo.
1: No. Puoi anche dire di no. No. Grazie, Andrea. Alla prossima. Ci vedremo sicuramente durante questa stagione, come sempre ha inaugurato colpo di tacco, certo un colpo di tacco estivo, quindi amichevole. Grazie a Gabriele Latini, noi ci ritroviamo lunedì con la programmazione ovviamente consueta dalle 8 in poi di Radio Bianconera, che come da consuetudine in una radio non si ferma mai. Grazie a tutti, ciao.
2: Ciao.
3: Colpo di tacco.
4: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.

0: radiobianconera.com. Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Esteri in primo piano, il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria, condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico, si legge sul canale Telegram della TV di Stato. A febbraio gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dalla base di Al-Tanf e la cessione del controllo all'esercito siriano.
2: Gli Stati Uniti starebbero valutando di assumere l'amministrazione temporanea del Venezuela, una mossa che ufficialmente sarebbe giustificata con la necessità, secondo Washington, di fornire al popolo sudamericano un'alternativa più efficiente per guidare la ricostruzione dopo il devastante sisma che ha fatto già quasi 5.000 morti e soprattutto per preparare il terreno alle elezioni dopo la cattura del presidente in carica Nicolás Maduro e l'instaurazione ad interim della sua vice Delcy Rodriguez. A riportarlo la testata statunitense ABC, secondo cui il piano prevederebbe anche il dispiegamento di 3.000 tecnici affiancati da esperti nelle infrastrutture, nella pianificazione urbana e nella logistica.
3: Ora la cronaca: nella tarda serata di ieri a Collegno, Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile, che era fuggito in auto. La sua posizione ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La vittima aveva 80 anni.
2: Sempre nella serata di ieri, ma ad Arluno, un comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua automobile. Sul posto sono intervenuti sia gli operatori sanitari del 118 che le forze dell'ordine. Le indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto.
3: Il caldo estremo ha le ore contate. Arriva infatti la svolta che metterà fine, almeno per il momento, alla terza ondata di calore delle ultime settimane. Già da domenica ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al nord e poi al centro-sud diminuiranno anche di 10 gradi entro la metà della prossima settimana, complice il passaggio sull'Italia di aria fresca proveniente dal nord Atlantico.
2: Voltiamo pagina. La bestia nera alle elementari resta la matematica, col 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Ma gli studenti italiani, secondo i dati Invalsi, zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali, con standard di apprendimento più che sufficienti. Sia per l'italiano che per l'inglese diminuisce intanto il divario nord-sud, con un avanzamento delle performance degli alunni del meridione. Si riduce anche la dispersione scolastica, restano però lontani i livelli di istruzione pre-Covid a 6 anni dalla pandemia.
3: Era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì

interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Buongiorno RBN, ripeto anche RBN due volte. Buona giornata, ma che giornata diversa da quella di ieri, ma che colpo Massara, zio Massara, che cosa mi hai combinato? Mi hai fatto arrabbiare la capitale, mi hai fatto arrabbiare i lupacchiotti. Ma intanto buongiorno anche a voi, ben ritrovati. Vi avevo detto, ogni tanto qualche incastro porta a modificare la presenza in studio. Oggi tocca nuovamente al sottoscritto. Buona giornata ad Antonio Paolino, per chi non mi conoscesse, e ben ritrovati. Poi vi annuncio anche quelle che sono un po' le novità oggi, perché scende in campo, anzi torna in conferenza stampa senza termica, mi dicono, senza termica. Vediamo se arriveranno anche dichiarazioni ufficiali sul motivo. Era una questione legata al marchio, legata alla nuova TU, cioè che c'è anche la versione lunga. Mi dicono che verrà detto qualcosa del genere. Detto questo, il nostro allenatore torna a parlare, quindi avrete tutto il tempo per cimentarvi nelle riflessioni pomeridiane, perché dalle 15 saremo in collegamento io e Camillo De Michelis dallo stadio, chiaramente facendovi ascoltare i passaggi più salienti della conferenza, e poi li analizzerete insieme anche ai vari conduttori. Tra le 13 e le 15, anzi andiamo per ordine, questa mattina tocca a me fino alle 11 la rassegna stramba mischiata al buongiorno RBN, al commento, ai saluti, un po' di tutto. Apriamo i giornali, non l'ho fatto neanch'io, quindi oggi puntata speciale, li apriamo insieme. E voi commentate.
1: Passiamo le finocchio.
0: In che senso? Yves, avevi la voce di Nino Bauer.
1: Occhio, passiamo le finocchio.
0: ho capito. Benissimo, salutiamo anche gli amici della chat di Twitch. Ma veramente, oggi, ogni notizia, ogni prima pagina, ogni articolo, voglio un vostro commento. Anzi, un vostro vocale al 340-5425-324, se l'ho imparato a memoria, ho dei dubbi. E quindi mandate un vocale e un commento. Intanto, dicevo, 9:11, buongiorno RBN, poi da lunedì torna il bravissimo Riccardino, il nostro talent, il nostro next gen, il futuro che avanza. Alle 11 entrerà in campo Quintiliano Giampietro dalla sede di Roma, e poi un cambio per dare la possibilità a Camillo di venire ad ascoltare e trascrivere quello che verrà detto in conferenza stampa prima che gli altri ve lo dicano, quasi in contemporanea, anche se a volte è molto lungo e diventa... E poi le unghie finiscono per tutte quelle cose che ci dice e ci sviscera il nostro allenatore. Stiamo naturalmente un po' raccontando l'altra faccia del nostro bravo allenatore, che da oggi ci spiegherà tutte le novità. Cercheremo di capire come sta, che umore ha, che cosa si aspetta, che cosa potrà cambiare, e naturalmente in 20 minuti una domanda a testa. A quel punto Camillo lo troverete prima della conferenza stampa tra le 12 e le 13. Paolo Rossi avrà lo spazio 13-15, e poi dalle 15 alle 17 con collegamenti con la Continassa i nostri due prof analizzeranno proprio la conferenza stampa, ma avranno ospiti anche importanti per tornare sui temi della Corte di Giustizia Europea, degli arbitri, e ne parleranno, immaginate, con quale tipo di interventi e di personalità e di fondazioni e di associazioni che nel frattempo hanno letto i documenti e potranno certamente darci qualche notizia in più. Questo è il palinsesto, quantomeno poi dalla redazione di Torino, poi si passa a Roma e si continuerà naturalmente fino alle 21. Ma apriamo questo buongiorno RBN con molto vento su Torino, il vento che spazza via i brutti e i cattivi, e attenzione perché c'è Righello. C'è Righello perché? Perché ogni articolo andrò a vedere, nel rispetto e la legittimità che ciascuno possa scrivere o non scrivere quello che vuole, col sottoscritto le cose belle ve le dico, questo è un 10x10. Userei sempre lo stesso metro, centimetro, Righello, 10x10. Non è che se c'è una notizia a favore della Juventus, spesso sbagliate anche voi tifosi, allora prendiamo il super metro, 20 metri per 20. Poi c'è quello negativo e facciamo uno per uno. Poi se parlano di Marotta ci mettiamo in 10, facciamo la sagra del Righello. Se parliamo dell'Inter è meglio non comprarli i Righelli, sennò il conto si esaurisce. Dall'altra parte mi tira fuori il suo Righellone che gli serve per ammazzare le zanzare. Dall'altra parte il nostro Yves che saluto. E allora vi dirò quanta importanza viene dato all'argomento. Partiamo, Yves, col gioco del Righello. Tutto Sport, prima pagina, man mano che troviamo l'articolo, ovviamente, o il tema. Allora, soffiato il terzino alla Roma, che voleva rinnovare. Visita e firma, Gasperini furibondo. E ora, Pellegrini... Attenzione, l'asse è l'asse Torino-Roma. Massara, dente avvelenato, sassolino nella scarpa, shum, soffia quello che è stato definito da Tutto Sport, in prima pagina lo vedete, Blitz Juve, preso Selic. Massara spiazza in contropiede la sua ex società, colpo a zero. Io non ne ho mai parlato, l'ho citato una volta solo, così vi dico anche... le persone e i professionisti che siamo, perché mi avevano detto che stava rinnovando. Rinnova. Attenzione, la Roma per oggi gli aveva acquistato il viaggio per rientrare su Roma, non so dove fosse il giocatore. Quindi diciamo che c'è stato più che un blitz, ma proprio una soffiata Findus, oserei dire, con il capitano là davanti. Però non è capitan Findus, ma capitan Massara. Colpo a zero, triennale da 3 milioni. Quindi zero, triennale da 3 milioni. Bisognerebbe poi solo capire anche quanto è andato ai procuratori. Perché quello è sempre un po' il punto oscuro delle operazioni. Ma lecite, il lavoro va pagato. 3 milioni a stagione per il turco, svincolato e seguito già con Comolli. Quantomeno diamo notizia che era un'operazione che voleva fare, a cui aveva dato l'ok anche l'algoritmo. Quindi un algoritmo che, diciamo, trita ogni tanto anche qualcosa di utile. Che felicità! Si tenta pure il trequartista, ansia giallorossa. Pellegrino, obiettivo tournée. Colomani, ultima offerta al Paris Saint-Germain. Attenzione, c'è un'altra sorpresa per la nazionale, taglio basso, CT a sorpresa, tra Pirlo e Mancini spunta, attenzione, il nome di Palladino, nuovi confronti di Malagò con Maldini e Leonardo, il curriculum da tecnico dell'ex regista è divisivo. E poi c'è, si sarebbe ribaltata Calciopoli. Corte dell'Unione Europea, se mi dai un po' il taglio un po' più basso, se è fattibile. Corte dell'Unione Europea, vince Agnelli, svolta per la giustizia. Quegli arbitri al telefono, l'Inter rischia, si può aprire il fronte della giustizia sportiva. Ora non si profilano illeciti nei tentativi di condizionare partite, però le conversazioni tra designatore, Fischietti e addetti non possono essere giudicate normali. L'ipotesi penalizzazione 1 o 2 punti nel prossimo campionato. Ne vogliamo parlare? Ne parleremo? Cioè, non sono normali quei comportamenti. Non c'è passaggio di denaro, non c'è qualsiasi altro tentativo di truffa. Andata a buon fine perché non ci sono le prove, ma dal punto della giustizia sportiva sarebbe una vergogna dare solo 1 o 2 punti. Sarebbe una vergogna, anche solo per il numero di partite, che secondo me non possono essere solo 4, ma ormai risultano solo 4. Ok? Quindi non può essere solo 1 o 2 punti, ma potrebbe e dovrebbe per la slealtà sportiva essere molto qualcosa di molto più grave. Chiarezza innanzitutto, adesso basta, avete rotto, scrive il collega e amico Andrea Pavan. Bene, bene, bene, bene, bene. Da questa prima pagina, Blitz Juve preso Selic, saltiamo sulla prima pagina anche di Gazzetta. Parliamo di Gazzetta dello Sport. E allora, taglio alto, la Gazzetta dello Sport, la Juve c'è Selic. Lo vedete, il taglio alto, preso il turco, Roma irritata. Massara si vendica di Gasperini, i giallorossi beffati, era atteso per il rinnovo oggi e gli era stato acquistato il pacchetto volo, business class, bibite libere, champagne, all'arrivo c'erano già le feste organizzate e saltato tutto nella giornata di ieri, un blitz che tutto mercato web, Camillo De Michelis hanno seguito già dalle... cioè già dalle prime ore, non è vero, nelle ultime ore quando si è intuito e qualche soffiata ha portato anche a noi a conoscere di questa di questo arrivo, visite mediche già effettuate, passato già dai suoi compagni, vedremo, ce lo faremo raccontare da Spalletti oggi alle 15 come è andato l'incontro. Poi la finale del destino, la foto insieme di 19 anni fa, la Barcellona e ora Spagna-Argentina, colpi di genio. Lautaro, vi racconto le mie lacrime. Domenica poco americana, l'accelerata dell'Inter, Spence a ogni costo. Super Como Chalobah. Questa la prima pagina con... aspettate che prendo il righello. Non ci sono... articoli su Agnelli, non ci sono articoli, non ne vedo, si parla di Kimi, di automobilismo, di tutto, ma non ci sono notizie riguardanti, ma ognuno a casa sua fa quello che vuole, ci mancherebbe, però lo dico per onestà intellettuale, io mi aspetto un trafiletto almeno da uno per uno, almeno le iniziali, AG, cioè Andrea Agnelli, mi aspetterei almeno il titolo e poi rimandato in un piccolo altro trafiletto, ma va bene lo stesso, ci fosse la Juve, ci fosse la Juve. Passiamo al Corriere dello Sport, prima pagina, Selic vola da Yıldız, essendo entrambi turchi, Selic però può correre forte, può correre ancora forte, con esperienza, quella faccia lì un po' da cattivo mi piace. E contratto fino al 2029, affare a costo zero. Roma spiazzata, lo aspettava domani in ritiro. Oggi sarebbe arrivato, il volo è saltato. Turco Juve, Massara ha soffiato il difensore a Gasperini. L'ex DS giallorosso anticipa i Fredkin. Ieri le visite a Torino e la firma, ingaggio da quasi 4 milioni, qui ce lo rettificano. Rispetto a tutto sport, intanto Carnevali avanza su Pellegrino, vertice con il Parma. Quindi l'attaccante, il nome dell'attaccante è Pellegrino. Hai risparmiato budget per Selic. E attenzione, perché tornando proprio a tutto sport, vi ricordo l'altro giocatore. Si tenta pure il trequartista, ansia giallorossa, e ora Pellegrini, pensate avere in squadra Pellegrini e Pellegrino, non provo a immaginare i titoli, però ricordatevi che una mossa su Pellegrini era già stata fatta e c'era la volontà del l'apertura del giocatore. Gasperini aveva dato anche un mezzo ok per chiedere poi di andare su Combiners, torno su Combiners motivandovi quello che avevamo un po' intravisto. A questo punto, non so quanto diventa più difficile per entrambe raggiungere un accordo. Perché l'idea era proprio quella di arrivare a Pellegrini, Roma, centrocampista, Combiners e mischiare le due carte, cioè... noi Pellegrini non lo vorremmo tenere, proviamo a rinnovarlo. Voi sappiamo che Combiners non lo volete più, soprattutto i tifosi. E proviamo a scambiarci la carta, come al gioco dei pacchi, lì al gioco delle carte. Ne prendi una, ne lasci un'altra e provi a vedere se ti va bene. Non so a questo punto, dispetto o dispettino, a quale azione e soprattutto quale tipo di reazione... ci sarà dopo quello che è accaduto. In prima pagina, giustamente, Tutto Sport metteva l'articolo, l'occhiello da 5 per... ho preso Righello, 5 per 4 fa 20. Corte Unione Europea, vince Agnelli, svolta per la giustizia. Quindi siamo 5 per 4 fa 20, 20 centimetri quadrati dedicati alla notizia della Corte di Giustizia Europea. Stessa cosa che fa, vediamo quanto spazio dedica, oggi faccio un po' il geometra. La svolta della Corte Unione Europea, possiamo scorrere un po' la notizia della prima pagina? Si riesce a scorrere o mi hai fatto? Eccola lì, guardala lì, in basso. Io prendo il mio righello, vi dimostro, vado ad acquistare questo territorio nel mio Monopoli, 8, stavo tagliando... qualche millimetro, 8 per 8 centimetri per 3, 8 per 3, 24 centimetri quadrati, mi ricordo ancora i problemi delle elementari, pensate come sono bravo. Dal Tribunale dei Casi Bosman e Superlega, un monito all'Italia, serve un giudice terzo per annullare le squalifiche, cioè si apre a quello, prima non si poteva fare, nessuno diceva che era di sua competenza stabilire se. Adesso l'ha stabilito e non è solo... cioè diventa norma, diventa un qualcosa da cambiare nei tempi previsti da parte della Corte di Giustizia Europea, come indicato dalla Corte di Giustizia Europea. E quindi abbiamo visto che questi tre giornali hanno dedicato e vince Corriere dello Sport oggi per almeno il trafiletto messo in prima pagina. È arrivato per caso qualche vocale? Magari vogliono commentare? Perché così rimetto un po' ordine anche alle nostre idee, perché mi sono andato a comprare il righello, ho fatto un po' di coda e per quello che abbiamo iniziato tardi. 24 centimetri quadrati vince Corriere dello Sport, secondo classificato Tutto Sport con... cosa avevano detto? 5... Ah no, aspetta, ho sbagliato. 3 per 8, 24, gli altri 5 per 5, 25, vince Tutto Sport, non mi devo far ingannare, rettifico al VAR. Vince Tutto Sport, dà più spazio alla notizia, Tutto Sport con 25 centimetri quadrati. Prego Iva.
2: Buongiorno direttore, io mando il primo vocale, però il nome del vocale mi preoccupa perché si chiama Arthur.
0: Ah, c'è Arthur che ci scrive, andiamo ad ascoltare subito. Ci scrive Arthur, ragazzi, andiamo ad ascoltare.
3: Buongiorno direttore, Arthur da Ascoli Piceno.
0: Ciao.
3: Si pronuncia Celic.
0: Celic.
3: No, Celic. Celic, che significa acciaio.
0: Arthur, ma grazie. Tu hai la cadenza anche turca, secondo me, no? O sei un suo grande amico. Celic, ce l'abbiamo solo noi, l'acciaio inossidabile. Ti sento in cuffia mentre ridi. È normale, eh? Adesso non più. No, perché poi, sai, ti conosco il linguaggio che usi, quello un po'... di mamma natura, e quindi vorrei evitare che lo sentissero anche da casa. Grazie Arthur, temevamo di peggio, quindi grazie per... forse era Dani che me lo chiamava Selic e mi sono ricordato quello, il mio mito, il mio grande punto di riferimento. Vabbè, abbiamo altri vocali, chiudiamo così il primo blocco, dai, altro che prima ora, si vede che non sono abituato a mattina.
4: Trovato, sono Paolo da Ferrara.
0: Ciao.
4: Beh, che la Gazzetta non mettesse nulla, te lo potevi aspettare, però io qui tirerei in ballo la deontologia professionale di quei giornalisti, veramente, cioè, non dico che sono giornalisti di serie A, serie B, di serie C,
0: no,
4: però
0: no.
4: Lì c'è un vice direttore, che non faccio il nome, che ieri a Radio Radio ha detto cose sulla Juventus, che su Agnelli c'è veramente un estratto che tu dovresti andare a sentire, veramente, cioè qui la deontologia professionale va a farsi proprio benedire, scusami se parlo così, ma l'Inter veramente è protetta a tutti i livelli, dico questo perché la sto seguendo questa vicenda da diverso tempo, ci fossimo noi ci avrebbero massacrato peggio che a Okinawa visto la seconda guerra mondiale con lo sbarco dei Marines, cioè veramente una roba che non verrebbe veramente voglia di non guardare più il calcio, ma seguo la mia Juventus e tireremo avanti così. Forza Juve sempre.
0: Forza Juve sempre. Allora, Hai ragione. Andrò a ascoltarlo e capite che non riesco veramente a far tutto. No, fortunatamente non danno anche troppo risalto e non vado a cercare sui loro social. Cioè, non sono abituato ad andare dove vogliono farmi conoscere la loro idea, no? Il pezzo migliore. Anche noi vi proponiamo dei podcast, ma sono ospiti delle nostre trasmissioni, quindi andiamo a confrontarci e facciamo delle partite, dei campionati quotidiani. Ammetto, no, ho giocato sulla prima pagina, che il trafiletto anche Gazzetta lo mette, quindi vado a prendere 8 per 7 fa 56, a pagina 15 non è necessario metterlo in prima pagina, naturalmente, ma attenzione, nelle pagine interne, gli altri due giornali, non uno meglio, uno peggio, però ci lascia capire e intendere tante cose che già sappiamo. La protezione mediatica è fondamentale. C'era chi aveva le televisioni, c'era chi aveva i giornali, c'era chi parlava delle cose che gli interessavano e c'è chi ha mantenuto sempre il silenzio. Questo è un punto sul quale deve cambiare anche molto la difesa, la Juventus. Quando deve difendersi, quando deve attaccare. Non comprare, ma dire, che è diverso. Non infastidirsi. Questo è il principio democratico più sano per accettare le domande anche più stupide, anche quelle di oggi che gli faremo, perché ne ho alcune che mi ha proposto Yves e ce l'ho pronte da fare a Spalletti, dove è andato in vacanza, da che parrucchiere si fornì, perché hanno la testa uguale, un po' meno abbronzata quella del nostro allenatore. Ma detto questo, capite come il trattamento dell'informazione e come i social stanno rovinando la nostra testa, anche la mia. Per fortuna che ogni tanto, cioè, vedrete quanti vincoli e quanti no cominceranno a mettere, non solo sui ragazzi, perché è un bombardamento di quello che ti voglio dire. Non parlo neanche di false notizie, di quello che ti voglio dire e del tema sul quale ti voglio condizionare. Pazzesco, attenzione, non ne diventiamo schiavi, detto molto chiaramente. Questa sentenza può essere un salvagente per l'Inter nel caso venisse punita dalla giustizia sportiva? Assolutamente no, può fare ricorso, benissimo, ma il furbo quando fa ricorso rischia di essere ancora più bastonato. Se ti va bene stai fuori dalla galera 20 anni, se ti va male e riaprono il caso finisce molto male, oltre il ragionevole dubbio, o intanto condizioni almeno l'opinione pubblica su quello che realmente è successo. Non li voglio più sentir parlare che non condizionano gli arbitri. Intanto partiamo da questo punto, visto che noi li condizionavamo, li battavamo in campo con i migliori giocatori al mondo, e non sono mai riusciti, favori, sfavori per loro e per noi, a batterci con sostanza. 9:32, uno sguardo alle prime tre pagine sportive con il righello di Radio Bianconera l'abbiamo fatto, tra poco torneremo e leggeremo anche gli altri articoli, gli altri interventi, soprattutto parleremo di mercato. C'è l'IC, ce l'abbiamo noi, non se l'IC, c'è l'IC, come ci ha detto Arthur, il nostro amico di Ascoli Piceno, lo adoro Ascoli Piceno, a tra poco.
5: Buongiorno RBN.
6: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, cresce l'attesa per l'appuntamento di domani alle 21 ore italiane. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'Albi Celeste ha infatti vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi tra campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, per delineare il podio della competizione. Ieri sono arrivate decisioni in ambito sportivo da parte della Corte europea. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno 2021 AD del club fino a gennaio 2023. Voltiamo pagina, inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti, al commento di Sarri. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, o dei ragazzi determinati, e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito il CT nella conferenza stampa di presentazione. E siamo al ciclismo. Tim Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga, ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7, resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare. E siamo al Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere, in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12.30 semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Poi domenica alle 15 il via alla gara. Siamo al tennis. Nel 2027 le ATP Finals restano a Torino. All'annuncio di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, nel corso della presentazione del master plan della NITO ATP Finals, ha fatto seguito anche il comunicato dell'ATP. Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria, ha spiegato Binaghi. Abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni partner che hanno lavorato con passione e competenza, ha detto, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati nel calendario mondiale del tennis. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
5: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buongiorno RBN.
0: C'è lì.

0: Juventus, ma attenzione, perché quelli che sono bravi, che riescono a dare le cattive notizie, cattive, belle, dipende dai punti di vista, ma fanno aprire il ragionamento, perché qui bisogna anche un po' vendere, giusto? E allora gli amici di mercato dei vari quotidiani ci dicono occhio a, perché vado a vedere la formazione e ho trovato che è scomparso il nome di Kalulu. Celik, scusate, devo imparare a dirlo come mi ha detto Arthur, l'amico di Radio Bianconera, non il giocatore brasiliano. Celik, Bremer, Kelly, Cambiaso. Oh cavolo, ho detto. E dove mi è finito Kalulu? Me l'hanno messo a centrocampo in attacco? No, perché Celik intanto, bene ricordarlo, dato che non conoscevo anch'io ancora, 45 presenze l'anno scorso, ragazzi. Incrociate le dita, tutte e due, sotto, le gambe, tutto quello che potete incrociare se ci riuscite, perché incredibile. 45 staccanovista, 45 presenze, un gol, 4 assist nell'ultima stagione. Per la fascia destra è dell'intoccabile Pierre Kalulu, reduce da un 2025-26 da staccanovista, è utilizzabile anche al centro della difesa, quindi a destra, difesa 3, al centro, duttile, perfetta, operazione da, non ditemi che da 10 lode, perché non ci credo, sareste troppo buoni, 8! 8 in pagella la prima interrogazione. Bravo, bello, simpatico, personalità, esperienza. 8. Perché poi il 10 te lo devi meritare con le 45 presenze l'anno prossimo e strappando la maglia quando serve agli avversari e sudando la tua di maglia. Ricordiamoci, perché noi ci esaltiamo sempre il primo giorno, ma questo il profilo giusto è l'operazione. Oh, partire con un'operazione del genere, bravo Ricky Massara, bravo, bravo Carnevali, però quell'operazione lì, Massara, 3-7, se si gioca così. Quello che volevo dirvi è che Gazzetta ci dice che questa zampata, in realtà con la zampata per il turco, i dirigenti bianconeri si sono anche voluti cautelare. Non è un mistero che la Juventus abbia bisogno di almeno una cessione importante. Io sono convinto ancora che sia il Bremer che cerchi la squadra più intrigante. La Juve cerca quelli che offrono più soldi possibili. E in questo momento, forse, guardando Bremer e guardando Kalulu, uno è andato ai mondiali, non ne ha giocata uno, l'altra no. Ma forse sotto traccia l'operazione poteva essere iniziata prima, e su questo do atto agli esperti di mercato. Ecco che se gli interessi per i maggiori indiziati al sacrificio non decollano, su Bremer c'è solo il Galatasaray, su Cambiaso il Barcellona, che Kefren Turam si è sfilato dal mercato a causa dei problemi al ginocchio, rischia di vivere da spettatore l'intero precampionato, compresa la tournée di agosto tra Cina e Australia. A parte l'intoccabile Yıldız, in questo momento i bianconeri più chiacchierati nei salotti europei e a rischio addio sono Francisco Conceição e Kalulu. Ed è veritiero. Il ragionamento non fa una piega. Se c'è anche qualche indizio in più, ci sono già due indizi. E capite che più indizi ci sono, rischi che sia azzeccata anche la notizia. Però lo ripeto agli amici in generale. Il mercato è fatto di circostanze, di occasioni, di giornate, di folate, di vento, di soffiate, di rapporti. Perché Celik arriva alla Juve perché c'è stata un'accelerata tra due persone che si conoscevano bene da tempo, che si guardavano negli occhi, che hanno pranzato assieme, ovvero Massara è proprio il giocatore turco ex Roma. Tradotto, in caso di offerta irrinunciabile per il terzino francese, occhio al Manchester United e al Liverpool, adesso la Juventus si trova nelle condizioni di poterlo vendere senza pensarci troppo. Questa è la fotografia che scatta la Gazzetta, che poi si concentra su oggi Spalletti Day, domani il test in casa del Basilea, occhi su Ekator. Quindi guardiamoci la partita, ascoltiamola col commento di Radio Bianconera. Avremo Samuel Tafesse e Camillo De Michelis in quel di Basilea, avremo Quintiliano Giampietro con il suo colpo di tacco per cominciare così a dipingere la nuova Juventus a partire dalla prima amichevole. Tutte le amichevoli le seguiremo, naturalmente non vi facciamo vedere le partite, ma se ci fanno sognare dei gol loro, noi ve le raccontiamo e le commentiamo insieme, le azioni più salienti naturalmente. In diretta, in cronaca, in radio cronaca, 3 minuti ogni 15 di quello che capita allo stadio e poi tutto il resto a commentare come se fossimo tutti insieme nel salotto di casa vostra. O ci invitate o altrimenti accendendo la radio vi ospitiamo noi di Radio Bianconera. Toccherà Luciano Spalletti rompere il ghiaccio oggi alle ore 15. Mi dite che domanda gli fareste, mi aiutate, cosa vi interessa sapere? Non fate subito i cattivi, c'è tempo per farsi cacciare, eh? Anche perché se no mi dovete dare la delega con la firma, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale. Andiamo a ascoltare qualche vocale, Yves.
1: Buongiorno, sono Laura.
0: Ciao Laura.
1: Ho visto che ci sono le paginate dei quotidiani sull'innocenza di... cioè sulla... su Agnelli, insomma, che è stato... Sì. Non dichiarato colpevole. E niente, vedo che veramente tutti i giornali ne parlano, tutti. Io mi ricordo quando Agnelli è stato accusato di fare affari con la curva, perché c'era l'Andrangheta, sul Fatto Quotidiano, TG, che fa sempre la parte del paladino della giustizia, mettevano la faccia di Agnelli con sopra la nuvola dell'Andrangheta. Io non so più cosa dire di questi giornali qua, non so più cosa dire.
0: Guarda, ognuno lo fa per quello che è il suo mestiere, come sa farlo. Tu hai fatto un passo in avanti, non oggi, tu e tutti noi capiamo di chi fidarci e di chi fidarci meno. Spero che Radio Bianconera sia una di quelle di cui tu puoi fidarti. Allora, 63 le partite giocate da Zeki Çelik con la nazionale della Turchia. Il terzino destro è presenza fissa della selezione biancorossa sin da quando ha vissuto il suo esordio nel 2018 a 21 anni. 7 i milioni di euro spesi, aveva speso la Roma nel 2022, per acquistarlo dal Lille dopo che aveva vinto la Liga con il club francese. Al momento della firma con i giallorossi si era accordato per un contratto quadriennale che è scaduto proprio il 30 giugno, quindi 4 anni alla Roma. Contratto quadriennale era in scadenza, anzi era scaduto. Si era messo d'accordo per il rinnovo, c'è stato però il passaggio di consegne tra D'Amico, ex Atalanta, attuale direttore sportivo della Roma, D'Amico amico di Gasperini, se l'è portato, e ecco che è intervenuto Massara, che aveva perso un po' la sfida interna, familiare con Gasperini, visioni diverse, e a questo punto voglio vedere quando si incroceranno la loro stretta di mano con cosa avverrà. Va bene, quindi 7 milioni aveva pagato la Roma 4 anni fa, la Juventus 0 milioni, solo le commissioni di cui non conosciamo ancora i dettagli. La Corte dell'Unione Europea dà ragione a Agnelli, arriva bene. Ieri la Corte di Giustizia dell'Unione Europea a Lussemburgo si è pronunciata sul caso delle sanzioni inflitte all'ex presidente e all'ex amministratore delegato della Juve Andrea Agnelli, e arriva bene, nell'ambito dell'inchiesta sulle plusvalenze che ha riguardato il club bianconero, stabilendo che quando una sanzione, ecco, non è che ha stabilito c'entra non c'entra, per la giustizia sportiva era colpevole, bene, doveva essere radiato, bene, Ma a quel punto lì, l'inquisito, il condannato, ha il diritto sacrosanto, legittimo, di rivolgersi ad altra giustizia, cioè per chiedere: è corretto quello che è stato inflitto, che mi è stato inflitto? Quindi avrebbe potuto da subito non scontare i 2 anni di pena che l'hanno portato fuori dal calcio. Gli arbitri, Rocchi, l'hanno portato comunque fuori dal settore arbitrale italiano, dai poteri. A volte sono come le mine, te le mettono lì per farti saltare. Quindi i nemici industriali è come se esistono. Ha la legittima possibilità, legittimità di rivolgersi al tribunale ordinario. Finora questo era negato, anzi peggiorava la situazione del club che avrebbe fatto ricorso, o dei rappresentanti, delegati, eccetera, di quel club che non avevano possibilità di fare ricorso, se no potevi rischiare di non essere più iscritto a quel campionato. Capite che neanche i club, quelli che si chiamano in un altro modo, non club, non mi viene la parola, con la M, con la tipo MAF, non mi ricordo, cioè dove comanda uno e mette le bombette qua e là. Non è così che si ragiona. La Corte dell'Unione Europea dà ragione ad Andrea Agnelli, rivoluzione giustizia sportiva, ecco cosa può cambiare. Vedete che il giornale, saggiamente, secondo la sua linea editoriale, ma non giudico io, però tanto non si possono offendere, sanno benissimo in coscienza quello che fanno, quando lo fanno, come lo fanno e chi telefona loro più di altri. Secondo me, in entrata in certe redazioni ci sono più telefonate di altri club che non della Juventus, che a volte si perde un po' nel tirare le orecchie per l'aggettivo, la moglie di Agnelli, l'ex giocatore, quello, quell'altro. Guarda il dito e non guarda il problema, detto molto chiaramente. Va bene, va bene. I due ad aprile 2022, tornando un po' alla notizia di Arriva Bene Agnelli, erano stati colpiti da una sanzione della FIGC, 24 mesi di stop. Capo della FIGC, adesso c'è Malagò che deve leggere e cambiare un po' le cose, che impediva loro di svolgere attività nel calcio, poi estesa dalla FIFA a livello mondiale. Agnelli non patteggiò proprio per far emergere le falle, a suo dire, del sistema. E a questo punto non è solo a suo dire, e che avremmo dovuto dirlo un po' più persone rispetto a quelli che lo dicevano. Ma non cambia nulla per la Juve, non cambia nulla sulla penalizzazione, non diranno erano troppi i punti o non i punti, riguarda solo la posizione personale di due lavoratori, se avevano o no e se avranno il diritto di chiedere i risarcimenti. E secondo me altro che margini. Andrei alla carica anch'io, fossi appena laureato in giurisprudenza, per ottenere e vincere, alta probabilità di vincere, un forte risarcimento. Chiudiamo questo argomento, chiudiamo anche con Gazzetta, abbiamo detto tutto. Colpo a sorpresa, Massara soffia il turco alla Roma. Nato in Turchia, 17 febbraio 97, a 12 anni entra nelle giovanili. Lì in Turchia, dopo gli esordi in patria, in prestito e 2 stagioni all'Istanbulspor, fa il grande saldo in Ligue 1, firmando per il Lille nel 2018. In 4 stagioni vince il campionato francese e la Supercoppa nazionale. Nel 2022 firma per la Roma, nazionale turco dal 2018, ha giocato gli europei del 2021 e del 2024, più il mondiale 2026, ovvero quest'ultimo, dove le cose non sono andate benissimo. Il suo miglior amico in nazionale alla Juventus, neanche a dirlo, il numero 10. Lasciamo, perché ne abbiamo dato fin troppo spazio, ma per dirvi, mercato, quello che leggiamo, stracciamo, pensiamo e andiamo avanti, accendiamo Radio Bianconera. Allora, un vocale, così tagliamo un po' con la noiosa voce del direttore.
2: Buongiorno, Daniel da Tenerife, qui in passeggiata con voi negli auricolari. Beh, per quanto riguarda ieri sera, mi è piaciuto molto il colpo Celik, perché
0: Celik
2: è comunque un tassello che ci mancava, perché terzino destro ci mancava come sostituzione, quindi non sarà il più importante, ma un giocatore esperto, pronto, duttile, a costi bassissimi, ecco, questo è nella sua integrità, secondo me è un grandissimo colpo. Non ci svolta la stagione, siamo d'accordo, ma dicevamo che avevamo bisogno di rinforzare anche la panchina, quindi olè per questa Juve che si muove.
0: Olè. Allora ha detto Arthur, non il brasiliano, l'ascoltatore, Celik. Io ho riflettuto sulla formazione. Allora, 8 all'operazione Celik, parametro 0, 3 anni di contratto, può giocare a destra in centro, gioca a destra. Kalulu, sprecato metterlo a destra, ma per necessità l'abbiamo fatto. Per me è da riposizionare al centro, quindi sposto al centro Kalulu e vado a ottimizzare, aggiungo di mezzo punto la strategia bianconera, perché hai un giocatore affidabilissimo dal punto di vista fisico anche, e ne mettiamo due, poi incrociamo le dita, tutto quello che volete, perché l'anno prossimo può capitare di tutto, il peggio di tutto, e a quel punto ti rimangono le altre due, Bremer e Cambiaso, su cui poter pensare di vendere uno barra tutti e due. Turam non lo puoi vendere adesso, anche ci fossero richieste, non puoi venderli poi tutti. Bremer, problemi fisici più dell'altro, ma dopo un anno dovrebbero essere anche superati, ma a me quelle masse grosse così, quelle gambe massicce così, dopo quegli infortuni lì, i nostri bravi terapisti mi dicono che c'è sempre un po' più rischio rispetto agli altri, andrei a cedere Bremer. Torno sulla cessione di Bremer, perché tolgo uno stipendio più importante di quello di Celik e di Kalulu. E poi, visto che il Barcellona, quando vorrà, se vorrà, come sta cercando, ci dicono il buon Cambiaso.

0: Roma.
1: Ciao Antoni.
0: Finalmente sembra di essere ritornati ai tempi in cui avevamo una dirigenza seria. Çelik, ottimo terzino, finalmente si prende gente di ruolo, perché non avevamo un terzino destro vero, e
1: Bravo.
0: quindi questo sicuramente ci porta a pensare che Spalletti punterà sulla difesa a 4. Comunque, finalmente, quei colpi che nessuno si aspetta e da un giorno all'altro arrivano. Sono molto fiducioso. Non sicuramente per lottare per lo scudetto già da quest'anno, ma sicuramente per mettere le basi, ottime basi per il proseguo. Grazie, sempre Forza Juve.
1: Grazie a te, è un piacere sentirvi e sapere che siete davvero tanti al mattino. E questo devo dare atto al mio editore che sa leggere oltre ogni dimensione, quello che può servire sempre di più. Io sono un semplice esecutore materiale e quindi diciamo che la nostra forza è l'editore, ovvero la proprietà, ovvero il direttore, l'amministratore delegato, quello che è noi, sempre lui, e poi tutta la mia truppa, tutti i colleghi, tutti i tecnici, tutto il movimento di Radio Bianconera. E attenzione, che non ci fermiamo qui, non ci fermiamo qui, vogliamo crescere, quindi cosa dovete fare quest'estate? Andate al mare, bussate quello a fianco, se dell'Inter... svitate una vite del suo lettino. Se uno juventino, ditegli: ma non è ancora Radio Bianconera come app? Scarica, gliela fate vedere. Magari un bel fanciullo, magari una bella fanciulla, non fatevi beccare da vostra moglie o da vostro marito, naturalmente. Ma avete le prove che gli avete chiesto solo di aggiungere Radio Bianconera come app. La Juve soffia Çelik alla Roma. I bianconeri hanno chiuso il secondo colpo, stavolta a parametro zero. Ieri il volo per Torino e l'incontro con i dirigenti e con Spalletti e la testimonianza di tutto mercato web. Chiaramente noi non andiamo tutti, andiamo tutto mercato web, ma andiamo sempre Camillo De Michelis, se l'avete capito, eh? Il nostro inviato speciale sul campo e sotto il campo. Massara tenta pure Pellegrini, così tutto sport, contatti nelle ultime ore. Palla in mano al giocatore. Operazione più difficile rispetto a Çelik, ma la Juve ci sta provando. Oggi la risposta del trequartista. Io la tenevo in caldo per con Maines. Ripeto, staremo a vedere. Poi, incontro ieri tra l'agente ed amico, ma ancora niente intesa sul rinnovo. Ma ancora niente intesa sul rinnovo per quanto riguarda Pellegrini della Roma, perché altra cosa è Pellegrino del Parma, che sia la società sia il giocatore ha dato l'ok. Non si potrà andare avanti tantissimo. E intanto la Juve, appunto, la Juve rilancia per il francese Colomani. Ora il Paris Saint-Germain tentenna, cioè ha visto che Carnevali non ha bocca. È un amico, non ha bocca. L'anno scorso non abboccava e provocava. Diciamo che a questo punto o se lo tengono o noi viriamo su qualcun altro. E qui, anche se poi il citofono di casa Juventus passasse anche Vlahovic, mi sa che si sta chiudendo. Avete presente quello che se non entri prima, non si può riaprire, non ha le celle, quelle elettroniche. Last call per Colo Pellegrino, c'è l'ok. L'affare è costato 1 milione di oneri. Ah, tornando a Çelik. L'affare è costato 1 milione di oneri. Capite? Strategicamente non si sono presentati. Yves e Paolino con la valigetta, e più gliene metti dentro e più li prendono. Benefit da decreto crescita. Quindi 1 milione ai suoi procuratori. Questo dato mi mancava. Andiamo ancora avanti, sempre tutto sport. Nico, passiamo a Nico Gonzalez. Quindi prima di preoccuparci di chi potrà cedere in difesa la Juventus, ci spostiamo in attacco. Nico Gonzalez, un tesoro mondiale. La Juve non farà sconti, così a pagina 4 del quotidiano torinese. Intanto Yves ci sta proponendo proprio le notizie che vengono immediatamente riprese e viaggiano a braccetto sul loro sito. L'obbligo di riscatto da parte dell'Atletico Madrid, ricordiamolo, era di 32 milioni e gli spagnoli non l'hanno esercitato. Ovviamente sperano nello sconto. Il giocatore sta giocando, ha fatto gli ultimi 10 minuti, quarto d'ora, con contro l'Inghilterra, ragazzi.

0: Quando hanno tutti la garra, quando sei nel tuo ruolo, quando hai compiti definiti, quando non ti fanno sentire l'indispensabile e lavori anche per gli altri, ha fatto delle buone apparizioni. Sperano nei saldi, come noi, ma i bianconeri possono tenere alti i costi del cartellino. E allora, tengo costi alti, casomai mi tornasse, lo tengo aperto per un'operazione Sorlot eventualmente, se non riuscissi a fare altro, ma c'è Pellegrino. E io penso che Pellegrino, Colomwani, possa essere il binomio giusto. Ildiz, non so se ce l'avremo in piena forma, e mi limito a dire questo perché ieri il fisioterapista l'avete sentito. Non mi stupirei che il giocatore possa arrivare a Torino, dice il direttore, decida l'operazione, come sembra essere trapelata, per anticipare i tempi. Non puoi fare la preparazione adesso, non la fai bene, quindi vatti a operare in Finlandia, a Vinovo, dove vuoi. Ma il terapista che abbiamo sentito ieri, il bravissimo Andrea Calosso, ci dice: attenzione che questi sono i casi in cui lunedì non arriva, martedì torna già operato. Attenzione a questa ipotesi. Chiaro, sono dati riservatissimi, nessuno parla di questo, lo sa la famiglia, lo sa il giocatore, lo sa la Juve, e su questo non riusciremo ad andare a capirne molto di più. O forse proveremo oggi, come Radio Bianconera, a chiederglielo all'allenatore. Magari lui sa qualcosa, magari dalla sua faccia, speriamo solo che non alzi il braccio sinistro, perché sennò, per arrabbiarsi, perché se ha le maniche corte, scopriamo il tatuaggio in diretta dalla sala stampa del Jay Stadium.
1: Dipende un po' anche da lei.
0: Mamma mia, lo sento già carico, lo sento già carico. Voi siete carichi? E allora sono le 10.03, ci fermiamo qualche secondo, ripartiamo e passiamo anche sugli argomenti trattati dai quotidiani, gli altri, quelli che non abbiamo ancora letto e aperto insieme a voi.
2: Buongiorno RBN.
3: Radio Bianconera.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
5: Ancora attacchi statunitensi contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto. 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione, Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte su Kuwait, Bahrain e Qatar.
4: Le tensioni nello stretto di Hormuz costano care e gravano sul portafoglio degli italiani. I prezzi di benzina e diesel alla pompa sono tornati a salire. Gli automobilisti italiani che si muoveranno quest'estate per le vacanze di luglio e agosto potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi di euro in più rispetto al 2025.
5: Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, che sono una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica.
4: E la cronaca ci porta in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato in un Luna Park. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale dell'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvarlo.
5: Il caldo estremo alle ore contate, arriva infatti la svolta che metterà fine, almeno per il momento, alla terza ondata di calore delle ultime settimane. Già da domenica ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al nord e poi al centro-sud diminuiranno anche di 10 gradi entro la metà della prossima settimana, complice il passaggio sull'Italia di aria fresca proveniente dal nord Atlantico. Intanto un breve violento acquazzone si è abbattuto questa mattina prima dell'alba su Milano e provincia, non si registrano danni particolari.
4: L'allarme per la pessima qualità dell'aria a New York e New Jersey minaccia la marcia di avvicinamento alla finale dei mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. Il fumo denso provocato dagli incendi boschivi in Canada ha spinto le autorità locali a sconsigliare qualsiasi tipo di attività fisica all'aperto. Le condizioni ambientali nella zona dell'impianto di East Rutherford sono peggiorate drasticamente a causa delle particelle inquinanti, registrando valori fino a 7 volte superiori agli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
5: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.
7: Buongiorno direttore, parto da Ascoli Piceno. Si pronuncia Celic, no Celic, Celic, che significa acciaio.
0: Questo me lo devi riproporre spesso quest'anno, il corso di turco. Mi metti la base? Celic. Bene, vedi che la pronuncia sta migliorando. Fatelo anche voi, quando alziamo la base, pronunciamo tutti insieme il nome di Celic. Benissimo, benissimo. Torniamo seri. Il Corinthians non paga Arthur. Oh mamma, brutte notizie all'orizzonte. E Openda cerca una big. Così tutto sport. Incontro tra il brasiliano e l'agente Pastorello. Manca l'accordo sulla risoluzione contrattuale. Manovre in corso. La prima riguarda Arthur. Se non si pronuncia così, Arthur, l'amico Arthur di Ascoli Piceno, mi chiami di nuovo e mi faccia l'elenco aggiornato. Arthur, all'ultimo anno di contratto, dopo averlo spalmato un paio di volte, è la nostra Nutella proprio. Arthur, dopo averlo spalmato, poverino, l'abbiamo cercato noi, abbiamo fatto noi quell'operazione, bastava non prenderlo. Io sapete come la penso, sugli arbitri, sull'Inter, su Marotta, su Paratici, basta non sbagliare noi e stare più attenti. Magari adesso stiamo un po' più attenti, un po' più accorti. Dopo averlo spalmato un paio di volte in passato, la seconda invece è Openda. Entrambi sono da piazzare, per entrambi si cercano soluzioni. Per entrambi è complicato, dico anch'io. Persino fantasiose. Allora, ripartiamo dai fatti. Mercoledì sera è stato il giorno di Pastorello alla Continassa. Arrivano di sera quando noi ceniamo, quando chiudiamo Radio Bianco, quando Camillo lascia la tenda, va a pulire, va a farsi la doccia. Procuratore del centrocampista brasiliano. Sul tavolo del calciatore ci sono un paio di ipotesi. Vediamo le ipotesi Arthur e poi ascoltiamo i vostri vocali. La prima è la cessione a titolo definitivo, per la quale la Juventus continua a chiedere 10 milioni di euro. Ma neanche Yves ve li dà, 10 milioni di euro. Al momento la possibilità più concreta rimane il Corinthians, che non ha intenzione di pagare il cartellino. Allora che la più intenzionata, la più concreta rimane. Non vuol pagare, non è che puoi prenderlo a gratis. Come fare dunque? Si è parlato anche della possibilità, dice il collega Cristiano Corbo, si è parlato anche della possibilità di risolvere il contratto, ma dai bianconeri non è arrivata una mano tesa alla richiesta fatta da Arthur. Cioè Arthur è andato a chiedere rescissione. No, cercati prima una squadra. Bisognerà perciò trattare oppure sperare che in qualche modo arrivi un aiuto di un possibile acquirente, magari in Europa, dove il brasiliano rimarrebbe comunque volentieri. Giorni caldi. Capitolo Pendà. Le voci che lo volevano a un passo dal Lenk al momento non trovano riscontro. Il club francese è sicuramente interessato all'attaccante, ma per il momento non è stato trovato un accordo. Ormai rassegnati i bianconeri a dover cedere il giocatore in prestito, magari con l'obbligo di riscatto. Le buone notizie magari arriveranno. Le buone, buonissime notizie o le intenzioni arrivano dai vostri vocali.
8: Buongiorno, una curiosità, ma questo giocatore che abbiamo acquistato ieri sera può giocare solo a destra? C'è anche a sinistra e dare il cambio a Cambiaso. Gaspare da Palermo.
0: Ciao, mi è andata via la voce, il condizionatore. No, Celik. Allora, teoricamente, se ti serve, hai messo anche con Miners in difesa, basso, a sinistra. Cioè, può giocare chiunque, non dico l'attaccante, non dico in difesa, non dico il portiere in attacco, ma in caso di necessità anche. Destro, difesa 4. Può giocare a 3, l'abbiamo visto anche alla Roma, quando hai qualcuno che spinge e lo metti tra i centrali. Quindi può occupare il ruolo di Bremer, quando c'era Bremer, Bremer, Kelly, che erano i due, dei 4, dei 3. Quindi spingere a destra, l'abbiamo visto anche contro la Juve, dinamico, tosto, pulito. Quindi occupa quelle due posizioni lì e ti dà la possibilità di spostare, soprattutto, secondo me, Kalulu al centro della difesa. Quindi risolvere mezzo problema dei centrali o avere una soluzione in più. Adesso non ci sbilanciamo oltre. Ancora un vocale, poi intanto...
9: Buongiorno.
0: Proseguo.
9: Ciao. Nicolino. Ciao, io credo fratello. Che terza media regalata comunque sia, ci siano loro nel calcolo dei centimetri quadrati. Credo, per carità, insomma, per quanto mi possa ricordare io, sono a 70 anni, quindi praticamente
0: 5x5 molto 25. Tempo fa.
9: Due, il discorso di Pellegrino e Pellegrini.
0: No, fermo un attimo, fermo un attimo. L'area. 5x5, 5 centimetri per 5 centimetri, 5x5, 25, centimetro per centimetro, centimetro quadrato. E ho studiato l'area. O mi vuoi bocciare ancora? Vai avanti che è interessante. Però, ciao, grazie.
9: Insomma, per quanto mi possa ricordare io, sono a 70 anni, quindi praticamente è molto tempo fa. Due, il discorso di Pellegrini, sì. No, Juventus, era interessante perché tanti anni fa il mio socio che era interista gli dicevo voi sarete e resterete sempre una squadra di Pellegrini, se ti ricordi nell'Inter c'era il presidente, si chiamasse Pellegrini, e voi sarete sempre una squadra di Pellegrini, speriamo che non mi tocca dirlo anche alla Juventus, fino alla fine.
0: No, però se non l'hai detto in questi anni si abbassano le probabilità, o no? 8 per il tuo intervento. Sull'area, guarda, non è l'età che conta, è la memoria o ricordo di quella formuletta lì, è molto semplice. Non sto cercando la formula. Base per altezza, se i due lati sono uguali, stessa dimensione, centimetri quadrati, 5x5, 25. E quindi 25 è maggiore di 24 centimetri quadrati. No, stavo cercando un dato che mi ero preparato ieri sera mentre scrivevo qualcosa, perché parlando di Pellegrino, l'attaccante, i due anni al Parma ha giocato 2024-2025 13 presenze il primo anno, non ha giocato tanto, 3 gol, quindi uno ogni 4 partite circa. Nella sua carriera sempre solo un assist, Quindi è un giocatore che aspetta il pallone, a cui devi dare il pallone, come la formula magica dell'attaccante, la definizione magica dell'attaccante prevederebbe. L'anno dopo, al Parma, l'anno scorso, 39 presenze, quindi un altro che ha giocato tanto, ha triplicato le presenze e ha quadruplicato i gol. Cioè, in 39 presenze ha segnato 12 volte, uno ogni tre, praticamente. Quindi, più gioca, più segna. Più Pellegrino e più vinco. Dobbiamo dargli i palloni. Questa è la formula. L'anno migliore al Platense, con 40 presenze e 15 gol. Quindi, in doppia cifra, questo giocatore, se costruisci almeno quanto la Juventus ha costruito l'anno scorso, è l'identikit perfetto per il gioco e per il rapporto qualità-prezzo che piace anche a Spalletti. Voto all'operazione 8, se si avvererà. Mi dicono sì, anche a condizioni economiche buonissime. Si parla di 23 milioni, non parliamo di 40 milioni, ok? Quindi questo bloccherebbe definitivamente il nome di Vlahovic, fortunatamente, come strategia, a condizioni di ingaggio e di costo completamente diverso. Altra operazione da 10 della nostra dirigenza. Allora bisognava aspettare un po'. Stiamo aspettando, vediamo poi di comporre il giusto puzzle. Vocale, caro Yves.
10: Ciao, buongiorno. Maurizio da Grosseto. Ciao. Direttore, che bello. Buongiorno, mi fa piacere parlare. Una domanda. Credo di aver capito che la società Juve, nonostante Agnelli abbia vinto la causa, non può fare niente perché Elkan ha firmato non so cosa, insomma, e non può fare rivalsa su niente. Io a questo punto credo che Andrea Agnelli andrà avanti e chiederà giustamente quello che gli si aspetta dopo il fatto che l'hanno, diciamo, bastonato e anche fatto passare male di fronte all'opinione pubblica e alla gente come un ladro. Ecco, io volevo sapere questo. È così la situazione? La Juve non può fare niente, però Andrea Agnelli può, diciamo, chiedere i danni? Era questo che mi interessava di capire. Ti ringrazio. Grazie. E sempre forza Juve.
0: Ciao fratello bianconero. Assolutamente sì. Cioè, usciamo dall'equivoco che i cugini non vanno d'accordo e quindi tutto quello che possiamo raccontare. La Juve in quel momento, dal punto di vista sportivo, dice e interrompe il rapporto con Andrea Agnelli perché lo squalificano. Lo squalifica la federazione di cui fa parte, la Juventus, di cui fa parte Agnelli. Quindi dà le dimissioni, viene allontanato, mettete come volete, interrompe. Si becca l'inibizione per 24 mesi. La Juve non poteva lasciarlo lì, aveva bisogno di un presidente il giorno dopo. Quindi lascia la Juventus, non per colpa di John Elkann, per colpa della federazione, perché dal giorno dopo partiva la sanzione. Ok? Andrea Agnelli. La Juve intanto patteggia la multa, i punti, tutti i casini vari, perché se no chissà cosa si sarebbero inventati. È stata una mossa preventiva per fermare l'ondata negativa addosso alla Juve. Attenzione, altrimenti anche la Juve poteva chiedere i danni ad Andrea Agnelli, al suo presidente, se fosse stato un cattivo in quella situazione, un cattivo dirigente. No, ci dispiace a entrambi, io non sarò più della Juve, non posso fare il presidente, me lo negano. La Juve deve stare attenta al campo, a tutte le faccende economiche, eccetera, paga e accetta quel compromesso. Andrea Agnelli cosa fa saggiamente, sapendo di avere la patata bollente in mano? Sfrutta il momento, fa ricorso al TAR. Il TAR gli dice: non possiamo fare nulla, non compete a noi. ma doveva passare da lì, doveva avere quel non sappiamo e non possiamo fare per quelle che sono le norme. Non c'è chi ne al TAR del Lazio, che sia chiaro. Un po' di fiducia ancora, almeno in Italia, vediamo cosa capita in altri paesi apparentemente anche più democratici. Gli Stati Uniti in questo momento, cioè non ne sarei tanto fiero di avere il passaporto americano, se volete sapere la mia. E non so se è di destra, di sinistra, se è bello, se è brutto Trump, non me ne può fregar de meno. Cosa fa? Va allora alla Corte di Giustizia Europea, ma intanto sconta i suoi 2 anni. Intanto non può lavorare. Piegato. Quindi adesso non è che la Corte di Giustizia autorizza Agnelli a tornare a lavorare alla Juventus. No, è fuori. Ha rinunciato per colpa. Agnelli vince la causa, che gli dicono: e come se hai ragione? Arriva bene. E come se hai ragione? Tu non hai lavorato per 2 anni, 2, 5, 70 anni, sono 24 mesi. Tu avresti avuto il diritto di interpellare la giustizia ordinaria in Italia, e così dovrebbero fare da questo momento in poi tutti gli stati appartenenti alla Comunità Europea, per sapere se quella sanzione non amministrativa, non dei punti, non entra nel merito del calcio, non gliene frega niente a nessuno del calcio. Le porcate che avvengono nel mondo del calcio le fanno in tutto il mondo, con tutti i presidenti. Di Marotta e di Agnelli ce ne sono di migliori e di peggiori in tutto il mondo. Lo state vedendo ai mondiali, degli arbitri. Cioè, quello è il sistema. Incontrollabile o che non si vuol controllare. Dice, avevi ragione. A questo punto ha un attestato di ragione. La giustizia sportiva italiana dovrà modificare il suo corso, il suo modo di operare. Andrea Agnelli arriva bene. Le spese legali, i costi, le trasferte di questi 2 anni e i danni ricevuti per non aver lavorato e i danni d'immagine per quello che sono stati criticati, cacciati dalla Juve, cioè tutto il danno d'immagine, secondo i titoli dei giornali, non li vanno a chiedere a me, a te, a un altro. Li può chiedere a chi lo ha condannato e non gli ha dato la possibilità di. Ma i danni economici, il risarcimento che risarcisce parzialmente e moralmente, no? Il condannato. Se mi tireranno fuori dal carcere qualcuno, per altri motivi, i casi classici del momento, chi è stato in galera 20 anni chiederà i danni non alla famiglia, a quello, a quell'altro, al nuovo colpevole. Li chiede a chi l'ha mandato in galera. Ecco perché la partita è... E quanti? Mica gli risarcisce la vita di 20 anni, la gioventù, i soldi, la macchina, le fidanzate, i viaggi, le trasferte, il mare, le chitarrate, eccetera. No, e stabiliranno un prezzo, ma è un prezzo basso rispetto a quello che ti ha tolto la vita, che ti ha tolto il lavoro. Quindi può dire, io per 2 anni non ho lavorato... Guadagnavo 1 milione al giorno, mi dovete dare tot, ma li chiede alla federazione. Oppure accetterai poi un compromesso, però intanto puoi tornare ad agire con i tuoi progetti nel tuo mondo, nella Comunità Europea, legato al mondo del calcio. Il resto del lavoro lo potevi fare, l'ha svolto con altre società. Spero di avervi dato lume e qualcosa in più di un qualcosa che naturalmente anch'io non mastico al 100%, ma dovendo fare informazione, dovendo ascoltare molto, ti dico che è molto vicino a quello che ti sto dicendo. Potrebbe anche non chiedere i danni e dire mi fermo qui. La gente ha capito. Chiedere i danni sicuramente è volontà anche degli avvocati. Capirai. Gli avvocati l'hanno fatto a 10.000 euro, tutto compreso, il pacchetto, più il 30% del risarcimento che riusciremo ad ottenere in caso di vittoria. Ho reso un po' l'idea? Spero di sì. Altro vocale.
11: Buongiorno direttore, felicissimo del nuovo acquisto e del lavoro che fanno in oscuro Massara e Carnevali. E per tutti coloro che comunque ce l'hanno con John Elkann, perché non difende la Juve, intanto ricordo un piccolo particolare, che questa famiglia c'è da 100 anni e passa, e grazie a lei che andiamo avanti e non siamo in mano di un fondo. Primo ringraziamento ci vuole sempre, comunque, dopodiché perché non si difende, eccetera, eccetera. E non è che ha fatto di mettere il cugino così a cuore zero, non credo proprio. Ha salvaguardato i suoi interessi, gli interessi degli azionisti, dei tifosi e della Juventus.
0: Bravo, bravo.
11: Non è che non si è voluto difendere.
0: Devi tutelare gli azionisti.
11: È che sei incalato in un sistema che è marcio. Ovviamente, se fai guerra al sistema, vediamo Andrea come è finito. Ora, ben lieto che lui abbia vinto personalmente una battaglia, però il problema è che il sistema è sempre quello. Speriamo che cambi.
0: Certo, che migliori, e la volontà è anche quella. Abbiamo contribuito a migliorare, no? Malagò sa benissimo e farà sicuramente qualcosa di più, perché è costretto, di quanto ha fatto il suo predecessore. A parole neanche tanto, a dire il vero, su questo tema, sulla giustizia sportiva. Due temi ancora trattati. Svolta storica, Tutto Sport. Avrebbe potuto ribaltare Calciopoli. Avete capito bene? Avrebbe potuto ribaltare Calciopoli. Cioè, Moggi, Giraudo, Bettega, la Juventus di quel momento lì, con questa sentenza oggi, avrebbe potuto andare immediatamente, perché loro sono stati radiati, avrebbe potuto andare subito dalla giustizia ordinaria a dire: ma questi sono folli a radiarci con queste non prove. Con quelle non prove, no, non sarebbero usciti dal circuito del calcio, perché erano solo suggestioni. Ma attenzione, è quello che dice adesso l'Inter, sono solo suggestioni, no? Quelle degli arbitri, le pressioni, lo dice Rocchi, lo propone anche Tutto Sport in prima pagina, le pressioni sugli arbitri le fanno tutti, non voglio quello, ma quello è un cretino, questo è così, quello è come Paolino, quello è dell'Inter, quello è del Napoli, quello c'ha il braccialetto dell'Inter, lo facciamo tutti. Certo che qui ci sono già delle prove in più, le pressioni facciamo tutti, qui ci sono delle cose in più. All'epoca le stesse telefonate venivano interpretate in modo diverso. Quindi l'autoreferenzialità del sistema non regge più. Se non si cambia stavolta è un'occasione persa. Quindi va cambiato. Qualcosa va fatto. Se fai poco, sei anche poco intelligente. Detto molto chiaramente. La Corte dell'Unione Europea batte l'autonomia delle federazioni. Il legale di arriva bene, siamo contenti, ma ora puntiamo all'annullamento della pena, perché ti rimane se no la macchia. Vuoi l'annullamento anche della pena per chiedere ancora di più, rafforzare ancora di più. Poi sono strategie legali che neanche il legale di arriva bene o Agnelli ti spiegherà nel dettaglio, perché sono anche strategie da tenere nascoste per chiedere risarcimenti, per uscirne pulitissimo. Ok? Aggiungo una cosa, qui è abbastanza ovvio che il sistema è marcio, ma se tu sei un delinquente, ti condanna la giustizia sportiva perché hai falsificato le partite, perché ti sei venduto le partite, mille anni, e vai poi a chiedere dall'altra parte, fai ricorso, non è che andando dall'altra parte a questo punto usciamo tutti di galera. Perché di fronte a prove provate potrebbero confermarti anche la prova all'ordinario e arrestarti se ci fossero gli estremi per arrestarti di fronte a cose gravi. Perché voi tifosi, noi tifosi, dimentichiamo sempre: ah, la vittoria, ah, adesso ci ridanno i punti, ah, adesso ritorna Andrea Agnelli, ah, adesso arrestano Marotta, ah, adesso l'Inter va in Serie B, ah, se fai ricorso e beccano qualcosa di penale, peggiore la tua situazione. Non è che chi fa ricorso, primo grado, secondo grado, terzo grado, tutti e tre dicono la stessa cosa. Dovrebbero garantire un sistema garantista, che vengono effettuate tutti i controlli sulle procedure, sugli atti, e bisognerebbe avere anche personale e non troppa fretta. Bene, bene, bene, ancora un punto, chiarezza subito, frana la credibilità, gli arbitri il resto, ora basta, avete rotto quello che ormai sappiamo delle intercettazioni. Per come è stato finora applicato l'articolo 4, queste interferenze potrebbero avere qualche profilo di criticità. Grande e grave resta il danno d'immagine per l'Inter, così parlano gli avvocati, tra arbitri e imbarazzi, ovviamente. Grassani spiega, ora il rischio è solo un'ammenda, ipotesi illecito remota, e qui dipende da cosa hanno nelle carte, quello che presentano ai giudici, se i giudici poi gli presenti poche cose, barzellette, e magari si incontrano due amici interisti, quattro amici al bar sono una cosa migliore. Siamo arrivati alle 10.30, abbiamo terminato anche con tutto sport, tra poco qui con voi i vostri vocali e gli argomenti se ne aggiungeranno.
2: Buongiorno RBN.
4: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, cresce l'attesa per l'appuntamento di domani alle 21 ore italiane. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'Albi Celeste ha infatti vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi tra campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, per delineare il podio della competizione. E ieri sono arrivate decisioni in ambito sportivo da parte della Corte europea. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno 2021 a del club fino a gennaio 2023. Voltiamo pagina, inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti, al commento di Sarri. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, o dei ragazzi determinati, e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito il CT nella conferenza stampa di presentazione. E siamo al ciclismo. Tim Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga, ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7, resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare. E siamo al Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere, in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12.30 semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Poi domenica alle 15 il via alla gara. Siamo al tennis. Nel 2027 le ATP Finals restano a Torino. All'annuncio di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, nel corso della presentazione del masterplan della NITO ATP Finals, ha fatto seguito anche il comunicato dell'ATP. Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria, ha spiegato Binaghi. Abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni e partner che hanno lavorato con passione e competenza, ha detto, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati nel calendario mondiale del tennis. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno RBN.
0: Celic. Celic. Pronunciato bene? Allora andiamo avanti, ultima mezz'oretta circa, poi passiamo il testimone a Quintiliano, già pronto dalla sede di Roma. Intanto lo salutiamo e salutiamo tutti i nostri colleghi già presenti, già sul pezzo, perché oggi tra l'altro alle 15 collegamenti con la Continassa, Camillo De Michelis, il sottoscritto, per seguire la prima conferenza della stagione del nostro allenatore. Avevo preparato, eccolo qui, Repubblica, me li sono già spostati i vari articoli. Allora andiamo sul Corriere dello Sport, che non avevamo ancora trattato se non in prima pagina. Juve, Celic, Roma al buio. Massara ha soffiato il jolly turco a Gasperini, che lo attendeva domani. Inizio un nuovo capitolo della carriera. Tra l'altro ho letto anche le sue parole, eleganti, gentile, chissà come le tradurranno in casa Roma i sostenitori giallorossi. Poi questa pagina 2 del Corriere dello Sport. Pagina 3, Colo forse, Pellegrino già bloccato. Tra Juve e Parma l'intesa è più vicina. Ipotesi di riscatto sui 22-25 milioni. La volontà della Juve è entro un anno acquistarlo. Forse il Parma pressa per l'acquisto immediato, rateizzazione dei 22-25 milioni. Più lo prendi subito, più lo paghi in minor tempo, più ti abbasso la cifra, altrimenti diventa 23, 24 o 25. Gli interessi. Così come fa Yves quando gli prestiamo la chiavetta del caffè. L'argentino arriverà con o senza l'attaccante del Paris Saint-Germain, quindi se così fosse, una l'abbiamo azzeccata come strategia, perché a noi interessa fare le strategie, raccontare le strategie, non arrivare primi l'ultimo giorno, che non vuol dire vincere, perché se non mi hai mai detto che arriva Celic, anche il migliore al mondo che segue il mercato, vuol dire che abbiamo venduto tutti vongole probabilmente, no? Il mercato è così, lo sappiamo, quindi c'è a volte lo sprint di qualcuno, di Radio Bianconera, di Camillo, la retromarcia, eh? L'importante è non fare infrazioni e raccontarvi sempre la verità. Ma con Colomani l'operazione potrebbe essere chiusa più avanti, quindi vedete l'obiettivo, riaggiorniamo, Colo più Pellegrino del Parma, i due attaccanti, non Vlahovic ad oggi. In Sud America accostano Thiago Almada alla Juve, indiscrezione. Il ritiro, Thuram resta fermo, problema al ginocchio, meno grave il suo problema rispetto al problema di Yıldız. Attenzione, perché magari oggi proveremo a sondare l'umore del nostro allenatore su questi temi. C'è attesa anche per le prime parole di Spalletti, come vedete, da parte di tutti gli addetti ai lavori, competenti, bravi e professionali. La Juve poi partirà sempre oggi, subito alla volta di Basilea, per stare, fare un po' gruppo, per giocare l'amichevole domani alle 15.30. Non è possibile partire domani mattina, fosse stata una partita serale, sì, si gioca alle 15.30. Testa Basilea. E poi ad inizio agosto la partenza per la tournée asiatica. Vediamo. Ecco, un punto fermo della prossima Juve, tanto più che lo scorso anno Thuram ha saltato solo due partite di campionato per infortunio. Intanto si prosegue, sì, ma non ha mai giocato al 100%. Tenuto, risparmiato, entrato. Quel ginocchio lì, da Verona, lo dico, da Verona c'era qualcosa, il muscolo, il ginocchio, il ginocchio, il muscolo, il tendine, la caviglia, sempre in quella zona lì l'ha portato a presentarsi dopo le vacanze, il mondiale l'ha saltato anche per questo motivo, l'ha portato a non migliorare le condizioni, quindi terapia conservativa con lui si può fare, con Yıldız molto probabilmente no. E niente, queste sono le notizie e poi si va anche sugli altri, ma oggi in rassegna non ci occupiamo degli altri. Abbiamo i vocali?
13: Sì, c'è una breaking news sul Corriere, adesso te la evidenzio e poi mi dici qualcosa.
0: E poi ti dico qualcosa, tu intanto fammi vedere, evidenziamela. Tragedia, no, mi dispiace davvero tanto, non sapevo, eventualmente ci colpisce questa notizia, tragedia per Silvio Baldini, morta a 30 anni la figlia Valentina. Il CT della Nazionale piange la scomparsa della ragazza che per lui era una bussola e un punto di riferimento. Davvero una triste notizia, comunque hai fatto bene a metterla in evidenza perché informare non guasta mai e fa riflettere sui veri valori della vita e non solo per chi è genitore. E, torniamo a ascoltare qualche vocale, così.
14: Ciao a tutti, signore da Viareggio. Io il fatto di forse ciao che ci può acquistare adesso sul mercato, sinceramente parlo sempre a livello che siamo in Europa League, si punta il prossimo anno, io non dico la scudetto, ma perlomeno di essere lì a dare noia. Che ci sia un progetto di 2, massimo 3 anni per ritornare alla squadra che eravamo una volta, che si faceva paura sia in Italia che in Europa. E forse così prenderei Berardi e punterei su Berardi e Zegova. Che secondo me Zegova quest'anno riderei delle possibilità, perché ovviamente c'ha una preparazione in quale l'anno scorso non aveva. Secondo me è forte, ovviamente, secondo me Spalletti non è molto, cioè gli piace ma non è tutto, perché fa male la fase difensiva. Ecco, se lui migliorasse la fase difensiva come ha fatto con Sesao, che ha migliorato tanto la fase difensiva, secondo me Zegova potrebbe essere un nuovo acquisto, più Berardi del Sassuolo. Allora, e speriamo che prenda anche Pellegrino. E un centrocampista sinceramente a me chi se non mi fa impazzire, sinceramente no.
0: E soprattutto quelle cifre, questo è il tuo disegno di mercato. Non sono d'accordo solo su Conceição, che abbia migliorato tanto la fase difensiva, se vuoi saperla mia, e quindi per questo motivo no? Ci sarebbe da lavorare sia ancora con Conceição sia su Zegrova, che altre caratteristiche, però devi avere anche delle alternative. È chiaro, tu proponi un altro tipo di nome, però se poi non riesci a vendere il difensore o ti fa comodo tenere, accetta il progetto nuovo, il Bremer di turno, più che il Cambiaso, che vedo più lontano di Bremer dalla Juventus per come stiamo ridisegnando la squadra. Là davanti, Europa League o Champions League, devi avere delle alternative, altrimenti arrivi sulle gambe. Adesso sì, ci spostiamo, rispostiamo sulle pagine sportive del Corriere della Sera. Blitz Juve, guizzo su Celik, ora tutto su Pellegrino. L'Inter non molla Spence, sorpasso sulla Roma per il turco. Milan esce e Stupignan. La svolta, sentenza, all'interno dà molto più spazio anche il Corriere della Sera rispetto a Gazzetta. Sulla svolta, sentenza Unione Europea che dà ragione a Danieli, arriva bene e rivoluziona la giustizia. Io avrei puntato molto, non tanto sul nome, fossi un giornale o non fossi juventino. Rivoluziona la giustizia, perché dovremmo essere tutti dalla parte della giustizia. Giusta la mia domanda? Giusto il mio quesito? Rocchi ai PM, mai pressioni, indicazioni che infastidivano? Sì, ma si tratta di una prassi diffusa. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, l'ex designatore di Serie A e Serie B, che era stato indagato per concorso in frode sportiva. Così il racconto, l'inchiesta descritta da Corriere della Sera. Dopo indagini durate oltre un anno, i magistrati hanno stabilito che non esiste un sistema strutturato per alterare le partite. Capite che Calciopoli nasce perché in poco tempo prendevi, avevi già del materiale, te lo eri preparato, devi cancellare e bruciare tutto quello che c'è attorno. Isoli il problema, condanni anche l'innocente. Così. Cose gravi o non gravi, se ci impieghi un anno e ripulisci tutto quello che c'è attorno, apri il canale per sfiatare tutta la porcheria che c'è dentro le quattro mura. Avete capito gli esempi? Quindi il tempo è... Un anno ti ha fatto andare lungo, ti ha fatto uscire tutto il gregge da dentro. Poi, il mio tentativo, dice sempre Rocchi, era individuare l'arbitro più adatto per evitare qualsiasi polemica. Allora vorrei sentire tutte le squadre che ci ammettino che cercavano l'arbitro ideale tutte le domeniche per far arbitrare la propria squadra del cuore. Il cuore siamo noi. Detto questo, a questo punto faccio come nei campionati dei ragazzini, lo sbandieratore ubriaco è quello della società che ospita gli avversari e che naturalmente quando capita qualcosa a suo favore non alza mai la bandierina, e quando capita qualcosa agli altri è girato verso il pubblico per fare i selfie. Finiamola qui, ascoltiamo qualche vocale, 12 minuti e poi passiamo la linea a Roma.
15: Buongiorno direttore, Ciao. Da Mantova. Ciao. E volevo solo aggiungere una cosina sull'acquisto di Celik ieri.
0: Arthur,
15: questo aspetto qua mi piace moltissimo, perché finalmente siamo riusciti a fare un acquisto in stile vecchia maniera, come una volta facevano la vecchia Juve, dove abbiamo un po' depistato tutti.
0: Bravo.
15: E silenziosamente abbiamo presentato a cosa fatta l'acquisto di questo giocatore, dove tutti pensavano ad altro. Ecco, questa direi che è già una buona strada per questa dirigenza. Grazie a tutti, buona giornata.
0: Grazie a te. Un'operazione alla marocchino, insomma, cioè in discoteca, in silenzio, di nascosto, tac, obiettivo colpito, in silenzio, come il vecchio marocchino, che salutiamo naturalmente, che non vediamo l'ora di riabbracciare dopo le sue chicche al mondiale. Altro vocale.
16: Ciao direttore, Dimmo da Reggio Calabria.
0: Ciao.
16: Io sono
0: calabresello.
16: Diciamo, super tanto, dal fatto che si sta ritornando ad essere la Juve che di nascosto, senza far capire a nessuno le mosse che fa, che lancia dei messaggi perché tutti abbocchino, poi qualcuno giustamente ci sarà di leale, ma fa le cose giuste nel momento giusto e porta a casa quello che speriamo tutti sia anche un aiuto alla squadra. Quindi questa nuova dirigenza sta impressionando di nuovo la vecchia e speriamo che continui così. Ciao.
0: Ciao, mi fa piacere che casualmente noi passiamo tutto e chi non si sente non si senta trascurato, ne arrivano diversi, arrivano magari un'ora fa e passano un po' in cavalleria, no? Così come io che sono qui la civetta dell'informazione di Radio Bianconera in questa sostituzione mattutina, ricordo a seguire Quintiliano un'ora con lui, poi rientrerà dalla prossima settimana anche Giulia Borletto, a seguire Camillo De Michelis che anticipa, ecco perché non è ancora la Continassa, e arriverà qui perché poi alle 15 sarà presente con il sottoscritto per seguire la prima conferenza stampa di Spalletti, a seguire 13:15 Paolo Rossi. E quindi avrete anche un altro taglio su tutto quello che è capitato, il mercato, sentirete anche la sua opinione, magari non gli piace Celic o magari sì o di più o non serve, e vi farà riflettere su altri punti, ma non è sempre solo quello il tema, altri spunti anche storici, riferimenti al passato, calciopoli, arbitri con Paolo Rossi e poi i nostri professori per le interrogazioni finali tra le 15 e le 17 prima di ripassare nuovamente la linea a Roma. Mi colpisce che i vocali che stiamo sentendo, e magari poi ne aggiungiamo ancora uno in questi 10 minuti che mancano poco meno, riconoscono un'identità, un processo di ricerca migliorativa. Certo noi siamo anche impazienti, certo che dopo gli ultimi anni, certo che dopo aver cancellato il nome di Comolli, tra l'altro Celic, c'è anche un pezzo di merito di Comolli. L'anno scorso dovevamo dare per forza, cioè quello che abbiamo fatto quest'anno, bisognava dare per forza atto anche a quello che era stato fatto, cioè l'anno scorso, l'anno prima, da parte di Giuntoli. Non è che sono venuti tutti per svernare e per rubare soldi, è che la nostra impazienza, la disorganizzazione organizzata del nostro sistema nel ripartire, il nostro motore un po' ingolfato, ci ha non fatto toccare con mano i benefici di quello che si è tentato di fare. Due vocali rappresentativi parecchio numericamente, numero bassissimo, ci mancherebbe delle unità, ci fanno capire che noi siamo impazienti. Volevamo già l'attaccante il primo giorno, allora siamo scarsi. Io invece ci vedo giocatori acquistati, Ekator, lo vedremo domani in amichevole, Celic, sostanza, parametro zero, i soldi incassati per Muharemovic in questo momento mi fanno capire che molto meglio di così in queste condizioni non si poteva fare. 8 ai giocatori di fiducia, d'esperienza, di belle prospettive, 9 alla strategia della Juventus, Massara più Ottolini più Carnevali meritano questo voto al momento. Ma anche se poi non segnerà Ekator, anche se Celic marcherà non benissimo, ma in linea teorica, perché poi c'è il voto da dare anche, dipende anche da lei, perché le responsabilità non dimenticatevele, non è che poi hai Celic e volevi Mister X in difesa, non è che poi non arriva che sì e tutto ruota attorno al nome di che sì, perché magari ti dovrai far andare bene il centrocampo che avevi quest'anno, o magari tirarmi fuori dal cilindro un altro nome per impiegarlo al meglio. Magari poi dovrai ottimizzare l'assenza di Yıldız, magari dovrai gestire per qualche settimana l'alternanza di Thuram con qualcun altro. Magari Colomuani non segnerà come 2 anni fa, magari Pellegrino segnerà raffica o potrà riscontrare anche lui il primo anno il peso della maglia juventina. Cari tifosi juventini, il voto non cambia molto, le responsabilità sull'allenatore sì. Falli sudare, Spalletti, falli sudare. E il voto positivo sarà anche, ci sarà anche per lui. Ascoltiamo un altro vocale.
17: Direttore, buongiorno. Grazie per tenerci in compagnia in queste mattine d'estate.
0: Ma grazie a te che mi chiami.
17: E di sostituire anche il buon Claudio Giuliani.
0: Che salutiamo.
17: Mi disturbo perché volevo porre all'attenzione un articolo che è apparso questa mattina sul Corriere della Sera.
0: Non l'ho visto.
17: Naturalmente vertente sull'indagine
0: degli arbitri.
17: Degli arbitri, dove si fa accenno, il giornalista fa accenno a un'intercettazione, sì, uno stralcio di un'intercettazione praticamente, vertente un arbitro gradito all'Inter, l'arbitro, sì, Colombo, il quale viene designato, poiché è gradito all'Inter, per la gara di campionato Bologna-Inter, essendo una gara importante, per si sarebbe rivelata importante per le sorti dello scudetto. Bene, questa intercettazione, questo straccio, sì, a mio modo di vedere, è molto, ma molto importante, sebbene l'articolo lo faccia passare un po' sottotono questo passaggio. Perché? Perché?

0: Allora, intanto ognuno di noi ha delle competenze molto e delle sensibilità anche diverse. E quindi il bello di Radio Bianconera, se mi permettete di sottolinearlo, è anche questo. Quindi la tua sensibilità, quella di qualcun altro, la mia, quella di Claudio, quello di chi verrà dopo Quintiliano. Attenzione, tra le 15 e le 17, all'interno di Colpo Gobbo con Luigi Schiffo e Dario Ghiringhelli. Ci sarà l'intervento degli avvocati della Fondazione Identità Bianconera e tratterete esclusivamente, arrivasse anche Colomboigny, no, dico di no, dopo le parole di Spalletti parlerete e parleranno naturalmente approfonditamente di questo argomento perché loro avranno letto tutto il fascicolo, tutte le motivazioni di questo caso e di altro, naturalmente. Siamo quasi in chiusura, però grazie a voi che ci seguite, grazie a voi che siete tantissimi al mattino e non siete ancora andati in spiaggia, ma come mai? Io adesso esco, è un attimo che arrivo da qualche parte per tuffarmi sotto la mia doccia. Andiamo a ascoltare gli ultimi vocali perché non vedo aggiornamenti, ma passiamo dai nostri siti di riferimento. Tutto Juve, Bianconera News e tutto il mercato web.
1: Buongiorno direttore, sono Davide D'Attaggia.
0: Arma di
1: Questa
0: taggia.
1: mattina lo sto ascoltando
0: Sì.
1: come tutte le mattine e
0: Quando
1: mi
0: ci
1: sembra di
0: sono.
1: aver capito che ormai gli obiettivi in attacco sia
0: Pellegrino Colomoni.
1: soprattutto Pellegrino del Parma e
0: Colomani del Paris
1: il
0: Saint-Germain.
1: ragazzo che abbiamo preso dal Genoa
0: Hector, che c'è
1: e
0: già.
1: poi sicuramente David perché sarà difficile cederlo.
0: Se prendi Colomani, lo dai in prestito, lo regali un po', non lo so, però ti tieni lui. Openda in prestito. Devi solo decidere la squadra. Ci guadagni lo stipendio che sta prendendo. Primo anno è così. David, te lo stai tenendo perché se non riesci a prendere altro. Non ti può bastare Pellegrino e naturalmente Ecator. Siamo quasi in chiusura e allora sulla stampa, prima che mi dimentichi, Agnelli arriva bene, la Corte europea hanno smontato la giustizia sportiva. Questo è il titolo che unisce tutti i sentimenti perché non è a favore della Juventus, ma è a favore della giustizia, quella che finora non è stata trattata a dovere, quella che noi abbiamo il dovere di raccontarvi in questo modo. Allora, un saluto a Yves, un grazie a tutti voi, continuate a seguirci e grazie perché siete sempre di più. Adesso la linea passa a quella nostra sede di Roma con Quintiliano Giampietro già pronto per approfondimenti. E ricordate, c'è l'IC, c'è l'IC, c'è l'IC, c'è l'IC, c'è. Ciao!
2: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
1: Allora, i caffè sì, i giornali un po' meno, dipende da quali, perché non tutti trattano gli argomenti importanti allo stesso modo, soprattutto rispetto alle prime pagine degli stessi giornali. Saluto intanto Gabri Latini, con il quale domani faremo colpo di tacco. Lui sarà regista, io centravanti, diciamo così, o un difensore, vediamo. A proposito dei difensori, la Juventus ha rubato e quindi sarà indagata, ha rubato Selic alla Roma. Mi viene da ridere perché leggendo alcuni capisco, alcuni

0: Quotidiani ovviamente di parte giallorossa. Io ve la dico tutta, stamane invece ho contattato un amico barra collega, uno dei più importanti cronisti sulla Roma. Mi ha detto: ma io lo sapevo perché la Roma sono 17 giorni che Gasperini ha detto riguarda ad alcuni contratti scaduti, attenzione, sbrighiamoci per rinnovare. Il mercato funziona così. Detto che la Juventus non ha preso Dani Alves, non ha preso Cafu, tanto per citare due calciatori, peraltro brasiliani in quel ruolo che hanno fatto la fortuna, uno soprattutto della Roma, l'altro poco nella Juventus, però è un calciatore, per come la vedo io, duttile, importante, alternativa a Kalulu. Sto leggendo già che con l'arrivo di Çelik, attenzione, Çelik, diceva bene il direttore, eh? Poi questa sera mi faccio registrare da un collega turco, mi faccio registrare la pronuncia esatta, ma è Çelik, io me lo ricordo bene, il nostro collega amico Dundar Kesapli, che intervenne peraltro una volta anche a Radio Bianconera. Quindi la Juventus ha fatto questo colpetto in uno stile che piace a tutti, diciamo la verità. Ad onor del vero, perché poi bisogna essere onesti, era stato contattato forse già durante l'era Comolli, però non si era fatto nulla perché Çelik andava in scadenza, con la Roma non c'era possibilità, almeno così leggevo dai quotidiani della capitale, non c'era la possibilità di rinnovo e quindi la Juventus si era fatta avanti. Sicuramente poi il calciatore ha parlato con il Diz, gli ha detto: dai, vieni da noi, vieni nella Juventus, e alla fine la Juventus ha fatto questo, chiamiamolo Blitz, tanti l'hanno chiamato appunto Blitz. C'è una brutta notizia, ragazzi, che devo darvi. Non bisognerebbe mai darle, però bisogna farlo. Veramente quando leggo queste cose mi tremano un po' le gambe perché è morta la figlia di Silvio Baldini, il CT dell'Under 21, che ad interim è stato anche CT della nazionale maggiore. Ve lo dico perché insomma aveva 30 anni. Quindi un bacio al cielo e un abbraccio a Silvio Baldini che ho conosciuto, persona genuina. E quindi niente, queste sono cose che uno non vorrebbe mai leggere, però purtroppo accadono. E quindi chiudiamo la parentesi. Vi stavo dicendo, la Juventus ha fatto questo colpetto stile vecchia Juve, se vogliamo dirla tutta. Era iniziata forse qualche contatto con Comolli, ma la zampata definitiva l'ha data sicuramente Massara, che è stato direttore sportivo, seppur non con tanta fortuna, della Roma e quindi conosce molto bene il ragazzo turco. Tant'è che si parla addirittura anche di Pellegrini, un po' più difficile, intanto perché Pellegrini è romano, romanista, insomma, credo che abbia più voglia, non so, io non lo conosco, abbia più voglia di restare alla Roma, però negli ultimi anni c'erano stati dei problemi, lui ha avuto un'eredità pesante per quanto riguarda la fascia da capitano, però a Spalletti piacerebbe, sarebbe a zero, certo l'ingaggio non è dei 3 milioni di contratto che ha firmato lo stesso Çelik, triennale da 3 milioni netti a stagione. E poi gli atti non mi sono sempre gli stessi, ragazzi, spero che la Juventus dia un ultimatum al Paris Saint-Germain per Colomani. In realtà dovrebbe darglielo il Paris Saint-Germain, magari gli dice: guarda, voglio 45, altrimenti addio. La Juventus gli dovrebbe dire: io ti posso dare questa cifra, altrimenti arrivederci e grazie, oppure non ci rivediamo. Questo è un po' il succo del discorso. Invece Pellegrino sale, questo ragazzo del Parma, mi piace, non come prima punta, non come prima punta, non dico come prima punta, come ruolo, come responsabilità di essere la punta principale, però sarebbe un buon affare, addirittura il Parma sarebbe disposto a cederlo, pur di cederlo a titolo definitivo, potrebbe darlo anche a meno dei 30 milioni inizialmente ipotizzati. La Juventus ovviamente vorrebbe il prestito con diritto barra obbligo di riscatto, a meno che non lo prenda a titolo definitivo inserendo una contropartita. I discorsi, ragazzi, sono sempre gli stessi, parliamoci chiaro. Mentre c'è anche l'altro giocatore della Juventus, che è domenica l'unico, c'è anche un giocatore della Juventus in finale dei mondiali, ragazzi, ed è Nico Gonzalez. Parte dalla panchina con l'Argentina, però si sta rivelando molto prezioso. Lui vuole, lo sapete, vuole tornare all'Atletico Madrid e restarci questa volta, mentre Spalletti non disdegnerebbe la sua presenza, ma giustamente vuole parlare con il ragazzo. Io credo che tutti i giocatori che restano con il mal di pancia, o comunque solo perché magari non hanno trovato un accordo con un altro club, io non li terrei. Quindi presumo che Spalletti gli faccia un colloquio e gli dica: caro Nico, sei disposto a restare qui? Io ti utilizzo come vice con Cesao, ma non è detto che tu non possa essere titolare. Lui gli dirà: mister, ti ringrazio, ma io voglio andare di nuovo alla corte di Pablo Simeone, cioè l'allenatore dell'Atletico Madrid, e quindi a quel punto lo cedi. Però la Juventus non può permettersi il lusso di regalare i calciatori, regalare tra virgolette ovviamente, perché l'accordo con Nico, con l'Atletico Madrid, il primo accordo, quello originario, cioè il riscatto fissato a 32 milioni, oltre al milione che l'Atletico ha versato alla Juventus come diciamo inizio del prestito, vogliono darti meno, tipo 25. Allora Juventus ha detto: no, io sì, ok, 32 è uno sconto, ma che ne so, 28, faccio un esempio. Quindi alta situazione da monitorare. Vi avevo detto ieri, sono stato un po' profetico, mi aspetto da Massara qualche colpo di giocatori non sconosciuti, attenzione, conosciuti ma forse dimenticati, forse non sponsorizzati, ma comunque funzionali. E la tipologia di affare che ha portato Selic già a Torino, avete visto, insomma, la Juventus, mi piace molto, e quindi spero che esca fuori un nome diverso, sia un attaccante, un centrocampista, anche se mi pare di leggere e di capire che Massara insista, e anche giustamente per quanto mi riguarda, con che sì, lo conosce molto bene, hanno vinto lo scudetto nel Milan. Se il calciatore verrà incontro alla Juventus dal punto di vista dell'ingaggio, perché anche lui è un parametro zero, l'affare si potrà fare, anche se poi forse servirebbe comunque, anche se dovesse arrivare che sì, no? Che è duttile, però la tipologia di calciatore di centrocampista barra regista spallettiano non l'avrebbe comunque la Juventus, sì, la bottega di turno, tanto per fare qualche nome. Oggi invece, sempre per parlare di mercato, alle 11:40 avremo Fabrizio Lucchesi, che è, sapete, direttore sportivo del Guidonia, che è la seconda squadra di Gabriele Latini, forse la prima, chissà, bisognerà vedere la Roma, se prevarrà la Roma oppure il Guidonia, ed è stato però anche direttore sportivo della Roma, conosce Spalletti, conosce anche la Juventus, è stato uno dei primi, pensate, a lanciare Chiellini, me lo disse lui un giorno: guarda, io sono stato uno dei primi a lanciare Chiellini nel calcio che conta. Situazione invece legata alla Corte di Giustizia europea. Ora bisognerà capire le mosse che faranno Agnelli e lo stesso arriva bene dal punto di vista della richiesta del risarcimento danni economici, perché finora se ti dà ragione la parte ordinaria, tu puoi soltanto avere un risarcimento a livello pecuniario. Però questo parere, perché attenzione, non è già una regola, è un parere vincolante dell'avvocatura della Corte di Giustizia europea. Ora dovrà essere il TAR, perché è scaturito tutto dal ricorso fatto al TAR da Agnelli e arriva bene. Il TAR ha detto: calma, rivolgetevi alla Corte di Giustizia europea per capire se combacino o meno le regole appunto dell'Unione rispetto a quelle italiane, cosa che non avviene. Però se c'è stato questo parere vincolante, il termine vincolante è fondamentale, vincola appunto, dovrà adeguarsi la giustizia italiana. Chissà, magari ci sarà la possibilità anche di cancellare l'inibizione, la squalifica. Però, come diceva giustamente prima il direttore, io sono 2 o 3 giorni che cerco di farlo capire anche a qualche amico. Ha vinto Agnelli, ok, personalmente, però la sintesi, la notizia, il titolo di quella sentenza, o meglio di questo parere vincolante, cerchiamo di essere precisi, è che grazie ad Agnelli e alla Juventus la giustizia sportiva viene rivoluzionata, cosa che vogliono tutti, e sarà un bene per tutti. Giustizia sportiva che non è solo quella calcistica, attenzione, e riguarda tutti gli sport. Quindi le federazioni avranno meno potere sotto il profilo appunto della giustizia, perché non potranno più nominare giudici. Era clamoroso il fatto che Agnelli avesse come controparte la Federcalcio, e i giudici che lo giudicavano, che lo hanno giudicato, erano nominati dalla stessa Federcalcio. Mi sembra una contraddizione in termini, no? Quindi terzietà dei giudici, il fatto di non essere, nel caso in cui un imputato fosse, diciamo così, punito, non bisognerebbe togliergli la possibilità di svolgere il proprio lavoro, come invece accade in questo momento, e soprattutto, è quello che vi dicevo prima ancora che uscisse la sentenza, la possibilità che anche dopo il perimetro della giustizia sportiva, quindi i tre gradi, l'ultimo è il collegio di garanzia dello sport, poi c'è il TAR del Lazio, anche il primo grado della giustizia ordinaria può, questo è fondamentale, cancellare la pena, non so, la pena che gli è stata comminata appunto dalla giustizia sportiva. Sto pensando che se fosse accaduto in termini durante il periodo di Calciopoli, tante cose sarebbero state diverse. 340-5425-324, caro Gabri, partiamo con qualche amico, dai. Ah, ok, scusami, no, non riuscivo a interagire, pensavo ci fossero, scusami Gabri. Ciao Quinti, buongiorno a te alla redazione di Radio Bianconera, innanzitutto le mie più sentite, ragazzi, purtroppo sì, le mie più sentite condoglianze a Silvio Baldini e poi ti volevo chiedere di una notizia che ho letto su Tutto Juve, di un possibile interessamento da parte di Massara per Pellegrini. Cosa ne pensi, Max da Pesaro? Ora, Max, l'ho accennato prima, c'è questa possibilità, sembra addirittura, leggendo qualche quotidiano, che Massara, la Juventus, insomma, abbiano già fatto una proposta, un'offerta al giocatore, stiano aspettando la risposta. Ora non sarà semplice perché io mi pare che guadagni 5 milioni, Gabri, boh, 6 milioni Pellegrini, qualcosa del genere. È chiaro che dovrebbe abbassarsi un po', l'ingaggio, però lo prenderesti a zero. La cosa che so di certo è che sarebbe gradito a Spalletti, ma Sara ci starebbe provando, dipenderà dal calciatore. Quando il calciatore è svincolato e quindi non è di proprietà di nessuno, è chiaro che dipende da lui, no? Sotto il profilo della volontà di trasferirsi in un altro club, cosa che ha fatto per esempio Selic, è la possibilità poi di guadagnare una cifra che quel club gli offre rispetto a quelle che invece attualmente, non attualmente perché lui è svincolato, che ha percepito fino al 30 giugno dalla Roma. Io so una cosa, questa è certa. Che Gasperini, allora qualche tifoso della Roma prende in giro, no? Ma avete preso uno rotto, è stato detto a mio amico da un tifoso della Roma. Io non credo, per esempio, questo, che non è stato preso nessun giocatore rotto. È un giocatore duttile, ripeto, Selic non è un fuoriclasse, non è uno che ti cambia la vita, ma secondo me è molto utile. Servono anche questi calciatori, queste alternative, queste opzioni. Altrimenti, se Spalletti si gira alla panchina e ha tutti i calciatori non all'altezza, è costretto, per esempio, adesso rimanendo con un turco, passiamo a Yıldız, a far giocare sempre Yıldız malgrado abbia il problema al ginocchio, perché non hai un calciatore all'altezza che possa sostituirlo in caso di necessità. Quindi, se si dovesse infortunare Kalulu, magari la Juventus ha un calciatore diverso, però comunque all'altezza, cioè che non lo faccia rimpiangere, ecco, e che non abbassi il livello in quel momento. E quindi credo che sia molto utile. Gli amici della Roma dicono che è sempre rotto, secondo me non è così, però sono punti di vista. Fatto sta che gli abbiamo risposto io e un altro amico. E perché allora Gasperini si è infuriato per questo blitz della Juventus? Ovviamente non si è infuriato con la Juventus, si è infuriato con la Roma, no? Io non darei, a meno di 40 milioni, Nico Gonzalez, sicuramente la Premier League farà qualche offerta, non lo darei all'Atletico, che non ha mantenuto la parola non facendo fare i bonus. Piero, questo più o meno era prevedibile, no? Che non facessero scattare le opzioni per il, scusate, gioco di parole, riscatto. Però loro pensavano che bussando alla porta della Continassa avrebbero avuto uno sconto di quelli che si fanno quasi un saldo. Invece no, da 32 milioni tu non mi puoi offrire 24. Non mi puoi offrire 24. Io ti posso dire ok, da 32 possiamo toglierti 4 milioni, mi dai 28. E quindi staremo a vedere. In effetti, mi scrive Gabri Latini, io non mi risultava questo, ma l'amico tuo della Roma è poco informato, infatti non era mai rotto, ha detto l'unica cosa buona è che non è mai rotto, che è integro fisicamente, infatti alcuni tifosi romanisti parlano tanto per. Allora Gabri, vedo un po' di vocali, dai, vai.
1: Buongiorno Quintiliano, buongiorno Radio Bianconera, sono Giovanni da Messina. Allora, capitolo Corte di Giustizia Europea e sentenza Pro Agnelli.
0: Sì.
1: Quello che io vorrei sapere, intanto è detto da tutte le parti, l'ho letto, che sarà, creerà una giurisprudenza, farà giurisprudenza alle varie cause effettuate da tutti quanti contro sentenze di giustizia sportiva che non andranno bene, quindi ognuno potrà ricorrere. Ma quello che a me interessa è se si può andare a ritroso con tutte le sentenze che ci sono state a partire da Calciopoli in poi nei confronti della Juventus, e sfruttare questo parere appunto vincolante della Corte di Giustizia Europea per poter ritornare a chiedere gli eventuali danni, in quanto le sentenze non sono state considerate cosiddettamente congrue. Quindi sì. Si può fare o non si può fare? Forza Juve fino alla fine.
0: Grazie, ma non puoi andare dietro, perché Bigi, ancora adesso, fino a quando non cambiano le cose, c'era un altro sistema, no? Però se invece ci fosse stata la possibilità di ricorrere, o meglio, di ricorrere alla giustizia ordinaria, a parte che, ricorderete, e questa c'è una polemica storica, che la Juventus non ricorse al TAR dopo Calciopoli, e tanti di voi ce l'hanno con Cobolli Gigli, che spesso interviene da me, e a me ha detto, io fu messa a votazione dal CDA, mi ha fatto tornare in mente questo, fu messa a votazione dal CDA la possibilità di ricorrere al TAR del Lazio sulla retrocessione in B, su tutto quello che è successo a Calciopoli, e prevalse la linea del non ricorso. Io mi sono astenuto, mi disse Cobolli Gigli, però io vi dico, ve lo dico perché lo so, ci fu dall'alto un input di non ricorrere al TAR. Ma, amico mio, anche se la Juventus fosse ricorsa al TAR e quindi avesse vinto, diciamo, il TAR non gli poteva togliere la retrocessione, non gli poteva restituire gli scudetti, poteva soltanto risarcirlo dal punto di vista economico. Con questa nuova, chiamiamola legge, normativa, giurisdizione, chiamala un po' come ti pare, quando scatterà, invece c'è anche la possibilità che un giudice ordinario ti possa togliere le pene sportive. Questa è la differenza fondamentale e sostanziale. Ecco perché dico che un domani, io nell'editoriale di questa notte ho scritto su Bianconera News, vedrete che dovranno ringraziare la Juventus e Agnelli, e anche arriva bene perché anche lui ha fatto il ricorso, perché questo ricorso permetterà a tutti di difendersi in maniera più giusta. Tutti, intendo i tesserati di federazioni, attenzione, per tutte le cose che vi ho detto, cosa che adesso non avviene. Ieri, quando ho avuto Mangifesta, che è un ex pallavolista, ora è nella Lega Volley, ha detto, guarda, ci sono dei casi importanti questa sentenza anche per noi, cioè non riguarda soltanto il calcio. Attenzione ragazzi, il diritto è proprio la giustizia sportiva, che riguarda tutte le federazioni, del calcio, del tennis, del volley, qualsiasi. Però qualsiasi tesserato, secondo me, dovrà ringraziare la Juventus e Andrea Agnelli, che da vittime storiche della giustizia sportiva, e sappiamo perché, non ultimo il discorso delle plusvalenze, sono diventati gli artefici della rivoluzione della stessa giustizia sportiva. Pensate un po' come strano il mondo. Vai, Gabri.
2: Ciao, quindi buongiorno, Angelo da Acropoli. Volevo esprimere la mia amarezza per quanto è successo, quanto sta accadendo con il caso dell'Inter e Agnelli, che a noi fa piacere tantissimo perché gli vogliamo bene. Però in questo caso stiamo salvando noi l'Inter. Questi se la cavano sempre, questa volta qua l'abbiamo salvati noi. Perché no. La giustizia, che per l'amor di Dio andava riformata perché non andava bene, verrà riformata proprio adesso, che non tocca a noi, non tocca giudicare noi, ma devono giudicare loro. E questi modi la caveranno un'altra volta.
0: Ti ringrazio di questo messaggio, perché secondo me non è così. Cioè tutti quanti potranno, non è che a favore dell'Inter, che doveva essere fatto essere così già da prima, secondo me. Però il discorso dell'Inter esula da questo qui. Il discorso dell'Inter, che è stata archiviata dal punto di vista penale, ora sta Chinè, aiuto, quando nomino Chinè, sta cercando di capire se può riaprire l'inchiesta dal punto di vista sportivo ed eventualmente mandare, rinviare a giudizio qualcuno. Ci sono queste intercettazioni che sono uscite sul Corriere della Sera, ve ne leggo qualcuna. Rocchi ha detto: nessuno mi ha mai detto di volere questo o quell'arbitro, nessuno, questo è l'interrogatorio di Rocchi, nessuno si è mai permesso di dirmi direttamente o indirettamente voglio questo o voglio quell'arbitro. Su Schenone, che come sapete è l'uomo degli arbitri dell'Inter, no? Dirigente Inter, certamente non faceva pressioni, ma dava indicazioni che talvolta fastidivano, altre volte mi facevano arrabbiare. Quindi, come vogliamo chiamarle, caro Rocchi? Pressioni, interferenze, cioè ti infastidivano, quindi qualcosa ti diceva. Rocchi ha poi risposto così ad una domanda del PM circa la mancata, appunto, segnalazione all'AIA o alla FIGC circa le intercettazioni riguardanti il mancato gradimento degli arbitri da parte delle società. Si tratta di una prassi diffusa. Io ritengo, dice Rocchi, ha detto Rocchi a PM, peraltro, che i dirigenti arbitrali debbano ascoltare le società per cercare di migliorare il servizio offerto dalla classe arbitrale, che è una cosa diversa però da ascoltare uno che ti dice: mi metti quell'arbitro, mi metti Latini ad arbitrare quell'altra partita, no, non voglio Rossi, allora designami Gian Pietro, capite? È un po' diverso. Poi Rocchi spiega come mai nelle intercettazioni del 2025 dell'aprile 2026 comparisse quasi sempre il nome dell'Inter, probabilmente perché in quello scorcio di campionato, dice Rocchi, erano le partite più significative. Mi viene quasi da ridere, ragazzi, per non piangere, per lo scudetto. Il mio obiettivo era di individuare l'arbitro più adatto per evitare polemiche di qualsiasi natura. Mi ricordano un po' le stesse cose accadute alla Juventus su Calciopoli. Per le stesse cose è avvenuto qualcosa di clamoroso alla Juventus, le stesse cose. Poi l'ex designatore continua a spiegare, parlando di Andrea Butti, ex dirigente dell'Inter, ora, come sapete, l'uomo dei calendari della Lega Calcio. Butti parla così a Rocchi sulla designazione dell'arbitro Doveri per le partite dell'Inter: basta che non mi mandi più Doveri a fare l'Inter, porta una sfiga mondiale, con lui non vinciamo mai un puntini puntini. Poi sei un killer, no vabbè, ma allora sei veramente uno di loro, la colpa è tua, lo sai, con lui abbiamo un record super negativo. Rocchi liquida la questione rispondendo: Butti è un tifoso e lo tratto come tale, anche se ha un ruolo istituzionale. Ditemi voi se leggendo questo interrogatorio di Rocchi bisogna ridere o piangere rispetto al discorso giustizia sportiva. Vai Gabri.
3: Sì, buongiorno, sono Marco da Monteurano, la provincia di Fermo. Io andrò controcorrente, ma secondo me la dirigenza, la nuova dirigenza, comunque è fatta di persone che da anni si conoscono, sicuramente grandi professionisti, Gannevali, Massara, anche Ottolini, faranno quello che devono. Che i soldi non ci siano non lo so, perché se i soldi non ci fossero a spendere di 16-18 milioni per un 19enne, evidentemente il giocatore interessava e la Juve ha chiuso. Hanno preso Celik, che adesso non giudico se è forte o non è forte, ma titolare con la Turchia, titolare con la Roma, comunque sia se che parta Kalulu e ce lo devono pagare, sia che resti, è un ottimo acquisto. Adesso vedremo le punte, è ovvio che non resterà così la Juventus. Diamo tempo, ci sarà un'uscita. Io, il mercato oggi siamo cos'è, il 17 luglio, cioè ancora luglio, agosto. Non è che per far fretta dobbiamo prendere uno adesso e magari più avanti. Diamo tempo al tempo. Nico Gonzalez, perché purtroppo ha avuto problemi fisici, ma con l'Argentina, finale mondiali, ha fatto un figurone e è nostro. Svenderlo. No, sicuramente Carnevali, Massaro, Ottolino lo svenderanno. Se vuoi Nico Gonzalez, ala dell'Argentina, bravo, finalista mondiale, pari, se non resta con noi. Bravo. Diamo tempo. Guarda, secondo me, grazie.
0: Grazie a te, un abbraccio. Prima di dare la linea a Gabriele, vi dico che l'ultima frase che hai detto è quella che io sto predicando ormai da qualche giorno. È vero che la Juventus non ha la forza contrattuale di un tempo, è vero che deve districarsi in un mercato difficoltoso per i problemi insomma di natura economico e finanziaria, ma altrettanto vero che bisogna dare un segnale di cambiamento e sotto questo aspetto qui di ritorno al passato, cioè non dico di comandare, di dettare i tempi delle trattative, ma quantomeno di non sottostare alle esigenze degli altri. A tra poco con Fabrizio Lucchesi.
4: RBN Caffè.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: RBN Caffè.
0: Evidentemente è una giornata molto brutta, negativa, si è spento Osvaldo Bagnoli, l'eroe dello scudetto del Verona. Un bacio al cielo anche al mister. Allora, caro Gabri Latini, abbiamo diversi messaggi e già lo so. Volevo fare una precisazione per alcuni amici che ci chiedono, ma non si può. Allora ragazzi, questa sentenza, mi hanno scritto in privato, questa sentenza della Corte, parere vincolante dell'avvocato della Corte di Giustizia Europea, che però già di per sé, no, essendo vincolante, no, diventerà sentenza, che diciamo così, uso magari dei termini impropri, ma per farmi capire, dipenderà da Agnelli chiedere risarcimento dal punto di vista economico, che arriva bene, ovviamente. Sul discorso invece è intervenuto da noi a Radio Bianconera durante la trasmissione 2 in Bianconero l'avvocato Spallone, ha detto secondo lui c'è la possibilità che possano essere cancellate anche l'inibizione di Andrea Agnelli e l'inibizione di Arriva Bene. Questo è un po' il succo del discorso. Andiamo con qualche audio in attesa del nostro ospite.
7: Ciao, quindi buongiorno. Viene rivoluzionata Ciao. La giustizia sportiva. Mo che tocca a loro viene rivoluzionato.
0: Lo so.
7: Nel 2009 era andato in prescrizione. Arriva bene, non c'entrava niente, c'era un altro, eppure gli è andata bene. Va bene, andiamo avanti così. Il problema della FIGC è che se ne devono andare tutti. Perché se tu Vitagliano, Vindigliano, come si chiama, lo sai già, rimane lì, che tra l'altro esce anche, se non mi sbaglio, il suo nome in alcune intercettazioni, se non sbaglio, sentendo te pare ieri
0: sera. Sì, l'ha stato interrogato anche lui.
7: Ma scusa, ma che ci fa lì? Ma la Coppa, per pulire un pochettino la sua immagine, è il primo che deve mandare via. Altrimenti, si capisce, come hai narrato tu e qualche un altro, che è cambiato il pastore, ma il presepe sì. rimane lo stesso, quindi non cambia nulla.
0: Allora, grazie Francesco, lo so, ti riferisci, non l'hai nominato, lo dico io, Viglione, sì, ha un ruolo importante. Viglione è stato uno dei pochi, allora, è stato interrogato, Butti, citato anche da Rocchi, Butti che è stato ex team manager dell'Inter, attualmente è dirigente della Lega di Calcio e è stato sentito dai PM, l'altro sentito dal PM è Viglione. Allora, io ho capito quello che dici tu, Francesco, l'ho fatto un po' ieri sera questo discorso, no? Quando il presidente si insinua in un qualsiasi contesto, io non credo che possa subito, un'idea mia, subito fare piazza pulita, tanto più in questo marasma federale che è sotto sopra, quindi secondo me deve quantomeno cercare di capire. Sul discorso di Viglione hai ragione, che tra l'altro, l'ho detto ieri, lo ribadisco, mi è stato detto che c'entra lui, diciamo così, mettiamola così. Ora bisogna capire in quale modo, ma il mio amico della Federcalcio mi ha detto, secondo me, finirà questa questione Arbitropoli, chiamatela come volete, finirà con qualche inibizione, deferimento, eccetera, eccetera. Secondo me, ha detto lui, poi staremo a vedere. Ben ritrovato a Fabrizio Lucchesi, ciao direttore.
8: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'invito, è sempre un piacere.
0: No, grazie a te di esserci, malgrado credo tu sia impegnatissimo sul fronte del mercato. Mi piacerebbe stare con te una giornata e vedere tutte le trattative che fai. Così, una curiosità mia, no? Veramente, non sto scherzando.
8: C'è di meglio che stare un giorno con me. Ma per chi è appassionato, però, di calcio, per chi è appassionato di calcio e a chi piace vedere dietro le quinte, questi sono i giorni in cui si fa sì. veramente l'attività caratteristica che è quella che su cui poi si basa tutta la stagione, no? Perché certo. sulla base del lavoro si fa d'estate, poi d'inverno quello si semina in estate e si raccoglie in inverno.
0: In inverno, esattamente. A proposito di mercato, la Juventus, tu insomma conosci benissimo l'ambiente giallorosso, romanista, romano, soprattutto appunto giallorosso. C'è stato questo colpo messo a segno da Massara, immagino. Sembra quasi il ratto delle, hai visto il ratto delle Sabine, il ratto del Turco, mi verrebbe da dire. Tanti amici romanisti sono arrabbiati con Selic, che poi si dice Celik perché me l'ha detto un amico turco. Come lo vedi questo colpo? Che non è proprio all'improvviso, perché un po' come lì lo aveva, da quello che avevamo letto, lo aveva un po' contattato. Comunque scadenza, è scaduto il contratto, la Roma non l'ha rinnovato, qualcuno ha detto aveva promesso di restare alla Roma, io non lo so. Però come lo vedi questo colpo?
8: Sono quelle attività caratteristiche che succedono, qualche volta ti succede in uscita, qualche volta ti succede in fase di entrata, cioè esatto. di ingresso. Sono quelle attività caratteristiche. Cosa c'è di strano? Un giocatore in scadenza 17-18 di luglio è un po' atipico, no? Perché se non sbaglio lui era scadenza il 30 di giugno, se non sbaglio.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
8: 30 giugno che è passato, non che verrà, quindi è il giocatore libero, sai, il mercato in questi giorni è molto molto frenetico e quello che talvolta vale la sera non vale la mattina, perché si accavallano le trattative, si accavallano dietro a un'operazione, ce ne sono tante, è una catena, un giocatore viene dismesso, a sua volta viene piazzato con un altro che prende il posto di un altro, è tutta, dietro a un'operazione c'è una catena di più operazioni, quindi talvolta si innescano dei meccanismi non previsti e diventa una sorpresa, qualche volta ti premia in entrata, qualche volta ti penalizza in uscita, ma vorrei dire è abbastanza normale.
0: Sì, nella norma, sono d'accordo con te, sono contento che tu abbia detto quello che io...
8: Guarda, ti dico la verità, io ho imparato a forza di sbagliare, a forza di veder passare gli anni, è che non ti devi mai fidare delle promesse dei giocatori. Quando se tu basi le tue soluzioni sulle promesse, perché poi il giocatore che fa? Il giocatore fa il suo interesse poi alla fine, allora si dichiara amore eterno, poi qualche volta arriva la squadra e gli dà un centesimo in più e fa scelte diverse, oppure la moglie dice mi voglio avvicinare a casa, ti potrei fare una fila, una filiera. Se stai un giorno con me te le racconto quante
0: certo.
8: potrei dire di questioni che tu dici, ma com'è possibile che è intervenuta la suocera e ha fatto cambiare idea il giocatore, o è intervenuto chissà chi, ecco. Allora davanti alle promesse o alle parole
0: non mai fidarsi,
8: ho imparato che non bisogna fidarsi. Fare firma, delle volte anche dopo le firme dei contratti le rinnegano, figurati.
0: Pensa un po'. Allora io, siccome me l'hai detto qualche giorno, vengo da te con un amico che tu conosci, una persona che ti ho presentato. No, veramente, veniamo un giorno a trovarti, dai. Chi è? Dopo te lo dico privatamente, no? Un ragazzo che è venuto. Quel ragazzo lì, dai. Va bene, comunque veniamo un giorno.
8: Un bel ragazzo, brava, bella, mi piace, bella persona.
0: Bene così. Allora, capitolo sempre Juventus, però questo era un po' più immaginabile, no? Pronosticabile, difficoltà. Però ti chiedo, il tuo Carnevali Massara, secondo te, riuscirà a districarsi pur nelle difficoltà palesi della Juventus per i motivi che sappiamo, no? Bilancio, mancata qualificazione, quindi diciamo per i problemi di natura economica, riuscirà alla fine ad allestire una squadra in grado di lottare per la qualificazione in Champions League?
8: Io sono molto sono certo che quel gruppo di lavoro è molto fatto bene, perché il taglio gestionale, amministrativo, fiduciario, di esperienza di Carnevali è indiscutibilmente di profilo altissimo. Massara è un taglio molto tecnico che è complementare a quello di Carnevali, ed è un uomo di grandissima esperienza, persona stimata, che conosce il mercato internazionale, ha maturato esperienze importanti, perché se ne vai alla Juve devi essere pronto a reggere certi standing, e lui ce l'ha, parla le lingue, target è perfetto per un grande club come la Juve. Luciano Spalletti, che completa il trio, uomo che interpreta il mestiere non tanto e non solo sul piano prettamente di campo, ma che interviene anche nella parte delle scelte, degli orientamenti, che conosce, che lavora in modo manageriale, interpreta il ruolo a 360 gradi, un taglio più moderno, più adatto ad una società dinamica e funzionale come è la Juve, che la Juve si sta sempre aggiornando al passo dei tempi. Le tre persone messe insieme fanno un gruppo di lavoro sicuramente d'eccellenza. Come posso pensare che un gruppo così, con la storia che ha il club e del tempo, non possa, e con le risorse, il tempo che il club comunque negli anni metterà a disposizione, fanno un progetto a crescere in modo graduale. Chiaramente se sei la Juve non puoi accontentarti mai, devi solo vincere, sempre fare meglio, e quindi, certo. E quindi sei destinato a far bene, ma questo lo sai quando vai in questi club e hai la forza della responsabilità, io dico le spalle larghe per reggere questa responsabilità che è di stimolo. Pertanto sono fiducioso, ci vorrà una crescita chiaramente graduale, ma sono certo che sulla carta il gruppo di lavoro meglio di così non si poteva fare.
0: Non si poteva fare. Allora ti faccio qualche nome prima di salutarti. La Juventus sta trattando, io dico sempre, secondo me da troppo tempo, Colomani per riportarlo al Torino. Il Paris Saint-Germain chiede tanti soldi, 45 circa se non di più, la Juventus vuole dargliene di meno, ma non è il caso di chiudere e dire ok, arrivederci e grazie, secondo te?
8: No, non mi, perdonami se eludo queste risposte, ma non mi permetto di entrare nel merito ad operazioni fatte da loro, perché giudicare il lavoro degli altri non è carino da parte mia, ma soprattutto, vedi, io, giudicare va bene per te che fai giornalista, va bene per lo sportivo, ma giudicare in modo non completo, perché noi non abbiamo un giudizio completo, non sappiamo da un punto di vista tecnico la visione dell'allenatore, che idee, il giudizio di un giocatore è sempre parziale, perché te non sai come la visione di riparto, la complementarità con altri giocatori che faranno parte di questo reparto, già ci sono, che loro tutt'al più hanno in testa di prendere. È chiaro, su tutti i giudizi individuali, su tutti i giudizi positivi, ma secondo te un milione più, un milione meno, un giocatore da Juventus, da Inter, da Milan, da Roma, da Chelsea, non sono mai giocatori visti in modo asettico, giocatori non qualitativi. Il vero grande problema è giocatori che siano poi funzionali a quello che è il modulo, l'atteggiamento tattico, ma soprattutto la complementarità con il resto dei compagni di squadra. La squadra non è una collezione di figurine. Allora io alla fine ti dico, evito di entrare nello specifico, perché sarei francamente non corretto, ma soprattutto sinceramente non abbiamo gli elementi di giudizio. A livello individuale sono tutti buoni, ottimi giocatori, non buoni, ottimi giocatori.
0: E allora te la cambio la domanda su quest'ultima frase che hai detto. La Juventus peraltro sta trattando, e sembra che sia anche avanzata la trattativa, Pellegrino. Ti piace come calciatore, come possibile attaccante della Juventus?
8: Ti ho sentito male, perdonami.
0: Ti dicevo, ti cambio, faccio una modalità diversa della domanda. La Juventus sta trattando anche Pellegrino dal Parma. Questa è una cosa, diciamo, un parere personale tuo. Ti piace come attaccante? Cioè, secondo te può fare il salto di qualità adesso andando alla Juventus?
8: Nella tua definizione c'è già la risposta. Può fare il salto di qualità. Questa è la valutazione soggettiva. Il management di Bianconero sta facendo quanto ti togli, ti metti addosso la maglia della Juventus. Quando ti metti addosso le maglie delle grandi squadre, non è solo una valutazione tecnico-sportiva, non è una valutazione tattica, che sono gli elementi di partenza, poi c'è quella finanziaria, ma c'è un altro aspetto. Queste sono maglie che pesano, ma pesano tanto ad indossarle, quindi c'è anche una valutazione di come il giocatore reagisce o reagirà nell'essere inserito, esatto, in questi contesti di squadre così importanti. Allora, ci sono giocatori che si esaltano, ci sono giocatori che si deprimono, ci sono giocatori che soffrono e sono giocatori invece che danno il 1000%. Allora, tutte queste valutazioni sono le valutazioni che chi le può fare, solo o chi conosce il giocatore bene e noi non lo conosciamo, io non lo conosco, oppure valutazioni societarie, sono oggettive del club che le sa in maniera Viola. Ecco perché davanti a certe decisioni, oltre che un fatto di stile, evito di entrare nel merito, anche perché non abbiamo gli elementi. Se lui supera, e probabilmente se lo penserà il mezzo, se non l'operazione, perché pensa che queste caratteristiche ci siano tutte.
0: Certo, infatti io dico sempre, Fabrizio, quando vieni alla Juventus, vale anche per altri grandi club, però insomma qui parliamo di Juventus, devi superare l'esame bianconero. E per esempio ci sono dei calciatori, vedi Kop Meiners, che è stato tra i migliori centrocampisti quando era nell'Atalanta, soprattutto nell'anno in cui l'Atalanta nella Juventus purtroppo sembra che non riesca.
8: La Juventus, la Roma, l'Inter, il Milan, le grandi squadre, tutte le grandi squadre italiane estere hanno questo che è... Allora, non ricordo chi ha pronunciato questa frase, ma è bellissima. La pressione è un privilegio. La pressione è un privilegio. Se tu non interpreti o non reggi...
0: No, te lo dico io chi l'ha pronunciata. Spalletti lo scorso anno.
8: Allora, guarda, non mi ricordo... Ma tu pensa, ma sto perdendo Spalletti, anche Spalletti. Colpo. Me la dovevo ricordare. Luciano, che è un genio. Questa è una frase straordinaria, andrebbe scolpita nella chiesa, perché non me lo ricordavo, perché se tu non hai la forza e la pressione ti taglia le gambe, tu non puoi andare delle grandi squadre. Se la pressione invece, che è un perché se è un privilegio, perché pochi hanno la fortuna di essere inseriti a cospetto di questi grandi club, allora se tu hai quello ti esalti, se non hai la forza di reggere o non la vedi come un privilegio e quindi non hai l'accezione positiva della pressione, te non ci puoi giocare, non ci puoi andare in queste grandi squadre, perché non farai bene.
0: Esatto, sì, sono d'accordo con te. L'ultima, ti saluto e ti ringrazio, però questo almeno puoi dirmelo: la Juventus vuole fortemente, lui vuole la Juventus di Bo Martinez. Se parliamo di pressione, di personalità, di leadership, non gli manca però, no? Al portiere dell'Argentina, seconda finale consecutiva dopo aver vinto il mondiale nella passata edizione. Almeno lui, dimmelo, che potrebbe essere un profilo.
8: No, sul piano possibilmente dell'approccio, senza dubbio, problema probabilmente non ci sarebbe, poi sono tutte valutazioni, si sta parlando di un giocatore importante, su tutte le valutazioni tattiche, tecnico-tattiche, che chiaramente, insomma, si sta parlando di giocatori fatti, non si sta parlando, certo, di giocatori sconosciuti che non sai cosa stanno fideranno. Qui c'è solo un problema di ambientamento, c'è solo un problema di... Lì il problema su queste operazioni molte volte non è questo, ma sono problemi, se ci sono, sono di carattere finanziario, cioè sono operazioni, esatto, talvolta che hanno degli impatti finanziari complessi, complicati, che talvolta rendono difficile la fattibilità.
0: Esatto. L'ultimissima, secondo te Vlahovic tornerà all'Ovile oppure è finita veramente con la Juventus? Almeno questo. Secondo te, così, Anna, a sensazione?
8: Io penso che possa essere un'operazione che abbia finito il suo percorso. Però non è che il mio auspicio o la mia
0: speranza, no, così, una tua sensazione,
8: o è un giudizio, è una sensazione, sì,
0: certo, certo. Grazie mille Fabrizio, direttore, buon lavoro, ci vediamo presto, grazie.
8: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie, grazie. Allora, caro Gabri Latini, insomma, sei anche interessato, io non gli volevo quasi chiedere del Guidonia, ma tanto tu sei informato su queste cose. Nel frattempo sono arrivati alcuni messaggi da parte dei nostri amici, vai.
9: Quindi buongiorno Giuseppe da Milano, da un bel po' ci sentiamo, come stai?
0: Tutto a posto.
9: Volevo chiederti questo, quindi, dopo l'archiviazione di PM di Milano sull'inchiesta, sì, Rocchi, ecco, adesso va tutto in mano alla giustizia sportiva, giusto? Secondo,
0: esatto,
9: te? Chi ne archivierà tutto oppure prosegue con l'inchiesta? Un abbraccio, quindi. Buona giornata.
0: Grazie Giuseppe. Grazie. Grazie a te Giuseppe. Guarda, già ho detto prima, ma ti rispondo di nuovo. Tu sai che su queste cose tecniche, non essendo io un avvocato, mi rivolgo sempre a chi ne sa più di me, cioè chi è dentro, diciamo così, la materia, no? E quindi il mio amico in Federcalcio mi ha detto, secondo me, ha detto, guarda, non ti illudere, insomma, non credere chissà cosa, secondo me daranno qualche deferimento, che ne so, Rocchi deferito 12 mesi, erano altri, a parte Gervasoni, altri 2-3 se non sbaglio, no? Un segnalino, qualche altro arbitro meno importante, insomma erano 4-5 accusati di concorso in frode sportiva, daranno 2-3 deferimenti e finirà lì, secondo me, mi ha detto lui, io la vedo così, almeno ha detto per quello che è uscito fuori finora, ha detto, perché già prima, l'anno scorso, Chiné aveva archiviato tutto, poi è uscito fuori il finimondo, no? E quindi già dovrebbe spiegare Chiné perché archiviò tutto l'anno scorso. Però con l'archiviazione della parte penale, quindi ordinaria da parte della Procura di Milano, inevitabilmente viene depotenziata anche l'inchiesta sportiva, perché finisce a livello penale, già chissà quali carte gli sono state mandate a Chiné, non lo sappiamo, per poter valutare e quindi eventualmente aprire un'inchiesta, rinviare a giudizio qualcuno, eccetera, eccetera. Con la chiusura di quella penale viene depotenziato automaticamente, così mi ha detto lui, anche quella sportiva. Quindi, per fartela breve, caro Giuseppe, io non mi aspetto quasi nulla. Ma se tu pensi che la parte penale è stata archiviata, malgrado quello che vi ho letto prima delle dichiarazioni di Rocchi, malgrado alcune che sono uscite la scorsa settimana sempre dal Corriere della Sera, cosa possiamo aspettarci secondo te? Questo è un po' ecco perché vi dico che la sentenza di ieri, il parere vincolante, chiamiamolo con il suo nome per il momento, sul ricorso di Agnelli arriva bene, è fondamentale anche per questi motivi qua. Per tutti, poi se ne beneficerà l'Inter, ragazzi, è un caso, non è che prima diceva Francesco adesso andrà fuori dell'Inter, non andrà fuori dell'Inter, di qualsiasi tesserato che ha delle questioni giudiziarie con la federazione come controparte, e per tutti quanti vale, ecco perché è importante, questo è il succo del discorso. Ma siamo giunti, sto vedendo già al termine, caro Gabri Latini, quindi ti saluto Gabri Latini, ti ringrazio, ci vediamo domani per Colpo di Tacco, grazie a tutti voi, restate con noi perché c'è Cose di Calcio, ciao.
10: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
11: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
12: Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Bentrovati dalla redazione.
14: Apriamo con la cronaca. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchetto.
10: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
11: La prima radio sportiva del mondo bianconero. Bianconero.
10: E segue la tua squadra.
11: Radio Bianconera.
10: L'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
11: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
15: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon venerdì 17 luglio. Io spero con tutto il mio cuore che voi non siate scaramantici in questo venerdì 17. Allora ragazzi, ieri per chi era stato un pochettino più attento durante la mia trasmissione, ho lanciato qualche segnale qua e là, perché ho detto ragazzi, l'aria a Torino oggi è frizzantina, c'è la sensazione che possa accadere qualcosa. Poi avevo anche detto, magari in serata arriva un difensore. Avevo detto queste cose qua, perché insomma, se qualcuno è stato attento durante il club degli inviati ieri alle 16, ho detto un paio di robe più volte così. Ho detto magari succede qualcosa, magari succede qualcosa, magari succede qualcosa. E infatti è successo. È successo perché avevo delle conferme. Lavoravo a una notizia in entrata in casa Juve da tutto il giorno di ieri. Sapevo che la Juventus aveva intenzione di chiudere un affare nel corso della giornata di ieri. Non sapevo con certezza il nome, perché avevo dei dubbi qua e là. Avevo avuto delle smentite su alcuni giocatori che erano stati accostati nei giorni precedenti alla Juve. Quindi mi avevano detto no, non è Pellegrino, no, non è che sì. E poi sono riuscito a arrivare al nome di Selic. E quindi insomma poi alla fine sono anche riuscito, anzi vi dirò di più, ho chiamato anche la Roma, la Roma mi ha detto che aspettavano Selic tra oggi e domani per il rientro a Roma e poi per tutte le pratiche della firma del rinnovo e dell'ufficialità. Quindi a Roma non si aspettavano nulla e in un secondo ero già al J Medical per poi fare il video che avete visto sicuramente su tutto Juve e tutto mercato web, proprio dell'arrivo di Zeki Selic alla Juventus. Quindi questo è stato l'iter della giornata, della serata di ieri per Selic. È stata un'operazione che ha fortemente voluto Ricky Massara, perché Massara sapeva benissimo le condizioni richieste dal terzino turco per firmare con un altro club, sapeva benissimo che il rinnovo con la Roma era vicinissimo, ma che non era stato ancora formalizzato. Quindi in questo caso hanno accelerato e hanno portato insomma a casa Celik. Leggo già qualche messaggio, ma adesso rischia di partire Kalulu? No, non rischia di partire Kalulu. Tra l'altro Celik ha firmato un contratto di 3 milioni di euro per i prossimi 3 anni, ma la cosa importante da dire è che Celik usufruisce del decreto crescita, quindi a livello economico la spesa è un pochettino meno pesante, ha un contratto importante, però a livello economico è un pochettino meno pesante, quindi questo ha garantito alla Juventus la possibilità di fare un investimento a basso costo.

0: di presentazione della stagione di Luciano Spalletti. E vi racconto anche una piccola cosa: ho saputo che il mister è molto sereno, è molto sereno e tranquillo. So che qualcuno si diverte a dire no, ma è arrabbiatissimo, no, non funziona niente, no, vuole andare via. No, non è così, perché è molto sereno e anzi sta concordando con la società tutte le strategie legate agli acquisti ed è consapevole delle difficoltà dal punto di vista economico, quindi per fare anche chiarezza sulla posizione del mister. E poi domani l'amichevole, io sarò a Basilea, ve lo dico subito, domani sveglia alle 6 del mattino perché poi parto, vado a Basilea, ci sarà poi tutta la diretta qua su Radio Bianconera, telecronaca, quindi bene bene bene, insomma sta iniziando la stagione. Allora io vado da Gabriele in regia, che non ho salutato, infatti chiedo scusa, e chiedo subito a lui di farmi ascoltare un bel vocale.
1: Camillo, ciao. Orduino, ciao, buongiorno. Senti, due cosette te volevo chiedere. Allora, una, ho letto stamattina nei sottopancia, là quando passano le cose, dice che il Kalulu, visto che è arrivato Celik, se arriva una bella offerta diamo via Kalulu. Dimmi te no, ti prego, perché è il più forte che abbiamo in squadra insieme a Yıldız. Mi sembrerebbe assurdo. E un'altra cosa te volevo chiedere, ma secondo te la problematica di Thuram non è stata sottovalutata? Non si poteva curare durante le ferie? O ci ha avuto una ricaduta? Che è successo secondo te? Ciao, ciao.
0: No, nessuna ricaduta su Thuram, nessuna ricaduta, e è una questione che hai un problema e non potevi, e le ferie non hanno fatto passare questo problema. È una cosa seria, è una cosa seria, che sta rendendo, no, il suo iter attuale degli allenamenti non semplice, e tra l'altro lui non è mai stato in gruppo e ci vorrà del tempo. Potrebbe essere a rischio per la tournée estiva, ma Dino, non è che il tempo noi non abbiamo giocato e allora passa tutto, no, perché poi ci sono delle cose che portano ad avere dello stress nel corpo importante. Loro comunque vivono e mettono le articolazioni veramente a dura prova nel corso della loro carriera. Quindi Thuram lo stanno gestendo, ma è un problema serio e rischia di saltare anche la tournée, perché purtroppo gli strascichi della scorsa stagione hanno portato a un po' a un peggioramento delle condizioni di Thuram. Per quanto riguarda Kalulu, l'ho già detto, no, Kalulu non è in vendita. Kalulu non è in vendita, la Juventus ha preso Celik perché voleva un'alternativa a Kalulu. Kalulu lo scorso anno ha giocato tutte le partite tranne dopo la truffa di bastoni, e quindi voleva qualcosina di diverso, e un giocatore che potesse a volte sostituire Kalulu, un giocatore che potesse giocare con Kalulu con la difesa 3, un giocatore, un jolly. La Juve non ha preso Celik per giocare anche con lui a sinistra, perché non lo ritiene un giocatore da fascia sinistra, però può giocare nella difesa 4 terzino, può giocare col 3-4-2-1 largo a destra, può giocare braccetto di destra, quindi è un jolly, ripeto, che ha un contratto 3 anni a 3 milioni e mezzo di euro, che non sono pochi, però usufruisce del decreto crescita, e quindi tutto questo porta ad avere una spesa molto molto bassa. L'hai preso a 1 milione di euro di commissioni, credo che per completare la rosa, qua oggi ve lo dico subito, non sto parlando di Celik come il colpo che ci riporterà ad essere grandi, no, abbiamo preso un giocatore per completare la rosa, e l'abbiamo preso a delle condizioni favorevoli, con una buona mossa di mercato. Tanti di voi nel corso, no, delle giornate mi scrivono: ma perché la Juventus non prende qualcuno a sorpresa, non si muove all'ultimo? Ragazzi, è successo, cioè io sono arrivato di corsa al J-Medical e lui era già dentro, e vi assicuro che per trovare il nome di Celik avrò fatto 150.000 telefonate, sono arrivato al pelo. E quindi, però, come vi ho detto, qualcuno forse ieri che ha ascoltato il Club degli Inviati, sono andato ad ascoltarvi la replica, avrà capito che stavo dando dei segnali ai tifosi, vi stavo dando dei segnali: guardate che l'aria frizzantina, guardate che potrebbe succedere qualcosa stasera, difensore, terzino, e le dette delle cose, però non avevo in quel momento lì la certezza.

0: pazienza per espormi, però insomma poi alla fine è arrivato. Vengo da te, Gabriele, poi leggo qualche messaggio vocale.
1: Camillo, buongiorno, sono Saverio da Roma, ma con la mossa Selic, che è un terzino destro soprattutto, ci possiamo aspettare Kalulu centrale? Perché se non mi sbaglio, nel Milan Kalulu era sì tipo un braccetto, ma lui ha giocato anche varie volte al centro della difesa. E quindi io penso, non è che è stata pure una mossa per sopperire alla mancanza di un centrale? Perché col fatto che trovano difficoltà a prendere un centrale, non è che può essere che hanno pensato di spostare Kalulu al centro e Selic in fascia? Poi ovviamente ogni tanto Kalulu andrà a rifare la fascia, cioè per avere un'altra opzione come centrale Kalulu.
0: Ma Saverio, è una cosa che ho pensato anch'io. Se dovesse andare via Gatti, secondo me quella sarà la soluzione. Perché magari vendi Gatti bene, l'ingaggio è pari a quello di Selic, però tutto il costo del cartellino è un guadagno. E metti Kalulu come prima alternativa eventualmente a Bremer e titolare sulla destra. Quindi per schierare sia Kalulu e Selic in una linea magari a 4, per utilizzare, per avere, no, una rosa un pochettino più snella. Più snella e cercare di trovare una soluzione. Ecco, questa potrebbe essere una soluzione. Faccio fatica a immaginarmi invece una cessione di Bremer e Kalulu spostato difensore centrale di destra, però non la escludo. Ma da quello che so io, Kalulu resta la Juve. Kalulu resta la Juve e Selic non è stato preso in nessun modo per vendere Kalulu. Ecco, quello che so io. Poi, ragazzi, come sempre, se domani, dopo o tra qualche giorno arriverà un club con 50 milioni cash per Kalulu, sono problemi. Però in questo momento non sono arrivati 50 milioni di euro per Kalulu e la Juventus non è aperta alla cessione di Kalulu. Poi, come vi ho sempre detto, a parte Yıldız, tutti hanno un prezzo in questa rosa, tutti hanno un prezzo. Allora, leggo un po' di messaggi, così leggo anche qualcosina, poi torniamo ad ascoltare i vocali. Buongiorno, ma com'è possibile? Sulle intercettazioni ne parliamo magari tra un pochettino, adesso rimaniamo concentrati, Luigi, su Selic. Poi magari gli ultimi 10 minuti sicuramente ti dirò il mio pensiero sulle intercettazioni e su tutto quello che sta succedendo, ci mancherebbe altro, non mi tiro indietro, perché cronaca e il nostro lavoro fa parte anche di questo. Però voglio parlare un pochettino più in questo momento di mercato di Selic, poi finito l'argomento Selic ti rispondo anche sulle intercettazioni. Io ho la netta sensazione che Carnevali farà un grande colpo a sorpresa come fece Moggi e con Ibra. Tiziano a Milano, con calma Tiziano, adesso in questo momento non è che la sorpresa Selic, dove tra l'altro devi dare dei meriti enormi a Ricky Massara, è stato lui l'artefice della trattativa, poi debba portare tutte le volte ad avere colpi a sorpresa. La Juventus comunque sta lavorando sempre sui due nomi principali, Colomoni e Dibu Martinez. Dibu Martinez si sta giocando una partita discretamente importante, che è quella della finale mondiale, quindi fino all'ultima partita del mondiale poi cercheranno di trovare una soluzione con l'Aston Villa e cercheranno anche di sfruttare al massimo la volontà del Dibu di venire alla Juve. Uguale per Colomoni, ma la situazione è sempre la stessa, il Paris Saint Germain vuole 50 milioni di euro, non credo che si andrà molto avanti, e invece da tenere sempre con sotto osservazione la pista Pellegrino, perché Pellegrino è un giocatore che piace, ma non come attaccante titolare, bensì come secondo attaccante. Ecco, questa è l'idea e sono le strategie della Juventus. Altro nome molto caldo è quello di Frank Kessié, che sia un nome molto molto caldo. Quello che so io invece, una pista che si sta abbastanza raffreddando, direi anche stiamo diventando quasi congelati su questa pista qua, è quella di Vicario. Quindi questi sono sempre i nomi. Poi il mercato apre sempre dei scenari. ma non saranno tutti colpi come Selic, che per trovarli dobbiamo veramente fare un lavoro incredibile. Quindi Tiziano, direi un compromesso, non tutti colpi a sorpresa, ma insomma due già, Hecator e Selic sono due colpi a sorpresa che non ci aspettavamo, di cui abbiamo lavorato poi all'ultimo. Allora, ciao Cami, appena sentito di Selic ho pensato subito a te, grazie Piero da Palermo, grazie. Allora, tu ieri hai ascoltato la trasmissione e hai capito, hai colto i segnali che ho provato a darvi, anche se ieri eravate molto molto arrabbiati. Andiamo da Gabriele in regia, ascoltiamo un vocale.
2: Ciao Camillo, Tommaso da Firenze. Allora, Selic è un buon giocatore a queste condizioni, però è l'ennesimo giocatore che non è forte sul piano aereo, e noi sul gioco aereo, a parte Gatti e Bremer, non abbiamo grandi colpitori, perché Calulo non è altissimo, McKennie è bravo di testa ma non è alto, cioè Thuram e Kelly sarebbero alti ma non si è mai visto, soprattutto nel caso di Kelly, un giocatore di 1,90 m, un difensore di 1,90 m così modesto sul gioco aereo. Quindi secondo me questo è un aspetto molto grave, perché sulle palle inattive, sui calci d'angolo abbiamo preso tanti gol e continuiamo a non rafforzarci mai su questo aspetto. L'Inter ci insegna, ha vinto spesso, ha sbloccato spesso tante partite grazie ai suoi colpitori di testa. Ecco, questa è l'unica perplessità.
0: Ma in verità a livello difensivo non così male come hai descritto. A livello offensivo sì, male, infatti stanno cercando dei colpitori, anche un calciante, perché è giusto dire che comunque li calciamo male, ma molto molto male. E quindi quello che voglio dirti è che comunque penso sia giusto dare un po' metà e metà di responsabilità a chi calcia e a chi va ad attaccare. Però non abbiamo dei grandi saltatori, anche se alla fine Bremer e Gatti sono bravi, però non possono, a parte che o gioca uno o gioca l'altro, rarissime volte hanno giocato insieme, e poi manca un centravanti che possa poi fare la voce grossa. Yıldız non usa bene il corpo nel saltare ed ha la fisicità per andare a saltare di testa, deve iniziare a fare quelle robe lì, deve iniziare ad attaccare il secondo palo. Guardate Gordon, che ha fatto un mondiale orribile ed è stato pagato 80 milioni di euro, però avete visto come nel gol con l'Argentina va forte ad attaccare il secondo palo, quella Yıldız non la fa mai. Quindi è vero, abbiamo delle carenze, stiamo lavorando anche per cercare di dare un po' più di struttura a questa squadra da un punto di vista della fisicità, sia in fase difensiva che offensiva, però bisogna dare anche delle responsabilità non solo a chi va a saltare ma anche a chi va a calciare, perché noi tra punizioni e calci d'angolo calciamo molto molto male. Non dico punizioni dirette, perché punizioni dirette ormai si segna talmente poco, nei cross con palla in movimento abbiamo Calulu che crossa molto bene e anche McKennie, invece con la palla ferma siamo messi molto molto male. Ecco, quella non sarà una cosa semplice, quella sicuramente non sarà una cosa semplice da ovviare, sia dal punto di vista di chi va a colpire che di chi va a calciare. Allora Gabriele, vengo ancora da te, dai, ascoltiamo un vocale.
3: Buongiorno Camillo, Mauro da Conegliano, bella Basilea, bellissima. Senti, ma abbiamo preso un destro, va bene, e un sinistro no? Dopodiché dimmi una cosa, domani in porta chi gioca? Ciao, sempre forte.
0: Adesso questo lo chiederemo a Spalletti, su chi verrà schierato in porta. Chi verrà schierato in porta lo chiederemo a Spalletti. E quindi in questo caso va così. E poi sul sinistro un passo alla volta. Ah, ti aspettavo Antonio, ti aspettavo. E come al solito Antonio, lui è sempre molto molto positivo, è sempre entusiasta delle mosse della Juventus, è sempre felice. Antonio, se vendono Calulu per questo Cafu che non sta rinnovando, altro che affare. Antonio, ma una volta, caro Antonio, rispondimi solo a questa domanda. Una volta, il beneficio del dubbio che la Juventus possa aver fatto anche lontanamente bene a comprare un giocatore, ti è mai passato per la testa? perché onestamente mi sembra che a te l'importante è criticarla la Juventus costantemente. Non ti ho mai visto mandare un messaggio positivo, Antonio, ma qualche volta sei stato contento di un affare della Juve, di una partita della Juve, di un movimento della Juve, ma non sempre, solo qualche volta. Qualche volta, rispondimi a questa domanda. Allora. Camillo, ancora complimenti. Ieri dopo la tua trasmissione mi sono detto, se lo dice Camillo, bam, sfucilata nella notte. No, troppo buono, Freddy, troppo buono. Ho fatto semplicemente il mio lavoro. Camillo l'avevo intuito subito ieri che entro sera sarebbe successo qualcosa. Complimenti Stefano, grazie Stefano, grazie anche Freddy. Ragazzi, ogni tanto le prendiamo, ogni tanto abbiamo le dritte giuste, non è facile, ecco, vi assicuro che non è stato facile. Ieri raccontare Selic non è stato facile, anche programmare tutto con i vari siti e robe non è stato per niente facile, però insomma è stata una bella giornata perché comunque si è lavorato su una notizia. Poi so benissimo che magari per voi la notizia non frega niente, l'importante è chi arriva, e sicuramente non venderemo tutte le magliette dello stadio con la faccia, col numero di Selic, però è un'operazione intelligente. Poi può piacere, non piacere, ma è un'operazione intelligente, lo paghi poco, è arrivato a parametro zero, ha il decreto crescita, quindi non è un contratto pesante, è nel budget della Juventus. Avevamo una mancanza in quel ruolo lì che era stato occupato a gennaio da Holm, ed è un'operazione che comunque è stata fatta bene. Poi cosa darà, cosa farà Selic, lo scopriremo solo vivendo, ma adesso dire arriva Selic, va via Kalulu, mi sembra veramente proprio una scusa per attaccare sempre la Juve costantemente. E la giro anche in un altro lato: Selic lo scorso anno ha fatto una buona stagione con la Roma, anzi ottima, e tutti comunque ne hanno parlato bene. Sponda Roma, Gasperini lo voleva a tutti i costi, lo voleva tenere a tutti i costi. Adesso che è arrivata la Juve è un brocco, è così, però, ma lo state facendo quasi anche voi tifosi della Juventus, quindi così non si può andare avanti, eh. E se non compri, perché non compri? Ieri tutti a dire Carnevali cosa sta facendo, non funziona, non hanno fatto nulla, non si muove, non è giusto. Oggi però hai preso questo, se va via quello va via quell'altro. Ragazzi, c'è un po' anche d'equilibrio. È arrivato un'alternativa barra un giocatore che si giocherà la fascia con Kalulu, punto. Non c'è da gridare alla paura per Kalulu, e non c'è neanche da stroncare subito Selic. Facciamolo quantomeno giocare un po' con la maglietta della Juventus prima di criticarlo. Gabriele, da te, vocale.
4: Io sono Cisco, per riallacciarmi alla puntata di ieri e quello che poi è successo ieri sera, secondo me la nostra tifoseria deve capire che in questa sessione di calciomercato non è pensabile di tornare ai fasti di un tempo, di puntare giocatori come succedeva una volta, CR7, Higuain, De Ligt o chi altro, che i giocatori prendibili magari con operazioni sotto traccia sono i Celik. E che comunque sia, prima di sparare addosso a Carnevali, secondo me non è che va aspettata il termine del calciomercato, ma almeno un girone.
0: No ragazzi, noi in questo momento qua, sono molto onesto, non dobbiamo neanche aspettare un girone. Noi dobbiamo veramente fare una cosa difficilissima che non faremo mai, perché è giusto criticare, è giusto esaltarsi, è giusto arrabbiarsi, è giusto fare qualsiasi cosa perché si vive anche di pancia. Però realmente capiremo il lavoro di Carnevali soltanto a maggio-giugno. Soltanto a maggio-giugno. Perché gli errori di Comolli, di cui abbiamo parlato ieri, gli errori di Giuntoli, di cui abbiamo parlato ieri, gli errori anche di chi è arrivato prima di Giuntoli, li stiamo ancora pagando gli errori di Arriva Bene, stiamo ancora pagando gli errori di Cherubini, stiamo ancora pagando gli errori di Paratici, stiamo ancora pagando gli errori di Comolli e stiamo pagando anche gli errori di Giuntoli. E ci vorranno veramente, ci vorrà tanto tempo. Ci vorrà tanto tempo non per tornare a vincere, perché io credo che tornare a vincere si possa fare prima, ma per vendere gente come Kobmeiners definitivamente, non farlo più passare dal mondo Juve, per vendere gente come Openda, per vendere gente come stesso David, come Di Gregorio, ci vorrà del Douglas Luiz, ci vorrà del tempo, perché hanno speso male una valanga di soldi, una valanga di soldi. Non è che stiamo parlando di 5 milioni di euro, 10 milioni di euro, qua stiamo parlando di 500 milioni di euro. E allora queste cifre qua sono toste da tirar su e sono toste anche da ammortizzare. Perciò in quello, nelle cessioni, ci vorrà del tempo. E Carnevali dovrà essere bravo, secondo me, a fare un po' come succede in NBA, e poi andiamo in break, a utilizzare degli asset come è stato fatto, quindi da Fara, Puchka, Muharemovic, farne altri per vendere qualcosina e poi cercare di vendere in maniera meno sanguinosa altri, quindi abbinare delle cose. Ecco, noi dobbiamo fare quello, perché è ovvio che oggi vendere Di Gregorio, vendere Openda, a parte, vabbè, Openda un po' meno, ma David a titolo definitivo, Kobmeiners, Douglas Luiz, Arthur, Gatti, sono tutti giocatori tosti da vendere, e in questo caso servirà veramente un super lavoro. Perciò per giudicare il lavoro di Carnevali ci vorrà un bel po' di tempo, quindi abbiate pazienza, torniamo tra poco.
5: Il club degli inviati. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
7: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il club degli inviati.
0: Ben ritrovati qua su Radio Bianconera, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo il nostro Gabriele Latini. Gabri, vengo da te, dai, ascoltiamo un vocale che poi abbiamo l'ospite.
9: Ciao Camillo, ieri sera guardando un po' i video della presentazione ho visto la faccia di Kalulu quando gli è stato presentato il suo nuovo concorrente. Non sembrava contentissimo. Però secondo me, come dici tu, è una bella presa, operazione intelligente, e secondo me ha fatto un bel lavoro.
0: Dai, non diciamo cavolate, con tutto il rispetto e bene, cioè, il Kalulu stava mangiando, l'ha appena visto, cioè, ho appena finito l'allenamento, dai, non creiamo gossip, ecco. Questo è gossip anche abbastanza inventato. Sulla faccia di Kalulu, dai, non diciamo cose che non sono realtà, ecco. Kalulu è un giocatore forte, non ha bisogno minimamente di arrabbiarsi, non è la squadra del dei ragazzini di 12 anni, sanno benissimo che per avere una squadra forte bisogna avere delle alternative, dei giocatori anche pronti a subentrare, e sicuramente insomma lavoreranno bene Seric e Kalulu per alternarsi, per giocarsi il posto, per giocare insieme, quindi non creiamo false rivalità, perché in questo momento non ce ne sono. Altro vocale.
10: Complimenti Camillo, perché ieri sì, l'avevo sentito, quindi stavo in campana. Quando ho visto il colpo ho pensato, bravo Camillo, che comunque sta sul petto, non fa nomi, come fanno molti, sarebbe molto facile gridare a 4:20 il nome, e invece sostanza, ma aspetto tanti colpi così, non altisonanti. Due elementi, barra tre, portiere, attaccante, centrocampista, un po' top, e poi il resto va bene così. E poi gli incontentabili sono incontentabili.
0: Ah no, ma gli incontentabili, ragazzi miei, ne abbiamo una valanga, ne abbiamo una valanga. E anzi, posso dirti, sono team incontentabili, perché poi alla fine è bello parlare con tutti. Allora Gabriele, fammi ascoltare ancora un vocale, che poi vi mando anche il video di Seric alla seconda parte delle visite medical G-Medical.
11: Buongiorno Radio Bianconera, è un piacere poter interloquire con lei, dottor Camillo, la prima volta che chiamo con lei in trasmissione. Noi veniamo se mi dà possibilità di parlare. E il discorso è questo: noi veniamo fuori da degli tsunami sportivi in campo, degli tsunami extra sportivi fuori dal campo. Rendiamocene conto, dobbiamo serrare i ranghi e criticare quando c'è giustamente da criticare. Io già ho fatto delle mie critiche in altri orari di trasmissioni, e quindi niente, un appello, in trincea, elmetto e pazienza, e tanta tanta pazienza. Poi dopo i risultati verranno, ma non quest'anno e forse neanche il prossimo anno. Quindi per chi è veramente bianco e nero rimanga in trincea, chi non vuole si arrenda al nemico. A risentirvi, grazie.
0: Puoi darmi del tu quando e come vuoi, del tu quando e come vuoi, l'unica cosa che posso dirti, però non andare molto oltre, perché insomma io direi di iniziare la stagione prima di dire che non vinceremo. Prima iniziamola, poi diremo tutte le cose del caso, ma prima iniziamo la stagione. Andiamo nella redazione del Tutto Sport con Paolo Pirisi. Ciao Paolo.
12: Ciao Cami.
0: Scusa se ti ho fatto aspettare, Paolo, scusami.
12: Figurati.
0: Allora Paolo, insomma, intanto raccontami un pochettino come hai vissuto la giornata di ieri, dove abbiamo inseguito tutti costantemente il nome di Seric. E poi ti chiedo, visto e considerato che voi oggi siete usciti anche col nome di Pellegrini, suscitando, te lo dico, perché io intervengo sempre in una radio romana, e suscitando un po' di paura, Paolo?
12: Ma allora, la giornata di Seric è stata abbastanza frenetica, nel senso che sono stati molto bravi a tenerlo in grande segreto, a far sì che non uscisse niente nel giro di queste ore. Poi lavorandoci un po' anche in mattinata e ieri sera, in realtà pare che Massara avesse, tra virgolette, blindato l'accordo col giocatore già una settimana fa, e per cui ha aumentato ancora di più il coefficiente di difficoltà nel mantenere tutto segreto, anche perché sarebbe potuto, allora lì, a quel punto, con queste tempistiche sarebbe stato molto complicato tenere tutto segreto e evitare dei rilanci della Roma. Invece è stato molto bravo, la Juve si assicura un giocatore. Ecco, questo è proprio un colpo da Juve vecchio stile, vecchia maniera, cioè battezzi un giocatore, lo prendi, poco clamore, ti serve per sistemare la rosa in un reparto in particolare, e lo prendi, ti assicuri effettivamente un giocatore molto funzionale alle esigenze di Spalletti e in generale alle esigenze della Juve, cioè è un ottimo giocatore.
0: Sì, io sono d'accordo. Poi tra l'altro la Juventus usufruirà del decreto crescita, quindi questo lo rende anche un pochettino più economico come presa. Paolo, per quanto riguarda invece il mercato della Juventus, ti aspetti che il modus operandi di questa nuova dirigenza sia questo, ovvero tutto segreto, tutto nascosto, pure le visite mediche, si entra dalla parte laterale, non più dalla parte centrale, trattative dove si cerca di essere più rapidi, più veloci, o credi che Cator e Selic possano essere solo due casi sporadici?
12: Ma io penso che il modus operandi sarà effettivamente questo, cioè l'andazzo in generale della Juve sarà questo, cioè mantenere le trattative più importanti segrete o comunque quelle dove non si fa tanto clamore, per poi effettivamente vedersi i giocatori nel giorno della presentazione o addirittura nel giorno delle visite mediche, come è successo nel caso di ci sono trattative dove è inevitabile che in realtà se ne parli e che ci sia narrazione intorno, quindi non mi aspetto che riescano a tenere tutto così segreto, tant'è che comunque stanno parlando di Pellegrino, di Colomani, dello stesso Pellegrini, del Dibu, cioè ci sono dei nomi che la stessa Juve ha tirato fuori e non è che siano campati per aria. Mi riferisco anche a che sì, che è un po' l'esigenza che è spuntata fuori a centrocampo anche per via dell'infortunio di Thuram, per cui non tutto riusciranno a tenere segreto, però Massara è bravissimo a tenere tutto sotto traccia, quindi me ne aspetto altri così, quello sì.
0: Ti chiedo sul gruppo di lavoro se credi realmente che la Juventus abbia fatto un salto di qualità con Massara, Carnevali, e che questo salto di qualità, insieme poi a Ottolini, Chiellini, possa anche tranquillizzare il mister e renderlo più concentrato solo sulla parte in cui rende meglio, ovvero il campo.
12: Allora, faccio una premessa, magari anche antipatica, ci voleva poco per migliorare il gruppo di lavoro dello scorso anno.
0: Almeno i rapporti umani.
12: Esatto, cioè, quindi non serviva un'impresa per migliorare il gruppo di lavoro dello scorso anno, però ecco, c'è una Juve che sta somigliando alla Juve. C'è una Juve che in questo momento io non immagino questa società con lo sguardo al futuro o avveniristica come sotto la gestione Andrea Agnelli, però me la immagino, questa è una Juve con piedi per terra, molto focalizzata sul presente, molto attenta a spendere anche solo un centesimo, a far uscire anche solo un centesimo dalle casse, per cui vedo una Juve che lavora da grande società. Poi e come sempre il campo a restituire la fotografia nitida del lavoro estivo o del lavoro invernale nel caso delle sessioni di mercato, però si inizia a intravedere una società.
0: E sì. Quindi sì, questa è una cosa che trovo importante. L'ultimissima, Paolo, la più difficile. Io tengo quasi tutti i miei ospiti la domanda difficile per il finale. E come faranno Carnevali, Massara, Ottolini a piazzare gran parte dei giocatori della Juventus che in questo momento non hanno mercato?
12: Allora, io provo a rispondere, ma temo che la risposta non ce l'abbiano nemmeno loro in questo momento, perché è molto difficile. Io parto da un presupposto: alla Juve gli stipendi sono troppo alti, c'è un problema enorme di gestione degli stipendi che questa società eredita dal passato, anche per la verità la gestione come lì la ereditava dal passato. Però se possibile negli ultimi 12 mesi la situazione si è aggravata, perché pensiamo agli stipendi di Openda, di David, di Zegrova, di tutti i giocatori da considerare quasi fuori dal progetto. Sicuramente il mondiale non ha agevolato la società nelle uscite e adesso dovranno essere molto bravi a vendere. Io credo che bisogna aspettarsi che tutti quanti tranne Ildiz siano da considerare sul mercato, cioè per tutti quanti i giocatori qualsiasi tipo di offerta verrà ascoltata, perché c'è un'oggettiva difficoltà nel vendere, e il caso Muharemovic è esattamente la fotografia di questa situazione. La Juve non aveva la disponibilità immediata per spendere una determinata cifra, allora ha deciso di lasciare andare il giocatore e perderlo pur di incassare soldi che in questo momento per altri giocatori la stessa cifra è comunque complicata da mettere in cassaforte. Quindi il caso Muharemovic spiega tutte le difficoltà della Juve di questo momento.
0: Sì, sono d'accordo. Paolo, grazie.
12: Grazie Cami, grazie a tutti, a presto.
0: Un ringraziamento a Paolo Pirisi del Tutto Sport per essere intervenuto qua oggi su Radio Bianconera. Gabri, allora mi raccomando, scegli un bel vocale e fammelo subito ascoltare.
13: Ciao Camillo, sono Donato il pensionato, fra poco non da Sassuolo ma da Latronico. Beh, poi dopo però anche da Sassuolo, un po' in po'. Dunque, io Selic non lo conosco, è uno scarto della Roma, però io mi fido di questa dirigenza. Parlerò solo a fine campionato, intanto ti farò un saluto a tutti, ciao e forza Juve sempre.
0: Donato, intanto goditi questa seconda parte di vita, quindi questa è la cosa che ti auguro, però hai sempre questo pizzico, no, di un po' di veleno. Perché devi dire uno scarto della Roma? Dove l'hai letto? Dove l'hai sentito? La Roma voleva firmare il rinnovo di contratto. Lo aspettava tra oggi e domani a Roma per ufficializzare il rinnovo, quindi voleva dargli anche più soldi rispetto alla Juventus, e allora uno scarto. Perché dovete dire queste cose? Io non vi comprendo davvero, a volte mi sforzo, però dire uno scarto della Roma perché l'hai preso è, per me è mortificante nei confronti della Juve. Cioè, perché parlare male sempre della Juve? Ma cosa vi fa sentire, provare, parlare costantemente male? Se non è solo il tuo caso, perché poi tu parli anche bene, per carità, però perché già parlare male di una cosa che non è vera? Perché dire uno scarto della Roma? La Roma lo voleva a tutti i costi, Gasperini è furioso. Perché sminuire l'operato della tua squadra? Probabilmente altri in questo momento che grande Carnevali e Massara, che grandi, hanno fregato la Roma. Cioè, un giocatore della Juve preso dalla Roma a parametro zero, quando stava per firmare con la Juve avevamo fatto dei titoloni, in casa Juve scarto. Io ogni tanto proprio non vi capisco. Vocale, Gabri.
14: Ciao Camillo, secondo me Selic è un ottimo acquisto. È un acquisto intelligente perché comunque va a completare un reparto un po' deficitario, dare respiro a Kalulu durante la stagione è importante. E mi chiedevo, ho sentito voci di un Ecator in uscita, in prestito. Ora mi chiedo, se la Juve ha così pochi soldi da investire, come mai investire 18 milioni per dare comunque un ragazzo in prestito e non tenerlo in rosa, perché poi magari durante l'anno potrebbe anche servire? E un'ultima cosa, sono convinto che Carnevali e Massara riusciranno a vendere quegli esuberi che purtroppo ci portiamo dietro da gestioni sbagliate, e sono sicuro che riusciranno a farlo e a completare una rosa all'altezza della situazione per lottare per lo scudetto. Ciao. Anthony da Milano.
0: Anthony, per aiutare, no, anche la nostra regia, visto che abbiamo la regia da remoto, non qua da Torino, mi raccomando sui 45 secondi, perché questa era una chiamata proprio, si è andato come un fiume di coscienza, hai toccato tutti i temi. Su Ecator in questo momento non ci sono segnali di una possibile cessione, per adesso lui fa parte dell'attacco della Juventus e dovrebbe restare come terzo attaccante, poi faranno delle valutazioni anche a tempo debito con tutto quello che succederà nel mercato. Allora, Silvano da Empoli è il primo rimandato, Selic scritto malissimo, mi raccomando, un ottimo calciatore, non è scarso, poi la società l'ha portata a Torino, mi pare, perché tutta sta negatività, non la comprendo, guarda caro Silvano, io tutta questa negatività non la comprendo. E ciao Camillo, Roberto fatto da Montefiore Conca, ci siamo conosciuti di persona con il figlio poi davanti al Gate B con la Fiorentina, sì, me lo ricordo, mi ricordo molto bene di voi. Cosa puoi dire dell'offerta per Pellegrini, credo, leggendo il messaggio, perché personalmente lo preferisco a Zaniolo, anche perché sa battere le punizioni e i calci d'angolo. Credo Pellegrini, perché Pellegrino non sa battere né calci d'angolo né punizioni, anzi va in aria a saltare sia su punizioni che su calci d'angolo, quindi credo Pellegrini. Io non sono né un grande fan dell'attuale Pellegrini, ai tempi ero un grande fan, 4-5 anni fa di Lorenzo Pellegrini ero un grande fan. Qua ho paura che, ieri vi ho parlato di calciatori da Juve e calciatori non da Juve, io ho paura che Pellegrini non sia un calciatore da Juve. Però alle giuste condizioni, con un ruolo non da titolare, potrei quasi pensarci. Zaniolo invece neanche alle giuste condizioni. Per me proprio non è un giocatore che può portare mentalità, può portare carattere, è un giocatore che pensa all'io e non a noi, ha fallito ovunque, per me non ha neanche la tecnica per giocare in una grande squadra. Ha fatto una buona stagione dopo tanti anni difficili a Udine, in una realtà medio-bassa, e dove tutti passavano da lui, qua alla Juve non passeranno tutti da lui, non fa fase difensiva, perciò io su Zaniolo scriverei assolutamente il fosso. E invece Pellegrini non mi fa impazzire, però ecco, alle giuste condizioni, con un contratto non pericoloso, forse potrei metterlo nella rosa, però non sono neanche un grande fan di questo Pellegrini. Ecco, credo che si possa, no, ieri leggevo che la Juventus ha fatto un sondaggio per Brandt, che comunque andrà in Premier League. Ecco, lui secondo me è un giocatore, era un giocatore da seguire con più attenzione, perché sa giocare a pallone molto molto bene, ha giocato in squadre, comunque ha giocato finale di Champions, quindi comunque ha un qualcosa di diverso nella sua esperienza, ecco. Gabi, vengo ancora da te.
15: Ciao Cami, finalmente ci si muove. Valuto positivo questo acquisto, e per il modo e anche per la sostanza, perché Celik può essere veramente un giocatore giusto laddove venisse impiegato. Kalulu può essere spostato, secondo me, anche al centro, quindi voglio dire, tutto questo malcontento non ce lo vedo, tranne che qualche giornalista insomma spara grosso. Adesso animo per la tre quarti l'attacco e il portiere.
0: Allora, ciao zio Carmelo, che piacere sentirti come sempre. Ciao Camillo, come fai a sopportare tutti questi tifosi depressi? L'ha scritto in maniera diversa Fabio. Ah, ma tanto, guarda, c'è qualcuno che mi manda 100 messaggi per provocarmi, ma proprio non mi scalfisce, caro Fabio, ma proprio non mi scalfisce per niente, anzi può mandarne anche 400.000, ma non diventerà mai una trasmissione tra me e lui. Questa è la cosa che in cui non c'è niente da sopportare. Io accetto il pensiero di tutti e non è un me contro qualcuno, ma è il mio pensiero e il vostro pensiero. Poi sono d'accordo con altri, non d'accordo con chi magari in questo momento vede tutto nero e continuerà a vedere tutto nero senza avere le mie risposte, ecco caro Fabio. Tutta questa negatività non la capisco, per fortuna abbiamo una dirigenza forte, io mi fido ciecamente. Un abbraccio a te. Ciao Camillo, Roby da Ginevra, domani ci sei a Basilea? Sì, ci sono Roby, sarò a Basilea. Dovrei arrivare all'ora di pranzo. Ciao Camillo, dico solo complimenti a Massara, tutto sotto traccia. Claudio da Silvi Marina. Poi facciamo così, ancora un vocale dai Gabri, che siamo in chiusura quasi.
16: Celik. Camillo, mi deludi.
0: Bravissimo, così l'hai detto il primo giorno, così adesso lo impariamo tutti. Celik, ok? Sei più tranquillo. Ciao Camillo, completamente d'accordo con le tue valutazioni su Zaniolo e Pellegrini, Tommaso da Firenze. E poi leggiamo altri messaggi, andiamo su altri messaggi così Rispondo a tutti. Ciao Camillo, ottimo Çelik, così Kalulu avrà un'alternativa, altrimenti l'unico che poteva adattarsi in quel ruolo sarebbe stato McKennie. Bene così. Alessandro da Taormina. E poi questi sono acquisti che faceva il caro Marotta. Si vede che Carnevali è stato sotto la sua guida, e sinceramente sono acquisti che la Juve faceva anche ai tempi d'oro. Un Çelik fa sempre comodo in squadra. Poi, ciao Camillo, ma solo io sono contento di Çelik, esperienza, tanti minuti in Serie A, giocatore già pronto, ottima riserva. No, siccome è una buona presa, l'ho detto subito. È vero che Licina ha rinunciato alle ferie già in ritiro? Sì, lo vedi anche nel video di ieri, caro Daniel, dove arriva Çelik nel ritiro, si vede proprio all'ultimo secondo Licina che passa. Quindi sì, è già lì, infatti l'hai visto, grande maturità e segnale del ragazzo, il ragazzo ha fame, il ragazzo è forte. È forte, se avete visto la Next Gen, è l'unico che tocca la palla in maniera diversa. È l'unico che tocca la palla in maniera diversa. E quando tocchi bene la palla, ragazzi, tendenzialmente sei un giocatore discretamente buono. Poi, Camillo, a me come operazione non dispiace, una curiosità. Parità di salute, meglio Çelik o Holm? Ma a me entrambi mi hanno sempre dato delle buone sensazioni negli ultimi due anni. Però non possiamo ragionare senza la condizione fisica. Holm comunque viene da anni tormentati dal punto di vista muscolare. Çelik in questo momento no, quindi è giusto comunque secondo me aver puntato su un giocatore che comunque diventa un tuo calciatore. Tra l'altro, ripeto, l'operazione ha anche il decreto crescita, quindi l'ingaggio di Çelik è meno pesante, perciò questo lo rende ancora un'operazione più positiva. È un giocatore di tua proprietà, quindi non un prestito, perciò credo che possa essere stata una mossa intelligente quella orchestrata da Ricky Massara. Poi, cosa ne pensi del lavoro di Paratici a Firenze? Paratici è un fuoriclasse, punto. Non ho nulla da dire, a volte sbaglia come tutti, anche da noi ha sbagliato con Ramsey, con Arthur, però Paratici è uno che di calcio ne capisce tanto, è uno che sa muoversi nel mercato, quindi è un assoluto fuoriclasse. Perciò da questo punto di vista direi che insomma sono loro in buone mani, perché hanno preso un grande dirigente, però anche noi diciamo che secondo me stiamo dando dei segnali giusti dal punto di vista dei movimenti, e soprattutto, come dicevo ieri, le difficoltà sono tante, ma gli obiettivi sono chiari, le idee sono chiare. Perciò magari troveremo delle difficoltà, ma sicuramente non agiremo a caso. Ecco, questa è una cosa che posso dire a tutti voi per chiudere questa settimana. Adesso è già pronto Paolo in regia, fa strano vederti in regia, Paolo. Adesso ti lascio subito il trono. Intanto buon weekend e noi ci risentiremo domani per la partita della Juventus contro il Basilea. Ciao!
7: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
8: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Cose di calcio.
8: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
17: Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi, giornata importante perché come avete visto ieri sera il mercato si è mosso, perché è la vigilia della prima uscita ufficiale della Juventus in un amichevole con il Basilea, e perché oggi alle ore 15 ne parleremo poi con il nostro Antonio Paolino, che sarà impegnato proprio allo stadio per la conferenza di Luciano Spalletti, e dopo qualche giorno di lavoro e dopo appunto un mercato che è appena iniziato, io credo che sarà sicuramente opportuno sentire quelle che saranno le prime impressioni, forse prima ancora che valutazioni, da parte di Luciano Spalletti. Quindi temi caldi, temi che sono tantissimi, e aggiungo, volendo, c'è poi anche un contesto più ampio che fa riferimento chiaramente all'epilogo di questo mondiale, che credo che abbia dato delle indicazioni anche per noi tifosi su giocatori importanti, su giocatori che stanno emergendo, su filosofie di gioco, su cosa ci vuole per riuscire a stare a certi livelli, e anche di questo quindi possiamo parlare. In ogni caso, oggi appunto giornata con molto spazio anche per le vostre domande e soprattutto le vostre considerazioni. Io